Fanno Feltrinelli, la prende, la affida alla direzione di Armando Saitta, la sinistra traballa perché viene considerato il colpo di mano comunista ai danni del socialista Gianni Bosio, oggi si direbbe autonomista. E l'indirizzo impresso da Saitta evidentemente è ben altro rispetto alla precedente direzione. E qui De Felice porta le prime recensioni, una recensioncina, un volume di Elio Lodolini, che è su salari e manodopera nelle riforme pontine di Pio VI, ma soprattutto gli atti della Repubblica Romana 1798-99, edite da Vittorio Emanuele Giuntella. Il presidente Nicola Benedizione è troppo giovane, non può ricordare Vittorio Emanuele Giuntella, bibliotecario del Senato. Cioè, non è Matusalemme, lo sto dicendo questo, bibliotecario del Senato, libero docente, che insegnava la facoltà di lettere storia dell'età dell'illuminismo. Quindi la raccolta degli atti della ci mancherebbe, la raccolta degli atti della Repubblica Romana dà modo a De Felice di attaccare violentemente l'ardore giovanile dei 25 anni, questo malcapitato autore, perché non porta, cioè De Felice scambia il proprio desiderio di rivoluzione, di cui non c'è testimonianza, con la lacuna del curatore che non ha visto ovunque la rivoluzione. Anche crede De Felice nell'antipapa, quella è una mossa rivoluzionaria, l'antipapa designato scappa da Roma appena viene designato, insomma sta rivoluzione Giuntella non l'ha vista, quindi non ha capito niente della rivoluzione giacobina. Questa semplicissima recensione scatena un putiferio comprensibile, intanto sul piano personale la rampogna di Ghisalberti, giovanotto, mettete in ordine insomma prima di fare ste sparate. Secondo, la recensione è la recensione di Gabriele De Rosa, sotto il fittizio nome di Mario Della Porta sulla rassegna di politica e di storia, pochi mesi dopo, al settembre del 55, in cui ne dice di tutti i colori, terminando con una frase veramente pesante per un giovanotto di 25 anni, è ora di smetterla con la mania di trasformare ogni lontano fiato e verbo di popolo in rivoluzione permanente e di trasformare ogni rivoluzione, compresa quella giacobina, in rivoluzione democratico-operaica. Così si fanno pasticci storiografici deplorevoli. 25 anni da arrivare alla recensione del genere, che la recensione della recensione significa cambia mestiere, insomma, sostanzialmente. Peggio con la rassegna di studi pubblicata su Società nel 55, la rassegna di studi sul triennio giacobino, studi recenti sul triennio giacobino. E qui, qui De Felice, giovanotto ci va un po' su pesante, perché vede un'unica linea manichea, i cattivi, i reietti, i rebrobi, la storiografia risorgimentista classica, anche la recente posizione di Venturi, che ho appena accennato, espressa al 32° congresso di storia del risorgimento, e che è del 53, gli atti sono appena usciti, accusa tutti di non aver visto la rivoluzione italiana, cioè, scusate, di aver taciuto della rivoluzione italiana. E è un'accusa di disonestà intellettuale, un conto se non la vedi, se non trovi documenti, ma un conto dire aver taciuto significa che l'hai vista e l'hai nascosta. Come la giudica De Felice, la paura della rivoluzione francese, un virgolettato, come paura del comunismo, che la storiografia più recente, più agguerrita, ha visto come elemento costitutivo del moderatismo italiano. Anche questa recensione, che scatena ulteriori critiche, eccetera, però ha una sorta di cassa di risonanza straordinaria. Qui non è colpa del giovanotto alle prime armi, perché il 55-56 è un anno, dal settembre 55 alla fine del 56, in cui si scatena veramente una serie di circostanze pericolose. A farla breve, a settembre 55 si svolge a Roma il 10° congresso internazionale di scienze storiche, che è il primo congresso internazionale
frequentato dagli storici sovietici, dalla rivoluzione d'ottobre. A questo punto, grande attesa per gli storici sovietici, Arkady Sidorov, Sergei Slatskin, su Fra Dolcino, su cose. Quindi, a prescindere, avrebbe detto qualche comico italiano, i giovani storici marxisti avevano cominciato a osannare la sola presenza degli storici sovietici al congresso romeno, anche quando, alla prova dei fatti, questi non fecero altro che recitare il credo ideologico, infastidendo il brutto Cantimori, che intervenne in modo pesantissimo, richiesto da Managorda, e allora era condirettore di società, di fare un commento al congresso, i famosi epiloghi congressuali. Cantimori liberò una sberla a tutta la storiografia marxista, a quelli che avevano parlato, a quelli che invece avevano osannato in modo incauto, al punto che, pensate, Managorda e società, che dopo aver chiesto la cronaca, un commento al congresso, si vedono questo dattilo scritto, lo pubblichiamo, non lo pubblichiamo, fanno se possibile anche peggio, cioè lo pubblicano con una nota iniziale in cui la direzione, la redazione di società pubblicano il testo di Cantimori non facendolo proprio. E stiamo a parlare di Cantimori, potete immaginare quello che succede. Prima mi chiedi il pezzo, ti do il pezzo e poi, non facendolo proprio, lo pubblicano. Collaterale a questa vicenda c'è quella di Saitta, direttore di Movimento Operaio. Saitta, direttore di Movimento Operaio, apre una discussione su come trasformare questa rivista, la lasciamo di Movimento Operaio e Contadino, oppure ne facciamo una rivista di storia dell'Italia nel Settecento, nell'Ottocento, eccetera, eccetera. E cominciano ad arrivare le lettere di risposta, di proposta, eccetera. Arriva la lettera di 5 giovani borsisti neolaureati che avevano vinto la borsa all'Istituto Croce di Napoli. Ahimè, c'era pure De Felice, Melograni, Tassinari, Zanardo, Zapperi, che in modo certamente impertinente ma ingenuo vanno a spiegare a Saitta come doveva dirigere la rivista Movimento Operaio. Quindi gli suggeriscono metodologie gramsciane, lo invitano a chiamare a collaborare autori gramsciani già strapazzati dai Cantimori negli epiloghi congressuali, ragionieri per tutti, eccetera, eccetera. Saitta mi viene da dire passa la palla, passa la lettera a Cantimori che libera una seconda sberla a questi incauti giovanotti. Beh, ci va pesante Cantimori, accusandoli di sdanovismo, Andrei Sdano venuto lì a Vitiglia ieri, sdanovismo, di farsetta, chiesuola, di essere incapaci di studi solidi. Avevano 26 anni, a questo punto ricambia mestiere, tant'è vero che da questo momento Cantimori interrompe i rapporti con De Felice per un triennio, li riprenderà su richiesta di De Felice solo nel 59. Bene, l'invasione sovietica dell'Ungheria è evidentemente una sorta di quod erat demonstrandum a questo punto, che determina quello che era inevitabile, e cioè la linea di frontiera fra chi sta di qua e chi sta di là, non dal punto di vista politico-partitico, ma della correttezza del metodo, la difesa del metodo. E quindi vanno bene insieme i marxisti Cantimori e Saitta, gli azionisti Venturi, Garosci, i liberali Chabot e Romeo, tutti dalla stessa parte, contro gli eversori del metodo. Chi erano questi eversori del metodo? Quelli che facevano propaganda politica presentandola come ricerca storica, e peggio, quelli che coartavano l'ermeneutica della documentazione trovata a fini politico-ideologici. Tra questi, il giovanotto De Felice, il quale a questo punto cerca di recuperare immediatamente terreno e di schierarsi dalla parte dei metodisti, e la prima testimonianza che De Felice dà di questo suo cambiamento di fronte è proprio la recensione al primo volume dei Giacobini Italiani di Cantimori, che esce nell'autunno del 56.
ed è un cantimori ancora su posizioni rigidamente gramsciane, anzi diciamo meglio saicchiane. Giacobinismo è rottura della continuità storica precedente, eccetera, eccetera. La recensione di De Felice naturalmente aderisce a Cantimori, ma cauta apertura, bontà sua nei confronti di Venturi, perché seguendo Venturi effettivamente si profila il rischio che Gramsci ce lo insegna, si può fare del giacobinismo una categoria politica, storico-politica. Cantimori non rinnova la testa del Partito Comunista alla fine del 1956, pochi mesi dopo, parliamo di mesi, guardate che intreccio straordinario tra storia e politica a quei tempi, nel 1957 è chiamato a collaborare a una edizione editoriale curata da Mario Fubini, l'Italia Illuminista, presenta il saggio Illuministi e Giacobini. Devia platealmente dalla linea gramsciana comunista saicchiana. Venturi è quello che ha capito tutto, il giacobino è sulla linea di continuità riformista, illuminista, costituzionalista, eccetera, eccetera, eccetera. De Felice come avrebbe definito quella propria recensione ai giacobini italiani di Cantimori? Ve lo ricordate, allievi di De Felice? L'ultimo mio atto da marxista. L'ultimo mio atto da marxista. E questo dietro fronte di De Felice sarebbe stato l'avvio del percorso, stato citato Fiore più volte adesso, ieri, eccetera, eccetera, che l'avrebbe portato incontro a Fiore, che nel 1979, ripubblicando saggi, eccetera, eccetera, nel Pensée la Révolution, tradotto in italiano Critica della Rivoluzione, due anni dopo, la prima pagina del primo capitolo della prima parte, come è intitolato? La rivoluzione è finita. Beh, lo sapevamo che la rivoluzione è finita. Si intende, è finita la mitopoiesi della rivoluzione. E cioè c'è la denuncia della trasformazione del giacobinismo in categoria storico-politica, la denuncia del metodo sbagliato di giudicare il giacobino solo se apre le porte al bolscevico. E quindi giudicare ora per allora quello che è stato il fenomeno giacobino che si invera nella rivoluzione d'ottobre. È un incontro non figurativo, non di persone, perché non solo non si conoscevano, ma sarebbero stati distantissimi su diversi altri piani. E a questo punto De Felice aggiunge ai propri nuovi studi sul giacobinismo quelli sul fascismo, che procedono collateralmente e che giungono a un punto di immagine abbastanza evidente, è chiaro, nel 1964-65. Nel 65 esce il secondo volume dei Giacobini italiani a cura di, in copertina, Delio Cantimori e Renzo De Felice. Non c'è come il primo ringrazio il giovane dottor De Felice, no, è uno dei coautori, in questo caso coautore. Linea Venturi, Giacobini come illuministi. E nel 65 il primo volume del Mussolini, il rivoluzionario, con Cantimori che fa la introduzione generale che vale per tutta l'opera del Mussolini. Bene, è il momento di chiederci se per caso questo momento collaterale di studi tra giacobinismo e fascismo possa aver suggerito a De Felice qualche analogia tra giacobinismo e fascismo, esattamente come era stato fino allora fatto dalla storiografia marxista gramsciana di cercare genealogie tra il giacobinismo e il comunismo. E badate che lo stesso Fiore, con tutto che aveva preso le distanze dalla tradizione marxista-leninista, in particolare dell'interpretazione della rivoluzione francese, ciò nonostante qualche fenomenologia di natura psicologica l'aveva indicata. Già definire Lenin prodotto della tradizione giacobina sarebbe bastato. Aggiungeva il volontarismo politico sull'inerzia sociale delle masse, tipica del bolscevismo così come del giacobino. Ecco, a questo punto c'è da chiedersi se questo lavoro congiunto in parallelo di

attraverso audio video radicale. Bene, a questo punto possiamo aggiungerne uno, lo faccio io, avevo accennato nella precedente chiacchierata che feci alla precedente sessione, l'attesismo. L'attesismo è presente nel volume del 1960 di Felice, note ricerche sugli illuminati e il misticismo rivoluzionario, e viene sviluppato nel famoso saggio su paura e, come te lo ricordi, su paura e emozioni popolari nello stato della Chiesa alla fine del Settecento. Arrivano i giacobini ad Ancona, la popolazione è intimorita, ha paura, teme il peggio. Due minoranze, quella giacobina e quella degli insorgenti sanfedisti, si scontrano in armi. La popolazione aspetta che passi la bufera, non vede l'ora che venga la pace, una qualsiasi pace, basta che finisca sto trambusto. Come lo definisce De Felice questo fenomeno? Attesismo. Che diventa l'attesismo del rosso e il nero, e i partigiani da parte, i salovini dall'altra, la stragrande maggioranza della popolazione, per carità, attentato alla salute pubblica, eccetera, eccetera, è una fattispecie di storia giacobina che De Felice ha portato dentro la storia contemporanea. Bene, De Felice avrebbe aggiunto saggi sui singoli giacobini, Matera, Della Valle, Ceracchi, decine e decine di voci di giacobini sul dizionario biografico degli italiani. Nel 62 il libro, l'antologico dei giornali giacobini italiani, trovando sempre contro severamente Armando Saitta, che nel 62 gli nega la libera docenza. La commissione è composta da Piero Pieri, Virgilio Titone, Am Professor, Saitta, Spini e Lino Marini. Dire essere bocciato la libera docenza è grave, ma le modalità sono ancora più gravi, perché la libera docenza allora avveniva in due fasi. Una prima fase si giudicavano i titoli scientifici, se ben giudicati si chiamava il candidato a fare una lezione entro 24 ore dalla data, dal titolo del tema prescelto. Fra la prima fase, il giudizio sui titoli, e la seconda, l'invito a tenere la lezione, generalmente la commissione avvisava i candidati più deboli che sarebbe stato il caso di non presentarsi, ritirare la domanda. Non viene detto nulla a De Felice, fa la lezione, giudizio negativo, pesante, e viene bocciato alla libera docenza. Guardate, Saitta, marxista, rimasto marxista, critico di Fiuré, come ha ricostruito di recenza molto bene il nostro Alessandro Guerra, nel 1979, voi allievi di Felice lo ricorderete, impossibilitato a continuare a vivere a lettere per le minacce, le intimidazioni, le lezioni continuamente interrotte, eccetera, fa domanda di trasferimento alla facoltà di scienze politiche, dove ero anch'io alle prime armi, allora borsa di studio, eccetera. Da noi storia moderna è insegnato da Saitta. Saitta non solo dà il voto a favore, ma pieno consenso e applauso alla chiamata di De Felice. Perché? Perché De Felice si era opposto, aveva mostrato coraggio, continuando a fare lezione, malgrado le intimidazioni della Pantera, il libertarismo della Pantera, che impediva libertà d'espressione e libertà di pensiero a chi non fosse omologato. E De Felice, escluso, mi diverto a dire, il biennio rosso, ottobre 54, ottobre 56, in cui fu omologato e combinò quello che ho appena accennato, dopodiché omologato non lo sarebbe più stato. E tutti noi che siamo finiti, Nico, chiudo. Allora, io vi avevo avvertito che dovevate andarvene, quindi a questo punto sareste scortesi. A questo punto avverto, ce ne voleva di coraggio. Aggiungo un segreto che mi tengo. Quella stessa facoltà di scienze politiche, pochi anni prima, non si riunì per non chiamare un professore di storia contemporanea che aveva avuto paura

0: scappando dalla vocazione dell'insegnamento perché è continuamente interrotto. Sarebbe dovuto venire ope legis, non perché è chiamato dalla facoltà come Renzo De Felice. Una appendice, il Presidente me l'ha consentita, una appendice che riguarda il seguito di questa chiacchierata a braccio abbastanza debole, ma che fa capire l'incidenza della critica alla tradizione risorgimentale. Noi negli anni 60 abbiamo avuto come conseguenza studi sul brigantaggio, ricordo Franco Molfese nel 64, Aldo De Iago nel 69, la storia del brigantaggio dopo l'unità, il brigantaggio meridionale, che hanno visto nel brigante l'eroe popolare, vale a dire l'eroe della lotta di classe. L'eroe brigante popolare, è arrivato il mito fino a Edoardo Bennato con l'incontro di Deano, questo eroe è anticapitalista perché è antiunitario e viceversa è antiunitario perché è anticapitalista, perché è quello che si batte contro l'oppressione dei ceti sociali, del padronato, che viene tutelato dal nuovo Stato unitario e altrettanto oppressore. Bene, quando a questa tradizione estremamente effervescente della sinistra sul brigantaggio meridionale si sarebbero aggiunte inopinatamente dal nord spinte federaliste, autonomiste, addirittura un qualche cenno secessionista, cosa sarebbe successo? Si sarebbe data la stura al legittimismo neoborbonico, al legittimismo pontificio, con le saghe di Carlo Aglianello, di Angela Pellicciari fino a Pino Aprile, costringendo la storiografia di sinistra all'improvviso, e guardate, se fate un confronto tra le varie edizioni dei manuali scolastici è evidentissimo questo recupero della bandiera nazionale, delle divise militari, degli inni patriottici di fronte a un pericolo di secessione, di sfascio dell'unità, tutto questo insieme di cose che fino a pochi anni prima erano spregiativamente definite retorica patriottarda. Bene, nel 1961 ero in prima media, ricordo il primo centenario dell'unità, e la distribuzione di questo volumetto curato da Carlo Ghisalbert, ce l'hai anche tu, io pure non so, cioè, peccato, speravo fosse un unicum, ma valeva molto di più sul mercato librario, è la seconda volta che il professor Moro mi toglie certe soddisfazioni, il finto applauso adesso a un'altra copia di quel libretto edito dall'ente scolastico edizioni, dall'ente nazionale edizioni scolastiche popolari, tutto un'atmosfera di festa elettrica. Nel stesso anno, all'indomani del governo D'Ambroni, dei fatti di Genova, siamo al primo monocolore che prelude al centrosinistra organico. Centrosinistra organico che cosa comporta? L'ingresso del Partito Socialista non in aggiunta, ma in sostituzione del Partito Liberale. Da questo momento noi avremo un governo costituito da forze tutte di tradizione antirisorgimentale, cattolici, socialisti e repubblicani, escluso l'unico partito appunto liberale, erede della tradizione liberale risorgimentale. Nel 2011, centocinquantenario dell'unità, un noto sondaggio del Corriere della Sera indica che la stragrande maggioranza degli italiani non sapeva cosa si festeggiasse nel 2011. Le radici erano state evidentemente recise. La storia può spiegare gli effetti della politica, ma rispetto a quanto ho sentito anche poco fa, nei giorni scorsi, la tradizionale debolezza etico-politica della cultura italiana è, attenzione, perché è diventato uno slogan pronunciato dopo, quando faceva comodo, anche da chi aveva robustamente contribuito a picconare quella non debolezza etico-politica. Quindi la storia non solo può aiutare a leggere la politica, gli effetti della politica, ma aiuta pure a individuare la rimozione delle responsabilità. Un'ultima cortesia, evitiamo applausi. La sede scientifica non richiede l'applauso, che lo riserviamo a eventi sportivi, a eventi canori, evitiamolo in sede scientifica. Grazie Presidente. Cioè, quello è bastato, ma era finto, no, fermi là, basta così.
1: Rinnoviamo il ringraziamento a Radio Radicale, che coglie anche questi aspetti peculiari di questa ultima relazione e che ci consente di mantenere gli atti di questo convegno anche da un punto di vista visivo e uditivo, e con questo possiamo chiudere la sessione di questa mattina per riprendere poi alle 15 con l'ultima sessione del convegno. Grazie a tutti. Niente applausi.
2: È con molto piacere che do avvio alla sessione pomeridiana con due delle tre relazioni previste, perché Luciano Zani per motivi di salute non potrà essere oggi qui, e mi sembra con un filo conduttore che, come d'altronde anche nelle altre sessioni, lega degli snodi della biografia di Renzo De Felice a dei passaggi importanti del suo percorso intellettuale, e evidentemente con un focus specifico in questo caso su il suo periodo alla Sapienza. Ricordavo adesso ad Alessandra Staderini che quando io ero studente di scienze statistiche fuggivo, diciamo, il rigore dei numeri, essendo scienze statistiche alla Sapienza una piccola enclave dentro l'edificio Scienze Politiche, andavo a rigenerarmi ascoltando le lezioni di Renzo De Felice. Seguiamo l'ordine nel programma? O...
3: Non so se vuole forse dire... Alessandro, inizia tu, così è allora, in linea con quello che mi sembra.
2: È appunto degli anni della Sapienza di Renzo De Felice. Ascoltiamo Alessandra Staderini.
4: Intanto grazie per questa presentazione. Io però non faccio una relazione con numeri, con cifre, cose. Cercherò di tracciare i miei ricordi, visto che sono così abbastanza vecchia da aver passato quegli anni alla Sapienza. Alla Sapienza con Renzo De Felice prima, e poi Scienze Politiche, quindi due facoltà importantissime della Sapienza, e sono anni in cui sono successe tutti i colori, dall'uccisione del giovane sulle scale di Lettere, il funerale, eccetera, fino a Scienze Politiche. A Scienze Politiche, dove in quel periodo De Felice si era spostato a Lettere, insegnava e aveva grandi nomi, tanto ci stava Maggeri, ci stava una materia che interessava molto De Felice, cioè trattati, che era Pastorelli, che era un'autorità, anche perché sotto il suo nome era stato riorganizzato l'archivio del Ministero degli Esteri, e De Felice era entusiasta di queste cose. Poi era cominciata la pubblicazione dei tomi sui documenti diplomatici italiani, per cui quello che io ricordo è la grande curiosità di quest'uomo, grande curiosità che si esplicava nelle cose più strane. Cioè, era un lettore, per esempio, dei piccoli fascicoletti di Paperino. E poi invece, un pochettino più seriamente, quello che mi ricordo, e vorrei proprio su questo insistere, sulla capacità di lavoro di quest'uomo. Quando ho insegnato a Scienze Politiche, anzi prima a Lettere, poi a Scienze Politiche, e De Felice aveva anche l'incarico di sostituzione, sostituiva Romeo a Lettere, e contemporaneamente lui aveva l'incarico a Salerno, quindi avevamo questa specie di mozione, cioè lui faceva lezione a Roma, poi ci si trasferiva alla stazione e si andava a Salerno, che allora l'università non era su in alto come adesso, ma su in basso, e contemporaneamente in quegli anni insegnava a Salerno anche De Rosa con una sua piccola scheda non so se fossero assistenti a tutti gli effetti, ma comunque una sua piccola scuola che praticamente era una scuola molto, molto diversa da quella di Felice. Una cosa su cui posso veramente testimoniare è la diversità e le caratteristiche dei collaboratori di De Felice di quegli anni. Andavamo da una cattolica riconservatrice tipo me a dei filo palestinesi, a comunisti ufficiali iscritti al partito, cioè una cosa su cui dall'inizio proprio mi ha segnato nel rapporto con De Felice è stato non legare l'ideologia della persona al suo nuovo lavoro, e quindi questo vuol dire che contemporaneamente con De Felice lavoravano persone vicine al movimento palestinese, vicino al movimento arabo e poi anche comunisti essenzialmente, non ci stavano cose di destra, non ci stavano esponenti della, diciamo, poteva essere della destra nazionale, non c'erano assolutamente, e questo lo posso garantire perché ho un ricordo preciso. Un'altra cosa che mi viene in mente dovendo raccontare la mia esperienza è la facoltà di lavorare per ore di quest'uomo. Dunque, la casa era aperta a noi collaboratori, spesso andavamo a cena, proprio spesso andavamo al pomeriggio perché avevamo dei problemi di storia di discutere con lui, e avevamo l'immagine di un uomo a una scrivania. La scrivania è quella stessa che è stata trasferita con tutti i suoi libri a Firenze. Apro una parentesi, questo fatto che i libri di Felice siano a Firenze è una cosa che ci ha fatto rabbia. A tutti noi, perché l'idea che hanno ricostruito la biblioteca e poi la sua scrivania, la sua macchina da scrivere, la Mola di 22, e tutto come era nella sua casa. Però l'idea che la biblioteca di Felice stia a Firenze, vabbè, si deve all'amicizia che lui ha avuto con Spadolini e con la Casa dei Risparmi di Firenze, però sinceramente è una gran perdita per Roma, avrebbe potuto benissimo sistemarsi in un ambiente romano e noi tutti i romani saremmo stati soddisfattissimi. E quello che posso raccontare dalla mia esperienza con De Felice è che ho imparato molto da lui, soprattutto ho imparato, lui sosteneva questo, che anche chi aveva la media più bassa in media del 18 aveva il diritto di laurearsi, e chi aspettava portare la laurea, noi schiavetti del professore in qualche maniera dovevamo portare la laurea, cioè, però questa è una cosa che mi ha insegnato molto, perché da allora persone deboli ne ho trovate molte, però questo fatto che queste persone avessero diritto a arrivare alla laurea era una legge, praticamente una legge, e naturalmente a chi aspettava curarli durante la preparazione della tesi, a noi assistenti, eravamo tanti, è arrivato Tamario Toscani, uno di quelli. Allora, credo che con Toscano siamo il primo seminario, Mario, vero? Mi sembra di ricordare che il primo seminario che ci impegnò alla scienza politica e ai protocolli del Silence and Decision. Sinceramente io non avevo mai sentito parlare, ha avuto questo incarico a De Felice di fare un seminario, quindi non una lezione, di portare avanti per varie 4-5 ore, una cosa assurda, sui protocolli del Silence and Decision. Era impegnativa. Cosa voleva dire questo? Mettersi subito a studiare e cercare in qualche modo di svicolare la difficoltà. Altra cosa, che cosa ho imparato da questa permanenza con De Felice? Beh, aver imparato moltissimo da quando lui parlava con gli studenti, quante cose venivano fuori, quante curiosità, quanti archivi sconosciuti, ma soprattutto personalità, e non parlo solo di personalità fasciste, parlo qualsiasi intellettuali, e veniva insieme a questo veniva data una serie di riferimenti per arrivare ai documenti. Allora, sul fatto, diciamo, la fissazione dei documenti per De Felice, forse sapete che nelle polemiche che ci sono state riguardo De Felice si diceva, qualcuno diceva, che i documenti dell'archivio centrale gli fossero portati a casa. Ma cosa, una cattiveria questa, perché non è vero affatto. Lui aveva la possibilità di lavorare in una stanza particolare dell'archivio centrale dello Stato, perché se fosse stato nella sala studio insieme a tutti probabilmente non avrebbe avuto un momento di tranquillità. Però non aveva mai portato documenti dell'archivio centrale a casa. Quello che portava spesso era qualcosa dell'Alessandrina, cioè soprattutto riviste, no? Riviste che venivano portate a casa da un suo collaboratore, lui le consultava e poi dopo le restituiva, insomma, quindi una cosa del tutto normale, da una persona che era nata a Sapienza, aveva studiato all'Alessandrina, la biblioteca d'Alessandrina conosceva i funzionari, quindi non mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato. Insomma, questo periodo della collaborazione con De Felice, io ero ricercatrice ancora, è stato segnato da una conoscenza enorme delle persone. Quello che mi ha insegnato De Felice è di cogliere dietro le persone che si sedevano in quelle sedie davanti al professore e dicevano i loro problemi. Spesso c'era la necessità di dare un esame per impedire di partire per il militare, cioè, mi ha insegnato molto umanità. Una cosa, questa è l'umanità di De Felice, questa. Scusate, ma un ricordo personale molto, molto intenso che voglio avere. La seconda cosa, che è, forse seconda, no? Prima bis, è la capacità di lavoro di quest'uomo. Capacità di lavoro che a me mi lasciava sconcertata. Cioè, io pensavo alla mia scrivania, che era sempre piena di carte, anche in disordine. Cioè, la scrivania di De Felice era di un perfetto ordine, non l'ho mai vista con delle cose, sì, cose venivano messe, buttate per terra alla destra o alla sinistra dello studioso, ma poi venivano tutte messe a posto. Cioè c'era un rigore nello studio e nel consultare i documenti, un rigore fortissimo, che io non ho mai più avuto. Un'altra cosa che c'era l'ordine, per esempio, c'era l'ordine anche temporale, per esempio questo era merito della moglie di Livia del Ruggero, e c'era era proibito assolutamente di lavorare dopo cena, e lui e la moglie Livia del Ruggero erano magari impegnati in un seminario, in un solitario, che non è il solitario napoleonico, ma un solitario a due, se tu te lo ricordi, che poteva essere, no, non va. Renato Moro, non se lo ricordo. Comunque non si lavorava la sera, questa è una grossa lezione per tutti noi, cioè quello che avevi fatto di giorno si doveva bastare, magari riprendevi la mattina molto presto, ma quello che avevi fatto durante il giorno si doveva bastare. Poi altre cose importanti, documenti. Allora, io ho scoperto dopo, io mi sono lavorata con Romeo e De Felice sulla battaglia del grano, allora sulla politica del fascismo, economica del fascismo si lavorava, ancora si lavorava molto poco. Ho scoperto dopo che De Felice aveva chiesto i documenti che io avevo consultato per vedere se erano stati seguiti bene. E che è una cosa incredibile, cioè con tutto quello che c'era da fare, mettersi a controllare quello che una sua studentessa. Dunque, la cattedra in quei tempi, prima a lettere e poi a scienze politiche, era una specie di cinematografo di posizioni. Prevaleva la sinistra del PC, e non mi ricordo assolutamente che ci fossero delle persone di destra, già l'ho detto prima. E poi, certo, all'inizio è stato duro, e De Felice mi diceva sempre: Sandra, non ci crei problemi, lei non viene perché bloccati molto spesso nei corridoi. Renato forse ancora non c'era, o c'eri? Sì. Morfea, E Mario Toscano, i miei colleghi, e si ricordano questi corridoi della Sapienza, te lo ricordi, no? Sì. La stanza di De Felice era in contatto con quella che poi è diventata la biblioteca, e quindi eravamo in un corridoio. Insomma, ecco, vediamo i pomeriggi del ricevimento. I pomeriggi del ricevimento sono una cosa che a pensare adesso non mi sembra più possibile. Cioè, si riusciva a parlare di tutto, non che confusione perché tutti parlavano di tutto, cioè, però si usciva da quei colloqui un po' riconfortati sull'andamento delle proprie ricerche, sull'andamento delle non ci stavano novità grandi, non ci stavano le grandi novità scoperte allora, no. Eravamo tutti in preda a un furore, diciamo proprio un furore, di trovare documenti che rispondessero alla necessità di terminare il lavoro. E quindi io avevo fatto una cosa appunto sulla battaglia del grano, quindi insomma non interessava niente a nessuno come argomento, però c'era tutta la parte, diciamo, di propaganda, di gare, perché le piccole aziende, le medie aziende, le piccole aziende, che, e poi oltretutto la battaglia, come lo dice il nome, sottolineava questo fatto dello sforzo di chi partecipava, di partecipare, tra virgolette, veramente a una battaglia, quindi il termine militaresco di battaglia. Quelle, è un ricordo che ho, quelle giornate, quei pomeriggi in cui lui riceveva i laureandi, oppure veniva delle persone, ecco, a proposito di persone che venivano, volevo raccontare, forse Renato o Mario, che a un certo punto De Felice in quei pomeriggi riceveva persone che non era corretto, perlomeno non era semplice ricevere tranquillamente insieme agli altri. Spesso, se non mi ricordo, ma era un esponente della destra, chi era, te lo ricordi? Non lo faceva venire insieme agli altri, però lo gli aveva dato. Sì, bravo. Un giovane della Maria Romualdi, no? E l'aveva fatto venire, gli aveva fatto appuntamento fuori sacco, diciamo, e per avere lui, ecco, perché diceva Romualdi non avrebbe mai potuto dare l'esame insieme agli altri, e quindi un'attenzione a allora, questi erano gli ultimi veramente, non so se è stato qualcuno di voi abbastanza vecchio a ricordarsi prima, cioè un giovane della danza nazionale, cioè non arrivava tranquillamente alla laurea o a prendere, a scegliere la tesi che voleva o al professore che desiderava accostare. Quindi questo è abbastanza importante. Pensiamo, però abbiamo cambiato i modi di. Che altro devo dire? Il ricordo è di un uomo che lavorava moltissimo. Se io penso che lui ha avuto l'incarico a Salerno prima di averlo a Roma, lui in quel periodo aveva sostituito Romeo, quindi dava le lezioni, dava le tre lezioni classiche, mi sembra che erano fino a mercoledì a Roma, alla Sapienza, al posto di Romeo. Poi si trasferiva e proseguiva le lezioni a Salerno. A Salerno allora ci stava De Rosa e ci stava, è nata un'amicizia con De Felice, di un giovane, allora giovane storico, Massimo Mazzetti, che si era occupato di una cosa di cui non si era occupato nessuno fino allora, Salerno capitale. Poi Mazzetti non ho più sentito, non ho più saputo cosa fare. Bene, io a questo punto ho finito la mia testimonianza di ricordo di Vende Felice. Penso che sia stato un periodo importantissimo nella mia vita per le conoscenze che ho avuto, non solo di De Felice, non solo della sua maniera di insegnare e di fare storia, ma le persone che ho conosciuto, qua ce ne stanno, qualcuno non stava presente, ma come dimenticare, De Felice era anche uno che accoglieva, per esempio lui accolse perfettamente, e non so se ho mai capito quanto valeva, Niccolò Zapponi, che era stato, cioè si aveva cominciato il tour con gli anglisti americani, un grande conoscitore della letteratura americana, e poi ha proseguito con noi tutto il percorso di seguire gli studenti. Poi Zapponi, qua ci sta qualcuno della LUIS, Zapponi ha insegnato alla LUIS, quindi Mario Toscano, un ragazzino, sai, era un ragazzino, vabbè, io pure ero molto più giovane, Renato Moro, c'è nessun altro di quegli anni? No, adesso Paolo, ma Paolo non era né mio collega, no, era, vabbè, no, scienze politiche, no? Bene. Basta, io avrei finito.
2: Grazie per questo bellissimo sentito ricordo in cui il profilo di De Felice studioso, il metodo, il rigore si unisce a quello della personalità e la sottolineatura dell'umanità. Mi colpisce questo richiamo alla ricchezza della scuola e alla non legare l'appartenenza ad essa ad una ideologia, con questa insomma ricchezza che evidentemente viene dalla diversità e dagli apporti. Anche è un bello questo ricordo dell'attenzione agli studenti, che costituisce veramente uno dei grandi insegnamenti dei veri maestri, che pur nella loro grandezza sanno anche considerare tutti nella giusta attenzione e nel dovuto rispetto. E sulla falsariga della vita di Renzo De Felice alla Sapienza e anche diciamo delle sue vicende accademiche, si innesta certamente il contributo di Enrico Serventi Longhi, tutto comincia con la storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, cioè la vicenda di Renzo De Felice, il caso Piccardi. Prego.
5: Grazie, salve a tutte e tutti, grazie davvero alla Fondazione Andrea Ungari per questo invito. Mi trovo nella situazione un po' complicata. L'altra volta, quando siamo stati con Paolo Simoncelli e Orsina, venivo dopo Simoncelli, mi sarebbe dovuto toccare ancora questo onere, tra l'altro dopo pranzo, quindi con la, ancora più una sfida da raccogliere, ma questo, l'intervento di Alessandra mi ha reso ancora più difficile il compito, perché devo riportare tutto su un terreno un po' più prosaico, mentre sembrava già, insomma, che emergesse più un lato di generosità e di umanità, che però in parte potrebbe essere importante. Però perché ho richiamato in realtà il professor Simoncelli? Perché lui parlava di appendice, quello che farò io oggi, che è anche un qualcosa che ha a che fare con la ricostruzione di un caso, ha evidentemente qualcosa di simile a quell'idea di appendice che lui richiamava precedentemente, cioè dentro una serie di relazioni che hanno dato uno sguardo tutto tondo sui criteri interpretativi e storiografici, oggi non mi addentrerò sulle riflessioni storiografiche di Renzo De Felice, ma più specificatamente appunto sulla ricostruzione e la riflessione di quello che ritengo, al di là del fatto che De Felice avesse già avuto momenti polemici, come sono stati descritti precedentemente, il primo vero momento in cui le crisi politiche, l'interferenza all'otrie, come le chiamava Cantimori, entravano nella valutazione del valore storiografico di De Felice. Il caso Piccardi, ma anche quello in cui la sua intenzione, e questo richiamo un po' il filo rosso di dell'intervento di ieri di Renato Moro, veniva deformata, distorta, quando non tradita addirittura. L'intenzione che muoveva Renzo De Felice a scrivere alcune cose, a introdurre alcune note, che vedremo come la nota, qua più o meno tutti sappiamo che cos'è il caso Piccardi, ma mi sembra di aver capito che qualcuno forse no, quindi una notarella su che cosa fosse va detta per capire di che cosa stiamo parlando. E inoltre, e questo già lo anticipo, è il primo momento in cui emerge nitida una faglia amico-nemico di De Felice, che non corrisponde prettamente a una crinale destra-sinistra, marxismo-non-marxismo, c'è qualcosa di più profondo che lega anche motivi biografici, esistenziali, personali e anche alcune personalità particolarmente forti. Non è solo un intervento su De Felice, ma fatalmente in questo caso anche su Ernesto Rossi, quindi una figura che in qualche modo ha marcato, secondo me ha marcato non soltanto dei passaggi accademici di De Felice, ma ha marcato un'immagine di De Felice anche negli anni e nei decenni successivi. Allora, il titolo è anche quello ripreso da un paragrafo del volume di Simoncelli dedicato alle origini intellettuali di Renzo De Felice, che in realtà appunto era ripreso a sua volta dall'intervista di Giovanni Murru del 92, già richiamata più volte negli interventi precedenti, e fa capire che se De Felice diceva tutto iniziò col caso Piccardi nel 1992, il valore anche nella memoria, nella percezione dentro Renzo De Felice di quanto fosse fondativo quel primo momento. Chessa, nel questo caso entra anche nel Rosso e Nero, Chessa addirittura poi dirà ha dovuto tagliare una pagina di questo racconto di De Felice, purtroppo, perché sarebbe carino aver capito cosa raccontavano in quella pagina mancante per questioni di tempo, ma in quello che rimaneva in Rosso e Nero De Felice spiegava in maniera un po' tranchant, l'ha detto perché la complessità di quel caso fu anche maggiore delle sue parole, che dare del fascista a qualcuno in quel periodo, percepire che qualcuno come Leopoldo Piccardi, che adesso andiamo a scoprire, fosse fascista, creava scompenso in una cultura ancora non pronta a farlo, disse apriti cielo, cioè adesso arriva quella rivelazione e quindi apriti cielo. Qualcun altro parlò di bomba De Felice, lo disse Franco Libonati in alcuni appunti manoscritti di una riunione del Consiglio Nazionale del Partito Radicale del novembre 62 presi da Leone Cattani, in cui disse scoppiò la bomba De Felice, cioè il caso Piccardi. A partire da quando? Dal 10 novembre 1961, che in realtà è la data in cui si diedero le stampe del libro, quindi circolò nei giorni successivi, nelle settimane successive, in cui nella celebre, per alcuni, non per tutti, insomma, per chi ha sentito questa cosa, nota 3 a pagina 411, c'era questo rilievo in cui dentro, diciamo, come dire, la confessione che alcuni intellettuali dell'epoca, tra cui Guido Piovene e Amintore Fanfani, avessero in qualche modo partecipato alla alla tensione antisemita che animò il regime in quegli anni lì, vi era dall'altra parte Leopoldo Piccardi, che non solo aveva partecipato alla tensione antisemita intellettuale, ma aveva partecipato a un importantissimo, fondamentale, lo dicevamo anche prima per le vie brevi, convegno nel 1939, dietro, su invito di Arrigo Solmi, dietro a Carlo Costa Magna, insieme ai giuristi tedeschi, sul tema diritto e razza. Su questo, secondo me, varrebbe la pena di aprire quasi un altro convegno, nel senso che quello fu un momento in realtà molto significativo, molto importante, di come una parte della cultura giuridica italiana, peraltro un po' quindi anche in rottura con la precedenza, cercava di inserire, in termini di tradurre in termini giuridici, quella che era la dimensione razziale e razzista. Ma al di là di questo, vi era una, De Felice rivelava la partecipazione di Piccardi a quel convegno e la partecipazione alla stesura di una relazione, che era la relazione finale. In realtà ce n'era stata anche un'altra di relazione sul più pubblico impiego che aveva fatto lo stesso Piccardi. Fin là sembra una rivelazione agli occhi di adesso del tutto in qualche modo innocua. E quello che succede, che io ricostruirò passo passo per cogliere anche il climax di una tensione politico intellettuale molto importante, in parte rifacendomi ai contributi già usciti, in parte introducendovi qualche elemento originale dovuto a una ricerca, diciamo, che ho fatto nelle ultime settimane, in cui viene ricostruito in primo luogo dallo stesso De Felice un anno dopo, nell'aprile del 1962, su Vita, rivista diretta da Luigi D'Amato, che ora lo vedremo, è un protagonista un pochino di questa dimensione, tra l'altro una rivista interessante dove appare una foto molto bella di De Felice in un'edicola che abbiamo utilizzato per un volume recentemente curato in Simona Bere, proprio in quel numero lì. Il titolo dell'articolo era 23 anni dopo, ecco i documenti del caso Piccardi che ha sfasciato il Partito Radicale. L'effetto fu che Piccardi, che era già in polemica, come vedremo, con una parte del Partito Radicale che era uscita dalla frattura dentro il Partito Liberale, aveva attaccato Piccardi rendendolo, diciamo, definendo incompatibile la sua presenza in un partito, ma vedremo com'è più complessa la vicenda. Fatto sta che l'articolo diceva, senza assolutamente saperlo né volerlo, un uomo ha sfasciato un partito, e quanto è accaduto al professor Renzo De Felice, un giovane studioso di storia moderna, siamo nel 62, quindi stiamo nell'aprile, due mesi dopo dalla bocciatura della libera docenza, ma insomma, già era autore del celebre libro, recente libro, documentatissimo, ricco di dati e di nomi, in cui apparivano citazioni fatte senza malanimo e senza scopi scandalistici, diceva l'articolo, a puro titolo di documentazione di un'epoca, di atmosfera, di un costume. Lo stesso De Felice era intervistato e diceva che dopo la pubblicazione aveva dato in omaggio il libro a un suo amico giornalista, redattore dell'agenzia Nuova Stampa, di ispirazione della destra socialdemocratica. Non dice chi è. Tale ricerche io ipotizzo, ma diciamo, per lo scritto mi approfondirò di meno, che si trattasse di Sigfrido Ciccotti, figlio di Francesco Ciccotti, all'epoca redattore e dopo un anno direttore di questa agenzia Nuova Stampa, che era legato a De Felice per i suoi studi sul fascismo. E dice De Felice, è chiaro che essendo uno spunto, quello di Piccardi, che non poteva sfuggire a un'agenzia giornalistica vivacemente impegnata nella lotta anticomunista come portavoce della destra socialdemocratica, lo diceva lo stesso De Felice, lo aveva dato per una recensione, ma che cosa ne aveva fatto Sigfrido Ciccotti? Forse, questo ancora un minimo di dubbio me lo pongo, da lì, intorno a quei giorni, 18-22 novembre 1961, c'era stata una conferenza sulla guerra politica dei Soviet, organizzata da Suzanne Laben, un think tank interdoc di politica atlantica, erano ospiti il direttore di Vita Luigi D'Amato, Paolo Rossi, che era socialdemocratico, amico di Saragat, e come dire, colui aveva creato l'agenzia della stampa, e lo stesso Ciccotti, ma questo non ci interessa se non per cogliere come aveva scritto l'agenzia Nuova Stampa, di Piccardi. Come si vede, l'avvocato Piccardi, ammiratore di Fidel Castro, di Mao Zedong, di Kadar, di Khrushchev e del Fronte di Liberazione Nazionale, è stato anche un ammiratore del nazista Rosenberg, teorico della difesa della purezza della razza. Sono andati tranchant e diretti. Fin là tutto bene, se non fosse che nel novembre 61 Vittorio De Capraris scriveva un articolo apparso sul Nord e Sud, e quindi prima che questo caso fosse deflagrato, sul Nord e Sud. Si chiamava Il pregiudizio favorevole, in cui in qualche modo notava in una parte della cultura radicale, quella diciamo di un certo tipo di azionismo, un pregiudizio favorevole verso il comunismo sovietico. E scriveva: 20 anni fa,
6: De Capraris. Quando le divisioni tedesche erano in vista di Mosca, la svastica dominava l'Europa, molti di coloro i quali credono che oggi il mondo va verso il comunismo, credevano che andasse verso la vittoria nazista e procuravano di scrivere in giornalistici o in incontri italo-tedeschi di giuristi le istituzioni del nuovo ordine. Questa allusione, che era stata colta da Ernesto Rossi e da gran parte del mondo radicale, faceva capire che c'era qualcosa di più del semplice scoop. Ed è Francesco Compagna, altro esponente molto legato a De Capraris del Partito Radicale, che ce lo spiega qualche tempo dopo, quando recupera come in De Capraris e nello stesso Compagna vi era stata una sorta di opposizione sin dall'inizio alla nuova esperienza del Partito Radicale, connotato in termini antifascisti e come costola del Partito Liberale. E quindi c'era stato un rientro nel 1960 insieme a Pannunzio, che dirigeva il mondo a quel tempo, e quindi un ralliement tra i due gruppi e tra i due fronti. Fatto sta che fino a quel momento in realtà era rimasta una bomba che era stata innescata da questi due interventi, uno più rozzo dell'agenzia e uno più raffinato di De Capraris, ma non ancora scoppiata. E il passaggio fu la presentazione il 29 novembre del 1961 del libro di De Felice alla libreria Einaudi. Simoncelli ci ricorda nel suo volume che sappiamo e conosciamo l'intervento di Piperno, capo dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e non restava nulla degli interventi di due storici chiamati a presentarlo. In realtà uno era Cantimori, ma rinunciò all'ultimo momento, e quindi erano Nino Valeri e Rosario Romeo. Cosa triste, sottolinea Simoncelli, perché insomma Romeo emerge che aveva fatto una presentazione critica simile un po' ai temi messi in luce da Cantimori sull'assenza di un'analisi economico-sociale in De Felice, alcuni nodi problematici su cui insomma hanno scritto e si sono confrontati autori qui presenti molto più ed evito. Qualcosa però possiamo sapere adesso di quell'incontro, e lo sappiamo attraverso una lettera di Eugenio Scalfari, che era un giovane radicale che in quel momento assunse una posizione equidistante, perché questo tema già nel novembre del 61 era serpeggiato nel partito ed entrava in quella, Rossi scrisse a Vagliani, è venuta a ingarbugliare De Felice ancora di più l'ingarbugliatissima matassa di questo scontro politico. E Scalfari scriveva a Rossi dicendogli: spero che Piccardi si renda conto che questa situazione sta diventando politica e grave, ci tragga di sua iniziativa dall'imbarazzo, nel senso si dimetta, perché Scalfaro, che poi tra l'altro venne proposto come nuovo leader del Partito Radicale, ambiva anche in qualche modo a liberarsi di una figura così importante. E scriveva in una copia, scrivendo a Piccardi il 30 novembre del 61: ieri pomeriggio sono andato alla presentazione del volume di De Felice e devo dirti che sono rimasto assai sconcertato e deluso. Hai esordito per primo Piperno, il quale nel corso della sua breve esposizione ha tirato fuori il tuo nome in modo assai confuso e con l'aria tipica di chi vuole fare un favore a un amico. Hanno fatto poi seguito Nino Valeri e Rosario Romeo, i quali hanno presentato l'opera calcando la mano in modo particolare sulla responsabilità di quanti negli alti gradi della magistratura, e quindi Piccardi, che era consigliere di Stato, della burocrazia, delle professioni, hanno accettato senza reagire, hanno passivamente consentito l'uso del loro nome per la propaganda razziale. E ha concluso infine De Felice che, contrariamente a quanto speravamo, non ha fatto la benché minima parola sulla questione che ti riguarda. Ma perché speravano Scalfaro e Piccardi che De Felice dicesse una parola su questo caso? Lo dice De Felice in un'altra lettera a Piccardi del 1 dicembre del 61, quando racconta di un suo incontro presso il professor Valeri, quindi a casa di Valeri, che probabilmente aveva portato Piccardi con lui, probabilmente il 29 stesso, dicendo che ha scritto a Piccardi, diceva: ho scritto adesso alle edizioni Einaudi per vedere di inserire una nuova edizione, possibilmente nelle copie non ancora tirate di queste, una precisazione in base alla sentenza della Commissione di Epurazione del Consiglio di Stato, a me ignota perché non resa di pubblica ragione, e che lei ha avuto la gentilezza di comunicarmi. A casa di Valeri, Piccardi aveva portato la sua sentenza di assoluzione della Commissione di Epurazione del Consiglio di Stato. Ora, Piccardi era stato ministro, era già una figura fondamentale nella fase di transizione, quindi chiaramente era stata una sentenza probabilmente amica, però comunque era stato assolto. De Felice allega a Piccardi una lettera a Giulio Bollati delle Einaudi, a cui effettivamente aveva scritto, e anche qua ci racconta qualcosa. Caro Bollati, penso che Cases l'abbia informata dell'ottima riuscita della presentazione mercoledì del libro. Romeo è stato bravissimo. quindi probabilmente non era rimasto scioccato da chissà quali critiche di Romeo. Insomma, Romeo è stato bravissimo, e la forzata assenza di Cantimori dovuta a un improvviso spostamento di una tesi, adesso vediamo quanto utile per Cantimori, possiamo sbarazzarsi di questa incombenza in quel contesto lì, ma ci importa meno, è stata così almeno in parte riparata. Penso che Case se l'abbia pure informata dello spiacevole caso Piccardi. 33 pomeriggio 14:40 sarò a Torino per la conversazione organizzata dalla Fondazione De Levi, quindi doveva fare un giro evidentemente di presentazione a Torino del suo libro. Nell'occasione, dice De Felice, vorrei incontrare Einaudi stesso, confermargli che Piccardi gli aveva rimesso questa sentenza di epurazione che scagionava Piccardi dalla mozione razzista. Il giorno prima, in realtà, ma comunque in questi due giorni, 30 novembre e 1 dicembre, scrive anche a Ferruccio Parri. Perché scrive a Ferruccio Parri? Perché Ferruccio Parri era capo del Comitato Nazionale della Resistenza, in cui vi erano esponenti comunisti come Terracini, esponenti radicali come Piccardi, e il cui ingresso di Piccardi in questo comitato era stato uno dei motivi per cui nel Partito Radicale la componente più liberale tradizionale aveva cominciato a sorgere il naso. E per cui era più importante questa nota di De Felice, perché come poteva un uomo che era stato un giurista, che aveva partecipato a un convegno sulla razza tedesca, non solo essere un personaggio pubblico, e fin lì ci poteva stare, ma essere uno dei leader con Ferruccio Parri, Terracini e altri del massimo Comitato Nazionale della Resistenza, che cominciava a unire a centro e a sinistra una frangia del mondo in nome dell'antifascismo? De Felice scrive a Parri e dice: ha visto gli attacchi dei giornalisti di destra a Piccardi, e nota e sa del desiderio di Parri di esprimere solidarietà al Consiglio Federativo della Resistenza. Ribadisce però le fonti usate, che erano per lo più fonti di giornale nella prima edizione del volume, e gli segnala la sentenza del Consiglio dell'Epurazione. Come storico, dice De Felice, ho riferito i documenti a me noti al momento della stesura del mio libro. Sempre come storico, sarà mia cura riferire in un'eventuale ristampa del libro i nuovi documenti venuti nel frattempo a mia conoscenza, che assolvono l'avvocato Piccardi. Le intenzioni di De Felice venne esplicitamente citata nel comitato di solidarietà che Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri e Umberto Terracini fanno verso Leopoldo Piccardi per rispondere agli attacchi da destra il 5 dicembre 61, quindi 4 giorni dopo. La ristampa del libro esce di De Felice il 23 dicembre 61, in cui la nota è corretta, in cui si dice: secondo quanto emerge, non è una frase lapidaria quella di De Felice, da questa sentenza sembrerebbe che effettivamente Piccardi non c'entrasse. Insomma, voi dite, vabbè, la polemica si è spenta, perché per chi non conosce quelle dinamiche, invece si rinfocola. Perché si rinfocola? Mentre uscivano recensioni tutto sommato positive di questo volume di De Felice sulla Messaggero, sulla Stampa, Vito Pabrega, Bruno Di Porto, ne parla, li cita diffusamente Simoncelli tra il 1 e il 9 novembre, il Tempo, il 6 dicembre del 1961, riprendeva la stessa agenzia di stampa, di Nuova Stampa precedente, e sottolineava la contraddizione fra un oscuro passato razzista e un presente improntato alle più estreme posizioni di antifascismo e progressismo. Ancora il Tempo, l'8 dicembre del 61, ospitava la replica di Piccardi in una sua rubrica. Piccardi scriveva: De Felice esattamente riferisce che i giornali avevano dato questa notizia al Tempo, ma il giornale rincarava la dose. Conferma Piccardi, e quella sentenza di epurazione, che la cosa grave che De Felice mette in luce, cioè la partecipazione, non la firma nella relazione o quant'altro a quel convegno, è vera. Piccardi allo stesso tempo sembra fine di tutelarsi, scrivendo a Rossi l'8 dicembre e soprattutto facendo una lunga lettera alla direzione del Partito Radicale del 9 dicembre, in cui in qualche modo si autoaccusa, spiega che è avvenuto l'inevitabile adattamento nel fascismo, l'attenuazione della sensibilità a certi contatti, si cercava di fare il proprio dovere, come magistrato sembrava allora un esempio di indipendenza, di quello che si chiamava coraggio, ma lo sforzo era tenere pulite le proprie mani, non di evitare contatti che erano inevitabili. Questo ti spiega l'affare di Vienna a Rossi. Fatto sta che questa dimensione continua a... Il Tempo è sempre coloro che rincarano la dose. Il 19 dicembre del 61, dal 13 dicembre pubblica una lettera di un ex sottosegretario del Mincul Pop in un breve periodo tra febbraio e luglio del 43, Renato Rinaldi, che in qualche modo accusa ancora Piccardi, in cui ancora una volta Piccardi si difende. Insomma, è una battaglia che però è ancora giornalistica. Cosa accadeva parallelamente a questo percorso del dicembre? Che aveva cominciato a muoversi Ernesto Rossi. Ernesto Rossi non aveva in qualche modo perdonato a De Felice questa dimensione, nonostante, come vedete, il tentativo evidente di De Felice di spegnere la polemica sul nascere. E aveva scritto a Paolo Serini, il 5 dicembre 1961, in cui ricordava che questa accusa a Piccardi fosse stata tirata fuori già negli anni dopo il 45, ma che soprattutto, diciamo, De Felice si era comportato male. Era stato a trovarlo due volte nel suo ufficio durante la stesura del libro, non gli aveva mai parlato, non si vede per quale motivo, di questo tema specifica, e poi quando è stato presentato il libro non ha fatto la rettifica pubblica che evidentemente aveva promesso a voce a Piccardi quando si erano incontrati a casa di Valeri, ma di questo non abbiamo contezza, soltanto questa dimensione. E non ha detto, come aveva promesso di dire, che nella seconda edizione avrebbe preso atto in una nota dei documenti di caso Piccardi, ma in realtà l'aveva scritto poi a tutti il giorno successivo. E chiede a Serini di scrivere una recensione, dicendo: sono contento che tu scriva l'articolo sul Mondo, quindi una rivista di Pannunzio, se no l'avrei scritto io. E dice: guarda, ti dico, poi insomma, riprendi le critiche fatte da Max Salvatori sulla vedova Fermi del Messaggero, segna il fatto che non parla De Felice di Padre Gemelli, della civiltà cattolica, nasconde responsabilità dei cattolici, dice tutta una serie di critiche che Rossi intravede nel libro. E la recensione di Paolo Serini esce il 2 gennaio, ma Paolo Serini non si presta al gioco di Ernesto Rossi e scrive una recensione tutto sommato positiva, salvo una notazione critica vicina a quella critica di Cantimori, che Gli ebrei e il fascismo, titolo della recensione del 2 gennaio del 1962, e diciamo Serini si pone al centro equidistante. Nello stesso tempo e nel frattempo Ernesto Rossi aveva mandato un radicale di Firenze, Angelo Zilli, si era premurato di andare alla Biblioteca Nazionale di Firenze e aveva rimediato il numero dello Stato, diretto da Carlo Costamagna, in cui apparivano le relazioni di quel convegno a difesa della razza a firma del solo Costamagna. E questa Rossi cominciò a intenderla come la prova di tutte le prove che effettivamente De Felice avesse sbagliato. Sempre prima dell'uscita della recensione di Serini, Giorgio Agossi scriveva ad Aldo Rossi, direttore di Resistenza, giornale di Torino azionista, dicendogli che ha letto con molta pena la vicenda di Piccardi, aveva intenzione di mettere a disposizione le colonne del giornale a Piccardi per rispondere, recensiremo comunque il volume di De Felice. Rossi dice ad Agossi non lo recensirà Piccardi, cioè non sarà Piccardi a intervenire perché è troppo pericoloso, e soprattutto comincia e fa quella famosa lettera che è stata pubblicata, in cui dice a Resistenza di mettere in luce i difetti piuttosto che i pregi di quel lavoro. La recensione di Serini, cito sempre Rossi, troppo favorevole all'autore, le due righe di critica tra parentesi in fondo all'articolo erano incomprensibili per i non iniziati. De Felice si comporta male, ha adoperato la indagine storica come strumento per consentire una vendetta personale. Ricorda che era venuto più volte da lui ma non gli aveva detto nulla, la questione della presentazione, e ricorda la lettera, come dire, il numero dello Stato che nel frattempo è venuto alla luce per Angelo Zilli. Davanti al documento De Felice avrebbe a sua volta promesso nel frattempo a Rossi di scrivere entro ieri una lettera, tanto che per ottenere tale promessa, questo nota Simoncelli con particolare acume, lo strapazzai senza tanti riguardi, cioè Rossi rivendica di aver strapazzato il giovane De Felice, minacciandoli di fargli fare pubblicamente una bruttissima figura. Lui mi disse che aveva pressioni contrapposte, ma di questo abbiamo soltanto la voce di Rossi. Mi pare che De Felice sia un piccolo mascalzone manovrato da qualche personaggio potente che non sono riuscito a individuare. Presumibilmente, insomma, aveva in mente questa destra socialdemocratica di Capraris, ma non ce l'aveva. Più dice, mi è stato detto che Galante Garrone ha pure criticato De Felice per aver taciuto le responsabilità di diversi suoi amici, potresti chiedere a lui maggiori informazioni. E dice ad Agosti, cosa non fa De Felice? Non parla di Gino Arias, non parla di Gustavo Del Vecchio, non ricorda i legami di amicizia tra Pio XII e Padre Gemelli, attenua le responsabilità di Pende, ma non quelle di Piccardi. Quindi bisogna parlare del caso Piccardi soltanto come esempio della scarsa serietà delle ricerche fatte da De Felice e della leggerezza che ha dimostrato pubblicando le notizie gravi, ricavate senza alcun spirito critico da fonti esclusivamente fasciste, a detrimento della buona fama di un uomo che ha una posizione di primo piano nella lotta politica in Italia. Giorgio Agosti ringrazia, dice che darà la recensione a Guido Fubini, che conosce molto bene il problema, scrive Giorgio Agosti, e che anche prima di essere al corrente dell'increscioso episodio aveva riportato un'impressione notevole faziosità del volume stesso. Ad ogni modo gli ho fatto leggere la tua lettera in modo che gliene potesse ricavare altri momenti utili. Esce la recensione di Guido Fubini, recensione a Renzo De Felice, storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, non ve lo dico, ma è un copia e incolla della lettera di Ernesto Rossi. Cioè le stesse identiche parole utilizzate, qua praticamente, le stesse identiche parole utilizzate da Ernesto Rossi, le stesse tematiche, gli stessi argomenti utilizzati da Ernesto Rossi, vengono utilizzate da Fubini, che termina che il fatto di, come dire, criticando la presunta imparzialità ingannevole di De Felice, alludendo alla prudenza che però gli impedisce di fare nomi di democristiani, di prelati e di altri antisemiti, tranne quello di Fanfani, unico democristiano citato. Cito sempre la recensione di Fubini, tanto da indurre certi lettori a credere che egli avesse, De Felice, l'obiettivo politico di colpire persone che oggi militano in un determinato settore.

ben disposti l'uno con l'altro. E Piccardi rivendica la pubblicazione dello Stato dicendo: questa è la prova che io non c'entravo nulla. De Felice replicava il 16 gennaio 62 con una lettera al direttore in cui per la prima volta, diciamo, rompe la postura difensiva, no? In cui comincia a rivendicare, no, di fronte agli attacchi che subiva, qualcosa di più. La precisazione in corsivo di De Felice, dell'avvocato Piccardi, pubblicato sul giornale, può generare qualche lettore il dubbio che io non abbia compiuto tutte le ricerche che uno studioso di storia suole compiere prima di fare affermazioni del genere. Mi vedo pertanto costretto a mia volta a una breve precisazione. Le notizie a me spiega le fonti che avevo utilizzato, ma soprattutto dice l'assenza della firma di Piccardi nel la relazione pubblicata dallo Stato di Costamagna non è una prova che Piccardi non abbia partecipato alla stesura di quella relazione. E non tanto perché io mi appello alla buona regola che per lo storico gli argomenti ex silenzio hanno una scarsissima consistenza, ma anche per quello che risulta in altri fascicoli che nel frattempo De Felice aveva rimediato in lingua tedesca. La sua affermazione non è affatto incauta, come l'aveva chiamato Piccardi, anche perché Piccardi all'epoca non aveva smentito la sua partecipazione. C'era un'ulteriore risposta di Piccardi, un po' più moderata, senza che occorre muovere al De Felice l'addebito di essere stato incauto, quindi faceva un passo indietro. Certo è che gli ha riportato una notizia di stampa ora dimostrata non vera. E anche a questo scambio di articoli Ernesto Rossi non era stato estraneo. Una minuta al direttore del Messaggero, gennaio del 62, riprendeva per filo e per segno quello che aveva scritto ad Agosti, ricostruendo il comportamento scorretto di De Felice, che non aveva fatto sapere di questa intenzione, altrimenti lui lo avrebbe aiutato a scoprire la verità, Ernesto Rossi. E allo stesso tempo finiva e chiosava: non potendo abusare del suo tempo, non posso esporre in questa lettera le ragioni che mi hanno condotto a concludere il professor De Felice ha adoperato scorrettamente la ricerca storica come strumento di lotta politica. Perché ha senso? Perché da una lettera di Ernesto Rossi a Gino Luzzatto il 25 febbraio 1962 emerge la soddisfazione di Ernesto Rossi alla fine di questa prima parte di questa storia, quando scrive a Gino Luzzatto dicendogli: mi è stato detto, ma non ho avuto conferma, che una commissione per i concorsi a cattedre universitarie, di cui facevano parte Spigni e Dupré, ha dato parere sfavorevole nei confronti di De Felice per la scarsa serietà e attendibilità dei lavori, apro parentesi, apre Rossi, compreso il libro sugli ebrei in Italia sotto il fascismo. Il suo obiettivo, che era quello di delegittimare De Felice anche sul piano scientifico, era apparentemente riuscito, o anzi in quel scopo era riuscito. Il passaggio torinese probabilmente è qualcosa da andare a ritrovare per vedere come poi fosse, anche se vi era anche l'eco evidentemente di quelle discussioni passate della parte sul giacobinismo, in questo caso la Rossi lo dice esplicitamente, il libro sotto gli ebrei, sotto il fascismo, è dirimente. Elenca quindi la commissione giudicatrice, la conosciamo, un passaggio di questa, diciamo, del giudizio su De Felice: tuttavia la commissione solleva precise contestazioni in errori riscontrabili ripetutamente nella produzione del candidato, un'inclinazione a valutazioni eccessive di uomini e tendenze. È chiaro, in qualche modo il gancio con questa sorta. Cosa era successo per cambiare atteggiamento di Rossi e Piccardi? Qui vado molto più veloce, era successo perché ovviamente che la discussione, sempre Renzo De Felice sull'articolo su Vita, la discussione si allargò dal passato al presente. Cioè la discussione del passato sul passato del metodo storiografico era approdata sul discorso Piccardi sì, Piccardi no. Da una parte c'erano Leone Cattani, Carandini e Pannunzio, che erano esponenti, diciamo, della corrente liberale, e dall'altra parte c'erano Piccardi, Rossi, e poi vedremo nel passaggio più importante, che è quella riunione nel novembre del 62, come una vasta riarticolazione di quella che abbiamo chiamato, qualcuno ha chiamato, una storica ha chiamato la diaspora azionista, che in qualche modo già era in essere, ma lì accelerò fino alla disintegrazione di quello che era un progetto organizzato in quel modo lì. Dentro questa diaspora ci sono alcuni personaggi importanti. C'è la Malfa, Giorgio, che ovviamente spingendo da fuori il Partito Radicale per, come dire, a fianco di Pannunzio e Cattani per rallentare l'avvicinamento verso sinistra, verso posizioni filocomuniste, esprime di non avere stima assoluta per Piccardi, spinge Rossi a un accordo con Pannunzio, insomma condanna Piccardi. Ma è molto interessante, e più interessante l'atteggiamento di Leo Valiani. Abbiamo detto che nel febbraio 62 Valiani scriveva una recensione negativa su De Felice. In realtà Valiani poi progressivamente, quasi immediatamente, cambia.

0: giudizio. E quando lo fa? Lo fa nell'agosto del 62. Cosa succede nell'agosto del 62? Che arrivano dall'Olanda, da un centro di documentazione olandese, le carte appartenenti a Sessinquart, che in qualche modo provavano anche con la firma che quelle documentazioni fossero state firmate anche da Piccardi. Allora Pagliani non solo cambia idea, si arrabbia con Rossi, dicendogli mi hai fatto praticamente scrivere quella recensione lì, ma invece c'erano Piccardi, ha fatte quelle cose. Allora Ernesto Rossi si lamenta con Leo Pagliani, non abbiamo la lettera di Pagliani, però cita i brani della lettera che riceve, in cui Pagliani parlava di un'autentica partecipazione di Piccardi, che avrebbe avuto il torto di negare anche nei confronti nostri. Rossi dice, ma è completa malafede questa idea, no, sempre Pagliani dice, è completa malafede l'idea che Pannunzi abbia fatto un complotto, che ci sia stato un complotto contro Piccardi. E Rossi prova a difendersi, ma comincia, diciamo, si vede che ha in qualche modo difficoltà, parla di Piccardi che è realmente conosciuto di aver commesso debolezza, asseverando il timore del peggio, cerca di difenderlo e parla poi dei comportamenti dopo l'8 settembre di Piccardi, ovviamente nobili, e alla fine chiosa dicendo i notabili che sono usciti del partito, perché nel frattempo Cattani, Carandini e Pannunzio si dimettevano dal Partito Radicale per incompatibilità con la presenza di Piccardi, venivano lodati da quel super bischero, lo chiamava Ernesto Rossi, di Saragat, che nel frattempo era intervenuto a gamba tesa dicendo bravo Cattani che sei uscito dal Partito Radicale. Rossi in quell'occasione minacciò anche di aprire un caso Carandini, che era stato ovviamente con tutta quella sua generazione in qualche modo compromesso con il fascismo, solo che Leo Pagliani ricordava che Carandini aveva finanziato per il 50% il giornale Il Mondo ed era sempre stato un amico fedele del progetto liberale e radicale, e quindi si arrabbiava a sua volta con Ernesto Rossi ritenendo inaccettabile questo atteggiamento minaccioso, quasi ricattatorio nei confronti dei Pannunzio e dei Carandini. Anche Guido Calogero, che poi lo ritroveremo, minaccia di lasciare il Partito Radicale quando Saragat, che era intervenuto, era stato accusato da Villabruna, Rossi e lo stesso Piccardi di collaborazione con il genocidio francese, di appoggio, di ostilità verso il popolo algerino, insomma in questa sorta di strana oscillazione tra istanze interne al partito, politica interna e politica internazionale di ricollocazione, che era normale. Infine entrava pure un Sandro Pertini, persino un Sandro Pertini dell'epoca, che aveva alzato dentro il PSI la questione della legittimità della persistenza di Piccardi nel Comitato della Resistenza, criticandolo, cioè Pertini era contro Piccardi, e Piccardi stesso diceva quei signori si sono evidentemente attaccati al più scemo e sono riusciti a montarlo, il più scemo era Pertini. Capite che i toni si andavano sempre più più indurendo. Pannunzio scriveva il suo famoso articolo Sei antifascisti un razzista sul Mondo il 17 luglio 1962, in cui attaccava in maniera definitiva Piccardi, rompendo ogni possibile risoluzione consensuale della vicenda, mettendolo in compagnia degli esaltatori del diritto di sangue, chiamandolo sostanzialmente razzista, una questione di igiene morale, quella di non avere più a avere a che fare di nulla con lui, col paradosso che coloro che, diciamo, i più oltranzisti e gli azionisti erano coloro che difendevano, diciamo, il fascista. Ma mentre Parri tuonava che quelli del Mondo erano dei mafiosi con la lupara e dei farisei, si arriva a una importante riunione del Consiglio Nazionale 24-25 novembre 62, dove innanzitutto Rina Ruffini, nipote di Luigi Albertini e figlia di Francesco Ruffini, esponente del Partito Radicale, ammette di essere stata lei ad aver condotto le ricerche su De Felice, sono io che ho fatto rifare ricerche sulle fonti De Felice, quelle probabilmente in Olanda, le fonti sono serie, è andato Piccardi nel 39 a Vienna, poteva farne a meno, non è disposta lei, Ruffini, a restare nel partito, una figura minore ma comunque estremamente significativa del sentito comune. Giovanni Ferrara parlava del dramma delle due Italie, la rendeva grande questa occasione, cioè di le due Italie erano i due azionismi in conflitto. Luigi Gherzi era filo piccardiano, diceva l'accusa del De Felice si è ridimensionata e poi mutata, Piccardi non era nazista, ha fatto il nazista, Pannunzio non lo era, lo ha fatto perché nel frattempo Rossi aveva cominciato a tirare fuori dei documenti per cui Pannunzio, quando era direttore di Oggi, aveva scritto degli articoli di esaltazione propagandistica della politica estera del regime, minacciando, insomma, questo gioco di ricatti reciproci che potete capire. Interveniva Rossi, ovviamente, in maniera sottolineando gli strascichi deplorevoli a vantaggio di monsignori e Confindustria a danno della democrazia, le forme incivili di lotta politica degne della scuola gesuitica, del cannibalismo politico, del rigorismo morale. Diciamo, faceva delle invettive alla Rossi, quindi estremamente forti. E interviene Calogero, sempre Guido, con un intento ecumenico, in cui riconosceva che la franchezza della discussione andava in merito alla cultura liberale, però non riusciva particolarmente efficace, e parla di Piccardi dicendo: non fu esemplare, però alla fine Nicodemo aveva paura di dirsi cristiano, ma aiutava i cristiani, no? Come a dire, era un nicodemismo comprensibile. E dall'altro capo invece, però Piccardi aveva ritenuto da un ultimo dei radicali un crociano deteriore, non coraggioso, sempre sul filo della storia, dovrebbe dimensionare comunque la leadership e un'eliminazione indolore di Piccardi. Si finisce a processo, Piccardi denuncia Pannunzio per calunnia per quell'articolo sia antifascista o razzista, dal mondo esce Ernesto Rossi, altri fondano l'Astrolabio, insomma la diaspora si compie. E arriva però, diciamo, la quarta sezione del Tribunale di Roma, si apre il processo dove ovviamente il lavoro di De Felice, le fonti storiche, anche se De Felice piano piano in qualche modo sembra quasi scomparire di fronte all'avanzare della polemica prettamente politica e persino giudiziaria, non viene chiamato come testimone, vengono portati da tutti e due fronti la mole di documenti che sono rintracciabili in diversi archivi, perché poi ognuno ne conserva la copia, Cattani ne conserva una copia, Pannunzio ne conserva una copia, Piccardi ne conserva una copia, quindi si ritrovano un po' tutti, ma diciamo che la prima sentenza vera, quella che conta, perché poi a livello politico è quello che cambia anche l'atteggiamento, ammorbidisce per esempio Ferruccio Parri, che a un certo punto si capisce che non vuole più andare troppo avanti, è di Aldo Garrosci, che Aldo Garrosci quando legge le carte di Sei Sinquart, e quindi nel luglio del 63, di fronte all'invito che gli faceva Parri di testimoniare a processo a favore di Piccardi e contro De Felice, dice qualcosa di estremamente chiaro ed estremamente interessante anche per il nostro lavoro. Pur essendo nella professione di storico allenato allo scetticismo nel confronto del modo in cui la carta riflette la vita, non vedo come si potrebbe sostenere che questi documenti non rispondano a verità. Conferma la serietà dell'istituto olandese e sottolinea l'importanza e spiccato carattere politico della relazione firmata da Piccardi. Una relazione immonda che spinge a eliminare fisiologicamente inadatti, a affermare un principio genetico biologico, a integrarlo nella legge dello Stato. Una deliberata distorsione degli ideali del risorgimento, perché in quella relazione c'era un forte richiamo alla continuità tra la dimensione etnica, razziale e la linea rossa etnico-nazionale che partiva dal risorgimento e andava verso, diciamo, la sintesi del fascismo nei fine anni 30. Quell'atteggiamento, dice Garrosci, divenne il fondamento di quelli che saranno i forni di Riefenwald. Non è l'occasionale granello d'incenso sull'altare dell'idolo, è una deliberata apologia di idee criminali. Non crede alle giustificazioni di Piccardi che fosse andato là per caso, che non avesse tenuto l'intervento, non è credibile neanche l'erronea attribuzione fatta a lui dalla stampa nel complotto per piazzare carte nel fondo Sei Sinquart, che un po' come l'affare Dreyfus, qualcuno aveva sostenuto che fossero carte false, per quello la Ruffini aveva dovuto dire: guarda, l'ho mandato io a prendere quelle carte. Non mi sembra che i documenti che hanno figurato nel processo Eichmann avessero carattere più probatorio di questi. E insisteva: non è il caso Piovene, in cui l'antisemitismo passato è riconosciuto e condannato dallo stesso autore, sebbene con ragionamenti che ripugnano il nostro senso morale. Piccardi ha sempre affermato innocenza e contrapponeva per necessità una, cito, prava volontà di nuocere e di inventare all'avversario. Non si può testimoniare per lui, non solo perché altri liberali sono stati condannati anche con maggiore benemerenze al pubblico ludibrio, ma anche perché vorrebbe significare ritenere giusta la condanna di chi ha esposto la teste dell'autenticità dei documenti. Quindi, siccome sarebbe condannare De Felice, cioè sarebbe dire che De Felice e coloro che hanno recuperato quei documenti non hanno provato il vero. E riproverà Parri: attenzione, non è un uso legittimo del prestigio che tu e altri uomini avete acquistato nei riguardi della Resistenza. E la critica era pesante. Era la critica del fatto che si stesse utilizzando l'ascendenza antifascista e il primato morale proveniente dalla Resistenza per affossare sostanzialmente una causa e poi in fondo, no, delegittimare il lavoro di uno storico che rimaneva sullo sfondo, ma ben presente all'immaginario di Garrosci, che difendeva in fondo il lavoro dello storico. Nel 67, quindi in realtà un po' dopo, ma comunque non troppo dopo, finisce il processo con un accordo extragiudiziario, con il ritiro della querela e l'accettazione di Pannunzio, cioè Pannunzio ritira la querela, di fatto capisce che non può vincere. Rossi muore il 9 febbraio del 67, ma adesso ancora dobbiamo arrivarci, Pannunzio un anno dopo, è chiaro che anche la fine di un'epoca, no? E quindi anche quella spinta che nel Partito Radicale veniva in un modo da Scalfaro, da altri, per esempio da Pannella, Marco Pannella, che era un altro che conservò il Partito Radicale da sinistra e lo mantenne tale, nel momento in cui la diaspora si era compiuta, si aprivano altre cose. Le conclusioni. I commenti sul caso Piccardi. Di fronte a questo grande, enorme dibattito abbiamo visto De Felice ottenere recensioni positive, ma anche recensioni ampiamente negative, soprattutto finalizzate alla sua delegittimazione personale come storico. Però ci fu un dibattito che si aprì più interessante sulla memoria del fascismo. Possiamo citare Domenico Bartoli, possiamo arrivare a Alberto Giovannini, Gaetano Baldacci, soprattutto di storici giornalisti che venivano e provenienti da una cultura in qualche modo di destra. E Gaetano Baldacci, figura un po' controversa, direttore di ABC, scriveva addirittura di piccardismo, no? Di fronte a questo. Cos'era il piccardismo? Era l'opportunismo italiano che si era verificato all'interno dell'andare all'altare del potere, che De Felice aveva in qualche modo smascherato. Scrivendo, i Piccardi, per paradosso, alla nostra rovina contribuirono assai più che i fascisti, mentre pochi barlumi venivano dal fascismo dei giovani, qua capite c'era anche un movimento riabilitativo di quel tipo di autenticità fascista, che avevano capito che il fascismo si stava trasformando in un'incubatrice del vecchio opportunismo italiano, di cui Piccardi in realtà era presentato come un esponente, prima filo nazista e poi criptocomunista, come lo stesso Piccardi si autodefiniva per paradosso nei confronti delle critiche. Una parentesi, in quei giorni lì, dialogando su Nina Petrovna e Jacqueline Kennedy, Piccardi scriveva a Rossi: io preferisco Nina Petrovna Khrushcheva, l'immagine della donna sovietica, moglie di Khrushchev, che lavora, che ha dignità, non Jacqueline Kennedy che gira insieme ai poliziotti per le vie di Roma. C'era una forte componente in qualche modo di Piccardi in quel modo lì. Vi sono altre considerazioni, ma la chiusura vera è quello che Ernesto Rossi alla fine fa. È vero che dal 63, come abbiamo visto, con l'intervento di Garrosci la polemica si sopisce, perché lo stesso Parri fa in modo che non intervenga più direttamente sul caso Piccardi lo stesso Rossi, ma Rossi interviene contro De Felice. Lo fa nel 64, il 25 ottobre, sull'Astrolabio, quando, parlando del saggio di De Felice, primi elementi sul finanziamento del fascismo delle origini, nel 1924, in cui anticipa De Felice che userà alcuni dati nella biografia su Benito Mussolini che sta per uscire, fa critiche al giovane storico, questo ridondante giovane storico che ritorna per delegittimare gli storici che restano giovani a volte fino a 60 anni, anche quando devi fargli vedere che sono acerbi in qualche modo. In primo luogo solleva poi dubbi sull'attendibilità dei documenti, altro topos ormai ricorrente. Perché? Perché la dizione dell'archivio era mostra della rivoluzione fascista. Lì ebbe buon gioco De Felice due anni dopo a dirgli non dice nulla, però Rossi, mostra della rivoluzione fascista, non è che quei documenti erano la mostra, quei documenti erano i documenti di archivio, contenuti dell'archivio centrale dello Stato su cui avevano fatto la mostra, mentre per Rossi era mostra e ovviamente sono stati già trattati, elaborati, falsificati. Critica l'idea che De Felice aveva di ridimensionamento del contributo dei padroni del vapore, come poi la sua, diciamo, suo slogan principale, ricorda una polemica che aveva avuto su questo su Cesare Rossi e ricorda pure che De Felice, come al solito, usa anche testimonianze di Cesare Rossi, fascista, perché poi Cesare Rossi è fascista quando serve, no? Perché diventa fascista, antifascista a seconda della bisogna, e Di Felice Guarneri.
1: Ecco, si concludeva dunque così questo convegno di cui abbiamo proposto la seconda e ultima giornata, dal titolo Facciamo Storia, non Moralismo, Renzo De Felice, maestro di storiografia. Potete recuperare facilmente anche la prima giornata sul sito di Radio Radicale, www.radioradicale.it. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa notte. Ora ascoltiamo il convegno dal titolo Siamo una forza, noi donne. Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa, un convegno a 80 anni dal primo voto delle donne dall'Assemblea Costituente che si è svolto a Roma il 19 di maggio a cura dell'Istituto Giovanni Toniolo delle donne dell'ACLI e del CERSES. Ascolteremo il saluto della vicepresidente della Camera Anna Scani, poi gli interventi di Ernesto Preziosi, autore del volume dal titolo Almida Barelli, Il lungo viaggio delle donne verso la partecipazione democratica, Margherita Madeo, coautrice di Libere per Costituzione, le 21 donne che hanno fatto l'Italia, la teologa Barbara Pandolfi, Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale di Azione Cattolica, Mariangela Perito, responsabile del coordinamento Donne ACLI, e Chiara Sancin, giornalista. Ascoltiamo.
2: Tornati alla Camera dei Deputati. Lasciatemi dichiarare subito che il titolo dato a questo incontro mi piace davvero. Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa. E che impresa? Non ancora compiuta del tutto, starei per aggiungere. Ma come si dice in occasioni del genere, questa è un'altra storia. Emancipazione, diritti, protagonismo, lo sappiamo. Per le nostre nonne, le nostre madri, è stato come scalare una montagna altissima, ripida e liscia, senza chiodi né corda. Campionesse assolute di un temerario free climbing dove l'insidiosa parete era formata da storia, convenzioni, convenienze per gli uomini, pregiudizi, pigrizie e meschinità. Ma grazie a guide come Armida Barelli e molte altre, il fitto strato che nascondeva la vetta è stato squarciato. E quest'anno, celebrando l'ottantesimo anniversario del primo voto delle donne e per le donne, facciamo memoria anche della fatica, dell'impegno, della tenacia e della generosità di quelle insostituibili guide. Quando nel 1946 le donne vennero finalmente chiamate alle urne, si verificò un'autentica rivoluzione, ha detto in occasione dell'8 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l'inizio di una nuova stagione dove responsabilità, opportunità, diritti valevano per le donne e per gli uomini, finalmente su un piano di totale parità. Mi paiono parole di grande importanza da tenere sempre presenti anche in questo tempo che pare tanto lontano dal 1946. Vi chiedo scusa, l'ho presa un po' da lontano, ma come dicevo all'inizio, la colpa è del suggestivo titolo che avete scelto. Ringrazio e saluto Ernesto Preziosi, autore di Armida Barelli, Il lungo viaggio delle donne verso la partecipazione democratica, il volume di cui discuteremo quest'oggi. Come saluto e ringrazio Margherita Madeo, Barbara Pandolfi, Emanuela Gitto, Chiara Sancin e Mariangela Perito che ci accompagneranno nella riflessione con i loro interventi. Questo libro ricco, appassionato, meticoloso, vuole essere, e a me pare riesca nell'intento, un concreto contributo ad estinguere quel debito storiografico a cui fa riferimento l'autore nell'introduzione verso Armida Barelli. È infatti singolare, scrive Preziosi, uso il cognome, ma siamo cari amici Ernesto, che nonostante abbia coinvolto nella sua opera migliaia di donne, contribuendo alla maturazione della soggettività femminile e preparandole, come in pochi altri casi, all'avvento della democrazia, la sua biografia sia poco conosciuta, quasi ignorata dalla storiografia, oltre che poco nota ai cattolici stessi. Lascio ovviamente ad Ernesto, a cui tra un attimo cedo la parola, dire di Barelli e della sua straordinaria, forse unica, esperienza al servizio della Chiesa e della società italiana nel corso di 30 anni, a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale, incrociando la dittatura fascista e poi la liberazione e la rinascita democratica. A me, e queste sono le brevi considerazioni che voglio condividere con voi, colpisce l'ostinata convinzione che ha sorretto Armida Barelli nella sua inesauribile azione con le giovani e le donne di ogni parte del paese, da nord a sud, dalle città ai piccoli centri, e cioè che non ci poteva essere emancipazione senza istruzione e formazione. Allo stesso modo, l'adesione alla gioventù femminile di Azione Cattolica era certamente uno strumento per la formazione di una coscienza spirituale ed ecclesiale. Del resto, la sua ispirazione religiosa l'ha guidata e sospinta in una vera vocazione missionaria, tant'è che la Chiesa l'ha riconosciuta beata nel 2022, ma non meno per la costruzione di una coscienza sociale e politica, intesa non come partecipazione ad un partito, ma come consapevolezza che ai cattolici non poteva non competere di occuparsi di realizzare una società giusta e cristianamente ispirata. Dopo la lotta di liberazione e la resistenza all'alba della democrazia e della Repubblica, se i cattolici, chiamati ad assumere responsabilità e ruoli decisivi, sapranno affrontare la nuova stagione facendosi trovare preparati, si deve alla semina spirituale, culturale e morale compiuta dall'associazionismo cattolico nei decenni tra le due guerre e da leader proprio come Armida Barelli. Questo è un libro che consente, attraverso la lente dell'esperienza vissuta da Armida Barelli, davvero di discutere di tanta parte della nostra storia nazionale, sia dal versante ecclesiale che da quello civile, un giacimento di sollecitazioni che, penso, raccoglieranno tra breve i nostri relatori. Grazie mille, la parola a Ernesto Preziosi. Grazie.
3: Grazie davvero alla Vicepresidente della Camera, Anna Scani, per la presenza, per le parole che ci ha rivolto e anche per aver contribuito all'organizzazione di questa iniziativa, a cui tenevamo, in più di uno, non solo io chiaramente, in maniera particolare per il fatto di svolgerla dentro questa sede istituzionale che è la Camera dei Deputati. Perché c'è un motivo per cui siamo qui. Ed è un debito di riconoscenza verso Armida Barelli, un debito di riconoscenza che non era facile saldare, perché la stessa espressione che alla Vicepresidente è piaciuta, siamo una forza noi donne, da lei detta a ridosso di una consultazione elettorale, quando facendo dei calcoli molto semplici, essendoci ormai il suffragio universale e il voto per le donne, lei diceva su 100, 53 sono donne e 47 sono uomini, se ci mettiamo d'impegno è fatta, orientiamo noi il risultato. Non è così semplice, ma lei puntò sempre, anche nelle famose elezioni del 18 aprile del 48, e Papa Pio XII in udienza la ringraziò di questo, perché il Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica, Vittorino Veronese, disse solo lei pensava che saremmo dovuti arrivare al 51%. Lei diceva, per fare le istituzioni di questo nuovo Stato non basta una piccola maggioranza. Vedete, noi parliamo di forme premiali rispetto ai risultati. Bisogna ottenere coi risultati, col voto, il 51%. E gli altri non ci credevano che si doveva ottenere quel risultato, ma si sfiorò la maggioranza assoluta. In quel momento la Democrazia Cristiana saldò un debito col paese di quel tipo. Perché dico debito di riconoscenza? Perché Armida Barelli non è mai entrata alla Camera nel senso di parlamentare, ma attenzione, come non c'è entrato Luigi Gedda, pur invitati da Alcide De Gasperi a candidarsi, queste donne e uomini di un'azione cattolica di un certo tipo ritenevano più importante attestarsi sulla formazione di tante generazioni anziché lucrare personali incarici. Io parlo con la solita schiettezza con cui sono abituato a parlare. Oggi c'è gente che per aver fatto il catechismo in parrocchia pensa che gli spetta un posto di cattolico in lista. Non è così. Queste persone avevano una capacità di analizzare il tema e di dire che cosa? E di dire che dietro ci arriva quel consenso così largo attraverso una tessitura organizzativa per un verso, formativa per un altro, ed era una formazione integrale, intensiva. Quindi c'è un debito di riconoscenza per quella formazione civica delle giovani donne che lei guidava nella gioventù femminile e che noi oggi ascolteremo da queste voci, perché quella formazione civica diede i risultati che diede, perché seppe irradiarsi nella realtà di quel tempo. In una lettera interna a alcune persone a lei più vicine diceva a ridosso delle elezioni, noi dobbiamo andare a votare, far votare per fare eleggere Amintore Fanfani, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti, citava questi nomi, ma questi nomi il popolo italiano non li conosceva, se non in maniera minima. I voti li hanno trovati quelle donne. Quindi c'è un debito di riconoscenza in chi non ha voluto essere candidata, lo dirò poi alla fine, anche con una maniera scherzosa, ma in chi ha saputo mandare tante persone in Parlamento, persone preparate, formate. Il secondo tipo di sottolineatura che voglio fare è: si poteva scegliere qualunque modo, chiamare uno storico che commentava il libro, che commentava questa figura. Io invece ho voluto scegliere un taglio diverso. Il primo tema è il debito di riconoscenza, il secondo tema è un contributo grande dell'associazionismo femminile. Il soggetto è l'associazionismo. Molti dei problemi presenti anche nella capacità di formare un consenso e un'opinione civica e politica dei cattolici sono legati alla sfrangiatura dell'associazionismo, al diradarsi delle reti associative e ad alcuni difetti che i pur meritori nuovi movimenti hanno nel praticare una prassi di tipo autoreferenziale più che solidale. Allora, credo che su questo ci sia davvero una seconda sottolineatura importante. Le persone che sono qui non sono gli storici professionisti che conosciamo, sono persone che attengono alla storia, che studiano la storia, che conoscono la storia, ma hanno delle appartenenze di tipo associativo, sono legate a delle realtà. E questo è un fatto importante, perché va recuperato in questa stagione. Va recuperato anche per dire che le realtà, anche associate, oggi dovrebbero fare più memoria della loro storia. La storia costruisce identità. Aver lasciato andare, anche con poca conoscenza, anche a livelli responsabili, l'identità associativa come identità storica, lo vedo, vado spesso a parlare con tante associazioni di tutti i tipi dell'area cattolica, è scesa molto la consapevolezza della propria storia. E questo è un grande danno, perché è un difetto di identità, è un difetto di appartenenza, è un difetto di capacità di uniformare un orientamento comune che poi sapeva incidere nel paese. Se andiamo a ristudiare queste pagine gloriose, la Costituzione, dietro c'è un fatto di popolo. E dobbiamo capire perché c'era un fatto di popolo. Perché quel fatto di popolo aveva anche delle caratteristiche evidenti, era un fatto laicale. Non era solo clericale, non si organizzarono solo i preti, e il 48 non l'ha fatto i pulpiti, l'ha fatto quell'associazionismo di base, molto forte e radicato. E qui c'è anche proprio una correzione di tiro, chiudo con queste battute introduttive, verso la storiografia ufficiale, anche la storiografia ufficiale di marca cattolica, che indulge da troppi anni su una versione, su una vulgata che è passata negli anni, era figlia di una lettura del tempo della lettura storico-marxista, ma indulgono anche gli storici di impostazione cattolica, misconoscendo i protagonismi ignoti, i mille protagonismi che questa storia di donne soprattutto ha avuto nel paese. Perché, e passo a due battute sul contenuto, perché parlare di questa formazione? Perché parlare della Armida Barelli che dal 18 al 19 si mette alla testa come presidente della gioventù femminile, gira l'Italia, costruisce una rete di persone? Cosa c'era dietro? Che idea di femminismo c'era? Diceva un giornale, il suo giornale delle giovani donne di Milano, un titolo dell'epoca, Le nostre battaglie, ma si riferiva a battaglie ideali evidentemente, per un femminismo ambiziosamente intraprendente. Perché anche nel contesto laico si tocca con mano come gli interessi femminili siano mal conosciuti e peggio tutelati dagli uomini, 1919. Quindi un femminismo che non aveva la veste né la cultura delle suffragette anglosassone, ma aveva un'altra matrice, quella religiosa, cioè si appoggiava sulla dignità della persona umana, sulla pari dignità dell'uomo e della donna, su quella fraternità, sororità, come a volte oggi si dice, che riguardava tutti i battezzati. Allora, le donne della GF fin dagli anni 20 si battono per il voto. C'è un dibattito poco noto in Italia, nel 19, il 20, prima delle elezioni del 19, per ottenere il voto femminile. Ci sono dei congressi e il Partito Popolare di Sturzo appoggia questa istanza. Lo fa dicendo che bisogna dare a questa istanza per il voto della donna il più valido appoggio, perché possa essere approvato e venire applicato già fin dalle prossime elezioni del 19. Così non sarà, ma è interessantissimo, la gioventù femminile della Barelli per quelle elezioni in cui non era stato riconosciuto il voto delle donne, nonostante un forte dibattito parlamentare, si impegna per la campagna elettorale. E fin da allora la Barelli lo ripeterà negli anni, a metà degli anni 40, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si impegna perché le giovani donne si iscrivano alle associazioni professionali di categoria e si iscrivano ai partiti in cui si può riconoscere nel programma un'affinità di ideali e di contenuti. Lei sceglie di non iscriversi, non si iscrive al Partito Popolare, incoraggia le donne a iscriversi, ma lei non si iscrive perché ritiene che quel vertice di dirigenza che aveva non dovesse essere interpretato come una realtà di parte. Questo con buona pace di chi fa iniziare la scelta religiosa a metà degli anni 60. La scelta religiosa è una natura costante nella storia dell'azione cattolica, bisogna avere la capacità di leggerla. Bene, quella campagna lascerà però dei frutti, un bel dibattito. Ci sono degli articoli bellissimi, non ve li sto a leggere, ma del 19 sulle nostre battaglie, che dicono la miopia degli uomini che non riconoscono il diritto delle donne a votare. E perché non lo riconoscono? Perché al massimo lo riconoscono dicendo per i meriti che hanno, perché si sono impegnate molto durante la guerra, hanno sostituito gli uomini nel lavoro, nelle fabbriche, e quindi questo potrebbe essere un motivo. E dice il giornale della gioventù femminile della Barelli, è una schiera di miopi che non ha saputo vedere come la somma di lavoro che a fianco della metà forte del genere umano, l'altra metà ha saputo compiere nei secoli. La donna non è maturata in questi anni, ma le condizioni moderne di vita prodotte dall'evoluzione della civiltà hanno creato necessità nuove. Cioè non era un problema interno della condizione femminile, era la società che non poteva fare a meno di una presenza femminile anche nel voto. La donna è venuta acquistando un'individualità propria, essa ha pensieri, attività, interessi che non sono precisamente quelli della famiglia. Direttamente quindi, e non già per il tramite della famiglia, essa deve poter esprimere la sua voce. La voce di donna è una voce che si esprime direttamente, non può essere rappresentata appena dal voto del marito no, o dal voto della famiglia, e così via. Un percorso interessante. Arriva la legge del voto nel 19, una bozza di legge passa alla Camera, ma la caduta del governo di Giolitti fa decadere la legge, non c'era stato il passaggio al Senato, e se ne riparlerà dopo la guerra, in quel 45, quando, lo diciamo anche scherzosamente, il Parlamento provvederà con la bozza Togliatti-De Gasperi o De Gasperi-Togliatti a far approvare una legge che dà il diritto di voto alle donne. Peccato si dimenticherà di un piccolo particolare: riconosce l'elettorato attivo, si dimentica di inserire l'elettorato passivo. Sarà necessario un secondo provvedimento di legge, perché la donna non doveva solo votare, poteva essere anche eletta. E questo spiega anche perché in quella consultazione della Costituente i numeri saranno numeri anche molto risicati. Le donne che vengono candidate sono un numero molto piccolo, si contano tante candidate, 226, ma in sostanza ne vengono elette un numero molto piccolo, e per la Democrazia Cristiana saranno candidate in 29, elette in 21, ed è un tema interessante, puoi vedere anche la composizione. Mi fermo perché volevo sottolineare questi due aspetti, un debito di riconoscenza e la sottolineatura dell'associazionismo che porta con sé una necessità di correzione anche storiografica rispetto alle dimenticanze di questa componente femminile, e la necessità di fare attenzione che dietro le grandi idee che anche oggi vogliamo mettere in campo ci sia la possibilità di avere una rete popolare. Quella rete era popolare. Voi pensate, nel 19 questa gioventù femminile aveva 40.000 iscritte, che saranno alla vigilia nel 39 oltre il milione, aveva 4.000 circoli sparsi per l'Italia, ma com'era la composizione sociale? 15% insegnanti, 13% studenti, 7% signorine di famiglie bene, il 50% operaie e contadine. La base di queste associazioni era una base popolare, diffusa a livello nazionale quando l'Italia ancora non era granché unita. Dopo la prima guerra mondiale si apre un tema dell'unità che si è consumata nelle trincee. Il mondo femminile saprà costruire questa unità di intenti e di valori per l'intero territorio nazionale. Allora, dicevo, stasera ne parliamo insieme con un po' di voci. La prima voce che ascoltiamo è quella di Margherita Amadeo. Ho ritenuto di invitarla perché è coautrice di un libro, tra i tanti che stanno uscendo in questo periodo, ma che dà una buona sintesi. Il titolo di questo libro, pubblicato da Salani, è Libere per Costituzione, Costituzione maiuscolo naturalmente, le 21 donne che hanno fatto l'Italia, no? Quindi è una rassegna anche di questa realtà. Partiamo da lei che ci dà un quadro generale di questa presenza femminile alla Costituente e poi a seguire gli altri quattro interventi che toccano dei tagli particolari. Grazie.
4: Va. Adesso sì. Grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Rivolgo un deferente saluto alla vicepresidente della Camera Anna Scani, la cui presenza conferisce particolare autorevolezza e significato a questo incontro, testimoniando proprio l'attenzione concreta delle istituzioni verso i temi al centro della riflessione di oggi. Un sincero e particolare ringraziamento al professor Ernesto Preziosi, che con sensibilità culturale e visione lungimirante ha ideato e promosso questa iniziativa, la quale non si esaurisce nella dimensione memoriale, ma si configura proprio come uno spazio critico di interrogazione al presente e di apertura consapevole al futuro. Un cordiale saluto alle autorevoli relatrici e a tutti i presenti. Consentitemi di partire, di muovere da una considerazione che avverto non soltanto come personale, ma intimamente connessa al significato stesso del luogo che oggi ci accoglie. La Camera dei Deputati è uno spazio denso, attraversato da una fitta stratificazione di storia e di memoria istituzionale. Essere qui oggi non è un gesto neutro, è in qualche modo un attraversamento della storia. Significa entrare non soltanto nella vicenda politica del Paese, ma anche in quella trama più silenziosa e meno visibile e tuttavia più profondamente costitutiva in cui le donne hanno iscritto il proprio nome nella costruzione democratica italiana. La proposta culturale che oggi ci accompagna è innanzitutto una dichiarazione di consapevolezza storica. Richiama una genealogia femminile ampia e plurale, in cui esperienze diverse convergono nel delineare una trasformazione profonda della vita civile e sociale del Paese. In questo orizzonte si colloca il mio contributo dedicato alle 21 madri costituenti, le 21 donne che nel 1946 entrarono in Assemblea Costituente. Perché quando si parla di identità nazionale, la memoria collettiva tende spesso a ripercorrere gli stessi nomi, gli stessi volti, ricordava il professor Preziosi, gli stessi racconti, quelli degli uomini, quelli degli uomini delle battaglie visibili, delle decisioni che la storia ha maggiormente esposto alla luce pubblica. Eppure, accanto a questa narrazione più visibile e più esposta, si dispiega un'altra storia, meno visibile, più silenziosa, più discreta, ma non per questo meno decisiva. È la storia delle madri costituenti e della storia di Armida Barelli e delle altre che fecero l'impresa. Le madri costituenti, le prime ad entrare nei palazzi istituzionali, le prime ad irrompere nello spazio pubblico, anche quello più rigorosamente ed esclusivamente maschile, la Resistenza, la guerra. In un'Italia segnata dalle cicatrici della guerra, le prime a sedere con coraggio, con il peso della storia, ma con il coraggio del cambiamento in Parlamento, in Senato, assemblee che non le avevano mai accolte prima, le prime a rappresentare le cittadine e i cittadini italiani. Donne che hanno abitato il loro tempo con audacia e intelligenza critica, senza mai sottrarsi alle contraddizioni della storia. Donne che hanno conosciuto il silenzio e la parola, la resistenza quotidiana e l'impegno morale, la marginalità e l'azione. Donne controcorrente, estranee alla logica del conformismo, ma capaci di leggere la storia come un'opera in divenire. Autentiche sentinelle di cambiamento hanno sfidato ruoli e stereotipi, infrangendo il muro del patriarcato. Rifiutando i ruoli tradizionali che la società affidava alle donne, relegandole alla sola dimensione domestica, di madri e di mogli, hanno abbracciato ideali profondi di trasformazione sociale, dedicandosi senza riserve a scelte di vita che in molti casi significarono carcere, confino, deportazione. Eppure non smisero mai di lottare. Non subirono la storia, la plasmarono. Entrarono in politica non per ambizione personale, ma per vocazione civile, spesso profondamente radicata in una fede cattolica che concepiva la politica come cura dell'altro, amore verso il prossimo, impegno morale. Emblematica in tal senso la figura di Armida Barelli, che seppe coniugare formazione, impegno sociale, visione civile, contribuendo alla nascita di una grande consapevolezza femminile, aprendo spazi inediti di partecipazione democratica alle donne. Le 21 madri della Costituzione non sacrificarono mai la propria integrità per salvare posizioni o privilegi. Non cedettero alla comodità dell'indifferenza, ma scelsero il coraggio della partecipazione e della responsabilità. In questo spirito si colloca una data simbolica, 1 ottobre 1945. Per la prima volta una donna prende la parola in un'istituzione democratica, proprio qui a Palazzo Montecitorio. La sua voce attraversa il tempo, spezzando il silenzio secolare della storia, un'eco millenaria di esclusione e di invisibilità. Il suo discorso era tanto intenso quanto coinvolgente. Denunciava l'ipocrisia di chi elogiava il contributo delle donne ma poi le relegava ai margini della società. Quel gesto semplice e rivoluzionario era l'alba di una nuova Italia, un manifesto di emancipazione. Da quel giorno, tra queste mura, la politica smise di essere una questione maschile e finalmente l'Italia si apriva alla partecipazione delle donne. Ed è proprio in questo fil rouge di partecipazione che arriviamo ad una data decisiva, 2 giugno 1946. L'Italia usciva da una delle fasi più drammatiche della sua storia. Le città portavano ancora impresse le cicatrici della guerra. Le famiglie convivevano nel peso delle assenze e delle perdite. Un paese sospeso, in bilico tra ciò che era stato e ciò che ancora non osava immaginare. Eppure, proprio da quella fragilità emerse una straordinaria forza civile, non solo la volontà di ricostruire, ma la scelta più alta e coraggiosa di rifondare democraticamente la nazione. Nacque la Repubblica, un miracolo della ragione, scrisse Piero Calamandrei. Non un punto di arrivo, ma un cammino aperto. Un progetto aperto alla partecipazione dei cittadini, alla dignità del lavoro, alla giustizia sociale, alla libertà condivisa. E in quell'alba di rinascita si compì una svolta destinata a cambiare per sempre il volto della Repubblica. La libertà di scegliere democraticamente i propri rappresentanti veniva celebrata aprendo le porte ad una parte della popolazione fino ad allora esclusa, le donne. Per la prima volta le donne italiane entravano pienamente nella vita democratica italiana attraverso l'esercizio del voto attivo e passivo. Non fu semplicemente l'estensione formale di un diritto, fu più profondamente il riconoscimento pubblico di una soggettività civile già maturata nella società. Perché negli anni più duri della guerra le donne avevano già sostenuto il peso della storia attraverso il lavoro, la cura, la resistenza. Avevano custodito famiglie, comunità, speranza, tenuto accesa la fiamma della vita civile. Sono passati più di 80 anni da quella data, ma quella giornata ancora oggi continua a parlarci con straordinaria lucidità. Le parole di Anna Garofalo, giornalista radiofonica nel 1946 e acuta testimone di quei giorni, restituiscono con straordinaria intensità la densità morale di quel momento. Le schede elettorali, scriveva, apparivano più preziose delle tessere per il pane, strette tra le mani come biglietti d'amore, biglietti per il futuro. Ecco, quelle mani che avevano curato, protetto, costruito, strinsero una scheda elettorale e in quel gesto così semplice, insieme rivoluzionario, si compì una trasformazione profonda. Perché votare significava esserci nello spazio pubblico, significava contare, significava incidere, significava essere riconosciute, non più ai margini, ma dentro il respiro della nazione. E le donne si presentavano ai seggi con passo composto e dignità, col vestito buono della festa, con i bambini tra le braccia, con il peso della dignità, ma anche con una condizione interamente condivisa. Emozionate come si conviene per un appuntamento importante, un appuntamento con la storia e con se stesse. Quel vuoto infrangeva una concezione del diritto di cittadinanza quale territorio maschile, si sgretolavano proprio le ragioni di un privilegio. E tuttavia il punto più alto di quella conquista non fu soltanto votare, ma esserci laddove si scriveva il futuro. 21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente in un'aula dominata da uomini. Un numero fragile, esiguo, si dirà, ma la storia non si lascia ridurre all'aritmetica, perché vi sono presenze che pesano più dei numeri, capaci di incidere nel significato, nel senso stesso appunto delle cose. Quelle donne portarono dentro le istituzioni l'esperienza concreta del lavoro, della dignità e della responsabilità. Ognuna sentì l'onore dell'incarico ricevuto, ma anche il peso della responsabilità di combattere le disuguaglianze, spezzando retaggi culturali e legislativi. Provenienti da tutte le parti d'Italia, differenti per formazione sociale, politica, culturale, seppero superare ideologie e divisioni per un obiettivo più grande, costruire una società più giusta, affermare i diritti delle donne. Le 21 madri della Costituzione non ebbero deliri protagonistici, fibrillazioni da prima donna, non esibirono stigmate da superiorità, ma loro lavorarono insieme in armonia, spinte dalla considerazione che non si poteva derogare dall'affermazione dei diritti delle donne. Il loro contributo non fu simbolico ma sostanziale. In quelle pagine scritte tra macerie e memoria incisero parole che ancora oggi definiscono la nostra convivenza civile. Libertà, dignità, lavoro, famiglia, maternità. Compresero che scrivere una Costituzione non significa solo ordinare norme, ma dare forma a una visione dell'umano. Compresero che le parole non sono mai neutrali, possono escludere o includere, ferire o proteggere, aprire o chiudere possibilità o diritti. Per questo insistettero, per questo non cedettero, senza distinzione di sesso, fortemente voluta da Angelina Merlin nell'articolo 3, principio cardine della nostra Costituzione, non fu una formula accessoria, ma una frattura giuridica e culturale del Paese, un argine contro l'ambiguità, contro una lunga tradizione che dietro l'apparente universalità del linguaggio aveva escluso metà della popolazione. E di fatto due parole soltanto, volute da Teresa Mattei, segnarono un passaggio decisivo, dall'uguaglianza proclamata all'uguaglianza esigibile. Non basta che la legge dichiari, occorre che la realtà corrisponda. Ecco, in quella scelta lessicale c'era una tensione etica altissima, la consapevolezza che la giustizia non è mai data una volta per tutte, va conquistata, difesa, costruita passo dopo passo. Ed è proprio nelle parole di Teresa Mattei che si coglie l'essenza più autentica della loro esperienza. Abitarono le istituzioni finché poterono decidere, poi senza clamore ritornarono alle proprie vite, con la sobrietà di chi non ha cercato un potere ma un compito da compiere. Ricordarle oggi non è semplicemente un esercizio di memoria, è un gesto di responsabilità. Significa raccogliere il loro testimone, significa salire sulle spalle dei giganti, perché da quell'altezza di memoria e di coraggio si vede meglio, si vede oltre, si vede il futuro. E oggi le 21 madri costituenti sono qui non solo nelle fotografie, tra le pagine dei libri, nelle tipografie che ne hanno moltiplicato le parole, né ancora nei segni che questo luogo custodisce e conserva. Sono qui nel coraggio di chi non ha accettato di essere spettatrice. Sono qui nel rigore di chi ha saputo coniugare visione e concretezza. Sono qui nella passione di chi ha scelto di esserci nonostante tutto. A loro che hanno costruito la nostra libertà va il nostro grazie e anche la nostra promessa, custodire e continuare il loro cammino. Perché la libertà che ci hanno consegnato è un diritto ma anche una responsabilità. La parità che hanno affermato è un fondamento ma anche una sfida quotidiana. La partecipazione che hanno conquistato è un dovere ma anche un invito a esserci, ad agire, a cambiare. E il coraggio che ci hanno lasciato non è solo un'eredità, è una fiamma che chiede ogni giorno di essere accesa non nel rumore dell'eroismo, ma nel silenzio dell'impegno quotidiano. E allora oggi in questo luogo, dove le 21 madri della Costituzione hanno lottato, combattuto, sofferto, immaginato un paese nuovo quanto ancora quello vecchio era ferito, resta un gesto semplice ma necessario: restituire i loro nomi. Maria Agamben, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Chicchi Mattei, Angelina Merlin, Angela Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomaglio.
3: Ecco, grazie a Margherita Amadeo che ci ha dato il quadro, che ci ha richiamato il quadro di quel passaggio della Costituente, chiudendo coi nomi delle Costituenti. Io dicevo prima delle 21, 9 furono elette per la Democrazia Cristiana, di quelle 9, per stare al nostro tema di questa sera, 5 venivano dalla gioventù femminile, dell'Azione Cattolica e dall'Unione delle Donne, una era anche responsabile, era presidente in Sicilia della sua diocesi della gioventù femminile in quel momento. Quindi su quel piccolo numero, 3,6% mi pare fosse la percentuale, no? della presenza femminile rispetto alle
5: emiciclo,
3: meno del 4% sulla presenza generale nell'emiciclo, di quella piccola pattuglia. E poi la Gotelli ebbe la possibilità di, per surroga, di entrare nel gruppo, nella commissione dei 75, quella che materialmente poi scrisse il testo, quindi ebbe una voce diretta dentro la stesura del testo. Questo allora per dare il quadro di dove ci vogliamo muovere. La seconda voce è quella di Barbara Pandolfi, docente di teologia, ma studiosa e conoscitrice raffinata della Barelli, perché l'ha affrontata sotto molti profili. Noi abbiamo messo questo titolo, che come vedete anche la vicepresidente del Senato ha scosso un po', perché volevamo dire: non lo dimenticate questo nome, c'entra, anche se non è una delle elette, per sua scelta non è una sarebbe stata eletta con un grandissimo suffragio di voti. Allora, chi era Armida Barelli? Molti di noi lo sanno un po' così, ma io credo che Barbara Pandolfi ci può aiutare a dare le coordinate. Chi era questa Armida Barelli?
6: Bene, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati espressi prima e alla gioia, perché in questo modo Armida Barelli entra alla Camera. Lei, che aveva scelto di non entrare come eletta, oggi entra e viene riconosciuta per il contributo che ha dato alla storia civile, alla storia democratica di questo Paese. E allora, attraverso alcune note biografiche sulla sua figura, sulla sua opera, vorrei cercare di fare intravedere qualcosa del suo volto, dei suoi pensieri, delle sue relazioni, della sua umanità, del suo cammino di donna. Fra quelle donne prima citate, di cui abbiamo ricordato i nomi, sicuramente gli orientamenti politici erano diversi, le idee erano diverse, ma avevano imparato a lavorare insieme. E questo lavoro insieme, questo confronto di idee, era sicuramente, aveva le sue radici sicuramente anche in quell'associazionismo, in quelle associazioni, in quei movimenti cattolici e non cattolici che avevano formato le donne al voto, all'esperienza di voto. Ecco, Armida Barelli sicuramente ha contribuito a questa capacità di confronto e possiamo dire che può essere annoverata fra quelle donne profondamente radicate nella storia, capaci di portare una voce nuova e profetica, per le quali i carismi di fondazione, perché Armida Barelli è fondatrice di tante opere, sono diventati generativi, esistono ancora oggi, sono durati nel tempo, ma ancora sono poco studiate e poco conosciute queste donne, come probabilmente alcune delle madri costituenti che si citavano prima. La sua attività non interessa soltanto la cronaca, ma la storia del nostro paese, nella prima metà di questo secolo, costringendo a stabilire un collegamento

che attraverso varie fasi storiche scoprono se stesse, superando stereotipi e pregiudizi per approdare a nuove esperienze e a nuove idee. Come ben dice il titolo di questo incontro, Armida non è sola, è con molte altre in questo cammino che oggi chiameremo di emancipazione, ma che forse è prima di tutto un cammino di autoconsapevolezza e di autostima. Non è l'unica, ma molte devono proprio a lei questi passi di novità, tanto che Cettina Militello, una delle donne che per prima ha potuto studiare teologia in Italia perché le università teologiche erano chiuse prima del Concilio Vaticano II alle donne, afferma: «Non c'è persona della mia generazione maturata in ambienti cattolici che non abbia la sua parte di debito verso Armida Barelli. La sua esistenza fu un cammino umano, per questo anche cristiano, come donna che dal suo secolo è riuscita a transitare in un secolo nuovo, fatto di profondi cambiamenti, un cammino progressivo, guidato da profonde intuizioni, sogni e desideri, ma anche da incontri con persone significative e intelligenti, in un ascolto costante di quelli che oggi possiamo definire segni dei tempi, e vissuto in uno stile di reciprocità sicuramente innovativo, non di sudditanza, neppure di complementarietà, ma di reciprocità. Un cammino non sempre facile per lei, sia per le sue condizioni di salute, sia per la sua educazione. Armida vive infatti a cavallo di due secoli, nasce nel 1882 e muore nel 1952. 70 anni attraversati da grandi trasformazioni. Quando nasce, da pochi anni è avvenuta l'unità d'Italia, ma l'Italia resta da unificare. La Chiesa vive una situazione conflittuale conseguente alla presa di Roma. Un tempo attraversato da eventi storici che cambiano il volto dell'Italia e dell'Europa. Due guerre mondiali, l'avvento del fascismo, la scelta che porta alla nascita della Repubblica Italiana, il primo voto alle donne, appunto, i movimenti che porteranno al Concilio Vaticano II. Vive i cambiamenti sociali che conducono a un'intensa urbanizzazione, al lavoro delle donne fuori casa, alla tensione sociale tra socialismo, positivismo, marxismo. Nasce in un ambiente che propone l'idea di una donna angelo del focolare, perno della famiglia, per molti aspetti eterna minorenne. Secondo il codice di famiglia del 1865, le donne non avevano diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, non potevano essere ammesse ai pubblici uffici. Se sposate, non potevano neppure gestire i propri beni e il proprio salario, perché era il marito a gestire i soldi della moglie, così come non potevano, senza l'autorizzazione maritale, donare, vendere, fare acquisti di immobili e di mutui. Le donne, ovviamente, non avevano diritto di voto e anche personaggi famosi erano contrari al diritto di voto delle donne. La situazione sociale, pur variando tra nord e sud, da città e paesi, tuttavia collocava le donne in casa, come mogli e madri o in convento. Lo stesso pontefice Leone XIII, nell'enciclica così famosa Rerum Novarum del 1891, quando Armida ha già 9 anni, scrive: «Certi lavori non si confanno alle donne, fatte da natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del debole sesso e hanno naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa». Parole terribili se pensiamo che così sono fatte per natura e si confanno alla loro onestà. Ma non ho tempo per commentare oltre. Ida nasce in una famiglia dell'alta borghesia milanese, famiglia ricca, legata agli ideali risorgimentali, fondata sul lavoro e l'onestà, ma lontana dai valori e dalla pratica religiosa. La sua famiglia, composta da 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, le offre ciò che ritiene il meglio per lei, ma non è detto che il meglio che una famiglia pensa sia davvero il meglio per una giovane donna. Infatti i fratelli Barelli, 2 maschi, studieranno a livello universitario. Uno sarà medico, l'altro ingegnere, mentre le femmine, le 4 figlie Barelli, no.

0: Fino al 1877, in fondo, nessuna donna è laureata, essendo loro preclusi gli studi accademici, e pochissime lo saranno fino al 1900. Vengono tuttavia mandate in un prestigioso collegio svizzero, a Menzingen, molto stimato al tempo, tenuto dalle suore francescane della Santa Croce. Viene scelto proprio perché è un collegio famoso e di buona fama. Armida ha 13 anni e vi rimarrà fino ai 18. È qui che si avvicina alla fede. Ida, come tutti la chiamano in famiglia, è una ragazza intelligente, birichina, bella, ma anche fragile nella salute, incerta sul suo futuro. Insomma, la sua è una vita normale. Le trasformazioni in atto spinsero anche la Chiesa in quegli anni a guardare al mondo femminile in modo diverso, per timore che le nuove generazioni si allontanassero dalla fede e dalla Chiesa. E Armida fu scelta in questo ambito, potremmo dire tradizionale, dal Cardinale di Milano prima e da Papa Benedetto XV poi, per occuparsi della formazione delle giovani perché diventassero buone madri cristiane. Armida è donna del suo tempo, teme di viaggiare da sola, di parlare in pubblico, di prendere posizioni. E inizialmente pensa che la formazione delle madri sia il suo compito, quello che gli viene chiesto. L'associazione sembrerebbe nascere, quindi la gioventù femminile sembrerebbe nascere con un carattere intraecclesiale. Ma ben presto gli eventi della storia, le tante giovani, i loro desideri, i loro sogni li fanno cambiare idea. Nei suoi viaggi scopre una profonda sintonia con ragazze dai costumi diversi, ma appassionate e desiderose di essere coinvolte nella vita sociale e nella vita religiosa. Per certi versi possiamo dire che Armida, attraverso la gioventù femminile di Azione Cattolica, realizza una insolita unità d'Italia al femminile. Se Massimo D'Azeglio aveva affermato «fatta l'Italia, è necessario fare gli italiani», Armida Barelli dà il suo contributo. Tornando dal suo primo viaggio in Sicilia, lei milanese, quindi ha viaggiato attraverso tutta l'Italia, scrive: «Ho sentito in tanta diversità di indole e di costumi la meravigliosa fratellanza che fa delle fanciulle siciliane le nostre sorelle carissime, legate a tutte le giovani d'Italia da un filo d'oro che nessuno potrà spezzare». E ancora, avanti, insieme, tutte insieme, professoresse analfabete, aristocratiche e contadine, studenti e operaie, maestre e impiegate, casalinghe e artigiane, siamo tutte una sola, bella, grande famiglia cristiana. Il suo impegno si concentra dunque sulla formazione delle giovani, una formazione a tutto campo, religiosa certo, ma non verso una fede intimistica e tradizionale, bensì verso un impegno attivo nella società e nella Chiesa. Scrive Armida Barelli alla gioventù femminile: «Pur essendo cristiane avevamo dimenticato Dio, sia nelle questioni politiche sia in quelle sociali, e se non proprio dimenticato lo avevamo escluso dalla vita nazionale, relegato nella vita privata, lo portavamo nascosto in cuore come un talismano prezioso, tutto nostro, tutto personale, senza accorgerci quanto egoismo, quanta presunzione, quanta ingiuriosa limitazione della paternità di Dio, che è universale, implichi questo concetto di Dio». E allora le donne escono di casa, prendono parola, diventano autonome nelle loro scelte di vita e indipendenti economicamente. Possono scegliere qualunque tipo di lavoro e qualunque stile di vita, possono scegliere il marito. A differenza di altre donne, magari più intellettuali e partecipi ai dibattiti sui diritti delle donne, Armida ha il grande merito di non formare un gruppo ristretto di persone. Le giovani che aderiranno alla gioventù femminile saranno più di 1.200.000, un movimento popolare che raggiunge tutti i ceti sociali, tutti i paesi e le città d'Italia e spesso anche d'Europa, poiché Armida Barelli partecipa agli incontri delle leghe femminili europee. Un movimento che si fa notare, che non si può sottovalutare. Se ne accorsero la società e se ne accorse anche la Chiesa. Non una parola intellettuale, rivendicazionista, ma la parola di donne che non tacciono più, che prendono posizione di fronte a tutti, come farà Armida Barelli di fronte ai pontefici, ai monsignori, ai professori della Cattolica, alle famiglie delle giovani, alla società tutta. Anche l'idea di dar vita a un'università cattolica vagheggiata da Toniolo e ancora irrealizzata alla morte di questo professore trova in Armida l'accoglienza e la forza che permetteranno a lei e agli altri uomini, tutti uomini notate, di realizzarla. Una università che sia luogo di elaborazione di pensiero, che sia per uomini e donne luogo di formazione. Non a caso uno dei primi corsi offerti dai professori dell'Università Cattolica alle donne della gioventù femminile dell'Unione Donne Italiane fu proprio sul ruolo delle donne e docenti dell'università offrirono prospettive nuove e audaci in un corso del 1923. L'intuizione, sebbene ancora acerba, era quella di far crescere le donne da un punto di vista culturale, affinché arrivassero a possedere gli strumenti necessari per una partecipazione costruttiva nella trasformazione sociale in atto. In alcuni interventi si gettarono le basi anche per una rilettura della storia delle donne, cosa non facile perché, come si diceva prima, spesso la storia delle donne è una storia a lato, dimenticata, non evidenziata. Ecco, si ricominciò a studiare anche la storia delle donne, quelle donne che nella storia da 2000 anni anche prima avevano avuto un ruolo fondamentale. Sebbene questi temi potessero sembrare soltanto storici, in realtà impegnavano le donne a ripensarsi e a ripensare e a prendere posizione. Scrive Armida Barelli: noi della gioventù femminile sentiamo che non con la violenza, l'odio, la guerra fratricida si possono condurre gli animi alla pacificazione sociale. Siamo nel 23, sono anni difficilissimi. Noi sentiamo che non vi può essere assetto duraturo se non fondato sulla pietra angolare che è la fede. E aggiungiamo che sempre e dovunque vogliamo aperto, schietto, dichiarato, vissuto un programma di pace. Non può la gioventù femminile schierarsi con nessuno che, dimentico o negatore della legge d'amore, getta il seme di rinnovate discordie. Non può, ma per la sua missione deve scoprire, smorzare gli odi, sedare le vendette, affrettare, come ha promesso e come ha giurato, l'avvento di un tempo di pace nella patria nostra diletta. Ecco, questo la gioventù femminile deve fare. Terminata la guerra, e qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci si attendeva la pace, invece quanti odi, quanti furti, quante disonestà. Tocca a noi, sorelle, lavorare per riparare i danni della guerra e per ottenere una vita tranquilla e serena. Come? Preparandoci al voto, persuadendo tutto l'elettorato femminile a votare per coloro che ci daranno leggi e governo buono. Ecco, Armida non entra, non accetta di essere candidata, non vuole iscriversi a nessun partito, lo ha fatto fin dall'inizio, anche fin dalla nascita appunto del partito di Sturzo, però ha formato generazioni di donne e quando si prepara la possibilità per le donne di votare, benché anziana, ripercorre tutta l'Italia perché le donne assumano quella consapevolezza dell'importanza che hanno come voto femminile, che non è per forza il pensiero del marito o del padre, ma che è un voto libero di donne che si sono formate, di donne che hanno preso consapevolezza di sé, che hanno iniziato a studiare, che hanno iniziato a confrontarsi fra loro. Dicevo prima che questo confronto, che poi sarà esplicito nella Costituente tra forze di orientamento diverso per le donne che hanno fatto questo cammino, è una possibilità già sperimentata, già vissuta grazie all'esperienza delle associazioni, dei movimenti, di tutti quei gruppi che in qualche modo le hanno viste riunite e fra questi la gioventù femminile e in quella unione che le rende sorelle, che le rende in un'esperienza di sororità persone nuove che possono costruire un cammino nuovo di cui noi oggi godiamo in buona parte, anche se il cammino non è certo terminato, ma godiamo i frutti. Grazie.
1: Grazie a Barbara Pandolfi che ci ha tratteggiato questa figura, l'ha fatto non appena con dei dati biografici, d'altronde 70 anni sarebbero anche tanti, ma ha aiutato a capire come il suo opporsi da donna tra le donne ha risentito delle fasi storiche, quella citazione che faceva riferita anche alla propria autonomia, è nel 23, è nel momento in cui il fascismo è andato al potere in maniera più decise dopo la marcia su Roma, e c'è questa estraneità in fondo di quella parte del mondo cattolico che è organizzato in un certo modo, non riesce ad entrare in una logica di appartenenza. Ci sarà sempre una gara, adesso vedremo anche a proposito della formazione sociale, in quel ventennio ci sarà sempre una gara anche di diversità, anche numerica. La gioventù femminile si vanta che su singole province, ma che sul dato nazionale supera la possibilità aggregativa delle organizzazioni femminili del regime, che pure erano obbligatorie, quindi era una gara non indifferente, era una gara non ad armi pari. E poi c'è questa estraneità alla guerra, questa volontà per la pace, nettissima, quando ascolta alla radio la dichiarazione di guerra che Mussolini fa qui a Piazza Venezia, con quella grande retorica, con quella grande formula, dice disgraziato, disgraziato, ma sa cos'è la guerra? Capisce dove porta la guerra in quel 39? Cioè c'è una percezione che con lucidità passa nei modi in cui allora poteva passare, anche attraverso appunto la formazione sociale, su cui sarà importante adesso dire anche alcune cose. Ma prima ad Emanuele Agitto, che è vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica in maniera dedicata per le giovani, no, per il settore giovanile, per il settore giovani, ma dal punto di vista strutturale l'Azione Cattolica nel 69 ha fatto l'unificazione, quindi di fatto lei è erede della presidenza Barelli, no, delle giovani donne. Infatti per tradizione dell'Azione Cattolica ereditano anche alcuni segni, una croce, che non hai portato, hai fatto bene perché no, era eccessivo, però ecco, voglio dire, rappresenta questo mondo. Ed è interessante anche capire, è importante per noi, come questa realtà, a cui vogliamo fare riferimento, ecco perché dicevo all'inizio, non ho voluto coinvolgere storici e professionisti, a noi interessa la vita di oggi, a noi interessa la grande attualità, il grande insegnamento che quella stagione ci deve dare. La grande forza morale che spinge anche noi a fare la nostra parte oggi. Quindi è importante che anche una giovane ci dica la sua lettura a proposito di questa stagione che la Barelli ha vissuto.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per questa occasione di confronto sulla partecipazione delle donne al voto a partire dalla storia di Armida Barelli. Sono onorata di essere qui a parlarne, a portare quella che è l'esperienza dell'Azione Cattolica. Porto anche i saluti del Presidente Nazionale, Giuseppe Notar Stefano, di tutta la Presidenza. E credo che la testimonianza di Armida Barelli sia di un'attualità incredibile, veramente molto significativa, perché in una società che è ancora segnata da sfide cruciali per la partecipazione femminile, l'impegno militante di Armida Barelli attraverso anche la gioventù femminile di Azione Cattolica costituisce uno degli elementi fondanti dell'attualità della sua testimonianza, ed è un'eredità di cui come Azione Cattolica sentiamo la responsabilità in quel senso di debito di riconoscenza che prima citava Ernesto. È vero che la GF ad oggi non esiste più, perché è entrata a far parte dell'associazione unitaria che, grazie a Vittorio Bachelet, di cui tra l'altro quest'anno ricordiamo i 100 anni dalla nascita, si è realizzata, però crediamo che quello che siamo state anche in quella particolare esperienza associativa ci dice molto anche di come camminiamo oggi. E quindi mi sento di sottolineare il valore dell'associazionismo nell'accompagnare la formazione, su cui Armida diede una direzione chiara, attraverso la creazione di rete e attivando la partecipazione attorno ai temi sociali, e questo fu quello che dal basso contribuì a creare il senso di partecipazione delle donne in Italia. Quindi senso di protagonismo attraverso una grandissima mobilitazione. Già veniva detto prima, però ecco, lei si definiva sorella maggiore insieme, diciamo nel cammino, insieme alle altre donne, e questo cammino per lei significò girare l'Italia, parlare in pubblico, interfacciarsi anche con la gerarchia ecclesiale. Questo cammino fu capace di collegare e mobilitare tante laiche di ogni classe sociale, contesto geografico, non solo attorno a un'idea di chiesa più aperta, di cui oggi parliamo ancora molto, ma anche nella direzione di una società costruita attraverso il contributo di tutte. E quindi l'Associazione della Gioventù Femminile rappresentò il contesto in cui effettivamente tante iniziarono a prendere consapevolezza che un altro mondo fosse possibile per loro, fuori dalla casa, fuori dal destino familiare che per molte era stato segnato in maniera quasi definitiva e senza alternativa. Quindi questo impegno ci restituisce anche una bella immagine di responsabilità che io definirei più corresponsabilità, e mi piace parlare di questa del modo in cui Armida visse questo elemento attraverso il racconto di un episodio della sua vita. Siamo a Roma, è il 5 settembre del 1925 e migliaia di giovani donne si ritrovano per il terzo congresso nazionale della gioventù femminile, quindi stiamo parlando di 3.500 giovani donne, e quel giorno, a conclusione della messa che era stata celebrata insieme, le giovani donne dell'associazione le fanno dono di una croce d'oro che insomma rappresentava in qualche modo il peso della responsabilità, e mi piace pensare che questo dono, che oggi secondo la tradizione che Ernesto prima citava si rinnova, no, nella consegna di questi ori, diciamo nel passaggio delle vicepresidenti donne, quindi al momento sono io quella che ha ereditato insomma questa tradizione. Ecco, è bello perché ci ricorda che la responsabilità non è una questione di solitudine, ma è una dimensione della nostra vita che viviamo sempre insieme agli altri, e questo ecco è rimasto ancora oggi nella nostra associazione, nello stile che contraddistingue anche il nostro servizio educativo, associativo, che ci ricorda che far parte di un'associazione è bello perché è un continuo gioco di squadra che ci aiuta a crescere insieme, ci aiuta ad avere responsabilità gli uni degli altri, e ecco, secondo me questo è anche un ideale molto prossimo e concreto di cittadinanza. In questi giorni si sta tornando a parlare di cittadinanza, ma insomma non mi soffermo su questo, però ecco un'immagine di cittadinanza in cui tutte e tutti possano sentirsi protagonisti, e in cui possano sentire che per loro, per ciascuno c'è spazio. Ed è chiaro che il tempo in cui Armida portò avanti quest'idea non era un tempo scevro da tensioni, noi oggi ne sappiamo qualcosa. Però in questo passaggio tra due secoli, due guerre mondiali, la sua forza gentile ci ricorda che la formazione può essere la chiave per rispondere alle grandi domande del nostro tempo, e anche in una chiave di diciamo impegno. Ricordiamo le settimane di studio della giovane che si svolgevano come opportunità di formazione non solo sui temi di spiritualità, di fede, ma anche sui temi sociali. Questa di fatto rappresentò davvero un'alternativa credibile ai modelli culturali del regime. Proprio quello che citava prima anche Ernesto, cioè il fatto che in quel tempo la gioventù femminile superò in numero le organizzazioni femminili, appunto dei fasci femminili, che era un'organizzazione obbligatoria. Quindi come ci si preparò dopo al passaggio verso la democrazia? A guerra finita, nel luglio del 45, Armida scriverà alle socie: quindi che cosa chiedo a voi ora che la guerra delle armi è finita, ma non c'è ancora la pace degli animi? Intensificare la vita interiore e, aggiunge lei, partecipare alla vita sociale. Da qui poi verrà fuori anche la celebre frase che è stata ripresa nel titolo dell'incontro di oggi. Da qui emerge come il voto non fu concepito solo come una mera concessione da parte di un potere fino allora maschile, ma come tappa di un cammino per la libertà, non un traguardo, un punto di partenza. E questo attivò anche nuove forme di partecipazione e di formazione all'interno dell'associazione. Pensiamo che la GF accompagnò la preparazione delle donne al primo voto, ci fu una grande mobilitazione a livello nazionale, a livello regionale, ma anche pensiamo nelle singole città in cui la GF era presente. Questo materialmente voleva anche dire aiutare le donne a capire cosa fossero queste nuove parole di cui si iniziò a parlare, la democrazia, la libertà, il voto, la partecipazione, e questo quindi fu davvero un elemento molto importante. In conclusione, mi sento di dire che oggi abbiamo davvero ancora tanti motivi per ringraziare Armida Barelli, per raccogliere la sua testimonianza. La sua storia, il suo impegno ci dice che è possibile pensare un presente e un futuro di pace, a partire dall'impegno nelle associazioni. E questo mi fa venire in mente un'esperienza che abbiamo vissuto da poco, perché come settore giovani di Azione Cattolica abbiamo organizzato un seminario internazionale con giovani ucraini da Malta, da Romania e da Italia, mi fa pensare. Questo seminario è stato pensato sui temi sociali, quindi la comunicazione, la partecipazione politica. Mi fa pensare che la maggior parte dei partecipanti a questo seminario dall'Ucraina erano donne. Per ovvi motivi, per motivi che potete immaginare legati alla partecipazione, all'impegno, degli uomini in altri luoghi al fronte. E quindi mi piace pensare che quello per cui si è operata Armida vive ancora oggi, attraverso queste iniziative che aiutano a far crescere quella dimensione di fraternità universale anche tra di noi giovani. Il secondo punto è l'importanza dell'associazionismo. Lei davvero collegò l'Italia da nord a sud, dalle città alle aree interne. Ed è un messaggio valido, un augurio, un invito che è valido anche oggi, in tempi in cui la solitudine e l'indifferenza rischiano di avere la meglio. Chiudo davvero rilanciando un po' il titolo: siamo una forza noi donne, e ognuna è fondamentale. Credo che la storia e l'impegno di Armida Barelli ci dicano ancora molto oggi, ce lo racconta molto questa storia e quella che ognuna di noi potrà scrivere oggi e domani. Grazie.
1: Grazie ad Emanuela Gitto. Vedete, questo percorso formazione, Barbara, prima nel fare il tratteggio della biografia, ha introdotto anche un altro elemento, l'Università Cattolica. C'entra perché quell'università nasce, citava lei, da un disegno anche di Toniolo, di Giuseppe Toniolo, grande economista ottocentesco. Ma qual era l'idea? Il cattolicesimo era estraneo alla vita della nazione, il non expedit, la frattura risorgimentale. E c'era un modo per rientrare che non era quello dell'intransigentismo, sentirsi separati, sentirsi assediati. Questo modello culturale torna continuamente, no? Siamo minoranza, siamo assediati, siamo separati. L'altro modello era quello dialogico, era quello della cultura. L'idea di Toniolo era: bisogna investire in cultura perché gli italiani possono assaporare anche il contributo dei cattolici nella costruzione della casa comune. E quindi l'intuizione dell'Università Cattolica altro non era che dare una veste culturale ad una presenza sociale. Non è un caso che nasca in quello stesso contesto di quel momento che vede culminare la fine della Prima Guerra Mondiale, in cui Sturzo fa un partito, il Partito Popolare. I cattolici non avevano mai avuto un partito, e fa un partito a confessionale, volutamente. Si incontrano due esigenze: quella della segreteria di Stato, che non vuole che un partito si chiami con un nome cattolico, perché dice la Chiesa è universale, non possiamo immischiarlo in un nome di un partito, e quella più matura, diversa, meno preoccupata di questo rischio, ma più profondamente culturalmente attrezzata, di Sturzo, che ha fatto una riflessione sulla laicità. Un partito è un fatto laico. Noi facciamo un programma e la gente aderisce in base al programma. Aderiranno quasi tutti i cattolici, meglio. Aderiranno, lui diceva, solo i cattolici aperti, perché metteva in conto che c'erano dei cattolici conservatori che non avrebbero aderito a quel programma. Ma non importa, faranno un'altra cosa. Ma noi faremo una cosa laica, un partito a confessionale. In quel contesto nasce l'Università Cattolica nel 21, nasce la gioventù femminile fra il 18 e il 19, che sarà l'ala marciante dell'Università Cattolica, perché raccoglierà i fondi, creerà oggi il suo Avvenire, vi segnalo, c'è una recensione di un volume che abbiamo fatto per dire la Cattolica al Sud, cosa ha significato al Sud in termini di promozione, e si vede anche in quel volume quante donne, venendo a studiare a Milano la Cattolica, tornavano da loro, facevano le insegnanti, vincevano il concorso, facevano la resistenza. Diversi hanno fatto le parlamentari, non nella prima ondata, nella seconda e nella terza, per un fatto di età. Ma tutto questo è stata la formazione. Quindi non capire che dobbiamo rimettere la testa non banalmente ad aggregare su prospettive identitarie, ma a rifare una riflessione profonda che mette al servizio i credenti di una realtà più vasta, che è la vita del paese. Questo è fondamentale, questa storia ce lo insegna se la sappiamo approfondire. E ci dice anche che c'è un modo serio di fare formazione. Come facevano formazione? Perché nel 19 lei parte per l'Italia per fare la gioventù femminile dappertutto, parte preoccupata. Adesso vogliamo fare una fiction sulla Barelli. Io ho chiesto, no? Agli amici di amici, si fa per dire, insomma, a Trenitalia, voi dovreste sponsorizzarla, perché lei ha fatto una grande propaganda ai treni a destra e a manca, quindi voi dovete essere fra i primi sponsor di questa fiction, no? Mi sembra importante, speriamo che ci si riesca. Ma questo per dire, lei fa la prima cosa che fa, cos'è? Le settimane sociali in tutte le diocesi. 19-20, sta nascendo il fascismo, 22-23. Il fascismo non gradisce che si facciano le settimane sociali, perché nel modo loro spiegavano la cultura del tempo, prendevano in considerazione il pensiero dei socialisti, prendevano in considerazione il pensiero liberale, con delle relazioni, diremo, con delle lezioni allora, delle conferenze. Perché c'era questa formazione sociale fin dall'inizio? E perché quel ventennio che passa potrà dare dei risultati anche in termini democratici, quando dopo il codice di Camaldoli nel 43, quell'incontro a Camaldoli, la settimana sociale del 45 a Firenze su Costituzione e Costituente, la Pira, Dossetti che relaziona, non è stato un sorgere di un'idea cattolica sociale e politica così alla buona, un po' ideale, è stata preparata. Quindi io dico questo tema cultura, organizzazione, formazione, per non banalizzare il richiamo che in ogni epoca, in modo diverso, perché le fasi storiche sono diverse, i cattolici devono sentire come loro, di fare la loro parte nella vita del paese, ma con questa apertura. Allora a Chiara Sanchin, che rappresenta l'Azione dei Cattolici Italiani, l'UMOF, Dico che questa sera abbiamo con noi qui in sala anche la presidente mondiale dell'UMOF, che è l'Unione Mondiale delle Donne Cattoliche, delle organizzazioni, federa le organizzazioni delle donne cattoliche, quindi siamo contenti anche di averla, lei dice che non parla bene italiano, ma insomma siamo contenti di averla anche con noi. A Chiara Sancin, che però è segretaria dell'Azione Cattolica di Roma e ha lavorato insieme a Gloriana, ad alcune persone che sono anche qui, a riordinare l'archivio storico dell'Azione Cattolica di Roma, chiediamo di darci un saggio di che cos'era questa formazione, di cosa parlavano in queste scuole. Chiara.
3: Grazie Ernesto di questa opportunità, soprattutto perché farò risuonare proprio i documenti originali. Il contributo dell'Azione Cattolica nella preparazione remota, mi verrebbe da dire, al voto alle donne fu veramente commovente e intelligente. Infatti dai documenti conservati dell'Unione Donne e della Gioventù Femminile nel fondo archivistico storico dell'Azione Cattolica di Roma, che è stato riordinato anche con fondi pubblici e dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio, e soprattutto anche attraverso i verbali autografi e la stampa, perché noi conserviamo tutti i numeri del giornalino diocesano della gioventù femminile di Roma, Gigli e Spighe. Negli anni 45-46 si dimostra proprio, si evince come ci fu proprio una vera mobilitazione, una campagna di mobilitazione delle coscienze, nello stile specifico dell'Azione Cattolica. Prima di tutto però apro appunto una parentesi cogliendo lo spunto di Ernesto, cioè l'attenzione alla formazione remota e soprattutto al ruolo e al compito e ai diritti e ai doveri della donna, sono state una caratteristica fondamentale della gioventù femminile fin dall'inizio. Infatti in archivio appunto di Roma conserviamo la documentazione di questa settimana sociale del 1921 con le relazioni originali di Armida Barelli, e il 6 gennaio del 1921, proprio in questa settimana sociale della Regione Lazio, si dice la signorina Barelli spiega alla settimana regionale del Lazio il movimento femminile cattolico italiano e le ragioni del suo sviluppo, facendo riferimento quindi alla questione femminile. Teniamo presente appunto che lei aveva i contatti con anche gli altri organismi femminili che c'erano in Europa e quindi porta questa sensibilità anche in questa situazione. E sottolinea, come diceva anche Emanuela Gitto, il valore della democrazia e il suo significato, perché dice: serve per elevare il popolo e aiutarlo a conseguire quei miglioramenti morali ed economici. Si sofferma poi sulla storia del movimento cattolico, sulla formazione spirituale, morale, sociale e intellettuale delle socie, per aiutarle a comprendere le loro condizioni, le condizioni di contadina, la condizione di impiegata, la condizione di borghese, e quindi vivere pienamente il loro tempo. Tanto che una relazione intera di questi due giorni, 1921, è intitolata Noi e la questione sociale. Fino in questa relazione, grazie anche a Serafini, che era l'assistente di allora, spiegare che cos'è un partito politico, annunciando anche un programma di studio. Con questi argomenti, pensate, esercizio dell'elettorato, importanza del voto, obbligatorietà, modo con cui si deve regolare un eletto, concetto dello Stato e di esso in rapporto alla Chiesa, indipendenza della Chiesa, questione sociale, formazione tecnica, come si svolge l'esercizio elettorale, eccetera. Quindi, vedete, questa partecipazione remota, questa formazione remota ha origini molto molto antiche. I verbali invece del 45-46 testimoniano in particolare due punti: la solerzia e la formazione, cioè una lettura tempistica del tempo che si stava vivendo, con i suoi bisogni, e in cui rispondeva in modo puntuale con una formazione capillare, le scuole di propaganda, gli incontri che venivano chiamati adunanze, con temi cari erano la ricostruzione, i diritti e i doveri di tutti. Interessanti sono infatti i documenti che riportano le varie spiegazioni anche del sindacato, dei doveri della donna, dell'importanza dell'impegno sociale. E il secondo punto è la grande organizzazione e creatività. Infatti dai verbali emerge una macchina, direi, quasi scientifica, con un'organizzazione veramente capillare di cui abbiamo già sentito parlare, proprio per arrivare a tutte, ad ogni singola donna. Dai verbali quindi emerge anche la capacità di soluzioni creative per far votare tutti, ad esempio nel momento, poi ve lo dirò in modo un po' più esplicito, però nel momento in cui devono andare a votare si dice le madri vanno a votare e le giovanissime di Azione Cattolica, cioè la GF, hanno il compito di tenere i bambini di queste madri in modo tale che esse possano andare a votare. Quindi è veramente un meccanismo molto, molto bello, no? Molto familiare, ecco. Questi due punti cercherò di metterli in evidenza riprendendo proprio i documenti storici intorno alle due date, diciamo, ai due anni importanti, 1945, diritto al voto, elettorato passivo, e 1946, elettorato attivo e impegno per la Costituente. E iniziamo con il 1945, diritto al voto. Da subito noi ritroviamo questa solerzia e questa formazione. 1 febbraio 1945 c'è il decreto che conferisce il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni. Ecco, subito le donne di AC si mettono in moto. Infatti nel verbale dell'Unione Donne di febbraio, quindi praticamente immediatamente, si legge: per dare un orientamento al voto che è stato concesso alle donne, si consiglia di tenere una riunione tra tutte le associazioni femminili delle parrocchie e far parlare una socia o una propagandista. E poi continuano nella seconda adunanza di febbraio. A seguito del voto alle donne verranno organizzate nelle parrocchie delle adunanze per le iscritte alle associazioni femminili, delle adunanze per orientamento al voto. Per cui da subito vengono organizzate presso le sedi, e qui nello specifico a Roma, adunanze per le propagandiste, poi per i presidenti, non solo per comprendere cosa significava il voto alle donne, che è testimoniato anche dalla scuola di propaganda che dopo vi leggerò, ma che serviva per comprendere anche i meccanismi di esercizio, no? Del voto, ma anche il controllo delle liste elettorali, la predisposizione degli elenchi da verificare, l'aiuto nella predisposizione dei documenti di identità che bisognava consegnare per poter esercitare il proprio voto. Infatti nel maggio del 1945 ritroviamo l'indicazione di conferenze di orientamento al voto dicendo: dove non si è tenuta si procuri di farla, si preparino poi gli elenchi per il controllo delle liste elettorali. O a giugno del 1945, in cui si dice, riguardando le liste degli elenchi delle donne per le elezioni, tenerle pronte per controllarli quando verranno pubblicate le liste, discussione sulle varie informazioni ricevute ed esperienze fatte. O ancora, ad agosto del 1945, presto verranno pubblicate al Campidoglio le liste delle donne ammesse al voto. Si deve quindi andare a controllarle e farsi dare dagli istituti religiosi gli elenchi dei propri membri e portarli al centro diocesano perché si provveda alla verifica di essi. Quindi vedete, veramente una macchina scientifica, diciamo. E infine, molto interessante, è il giornalino Giglie Spighe del 2 dicembre del 1945, dove c'è anche l'indicazione di due corsi su Costituzione e Costituente. Quindi una solerzia nella lettura dei segni dei tempi e dei bisogni. Con quale ricetta? Una formazione capillare. Una formazione capillare che arrivi ad una formazione delle coscienze. Coscienze responsabili, costruzione di reti e costruzione anche di sostegno, no? Il secondo punto è la grande organizzazione e la creatività. Ecco, ad aprile del 1945, in un altro verbale dell'Unione Donne, si dice: sicuri al più presto l'iscrizione nelle liste elettorali, preparando anche le socie a portare la notizia e i controlli nei locali dell'ospedale della Consolazione. Oppure nella scuola delle propagandiste vengono fornite tutte quelle istruzioni sul controllo da fare delle liste elettorali delle donne, ripetendo l'invito ad organizzare la conferenza di orientamento al voto dove non è stata fatta, o ancora a settembre del 1945, facendo una specie di resoconto di quello che era stato fatto, si legge: Il lavoro svolto in preparazione alle elezioni è stato grandissimo. Due volte alla settimana c'è una persona in sede per chiarimenti e per i ricorsi all'anagrafe. Questo lavoro viene presentato anche al Papa, a Papa Pio XII. Infatti c'è menzione in un verbale di un'adunanza di ottobre dell'udienza del 21 ottobre del 45, definita come udienza privata nel nostro archivio, in cui si dice che raccontarono tutto quello che avevano fatto e ricevettero la benedizione, e in cui però probabilmente andarono insieme al CIF, in quanto Maria Rimoldi, presidentessa delle donne cattoliche, era anche la fondatrice del CIF. Infatti il 21 ottobre del 45, questo è testimoniato, Papa Pio XII, in presenza delle presidenti del CIF, si dimostrò favorevole al suffragio femminile, affermando, e questo è un documento che è pubblico, ogni donna, dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere di coscienza di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere le correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per preparare, organizzare e compiere la sua restaurazione. Quindi con queste parole, in qualche modo, Pio XII si adegua, diciamo, alla situazione che si va mutando, no, nei confronti del femminile, e interrompendo in qualche modo una tradizione più clericale, no, in merito anche alla questione femminile. E nello stesso e in altri documenti, insomma, dei verbali, troviamo che viene riferito, riferendosi agli istituti religiosi, che dove non si è fatta la propaganda per il voto si deve tornare a chiedere se tutte hanno la carta d'identità, perché se hanno difficoltà a procurarsela occorre segnalarlo al vicariato. Quindi, vedete, una grandissima organizzazione, cioè una mobilitazione organizzata per le coscienze, mi verrebbe da dire. Passiamo quindi al 1946, cioè l'impegno per il voto della Costituente. Anche qui, per quanto riguarda la preparazione alla Costituente, cioè all'elettorato attivo e passivo, abbiamo già visto che erano iniziati dei corsi, diciamo, in preparazione e di spiegazione sulla Costituzione e la Costituente. E questa solerzia e formazione, quindi, si ritrova, no, attraverso anche una settimana sulla Costituente, ottobre 45, o a novembre una 3 giorni sulla Costituente per i dirigenti di Azione Cattolica, o ancora a dicembre del 45 si dice viene deciso di invitare al corso sulla Costituente indetto dal centro tutte le propagandiste e alcune presidenti. Nel giornalino diocesano della gioventù femminile del 4 febbraio 46 si dice, nella sezione c'era una rubrica che si chiamava Apostolato Sociale, e dice arriverà la primavera, periodo elettorale, amministrative, politiche, costituente. Cosa si deve fare? Pregare, fare il proprio dovere di cittadini, fare larga opera di convinzione. È il 7 febbraio del 46 in cui si parla esplicitamente dell'alleanza con il CIF per la preparazione al voto. Nel verbale si ripete preghiera e azione in preparazione alla Costituente. Quindi già queste pochissime parole mettono in evidenza l'impegno profuso che è testimoniato dal grosso lavoro formativo che aveva appunto una radice, no? Una radice formativa cristiana e che aveva questo cuore, no? Questo interesse legato soprattutto al concetto di dignità. 10 marzo del 46 abbiamo suffragio universale, elettorato attivo e passivo conferito alle italiane di almeno 25 anni, e da questa data in poi le donne potevano quindi considerarsi cittadine con pieni diritti. E va riconosciuto un grossissimo lavoro formativo che è testimoniato da queste donne anche dalle scuole di formazione, no? Il secondo anno della scuola di propaganda, di cui noi conserviamo proprio i temi, no? Che venivano fatti, aveva lezioni di sociologia, alcuni argomenti: chiese, problema sociale, persona umana, concetto di persona, dignità, diritti, famiglia, Stato, teorie, forme e doveri Stato individuali e verso lo Stato, rapporto Stato-Chiesa, capitale, lavoro, proprietà, sindacalismo, un capitolo intero con il quale concluderò l'intervento, la donna nella vita sociale, dedicando quindi tutto un capitolo, le attività sociali dei cattolici, eccetera. Con quale scopo? E viene detto, scopo della società è lo sviluppo e il perfezionamento dell'uomo. Fine di ogni sistema educativo e politico è di far conoscere praticamente all'individuo questa dignità e abituarlo a rispettarla in sé e negli altri. Ed è appunto questo concetto di dignità, su questo concetto di dignità, che si farà leva per spiegare il diritto dovere al voto alle donne. Nell'ambito cioè di una, e continua, è scritto sempre in questo fascicolo, una partecipazione alla vita sociale con onestà, coscienza sicura, competenza ottenuta con lo studio, sano realismo, concreto equilibrio, senso di socialità. Interessantissimo è sempre il giornale diocesano del 6 aprile 46 che dice: siamo alla vigilia delle elezioni dell'Assemblea Costituente. Poco più di un mese ci separa dalla convocazione dei comizi elettorali. Mie care socie, lasciate che faccia appello al vostro senso di responsabilità. Leggi attentamente, socia, più volte hai sentito ripetere che l'esercizio del voto è un diritto per la donna, ma sei convinta che per te è soprattutto un dovere? Il tuo voto eleggerà la Costituente, vale a dire quell'assemblea politica straordinaria incaricata di porre le basi fondamentali del nuovo Stato italiano e stabilire le norme costituzionali del suo ordinamento giuridico. E si sa che le Costituzioni sogliono dominare le sorti future di un Paese per moltissimi anni. Occorre una rivoluzione. Inoltre, sei chiamata con il referendum a dare il voto favorevole per la monarchia o la Repubblica. Hai ponderato abbastanza l'importanza di un simile avvenimento? La Costituzione italiana sarà cristiana o anticristiana? Ciò dipenderà da chi si eleggerà. E poi continua, cosa si deve fare? Persuadere nei giorni precedenti a trovare amici? Cerca di istruirli fraternamente? Prega? Se non hai ricevuto il certificato, vai, chiedilo al comune, chiedi il duplicato se lo hai smarrito, devi portarti la carta d'identità, vai a votare per tempo, porta con te il certificato elettorale, devi conoscere il simbolo, vai nella cabina, fai una X, piega la scheda. Quindi c'è veramente un'attenzione maniacale, no? E poi c'è un'attenzione anche per quelle che non votano. E dice, per quelle che non votano, non credere che tu ancora minorenne, che per te ancora non minorenne non ci sia nulla da fare. A te incombe l'obbligo della propaganda. Devi aiutare chi non può andare a votare da solo. Guarda i bambini di qualche mamma. Alle prossime elezioni saremo tutti insieme. Quindi una formazione enorme alla responsabilità. La grande organizzazione e la creatività è dimostrata anche da un grosso lavoro di squadra. Infatti si dice il lavoro per la Costituente si farà con un'azione concordata con gli altri rami dell'azione cattolica, attraverso stampa, adunanze e organizzazione. Preparare e far preparare. Aiutare i dubbiosi, tenersi a disposizione degli istituti, e c'è un ufficio diocesano apposito per venire incontro a chi ha bisogno di chiarimenti e aiuto in centro diocesano. La sintesi viene fatta dalla Presidente centrale Rimoldi, che dice: quanto si è già fatto in AC in preparazione alle grandi riforme che si devono maturare oggi e ai compiti a cui le donne sono oggi chiamate è enorme. Posizione dei cattolici, i loro doveri, interesse a sostenere le donne candidate, sia per le elezioni amministrative che per quelle politiche, affinché i problemi che riguardano le donne siano difesi da loro con una visione che gli uomini non possono avere. Infine c'è una interruzione, il 7 maggio si dice le adunanze sono sospese perché le propagandiste sono occupate nella propaganda in preparazione alla Costituente. Quindi una organizzazione capillare che arriva fino alla proclamazione dei risultati, cioè il 12 del 6 viene detto: adesso dobbiamo gestire questa mutata situazione. E quindi questa preparazione remota diviene mobilitazione delle coscienze e sfocia in un accompagnamento permanente. Voglio concludere con quanto troviamo scritto nella scuola di propaganda, questo famoso capitolo dedicato sostanzialmente alla donna nella vita sociale, e si dice: storicamente dal femminismo militante rivoluzionario si passò al movimento femminile equilibrato e realizzatore. Il movimento femminile a cui possono partecipare le schiere cattoliche non ha spirito rivoluzione, ma è l'espressione collettiva delle donne che vogliono sviluppare la loro personalità, essere se stesse, perché riconoscono in sé speciali attitudini e speciali doveri, anche in ordine alla vita pubblica. Si tratta di realizzare nel miglior modo l'ideale femminile, che è quello della maternità in senso completo, per il bene comune. E poi spiega: ci sono due correnti, esistono tra i cattolici, quella che praticamente considera solo la partecipazione indiretta alla vita sociale e politica, ma questa corrente ormai superata dai fatti, dice, e l'altra che sostiene invece il diritto alla donna della partecipazione diretta alla vita pubblica, e questa ormai è la convinzione della maggioranza. Questo principio, tutto ciò si fonda su questo principio, cioè la donna può e deve essere aiuto all'uomo non solo nell'ambiente familiare, ma in tutta la vita, anche in quella pubblica. Tutti questi documenti quindi testimoniano questa forza intelligente di lettura del tempo per la costruzione di un tassello, di un tessuto civile a servizio del bene comune, esercitando quindi una responsabilità di scelta. Hanno testimoniato questa solerzia nella lettura del tempo presente, proponendo una formazione mirata, capillare, organizzativa, eccezionale, Unione Donne e Gioventù Femminile, in accordo in rete, quindi in accordo con tutti i rami dell'azione cattolica, per un'educazione, una mobilitazione delle coscienze sui diritti e doveri delle donne, punto fondamentale per una società giusta e generativa. Quindi penso che dobbiamo veramente dare un tributo di grazie a tutte queste donne, che sono nomi con la N minuscola, che hanno fatto la loro parte per la costruzione di quei fondamenti costituzionali per un paese di tutti, di tutte, per tutti e per tutte, quindi un paese con la P maiuscola. Grazie.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di quelli che abbiamo programmato, e questo aver battuto il tasto dell'associazionismo, adesso già Chiara nel suo intervento ha citato il CIF, perché accade una cosa singolare con la fine del fascismo, ma già negli ultimi mesi della guerra, si riaprono le porte dell'associazionismo. E da un lato c'è il cardine, la pianta fondamentale, l'Azione Cattolica, perché l'Azione Cattolica, in virtù di un articolo del Concordato del 29, aveva avuto la possibilità di mantenere il suo livello organizzativo. Quando tutto fu sciolto, lo scautismo, le associazioni ricreative, i sindacati, anche quelli bianchi, le leghe cooperative, eccetera, l'Azione Cattolica aveva potuto mantenerlo perché Pio XI aveva detto: questa realtà è una realtà che riguarda strettamente la Chiesa, quindi la pupilla dei suoi occhi, no? Dice, riguarda strettamente la Chiesa. Questo chiaramente creò dei problemi nel 31, esattamente proprio a causa di alcune iniziative sociali ci fu la chiusura dei circoli con un provvedimento di polizia, di circoli giovanili cattolici, però di fatto si barcamenò sempre questo tipo di presenza durante il regime, e questo aveva consentito di fare formazione. L'Ovra, che era la polizia segreta del fascismo, anche forse esagerando, spesso consegnava dei rapporti dove diceva: in maniera clandestina stanno organizzando il dopo, si organizzano per il dopo, rifanno iniziative di tipo sindacale, eccetera, eccetera. Però quando scende il sipario col 25 luglio del Gran Consiglio e con la fine poi della guerra, soprattutto con la liberazione, esplode il dato associativo. È come la fine di una compressione, per cui rinascono quelle che c'erano prima: il Centro Sportivo Italiano, la FARI, la Federazione Ricreativa Sportiva per le Donne, rinasce lo scautismo, si riorganizzano tante realtà e nascono alcune realtà nuove, importanti. Due di queste realtà importanti sono il Centro Italiano Femminile e le ACLI. Sono importanti perché il Centro Italiano Femminile nasce come forma federativa, non è un'associazione, è una federazione, lo sarà per anni, poi farà un passaggio di tipo associativo, ma una federazione, cioè mette insieme tutte le associazioni cattoliche femminili, terzo ordine francescano, le più varie. Su che scopo? Una mobilitazione di tipo sociale, con aspetti caritativi, le colonie per i bambini, c'era tutto un problema dopo la guerra di assistenza ai profughi, quindi un aspetto caritativo, non c'era la Caritas allora, ma anche un aspetto di formazione sociale e politica. Il CIF diventerà interlocutore, in parte competitor, dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane. Saranno le due grandi realtà che sui territori

0: le anime diverse, allora c'è qualche difficoltà. E allora si fa un'associazione per i lavoratori che dentro il sindacato possa mantenere viva l'istanza anche dei lavoratori cristiani. Ed è un tema anche questo di tipo formativo, poi il sindacato unico si spezzerà, la libera CGL diventerà la CGL e la CISL avrà di più la strada allora dell'ispirazione cristiano-sociale, oggi forse cristiano-sociale poco, però voglio dire esiste comunque una realtà nuova e le AGI occupano uno spazio importante nel mondo del lavoro. Perché cito questi due esempi, se ne potrebbero citare altri? Sono importanti, intanto nascono dentro un contesto che l'Azione Cattolica ha alimentato. Basta fare, l'abbiamo fatto tante volte con gli studi storici a livello regionale, gli studi locali, i gruppi dirigenti vengono tutti dall'Azione Cattolica, al 99%, perché era l'unica realtà che aveva avuto al suo interno la capacità di formare persone e di tenerle insieme. Quindi i nomi che troviamo come presidente delle ACLI, presidente del CIF, sono nomi che vengono da quella realtà. A volte sono pre-fasciste, cioè delle realtà che erano state presenti prima. Adesso abbiamo chiesto a Mariangela Perito di fare il suo intervento esattamente sulle ACLI. Mariangela è la responsabile del coordinamento donne ACLI, abbiamo cercato di mantenere, avete visto a parte la mia eccezione, un tavolo femminile. E cerchiamo di capire anche con lei qual è stato in particolare il contributo che le ha dato a quella stagione in cui l'associazionismo è stato partecipe di questa impresa.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo incontro, grazie perché facendo memoria si crea futuro e questa per noi è un'opportunità ma anche una responsabilità che sento molto forte come donna impegnata all'interno dell'associazionismo cattolico. Abbiamo visto dai contributi preziosi che abbiamo ascoltato fino adesso come l'associazionismo non è stato uno sfondo neutro, ma è stata proprio una scuola di cittadinanza, un laboratorio di diritti e un luogo proprio di confronto e di animazione. Le donne della Costituente ebbero il merito, pur provenendo da ambienti culturali e mondi diversi, di mettersi insieme per il bene comune. Noi come coordinamento donne, quest'anno che fanno appunto gli 80 anni del voto alle donne, stiamo studiando, analizzando, riflettendo sulle varie storie di vita delle donne che fecero la Costituente. Queste donne sono donne che con coraggio portarono il personale all'interno della scena politica e sono donne naturalmente per il tempo che hanno vissuto, portano dietro di sé biografie segnate dalla guerra, dalle resistenze, dall'impegno sociale e associativo. E così quando Ernesto mi ha fatto questo invito sono andata anch'io nell'archivio storico delle ACLI a vedere un po' come le ACLI anche avessero reagito all'entrata all'interno della Costituzione di tante donne che in realtà facevano parte del mondo aclista e di tante donne e uomini. Una cosa innanzitutto posso dire, sicuramente le ACLI nascono in pieno conflitto ancora per rispondere ai bisogni della classe lavoratrice e quindi portarono al centro del dibattito pubblico e dell'attenzione dei temi che poi sono stati dei temi cardine della politica. Pensiamo ad esempio al diritto alla maternità, solo con la legge Anselmi poi nel 77, quindi ci vuole un po' di tempo affinché queste leggi hanno preso corpo e sostanza. Questo dico perché l'associazionismo ha avuto un gran ruolo proprio nel suggerire dei temi, proporli e accompagnare la classe politica. Prendendo il giornale quindi dei lavoratori, anch'io ho trovato degli stralci già nel 45 di alcuni temi importanti per la Costituzione, ma importanti per le donne, per i diritti. Ad esempio, già nel 45 un articolo proprio per voi donne dice: guardiamo a quella che oggi è la realtà, al fatto cioè che la donna oggi lavora negli uffici, nelle fabbriche, nelle campagne e quindi se è giusto che si pensi e si studi di risolvere i problemi che gli uomini hanno per ogni categoria nella quale esplicano la loro attività, è altrettanto giusto che ci si adoperi per risolvere i problemi che stringono le difficoltà e il lavoro delle donne. Vediamo quindi che nonostante il contesto culturale e sociale del tempo, che comunque vedeva la donna per lo

0: più affaccendata nei ruoli domestici e familiari, c'era l'esigenza comunque di preoccuparsi per i problemi dei lavoratori e, perché no, delle lavoratrici che occupavano a pieno titolo il contesto sociale. E così i temi come i nidi aziendali già nel 1945 venivano esplicati a gran voce, quindi temi quali il riconoscimento del lavoro femminile, la conciliazione, che portiamo avanti ancora oggi, ma già allora erano importanti. Tra tutte le figure che hanno fatto parte del mondo associativo delle ACLI, che poi sono entrate all'interno della Costituzione, voglio ricordare Maria Agaben Federici, che poi è stata la prima presidente del CIF. Anche altre donne come la Cingolani, la Tito Maglio entrarono nell'assemblea costituente. Federici si occupò dei temi inerenti per lo più il lavoro femminile e la difesa della maternità e organizzò per le ACLI il primo congresso sui temi del lavoro femminile, e fu un atto fondativo in realtà, perché trasforma l'agenda delle donne in un'agenda politica collettiva. Voglio leggervi un altro estratto di quando appunto il 2 giugno del 1946 entrarono all'interno della Costituente alcune donne delle ACLI e anche alcuni uomini. Le ACLI salutarono naturalmente con entusiasmo questo importante passaggio, proprio perché si voleva sempre più affermare e testimoniare il valore e l'impegno che i cristiani potevano avere nel mondo sociale e politico. Pubblichiamo l'elenco degli amici, dirigenti e soci delle ACLI che nelle liste della Democrazia Cristiana sono stati eletti deputati all'Assemblea Costituente. Noi siamo particolarmente lieti del loro successo, anzitutto perché premia la loro qualità e la loro operosità, e perché consideriamo questo successo in qualche modo partecipi anche le nostre ACLI. Li salutiamo con ancora maggior soddisfazione, perché il loro successo è la prova che le forze del lavoro sono presenti nel grande sforzo di rinnovare la struttura dello Stato, e per essi si fa ancora più profonda la certezza che le nuove forme consacreranno e gradualmente conquisteranno al lavoro le mete a cui aspiriamo e che sono fondate sulla giustizia. Vediamo allora già com'era importante il sostegno e la preparazione, come abbiamo visto con Chiara, e la partecipazione delle donne e uomini al mondo politico. Perché voglio ricordare la Federici? Non solo perché è stata una ACLista, la prima delegata femminile, ma perché allora portò dei concetti che sono estremamente attuali. Si batté allora perché alla donna fosse riconosciuto lo status di capofamiglia, perché il sostegno alla famiglia si sostanziasse in garanzie economiche e sociali reali, perché fossero tutelati anche i figli nati fuori dal matrimonio e perché fosse sancita la parità di retribuzione a parità di lavoro. Pensiamo questo concetto quanto è ancora attuale oggi. Perché si rimuovesse ogni interdizione alla professione e agli uffici pubblici nei confronti delle donne. Pensiamo a questo concetto quanto tempo poi ci è voluto affinché le donne poi entrassero a pieno titolo negli uffici pubblici. Questo mi fa pensare al coraggio di queste donne, alla resistenza ma anche alla pazienza che hanno avuto, perché pazientemente hanno cercato, qualcuno lo diceva, di essere se stesse e di portare il loro contributo alla vita democratica del Paese. Nella seduta del 10 maggio del 1947 la Federici pronunciò parole che varrebbe la pena appendere alle pareti di ogni istituzione, proprio quando parlava di una giusta retribuzione uomo-donna e di una pari retribuzione tra uomo e donna. Da qui a pochi anni noi dovremmo perfino meravigliarci di aver introdotto quest'articolo nel testo costituzionale, non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale. Da questo punto di vista dovremmo meravigliarci di aver introdotto troppi articoli del genere, ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta Costituzionale che a due lavoratori di sesso diverso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Aveva ragione, noi siamo ancora qui a meravigliarci, ancora qui a lottare per la parità salariale, ancora qui a chiederci perché la cura resta interamente una questione femminile. E così negli scritti che ho ritrovato, proprio negli scritti della Federici, qualcuno già lo diceva nel primo intervento, si testimonia anche quell'entusiasmo, quell'atmosfera, quell'emozione che ha proprio caratterizzato il voto alle donne. Di quel giorno le cronache ricordano il sentimento diffuso di una giustizia resa. Le lunghe file ordinate e composte davanti ai seggi elettorali di donne e uomini finalmente insieme. Ricordano i bambini, prima invisibili perché affidati alla cura di chi restava a casa prima di, privo di diritti politici, e ora presenti ovunque, ai comizi elettorali come ai seggi. Ricordano le donne già abituate dalla guerra alle file pazienti per i beni razionati, ora con il vestito nuovo della festa, a far uso del più alto diritto civile, ad affermare la vera appartenenza al corpo sociale. Vediamo in queste parole quanta emozione, il vestito nuovo della festa. In quella parola c'è la dignità di un popolo che riprende se stesso. Sicuramente è straordinario pensare, ad esempio, già se si guarda la vita della Federici, come lei stessa ad esempio fondò l'ANF, l'associazione per i figli dei migranti, lei stessa passò da un'associazione ad un'altra. Questo perché proprio il fermento associativo contribuì a far sì che le donne potessero anche sentire dentro di loro, secondo me, quell'appartenenza allo Stato, quell'appartenenza alla società civile. Con la sua postura la Federici ci ricorda e ci ha ricordato, come tutte le donne che hanno fatto parte della Costituente, che la Costituzione non è stato un compromesso freddo fra forze politiche, ma è stato frutto proprio di un protagonismo femminile che non ha chiesto concessioni, non si è rassegnato, non ha avuto paura. Un protagonismo, abbiamo visto, che è stato preparato. Chiara ci parlava di macchina scientifica, nutrito e organizzato anche e soprattutto dall'associazionismo. Forse oggi la frattura più critica in Italia, ritorno all'oggi, perché noi facciamo memoria per costruire futuro e quindi per vedere anche in che condizioni adesso siamo, è quella tra diritti riconosciuti e diritti realmente esigibili. E diciamo che qui il ruolo dell'associazionismo e dei corpi intermedi può far molto, proprio come allora. E i diritti scritti diventano storia solo quando qualcuno li vive, li difende, li rende concreti, e da allora, come oggi, le associazioni possono essere proprio scuola di democrazia e soggetto propulsore della partecipazione di tutte le persone alla società civile. Quindi grazie.
1: Grazie davvero anche a Mariangela Perito per questo intervento. Sono stati assaggi, no? Tagli di una torta anche più complessa, più approfondita, che meriterà anche ulteriori studi. Ma come dicevo all'inizio, si tratta anche di rovesciare un po' una componente storiografica che ci ha dato in pasto una narrazione troppo vista dall'alto, i costituenti, e invece andiamo un po' sotto, cerchiamo di capire come ci sono arrivati, cosa c'era sui territori, perché c'era questa dinamica. E attenzione, molte delle cose che abbiamo ascoltato si sono riferite a momenti storici. Le sintesi cattolici e politica è un tema enorme che sta dietro il tema che abbiamo affrontato, ma è un tema che è legato non ad un assoluto, ma ad un contingente. Cattolici e politica vuol dire saper leggere la fase storica dove siamo e dare la risposta giusta. Dare una risposta passata ad una fase nuova sarebbe una contraddizione, sarebbe sterile. Ecco, la fatica, dicevi giustamente tu Mariangela, facciamo storia e rifacciamo storia per pensare al futuro. La fatica di pensare il futuro è anche dire, Emanuela, la parola creatività, no? Il tema è anche la creatività che queste persone hanno avuto. Diceva Barbara Armida, viaggiava in un certo modo, poi a un certo punto si è trovata in difficoltà perché ha incontrato nelle esperienze delle persone un certo tipo di ambiente, non lo immaginava dalla borghesia milanese andare in Campania, andare nel Salernitano, vedere la fatica. Allora, in quegli anni venti, per le donne di uscire di casa, per andare a un convegno, Ci sono delle lettere bellissime che queste donne le scrivevano: signorina, se vengo a quel convegno non mi sposo più, perché dicono dove è andata, con chi, no? Questa fatica. Allora la fatica di promuovere la figura femminile, guardate, nel rispetto, si dice così, la società patriarcale di allora, ma anche la Chiesa di allora, perché era arretrata anche la Chiesa, la visione anche della donna all'interno del contesto ecclesiale di allora, di molti presbiteri, anche vescovi, era tale, no? C'è quell'episodio bello, Lualdi, cardinale a Palermo, ma è milanese lui, lei va a Palermo per impiantare la gioventù femminile, lui gli manda la sua carrozza al porto, dice: guardi signorina, non perda tempo, le faccio fare una bella visita fino a Monreale, visita alle bellezze, e riparte, perché qui un'associazione come quella che avete fatto a Milano non si può fare. Ed era un prete milanese fatto arcivescovo a Palermo. I condizionamenti culturali sono stati fortissimi, molto più di quelli che forse abbiamo noi oggi, dove l'Italia è già unita, dove le cose sono più amalgamate. Allora, come dire, poi magari se c'è il tempo, qualcuno vuole intervenire, volentieri, ma io credo che ci siano tre piccole battute che voglio fare per riassumere anche queste varie voci. Sono tre piccole battute legate a cose che sono emerse: la cultura, vi dicevo Toniolo, l'Università Cattolica, ma capite, la Barelli di sua spontanea iniziativa, con i suoi capitali, cioè con i soldi che aveva, vende qualcosa, costruisce di fianco all'Università Cattolica un collegio femminile. C'era già l'Agostiniano, che era un collegio maschile. La Cattolica non aveva soldi per fare un collegio femminile, lo fa lei. Più di 100 posti, persone qualificate che lo dirigono, prese anche al sud. La Miceli era una calabrese che andava a fare la direttrice a Milano, l'intelligenza, perché venivano le ragazze dal sud e trovavano direttrici anche adeguate. Quel collegio femminile nato a metà degli anni 30 farà sì che alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, l'Università Cattolica avrà in Italia, rispetto alle poche realtà universitarie, non erano tante, la maggior popolazione femminile rispetto alle altre università. La maggior popolazione femminile. Ed erano fatti importanti, perché tornando sui territori innestavano processi di svecchiamento, processi di collegamento culturale, facevano andare giù i professori che avevano avuto. Cos'è stato? Io ho detto, dicevo, questa ricerca che oggi venire pubblica, abbiamo fatto un lavoro grande per cercare di metterlo in luce. Allora c'è un punto importante: l'investimento sulle donne, ma anche le strutture adeguate. Oggi non serve forse il collegio, non serve forse sottolineare il dato della laurea, ma chi studia? Che cosa fa con questo studio? Quel criterio che in Cattolica era famoso, e oggi si è perso un po' per strada, anche all'interno della mia università, era: tu studi non per te, studi per gli altri. Sì, è un tuo titolo di studio, la tua famiglia ha fatto dei sacrifici, ma è un servizio per tutti. E allora quella che andava a fare il preside a Lucera, che andava a fare l'insegnante di greco a Calatafim, cioè, hanno portato fattori di sviluppo oggettivi, rimanendo collegati a questa rete forte, perché era una rete di legami, di relazioni, ma aveva delle centrali culturali e spirituali, ovviamente, molto forti. Primo. Secondo, il tema dell'impegno civile. C'è una frase molto bella che Pio XII dice al presidente dell'Azione Cattolica di allora: finita la guerra, adesso dovete dissodare il terreno rispetto alla democrazia, che non c'è stata, 20 anni, ma poi attenzione, 20 anni di dittatura, ma prima della dittatura non è che c'era sta grande democrazia, il suffragio era molto ridotto, per via di riforme si era allargato, l'Italia ha iniziato col 3% di votanti per 100 per censo, cioè non c'era sta grande democrazia, c'erano partiti, comitati elettorali, no? Grande attualità, sono tornati in qualche misura. Allora io credo che ci sia importante da capire cosa voleva dire quello arare il terreno. Lui parlava di un'aratura civile del paese. Avete il compito di fare una, cioè dissodare il terreno. Noi a volte abbiamo l'immagine del seminatore, ma prima di gettare il seme bisogna dissodare il terreno. Perché noi buttiamo buttiamo il seme, come una famosa parabola evangelica, su terreni inospitali. Allora il tema della democrazia, che non è garantita una volta per tutte, ma va mantenuta giorno per giorno, è per noi credenti non un patrimonio nostro, è un servizio che facciamo a tutti, per il bene comune. E allora va alimentato ogni giorno, dissodando il terreno. Oggi abbiamo una nuova aridità del terreno, per motivi storici, contingenti, il terreno della democrazia si è inaridito di nuovo. Per molti è una parola persa, per molti è una battaglia persa. quando l'amico Pignoncelli, facendo i lavori di qualità che fa, di analisi qualitativa sul non voto, mi dice che sul non voto delle ultime europee c'è una quota molto alta che è di cattolici praticanti e domenicali, io mi preoccupo non perché non hanno votato per questo o quel partito, mi preoccupo perché non hanno votato, dovere, diritto, avete sentito? Ma quella volta ci fu un'azione molto grande. Oggi dove, in quale associazione, in quale parrocchia si riprende il tema della democrazia come un tema che ci sta a cuore? Per arare il Paese e dargli la possibilità di ricevere il seme di questa democrazia, senza della quale non c'è un gioco di piccolo conto, non vince Tizio o Caio, senza della quale si perde la libertà. In un momento in cui la globalizzazione, quello che accade a livello geopolitico, ci dice i grandi rischi che abbiamo rispetto alla libertà. E poi terza cosa che mi permette anche di salutare fra gli amici che sono qui, Fabio Porta, che è un parlamentare che viene dall'Azione Cattolica, sono contento che ci sia, poi ho visto qualche altro in giro ma sono troppo lontani, ma anche Elis Lein, che è un'amica ed è la segretaria donna in questo momento di un partito che si chiama Democratico e deve fare la sua fatica per essere democratico davvero al suo interno e verso l'esterno, però lei sta facendo un lavoro molto importante, io le riconosco un dono importante al di là di tanti altri, è una persona umile, è stata qui con noi ad ascoltare, ma io ci parlo delle volte e mi rendo conto che è una persona umile, è importante, uno può avere idee diverse, ma quando c'è l'umiltà di ascoltarsi, di accogliersi, è fondamentale, perché possono nascere cose nuove. Allora, l'ultima battuta sull'umiltà della Barelli, questa signorina nel 48 dà quel grosso contributo per il 51%, ci prova. Udienza di ringraziamento dal Papa, e appunto va anche lei, il Papa ringrazia perché insomma lì c'è in ballo, sarebbe un tema divertente quello del 48, storiograficamente parlando, spiegare bene cos'è stato l'anticomunismo in Italia, c'è stata qualche confusione anche lì, alcuni si sono fissati e non hanno colto il valore storico di quell'anticomunismo che aveva un suo valore contingente, non è un valore assoluto e aveva un altro tipo di valore, però vabbè, nessun problema, lo possiamo fare lo stasera. Lei va in questa udienza, poi va a casa e Vittorino Veronese, presidente dell'Azione Cattolica, un avvocato famoso che poi diventerà presidente della Banca di Roma, eccetera, questo Vittorino Veronese le scrive una lettera dicendo: signorina, guardi, Alcide De Gasperi mi ha chiesto di segnalare dei nomi di persone che hanno ben operato, si sono impegnate, no, nella campagna elettorale per fargli avere un riconoscimento. È interessante che lei risponde quasi piccata, quasi offesa. Non mi metta in difficoltà, non mi corrompa le persone che si sono impegnate per una battaglia ideale, non per avere un ritorno. Ecco, pensate, non solo lei non era disponibile a candidarsi, ma pensate anche l'atteggiamento. Queste persone hanno fatto una battaglia ideale, non per avere una contropartita. Pensate cosa voleva dire questa gratuità. Quando pensiamo ai cattolici, questo voleva dire, questi valori, perché i cattolici e la politica in maniera trombonesca e retorica, senza questi valori sono una nullità, corrompono la politica, non l'aiutano, no? Allora, cosa dice? Dice una cosa molto bella, rischiando di fare la reclame, come si diceva quella volta. Dice, ma semmai proprio le posso fare un elenco di persone che hanno ben operato, però se lei si impegna a dire che manderà una lettera firmata da lei e dall'assistente Monsignor Urbani, non da lei signorina Barelli, la firmava il Presidente, non la voleva mai confermare lei, no? Una lettera di ringraziamento con un'immagine del Sacro Cuore e se proprio vuol fare mandi anche a queste persone una scatola di cioccolatini Perugina, mette anche la marca, la dobbiamo dire. Allora questa piccola cosa, questo segno, ci dice un mondo che dietro quell'impegno grande, politico, che la storiografia ripete a volte anche in maniera senza approfondire le radici popolari di quella realtà, c'erano questo tipo di persone che hanno saputo stare dentro quella realtà non appropriandosi, non avvantaggiandosi, ma irrorando per la politica italiana generazioni di persone che si sono spese per grandi ideali. Beh, questo non è cosa da poco, questo ci restituisce una cosa molto importante. Allora, questo lo volevo dire per raccogliere anche le cose che ci eravamo detti. Qualcuno vuol fare un flash? Maria? Sì, prego. Piccoli interventi veloci, ma poi andiamo. E per dare la voce anche a tutti, per fortuna la Camera ha dei limiti temporali, non in assoluto, ma per le riunioni. No, guarda, puoi andare lì al podio se vuoi. Angela Cittadini è una delle esponenti del Centro Italiano
2: Femminile. Oltre che un piacere, è soprattutto un dovere a questo punto, dopo che il CIF, il Centro Italiano Femminile, è stato nominato più volte. Io sono una veterana dell'associazione, oltre che una veterana dell'Azione Cattolica, da Angioletto fino a presidente di Gioventù Femminile qui a Roma, a Santi Pietro e Paolo all'Eur, e fino ancora oggi sono iscritta nella mia parrocchia qui a Roma. E tanti sono i legami con la giornata di oggi, con l'evento di oggi, e ringrazio per l'invito a questo evento, che sicuramente è stata un'occasione preziosa sia per ricordare che per celebrare, ma ritengo che riflettere sul cammino delle donne nella vita civile e politica, come abbiamo sentito, non significa soltanto custodire una memoria o riscoprire le nostre radici, specie le nostre come associazione, come Centro Italiano Femminile, nato prima della fine della guerra, nel 1944, come avete sentito, come collegamento di donne e di associazioni di ispirazione cristiana per contribuire alla ricostruzione di un paese estremamente distrutto dal punto di vista materiale, ma soprattutto dal punto di vista morale. Ma proprio per questa ricostruzione, questa collaborazione, questo contributo alla ricostruzione era proprio attraverso, si doveva realizzare attraverso una partecipazione democratica. E devo dire che con coraggio opera ancora oggi l'associazione, è ancora viva in tutte le regioni d'Italia, in quasi tutte le province e in moltissimi comuni. E con coraggio ancora oggi opera in campo civile, sociale, culturale, per affermare, e ce n'è tanto bisogno oggi, una democrazia solidale e una convivenza fondata soprattutto sui diritti umani e la dignità della persona. Per noi, Centro Italiano Femminile, ricordare il voto, il primo voto alle donne significa ritornare a un momento fondativo della nostra storia associativa, ma è anche della storia civile del paese, tanto che abbiamo iniziato, alcune di noi, avvalendosi di un archivio riconosciuto anche dell'associazione, di vedere il cammino parallelo che ha fatto l'associazione come formazione delle donne sul territorio, parallelamente a quella che era stata la vita civile e le leggi del paese. Diciamo che prima del 1946, solo pochi anni prima, quella possibilità del voto alle donne appareva quasi realizzabile. Però l'idea è diventata ideale. L'ideale si è trasformato in passione e la passione in azione. Fu un movimento veramente inarrestabile, come abbiamo anche sentito dalle parole delle amiche, quello che portò al 10 marzo del 1946, che va considerata veramente come una data destinata a cambiare la storia dell'Italia. E come associazione ricordiamo sicuramente questa data con orgoglio, con senso di responsabilità e con riconoscenza soprattutto. Però sappiamo che i diritti non sono acquisiti per sempre, vanno custoditi e difesi ogni giorno, e questo ogni giorno, la vita politica di ogni giorno ce lo ricorda. E a 80 anni da quel primo voto sentiamo ancora di essere in cammino verso una piena uguaglianza, e si tratta di un percorso che richiede però lo stesso altruismo, la stessa passione, lo stesso entusiasmo della prima ora, come appare dai documenti. E a confermarcelo è anche il titolo che si è voluto dare a questo incontro. Siamo una forza noi donne, e lo dimostrarono Armida Barelli, la nostra sorella maggiore per chi è dell'Azione Cattolica, e le altre protagoniste di quella stagione straordinaria. E tra esse il CIF, la mia associazione, ricorda con particolare gratitudine una persona che è stata nominata, che è stata la nostra prima presidente nazionale, Maria Federici Agabben, alla quale va riconosciuto il merito oltre che appunto di essere stata la prima costituente, in particolare il merito di aver collaborato all'approvazione degli articoli 3, 29, 48 e 51 della Costituzione, articoli che sancirono i diritti delle donne e il loro pieno ingresso nella vita sociale, civica e politica del Paese. Ma è da fare un'aggiunta: nel rispetto dei principi cristiani. E quell'esperienza rappresentò anche un modo nuovo e aperto di essere Chiesa in quel tempo, proprio incarnato da Armida Barelli e dal CIF. E per noi risuonano ancora emblematiche le parole che Pio XII rivolse alle donne dell'Azione Cattolica, del CIF, delle ACLI e della Democrazia Cristiana appena costituita: «Tua res agitur, ora tocca a te». Con quell'esortazione il Papa riconosceva la pari dignità di donne e uomini nella vita pubblica, ma affidava alle donne una vera, in quell'occasione, una vera missione sociale e civica, fondata su un'opera di educazione e formazione umana, spirituale e civile. Fu un inizio di un percorso difficile, lungo, faticoso. Occorreva superare divisioni, resistenze sia manifeste sia nascoste. Occorreva soprattutto costruire un fronte civico capace di affermare una nuova coscienza sociale e democratica. Unione e azione divennero allora le parole guida per partecipare con responsabilità alla nuova vita legislativa, amministrativa e politica dell'Italia. E non fu un compito semplice per chi visse quell'esperienza dall'interno. Eppure, da allora fino a oggi, le donne del Centro Italiano Femminile hanno mantenuto viva la passione per la difesa delle istituzioni democratiche, impegnandosi nella costruzione di una società più umana, solidale, partecipata, contribuendo alla vita sociale, politica e culturale dell'Italia. E a quella testimonianza che dobbiamo ancora ispirarci, soprattutto in un tempo delicato e complesso come quello attuale, in cui la democrazia mostra fragilità e la politica appare spesso distante dalla vita reale dei cittadini. È autoreferenziale e orientata più al consenso che al bene comune. È necessario però ripartire dai grandi esempi del passato per riportare al centro i valori della partecipazione, della responsabilità, dell'ascolto e in questo momento soprattutto della speranza. E allora noi donne siamo una forza, e non è uno slogan, ma una convinzione profonda e soprattutto un metodo, una responsabilità condivisa, un impegno da vivere insieme, tutti insieme, ogni giorno. Grazie.
1: Grazie anche a te per queste parole che hanno chiuso molto bene la nostra serata. Allora volevo dire, ci ringraziamo a vicenda per la pazienza, per l'ascolto. Se volete e vi interessa, questo libro lo trovate. Se vi serve un promemoria, qui sul tavolo avete dei pieghevolini che potete portarvi dietro con i dati del libro, se ve lo volete dimenticare, no? E per il re, quindi ho fatto anche la pubblicità finale. Per il resto davvero grazie a tutti, buona serata e impegniamoci dove siamo per questo anniversario del 2 giugno, che sia non solo sulla storia ma sul presente qualcosa che può garantire il futuro democratico del nostro Paese. Grazie.
3: Ecco, questo era il convegno dal titolo «Siamo una forza, noi donne», Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa a 80 anni dal primo voto delle donne e dall'Assemblea Costituente. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ora ascoltiamo Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
4: Radio Radicale, siamo all'appuntamento mensile con il Centro di Studi IDOS, che pubblica ogni anno il più importante documento sull'immigrazione nel nostro paese, ma non solo, è il dossier statistico immigrazione, e noi oggi siamo collegati con Camilla Pangallo, che è una esperta di statistica, una ricercatrice dell'IDOS, e con lei vogliamo proprio affrontare la questione dei numeri, perché ovviamente questo corposo documento che ogni anno viene pubblicato ha diciamo molti commenti importanti, ma soprattutto ha una strumentazione statistica che permette, insomma, di parlare a ragion veduta del fenomeno migratorio. E allora benvenuta su Radio Radicale, Camilla.
5: Grazie mille Andrea, grazie dell'invito e della presentazione. Allora, diciamo, farei solo una piccola breve premessa sul dossier statistico immigrazione. Praticamente questo volume giunge quest'anno alla sua 35ª edizione. È un lavoro collettivo che coinvolge oltre 100 studiosi e studiosi, e nasce proprio dall'idea che è importante per comprendere l'immigrazione a partire dai dati, quindi non dalle percezioni. Quindi spesso, diciamo, l'immigrazione infatti viene raccontata attraverso fatti di cronaca e emergenze, mentre, diciamo, il dossier prova invece a fare un passo indietro e quindi, diciamo, a porsi una domanda semplice: quindi che cosa ci raccontano davvero i numeri? Quindi questa è la domanda a cui vogliamo, diciamo, rispondere. E la prima, appunto, cosa che emerge è che le migrazioni, diciamo, non sono un fenomeno, appunto, emergenziale e temporaneo, ma sono, appunto, ormai una componente strutturale del mondo contemporaneo, della nostra società. E quindi, diciamo, questo è il messaggio principale che emerge dal dossier. E quindi vogliamo, diciamo, oggi presentare i dati partendo da un contesto, diciamo, globale, mondiale, e poi scendiamo sempre più nel dettaglio, passando al contesto europeo e poi, diciamo, a quello italiano.
4: Perfetto.
5: Quindi, ok, bene. Allora, quindi diciamo che nel mondo nel 2024 ci sono, appunto, oltre 304 milioni di migranti internazionali, secondo le stime ONU, e praticamente si parla quasi del doppio rispetto a 30 anni fa, quindi sono fortemente aumentati e rappresentano il 3,7% della popolazione mondiale. Praticamente, diciamo, per spiegarlo meglio, per le Nazioni Unite un migrante internazionale è qualsiasi persona che cambia il proprio paese di residenza abituale e che poi, diciamo, risiede all'estero per più di un anno. Quindi, diciamo, il punto interessante non è soltanto capire quanti siano, ma è capire anche perché si muovono.
4: Certo.
5: Quindi, infatti, spesso le migrazioni vengono raccontate come eventi, diciamo, improvvisi o emergenziali. In realtà, ovviamente, i dati mostrano che sono invece il risultato di processi profondi, complessi, che riguardano tante tematiche come, no, l'economia, la demografia, ma anche l'ambiente, le trasformazioni geopolitiche. Quindi le migrazioni raccontano un paese, un pianeta, in realtà, un pianeta profondamente disuguale. Infatti possiamo dire che nel nord del mondo, che vive solamente, diciamo, il 17% della popolazione mondiale, in realtà qui si concentra circa il 44% invece delle ricchezze del globo, mentre nel sud, in cui vive circa l'83% della popolazione, qui invece è caratterizzata da livelli di reddito e di opportunità che sono invece nettamente inferiori e più bassi, purtroppo. Quindi le migrazioni nascono all'interno di questo, diciamo, squilibrio, diciamo, attenzione, non si migra solamente perché, diciamo, si è poveri. Ovviamente, diciamo, le ricerche mostrano che si migra quando ci sono forti differenze nelle opportunità, nelle prospettive di vita, ma anche, ad esempio, nell'accesso al lavoro, all'istruzione o alla mobilità sociale. Quindi, accanto alle disuguaglianze economiche, entrano poi in gioco tanti altri fattori, quindi, come abbiamo detto, ad esempio, dinamiche demografiche, può essere crisi climatiche, ma anche instabilità politiche, guerre, conflitti. E qui ovviamente emerge un altro elemento importante. Cioè, praticamente il mondo sta vivendo proprio delle traiettorie demografiche che sono molto diverse. Ad esempio, possiamo fare, diciamo, un paragone fra l'Africa e l'Europa. Praticamente l'Africa oggi rappresenta il continente più giovane del pianeta e sappiamo che crescerà di circa 1 miliardo di abitanti entro il 2050, secondo le stime fatte dall'ONU. Mentre al contrario per l'Europa abbiamo totalmente una traiettoria opposta. Sappiamo che è un continente che invece invecchia sempre più rapidamente, registra bassi livelli di fecondità e vedrà quindi una progressiva riduzione della popolazione di circa 29 milioni entro il 2050. Quindi questo rappresenta un passaggio fondamentale, perché significa che le migrazioni non raccontano soltanto movimenti di persone, ma raccontano proprio trasformazioni profonde degli equilibri economici, sociali, demografici del pianeta. Quindi all'interno poi di questo scenario è importantissimo considerare anche un altro fenomeno, che è quello delle migrazioni forzate. Infatti nel 2024 si raggiunge un record storico. Praticamente nel mondo ci sono oltre 123 milioni di persone costrette a lasciare la propria casa a causa proprio appunto di guerre, persecuzioni, violenze o disastri naturali. Questo ovviamente è un dato enorme, no? Grandissimo, vediamo. Cioè, praticamente significa che una persona è costretta alla fuga ogni poche decine di secondi, quindi sono davvero tantissimi. E questo ovviamente avviene in un contesto storico che è anche segnato da un numero di conflitti senza precedenti. Praticamente al momento, nel 2024, abbiamo circa 61 guerre tra stati e 74 conflitti interni. Si tratta di dati di livelli mai raggiunti così elevati dagli anni 50. Quindi non stiamo parlando solamente, no, di Siria, Ucraina, ma recentemente anche più, sempre più del Sudan, anche delle crisi protratte ormai da decenni, da nuove aree di instabilità, e soprattutto parliamo anche, importantissimi sono anche gli sfollamenti climatici, che purtroppo ormai, diciamo, riguardano sempre più persone. Nel 2024 si attestano a circa 10 milioni di persone, sono davvero, no, tantissime, che purtroppo però sono ancora, diciamo, privi di tutele ufficiali. Quindi possiamo dire che dietro la parola migrante troviamo sempre più spesso persone che non stanno semplicemente scegliendo, no, di partire, ma molte di queste fuggono, scappano. Quindi questo ci dice che per comprendere le migrazioni contemporanee non basta guardare solamente i flussi, ma bisogna anche guardare, no, alle crisi che li generano, che insomma li originano.
4: Quindi non solo un'analisi quantitativa, ma anche qualitativa.
5: Esatto, sì, ovviamente è ottimo integrarle, perché in questo modo si ha, no, una visione complessiva e generale del fenomeno.
4: Certo.
5: Quindi, diciamo, passando invece all'Europa, mi piacerebbe, ecco, sottolineare questa espressione che viene utilizzata nel dossier statistico immigrazione, che riguarda, diciamo, la terminologia paradosso europeo. Andiamo a capire perché. Allora, praticamente questo qui emerge uno dei punti più interessanti del dossier e forse è appunto uno dei grandi nodi del presente europeo. Praticamente l'Europa vive un grande paradosso. In che consiste? Praticamente ha bisogno di giovani, di lavoratori e di una nuova popolazione attiva, ma continua a trattare l'immigrazione quasi esclusivamente come una questione più di sicurezza. Quindi da un lato abbiamo un continente che invecchia rapidamente, come abbiamo già detto, no? Infatti l'Europa sta attraversando quindi una fase di forte trasformazione demografica. Notiamo come la popolazione in età lavorativa diminuirà sempre di più nei prossimi decenni, circa, appunto, si parla di circa 50 milioni tra il 2024 e il 2050, mentre aumenterà sempre di più ovviamente le fasce in età più anziane. Dall'altro invece, qual è il problema? Dall'altro invece, sul piano economico, questi cambiamenti si traducono già oggi in problemi molto concreti. Questo perché circa il 78% delle piccole e medie imprese europee dichiara di trovare difficoltà nel reperire lavoratori, questo anche secondo il dato della Commissione europea del 2023. Quindi diciamo non stiamo parlando di una necessità futura, ma il problema esiste già nel presente, già ad oggi. Eppure diciamo nello stesso momento osserviamo invece un rafforzamento delle politiche di controllo. Infatti ci sono sempre più una esternalizzazione delle frontiere, accordi con i paesi terzi, anche irrigidimento, no, dei sistemi di ingresso e una crescente centralità del tema della sicurezza. Quindi diciamo quello che nel dossier definiamo paradosso europeo significa da una parte servono lavoratori e dall'altra si costruiscono invece barriere sempre più alte. Quindi diciamo è un po' questa la sintesi. E, diciamo continuando diciamo a parlare del sistema europeo, passiamo adesso al sistema d'asilo. Perché anche qui è interessante vedere parlare proprio della terminologia lotteria migratoria, quella che definiamo nel dossier statistico immigrazione, e andiamo a vedere quindi che cosa significa effettivamente. Quindi diciamo il sistema europeo dell'asilo in realtà notiamo che mostra dei forti squilibri e rappresenta appunto uno dei punti più critici delle politiche migratorie europee. Nel 2024 nell'Unione Europea sono state presentate quasi 998.000 richieste di protezione internazionale e secondo la stima dell'UNHCR nel 2024 i rifugiati e i richiedenti asilo sono circa 9 milioni nell'UE e rappresentano il 2% della popolazione totale. Ma diciamo, il dato interessante non riguarda solo il numero complessivo delle domande, ma riguarda soprattutto il modo in cui queste poi si distribuiscono tra diversi paesi. È infatti interessante sottolineare come circa oltre il 73% delle richieste si concentra in appena 4 stati e sono la Germania al primo posto, che ha ricevuto oltre 250.000 domande, poi a seguire abbiamo la Francia, al terzo posto l'Italia, che ha registrato più di 158.000 richieste di protezione internazionale, e al quarto posto abbiamo la Spagna. E al contrario invece ci sono invece dei paesi europei ovviamente che ricevono dei numeri molto più contenuti di richieste, in alcuni casi arrivano sono poco superiori a 1.000, come ad esempio Malta e la Lituania. Questo comunque ci mostra come il peso della protezione internazionale in realtà non sia distribuito in maniera equilibrata all'interno dell'Unione Europea, ma le differenze diciamo non riguardano solamente il numero delle domande, ma anche ovviamente il riconoscimento, vediamo come il riconoscimento dei diritti varia fortemente da paese a paese. Infatti, se andiamo ad analizzare i tassi appunto di riconoscimento, quindi gli esiti positivi, vediamo che questi sono molto elevati in paesi come ad esempio in Estonia, in cui appunto il tasso di riconoscimento giunge a circa il 96% delle richieste, poi a livelli invece opposti, estremamente più bassi, ad esempio in Portogallo, dove appunto il tasso di riconoscimento è pari all'1%. Mentre l'Italia in questo diciamo quadro si colloca invece attorno al 36%. Invece diciamo, la Germania è quella che presenta un tasso più elevato che supera il 53%, considerando che la media europea è circa del 51%. Quindi comunque la Germania raggiunge un tasso superiore alla media europea, che è anche quella che riceve, no, più richieste. Queste quindi differenze diciamo, sono difficili da spiegare soltanto attraverso le caratteristiche, no, delle persone che presentano le domande, e per questo proprio nel dossier utilizziamo l'espressione di lotteria migratoria, ossia questo vuol dire che cioè, il destino di una persona, quindi vediamo come può dipendere quindi anche dal paese in cui presenta la domanda. Quindi in altre parole a contare non è soltanto il diritto alla protezione, ma proprio anche la geografia, il paese. Quindi questo ci ricorda che ancora oggi persone, no, con storie simili possono in realtà ricevere risposte molto diverse semplicemente a seconda del luogo in cui chiedono asilo. Quindi diciamo questo un po' era i due focus che mi interessava proporre per l'Europa, insomma, che erano un po' più particolari, insomma, a mio avviso.
4: Certo.
5: Poi insomma, passerei a parlare invece della realtà italiana. In particolare, diciamo che spesso nel dibattito pubblico si tende a sovrapporre l'immigrazione e gli sbarchi, ma i dati ovviamente diciamo, mostrano una realtà diciamo, molto diversa, no? E articolata. Infatti nel 2024 diciamo così, gli arrivi di amari in Italia sono in realtà diminuiti in maniera significativa, si attestano a circa poco più di 66.000 sbarchi e sono quasi il 58% in meno rispetto al 2023, all'anno precedente. Quindi diciamo che a una prima lettura questo potrebbe suggerire una riduzione del fenomeno migratorio, ma osservando meglio i dati emerge invece un quadro che è molto diverso. Infatti nello stesso periodo l'Italia ha registrato oltre 158.000 domande di protezione internazionale e si tratta del dato più elevato dell'ultimo decennio. Infatti diciamo, l'Italia si colloca proprio tra i primi paesi di destinazione europei. Questo ovviamente ci dice una cosa importante, cioè gli sbarchi diciamo, rappresentano solamente una parte del fenomeno migratorio, mentre spesso nel dibattito pubblico finisce invece per usare gli sbarchi no, come una misura più generale dell'immigrazione. Perché bisogna diciamo, considerare anche che esistono ovviamente anche ingressi no, via terra, via aerea, ricongiungimenti familiari, percorsi di lavoro, di studio, ma anche processi no, di stabilizzazione. E questo ovviamente non coincide ovviamente con le immagini che vediamo quotidianamente tutti i giorni nei notiziari. Quindi possiamo dire che guardare soltanto agli sbarchi in realtà significa osservare una porzione che è fortemente limitata della realtà migratoria.
4: Sì.
5: E, inoltre possiamo vedere come una parte crescente della mobilità non riguarda esclusivamente i nuovi arrivi, ma percorsi già no, avviati di permanenza, di radicamento sul territorio, di ricomposizione familiare. E quindi diciamo ovviamente in questo contesto no, diciamo parlando degli sbarchi non si può ovviamente non citare il Mediterraneo che è da sempre luogo di incontro e di scambio ma ad oggi no, anche un mare di frontiera attraversato da viaggi che spesso purtroppo si trasformano in tragedia. Infatti nell'ultimo decennio dal 2014 al 2024 sono appunto oltre 31.000 persone sono morte o risultano disperse tentando di raggiungere l'Europa. E, il Mediterraneo continua a essere purtroppo la frontiera più mortale del mondo e in particolare la rotta del Mediterraneo centrale, cioè quella che collega le coste del Nord Africa all'Italia, risulta proprio quella tra le più pericolose e letali. E, questo appunto introduce un tema che spesso resta sullo sfondo, ossia proprio il costo umano delle politiche migratorie. Infatti parliamo molto di controllo delle frontiere, di esternalizzazione, contenimento dei flussi, ma in realtà molto meno del fatto, no, che dietro a questi numeri ci sono vite, percorsi e persone. E diciamo è proprio qui che appunto il dossier invita a cambiare prospettiva, quindi passare diciamo, da una lettura emergenziale a una comprensione più ampia e strutturale delle migrazioni.
4: Ecco, io vorrei approfondire alcuni dati a partire proprio dai titoli che hai dato, no? Perché per quanto riguarda l'Europa, appunto, hai parlato di paradosso, per quanto riguarda l'asilo in Europa, hai parlato di lotteria, e tra l'altro appunto con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che appunto è in corso di varo, cioè tutto questo verrà aggravato perché appunto diciamo così la questione come dicevi te della sicurezza assume il ruolo centrale e quindi anche per esempio il discorso del diritto all'asilo, che è un principio fondamentale della civiltà, del diritto internazionale, verrà sempre più compresso. E appunto, lo dicevi te, questo riguarda in particolare i paesi con un grande afflusso, no, di richiedenti asilo, e però appunto in contemporanea con il paradosso demografico, anche per quanto riguarda l'accesso alla, all'economia, no, dei paesi, in particolare in Italia, questa è molto molto complicata. Quindi, come dire, è come se non si volesse prendere atto della realtà.
5: Esatto, esattamente. Infatti, diciamo, mi preme anche sottolineare il fatto di quanto l'immigrazione in generale svolga un ruolo fondamentale proprio nella dinamica demografica, proprio anche all'interno del nostro paese. Questo perché proprio l'Italia, come abbiamo detto, no, continua a perdere popolazione, a registrare livelli di natalità storicamente molto bassi, con un progressivo invecchiamento della popolazione e una riduzione della popolazione in età attiva. Quindi, diciamo, all'interno di questo quadro la presenza straniera continua a svolgere un ruolo importantissimo. E infatti, se andiamo a vedere appunto con mano i dati, in continuità, diciamo, con la fase post-pandemica e la riapertura dei canali migratori, nel 2024 i residenti stranieri superano i 5,4 milioni e rappresentano circa il 9,2% della popolazione italiana. Quindi, diciamo, parliamo di una presenza che ormai è stabile e radicata all'interno della nostra società italiana. E anche diciamo, la composizione per età racconta, diciamo, una realtà che è diversa dall'immagine di una presenza, diciamo, temporanea. Infatti, diciamo, quasi un residente straniero su 5 è minorenne, mentre, diciamo, gli ultra 65 anni rappresentano appena il 6,4% della popolazione straniera, a differenza invece di quanto è riscontrato per gli italiani, che parliamo appunto di una quota molto più elevata che sale al 26%. E le comunità poi presenti sono sempre più radicate nel territorio, crescono infatti i percorsi di stabilizzazione, i progetti familiari, le persone che costruiscono qui il loro futuro aumentano, e anche la composizione delle presenze, delle collettività, racconta una storia di lunga durata. Infatti le principali collettività dei residenti stranieri, al primo posto abbiamo quella dei romeni, con oltre 1 milione di residenti, poi a seguire abbiamo gli albanesi, i marocchini, con oltre 400.000 presenze, e a seguire la comunità cinese, con oltre 309.000 residenti. E infine quella ucraina al quarto posto, con oltre 273.000 persone. E un indicatore importante di questo processo di integrazione e stabilizzazione riguarda poi proprio le acquisizioni di cittadinanza italiana, che continuano a mantenersi su livelli molto elevati. Infatti nel 2024 sono state oltre 217.000. L'Italia continua infatti a collocarsi tra i paesi europei con il più alto numero di acquisizioni di cittadinanza. E questo dato poi ci parla quindi dei cosiddetti nuovi cittadini, una realtà che viene ancora spesso, che è ancora poco visibile nel dibattito pubblico. Perché, diciamo, quando si parla di immigrazione si pensa spesso agli ingressi recenti, mentre una quota crescente di persone con background migratorio vive in Italia da molti anni, studia nelle scuole italiane, lavora, realizza, no, famiglie e diventa un cittadino italiano. Quindi, diciamo, è proprio qui anche che entra in gioco il ruolo delle seconde generazioni, cioè i figli di genitori immigrati nati o cresciuti in Italia e dei naturalizzati. Quindi si parla di giovani che in molti casi sono appunto nati e cresciuti in Italia, hanno frequentato le scuole italiane, costruiscono qui, diciamo, le proprie reti sociali, i rapporti, e realizzano i propri progetti di vita. Quindi, diciamo, una parte crescente del fenomeno migratorio oggi non riguarda quindi, diciamo, i nuovi arrivi, ma sempre più percorsi anche di inclusione e appartenenza, no, che si stanno sviluppando pian piano nel tempo.
4: Ecco, infatti l'altra questione che volevo porti, avvicinandoci alla fine del nostro tempo, perché abbiamo ancora meno di 5 minuti, è quella proprio appunto della percezione che tu dicevi, no, degli sbarchi, perché poi appunto nella quantificazione delle comunità straniere nel nostro paese, appunto coloro che arrivano con gli sbarchi, quindi soprattutto per esempio le comunità subsahariane, quindi africani, sono in realtà minoranza nel nostro paese come numero appunto di migranti, e questo la dice lunga anche su come le percezioni effettivamente, se poi tra l'altro come dire, manipolate da una propaganda ad hoc, possono appunto essere menzognere.
5: Esatto, sì, è proprio così. Infatti, appunto, come hai appena sottolineato anche tu, notiamo come infatti i residenti stranieri che appunto con cittadinanza in paesi dell'Africa, del Nord Africa, sono davvero una

0: diciamo, sono oltre 931.000 nel 2024 e rappresentano circa quasi il 12% del totale. E soprattutto quasi due su tre di questi sono nati in Italia, quindi anche questo è un segnale evidente di cambiamento nel nostro paese. Quindi stiamo parlando di bambini e ragazzi che crescono in Italia e che rappresentano sempre più una parte stabile, no, delle nuove generazioni. Inoltre, un altro dato importante è che più del 13% dei nuovi nati in Italia ha genitori stranieri. Quindi, diciamo, se allarghiamo lo sguardo, emerge, diciamo, un cambiamento profondo e radicale. Quindi non stiamo osservando soltanto i nuovi flussi, ma una vera e propria trasformazione della composizione sociale del paese. E questo, diciamo, è un elemento importante che anche dal punto di vista demografico, proprio perché mostra come l'immigrazione riguardi sempre più percorsi di vita consolidati e sempre meno invece presenze transitorie.
1: E certo, e questo è fondamentale da capire e naturalmente avremo modo appunto ancora di approfondire diciamo, questo dossier statistico immigrazione 2025 con altri approfondimenti ancora più specifici come in parte già abbiamo fatto, insomma, anche nelle puntate precedenti. Io però adesso non mi resta che ringraziare molto Camilla Pangallo che ci ha dato attraverso i numeri e l'interpretazione di questi numeri il quadro, insomma, completo di questo importante lavoro annuale del Centro di Studi IDOS. Grazie allora a Camilla e buona
0: Grazie.
1: giornata.
0: Se posso fare
1: Sì,
0: un'ultima considerazione
1: come no?
0: per chiudere, volevo sottolineare il fatto di come appunto i dati comunque ci ricordano che le migrazioni quindi non sono un episodio eccezionale della storia contemporanea, ma fanno parte proprio delle trasformazioni, no, demografiche, economiche e sociali che appunto stanno ridisegnando le nostre società. E diciamo forse quindi la domanda oggi non è più come fermare questi cambiamenti, ma proprio in realtà come comprenderli, accompagnarli. E
1: Certo.
0: quindi ecco la conclusione, volevo dire questo, che la vera sfida di oggi quindi è quello di costruire politiche capaci di leggere la complessità del fenomeno, uscire dalla logica dell'emergenza e guardare alle migrazioni quindi come parte del futuro delle nostre società.
1: Perfetto,
0: Grazie mille.
1: grazie, grazie Camilla e buon lavoro.
0: Grazie anche a te, grazie mille.
2: Grazie, grazie dunque ad Andrea Billau. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Cristiana Pugliese.
3: Oggi è scoccato mercoledì, il mercoledì 27 maggio, quindi noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Io vi ricordo come sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Cominciamo dal Sole 24 Ore, titolo d'apertura Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni che dice uè, miope, stop alla burocrazia. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Questo l'appello del presidente degli industriali Emanuele Orsini all'assemblea di Confindustria, tenutasi ieri a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Orsini ha parlato di emergenza energia, mentre la Premier Giorgia Meloni ha annunciato aiuti per famiglie e imprese e un cantiere burocrazia, scagliandosi contro una Unione Europea miope. Ci sono diversi approfondimenti, GSE, Confindustria, intesa su transizione. Ce ne parla Celestina Dominelli nelle pagine interne, incentivi 5.0, il governo apre sul cloud, è un articolo di Carmine Fotia, scusate Fotina, nelle pagine interne ancora un'analisi, sempre nelle pagine interne, intitolata Nella UE l'ora di scelte espansive di Stefano Manzocchi. C'è una foto dove si inquadra una grande petroliera, import di gas russo, ecco i primi cinque paesi europei, Francia in testa, ce ne parla Beda Romano, la Francia in testa, la seconda è l'Ungheria, poi viene il Belgio, ancora la Slovacchia e la Spagna. Nel taglio basso la Lombardia approva la legge per dare regole ai data center. si parla

0: Ancora delle dichiarazioni, 2025 aumentano del 2,2% le partite IVA affidabili con almeno un 8 nella pagella fiscale, ma resta alto il numero di quelle a rischio evasione, 53,3%. Le dichiarazioni 2025 fotografano anche l'aumento dell'8,6% dei redditi medi. Il concordato 2026-2027 fa lo sconto per le pagelle insufficienti. Di spalla il Medio Oriente con il Libano, poi il ministro, ci sono delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani in cui parla di sanzionare Ben Gibir per la vicenda della flottiglia, si parla di Wall Street col Nasdaq al nuovo record spinto da Micron. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto, l'Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo. Credere nella vittoria. Questo è l'articolo di Paolo Peduzzi. Ne vediamo l'inizio. La guerra della Russia contro l'Ucraina è entrata in una nuova fase, scrivono due analisti dell'Institute for the Study of War, confermando quel che esperti osservatori sul campo e no dicono da settimane. Lo stallo è finito. Ora l'iniziativa è delle forze ucraine. I dati sulle performance russe sul campo di battaglia, scrivono Barros e Stefanenko, indicano che la natura della guerra si sta trasformando a favore delle forze ucraine, che la guerra contro l'Ucraina è competitiva e lontana dallo stallo. I punti principali di questa analisi sono il tasso di avanzamento delle forze russe, che si è affossato, la Russia perde più soldati per ottenere conquiste più piccole, e il tasso di mortalità mensile dei soldati russi, che supera il tasso di arruolamento mensile. L'Ucraina sta cominciando a riconquistare più territorio di quanto ne perda per la prima volta dal 2023. Le operazioni recenti di contrattacco ucraino mostrano caratteristiche uniche e sono diverse dai trend che hanno definito la natura di questa guerra dal 2023. Io salto alcune parti. Gli europei ormai sono solo loro i partner internazionali, l'America di Donald Trump non più, elogiano l'ingegno e l'innovazione ucraini, si fanno insegnare come si fa la guerra oggi, perdono sempre durante le esercitazioni congiunte, ma devono ancora dare il loro contributo militare e soprattutto strategico. L'Ucraina può vincere, ma i suoi alleati devono volere la sua vittoria. La Russia sa che questo è un momento cruciale, intensifica la sua campagna militare come si è visto a Kiev domenica e cerca di spaventare gli europei con il ministro Lavrov che telefona al segretario di Stato americano Marco Rubio dicendogli di avvisare tutti i cittadini occidentali a Kiev di levarsi di torno perché ci saranno attacchi pesanti. Ci sono già, hanno risposto alcuni diplomatici europei fotografandosi per strada nella capitale ucraina tra le macerie recenti e al memoriale del Maidan. Gli ucraini non sottovalutano la minaccia russa. Mosca sa che gli ucraini sono a corto di intercettori Patriot. Si preparano, coltivano il vantaggio finché c'è, mostrano che vincere è possibile, ci dicono. Credeteci anche voi. Questa è la chiusura dell'articolo di Paola Peduzzi. Sul Foglio, come sempre, tanti gli articoli. L'esercito israeliano avanza in Libano mentre Trump colpisce l'Iran, la linea gialla non è più un confine, Salin, Libano va oltre, procede via terra promettendo di dare la caccia alle postazioni da cui Hezbollah ha sferrato gli ultimi attacchi, colpendo i soldati israeliani con droni, inclusi quelli in fibra ottica, acquisiti grazie alla collaborazione fra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Russia. L'operazione sembra una corsa contro il tempo, rimasto prima che Teheran e Washington si accordino per un memorandum d'intesa, così Flammini. Noi ebrei partiamo, la lettera shock di un capo della comunità inglese, per strada temiamo per la nostra vita. Quando cammino per Londra con la kippah ho sempre paura, leader della comunità ebraica inglese, già presidente della United Synagogue di Londra, Jeremy Jacobs, ha scritto in una lettera al Telegraph di aver messo in vendita la casa e fatto le valigie. Ce ne andiamo in Israele. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, la vita degli ebrei inglesi è cambiata, segnata da attacchi incendiari alle sinagoghe, la strage in sinagoga a Manchester e gli accoltellamenti. Stavo attraversando, ricorda ancora il presidente della sinagoga di Londra, stavo attraversando Londra con tre nipotini, siamo passati davanti all'University College London, gli studenti hanno iniziato ad aggredirci, mi hanno urlato contro perché indossavo la kippah, sono restio a riferirmi a ciò che accadde negli anni 30, ma in Germania fu così che l'odio iniziò a svilupparsi. Così e Meotti. Si parla di spie o dipendenti, un giornalista americano lavorava per la Cina ma fingeva di no, il nodo della trasparenza, questo giornalista è stato arrestato, semi allarme cinese, Confindustria alza bene la voce sulla concorrenza sleale di Pechino, ma alla fine non affonda il colpo. Non c'è dubbio, scrive Di Vico, che il convitato di pietra dell'annuale assemblea della Confindustria sia stata l'industria cinese e infatti il presidente Emanuele Orsini ha riservato almeno due passaggi al tema del confronto impari tra manifattura europea e cinese, passaggi segnati in neretto nel testo distribuito in sala. La definizione a cui Orsini ha appeso il suo allarme e le sue riflessioni è quella di Pechino come l'unica superpotenza industriale che si può vantare di aver sottratto questa leadership al mondo occidentale. Si parla anche delle recenti elezioni comunali. Venezia, Giuseppe Conte fischietta, scansa l'assemblea romana di Confindustria e finché può pure i commenti sulle amministrative. Quindi dice, è una tornata elettorale che non è ancora finita, aspettiamo a trarre le conclusioni. Prende tempo, invoca prudenza. In fondo, le comunali interessavano relativamente all'ex premier. I suoi dicono, non è questa la nostra dimensione, il problema semmai è del PD di Eli Schlein, che in Laguna aveva messo il carico. Salvatore Merlo scrive un articolo intitolato La Floridia stagione, la presidente della vigilanza non convocava la commissione, scriveva un capolavoro, vi leggo solo l'inizio, Roberto Giachetti era entrato in sciopero della fame per protestare contro la commissione di vigilanza RAI che non si riunisce da 7 mesi, Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, 49 anni, presidente della commissione di vigilanza, invece ha scritto un libro e lo ha presentato ieri sera alla Galleria Alberto Sordi a Roma con Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci. Niente di male, quasi tutti i politici scrivono libri, qualcuno li legge persino. Ma l'opera è notevole, si intitola C'era una volta la RAI, edizioni Dedalo, e ha il tono della denuncia e del memoriale. Floridia e poi via via Salvatore Merlo ci spiega quel che è successo in questo libro. Ferrara, Gennaro Sasso, ha pensato quasi tutto della filosofia politica e di Machiavelli, un solo nemico, la chiacchiera. Passiamo oltre, il giornale flop degli islamisti e ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, se ne occupa Francesco Giubilei. Nel taglio alto Meloni Orsini sveglia la UE, meno e meglio, ce ne parla Gian Maria De Francesco e poi il dossier cosa così sale il potere d'acquisto ed è un articolo firmato da Fabrizio De Feo. L'editoriale è affidato al direttore Tommaso Cerno, se i matti fossimo noi e si parla del strisciante terrorismo nella nostra società, dovuto agli immigrati, e alla violenza nelle nostre città, ma di fatto agli immigrati, perché si parla degli immigrati anche di seconda generazione. Poi gli ebrei cacciati dal Pride di Roma, polemica su Eli e Zan. Gli organizzatori del Pride di Roma, che si terrà il 20 giugno, hanno fatto sapere che i gay ebrei non potranno partecipare all'evento. Se ne occupano Borselli, Manti e Sorrentino. C'è un'analisi firmata da Augusto Minzolini, i dubbi dei due poli in attesa della finale. E il caso, il falso problema delle candidate donne, se ne occupa Filippo Facci e poi Vittorio Feltri, La sua stanza, chi è davvero finito. Nel taglio basso si parla di socialismo reale, lo fa Luigi Mascheroni. Ci sono tantissimi titoli: l'allerta carceri minorili e l'ISIS vuole i quindicenni, se ne occupa l'inchiesta sulla Jihad, se ne occupa Maria Sorbi. Passiamo al secolo d'Italia, il tempo del coraggio. Meloni dal palco di Confindustria sprona le imprese e striglia la UE, faccia meno e meglio. L'editoriale in tema è affidato a Carlo Marini, poi i consueti tre argomenti: il campo largo si schianta sul Mose e non passa lo stretto. Questo è l'articolo firmato da Antonio Rapisarda. Così il governo Meloni ricostruisce il potere d'acquisto delle famiglie, il titolo del pezzo di Ginevra Lai. È ancora a Roma, aggredita a spintoni una ragazza di Azione studentesca. È successo al Teatro Rossini. Aggredita e spintonata a terra una studentessa di destra, componente della consulta provinciale degli studenti, questa mattina a Roma al Teatro Rossini. Protagonisti del Blitz, gli attivisti della rete degli studenti, gruppo di sinistra legato alla CGIL. Se ne occupa Gloria Sabatini. Vediamo Libero, che figuraccia, compagni, la sinistra si processa. Le sparate preelettorali da Venezia sfratta Meloni e il flop del voto degli immigrati. Si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. Il buco del PD nell'acqua alta non è un dettaglio. Questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Mario Fechi, che scrive: la sconfitta a Venezia ha aperto la seduta di autocoscienza del campo largo, parlano di tutto, ma non hanno messo a fuoco il problema, perché è il dettaglio locale che diventa caso nazionale. L'errore di posizionamento. La coalizione che sosteneva Andrea Martella ha proposto una narrativa culturale identitaria priva di prospettiva economica credibile, mentre l'elettorato veneziano, storicamente orientato alla logica di sistema, al commercio e all'affidabilità, ha premiato il pragmatismo percepito del centrodestra con Venturini. Tentativi di trasformare i tromboni della Fenice e il dadaismo della Biennale in casi simbolici di cattiva gestione non hanno fatto breccia in laguna. È rimasta la lacuna, la mancanza nel centro-sinistra di una rotta di sviluppo e la frammentazione interna della coalizione, che ora è plateale. Scarico di responsabilità, messaggi confusi, ricerca di voti di nicchia, fino al surreale arruolamento delle truppe bengalesi. C'è una foto che ritrae il neosindaco di Venezia Simone Venturini con la moglie davanti al ponte di Rialto, e l'articolo è affidato a Alessandra Gonzago e ha per titolo uno stralcio delle parole di Venturini, un passaggio delle parole di Venturini: per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Il riformista AAA, classe dirigente, cercasi. Invece di certificare la crisi di governo, le amministrative hanno mostrato il rennudo, il campo largo e senza leader. Giuseppe De Rita che dice: si chiude il ciclo della politica pop. E elezioni e lezioni, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Carmele Briguglio. Ma noi ci fermiamo qua. Io vi ricordo ancora alle 7:35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Buonasera. Ascolto.
1: Grazie, grazie a Cristiana Pugliese. Il momento ora della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Mercoledì 27 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Anche Oggi apriremo con la guerra di Donald Trump in Iran. Trump rischia un clamoroso fallimento con un accordo improvvisato con la Repubblica Islamica. Questo è il titolo di un editoriale del Times di Londra che vi proporremo. Il presidente americano vuole a tutti i costi un accordo con il regime oppressivo e pirata di Teheran. Spera di salvare la faccia spacciandolo per una sorta di vittoria. Leggeremo anche un commento abbastanza spietato di Gideon Rachman uscito ieri sul Financial Times. L'Iran sta battendo Trump nell'arte del deal. L'arte del deal è quella di cui si vanta Trump al punto di aver pubblicato un libro con questo titolo nel 1987. Parleremo anche dell'enciclica pubblicata da Leone XIV, tema che trova spazio sui commenti di diversi giornali internazionali. Ve ne proporremo in particolare uno, Il País, giornale spagnolo, Leone XIV contro le tecno-oligarchie. Partiamo però dal Times e dall'Iran. Trump rischia un clamoroso fallimento con un accordo improvvisato, il titolo dell'editoriale di ieri, pubblicato dopo tutta una serie di indiscrezioni sul memorandum d'intesa che il presidente americano sta cercando di concludere con la Repubblica Islamica. Quando il presidente Trump esita, il mondo trattiene il fiato, scrive il Times. Secondo alcune fughe di notizie del fine settimana, l'amministrazione americana e il regime iraniano avrebbero raggiunto un'intesa provvisoria per riaprire lo stretto di Hormuz e avviare un processo attraverso il quale l'Iran dovrebbe cedere il suo stock di uranio altamente arricchito. Se fosse vero un accordo di questo tipo, come sostengono i suoi sostenitori, la stabilità potrebbe presto tornare in Medio Oriente, sarebbe anche la fine della crisi energetica globale che sta sconvolgendo la politica e l'economia in tutto il mondo. Solo che poi il presidente degli Stati Uniti ha fatto marcia indietro. L'accordo non era un accordo, ma solo un memorandum d'intesa. È emerso che le forze americane rimarranno nella regione per 60 giorni finché lo stretto non sarà stato effettivamente riaperto. Morale, è positivo che Trump abbia deciso per una pausa prima di firmare questo accordo. Perché? Perché quasi ogni dettaglio dell'intesa, quasi ogni dettaglio emerso finora, puzza di guai. Gli obiettivi degli Stati Uniti con la guerra in Iran erano molto ampi: rovesciare il regime islamico, bloccare i progressi di Teheran verso la bomba nucleare e ridurre la sua capacità di lanciare missili balistici contro i paesi vicini. Questa missione, ricorda il Times, è lungi dall'essere completata. Nella guerra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è emerso rapidamente che non c'erano buone opzioni per porre fine al conflitto. Per Trump ci sono stati successi tattici, ma i mullah non si sono arresi e non sono caduti. Al contrario, il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica è diventato ancora più radicale e più radicato. Uno Stato che sembrava in ginocchio, con un'inflazione superiore al 50% e proteste popolari furiose contro il caro vita, ha reagito ai bombardamenti americani e israeliani trincerandosi. Le aspettative americane che le bombe da sole avrebbero ravvivato la rivolta popolare e rafforzato il dissenso si sono rivelate naif. Gli Stati Uniti forse si aspettavano un bis della caduta del dittatore venezuelano Nicolas Maduro, ma l'Iran nel corso degli anni ha integrato all'interno del suo sistema ammortizzatori che gli consentono di resistere agli urti, anche quelli più violenti. Il Times poi ricorda che raggiungere un accordo con l'Iran è un esercizio complesso, lo è sempre stato. Il primo problema è la sequenza temporale. L'Iran chiede che vengano sbloccati praticamente 20 miliardi di euro di attivi congelati prima di raggiungere un accordo sul suo programma nucleare. Israele ha avvertito la Casa Bianca che quei fondi finirebbero per riarmare Hezbollah in Libano e altri proxy nella regione. In altre parole, il presunto accordo di Trump sta già assumendo la forma di una sconfitta per Israele. Se i proxy dell'Iran ne usciranno più ricchi, se il regime tergiverserà sulla consegna del suo uranio arricchito, se la leadership iraniana uscirà con un'influenza più forte sullo stretto di Hormuz, beh allora Israele sarà il grande perdente e Benjamin Netanyahu quasi certamente perderà le prossime elezioni. C'è chi, spiega poi il Times, c'è chi all'interno dell'amministrazione americana sta cercando di convincere Trump a usare un espediente, trasformare un mediocre cessate il fuoco con l'Iran in un grande accordo diplomatico capace di ridisegnare il Medio Oriente. I sostenitori di questa tesi dicono che firmando gli accordi di Abramo, la normalizzazione dei rapporti con Israele, con Arabia Saudita, Qatar e Pakistan, che hanno partecipato al processo di mediazione con l'Iran, l'accordo potrebbe essere presentato come una grande vittoria. Si tratta di un allineamento informale di paesi prevalentemente arabi disposti a costruire una relazione diplomatica con Gerusalemme, ma ci sono molti interrogativi. L'Arabia Saudita, per esempio, sarà disposta a farlo solo se Israele modificherà in modo significativo le sue politiche sullo Stato palestinese, cosa che sembra improbabile. E allora qual è un esito più probabile, secondo il Times? È che il Medio Oriente, e in particolare gli alleati dell'America ricchi di petrolio e gas nel Golfo, diventino sempre più diffidenti di fronte all'alleanza tra Stati Uniti e Israele. Tutti questi paesi dovevano costituire un asse militare di alto livello contro l'espansionismo iraniano, e invece gli Stati Uniti sembrano troppo ansiosi di concludere un accordo improvvisato con Teheran e andarsene dalla regione per rassicurare gli alleati arabi del Golfo. Gli alleati di Washington, anche in Europa, farebbero bene a convincere Trump a mantenere la rotta, intensificare le sanzioni contro la Repubblica Islamica in tutte le sue forme ed evitare di firmare un accordo improvvisato. Meglio così che permettere a Trump di precipitare nella trappola che il gruppo al potere a Teheran gli ha teso, così tra l'altro il Times. Sul Financial Times di ieri c'era un commento abbastanza micidiale di Gideon Rachman. L'Iran sta battendo Trump nell'arte del deal, che comincia con una citazione: la cosa peggiore che puoi fare in una trattativa è apparire disperato. In quel caso l'altro fiuta il sangue e allora sei spacciato. La cosa migliore in una trattativa è trattare da una posizione di forza, e la leva è tutta la forza che puoi avere. Questo era il principio che Donald Trump, il suo ghostwriter, esponeva nel libro L'arte del deal, pubblicato nel 1987. Forse Trump avrebbe dovuto rileggersi il suo libro prima di pubblicare il 5 aprile questo messaggio sui social: aprite quel cazzo di stretto, bastardi pazzi, o finirete all'inferno. A un occhio non esperto, quella minaccia di Trump suona un po' disperata, soprattutto perché Trump non ha mai mantenuto la parola di scatenare la violenza infernale contro l'Iran. La realtà è amara: in questi negoziati è Teheran ad avere le leve. La chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran ha messo sotto enorme pressione l'economia globale. Man mano che i prezzi della benzina salgono in America, i sondaggi di Trump crollano. Risultato: al momento gli Stati Uniti sembrano sul punto di accettare un accordo che nel lungo termine rischia di lasciare l'Iran più forte di prima che la guerra iniziasse. essenza di questo accordo, l'Iran riapre lo stretto senza in teoria imporre pedaggi, in cambio ottiene un alleviamento graduale delle sanzioni, compreso lo sblocco di miliardi di dollari di asset congelati. L'Iran promette di limitare il programma nucleare, ma i dettagli saranno oggetto di futuri negoziati, quindi in pratica la questione rimane irrisolta. Trump ha detto di non avere fretta, di non voler accettare un accordo sbagliato, ma la reazione dei falchi repubblicani è rivelatrice. Il senatore Ted Cruz ha suggerito che questo accordo potrebbe essere un errore disastroso, perché lascerebbe l'Iran in grado di arricchire uranio e sviluppare armi nucleari, con in più un controllo efficace sullo stretto di Hormuz. Un altro senatore repubblicano, Roger Wicker, ha detto non varrebbe la carta su cui è scritto. C'è poi il governo israeliano che sta cercando di dissuadere Trump dopo averlo convinto ad entrare in guerra. Eli Gröner, ex direttore generale dell'ufficio di Netanyahu, sostiene che il fatto che l'Iran ora possa chiudere lo stretto di Hormuz in qualsiasi momento è una vittoria molto più profonda e strategica di qualsiasi successo militare puntuale. In una parola, la sintesi di Eli Gröner: disastro. Come ha osservato Dan Shapiro, ex ambasciatore americano in Israele, l'Iran ha guadagnato una leva significativa per il futuro, dimostrando di poter controllare lo stretto di Hormuz, attaccare i vicini e le basi americane nella regione e resistere al meglio che Stati Uniti e Israele possono scagliare contro di lui. Shapiro, prosegue Gideon Rachman, ritiene che nonostante tutto Trump sia così in trappola che accettare un accordo sbagliato per riaprire lo stretto sarebbe meglio che continuare la guerra, data la crescente minaccia di una crisi energetica globale, di una recessione mondiale. Questo calcolo è comprensibile. Gli Stati Uniti del resto hanno memoria recente di guerre, dal Vietnam all'Afghanistan, che sono andate avanti troppo a lungo mentre cercavano di ripristinare una posizione di forza quando erano in una posizione perdente. Se e quando Trump accetterà un accordo svantaggioso sarà perché non ha alternative valide. Le occasionali minacce di Trump di scatenare l'inferno sul regime iraniano tuttavia mancano di credibilità, e questo a causa della sua evidente riluttanza a coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra terrestre e a causa del rischio di ritorsioni iraniane contro i paesi del Golfo e le loro infrastrutture energetiche. Insomma, come si dice nel gergo degli analisti militari, la vulnerabilità del Golfo ha dato all'Iran la dominanza dell'escalation, il dominio dell'escalation. La conclusione di Guido Rachman è ancora più puntuale, pungente per certi aspetti dell'attacco del suo commento. Trump, che ossessivamente si paragona all'ex presidente Barack Obama, ama deridere l'accordo nucleare che l'amministrazione Obama aveva raggiunto con l'Iran nel 2015. Trump lo aveva definito una delle peggiori transazioni al mondo che gli Stati Uniti abbiano mai stipulato, e aveva detto: non ho mai visto in tutta la mia vita una trattativa così incompetente come l'accordo con l'Iran. Eppure, ora Trump sta negoziando un accordo che per molti aspetti sembra perfino peggiore di quello di Obama, almeno perché oggi sappiamo che l'Iran può chiudere lo stretto di Hormuz in qualsiasi momento. Beh, un bel risultato per il maestro dell'arte del deal, così. Tra l'altro, Gideon Rachman sul Financial Times di ieri. Su Libération di ieri c'era un altro commento che avremmo voluto leggervi, ma vi segnaliamo. Serge Joly, ex direttore e fondatore di questo giornale: Trump e l'Iran, tutto questo per nulla? Trump gioca la guerra come i bambini giocano con i soldatini di piombo, e la cosa non è evidentemente molto rassicurante. Per chiudere, invece, Il Papa, l'enciclica, l'intelligenza artificiale, il titolo dell'editoriale molto politico di El País di ieri, Leone XIV contro le tecno-oligarchie. La prima enciclica di Leone XIV è una dichiarazione di resistenza di fronte all'avanzata, apparentemente inarrestabile, di una concezione dell'intelligenza artificiale promossa dai cosiddetti tecno-oligarchi. Questa tecnologia è guidata da magnati che considerano l'essere umano come una specie migliorabile e sostituibile a livello individuale e che sostengono l'integrazione tra uomo e macchina. Il documento di Leone XIV rivela un profilo politico molto marcato del Papa americano, il cui pontificato ha acquisito sempre più rilevanza nel dibattito pubblico, soprattutto dopo lo scontro con il presidente americano Donald Trump su temi come l'immigrazione e la guerra contro l'Iran. L'evento è stato senza precedenti, ha partecipato anche Christopher Ola, che è ateo, nonché cofondatore di Anthropic ed è in contrasto con Trump. Leone XIV ha presentato un testo di 110 pagine che può essere considerato come un programma di governo per una fase della Chiesa Cattolica destinata a durare a lungo, dato che il Papa ha solo 70 anni. E il documento è ampio, non parla solo di intelligenza artificiale, ma anche di giustizia sociale, pedofilia all'interno della Chiesa, memoria storica, superamento del concetto di guerra giusta, fanatismo religioso, debiti esteri, richiesta di perdono per la schiavitù. Il titolo dell'enciclica, Magnifica Humanitas, riflette la volontà del Papa di agire come la Rerum Novarum, in risposta al cambiamento d'epoca rappresentato dalla rivoluzione industriale. Il País però conclude con una critica: dato che il Papa prende posizione in modo netto su questioni fondamentali che sono alla base delle tensioni nella politica mondiale, avrebbe potuto essere più esplicito nell'indicare i responsabili di queste minacce, in particolare l'estrema destra, che attacca alcuni fondamenti contenuti in questa enciclica, nascondendosi dietro la bandiera di presunti valori tradizionali e religiosi. Così è il Paese. Magari però il Papa fa il Papa, non il politico, e chi ha una concezione laica e la chiede poi al Papa spesso, come fa il Paese, potrebbe accontentarsi di un'enciclica di questo tipo. Ma ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 27 maggio 2026. Oggi torniamo a parlare della guerra aerea degli Stati Uniti contro l'Iran. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «Il segretario della Marina avverte che la vendita di armi a Taiwan è stata sospesa per garantire le munizioni necessarie alla guerra contro l'Iran». La fonte è il sito americano TheHill.com, articolo pubblicato giovedì 21 maggio scorso. Il segretario della Marina degli Stati Uniti, Cao, ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno sospeso una vendita di armi a Taiwan del valore di 14 miliardi di dollari a causa della guerra tra l'amministrazione Trump e l'Iran. Nel corso di un'audizione alla sottocommissione per gli stanziamenti per la difesa del Senato, Cao ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti possiedono ancora un gran numero di missili e intercettori, nonostante le crescenti critiche sul progressivo esaurimento delle scorte di munizioni statunitense. Aperte le virgolette. Al momento stiamo facendo una pausa per assicurarci di avere le munizioni necessarie per l'operazione Epic Fury nel Golfo, di cui ne abbiamo in abbondanza. Ci stiamo solo assicurando di avere tutto, ma poi le vendite militari all'estero riprenderanno quando l'amministrazione lo riterrà necessario, ha risposto Cao alle domande dei senatori. Le dichiarazioni di Cao sembrano contraddire la motivazione addotta dal presidente Trump per la pausa. La settimana scorsa, infatti, Trump aveva indicato la possibilità di sospendere la vendita di armi a Taiwan come strumento di negoziazione con la Cina. Non ho ancora deciso, vedremo cosa succederà. Potrei farlo, potrei non farlo, ha detto Trump a Fox News. Parlando con i giornalisti dopo il viaggio in Cina, Trump ha detto di aver discusso l'argomento con il presidente cinese Xi Jinping in modo molto dettagliato e che prenderà una decisione nel prossimo periodo, che sarà piuttosto breve. Gli Stati Uniti rispettano da tempo le sei garanzie, un insieme di sei principi politici statunitensi non vincolanti, implementati nel 1982 durante l'amministrazione Reagan. Il secondo dei quali prevede che gli Stati Uniti non consultino la Cina in merito alla vendita di armi a Taiwan. Nella moderna dottrina diplomatica, l'integrazione di queste garanzie e i loro aggiornamenti da parte del Dipartimento di Stato americano servono a mantenere lo status quo nello stretto di Taiwan, scoraggiando azioni unilaterali da parte di Pechino e garantendo la capacità di difesa dell'isola. Le dichiarazioni in audizione del segretario alla Marina Cao giungono proprio nel momento in cui chiariscono le preoccupazioni sullo stato delle scorte statunitensi. Secondo gli esperti, gli Stati Uniti hanno consumato migliaia di missili dall'inizio della guerra con l'Iran, utilizzando soprattutto i missili da crociera stealth a lungo raggio rimasti nell'arsenale di Washington e esaurendo le scorte di Tomahawk, missili intercettori Patriot e missili di precisione. La Casa Bianca starebbe pianificando di chiedere al Congresso un finanziamento supplementare di 80-100 miliardi di dollari per la guerra in Iran, una parte significativa dei quali è destinata a rimpiazzare le costose e sofisticate armi impiegate nel conflitto. Il segretario alla guerra, Pete Hegseth, ha respinto le preoccupazioni relative alla carenza di scorte, accusando la stampa e i deputati di aver esagerato la questione. Aperte le virgolette. Innanzitutto, la questione delle munizioni è stata scioccamente e inutilmente esagerata. Sappiamo esattamente cosa abbiamo. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in abbondanza, ha detto Hegseth in audizione alla Camera la settimana scorsa. Nel frattempo, i leader di Taiwan hanno esortato Trump a proseguire con la vendita di armi come mezzo per prevenire le ostilità cinesi. Aperte le virgolette, se vogliamo evitare che scoppi una guerra, credo che la cosa migliore sia che Taiwan sia forte e in grado di difendersi. Quindi dovremmo essere in grado di acquisire le armi di cui abbiamo bisogno per avere una difesa più forte, ha dichiarato Alexander Yui, rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti. Questo è l'articolo intitolato «Il segretario della Marina avverte che la vendita di armi a Taiwan è stata sospesa». La fonte è il sito americano TheHill.com. Articolo pubblicato giovedì 21 maggio scorso. Seconda segnalazione di oggi, articolo intitolato «Il governo di Taiwan afferma che gli Stati Uniti non lo hanno informato di alcuna sospensione della prevista vendita di armi». La fonte è l'agenzia Associated Press. Articolo pubblicato venerdì 22 maggio scorso. Taiwan non è stata informata di alcuna sospensione della presa vendita di armi statunitensi da 14 miliardi di dollari all'isola, ha dichiarato venerdì un funzionario governativo di Taiwan, dopo che il segretario della Marina, Cao, aveva dichiarato che alcune vendite militari all'estero erano state ritardate per garantire che l'esercito americano avesse munizioni a sufficienza per la guerra contro l'Iran. Pochi giorni dopo che il presidente Trump aveva sollevato dubbi sulla prosecuzione delle vendite di armi a Taiwan, no? Il segretario della Marina Cao ha dichiarato ieri che le vendite riprenderanno quando l'amministrazione lo riterrà opportuno. Come altri paesi che mantengono relazioni diplomatiche formali con Pechino, gli Stati Uniti non riconoscono Taiwan come Stato, ma Washington rimane il principale sostenitore e fornitore di armi dell'isola. L'amministrazione Trump ha autorizzato un pacchetto di armamenti da 11 miliardi di dollari il 18 maggio dell'anno scorso. L'accordo è stato poi approvato a dicembre, ma non è ancora diventato esecutivo. E a gennaio scorso i legislatori americani hanno approvato anche una vendita separata di armi a Taiwan per un valore di 14 miliardi di dollari. Sebbene l'accordo non possa procedere finché Trump non lo sottoporrà formalmente al Congresso degli Stati Uniti. In un'intervista a Fox News, rilasciata durante il suo viaggio di ritorno negli Stati Uniti, dopo la visita a Pechino della scorsa settimana, Trump ha dichiarato che la vendita di armi a Taiwan rappresenta un'ottima carta da giocare nei negoziati tra Washington e la Cina. La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti sulla questione di Taiwan e la scorsa settimana, durante la visita di Trump a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato un forte avvertimento dicendo a Trump che la questione di Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina e i due paesi potrebbero avere scontri e persino conflitti se la questione non verrà gestita correttamente, ha detto il presidente cinese. Questo è l'articolo intitolato «Il governo di Taiwan afferma che gli Stati Uniti non lo hanno informato di alcuna sospensione». La fonte è l'agenzia Associated Press, articolo pubblicato venerdì 22 maggio scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato «L'ordine dei missili Tomahawk da parte del Giappone è stato ritardato a causa del loro utilizzo da parte degli Stati Uniti in Iran». La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato sabato 23 maggio scorso. L'ordine del Giappone per centinaia di missili Tomahawk dagli Stati Uniti è a rischio a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che sta consumando le scorte. L'ultimo esempio di come il conflitto stia assorbendo rifornimenti e truppe a scapito della difesa contro il principale rivale strategico di Washington, la Cina. I missili Tomahawk sono l'elemento centrale della nuova strategia di Tokyo, volta a dotarsi di capacità di attacco a lungo raggio per fare fronte alle sfide poste da Cina e Corea del Nord. Però, secondo alcune fonti, Washington ha informato Tokyo che le consegne di circa 400 missili previste entro marzo 2028 subiranno delle interruzioni. Secondo le fonti, gli Stati Uniti hanno lanciato centinaia di missili Tomahawk durante l'attacco all'Iran. Prima della guerra, gli arsenali americani disponevano di circa 4.000 missili Tomahawk, inclusi modelli più vecchi e varianti alternative. Il colosso americano RTX Corporation ha prodotto circa 109 missili nel 2025, mentre almeno 240 modelli più vecchi sono stati aggiornati. La fonte ha affermato che finora, nel corso della guerra, è stata consumata una quantità di missili pari a più di 2 anni di produzione combinata. L'ordine giapponese da 2,35 miliardi di dollari, firmato nel 2024, è stato uno dei più ingenti provenienti da un paese straniero. Il ministro della difesa giapponese ha dichiarato a marzo che la prima fornitura di missili Tomahawk era stata ricevuta. Però, secondo le fonti, gli Stati Uniti hanno avvertito che la loro priorità ora è garantire rifornimenti per la guerra in Iran. A metà marzo, il segretario della difesa giapponese ha avuto 2 colloqui telefonici con il segretario americano Hegseth per discutere del conflitto con l'Iran, colloqui in cui a quanto pare non si è parlato dei missili Tomahawk. Il Giappone è uno dei maggiori acquirenti mondiali di equipaggiamento militare degli Stati Uniti. Dopo che Tokyo ha annunciato alla fine del 2022 un importante cambio di strategia per investire nelle cosiddette capacità di contrattacco nell'ambito di una nuova strategia di difesa nazionale, i missili Tomahawk sono stati visti come un modo relativamente rapido per ottenere missili da crociera a lungo raggio. I missili Tomahawk sono diventati l'arma preferita di Trump negli attacchi in Nigeria, Siria, Yemen e Iran. E secondo gli analisti, gli Stati Uniti hanno probabilmente sparato più di 1000 missili Tomahawk in queste operazioni complessive. E mentre gli Stati Uniti cercano di costituire le proprie scorte, i loro alleati e partner ne risentiranno. Anche il Regno Unito e i Paesi Bassi acquistano missili Tomahawk. Gli alleati degli Stati Uniti in Asia sono già preoccupati per il ridispiegamento di risorse militari americane in Medio Oriente. A marzo, il presidente sudcoreano ha confermato che gli Stati Uniti stavano valutando il trasferimento di sistemi di difesa aerea nella regione, nonostante l'opposizione di Seoul. Questo è l'articolo intitolato «L'ordine di missili Tomahawk da parte del Giappone è stato ritardato». La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato sabato 23 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 27 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Renzi.
4: Sono le 7:11, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, 27 maggio 2026, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, stampa e regime alle 7:35, adesso invece in diretta spazio transnazionale con Francesco De Leo, buongiorno Francesco.
5: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri questa mattina in regia, come sempre con noi Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Buona giornata e benvenuto all'ospite di oggi, il generale Vincenzo Camporini, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, bentornato a Radio Radicale.
7: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
5: Allora, generale, gli Stati Uniti sono intenzionati a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe ad un taglio notevole di quelli armati. Le indiscrezioni sono riportate da Der Spiegel, che riferisce di un incontro sul tema alla fine della scorsa settimana, in cui l'inviato del capo del Pentagono, Pete ha informato alti funzionari degli alleati presso il quartier generale dell'Alleanza. Gli Stati Uniti hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della NATO, per contro gli europei dovrebbero farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente. Se confermata, che notizia sarebbe?
7: Ma diciamo che è una notizia che va in linea con tutta una serie di dichiarazioni e azioni che sono state fatte o promesse da parte di questa amministrazione, quindi non ci dobbiamo stupire. Quello che francamente dal punto di vista militare invece è sorprendente il fatto che un ridimensionamento sostanziale della presenza militare in Europa da parte degli Stati Uniti costituisce un indebolimento anche della posizione di potenza globale degli Stati Uniti. Senza le basi in Europa, la postura strategica americana chiaramente ne soffrirebbe. Quindi diciamo che sono notizie che sono in linea con quello che è l'atteggiamento di questa amministrazione. Secondo me sono notizie che comunque dovrebbero preoccupare non soltanto gli europei ma anche gli americani.
5: Per l'Europa sarebbe davvero un grande problema?
7: L'Europa è un problema certamente, perché noi abbiamo risorse che erano commisurate a un equilibrio di forze. Se questo equilibrio viene alterato, noi dobbiamo migliorare la nostra capacità. Non è un'operazione che si può fare dal mattino alla sera, e quindi richiede certamente una ristrutturazione di forze, e oltretutto questo richiederà purtroppo anche un incremento delle spese militari che i paesi europei dovranno affrontare. Il tutto in linea peraltro con le dichiarazioni e le promesse fatte lo scorso anno sulla questione del 5% del PIL alle spese per la sicurezza, sicuramente per la difesa e mezzo per altre esigenze. Quindi diciamo, il quadro da questo punto di vista è coerente.
5: Giampiero Gramaglia, il generale Camporini ti ascolta.
6: Sì, buongiorno generale. Due domande, una relativa a quanto lei ci ha appena detto sul rilevanza o meno del eventuale ritiro di forze degli Stati Uniti dall'Europa, ma le considerazioni che ci fa lei correttamente sull'impatto di questi ritiri sulla postura e sulla, come dire, capacità militare globale degli Stati Uniti, non sono chiare anche ai suoi colleghi, ai generali, ai vertici militari degli Stati Uniti? Non lo fanno presente ai loro attuali vertici politici? Qual è il dialogo attualmente tra queste due componenti americane, la politica e i militari? La seconda domanda riguarda l'Iran. Il Wall Street Journal oggi scrive sostanzialmente che l'Iran sta dimostrando che si può perdere una guerra militarmente, ma vincerla al tavolo delle trattative e dei negoziati. Sta avvenendo davvero questo, secondo lei, in Iran?
7: Partiamo dalla prima domanda. Diciamo che una serie di provvedimenti presi da Trump, da quando è al potere, ha sostanzialmente decapitato le forze armate, si è liberato delle voci che potevano essere quelle più critiche, e quindi a questo punto non teme certamente una rivolta dei vertici militari, perché sono vertici che gli sono graditi e gli sono grati per essere stati posti al vertice. Quindi da questo punto di vista non mi aspetto una reazione. Coloro che potevano fornirla sono stati conseguentemente accompagnati alla porta. Sulla questione iraniana è assolutamente vero, insomma, se guardiamo la situazione, il regime è totalmente al potere, non ha problemi di controllo del territorio, la capacità di reagire con operazioni particolarmente pericolose per gli alleati dell'area è tuttora presente, quindi da questo punto di vista io mi sono fatto l'immagine del pugile incassatore, il quale si chiude nella sua difesa, viene bersagliato di pugni, ma comunque riesce a resistere, e alla fine, quando si fanno i conti, se qualcuno aveva l'obiettivo di liberarsi di questo regime, di estendere gli accordi di Abramo, di eliminare una potenziale futura capacità nucleare iraniana, per nessuno di questi obiettivi che non avesse stato raggiunto, e non mi sembra che i dialoghi di cui si sente parlare, non abbiamo chiaramente elementi diretti, portino in quella direzione, con l'aggravante questo bacino dello stretto di Hormuz che fino all'attacco americano non era neanche nel titolo dei giornali, non era un problema, ora il problema è diventato gigantesco e ne partiamo le conseguenze di tutti quanti.
5: Generale, abbiamo terminato il nostro tempo, ma volevo proprio una sua impressione sull'esclusiva, sul tema dell'esclusiva di oggi del Financial Times. Il responsabile della difesa dell'Unione Europea ha esortato i paesi a mettere a disposizione le proprie scorte di armi per rifornire l'Ucraina e a incrementare la produzione. I governi dovrebbero mettere a disposizione le proprie scorte.

0: a Russia e Ucraina nella produzione di missili, perché le sue aziende producono delle armi sofisticate e costose, difficili da produrre in serie. Gli europei producono armi tecnologicamente molto sofisticate, molto avanzate, molto costose e impossibili da produrre in serie, mentre gli ucraini producono ciò che quelle industrie europee definiscono sufficientemente buono. Qual è la sua idea, brevemente?
1: Beh, diciamo, è una immagine corretta, è un'immagine corretta che deve fare i conti con quella che è la situazione sul terreno, dove vediamo che oltre alle armi sofisticate che servono comunque, servono anche armi molto meno costose, meno difficili da produrre e che possono fare la differenza sul terreno. Quindi, come dice una cosa corretta. Non vorrei che questo comportasse un minore slancio nella tecnologia da parte dei paesi europei, perché servono anche quelle, anzi, in certe circostanze sono l'unica risorsa veramente spendibile.
0: Chiarissimo, grazie al generale Camporini, è stato un grande piacere e buon proseguimento di giornata, generale.
1: Buona giornata a voi.
0: Giampiero Gramaglia e i media statunitensi.
2: E questa mattina le primarie in Texas, i cui risultati si sono conosciuti a tarda sera nella nostra notte, pesano di più sui principali media degli Stati Uniti della guerra in Iran, anzi delle prospettive di pace superstiti dopo la ripresa dei bombardamenti nella notte tra lunedì e martedì sul sud del paese. Vedremo fra un attimo perché le primarie in Texas sono così importanti per i media USA. Adesso diciamo che il New York Times, che apre invece, è uno dei pochi ad aprire sull'Iran, il New York Times spiega che i militari americani si erano visti esposti a minacce d'attacco da parte iraniana prima di decidere di condurre un'ondata di bombardamenti su obiettivi militari nel sud del paese, postazioni missilistiche e imbarcazioni che stavano minando lo stretto di Hormuz. Ma il giornale avverte pure che l'Iran ha annunciato ritorsioni dopo gli attacchi. L'elemento che attira di più l'attenzione fra i titoli di testata dell'edizione online del New York Times è la successione delle dichiarazioni sulla fine della guerra fatte dall'inizio del conflitto dal presidente USA Donald Trump, che vanno da un "ce ne andremo molto presto" del 31 marzo, era passato un mese dall'inizio della guerra e ne sono passati 2 mesi dopo, alla resa incondizionata, al "vogliamo disperatamente un accordo", al "faremo un grande accordo, non faremo un accordo del tutto". Il giornale scrive: "Abbiamo analizzato le dichiarazioni del presidente e le abbiamo confrontate con la realtà. Spesso abbiamo riscontrato un'ampia disconnessione tra le une e l'altra". La CNN scrive che concludere la guerra in Iran potrebbe rivelarsi molto difficile per Trump e nota che, sulla base dei sondaggi, gli americani non credono che il presidente possa uscire bene dal conflitto. Anche la CNN avverte dei propositi di ritorsioni iraniani dopo la ripresa dei bombardamenti dell'altro giorno. Secondo la CNN, da quando è tornato internet, è finito il blackout di internet in Iran, gli iraniani nei loro commenti online mostrano scetticismo sull'esito della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele, e soprattutto si mostrano molto, come dire, animati da volontà di resistenza agli attacchi che vengono da America e Israele. Infine, il Wall Street Journal, che pone il problema su cui abbiamo appena sentito il generale Camporini, e cioè il fatto che l'Iran cerca di ottenere in un accordo vantaggi economici, e li starebbe ottenendo evitando di concedere così a Trump una vittoria che militarmente sembrava acquisita. Gli altri media che abbiamo monitorato questa mattina, e ovviamente anche i maggiori media texani come lo Houston Chronicle, puntano tutto sull'esito delle primarie in Texas, o almeno puntano i titoli di apertura sull'esito delle primarie in Texas, dove in campo repubblicano il senatore in carica da 24 anni, John Corbyn, è stato sconfitto e estromesso dal ministro della giustizia.

0: dello Stato, Ken Paxton, un personaggio pieno di scandali e di testazioni giudiziarie, che però aveva avuto l'endorsement di Trump. Nel giudizio di media, Trump ha così coronato un periodo di vendette contro i repubblicani che lo hanno criticato e osteggiato e che hanno subito sconfitte nelle primarie dalla Louisiana al Kentucky all'Indiana e adesso al Texas. La prova di forza di Trump nel partito potrebbe però rivelarsi, e con questo concludo e ti restituisco la linea, un boomerang nelle elezioni di midterm del 5 novembre, perché i candidati MAGA oltranzisti potrebbero essere sconfitti da candidati moderati democratici. Questo in particolare nel Texas, dove il candidato democratico, tra l'altro, James Talarico, è un ex seminarista che si porta dietro una ventata di fondamentalismo religioso, anche lui capace di fare concorrenza al candidato dei MAGA. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, domani 7.25 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, diamo uno sguardo ad altre testate internazionali, il Financial Times sostanzialmente propone due argomenti, l'Iran accusa gli Stati Uniti di flagranti violazioni del cessate il fuoco mentre proseguono i colloqui riservati, Teheran promette di non lasciare impunita alcuna provocazione dopo gli attacchi, e poi si occupa del Board of Peace di Trump, che è a corto di fondi, nonostante 17 miliardi di dollari di promesse di donazioni, l'organizzazione è in situazione di stallo e non vi è alcun flusso di fondi verso i progetti a Gaza. Il fondo ufficiale del Consiglio per la pace di Trump è a secco, l'organizzazione è bloccata in un limbo giuridico e politico che ha frenato i progetti di ricostruzione di Gaza. Il presidente USA ha descritto il Consiglio, che ha richiesto ai leader mondiali quote associative a vita pari a $1 miliardo, come una delle organizzazioni internazionali più influenti mai create. Gli stati membri hanno promesso $7 miliardi per il pacchetto d'aiuti del board a Gaza e Trump ha promesso altri $10 miliardi di finanziamenti statunitensi, ma a 4 mesi, scrive il Financial Times, dalla sua istituzione, il fondo finanziario del board istituito dalla Banca Mondiale non ha ricevuto alcun denaro dai donatori, secondo 4 persone informate sulla questione. Non è stato depositato nemmeno $1, ha detto uno di loro. Il China Daily, il ministro degli esteri cinese, sottolinea il contributo della Cina alla causa delle Nazioni Unite, quest'anno ricorre infatti il 55esimo anniversario del ripristino del seggio legittimo della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite, scrive il China Daily. E il bisogno di fare pulizia nel partito repubblicano di Trump, la slealtà equivale alla morte politica, scrive Times of India, mentre il Kyiv Post ci dice che l'Ucraina ha individuato 500 obiettivi in Bielorussia nel caso in cui Lukashenko entri in guerra. L'Ucraina afferma di aver già individuato 500 obiettivi in Bielorussia, mentre crescono le tensioni a causa dei presunti attacchi con droni avvenuti nei pressi del confine. Il Guardian, l'Iran prosegue i colloqui di pace nonostante i bombardamenti statunitensi contro obiettivi iraniani compiuti in malafede. Teheran condanna questa grave violazione ma non annuncia ritorsioni specifiche, mentre i negoziati si avvicinano a una fase decisiva. Ieri il Guardian, oggi Le Monde si occupano di clima. Questa ondata di caldo è davvero così eccezionale per la stagione? La riposta nei grafici, precocità, intensità, estensione, diversi indicatori, scrive il quotidiano francese, rendono l'ondata di caldo che sta colpendo la Francia particolarmente insolita. Martedì sono stati battuti dei record in 44 stazioni meteorologiche. Vediamo brevemente i quotidiani medio orientali. Il Times of Israel, il capo militare di Hamas Odeh sarebbe stato ucciso da Israele 11 giorni dopo l'uccisione del suo predecessore. I media di Gaza vicini al gruppo terroristico riferiscono che Odeh sarebbe stato ucciso insieme alla moglie e ai suoi figli. Netanyahu e Katz promettono che Israele continuerà a dare la caccia a tutti coloro che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre. Vediamo Arab News, l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dice: ritrovate armi chimiche non dichiarate in Siria. La Siria ha aderito a questa organizzazione nel 2013, ha accettato di rivelare e consegnare le proprie scorte di agenti tossici affinché fossero distrutti sotto la pressione esercitata dalla Russia e dagli Stati Uniti per scongiurare la minaccia di attacchi aerei da parte di Washington e dei suoi alleati. Chiudiamo col Teheran Times, l'Iran non cederà alle pressioni né a richieste eccessive, lo dice Masoud Pezeshkian, il presidente della Repubblica Islamica, sottolineando che i negoziati e gli impegni internazionali di Teheran mirano a garantire pienamente i diritti della nazione iraniana. Con questo abbiamo questa mattina terminato. Io ringrazio Piero Scaldaferri, regia. La linea torna a Roberta Iannuzzi. Roberta.
2: Grazie Francesco, grazie a Francesco D'Alea e ai suoi ospiti. Sono le 7:29 minuti, noi abbiamo già in collegamento Walter Vecellio per la sua nota settimanale. Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma è possibile che al pari della responsabilità civile del magistrato per il Ministero della Giustizia il carcere non sia una questione urgente? Non faccia parte del programma di governo, con buona pace dei 1928 detenuti suicidi e dei 3535 morti per altra non meglio specificata causa dal 1992 a oggi. Nei soli primi 5 mesi di quest'anno sono almeno 24 i suicidi accertati e 64 le morti rubricate come altre cause. Un massacro, come si vede, che non suscita indignazione e vergogna, semplicemente per lor signori del governo, al pari di lor signori dell'opposizione, la questione non esiste. Cadute nel vuoto le parole di Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei 230 cappellani delle carceri italiane, si dovrebbe lavorare per favorire le dimissioni di coloro che sono arrivati quasi a fine pena. Il sovraffollamento è un fenomeno endemico, ma è legato anche all'introduzione di nuove figure di reato che hanno portato a una moltiplicazione degli ingressi. È significativo quello che accade negli istituti di pena per minori, dove anche in conseguenza del decreto Caivano sono arrivati molti giovani. E la situazione è peggiorata. C'è un carcere, ne ho parlato il 6 maggio scorso, quello di Opera a Milano. Qualche giorno prima il quotidiano Il Dubbio aveva pubblicato una precisa, dettagliata denuncia. In quel carcere qualcosa di molto grave starebbe accadendo da mesi. Denunce in procura, esposti, segnalazioni di avvocati, reclami collettivi firmati da oltre 100 detenuti, 4 interrogazioni parlamentari, eppure nessuno sembra muoversi. Un muro di gomma che si consolida giorno dopo giorno, mentre dall'interno continuano ad arrivare voci di pestaggi, umiliazioni, minacce di morte. Il primo allarme formale risale al 26 ottobre 2025. Le segnalazioni riguardano le sezioni A, B e C del quarto piano del primo blocco detentivo, celle senza acqua calda, docce fatiscenti, coperte di muffa, infiltrazioni di pioggia, impianti elettrici a rischio cortocircuito, topi e anche blatte nei locali dove si preparano i pasti, campanelli di emergenza disattivati. Un quadro che configura violazioni sistematiche della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nei mesi successivi emergono episodi ben più gravi, un reclamo sottoscritto da 135 detenuti su 147 presenti nelle 3 sezioni. 12 non firmano per paura di ritorsioni da parte della direzione. E nella notte del 24 dicembre 2025, secondo quanto denunciato, sarebbe stata organizzata una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un gruppo di detenuti, calci, pugni, corpi spogliati e lasciati al freddo in una cella, minacce di morte. Come si vede, una denuncia dettagliata che solo per ragioni di tempo non ho riportato per intero. Ma i detenuti scrivono: non siamo né bestie né carne da macello, abbiamo segnalato le procedure di violazione dei diritti umani di questo istituto e nessuno vuole né sistemare il problema né fare niente. Ora, questo articolo denuncia del Dubbio lo ha pubblicato il 1 maggio, è passato ormai un mese, non una replica, non una precisazione, non una spiegazione, non una smentita. Questa è la situazione, questi fatti, Buona giornata.
2: Buona giornata a te, Walter. Era Walter Vecelio, direttore di Proposta Radicale, con la sua nota settimanale. Allora, io vi ricordo l'appuntamento con il notiziario alle 9. Alle 9.30 invece è prevista la seduta della Camera dei Deputati. Adesso invece è il momento di Stampa Regime, la rassegna stampa condotta questa settimana da Carlo Romeo. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti. Giornali pieni, quindi abbiamo una scaletta densa di argomenti, di contenuti e qualche fantasma sparso fra il qua e là. Un fantasma principalmente, lo vedremo. L'apertura è su quello che è successo ieri in Confindustria. Giorgia Meloni era lì presente ai vertici dello Stato. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria dure critiche di Orsini all'Unione, dice il Corriere. La Premier rilancia, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. In pratica una delle frasi che riportano tutti i giornali di Giorgia Meloni è: Bruxelles faccia di meno ma faccia meglio. E Orsini se la prende con la burocrazia, che poi abbiamo detto tante volte e lo si dice da millenni: la burocrazia è la mamma della corruzione, e quindi bloccare la burocrazia vuol dire bloccare la corruzione in Italia o in Europa, cambia poco, però insomma è un gran vasto progetto, ecco, potrebbe vasto progetto, anche rivoluzionario, bloccare la corruzione. Però vediamo poi. Intanto la von der Leyen risponde su altre tematiche e andiamo alla politica estera. Von der Leyen avverte la Russia: non destabilizzerete l'Unione Europea, la Presidente nei Paesi Baltici, mentre i media tedeschi dicono tagli sostanziali alle truppe americane. Sono sul Corriere. In Europa, Mosca accusa i paesi baltici di permettere a Kiev di usare i loro cieli per gli attacchi, mentre a Berlino la Germania ha convocato l'ambasciatore russo: sosterremo l'Ucraina. Ma sul fronte internazionale, a proposito di fantasmi, dicevamo, fantasmi che si aggirano non solo per l'Europa ma anche per i giornali, uno di questi è l'accordo. Vi ricordate qualche ora fa, si potrebbe dire, una manciata di giorni fa, l'accordo fra Iran e Stati Uniti, secondo il presidente Trump, era cosa fatta, poi no, invece era lontano. Oggi non se ne parla per niente, ma il titolo è che i missili americani sui cacciamine dei Pasdaran, mentre Israele stende raid di terra oltre la linea gialla dall'Iran al Libano, un giorno di guerra. Verrebbe da dire alla faccia dell'accordo, meno male che era così, ma dall'Iran arriva anche un'altra notizia. È bello il titolo dell'Avvenire, che è un giornale che si legge sempre con curiosità, ecco, perché che è forse la dote, la ricerca migliore per chi legge giornali che sono abbastanza prevedibili. Almeno in Italia, ed è Pier Giorgio Pescali da Teheran. Ora Teheran ha internet, manca il resto. Il controordine è arrivato dopo oltre 80 giorni di blackout, un buio costato $1,8 miliardi. Il mercato del lavoro è in frantumi, scrive l'Avvenire, molte famiglie hanno rimosso carne e riso dalla dieta, limitandosi a pane e uova, le risorse ancora disponibili finiscono per puntellare il paese. Poche ore dopo che Donald Trump aveva prospettato di americanizzare l'Iran e minacciato di cancellare un'intera civiltà dalla faccia della terra, le case di Teheran hanno ritrovato un po' di serenità il 24 maggio. Dopo mesi di bombardamenti e blocchi navali, il presidente americano ha annunciato un'intesa con Teheran, definita il memorandum di 14 punti, mediato dal Pakistan e dal Qatar, prevede la cessazione delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz e una moratoria sull'arricchimento dell'uranio in cambio del progressivo sblocco dei beni congelati. Poi ieri i nuovi raid USA che hanno rimaterializzato l'incubo del ritorno alla guerra. Intanto dicevamo, si è riaperta il canale del reinserimento popolare, il quasi blackout di internet, il più lungo mai registrato in qualsiasi paese al mondo, scrive l'Avvenire. All'87° giorno consecutivo di interruzione, la connettività era crollata all'1% dei livelli normali. Durante il blackout le autorità avevano concesso un accesso a livelli e a gruppi selezionati, alcune imprese, funzionari governativi ed entità legate al regime, mentre la maggior parte della popolazione restava disconnessa, il che vuol dire anche che molti dei corrispondenti dei giornali o degli interlocutori che hanno i giornali in Iran erano praticamente bloccati, e tanto è vero che le notizie dall'Iran in queste ultime settimane erano molto problematiche proprio per i collegamenti. Ma se lasciamo l'Iran e andiamo sull'altro fronte di una guerra che è unica alla fine, andiamo a vedere cosa succede in Ucraina, e siamo su Repubblica. Vertice d'emergenza fra Unione Europea e Ucraina per l'escalation su Kiev, ci racconta Paolo Brera. Si teme il lancio degli italiani Oreshnik sulla capitale dopo le parole di Lavrov, questione di ore. I canali di monitoraggio in Ucraina, solitamente molto affidabili, hanno già diramato l'allarme. Il prossimo attacco missilistico russo, l'inizio di quegli attacchi sistemici e sistematici alla capitale minacciata dal Cremlino, potrebbe essere questione di ore. Abbiamo rilevato i preparativi, i russi stanno ridispiegando aerei strategici dall'Estremo Oriente e accumulano droni d'attacco nei siti di lancio. Facciamo attenzione nei prossimi due giorni, ha scritto ieri su Telegram il sindaco di Ivano-Frankivsk, fra i primi a dare l'allerta. La minaccia è molto concreta. Gli avvistamenti tecnici seguono l'avvertimento comunicato lunedì dal ministro degli esteri russo Lavrov al suo corrispondente americano Rubio. Stiamo iniziando attacchi contro obiettivi a Kiev. La portavoce di Lavrov, la Zakharova, li ha definiti attacchi sistematici e sistemici mirati contro i centri decisionali ucraini. L'incubo si chiama Oreshnik, il missile balistico russo che Mosca presenta come difficilmente intercettabile. Finora è stato utilizzato senza testata esplosiva, ma Kiev cresce il timore di un suo impiego convenzionale. Ieri il capo negoziatore ucraino, dice ancora Repubblica, Umarov, è volato da Bruxelles a Berlino per partecipare a un'unione ristretta e riservata con delegazioni Germania, Francia e Gran Bretagna su questioni di sicurezza dopo le minacce russe sul potenziale processo di pace. La sua portavoce ha smentito si trattasse di una riunione d'emergenza, come diverse fonti lasciano trapelare, ma il clima è evidente. L'Unione Europea ha convocato il chargé d'affaires, di Mosca, Karen Malayan, per chiedere al Cremlino di smettere di colpire civili e impegnarsi in veri colloqui di pace verso il cessate il fuoco. Ed è appunto quanto dice Repubblica. Insomma, l'attesa è di ore su Kiev e su tutta l'Ucraina è pesante. La ricerca di un ombrello di difesa è il cuore della situazione. Ma se andiamo a vedere anche, torniamo all'Avvenire, che aveva una notizia interessante. A proposito della situazione di Mosca, lo racconta Nello Scavo, che è a Kiev. Mosca rimette in gioco Trump e cancella i debiti a chi si arruola. Il problema di avere forze sul fronte da parte russa è fortissimo, e si usano tutti i sistemi per, forse anche qui c'è un po' la differenza fra quello che sta succedendo su quel fronte. Da un lato gli ucraini difendono la loro terra, dall'altra Putin e Mosca devono cercare di arruolare il più possibile. Ecco come si spiega anche questo ultimo provvedimento. Nello Scavo dice: gli Stati Uniti si dicono pronti a contribuire alla fine della guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, ribadendo che Washington resta disponibile a svolgere un ruolo costruttivo se se ne presenterà l'occasione. L'occasione potrebbe arrivare proprio dalla minaccia russa di nuovi raid su Kiev, un'escalation che gli Stati Uniti potrebbero provare a fermare rivendicando la riapertura del canale con Mosca. A Kiev il ping pong Mosca e Washington viene interpretato come un gioco delle parti, un assist agli USA con cui Mosca punta a mantenere aperto un canale privilegiato, permettendo a Trump di rivendicare la riapertura dei contatti e lo stop degli attacchi più aggressivi dopo che una cinquantina di paesi ONU e Unione Europea hanno condannato l'avvertimento rivolto da Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare la capitale ucraina. Sul piano internazionale Russia e Cina confermano la partnership strategica, ma Putin non ha ottenuto il via libera di Pechino al gasdotto Forza della Siberia 2, una notizia che compromette i piani futuri del Cremlino, che deve vedersela anche con la costante necessità di mandare uomini al fronte. Vladimir Putin non intende dichiarare la mobilitazione formale, temendo ripercussioni in termini di consenso interno, e ha firmato un provvedimento che offre una via d'uscita a chi è inseguito dai creditori. Cancellare i debiti fino a 10 milioni di rubli, 120 mila euro, per chi firma un contratto militare di almeno un anno, misura estesa anche a beneficio delle mogli delle nuove reclute, la ricerca disperata di trovare qualcuno che vada al fronte. Quindi a Mosca, se hai fatto un buco di 120 mila euro, lo puoi risolvere andando a morire in Ucraina. Poi Trump sta bene, dicono i medici. Andiamo sul Corriere, pensa se stava male. Ha fatto un check, questo l'avevano detto i giornali, un check di controllo, ma Alessandra Muglia ci dice: il tycoon dal medico, tutto perfetto, gli americani dubitano. Controllo all'ospedale, solo routine, ma nei sondaggi la maggioranza sospetta sulla sua lucidità mentale. Se i comunicati medici continuano a descrivere un comandante in capo in ottime condizioni, fra 20 giorni compirà 80 anni, i dubbi sulla sua condizione restano. Un sondaggio condotto ad aprile dal Washington Post e ABC News ha rilevato che meno della metà degli americani reputa che Trump possieda la lucidità mentale e la salute fisica necessaria per svolgere efficacemente il ruolo di presidente. Al di là dei bollettini medici a sollevare la perplessità e il suo aspetto, ma anche le spiegazioni poco convincenti dell'amministrazione. Trump è stato più volte ripreso con lividi sulle mani, che la Casa Bianca attribuisce alle molte strette di mano. Gesù, guardate la propaganda a volte, se non fosse tragica sarebbe esilarante. Le sue caviglie gonfie sono state ricondotte a un'insufficienza venosa, definita una condizione comune benigna. La macchia sul collo è stata spiegata con un trattamento dermatologico preventivo. A volte il presidente è apparso con gli occhi chiusi durante le riunioni, per via dell'agenda fitta lo giustificano i suoi. Trump si vanta spesso di aver superato brillantemente i test cognitivi, ma alcuni medici hanno indicato i discorsi sconclusionati e la retorica irruente, a volte bellicosa, come segnali di declino cognitivo. Ed è appunto la situazione Trump. Però intanto qualcosa succede, resto sul Corriere, perché in South Carolina i repubblicani si ribellano a Donald. Mentre già si votava per le primarie in South Carolina, il Senato dello Stato ha bocciato un piano per posticipare il voto in base a una nuova mappa dei distretti, ridisegnata per aiutare i repubblicani a battere un deputato democratico di lungo corso alle elezioni di medio termine a novembre. Alcuni repubblicani hanno votato contro il piano voluto da Trump e approvato dalla Camera locale. Per i senatori, virgolette, ribelli, è arrivato troppo tardi a urne già aperte. Questo è sintomatico. Cambi le regole con le urne aperte, insomma, dà l'idea di cosa intende Trump per democrazia. Ma la situazione, guardate, è complessa perché, lo vediamo, possiamo fare un salto sul Foglio. Un giornalista americano che per anni ha lavorato in Cina come caporedattore dell'agenzia di Stato Xinhua e come commentatore politico è stato arrestato a febbraio dall'FBI con l'accusa di aver operato come agente del governo cinese senza notificarlo alle autorità americane, reclutando fonti e scrivendo rapporti politici per Pechino. La notizia del suo arresto era già circolata, ma ieri sono stati resi pubblici i dettagli dell'indagine. In un caso rilevante perché dimostra come la Cina sia in grado di costruire reti di influenza attraverso giornalisti, accademici e consulenti. senza che certe attività raggiungano la soglia formale dello spionaggio e dunque senza che scattino i meccanismi di risposta tradizionali. Insomma, c'è un modo e modo, e i cinesi su questo sono bravi a trovare modi alternativi. Però guardate che anche in Europa qualcosina sta succedendo, e ce lo dice Mara Cergolet tornando al Corriere: se i portaborse dell'AfD restano fuori dal Bundestag, ci risiamo. Scrive da Berlino: il Bundestag nega l'accesso agli edifici parlamentari a un altro collaboratore di un deputato AfD. È l'ottavo caso. Guarda caso, si tratta sempre dell'estrema destra. Nel rispetto della privacy, il nome non è stato fornito a politico che ha scoperchiato il tema. Si sa però che lavora per l'onorevole Peter Bonhoff di Dortmund, un estremista che compare poco in pubblico e afferma che in linea di principio non commenta questioni personali, neppure del suo. Interdetti, bannati, respinti, i portaborse non possono entrare nelle grandi sale sotto la cupola di vetro che domina il centro di Berlino, perché sono ritenuti un pericolo per la democrazia e lo Stato. Non è una decisione facile negare il tesserino e l'accesso ai sistemi informatici, perché il bando deve poi superare il ricorso che viene di norma presentato ai tribunali. Servono motivi seri, documentati, per esempio una segnalazione dei servizi interni, oppure condanne per incitamento all'odio, resistenza a pubblico ufficiale. Fra gli esclusi, un collaboratore parlamentare aveva contatti con il governo russo, pensa un po'. E un altro è stato condannato per violazione di domicilio, un terzo ha minacciato dei richiedenti asilo con un'arma, ma il caso più noto è quello dell'agitatore islamofobo Ma il caso più noto è quello dell'agitatore islamofobo Michael Sturzenberger, sopravvissuto a un attacco al coltello di un invasato jihadista durante un comizio a Mannheim. È un collaboratore di un deputato bavarese, ma al Bundestag non può entrare. Si sa, i parlamenti sono una miniera di dati. In Germania è emerso come deputati AfD facessero regolari interrogazioni sulle forniture militari nei parlamenti locali della Sassonia, forse da rigirare a Mosca. Le intelligence russe e cinesi sembrano perennemente a caccia di dossier, scrive il Corriere della Sera, delle Camere regionali, ai corridoi del potere di Bruxelles. Quando c'era l'ungherese Orban non era al sicuro neppure il Consiglio europeo. I discorsi dei leader venivano riferiti a Mosca, raccontò per primi il polacco Tusk. Comunque sia, conclude il Corriere, resta per la Germania il rompicapo dell'AfD. Quanto si può impedire ai suoi membri più pericolosi l'accesso al Parlamento? E che fare di un partito che parti della CDU vorrebbero sdoganare, che ha simpatie per Putin e occasionalmente qualche deputato al suo servizio, e che con il 27% dei consensi è da tempo il primo partito tedesco con ampio distacco su quello del cancelliere? Verrebbe da dire problemi tedeschi, ma mica tanto. Poi, andiamo a vedere la situazione. Elezioni, vi dicevo, ecco un altro fantasma dopo quello dell'accordo fra Iran e che scompare dai giornali, tra l'Iran e gli Stati Uniti, è quello dell'astensione. Non se ne parla, se ne accenna con estrema difficoltà. Siamo al 40% di persone che non sono andate a votare, quindi fate attenzione se leggete i giornali, che le percentuali sono date sul 60%, non sul 100%. E avere il 30, il 40%, del 100% o del 60% cambia non poco. I giornali hanno una fortissima difficoltà a affrontare questo tema, che è un tema scottante. Quando tu hai un'astensione al 40% ti cominci a chiedere se la rappresentanza democratica esiste, ma è una vecchia storia. Comunque, veniamo alle elezioni. C'è un'intervista al nuovo sindaco di Venezia, Venturini, sia sul Corriere della Sera che sul giornale, la prendiamo dal Corriere, lo intervista Cesare Zapperi. Ho vinto con tanti voti dai giovani, io di centrodestra, non di partito. Venturini, sindaco di Venezia, l'europeo ho scelto Forza Italia o Azione, ora potrei farlo con Meloni. La dote principale deve essere il pragmatismo e serve l'empatia, sentire le emozioni della città. L'intervista è interessante e il neo sindaco di Venezia, Simone Venturini, 38 anni, è da leggere con attenzione, molta attenzione. Qual è la dote principale di un sindaco? Gli chiede il Corriere. Il pragmatismo. Un sindaco non può filosofeggiare, deve decidere, serve l'empatia, deve sentire e condividere le emozioni della città. Brugnaro era l'opposto, burbero e tranchant, e gli fa osservare Zapparri del Corriere, e lui risponde: Luigi è stato fondamentale per salvare Venezia, quando è arrivato il comune era in bancarotta, serviva un sindaco decisionista. Centrosinistra dice che non l'ha vista arrivare, mi hanno sottovalutato, ma questa è una... Centrosinistra è maestro nel sottovalutare o nel sopravvalutare, lo vedremo quando parliamo degli opinionisti, non azzecca la valutazione giusta, o sottovaluta o sopravvaluta, come è accaduto con il referendum. Ma comunque, torno a leggere, il centrosinistra dice che non l'ha vista arrivare, mi hanno sottovalutato. Pensavano che schierando un politico navigato avrebbero avuto la strada spianata. Il PD ha perso il contatto con la realtà, non riesce più a interpretare i sentimenti dei ceti popolari. Il segreto del suo successo è presentarmi come Simone, sono un figlio di questa città, ci sono cresciuto e l'ho amministrata. Un suo pregio, un suo difetto, la semplicità, sono come mi vedete, il difetto è di non saper mai godere i momenti belli. La scelta giusta, aver rinunciato alla scorciatoia delle regionali, ho scelto la strada più impervia, ma è quella che mi sta regalando una grande gioia. Poi ci sono anche i profili di altri vincitori come Vincenzo De Luca, il ritorno di Vicenz De Luca, blitz e giro nei cantieri, quanto mi mancava, Vicenz lo mette fra virgolette, il giornale milanese. Mentre c'è Ciccio Cannizzaro che ha trionfato col 65%, gaffe, invocazioni e verbi spericolati, il mondo di Ciccio. Ed è appunto le elezioni, ma andiamo anche a vedere su Repubblica che qualcosina c'è e riguarda Fratelli d'Italia e Calenda. L'argomento è interessante. Lorenzo De Cicco. Calenda, e distrae perché il nuovo look di Calenda, che un look distrae un po', Carlo Calenda, leader di Azione, Fratelli Italia apre a Calenda, per Roma e Milano ce la giochiamo. No ragazzi, una Meloni si è già candidata a Roma, così Arianna Meloni ha chiuso il discorso davanti ai colonnelli di Fratelli d'Italia, racconta Repubblica, che le chiedevano di correre per il Campidoglio. Senza la sorella d'Italia, che avrà un seggio in Parlamento al prossimo giro e che ieri ha festeggiato il 51esimo compleanno con pochi fidati dirigenti della Fiamma, auguri anche da parte nostra, doverosi ma anche insomma... Non fa una vita facile la ragazza. Tra i fratelli è partita la caccia, tra fratelli virgolette, la caccia al nome giusto. Se ne è discusso lunedì sera a Via della Scrofa in una riunione presieduta dalla sorella della Premier in qualità di capo della segreteria politica del partito. E più avanti ci sono vari nomi, ma ve li risparmio perché fra provocazioni, autocandidature, eccetera, insomma... Nodo politico vero emerso anche durante la riunione dell'altro ieri, l'apertura al centro, dunque a Carlo Calenda. Per vincere bisogna allargare il perimetro, il refrain, non solo a Roma ma anche a Milano. C'è chi spinge per fare entrare Azione. Stefano Benigni, vice segretario di Forza Italia, lo ripete da mesi. La Lega, che rischia di far cedere a Fratelli d'Italia il pirellone, vorrebbe esprimere il candidato sindaco. L'idea è un manager... Ignazio La Russa preme per Maurizio Lupi, su cui frena Tajani, che vorrebbe un civico, Alessandro Sallustio, Guido Bertolaso. Servirà un vertice dei leader per sciogliere il dubbio. No, c'è da riflettere anche sul fatto che insomma qui pare di non finisce un'elezione che già ne comincia un'altra. Questo stato di elezioni croniche permanenti alla fine non credo che sia una cosa molto positiva, però insomma è sempre un rinvio, ecco. Su questo tema c'è anche La Stampa, Francesco Malfetano, Fratelli d'Italia guarda a Roma, Milano e Torino, si lavora a un patto con Calenda. E cosa dice. Calenda potrebbe essere decisivo ai ballottaggi, ammettono. Le parole dei leader di Azione sono un segnale. Noi non candideremo nessuno, ma voglio vedere chi esprimerà il centrodestra, ha spiegato parlando del voto romano. Una frase che a Viola Scofra interpretano come disponibilità a discutere, a certe condizioni, programmi compatibili, nomi non ostili, profili amministrativi credibili, e questo è quanto chiede Calenda. Mentre Francesca Del Vecchio e Nina Fresia, sempre sulla stampa, si occupano del fenomeno Vannacci. Il candidato dell'ex generale sarà l'ago della bilancia per il ballottaggio. Vigevano archivia la stagione leghista, via Bellerio corre ai ripari, commissaria la provincia. Sulla legge elettorale, anche questo è da segnalarvi. Andiamo un momento su Repubblica, ci sono due cose. La legge elettorale, e anche questo è un altro dei grandi misteri della fede dei giornali. Rebus, legge elettorale, ora il governo affretta, testo bis in aula a giugno. Oggi la capigruppo punta a fissare l'approdo alla Camera della nuova bozza con le modifiche su premi e ballottaggio. Opposizioni sulle barricate, la nuova versione in commissione, nodo preferenze, Forza Italia e Lega contrarie, Fratelli d'Italia in attesa. Però c'è anche su Repubblica l'intervista di Concetto Vecchio. Renzi, basta con i tafazzi su stipendi e bollette, vinceremo le elezioni. Parla il leader di Italia Viva. A Venezia ha vinto Venturini, un under 40 che da solo ha preso il 30%, non il governo. Dove la premier non si è fatta vedere, come in Laguna canta vittoria. È una influencer. È ingeneroso oggi attaccare Martella, i candidati si sostengono dopo. Su Vannacci nella coalizione centrodestra diventa ancora la più fondamentale, la nostra presenza al centro in alleanza con PD, AVS e Movimento 5 Stelle, ma con la nostra gente, con le nostre idee. Su Marina Berlusconi, niente inciuci, il centrosinistra deve stare unito e vincere i seggi, non negli intrighi. Ed è appunto Matteo Renzi che è un po' sergente giapponese della giungla per quanto riguarda il campo largo insieme a Bettini. Poi fine vita, andiamo sul Dubbio, sempre di tematiche sulla politica italiana, siamo sul Dubbio ed è Francesca Spasiano. Basta giochetti, riparte lo scontro sul dossier Finivita. Forza Italia incassa la riapertura del termine per gli emendamenti sul testo Zanettin-Zullo. Ira delle opposizioni, in aula ci va dal DDL Bazoli. Ed è doveva essere il giorno dell'intesa, il patto possibile fra maggioranza e opposizione sul dossier Finivita. Invece riecco le nubi al Senato che spingono la legge sul suicidio assistito verso la prossima legislatura, figurati, ovvero verso l'ennesimo nulla di fatto, come sperano o temono i due fronti impegnati sul tema. E guardate che questo è un tema che se dovesse decidere l'opinione pubblica, quella vera, quella del 100%, non del 50 o del 60, credo che si prospetterebbero non delle sorprese ma delle conferme. Sempre anche su questo tema è ancora il Corriere della Sera che se ne occupa. Fine vita, distanze nel centrodestra, slitta ancora la discussione in aula. La foto è quella di Stefania Craxia, capogruppo al Senato. Uno stop necessario per la maggioranza, uno slittamento che svela il bluff per l'opposizione. In Senato la maggioranza ha votato per ottenere altre due settimane per ulteriori audizioni, aprire nuovi emendamenti sul fine vita. Così la data di approdo in aula della proposta di legge, recentemente fissata su pressing di Forza Italia al 3 giugno, slitterebbe al 9. Difendere invio Pier Antonio Zanettin, relatore forzista del testo della maggioranza. Il 3 giugno crederemo che il dossier torni in commissione. Vogliamo continuare a lavorare sul testo della maggioranza. Allo stato, infatti, sul testo di Zurri non c'è convergenza. In discussione però poteva essere posto il DDL presentato dalle opposizioni. Prospettiva da evitare per il centrodestra, tornano unite le forze di minoranza. Parla di gravissima resa preventiva che svela le divisioni interne e tradisce Parlamento e Consulta, il Dem Francesco Boccia. Di un'indecente melina, Ivan Scalfarotto per IV. Ed è il Corriere. Sempre nel fronte Beh, così, a volte la realtà politica ha qualcosa di che evoca Totò, evoca la grande commedia all'italiana, insomma, perché i giornali riportano tutti l'audizione di Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, in antimafia. Del Mastro, il duello in antimafia, io vittima, opposizione all'attacco, l'ex sottosegretario, non sapevo chi fosse Caroccia, vi ricordate, il bisteccatore mascherato lì. E PD e Movimento 5 Stelle sostengono inadeguato e imbarazzante. La foto è quella di Andrea Del Mastro delle Vedove, 49 anni, espressione un po' fantoziana, mentre viene sentito fracchiesca più che fantoziana. E la differenza è sottile, ma c'è, per i cultori di villaggio. E comunque, cosa dice? Una dolorosa e imperdonabile leggerezza seguita da una precipitosa fuga da quella società e dalle dimissioni nate dal mio rigore morale, che non però diventare un auto da fé. Per due ore l'ex segretario, lo firma il pezzo Fulvio Fiano, per due ore l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro risponde alle domande della commissione antimafia nella vicenda che l'ho visto socio della figlia di un prestanome del clan Senese, Michele Senese, che i giornali qualche giorno fa ci davano come ancora molto attivo, nonostante il 41 bis, nella gestione della... potrebbe dire della cosa pubblica, ma potrebbe essere ambiguo, concedendosi una battuta sulla bisteccheria. Da allora sono vegetariano, la butta sul ridere Del Mastro, beato lui, ma lasciando aperti interrogativi che riaccendono la polemica politica. Non avevo nessuna contezza di chi fosse Mauro Caroccia, ripete Del Mastro, che non è indagato nell'inchiesta della DDA dalla quale è emerso l'episodio e che comunque era sottosegretario alla giustizia. Altrimenti l'avrei evitato, o all'opposto avrei schermato l'operazione. Questo non è chiarissimo cosa possa voler dire avrei schermato l'operazione, però questo lui dice, questo c'è e questo vi leggo. Avrebbe schermato l'operazione se l'avesse saputo, oppure avrebbe evitato. Nessuno degli apparati, dice ancora Del Mastro, mi ha segnalato nulla, assicuro, e sotto questo profilo mi sento una vittima, che è sempre una categoria che in Italia paga sempre, ecco, mettiamola così. Torno a leggere: una scelta imprenditoriale nata, a suo dire, quasi per caso. La prima volta che cenai nel vecchio locale di Caroccia, ci andai perché trovai, eccetera, eccetera. Sull'opportunità di entrare in affari con una diciottenne, Del Mastro non vede contraddizioni, la decisione è stata mia e ho coinvolto i miei colleghi di BL. Ma questo però non è chiarissimo, non so se le domande gliel'hanno chiesto i commissari, ma perché dei colleghi di Biella devono andare ad aprire una bisteccheria a Roma? Alle domande dei commissari sono specifiche sulla cifra investita, 25.000 euro per affitto, stipendi, arredi, approvvigionamenti, più i 1.500 per la quota societaria, soldi che ho perso. Saputo della condanna di Caroccia, dice ancora Del Mastro, sembrò la scelta più veloce per me, che ero il più esposto politicamente. Sulla mancata comunicazione obbligatoria alla Camera su quella partecipazione, un errore mio e del commercialista, ne è stata chiesta l'audizione, perché la società è diventata operativa solo nel 2025. Insomma, vabbè, insomma, è così. Verrebbe, a volte, leggendo certe cose, uno o la butta sul ridere, oppure avrebbe, come si può dire, le balle in movimento che in confronto i dervisci rotanti sembrerebbero fermi. Però, insomma, che ti senti veramente... a leggere certe cose come le riportano i giornali, non è certo colpa di Del Mastro, ti senti preso in giro. Comunque sul giornale mea culpa Del Mastro, minacciato dai boss, ho sbagliato a fare la società coi Caroccia. Effettivamente anche noi avevamo un po' questo sospetto. L'ex sottosegretario in tanti mafia è mai stato informato delle indagini dall'antiriciclaggio. Fratelli d'Italia difende il parlamentare biellese, opposizione sulle barricate. L'audizione in commissione è stata imbarazzante, spieghi i legami col clan senese. E qui andrebbe molta solidarietà a Fratelli d'Italia, perché sta diventando il sostegno del Mastro un'attività in servizio permanente effettivo. Poi, se andiamo a vedere, se rimaniamo sul giornale, perché si parla di carceri minorili, e andiamo a vedere che succede. Web e intelligenza artificiale, l'ISIS recluta i quindicenni e per IPM il Kudri è matto. Lo Stato Islamico cerca lupi solitari, sempre più bassa l'età dei potenziali terroristi. Mentre appunto Maria Sorbi, lezioni di jihadismo e odio per l'Occidente, allerta indottrinamento nelle carceri minorili. Nei penitenziari per i ragazzi il 70% dei detenuti è musulmano. Il Ministero della Giustizia a rischio radicalizzazione, 194 carcerati adulti. L'esperta, il terrorismo sta diventando vendetta sociale, che è un po' una caratteristica storica del terrorismo, peraltro. Dunque, sulla scuola vi segnalo che è molto bella l'intervista del professore, lui ha chiesto che non venga citato il suo nome, eccetera, eccetera, però è molto bella e da leggere. Il professore che è stato aggredito da 3 giovani a Parma, non denuncio quei ragazzi perché è più educativo così, anche il preside è d'accordo. Parla il prof del video virale, 3 studenti sospesi per 30 giorni. Lo intervista Giuseppe Fasano, se non è stata un'aggressione, cos'è stato? L'aggressione c'è fra 2 entità che non si conoscono, quando una delle 2 non conosce la ragione per cui viene aggredita. In questo caso le 2 entità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite. Quindi la sua definizione non è aggressione ma confronto degenerato in lite, esatto, fra 2 insegnanti e alcuni ragazzi che io non conoscevo tutti. Ha sentito il commento del ministro dell'istruzione Valditara e del ministro della difesa Crosetto? Non sono andato a vedere tutti, ma il mio ministro sì, l'ho sentito, dice il professore. Il suo ministro dice in sostanza basta con le aggressioni e il giustificazionismo, lei non è d'accordo? E il professore dice io penso che le sue parole siano quelle di una persona incompetente. Addirittura non sarà un giudizio troppo tranchanti, chiede Giuseppe Fasano, preoccupata. Le ricordo che questo signore si è permesso di dire che l'umiliazione dello studente è una pratica consigliabile che rafforza il carattere. In un intervento pubblico parlando della violenza in classe disse che l'umiliazione è un fatto fondamentale nella crescita e nella costruzione delle personalità, ricorda il Corriere. Chi si permette di dire una sciocchezza così grande, secondo me sì, è una persona incompetente. Ha parlato con il suo dirigente di questo caso, certo. In questa scuola da 6 anni ci conosciamo bene, credo che tema quello che io possa fare o dire, e siccome attorno a questa storia si è sollevato un polverone enorme, ci siamo accordati per evitare di prendere iniziative non strettamente necessarie. E tra l'altro, dice il professore, ho passato 2 ore in questura dove hanno cercato di convincermi a denunciare quei ragazzi, mi hanno quasi implorato di farlo, li comprendo perché loro hanno comunque lavorato al caso e quindi buttano via un paio di giorni di lavoro, fanno il loro dovere, ma l'ho detto e lo ripeto, nessuna denuncia, perché non considero un'aggressione quella che si vede nel video, io non ho subito alcun danno, piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo. La querela di parte io per principio non la faccio, perché è una cosa sbagliata. Uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini. Dopodiché questi ragazzi hanno già verificato sulla propria pelle che se si comportano male c'è una reazione che non possono evitare. La mia reazione a questa storia è il massimo che un insegnante possa fare con ragazzi adolescenti in quelle condizioni per non montarmi dall'altra parte. L'intervista è non è da poco, in tempi in cui il coraggio è merce rara. Poi, vi dicevo, sempre sui giornali oggi, siamo quasi in chiusura di scaletta, la Magnifica Humanitas è un po' il tema del giorno. Se andiamo sulla Stampa, ci sono un paio di cose che meritano una bella intervista a Monsignor Vincenzo Paglia. Una tecnologia da governare, serve una carta dei diritti, la posta in gioco è la custodia della persona, e noi che siamo vecchia guardia, perché poi alla fine rimaniamo su vecchi schemi, perché sono quelli in cui giustizia, verità, rispetto per ogni singola vita umana sono la discriminante, in cui o stai da un lato o stai dall'altro. Giustizia, verità, rispetto per ogni singola vita umana. E allora a quel punto c'è da riflettere su quello che dice Monsignor Paglia: c'è l'urgenza di promuovere un accordo per regole comuni, serve un'assemblea mondiale dei governi, una carta sull'etica dell'intelligenza artificiale. Sì, settimana prossima vado a presentarla in America alla Banca Mondiale. Varrà promossa, dice Monsignor Paglia, una verifica competente e condivisa da parte di tutti dei processi secondo cui si integrano i rapporti fra gli esseri umani e le macchine nella nuova era aperta dall'intelligenza artificiale. Ma c'è anche un altro pezzo firmato da Arcangelo Rocciola: schiavi digitali, dai rider ai data labeler fino ai minatori che staggono terre rare. Così l'economia dell'intelligenza artificiale ha creato un nuovo popolo di sfruttati. Nel mondo mezzo miliardo di persone sono coinvolte ai lavori legati alla gig economy. Ci sono degli esempi: ghost workers, li chiamano operai fantasmi o data labeler, etichettatori di dati, analizzano e classificano i dati grezzi, immagini, testi video, utili per l'intelligenza artificiale, lavorano a cottimo in zone povere della Terra, ma anche in Europa. Ci sono i fattorini, i rider, che consegnano nelle città, rispondono a un algoritmo che gestisce turni, pagamenti, assegnazione degli ordini. Un lavoro spesso a centro di inchieste per sfruttamento e caporalato digitale. Qui cominciamo a parlare diffusamente di caporalato digitale, e da un po' la cifra dei tempi. Sui minori, le terre rare come il coltan, columbite e tantalite, sono fondamentali per costruire chip. Sono difficili da estrarre, servono mani piccole. In Congo per farlo vengono impiegati soprattutto i bambini. Noi abbiamo un'antica tradizione del solfatare, ma non solo del solfatare in Italia, il lavoro minorile un secolo fa già aveva una sua tradizione, una sua storia. Poi c'era una cosa che ho visto, perché lo si legge sempre con attenzione, anche se forse dovrebbe essere più nella scaletta degli opinionisti, però sul Foglio c'è una firma da tenere sempre d'occhio, che Antonio Gurrado: ma quanti Nobel vincerà questa intelligenza artificiale? Chissà se l'intelligenza artificiale vincerà il Nobel per la letteratura. Pochi giorni fa il cofondatore di Anthropic, Jack Clark, si è detto certo che entro un anno l'intelligenza artificiale sarà in grado di conseguire autonomamente una scoperta scientifica meritevole di medaglia da parte degli accademici svedesi. Perché non dovrebbe farcela con un romanzo dei versi? Ed è un altro di quegli scenari. Ebbene fa Antonio Gurrado a ricordare, va detto che negli anni 90, quando l'intelligenza artificiale era ancora un sogno fantascientifico, un quidam partecipò a un concorso di poesia per dilettanti spedendo pari pari dei versi di Ungaretti. Perse. Ed è interessante la cosa, sempre sul Foglio c'è Monsignor Longone. Sulla preghiera anche lui parla dell'enciclica di Papa Leone XIV. Ecco, diciamo, ci sono firme che vanno lette, firme che vanno sanamente evitate, e questo, il mondo è bello perché è vario. Se siete interessati, c'è anche lui. Poi, ecco, chiudiamo con due cose. Gennaro Sasso è scomparso, ci sono due notizie di chiusura su questo, poi le vedremo meglio negli opinionisti. La scomparsa di Gennaro Sasso, che era il grande studioso di Machiavelli e di Benedetto Croce, lo ricordano un po' tutti i giornali, in particolare anche qui tornerei sul Foglio perché lo ricordano due firme come Giuliano Ferrara e Adriano Sofri, insomma, che è tanta roba, e il personaggio lo merita sicuramente. A proposito di opinionisti, andiamo a vedere, c'è Paolo Mieli. Paolo Mieli che a proposito del centro-sinistra evidenzia un paio di aspetti nel suo editoriale di oggi. Un referendum travisato che ha dato un eccesso di sicurezza fondata sul nulla e una prospettiva che va comunque rivista. Cosa dice Paolo Mieli? La sfida aperta, i ritardi. Le elezioni amministrative di domenica e lunedì hanno dato qualche sorpresa positiva per il centrodestra, ma non sono destinate a lasciare un segno nei libri di storia. Non c'è stato nessun terremoto. Altre elezioni dello stesso genere si daranno di qui alle politiche. Ogni volta scopriremo che le cose non saranno andate come annunciato dai pronostici. Adesso, da analizzare con attenzione i numeri, prendiamo atto del fatto che sostanzialmente la sfida fra centrodestra e centrosinistra, senza virgolette, è ancora aperta, con opportunità e problemi irrisolti.

senza che sia mai stato ipotizzabile il sorpasso del PD. Tale lettura errata ha indotto il centro-sinistra a commettere qualche errore di valutazione. Si potrebbe fare una mostra degli errori di valutazione del centro-sinistra negli ultimi 30 anni, una grande mostra tipo al Maxi, che sarebbe interessante, sarebbe da proporre al Ministero della Cultura. Si potrebbe fare sia le mostre per il centro-sinistra, però diciamo gli errori di valutazione del centro-sinistra superano di parecchio quelli del centro-destra. Vabbè, comunque, torno a leggere. In primo luogo, quello di ritenere di avere davanti a sé settimane e mesi prima di dover prendere delle decisioni, sottolinea Paolo Mieli sul Corriere di stamattina. E fra l'altro dice: stiamo descrivendo un necessario, per quel che riguarda il centro-sinistra, un necessario progetto di amalgama che richiami gli astensionisti, cosa non impossibile come si è visto al referendum, e tenda all'allargamento in ogni direzione dove si possano pescare voti nuovi. Su questo Paolo Mieli ha perfettamente ragione, l'astensione non è un voto perso, è un voto attento. Dagli dei temi, dagli dei candidati, dagli una possibilità di partecipare alla politica che rischia invece di essere ristretta a pochi tavoli, a pochi salotti o quel che sono, insomma, e il voto rientra. Comunque, torno a leggere. Stiamo descrivendo un necessario progetto di amalgama che richiami gli astensionisti, cosa non impossibile come si è visto al referendum, e tenda all'allargamento in ogni direzione dove si possano pescare voti nuovi. Fino ad oggi l'amalgama non si vede. I pentastellati votano malvolentieri i paracadutati del Nazareno, talvolta non li votano affatto. Cambiando apparentemente discorso, conclude Mieli, è possibile che il gruppo cui ha dato vita Roberto Vannacci sia destinato a mettere in crisi la destra, ma che sia nato è un segno di vitalità. A sinistra non vitalità non è chiarissimo se è una vitalità esclusivamente italiana o ha dei supporti, però questo lo scopriremo solo vivendo, forse solo morendo, lo scopriremo fra 40 anni. Torno a leggere, a sinistra non fiorisce niente del genere, stiamo parlando ovviamente di qualcosa di natura antitetica a quella vannacciana. Quasi a sorpresa il referendum ha messo in luce delle potenzialità, ma si ha l'impressione che subito siano calate le saracinesche, e se qualcuno sul versante opposto propone di volgere lo sguardo al centro viene trattato come un bestemmiatore. Forse è questo che ci hanno detto le amministrative, che il motore del centro-sinistra necessita di una revisione. Oddio, a volte i motori vanno proprio rifatti, nel senso che, però chi è che sa usare più il tornio, questa roba qua? Oggi si sostituisce il motore, si fa prima. Francesco Manacorda su Repubblica, andiamo a vedere quelli che parlano invece dell'intervento di Giorgia Meloni, che ha detto, lo riprendo da Repubblica, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi, mentre Ursini, presidente, a Bruxelles burocrazia lunare, la Schlein dice il governo dov'è. La vignetta di Altan è profonda. Un tizio in piedi davanti a una scrivania dice la borsa al massimo storico, e uno seduto davanti al computer dice ma sono scemi? E vabbè. Mentre LK, che è un altro degli opinionisti di oggi, c'è Giorgia Meloni, dice insopportabile la burocrazia dell'Europa. E aggiunge, prima ci dai soldi e poi vuole sapere come l'avevamo sperperati. Francesco Manacorda, la fiera delle amnesie, ma sarà davvero questa Europa il problema di un'Italia che non cresce? Chi avesse seguito ieri l'assemblea di Confindustria fra l'affronto del presidente e gli imprenditori, Emanuele Orsini, sull'Europa che deve cambiare strada, deve cambiare passo, e l'aggettivazione impressionistica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di meccanismi burocratici infernali e di peso soffocante di oneri amministrativi e regolamenti, avrebbe avuto esattamente questa impressione e avrebbe portato a casa l'immagine di una lodevole concordia istituzionale, dice Francesco Manacorda, che prosegue a pagina 19. La donna a capo del governo ormai da 4 anni, dice più avanti, ormai da 4 anni che replica spalancando la porta ai suoi interlocutori con proposte da giorno zero della legislatura. Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale sulla burocrazia italiana. Scene edificanti, commenta Repubblica, ma altro ciò si dice in queste occasioni, conta quello che si decide di non dire. I silenzi di Confindustria del governo sono davvero rumorosi se si pensa a tutto ciò che sta accadendo attorno a quell'isola delle amministrazioni.

amnesie, scusate, che è stata ieri l'assemblea degli industriali. Serve un sunto? L'Italia in coda nell'Unione Europea per crescita prevista nel 2026 con uno scarno più 0,5%, che si confronta non solo con Polonia e Spagna, date rispettivamente al più 3,5 e al più 2,4, ma anche con la media dell'Unione Europea dell'1,1. Il debito pubblico, che quest'anno arriva al 138,5% del PIL, dovrebbe salire al 139,2% nel 2027, consegnandoci la poco invidiabile posizione di testa nella classifica europea del fardello più pesante se rapportato all'economia nazionale. Il mercato del lavoro, che nonostante le fanfare governative resta fragile, un accesso al lavoro che certifica l'Istat vede il tasso di occupazione fra i 20 e i 34 anni diplomati 9 punti sotto la media europea e quello dei laureati 5,9 punti sotto, secondo l'Istat. Al Ministero delle Imprese ci sono 43 tavoli di crisi aperti, ultimo il caso Electrolux. Il successo di Industria 4.0, che offriva alle imprese incentivi per l'innovazione, è stato replicato con il sequel tragicomico, ma per molti si è trattato di un horror, di Transizione 5.0, norme difficili da applicare, risorse prenotate fino all'esaurimento e poi chiusura anticipata dei fondi. Quasi nulla, dice più avanti Francesco Manacorda, si è sentito ieri nemmeno su quel corposo finanziamento arrivato dall'Europa matrigna, 1.194 miliardi del PNRR, 72 miliardi a fondo perduto, il resto in prestiti agevolati, sono stati il maggior contributo destinato a un singolo paese dell'Unione Europea a causa del mix fra le dimensioni buone e le condizioni cattive della nostra economia. Quei fondi, pare circa un decimo dei nostri PIL, sembravano destinati ad avere un ruolo salvifico per l'Italia. E in parte lo hanno avuto, se è vero che senza quella spinta il paese avrebbe probabilmente rischiato la recessione. E oggi è impossibile dare la responsabilità all'Europa se molti progetti sono stati rivisti, semplificati, spostati o spesi con fatica. Roma ha già ottenuto 9 rate per 166 miliardi, ma a fine 2025 aveva speso appena il 57% della dotazione ricevuta. Non si deve necessariamente difendere l'Europa nel suo assetto attuale. Alcune battaglie per cambiare processi, concludere pubbliche, risultati normativi appaiono condivisibili, specie di fronte a un quadro internazionale che fra dazi, guerra e stabilità riduce gli spazi negoziali classici di un mondo globalizzato. Ma gettare la palla nella sempre disponibile tribuna europea e non affrontare con parole di verità la situazione del paese, allineandosi alla visione virata di rosa dei comunicati ufficiali del governo, non fa l'interesse di nessuno, in primo luogo quello delle imprese. Ed è Francesco Manacorda, c'è Stefano Lepri sulla Stampa. Quei sussidi inutili cari solo alla politica, quei 20 miliardi subito che il presidente della Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla, dice Stefano Lepri. Mentre andiamo al circolo dei nobili, andiamo a vedere fra una granita e un consiglio, Claudio Cerasa, l'Italia dei polialibi, bello il pezzo di Cerasa. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero e occasioni perse. Policrisi o polialibi? Il piccolo ma interessante duetto andato in scena ieri all'assemblea generale di Confindustria fra il presidente degli industriali Emanuele Orsini e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni merita di essere analizzato sia per quello che Meloni e Orsini hanno detto, per le promesse fatte, per gli impegni presi, per le triangolazioni enunciate, sia per quello che invece ieri è clamorosamente mancato. L'elemento nuovo, scrive Claudio Cerasa, rilevante, è stata un'assunzione forte di responsabilità da parte di Orsini, che in modo non scontato ha ricordato non solo che l'Italia è un paese che rischia di pagare le conseguenze di una forte deindustrializzazione dell'Europa e senza industria non c'è manifattura e senza manifattura saltano welfare, occupazione, coesione e crescita, ma ha ricordato soprattutto che quando si parla di salari in Italia c'è un problema grave che le imprese non possono permettersi di delegare solo alla politica, devono affrontarlo assumendosi le proprie responsabilità. Nel discorso di Meloni, non Meloni in parte di governo ovviamente, ma con una postura da leader
di una qualche opposizione in lotta contro tutto ciò che a suo dire frenerebbe il paese. L'Europa, la burocrazia, l'ambientalismo, gli elementi per così dire di notiziabilità sono invece questi. Meloni ha promesso di estendere il modello dello ZES, della ZES unica a tutto il territorio. La ZES unica è una zona economica speciale che beneficia di alcuni passaggi di sburocratizzazione temporanea, specifica, e lo ringraziamo Claudio Cerasa per questo. Ha proposto un cantiere comune con le imprese per una riforma radicale della democrazia, ha confermato l'accelerazione sul nucleare, aperto a software e cloud negli incentivi del governo, ha difeso il progetto di sospensione dell'ETS, che sarebbe il mercato delle quote di CO2, ed è appunto Claudio Cerasa che prosegue a pagina prima, che è poi pagina 3, no, eccolo qua. Meloni ha ragione quando ricorda che in questi anni il suo governo ha dovuto affrontare una serie di crisi mostruose. Ieri la Premier l'ha chiamata policrisi, in parte generata dal vecchio amico Trump e in parte no. E il fatto che in una stagione ormai preelettorale il governo, che poi è una stagione preelettorale post-elettorale, siamo in una stagione unica che è metà post-elettorale e metà preelettorale, che è difficile gestire la politica con questo tipo di situazione. Però torno a leggere: il governo in cerca di voti non faccia promesse fuori dal mondo, scrive Cerasa, è un dato positivo, e anche chiedere all'Unione Europea di fare qualche sconto sulle spese energetiche, che inserendo quelle spese nel calcolo delle spese per difesa e sicurezza per non pesare nel deficit, può essere a spregiudicarsi, ma non è da anti-europeisti. Ma accanto alle policrisi che ci sono state e ci sono, al governo converrebbe iniziare a ragionare anche sulla presenza, forse eccessiva, di polialibi che allontanano il paese dagli obiettivi legittimi e necessari che si sono posti ieri Meloni e Orsini. Un paese più forte, più efficiente, più industrializzato, con crescita più alta, con salari più dignitosi e con una burocrazia più all'altezza di questo nome. L'Europa delle policrisi può fare molto, ma l'Italia dei polialibi, forse per se stessa, potrebbe fare ancora di più. Ma diciamo che c'è sintonia, pur nelle diversità, fra molti dei commenti su questo intervento. Insomma, sia Manacorda che ce la dicono bene, adesso però cominciamo a distinguere la propaganda dalla realtà, e non è anche questo è un vasto progetto. Elezioni, Mattia Ferte si diverte con le cene d'Antan, anzi la cene d'Antan, il sindaco di Cene non è più un leghista dopo 36 anni, la prima bandiera. Alcuni di voi non sapranno di che parlo, scrive giustamente Mattia Ferti, ma l'8 maggio del 90 la Lega del Nord di Umberto Bossi conquistò il suo primo comune, Cene appunto, in Val Seriana, e gli inviati di tutti i giornali corsero per raccontare questo posto esotico dove si votava questo partito stravagante. E qui da questo spunto Mattia Feltri cesella l'attualità, ricorda Bossi, Bossi pensava a un'altra Europa, la chiamava Europa dei popoli, ma gli imprenditori che volevano aprire centri oggi commerciano ovunque nell'Europa di Schengen e poi in Asia, in America, e ieri all'assemblea di Confindustria, dal presidente Emanuele Orsini in giù o in su, compresa la premier Giorgia Meloni, tutti hanno alzato le mani: o ci pensa l'Europa, noi siamo disarmati. Figuriamoci che possono farsene nelle mille cene d'Italia della Lega Sovranista di Matteo Salvini. Ed è Mattia Feltri. C'è però anche Gianfranco Pasquino sul Domani, che segnalerei, perché l'Italia dei cacicchi vince ancora, come liberarsi dal fenomeno. C'è chi vince le elezioni non solo locali, un numero smisurato di volte, quasi tutte le volte che vuole. Cacicco è o lo diventa. suscita, possiede, fra virgolette, un consenso che non è solo elettorale, ma politico, che lo segue con affetto, interesse, entusiasmo. Diciamo che c'è un portafoglio di voti, che è una dotazione personale, verrebbe da dire. Ed è Gianfranco Pasquino sul Domani. Come reagire? Un po' dappertutto, anche dove esistono comunità ammaliate dai cacicchi, molti dei quali peraltro possono anche avere successi non irrilevanti, il giudizio sul loro operato è per lo più negativo, basato talvolta su criteri moralistici.
In molti luoghi, America Latina, Stati Uniti, Stati Africani, Italia, i limiti temporali ai mandati elettivi sono stati introdotti come barriera per impedire loro lunghi ininterrotti periodi nelle cariche. Passano da una carica all'altra per sfuggire a quella tagliola. Non si è rivelata operazione particolarmente difficile per cacichi in grado di sbandierare successi e trovare capri espiatori. Insomma, troppi politici si dimenticherebbero anche che debbono cercare di capire e di interpretare i desideri, le preferenze e le necessità dei cittadini. I cacicchi ricordano a tutti che c'è qualcosa che loro sanno furbescamente sfruttare, che non funziona nella politica e negli apparati amministrativi. Per liberarsi dei cacicchi, senza mettere allo sbando tutto, i loro sostenitori, non basta lo sdegno altezzoso, bisogna migliorare il modo di fare politica e riformare l'amministrazione, dice Gianfranco Pasquino. Effettivamente è lì che riporti la politica al centro, quella vera, non la politica dei piccoli e dei grandi affari personali. Poi, geniale Salvatore Merlo oggi sul Foglio, Caruso e Merlo oggi da leggere, la Floridia stagione, chiamiamola così. Insomma, la Presidente della Vigilanza, che è la, appunto, Barbara Floridia, che diventerebbe Floridia per ragioni di titolo, Roberto Giachetti, scrive Merlo, era entrato in sciopero della fame per protestare contro la commissione di vigilanza RAI che non si riunisce da 7 mesi. Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, 49 anni, presidente della commissione di vigilanza, invece ha scritto un libro e lo ha presentato ieri sera alla Galleria Alberto Sordi a Roma con Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci. Niente di male. Quasi tutti i politici scrivono libri, scrive Salvatore Merlo, qualcuno li legge persino. Ma l'opera è notevole, si intitola C'era una volta la RAI, edizione Dedalo. È il tono della denuncia del memoriale. Floridia Messinese, professoressa di italiano in aspettativa ormai da quasi 10 anni, apre le danze con una frase che è già entrata nell'antologia della prosa italiana del Novecento per quanto sia scritta nel 2000. Oggi sono di fronte a un bivio che separerà definitivamente chi ero prima di essere eletta da chi sono diventata dopo, chiusa virgolette. Un bivio che separa chi eri prima da chi sei dopo, come tutti i bivi, come tutti prima e tutti dopo. Questo bivio, dice Floridia, mi allontanerà da un passato irrimediabilmente contaminato dalla mia nuova esperienza di vita verso un presente che mi vede in piena trasformazione umana. Il passato dunque è stato contaminato dall'esperienza, come un pozzo da una perdita di gasolio, dal futuro anche è stato contaminato, che poi è il presente, nel quale si è in piena trasformazione, virgolette, umana. Verso cosa? Non è dato di sapere. Forse verso un libro ancora più lungo. Noi lo speriamo davvero, perché è proprio qui che arriva il momento più alto. Floridia infatti ha anche scoperto in Parlamento che i politici, i suoi colleghi, indossano tutti una maschera, virgolette, per dirla con Pirandello, precisa lei che ha studiato. Io invece mi sono sempre mossa portando a spasso la mia faccia. La faccia, a spasso, come un barboncino, dice perfidamente Salvatore Merlo, come un labrador anziano che non vuole più camminare. Bisogna ammettere che la prosa è densa, generosa, percorsa di una vitalità ortografica encomiabile. I punti ci sono tutti. Le virgole, quando arrivano, arrivano a sorpresa, come gli ospiti nei pranzi di Natale. Sarà un successo. Merita, anche come modello di recensione, a Conte d'altra parte non può essere sfuggito qualche riga dopo Pirandello uno dei passaggi più alati del manufatto, quando il libro di Barbara Floridia, come si usa dire, prende davvero quota. Pensavo, quando ero fuori dai palazzi, scrive la senatrice con la preposizione articolata che si è dileguata per ragioni sue, che il vuoto politico che percepivo da cittadina fosse essenzialmente morale, invece mi sono accorta che era anche un vuoto intellettuale. La rivelazione prosegue, dice Merlo, nel passato remoto i dibattiti, seppur aspri e drammatici, erano sempre profondi. Ecco, qui va riconosciuto, scrive il Foglio, alla senatrice, ex docente italiano, il merito di aver promosso il passato remoto da tempo verbale a epoca storica, vera e propria, popolata di patri nobili, scomparsi e di senatori che oggi a me sembrano un po' deludenti, anche se certo ci sono persone di livello molto preparato e abili oratori, ma troppo poche. Si arriva così al cuore della meditazione. Mi chiedo che mondo abito da quando sono in politica.
e poi a volte mi sembra tutto un teatro, anzi un teatrino nel quale si mette in scena davanti ai miei occhi istituzionali una tragicommedia democratica. Gli occhi istituzionali, conclude Merlo, in particolare sono un'invenzione promettente, in pratica organi da vista che distinguono da quelli civili dotati di vigilanza RAI e di prefazione di conto. Il libro del resto è anche una denuncia, sembra che i politici mirino a confondere i cittadini più che a convincerli, dice, scrive Floridia, a essere virali sui social più che profondi nei ragionamenti. Una diagnosi feroce, conclude Salvatore Merlo, che la senatrice ha evidentemente maturato nei lunghi mesi in cui la commissione che presiede non si riuniva. 7 mesi di silenzio istituzionale durante il quale Floridi ha trovato il tempo, la concentrazione e la profondità necessaria per scrivere, c'era una volta la RAI. Cosa di cui le saremo sempre grati. Giachetti, che di tempo ne aveva meno, 12 giorni di sciopero della fame, è riuscito solo a far sì che la commissione venisse convocata oggi. E insomma, al di là della situazione, è anche un esempio, come dicevo, di giornalismo di recensione, ma c'è anche, ve lo do subito perché dunque eccolo qua. Meloni e Stella, la Confindustria la clama, Schlein e Conte assenti, viaggio, e Carmelo Caruso, il grande assente fra Meloni e Orsini è l'acciaieria, scrive Capone, mentre Caruso, Confindustria la clama, Gianni Letta ti fa Malagò, assenti Conte e Schlein, l'industriale lo fa Fratoianni, ed è sul Foglio Carmelo Caruso. C'è anche di Caruso, e questo riguarda di più la parte, diciamo, dei giornali, gli Angelucci, racconta Carmelo Caruso, vogliono sostituire Sechi, direttore di Libero, e richiamare Sallusti. Gli Angelucci vogliono sostituire Mario Sechi alla direzione Libero, richiamare Alessandro Sallusti, li chiamano, li richiamano, li mandano via, li richiamano, il destino dei direttori Libero, Giornale e Tempo. Non è solo editoria, di mezzo c'è Meloni, i rapporti con il governo e con il mondo della destra. L'intenzione, scrive il Foglio, è maturata in questi giorni. Sei che è stato nominato nel 2023, dopo la sua esperienza a Palazzo Chigi, come portavoce di Meloni. Chi c'era al posto di Sei, chi c'era Sallusti. Qui è stato chiesto di spostarsi ancora una volta al giornale. Sallusti accetta, malgrado voglia continuare a dirigere le Libere. A novembre di quest'anno un altro cambio. Sallusti, che aveva strappato la firma della stampa, Giovanni Orsina, viene sostituito con Tommaso Cerno, ex direttore del Tempo, sempre del gruppo Angelucci. Sallusti lascia il giornale e firma un contratto con Politico Quotidiano, il giornale online di Nicola Porro. Decide di continuare a scrivere sui giornali di carta, ma sceglie La Verità di Maurizio Belpietro, altro quotidiano della destra. Sallusti oggi è in corsa per ottenere una sua trasmissione a Mediaset, un suo spazio. E il solito effetto paradosso, scrive Carmelo Caruso. Il giornale rischia di avere in casa un Libero moderato, quasi come il giornale. E Libero di avere un giornale che fa Libero. Per Sallusti è la prova che gli Angelucci si fidano solo di lui e Felti, ma si apre il caso Sechis, ex direttore dell'AGI, lodato da Antonio Polito come pezzo pregiato della destra, stimato da Meloni, tanto da chiamarlo a Palazzo Chigi, uscirebbe dal gruppo. Sechis è molto amato da Fazzolari, da Fratelli d'Italia, è ospite sulla T7, è rispettato anche dall'opposizione, da Giuseppe Conte, perfino Matteo Renzi pochi giorni fa ha scelto Libero per replicare a Meloni con una lettera. Antonio Angelucci, padre proprietario di Libero e deputato della Lega, diciamo, è deputato. A proposito di fantasmi, diciamo, ci sono molti fantasmi oggi nella rassegna stampa. Il padre proprietario di Libero e deputato della Lega. La Lega ha lamentato nei mesi scorsi un trattamento non favorevole sui giornali del gruppo. Sallusti ne esce alla grande, Sechi come liberale, solo per ricordare che gli Angelucci volevano acquistare anche l'AGE. Ed è uno scenario che racconta il Foglio, legato ai giornali. Certo che se mettessero un semaforo nel gruppo Angelucci, col traffico che c'è, forse si riuscirebbe a regolarsi meglio. Anna Zafesova sulla Stampa, droni in Russia, Putin contro Donald. Non colpiremo il Parlamento e la Presidenza dopo le minacce su imminenti e devastanti attacchi ai centri decisionali di Kiev. Mosca smorza i toni, ci racconta Anna Zafesova.
L'impressione è che Trump, dopo aver fatto pressioni per più di un anno su Volodymyr Zelensky, ora abbia deciso di chiedere di mostrare le carte a Putin, il quale in risposta gioca sempre lo stesso asso dell'escalation militare. Il vero interrogativo è cosa farà quando qualcuno avrà il coraggio di riferirgli che non basta più. Ma su questo c'è anche Natalie Tocci a proposito di Trump. Donald è intrappolato in un vicolo cieco, può scegliere solo fra il male e il peggio, il dilemma è tra un cattivo accordo o la guerra, e Teheran usa il tempo come leva regionale, negoziale. Il presidente USA non è imprevedibile, è semplicemente in profonda difficoltà. Riprendere gli attacchi non cambierebbe la situazione, salvo un'invasione di terra. Ogni volta che Trump è sul punto di rassegnarsi al male di un accordo, c'è chi gli ricorda quanto sarebbe disastroso. Il presidente vira allora verso l'alternativa, finché non arriva chi gli lamenta che questa sarebbe ancora peggiore. Così prosegue l'altalena di queste ore, di questi giorni, chissà, forse di queste settimane, senza che nulla incida sulla sconfitta strategica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ve lo segnalo anche dalla stampa, perché lo riporta. Rivelò gli abusi sul detenuto palestinese. In Israele è stata rimossa la procuratrice militare Yifat Tomer Yerushalmi, aveva diffuso il video sulla violenza nell'ottobre scorso, è stata rimossa. L'esercito afferma che Zamir ha deciso di procedere con il licenziamento formale a causa della gravità di fatti contestati e sospetti. La seconda donna nell'esercito israeliano ad aver ottenuto il massimo grado di generale perderà i benefici economici normalmente concessi agli ufficiali superiori al completamento del servizio militare. Verrebbe da dire, così si impara. C'è poi, a questo proposito, una notizia che avevo visto e che ritroveremo poi ma ci sono anche situazioni. Questo è un titolo che può restare nella storia nonostante sia tragico e di cronaca orribile più che nera: la torta della zia novantenne, ultima pista per le avvelenate. È una storia di cronaca in cui ci sarebbe stato, non è chiarissimo, l'avvelenamento di una donna e della figlia, e adesso si spunta la torta della zia novantenne. Dunque, ecco quello che cercavo, e Viola Giannoli. LGBTQ, ebrei, un caso al Pride, escluso il nostro carro, così veniamo discriminati. Gli organizzatori dell'associazione Keshet non condanna il genocidio, partecipi solo in piazza. La replica, razzisti e antisemiti. In piazza sì, ma sul carro no. A Roma Pride 2026 non ci sarà, per decisione degli organizzatori, il camion dell'unica associazione LGBTQ ebraica italiana, che scelta un'estromissione inedita, anche se non tout court, precisano i coordinatori. Al corteo potrà sfilare chi vuole, ma è inaccettabile la mancata condanna dal genocidio di Gaza, dice appunto gli organizzatori del Pride. Insomma. Non andrebbe affrontato un po' meglio l'argomento, anche perché ci sono paesi in cui il fronte LGBTQ non è che sfila in piazza, ma sta in galera e non ci sta benissimo quando non finisce sul patibolo. Comunque, invece Jacopo Scaramuzzi, sempre da Repubblica. Leone XIV difende la flottiglia, il popolo di Gaza serve aiuto. Il Papa interviene nuovamente contro il conflitto invocando una mediazione e il rispetto dei diritti umani. Siamo su Repubblica. Vi dicevo poi, a proposito, tornando un momento sul Foglio, a proposito di Gennaro Sasso, ha pensato quasi tutto della filosofia politica di Machiavelli, un solo nemico, la chiacchiera. Il suo è un Machiavelli di un trentenne nel 1958 e si vede contrasta l'unica, forse, stupidità dei gesuiti, l'inesistente ma non innocente manipolazione del fine che giustifica i mezzi, ma non è mai consolatorio.
il fine della politica è l'esistenza, la sopravvivenza, la vittoria politica convaliderà il fatto senza alcuna giustificazione etica, estranea all'universo del segretario della seconda cancelleria fiorentina, il percorso di chi l'ha ottenuta contro i venti della fortuna. Intanto per citare, visto che siamo con Machiavelli, c'era anche una cosa che ripeteva Marco, che il fine pregiudica o prefigura, i mezzi pregiudicano o prefigurano il fine, quindi anche questo è da contare. Ma c'è anche Adriano Sofri. Allora vediamo un momento come finisce Giuliano Ferrara, che è a pagina 2. Pagina 2. Eccolo qua. Eccolo qua relativamente. Questa è pagina 6, pagina 3, pagina 2. Ecco, un talento inverosimile, una passione laica e senza insofferenze clericali. Sasso ha attraversato il fascismo, la rinascita della Repubblica con passione laica e senza insofferenze clericali, fedele incredibilmente a se stesso di sempre, con un solo vero nemico assoluto, la chiacchiera. Giuliano Ferrara deve aver vissuto tempi difficili questi ultimi 20 anni. Sasso, di fronte a una cosa del genere, è anche vero che ci dà occasione per ricordare non soltanto Croce, ma Federico Chabot, che è stato uno dei suoi maestri, correlatore della sua tesi di laurea, ma è anche Adriano Sofri, cimento e fedeltà di una conversazione lungo una vita con Machiavelli. Generale Sasso è morto ieri a Roma, nella casa dell'Aventino, dove era quasi sempre vissuto, avrebbe compiuto 98 anni fra un mese. Non c'è niente del secolo quasi compiuto che non lo abbia riguardato, sebbene sempre a una distanza non di sicurezza ma di discrezione. Aveva detestato il fascismo fin da ragazzino, era stato azionista, non aveva voluto essere altro che studioso e professore. Gli chiese Antonio Gnoli perché fallì l'azionismo, perché c'erano uomini di grande valore ma con scarsa esperienza politica. Del resto abbiamo vissuto dal 1945 fino alla caduta del muro con la convinzione che bisognasse o impedire a fare la rivoluzione comunista. Due diverse campane che ci hanno rintronato. Una citazione di Adriano Sofri che conclude: nessuno ha riparo dai venti e dalle tempeste, nemmeno chi è stato avvertito a costruire per tempo argini. Un giorno del 2009 Roberto, un figlio di Laure suo, un giovane uomo ricco di idee musicali e letterarie nascoste per timidezza, fra virgolette, se ne andò in pochi minuti per un arresto cardiaco. Quando la notizia ci raggiunse tornavamo da un concerto, da allora non ho più ascoltato musica, gli ha raccontato Sasso, non sono più entrato in un teatro o in un cinema. Bello il pezzo, belli i ricordi di Sofri e di Ferrara, e il coinvolgere entrambe le firme è già un segno. Sugli azionisti forse verrebbe da dire che se non ci fossero state le fosse ardeatine, la realtà del Partito d'Azione e quindi della Repubblica Italiana forse avrebbe avuto qualcosa. A proposito di Repubblica Italiana, oggi c'è un bel pezzo di Ezio Mauro, che poi è un'anticipazione dei libri di Mauro, L'Italia è il trionfo della Repubblica, affluenza altissima referendum del 2 giugno di 80 anni fa, pari all'89%. Crollo della monarchia, il congedo di Umberto II, c'è questa foto famosa di Umberto col cappello in mano sorridente che lascia l'Italia. Bello il pezzo, la ricostruzione conclude con una citazione di Pietro Nenni: calma assoluta in tutto il paese, ci sarebbe da arguirne che si può perfettamente fare a meno del re e del capo dello Stato. Però l'Italia, dice Nenni, che la conosceva bene sia per le sue galere che per le sue aule parlamentari, è un ben curioso paese. Vi dicevo anche c'è da segnalare, andiamo a vedere i giornali, sulla Stampa Giovanni Maria Flick che ricorda il fratello Valdemaro, avvocato cassazionista, si è spento ieri a Genova nella sua abitazione. Ti scrivo perché ci ha lasciato ieri mattina, dice Giovanni Maria Flick, per ritornare alla casa del padre dopo una malattia lunga e dolorosa affrontata sempre con serenità.
prima di tutto per ringraziarti del tuo esempio, del tuo insegnamento attraverso la malattia, del colloquio con te di martedì scorso, del rapporto che ci ha uniti nonostante, o forse proprio grazie alla differenza di 9 anni che ci separava, che non ha impedito, ma anzi rafforzato l'unità profonda fra di noi. È una ricostruzione. Penso al tuo incoraggiamento, al tuo aiuto per imparare assai poco, a sciare con te e con Carla a Courmayeur, alle serate in cui la cordialità talvolta si offuscava per poco e ci riportava alla serenità. Dice Maria Flick che è più un arrampicatore che uno sciatore, quindi la montagna estiva che più che quella invernale, però è un ricordo, è molto bello. Poi, che altro dire? Le notizie, c'è una fotografia, sono due le fotografie che possono segnare oggi, sono il presidente Mattarella alla guida, seduto al posto di guida della Ferrari, con una espressione che lo rende straordinariamente comunicativo, involontariamente straordinariamente comunicativo, perché avrebbe la stessa espressione che credo avremmo avuto ognuno di noi sedendosi lì: oddio, non tocco niente, che qui chissà che succede. Proprio si vede che è concentrato a non fare danni premendo chissà quali bottoni. Bella la foto. E l'altra invece è quella di De Gregori, lo riprendono un po' tutti i giornali, perché De Gregori annuncia: non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Per esempio in prima pagina la foto che domina è quella proprio di De Gregori, cappello, occhiali scuri e barba. Ten così uccise e decisi, non andrò mai a Sanremo. Corriere della Sera, Meloni sferzata all'Europa, mentre il personaggio legato all'Ucraina per il Corriere è Andrea Maldera, che è il nuovo allenatore dell'Ucraina, allenatore straniero sulla panchina della nazionale ucraina di calcio, ed è interessante. Sempre dalla prima pagina del Corriere, la Ferrari elettrica è diventata un caso. Tonfo all'8,4%, bruciati 5 miliardi. In effetti, diciamo, dalle foto non è che sia una... se siete interessati, tornando al discorso della Confindustria, quali sono i provvedimenti, lo schema preparato dal Corriere lo firma Claudia Voltattorni. Abbiamo mercato unico dei capitali e debito comune per Bruxelles, la corsa dei prezzi, gas e elettricità necessari, nucleari e rinnovabili, amministrazione, regole, l'appello alla semplificazione e all'efficienza, e lo ZES unica estesa e riordino delle misure. Ci sarebbe anche il problema dei tribunali e del sistema giudiziario in Italia, che è uno dei motori per qualsiasi paese, ma non viene considerato. La Repubblica, Meloni industriale a secondo l'Europa, mentre la foto è di una bambina fra le macerie dopo i raid israeliani a tiro in Libano, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani sui cacciamine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. Mentre Brera e Di Feo, NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, gli USA riducono le loro forze armate nel dispositivo NATO per proteggere l'Europa da un eventuale attacco russo. Dopo il taglio di 5.000 militari, il turno di navi, caccia e sottomarini. Germania e Olanda si faranno carico di proteggere i paesi baltici, punto debole del fronte orientale. In caso di crisi schiereranno un corpo d'armata in Estonia e Lettonia. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. C'è da segnalare anche guerra con l'intelligenza artificiale, perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo USA, di Maria Rosaria Taddeo. Ma sul Foglio vi ho detto, c'è Paola Peduzzi: l'Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo, credere nella vittoria. Il Giornale, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Slaini, pezzo di Tommaso Cerno, l'auditoriale Sei matti fossimo noi, convinti che con qualche correzione woke avremmo risolto il problema che invece sta avvelenando l'Occidente liberale con la complicità della sinistra, stiamo all'islamizzazione, che è un po' il tema ricorrente di Tommaso Cerno nei suoi editoriali. C'è la foto della Luce, la nuova Ferrari elettrica, accanto al corazziere, insomma,
che è venuto meglio nella foto il corazziere, quantomeno sembra più elegante. Anche il giornale Gli ebrei cacciati dal Pride di Roma. Avvenire nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, la Medusa contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. Mentre c'è Chiara Di Benedetto, stili di vita, la longevità, una questione di democrazia, ricorda l'Avvenire. Una vita lunga non sia solo per pochi. Al Vatican Longevity Summit, esperti e medici a confronto su prevenzione e innovazioni per rallentare la vecchiaia. Padre Carrara, la salute non è solo essenza di malattia, ma anche possibilità di conservare la propria identità e verrebbe dire anche la propria dignità, da aggiungere. L'Osservatore Romano in prima pagina mette un tema che fa paura, non a caso il titolo lo evoca. L'Ebola ora fa paura. Nella Repubblica Democratica del Congo le autorità non riescono a contenere efficacemente la diffusione dell'epidemia. Siccome queste notizie le abbiamo già lette in altre occasioni, non era Ebola, o era anche Ebola, insomma... Bene fa l'Osservatore Romano a segnalarlo, il pezzo lo firma in prima pagina Francesco Schitterich e la foto è di un funerale in Congo. Orsini è il Sole 24 Ore, il giornale di casa per quel che riguarda Confindustria, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stoppa la burocrazia, ma è interessante il grafico che ci dice, se siete interessati a sapere chi è che importa gas russo, ve lo dice il Sole 24 Ore, almeno i dati ufficiali, perché poi alla fine la Francia a 413, l'Ungheria a 380, la Belgio a 363, la Slovacchia a 228 e la Spagna a 181 milioni di euro. Ma partite IVA, ci dice il Sole 24 Ore, anche questo però guardate che è una notizia che bene fa il Sole 24 Ore a segnalare, però spiega anche questa questo paese, partite IVA più fedeli, ma resta il rischio evasione per una su due, cioè su due partite IVA una è a rischio evasione, è difficile poi con questi dati gestire un bilancio dello Stato. Il Domani, Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, De Luca, Sano, Olgado, Malatesta e Paone, raid su siti missilistici, imbarcazioni Hormuz, autodifesa, dicono gli americani. Teheran promette rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla. Stefano Iannacone su Domani segnala insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni, dialoghi dei dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, ed è un lo segnala in prima pagina. Una foto del giornalista David Parenzo scatena l'antisemitismo, scrive un dirigente meloniano trentino, cioè, insulti ve li risparmio, ma comunque abbastanza sgradevole. Se andiamo sul Dubbio, Nordio tensione con Forza Italia, responsabilità civile non è in programma, mentre Jack Daniel, non so chi sia la firma, ma è qualcuno che... ha esperienza politica, il paradosso di Vigevano, così la sinistra, virgolette, tifa Vannacci, il manifesto, amici come prima, e si stringono la mano Tajani e Netanyahu, nelle mani dell'IDF, tortura per tortura, la testimonianza riportata al manifesto nel pezzo firmato da Andrew Francesco. C'è questa vicenda che hanno ripreso un po' tutti, ne parla anche Massimo Gramellini, sul fatto, sul caso Zapatero, hanno trovato gioielli, orologi eccetera nella sua cassaforte, insomma, e lo riprendono un po' tutti i giornali, Zapatero che torna sui giornali dopo non so quanto tempo. Il Messaggero, Meloni imprese scossa Europa, mentre Angelo De Mattia, burocrazia, il Moloch da demolire.
poi se andiamo a giornali col botto, stiamo chiudendo perché stiamo sforando il tempo, più campo santo che campo largo, brutta la foto di un finto funerale, ma non fa ridere, ecco, semplicemente non rende, mentre Osho, Zapatero e Gioielli della Corona, e Sanchez gli chiede, non è che c'è, t'avanza un diamante, devo fare un regalo a mia moglie, e lui che fruga nelle tasche dice controllo, ma mi sa che ho lasciato tutto nell'altra giacca, insomma. Ci scherza, mentre Daniele Capezzone, la sinistra, attorcigliata la sconfitta dopo l'illusione di gloria, una volta si diceva parce sepulto, ecco. Però insomma i giornali di destra credono molto nella sinistra, che a noi ci lascia un po' perplessi, ci allarga il cuore per il loro ottimismo, però insomma. Libero, che figuraccia compagni, la sinistra si processa, Mario Seghi, il buco del PD nell'acqua alta non è un dettaglio, e la foto è quella di Simone Venturini. E Pietro Senaldi, sempre da Libero, per 3.000 voti, Vannacci si sente un dio. La verità, il boomerang del voto islamico, a Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche e prende una sbandata a Piazza Affari. E qui c'è la foto che riprendono un po' tutti i giornali di un Mattarella estremamente concentrato nel non toccare nulla dentro al posto di guida della nuova Ferrari, che è veramente brutta, ragazzi, almeno non lo so, l'occhio è nel bello di chi guarda, però boh, comunque. Il Fatto Quotidiano, il PM racconta un fatto vero nell'apertura del Fatto Quotidiano. Il CSM lo censura, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito, dice il Fatto, per aver ricriticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. E insomma, il Fatto che insomma attacca il CSM, il fatto è che sia particolarmente sensibile alla corporazione dei magistrati, una non notizia. Comunque abbiamo finito, abbiamo sforato. Vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo domani.

0: Sono le 9:07 minuti, ancora buongiorno da Radio Radicale, dopo Stampa a Regime, la rassegna stampa condotta questa settimana da Carlo Romeo, il momento del notiziario del mattino con Piero Scaldaferri in regia, con Antonella De Fortuna e Roberta Iannuzzi in studio. Vediamo il sommario, per quello che riusciremo a fare prima della diretta dalla Camera. Parleremo delle elezioni, comunali del 24-25 maggio, l'esito del voto. E anche l'astensionismo. La salute in carcere, l'iniziativa dell'Ordine dei Medici di Roma per verificare le condizioni dei detenuti di Rebibbia e poi la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che dedica particolare attenzione all'intelligenza artificiale. E infine un nuovo partito nel Regno Unito che si chiama Restore Britain, fondato dall'ex deputato Rupert Lowe, che viene lanciato nello stesso giorno del partito di Vannacci in Italia.
1: Le notizie, allora intanto si discute sull'affondo di Meloni sull'Unione Europea, chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, così la Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea, risponde la Schlein, dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. In Medio Oriente si riaccende la tensione in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia dei droni verso il nord di Israele, IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. A Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas, Mohammed Odeh. Torniamo in Italia con le elezioni amministrative: 7 comuni al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici, 6 al ballottaggio. Questo è il risultato del primo turno delle elezioni comunali che si sono tenute appunto domenica e lunedì. I sindaci uscenti erano 8 di centrosinistra, 5 di centrodestra, 5 civici o indipendenti. Il centrodestra mantiene Venezia con Venturini e vince a Reggio Calabria e Crotone. Il centrosinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta e vince ad Avellino, Enna e Pistoia. I civici si confermano a Fermo e Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Al ballottaggio andranno i comuni di Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti, Trani. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata in tutte le elezioni degli ultimi anni. È quello dell'astensionismo cresciuto complessivamente del 5%.
0: Allora, sull'esito del voto, ascoltiamo le interviste di Lanfranco Palazzolo. Cominciamo con il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.
2: Io credo che le elezioni siano andate, per quanto riguarda il centrodestra, bene. Ovviamente non bisogna enfatizzare un voto che è stato abbastanza limitato dal punto di vista numerico, ma le realtà più importanti, ovviamente a cominciare da Venezia, ma anche Nord Italia, per finire a Reggio Calabria, Sud Italia, hanno registrato dei numeri molto, molto significativi per il centrodestra, molto positivi. Ovviamente poi ci sono a fianco di queste due realtà, ci sono anche altre, alcune della Toscana e anche altre realtà in cui siamo andati meno bene, ma nel complesso ad oggi. Se dobbiamo registrare tranquillamente solamente il voto che c'è stato domenica e lunedì scorsi, diciamo che ancora oggi il centrodestra è maggioritario in Italia. Questo è un dato di fatto, difficilmente oscurabile, almeno per quanto riguarda il risultato di questi voti. In Toscana abbiamo avuto dei risultati altalenanti, Pistoia negativo, Arezzo positivo, vedremo adesso il ballottaggio. Ma ovviamente è importante Pistoia come è importante Arezzo, ma certamente quello che è successo a Venezia, capitale di regione, è una città importante perché non sono solamente 50.000 che votano a Venezia, ma ci sono le realtà tipo Mestre, quindi è una capitale di regione dove si pensava, almeno dove il centro-sinistra ha focalizzato l'interesse di queste elezioni amministrative ed è stato un risultato assolutamente disastroso il loro. Io credo che nelle realtà amministrative è meglio politicizzare il meno possibile, puntare sulle qualità dell'uomo, del leader che vogliamo indicare. A me che a Venezia siano scesi Conte, la Schlein e tutti gli altri leader credo del centro-sinistra, penso che sia stato un fatto assolutamente negativo. La gente voleva sentire parlare dei problemi locali in maniera competente e il candidato del centro-destra è stato un assessore che ha lavorato molto in questi anni, così mi hanno detto, ha dimostrato di conoscere molto meglio le problematiche locali. In Liguria si è votato in comuni piccoli e abbiamo dimostrato ancora una volta che le difficoltà nostre sono esclusivamente nelle grandi città.
1: Era la voce del deputato di Forza Italia Bagnasco. Vediamo le letture all'interno del centro-sinistra dei risultati domenica e lunedì. Iniziamo da Virginio Merola, deputato del PD.
3: Sono elezioni amministrative che indicano una tendenza molto discutibile. In ogni caso mi viene da dire, come il referendum è stato un risultato specifico, le amministrative sono un risultato specifico. Dovremmo abituarci tutti a non generalizzare nelle valutazioni, perché ogni elezione è un'esperienza a sé. Quello che posso dire è anche il campo largo deve comprendere fino in fondo che deve costruire una proposta, non basta stare insieme, ma accentuare le proposte per dire perché cosa ci candidiamo al governo dell'Italia. Sono certo elezioni locali, ma anche nelle elezioni locali un partito deve mantenere i propri principi e i propri valori. Non possiamo essere contenti del fatto che si vincono le elezioni sulla base di che cosa? Certo, De Luca è il padre padrone di Salerno, Teresa Fulli ha degli agganci notevoli a livello locale, ma se siamo un partito nazionale alcune idee, alcuni valori di rinnovamento e di cambiamento devono valere dappertutto. Alle politiche bisogna evitare questa eterna tentazione anche della sinistra di confondere civico con indipendente. Direi che a Pistoia c'è stato un buon risultato, ma c'è stato un buon risultato anche a Prato. Bisogna scegliere il candidato che fa vincere e che è più gradito agli elettori, quindi mi passa una scelta saggia, devo dire. Poi anche Figline Valdarno, anche Chieti. C'è, senza offendere nessuno,
4: no,
3: voglio dire che
4: noi amiamo
3: l'usato
4: tutti.
3: Sicuro in qualche caso ha dato dei risultati forti. Non li ho dati a Venezia perché non era un risultato, secondo me, un usato sicuro. È stato un modo troppo contrapposto di presentarsi alle elezioni. Il messaggio che dobbiamo andare uniti è completamente giusto e condivisibile. Aggiungo, uniti perché cosa? Perché ci sono ancora molti punti da chiarire nella nostra coalizione.
4: Lei non darebbe un consiglio a Elly Schlein?
3: Io posso dire che secondo me fa bene essere tenacemente unitaria, ma si ricordi che questo partito da più di 15 anni ha bisogno di essere rinnovato e molti che la circondano, secondo me, non rappresentano quel cambiamento.
0: Così Virginio Merola, adesso Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle.
5: Diciamo che sostanzialmente è andata bene, laddove abbiamo riproposto quello che è il modello del campo progressista, insomma ci ha dato ragione. Non ci aspettavamo questo cambio di casacco, oppure questo cambio di amministrazione passato dal centro-sinistra al centro-destra, ma è pur vero che in alcune città della Campania, tipo a Afragola, da anni governata dalla destra, finalmente abbiamo un sindaco della coalizione progressista. Quindi ci sono stati un po' degli scambi, questo insomma a fronte del fatto che c'è movimento all'interno della popolazione che sta cercando di scegliere chi deve governare non solo le amministrazioni locali, ma chi dovrà governare anche il futuro di questa nazione.
4: A Salerno che cosa è successo secondo lei?
5: Ritengo che il Salerno abbia solo creato un grande imbarazzo al PD, laddove il presidente, l'ex presidente De Luca si è candidato con la sua lista, mentre il figlio, ricordiamo essere segretario della PD Campano, ha evitato poi di presentare la lista del PD a Salerno. Insomma, ritengo che sia, noi l'abbiamo presentato con un nostro candidato, ovviamente non ha dato il massimo dei risultati, ma era una dimostrazione del fatto che la coalizione di progressista non è un obbligo da presentare ovunque, ma laddove ci sono le condizioni, le premesse, è un programma e le persone condivise. Ritengo che, così come già altre volte sostenuto e detto anche dal presidente Conte, il campo progressista avrà un suo programma e sulla scelta di quel programma si andrà avanti, e quindi poi alla fine verranno anche i nomi delle persone. Ritengo assolutamente che questi casi possano poi andare ad inficiare quello che è il progetto del campo progressista.
4: Perché avete scelto di non presentarvi in alcune realtà?
5: Alcune valutazioni sui territori sono state fatte in base alle indicazioni che ci arrivavano. Ci sono comuni, soprattutto nell'area nord di Napoli, dove insomma i vari commissariamenti oppure le varie vicissitudini territoriali, insomma, ci hanno dato l'opportunità di riflettere sulla necessità di poter partecipare laddove abbiamo, laddove siamo stati presenti con una lista, c'era anche l'opportunità di andare in coalizione oppure da soli. Ma sono state tutte valutazioni che venivano poi dalle raccolte di informazioni del territorio.
1: E allora sentiamo le valutazioni di Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi Sinistra, raccolte sempre da Lanfranco Palazzolo.
6: Ma allora, certamente ognuno quando va al voto spera qualcosa sempre di più. In questa, mi pare che il voto sia piuttosto interlocutorio, perché è un po' a macchia del leopardo. In alcune aree del paese ovviamente il campo largo è andato bene, in altre che, ma non solo che non è che si sperava, ma si sperava andare meglio, però in alcune parti diciamo forse sottodimensionate rispetto alle potenzialità. È chiaro che incidono molto le vicende locali, ovviamente, e più che le politiche generali. Certo è che, a mio avviso, noi dobbiamo analizzarlo bene questo voto, perché io leggo che ci dà delle potenzialità, ma quello che è stato espresso è inferiore alle potenzialità che abbiamo. È un voto inferiore alle potenzialità che abbiamo. Il che vuol dire che bisogna che, a mio avviso, ovviamente, il cosiddetto campo largo non si smette di chiamarlo campo largo e diventa la coalizione di, cioè, progressista per vincere le elezioni. Bisogna dare un messaggio forte, perché un messaggio forte ha un'incidenza anche sul voto locale.
7: Il voto più contraddittorio è stato quello che abbiamo visto in Campania, dove per esempio, dove c'è stata un'unità, si è vinto ad Avellino, tanto per dire, però a Salerno no. Allora, perché non si è ripetuto lo schema che aveva portato Fico alla presidenza della regione Campania?
6: Ma lì sono vicende molto locali. Il problema, partiamo dal dato, che l'attuale sindaco e prima presidente della regione, come ha dimostrato, decide indipendentemente dal rapporto con gli altri, e giustamente gli altri non sono dei sudditi e quindi hanno cercato di dimostrare che esistono anche senza essere, diciamo, in qualche modo sopravvissuti rispetto alla sua decisione. Quindi è una questione molto particolare legata al personaggio.
0: Era Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, ha detto adesso Ettore Rosato, deputato, vice segretario responsabile enti locali di azione.

0: centro-sinistra alla città di Venezia perché pensavano di vincere e dopo alla fine invece non è andata così. Quindi io credo che poi se bisogna dare un peso alle cose, nessuno può dirsi di aver vinto le elezioni amministrative. Ci sono stati sindaci che adesso cominceranno il loro lavoro e gli facciamo i nostri auguri. Il Movimento 5 Stelle alle amministrative ha sempre fatto poco, quindi è inutile adesso pensare che c'è un risultato dietro questo. Sono sempre stati molto molto poco presenti e di conseguenza è successo la stessa cosa anche queste elezioni amministrative. Noi invece abbiamo deciso di radicarci dove c'era un gruppo dirigente che voleva presentarsi col simbolo, ma siamo andati a destra o a sinistra, siamo andati facendo esattamente quello che fanno gli elettori. Gli elettori cosa fanno? Guardano la scheda elettorale, magari qualche giorno prima leggono il programma, decidono con chi andare. Noi abbiamo fatto questo nei mesi precedenti le elezioni, abbiamo visto quali erano le proposte in campo, abbiamo scelto che candidato sindaco appoggiare e così abbiamo fatto. Le elezioni amministrative vanno sempre lette in chiave locale, perché magari a Vigevano c'era un gruppo di persone, di consiglieri, di amministratori o comunque un gruppo organizzato che ha deciso di schierarsi con Vannacci e quindi Vannacci esplode. Non è l'esplosione di Vannacci, è una cosa di Vigevano.
1: Chi ha vinto? Ha vinto Azione.
0: No, hanno vinto quei pochi italiani che sono andati a votare, perché questo è di nuovo un altro punto, sempre di meno, anche qui un calo di altri 5 punti rispetto all'anno precedente delle elezioni amministrative, ahimè, mi sembra che sia il dato che emerge sempre.
2: E questo dato è esaltato anche dai non politici, dagli analisti. Sentiamo Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, docente di politica comparata e analisi dell'opinione pubblica all'Università di Bologna. Lo ha intervistato Gabriele Rossi.
3: Questi risultati sconfessano l'idea, l'impressione che si potesse ricavare dai risultati del referendum una misura dell'equilibrio politico tra maggioranza e opposizione in termini elettorali. È stato chiaramente un indizio significativo dell'umore dell'opinione pubblica e ha dimostrato, questo è molto importante, che gli elettorati del tradizionale centro-sinistra e 5 Stelle sono sommabili, che quindi, come poi ha riconosciuto anche Elly Schlein in questa, dopo questa tornata amministrativa, la competizione è aperta, quindi tutti e due gli schieramenti hanno delle chance di vincere le prossime elezioni. Le amministrative hanno mostrato che i numeri più plausibili per fare congetture su che cosa potrebbe accadere in occasione di elezioni politiche sono ancora quelli delle regionali e in una certa misura quelle delle intenzioni di voto nazionali stimate dai sondaggi, che del resto dicono esattamente questo. I due schieramenti sono più o meno alla pari. I flussi fatti a Venezia mostrano che il candidato del centrodestra ha vinto facendo sostanzialmente il pieno degli elettori che avevano votato per Stefani, cioè il candidato alla regione. E non solo questo, naturalmente, c'è qualcosa di più, perché il candidato del centrodestra a sindaco è riuscito anche a prendere una quota un po' più larga di elettori astensionisti che non avevano votato alle regionali e hanno votato alle comunali. Invece dall'altra parte Martella ha preso un po' meno voti dall'astensione e soprattutto ha perso un po' di voti verso candidati alternativi, in particolare verso Boldrin.
2: 9:24, parliamo di salute in carcere. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro ai vertici del carcere di Rebibbia al fine di svolgere una visita istituzionale e verificare le condizioni dei detenuti sotto il profilo dell'assistenza sanitaria a seguito di una serie di segnalazioni ricevute. Abbiamo parlato col presidente dell'Ordine di Roma, Antonio Maggi.
4: Ma stanno arrivando molte segnalazioni da parte di chi sta purtroppo nel carcere, quindi sta subendo un po' la pena legata a quelle che sono tutte le sentenze che ci sono state e che praticamente ci segnalano che c'è un po' di difficoltà di tutti quanti per curarsi in tempi rapidi rispetto a quelle che sono le esigenze sanitarie. E siccome noi tempo fa, parlo di circa 3 anni fa, abbiamo fatto anche un'ispezione a carico delle Bibbia per vedere un po' quali erano le condizioni e siamo rimasti d'accordo con la ASL e con la

0: di poter creare un ambulatorio unico al centro del presidio, diciamo, carcerario, per poter garantire già all'interno le cure necessarie con visite specialistiche, quindi con tutto quello che serve per evitare appunto il fatto che per curarsi i detenuti devono uscire all'esterno, che poi comporta autorizzazioni, costi aggiuntivi, scorte, eccetera.
1: E quindi i permessi che a volte vengono negati, certo.
0: Esatto, vengono negati. E siccome abbiamo avuto appunto qualche segnalazione in questo senso, noi volevamo vedere un po' qual era il punto della situazione, se era migliore rispetto all'ultima volta che eravamo andati e se sta andando avanti quell'ipotesi di lavoro che ci eravamo un po' messi assieme a discutere, perché secondo noi potrebbe essere una risorsa interessante poter fare tipo una casa di comunità, tanto per capirci, all'interno di quello che è diciamo, un istituto carcerario.
1: Torniamo su Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale che, secondo Leone, deve servire l'umanità e non il potere di pochi. Federico Punzi ha chiesto un'opinione a Francesco Lepore, giornalista, saggista e studioso di storia della spiritualità cristiana.
2: Allora, in primo luogo va sottolineato un punto principale. Non c'è alcuna demonizzazione dell'intelligenza artificiale, ma vi è invece una valutazione molto positiva. Il Papa riconosce chiaramente il valore dello sviluppo tecnologico quale espressione della creatività umana, però mette al contempo in guardia dal rischio che esso diventi appunto criterio assoluto di giudizio. E per questo motivo il Papa tiene ovviamente a richiamare quelli che sono i tre principi, i tre fondamenti e i cinque principi della dottrina sociale della Chiesa, cioè di quel magistero pontificio che, rifacendosi ovviamente alla scrittura, alla tradizione, alla riflessione teologica sviluppatasi nei secoli, presta la sua attenzione a temi come l'economia, la politica e la società. I tre fondamenti che vengono espressamente richiamati sono quelli dell'essere umano, immagine del Dio trinitario e perciò in quanto tale essere relazionale, l'uguale dignità di tutti gli esseri umani e il valore altissimo dei diritti umani. Vengono poi ribaditi i cinque principi cardine di quella dottrina sociale della Chiesa, questa vorrei ricordare, lo dice espressamente anche Papa Leone, è un'espressione coniata da Pio XII nel 1950, ma che appunto si rifà a quel magistero sociale che inizia a delinearsi come corpus organico appunto con la Rerum Novarum di Leone XIII. Questi cinque principi quali sono? Sono chiaramente il principio del bene comune, della destinazione universale dei beni, della sussidiarietà, della solidarietà e della giustizia sociale. Allora, una volta che appunto sono stati ribaditi questi fondamenti e principi, Magnifica Humanitas, e siamo nel terzo capitolo in cui ho fatto già cenno, tiene a ribadire l'importanza dell'intelligenza artificiale come aiuto prezioso per l'uomo, ed è quello che viene soprattutto fatto al numero 100 dell'enciclica, ma al contempo c'è un richiamo ad un approccio sobrio e vigile, un approccio sobrio e vigile che chiaramente richiede responsabilità, trasparenza e governo a fronte di quel paradigma tecnocratico sempre più crescente che già aveva denunciato chiaramente Papa Francesco. Faccio notare, qui mi riferisco al numero 110 che è molto interessante, Papa Leone torna ad utilizzare una parola a lui molto cara, quella del disarmare, e dice appunto al numero 110 che disarmare l'intelligenza artificiale significa sottrarla alla logica della competizione armata che oggi non è più solo militare, ma economica e cognitiva.
1: Il 18 giugno si vota a Macclesfield nel Regno Unito, elezione suppletiva in cui Andy Burnham, sindaco della grande Manchester e aspirante leader di Labour, cerca di conquistare un collegio tutt'altro che sicuro per il suo partito. Ma anche la destra di Riformi UK ha i suoi problemi, si presenta con un candidato già travolto da dichiarazioni misogine e con la concorrenza di Restore Britain, il nuovo partito fondato dall'ex deputato Rupert Lowe, sostenuto da Elon Musk. Per Alessandra Libutti, vice direttrice di Inoltre, è il Vannacci della politica britannica, l'ha intervistata Roberta Iannuzzi.
3: Reform UK al suo Vannacci accanto, quindi abbiamo Reform UK e Restore Britain. Restore Britain è il Vannacci della politica britannica. Se noi vediamo più Reform come la Lega, Reform nasce alla destra di questo e nasce tra l'altro negli stessi giorni di Vannacci. Quello all'epoca io ne scrissi e apparve molto come un'operazione congiunta. Allora cerchiamo di dire chi c'è dietro a Restore Britain. Restore Britain viene fondata da Rupert Lowe ex deputato di Farage, di Reform UK. Si allontana da Reform UK dopo praticamente credo una scazzottata con Sia Yusuf, il presidente di Reform UK, ma in realtà la rottura avviene durante la crisi delle grooming gangs, quando Elon Musk spinge sulle grooming gangs. Elon Musk spinge Tommy Robinson, diciamo il fondatore della English Defence League contro l'immigrazione, anti-islamista, l'aizzatore poi di quelle che erano state le Summer Riots nel 2024 con gli hotel messi a ferro e fuoco. È il pupillo di Elon Musk, questo teppista che poi l'abbiamo visto anche a fianco a Salvini, invitato qua in Italia. È praticamente portato il fiore all'occhiello da parte di Elon Musk. Farage non ne vuole sapere. Perché? Perché sa benissimo che Tommy Robinson non è assolutamente eleggibile. Al grande pubblico britannico non sa bene, tutti sanno chi è Tommy Robinson, uno che è entrato e uscito dalla galera con più reati di violenza, insomma siamo a livello proprio la feccia più totale, quindi non è eleggibile. Elon Musk e Farage rompono e a quel punto, quando Rupert Lowe esce da Reform, viene spinto da Elon Musk e crea questo Restore UK, che nasce appunto negli stessi giorni in cui Vannacci si sgancia dalla Lega. La congiunzione veramente fa pensare, perché? Perché poi c'è un'operazione mediatica colossale su X con l'utilizzazione appunto di post mirati rilanciati da Elon Musk o gli account della costellazione intorno a Elon Musk, viene spinto da quelli che sono ovviamente bot, non vedi nient'altro poi con l'algoritmo per come funziona su X, non vedi nient'altro. E adesso abbiamo questo partito che per contenuti in realtà siamo talmente all'estrema destra con Reform UK che dire che Restore sia ancora più a destra, no, diciamo Restore è ancora più sotto il controllo di quello che è l'asse che si è creato tra questa estrema destra americana legata poi al mondo dei tecnocrati e anche il Cremlino, perché qui stiamo parlando di partiti pro-russi.
1: Era Alessandra Libutti intervistata da Roberta Iannuzzi, sono le 9:34, ci fermiamo con il notiziario di Radio Radicale, un saluto da Antonello De Fortuna, Roberta Iannuzzi al microfono e da Piero Scaldaferri in regia, adesso entriamo nei programmi in convenzione.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione, al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Nella quale intervengono.
1: Siamo collegati con la Camera dei Deputati, è in corso la lettura del processo verbale, i lavori inizieranno con la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti e il disvelamento di una targa proprio sul suo scranno.
5: Le linee generali del disegno di legge numero 2669A e dell'abbinata proposta di legge nella quale intervengono il relatore per la 10ª Commissione Squeri, il sottosegretario Barbaro, i deputati Curti, L'Abbate, Milani, Grimaldi, Casasco e Pastorella. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il Presidente avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli numero 1 e Pavanelli numero 2, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta, sospesa alle 13.52, è ripresa alle 15. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. La Presidente, levatasi in piedi con l'Assemblea, ricorda la figura di Carlo Petrini, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si associano al ricordo i deputati Gribaudo, Comba, De Bertoldi, Gatta, Ilaria Fontana, Ruffino, Grimaldi e Gadda. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Pittalis, Giachetti, Carotenuto, Grimaldi e Scotto. La Presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A e delle abbinate proposte di legge. L'Assemblea, dopo interventi sul complesso delle proposte emendative presentate, previe dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 3. Il Vice Ministro Sisto esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 18.20 alle 18.28, la Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2629A, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Bisa, Maschio, Pittalis e Schifone, il Vice Ministro Sisto e i deputati Perantoni, Gianassi, Dori, Lacarra, Dorso, Giuliano, Ascari, Grippo, Alifano, Viggiano, Giachetti, D'Alessio e Serracchiani. La Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli e Ferrari. La seduta termina alle 19.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 maggio 2026.
6: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dal seduto odierno sono complessivamente 99, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono a questo momento i termini previsti di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno.

0: Care colleghe e cari colleghi, sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti.
1: La voce è quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana.
0: Ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'Aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita. Lo fa con una targa fissa ora sul suo scranno, anche in attuazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Dori in occasione dell'approvazione del bilancio interno della Camera e accolto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza. Quelle parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. Ma Matteotti quel giorno non denunciò solo i brogli e i soprusi dell'elezione di aprile del 1924. Fece molto di più. Smascherò a viso aperto il clima di intimidazioni, aggressioni e prevaricazioni condotte dal fascismo per soffocare ogni voce dissenziente. Matteotti fu tra i primi a comprendere con lucidità la grave minaccia che incombeva sulle istituzioni democratiche e sulle libertà civili e politiche. Individuò nello squadrismo il braccio armato di un regime spregiudicato che impediva la libera espressione della sovranità popolare. E accusò apertamente il governo mussoliniano di fondare il proprio consenso sull'uso sistematico della violenza. Il tragico epilogo di quella vicenda è scolpito a chiare lettere nella memoria collettiva del nostro Paese e ci ricorda che il sacrificio di uomini valorosi come Giacomo Matteotti non fu vano. Alla loro tenacia e alla loro intransigenza morale dobbiamo la rinascita dell'Italia dopo il lungo ventennio di dittatura. La società democratica dei nostri giorni è figlia delle scelte coraggiose di chi ci ha preceduto. Riflettere su pagine così buie della nostra storia, a distanza di un secolo, non è un semplice esercizio commemorativo. È un richiamo a custodire quei valori inviolabili di giustizia, libertà e dignità umana che alimentano le radici della nostra convivenza civile. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: 9:43 si sta, sono le operazioni di svelamento della targa, come avete sentito dalla voce del Presidente della Camera di Lorenzo Fontana, della targa sui banchi della sinistra, in particolare lo scranno è quello occupato in questa legislatura d'Alleanza Verdi Sinistra. Sta adesso svelando la targa sopra lo scranno. Cioè nome e cognome Giacomo Matteotti, e ci sarà, sentirete tra poco, l'applauso dei deputati. Davanti al basso, terza fila dal basso, il posto è il primo a sinistra. La cerimonia, appunto, è stata avviata dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana, e in questo momento c'è il disvelamento della targa. Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 24 in difesa del libero Parlamento e contro le
1: Posso
0: intimidazioni
1: intervenire,
0: e
1: l'onorevole?
0: le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita. Questa
1: Grazie,
0: recita la
1: Presidente.
0: targa.
1: Il 24
0: Davis Dori, Alleanza Verdi
1: di 2
0: Sinistra.
1: anni fa, il giorno prima della festa della liberazione dal nazifascismo, lanciavamo in quest'aula la proposta di intitolare per sempre alla memoria di Giacomo Matteotti lo scranno 14, perché da questo banco Matteotti il 30 maggio 1924 tenne il suo ultimo discorso in quest'aula in occasione della prima seduta della nuova Camera, che era chiamata ad approvare il risultato di quelle elezioni. Come noto, in quell'epoca il posto in aula non era fisso, cioè assegnato stabilmente a un deputato. Ad ogni modo, quel giorno Matteotti pronunciò quel discorso proprio dal seggio 14 di quest'aula. La proposta è stata da subito accolta con favore dal presidente Fontana, che ringraziamo, e si è concretizzata. E si è concretizzata il 30 maggio 2024, quando in una cerimonia alla presenza del presidente Mattarella, cerimonia che ricordava il centenario di quel discorso, fu proprio ufficializzato che questo posto non sarebbe mai più stato assegnato ad alcun deputato. Ecco, pochi giorni dopo quel discorso, Matteotti venne rapito dai fascisti. Il 10 giugno 1924, e sempre pochi giorni dopo verrà assassinato dai fascisti e il suo corpo sarà ritrovato il 16 agosto del 1924. Ecco, dallo scranno 14, quel giorno di 102 anni fa, Matteotti denunciò il clima nel quale si svolsero quelle elezioni, con bastonature alle persone, giornali invasi, tipografie devastate, voti di preferenza scritti sulle schede, tutti dalla stessa mano, e voti di lista cancellati. Da questo seggio Giacomo Matteotti affermò: «Coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine ebbero in moltissimi comuni, specialmente della Campania, la visita di coloro che erano incaricati di controllare il voto». Concluse poi il suo discorso pensando ai tempi bui che avvolgevano l'Italia. «Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Noi difendiamo la libertà, la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni». Ecco, queste furono le parole di Matteotti. Oggi portiamo definitivamente a compimento questo percorso di dedicazione di questo seggio Giacomo Matteotti con la posizione della targa. Ecco, Giacomo Matteotti rappresenta un esempio fulgido di attaccamento ai valori della democrazia e della libertà, unici antidoti contro il fascismo. Quel fascismo che lui non ebbe alcuna paura a fronteggiare a viso aperto, anche a costo della sua stessa vita. Siamo anche convinti che questo sia un efficace strumento per avvicinare alla figura di Matteotti i nostri giovani e gli studenti che quotidianamente vengono in visita alla Camera e proprio dall'alto delle tribune possono vedere questo seggio come simbolo del rigore morale e della forza della lotta per la democrazia che sono stati incarnati da Giacomo Matteotti. Grazie.
2: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Maulu.
3: Ne ha facoltà.
0: Di Fratelli d'Italia.
4: Onorevoli colleghi, Presidente, ricordare oggi Giacomo Matteotti significa rendere omaggio non soltanto a una figura centrale della storia italiana, ma a un uomo che ha incarnato, fino alle estreme conseguenze, il senso più alto della responsabilità politica e civile. Matteotti fu un parlamentare rigoroso, coerente, un uomo delle istituzioni che concepiva la politica come servizio personale a difesa della libertà. In anni drammatici per il nostro Paese ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente violenze, intimidazioni e irregolarità, pur sapendo quali rischi comportasse quella scelta. Il discorso pronunciato da Giacomo Matteotti alla Camera il 30 maggio del 1924 rappresenta l'atto d'accusa più coraggioso e documentato contro le violenze e i brogli ascrivibili al Partito Nazionale Fascista durante le elezioni di quell'anno. Non fu soltanto un atto di opposizione politica, fu un gesto di fedeltà alle istituzioni e alla verità. Matteotti comprese, prima di molti altri, che quando la violenza entra nella vita pubblica il dissenso viene soffocato e a essere colpita non è una parte politica ma la libertà di tutti. Il 10 giugno del 24 il suo assassinio per mano di una squadra fascista rappresentò uno spartiacque nella storia nazionale. Fu un delitto che scosse profondamente la coscienza italiana ed europea, mostrando con brutalità quanto fragile possa diventare la democrazia quando il confronto politico perde il rispetto delle regole, delle persone e delle istituzioni. A più di 100 anni di distanza, il sacrificio di Matteotti certamente continua a interrogarci. Ci ricorda che la democrazia non è mai una conquista definitiva, vive nella qualità del confronto pubblico, nella libertà di espressione, nel rispetto delle minoranze, nella forza delle istituzioni e nella capacità di riconoscere nell'avversario politico non un nemico, ma un interlocutore con cui confrontarsi. Per questo la figura di Matteotti appartiene all'intera Repubblica, appartiene alla memoria collettiva della nazione e non può essere certamente rinchiusa dentro confini ideologici o appartenenze di partito. Il suo esempio parla ancora oggi a chiunque creda nel valore del Parlamento, nella centralità della libertà, nel rispetto di tutti, contro la violenza e contro l'arbitrio.
2: Grazie. Ha chiesto intervenire l'onorevole Morassut. Ne ha facoltà.
5: Presidente, grazie. La posizione di una targa sul seggio di Giacomo Matteotti, ulteriore e definitivo suggello di una personalità politica che ha unito col suo sacrificio il risorgimento e la resistenza, rappresenta un riconoscimento che non deve sfumare, soprattutto in quest'epoca, il carattere delle sue scelte di campo, se vogliamo di parte, che oggi appaiono prepotentemente attuali. Matteotti è stato un socialista umanitario, un riformista rivoluzionario, un borghese eroe proletario, pacifista, internazionalista, mai opportunista e al tempo stesso anticomunista perché antitotalitario e non violento. Oggi torna con durezza per chi sceglie di impegnarsi nella lotta politica e sociale la tragedia dell'insopportabile divario di prospettive di vita che si è creata nel mondo tra pochi, sempre più ricchi e tanti, tantissimi, troppi, sempre più poveri, e che lo sviluppo tecnologico accresce di giorno in giorno. Matteotti aveva misurato la povertà e l'abbandono dei contadini del Polesine, il flagello delle epidemie e delle malattie, l'umiliazione dei lavoratori, la sottomissione delle donne, la condanna dell'infanzia e della gioventù buttata nel fango, nel lavoro brutale, senza cura e senza istruzione. Per tutto questo scelse da che parte stare e il suo riformismo etico non era un riformismo tenue. Certe ingiustizie non sono mai state del tutto risolte, talora sono più gravi, nel mondo sono più gravi. Ecco perché Celebrare Matteotti non è solo celebrare un pezzo della storia d'Italia che nemmeno i nemici di ieri e gli avversari dei suoi eredi di oggi possono più ignorare. Ricordare Giacomo Matteotti e immaginarlo idealmente seduto ancora su questi banchi e ribadire una delle sue ultime frasi: le mie idee non le ucciderete mai. La sua lotta è ancora viva, la lotta contro lo sfruttamento, contro l'ingiustizia e la violenza di genere, contro ogni violazione dei diritti individuali e collettivi di vecchia e nuova generazione, contro il primitivo uso delle istituzioni per agitare le folle e non per elevare il popolo, contro il nazionalismo, contro il fascismo e le sue varianti, per la lotta contro le quali oggi molti deputati di opposizione sono stati sospesi, contro la guerra come soluzione delle controversie internazionali, contro l'idea che esistano gerarchie di donne e uomini sulla base del genere, della razza, del culto, contro tutto questo che oggi noi vediamo di nuovo affacciarsi nel sovranismo, nel militarismo, nel classismo, nel razzismo. È una lotta per l'uomo, per un mondo e per un'Europa che ha nelle sue radici la linfa più autentica del messaggio evangelico, del liberalismo e di un nuovo socialismo. Viva Matteotti!
2: Grazie. Chiesto a intervenire l'onorevole Molinari, ne ha facoltà.
3: Il dismellamento della targa, ricordo di
0: Giacomo, della Lega,
3: non è soltanto utile a commemorare la figura dell'uomo che è stato e sarà sempre il simbolo dell'opposizione al regime fascista, ma è anche una commemorazione a quel valore che è fondamentale più di tutti per fare attività politica, il coraggio. E dico questo perché Matteotti è diventato quel simbolo non soltanto per il ruolo che aveva, deputato, segretario del Partito Socialista Unitario, quindi un uomo che per quei tempi aveva una tribuna da cui far conoscere le sue idee di opposizione, ponendosi a capo di quella parte di paese che sognava un'Italia dove, per usare le sue parole, si potesse essere governati dalle leggi, dai diritti civili e non dal bastone, come tutti i paesi del nord del mondo. Ma lui è diventato questo simbolo per il coraggio che ha avuto, perché era perfettamente consapevole delle conseguenze di quello che stava facendo, della sua attività politica. E non è un caso quindi che al termine del famoso discorso del 30 maggio, in cui denunciò i brogli, le violenze, le intimidazioni fasciste durante le elezioni, ma anche nei mesi e negli anni precedenti, Matteotti, sedutosi, disse al suo compagno di banco: «Io ho finito il mio discorso, ora voi preparate la mia commemorazione». E fu purtroppo profeta di quanto accadde dopo. Fu ucciso barbaramente dai fascisti, ma la parte più buia di questa vicenda, dal mio punto di vista, non è l'omicidio in sé, non sono le violenze che ci sono state, ma è quanto accadde dopo, perché il sacrificio di Matteotti in quel momento poteva cambiare la storia del paese e invece, purtroppo, fu vano. Fu vano perché, nonostante dopo quel fatto il fascismo cadde nella più profonda crisi della sua storia fino al termine della guerra, nonostante ci fu una sollevazione morale, una forte pressione sul governo, prevalse negli italiani il sentimento di paura, di ignavia o, peggio ancora, di connivenza con quei metodi e con quelle ideologie. E il fascismo ne uscì ancora di più rafforzato, perché nel maggio seguente Mussolini non solo rivendicò l'omicidio, ma instaurò la dittatura anche formalmente, non più solo dal punto di vista sostanziale. E allora io penso che il compito di ciascuno di noi, di chi si impegna in politica, di qualunque cittadino attivo oggi, per commemorare al meglio Matteotti, sia quello di essere sempre pronti a riconoscere e a denunciare il ritorno di quelle ideologie e anche il ritorno di quei metodi, pure quando sono mascherati da ideologie diverse, per fare in modo che quella ignavia, quella paura, quella connivenza che hanno fatto sprofondare il nostro paese nella pagina più buia della sua storia, riscattata solo dalla lotta partigiana antifascista 20 anni dopo, che quell'incubo, quell'abisso non sia qualcosa che abbiamo modo di nuovo di vedere, anche perché oggi denunciare, a differenza di quanto fece Matteotti, grazie al suo sacrificio, a noi costa molto meno. Grazie.
2: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Bicchielli, ne ha facoltà.
0: Di Forza Italia.
6: Signor Presidente, per me commemorare Giacomo Matteotti ha un valore particolare e personale. Ho avuto il privilegio e la fortuna di vivere ospite a casa di Giancarlo, il figlio, nei primi anni della mia attività politica, e quindi l'ho conosciuto per i racconti che un figlio può fare del padre. Ed oggi c'è qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che questa Camera scelga di fermarsi a ricordare Giacomo Matteotti con una targa incisa nello scranno dove fece il suo ultimo discorso. Una targa qui, nell'aula, dove si fa la politica, dove si vota, dove si discute. Dove 100 anni fa egli esercitò con coraggio straordinario il mandato che i suoi elettori gli avevano conferito. E Matteotti non accettò mai che la violenza sostituisse il confronto, che l'intimidazione prendesse il posto del dibattito, che la sopraffazione sopraffacesse il diritto. Ecco, Matteotti non era sicuramente un eroe per vocazione. La sua vicenda personale e politica resta indissolubilmente legata alla difesa della libertà, della legalità e soprattutto della dignità del Parlamento. In un tempo in cui era segnata dalla violenza, dall'intimidazione, dalla progressiva compressione delle libertà democratiche, egli ebbe il coraggio di esercitare fino in fondo il mandato ricevuto dai suoi elettori, anteponendo la verità e il dovere alla convenienza personale. E il 30 maggio del 1924 egli, da quello scranno, in quest'aula, pronunciò quel discorso che gli costò la vita. Lo fece sapendo il rischio che stava correndo, lo fece lo stesso. 11 giorni dopo fu rapito, assassinato, e quel gesto, quella voce alzata in questa Camera contro la prepotenza è diventato uno dei momenti fondativi della coscienza democratica italiana. Non perché Matteotti vincesse, allora non vinse. E quindi ricordare oggi Giacomo Matteotti significa riaffermare il valore irrinunciabile delle istituzioni rappresentative, del pluralismo politico, del libero confronto delle idee. E la targa, signor Presidente, che oggi viene svelata non è soltanto un omaggio a un uomo caduto, è un monito permanente, visibile ogni volta che entriamo in quest'area. Qui sedeva qualcuno che credeva nel Parlamento più di quanto credesse alla propria vita. Onoriamolo, essendo degni di quel posto che oggi occupiamo. Grazie.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, ne ha facoltà.
0: Presidente del Movimento 5 Stelle.
7: Colleghe e colleghi, uccidete me, ma l'idea che in me non la ucciderete mai. Voglio omaggiare la memoria di Giacomo Matteotti, partendo proprio da questa frase, perché se oggi siamo qui, riuniti, per tributare il giusto riconoscimento alla memoria di Giacomo Matteotti, deputato socialista, assassinato dall'infamia fascista per la sua coraggiosa integrità etica e politica che lo animava e che lo portò fino alla fine, consapevole, pur di non sottacere parole di libertà in nome del popolo italiano. È proprio perché quell'idea che animava l'azione politica e il pensiero di Matteotti oggi giunge possente ai nostri giorni. Matteotti morì il 10 giugno del 1924 per difendere quello che di più importante abbiamo ereditato. E non nascondo le emozioni di intervenire vicino allo scranno dove celebrò il 30 maggio del 1924 il discorso che gli costò la vita, dove con coraggio e libertà denunciò gli imbrogli elettorali e le violenze delle elezioni del 6 aprile 1924, chiedendone l'annullamento. Egli fu ammazzato per aver difeso e ostacolato il tentativo del regime fascista di sovvertire l'esito democratico delle elezioni. Combatté con coraggio e libertà contro la tracotanza di un regime che prendeva forma e sostanza, il regime fascista. Ebbene, le sue battaglie, il suo pensiero sono oggi non solo un modello di etica politica a cui ambire, ma anche e soprattutto un ammonimento per le vicende storiche che viviamo. L'attacco profondo alla nostra democrazia, alla nostra Costituzione, ai valori che albergano in essa, come quello dell'unità, della pace, dell'antifascismo, rappresenta per noi non solo un'occasione oratoria, ma l'occasione politica per ricordare con forza il pensiero di Matteotti. Siamo in un paese in cui la memoria storica non è condivisa da tutte le forze politiche. Pensiamo alle polemiche sollevate in merito al 25 aprile, pensiamo ai fatti accaduti qui, alla Camera, lo scorso 30 gennaio, che hanno portato alla sospensione di tantissimi parlamentari. Ma le opere di Matteotti, ad iniziare dal suo libro Un anno di dominazione fascista, in cui dimostrò, dati alla mano, un lunghissimo elenco di violenza, una cronaca dettagliata giorno per giorno, paese per paese, di tutte le azioni squadriste compiute dalle camicie nere durante il primo anno di governo di Mussolini, dicono chiaramente, ma soprattutto la sua morte dice chiaramente, che non è possibile nessuna mistificazione dei fatti storici, nessuna manipolazione della realtà, nessuna amnesia storica è ammessa in merito ai fatti che sono accaduti in Italia negli anni che vanno dal 1919 al 1943, perché il fascismo è stato un crimine da condannare sempre. Non condannare il fascismo significa assumersi la responsabilità politica dell'omicidio di Matteotti. Ma riconoscere il fascismo come crimine non è una semplice qualificazione giuridica, ma una visione di paese che siamo e che vogliamo. Riconoscere il fascismo come crimine significa riconoscere l'esistenza di caposaldi su cui poggia la nostra Repubblica Democratica, che nessun governo, nessuna legge, nessun rappresentante del popolo, nessun cittadino può scalfire. Significa dire che la libertà, l'uguaglianza e la pace sono cromosomi della nostra vita democratica e quelli di chiunque attraversi il nostro paese. E questi valori bisogna difenderli fino alla morte, se fosse necessario. Questo è il pensiero di Matteotti oggi, un gigante. Cari colleghi e colleghe, ma il pensiero e la morte di Matteotti parla soprattutto a noi, che ogni giorno portiamo sulle spalle l'onore, ma anche il peso di rappresentare le speranze, i bisogni e le battaglie delle comunità che ci hanno scelto. Per i cittadini e le cittadine di questo paese, troppo a lungo allontanati dalla vita politica, pubblica, che troppo spesso ha smesso di ascoltare, di comprendere, di farsi carico delle difficoltà reali delle persone. E soprattutto per i nostri giovani, ai quali abbiamo il dovere di consegnare non solo la rassegnazione, ma il coraggio. Abbiamo il dovere di consegnare non il silenzio, ma la voce. Non la condizione di sudditi, ma la consapevolezza di essere cittadini liberi, protagonisti del proprio destino e artefici del cambiamento che questo paese attende. Perché una democrazia vive solo se le persone credono di poterla cambiare. E noi abbiamo il dovere di restituire questa speranza. Grazie, Giacomo Matteotti. Grazie per il tuo insegnamento.
2: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Grippo. Ne ha facoltà.
8: Signor Presidente, colleghe e colleghi, 2 anni fa in quest'aula per il centenario accanto al suo scranno
0: di azione
8: della Repubblica, le più alte cariche dello Stato, il governo, un attore rilesse le parole che Giacomo Matteotti da questo banco aveva pronunciato e da allora quel posto non è stato più assegnato a nessuno, è l'unico scranno vuoto che però qui dentro parla più di tutti quelli occupati. Oggi ringrazio i colleghi che si sono fatti promotori di questa iniziativa, una targa lo affida alla memoria di ogni giorno. Io vorrei aggiungere alle riflessioni un ricordo del lavoro parlamentare prima che la barbarie fascista lo uccidesse, lo faccio anche per i giovani che ci seguono, che ci ascoltano, per chi si trova oggi a sapere che cosa avvenne in quest'aula. Giacomo Matteotti entrò in questo Parlamento per 3 legislature, dal 19 al 1924. Negli atti della Camera restano 222 tra interventi e citazioni. Invito veramente le giovani generazioni ad andare a leggere quegli interventi. 6 progetti di legge. Era un parlamentare che lavorava, che documentava, che tornava in aula e chiedeva conto di centinaia di volte delle cose che riteneva ingiuste. Se si va attraverso quei discorsi, se si guardano le parole, si capisce chi era. Nel suo ultimo discorso, quello che abbiamo richiamato, che abbiamo ascoltato, del 30 maggio 1924, la parola che torna più di ogni altra è la parola voto, elezioni. La pronuncia oltre 100 volte, perché per lui tutto si giocava lì, nel diritto di un cittadino a votare libero in quei giorni. Poi viene la parola libertà più di 60 volte, la parola fatti. Ma in quelle pagine, se si va proprio a leggere lo stenografico della discussione, c'è una parola che non è la sua ed è quella che scrivono tra parentesi gli stenografi, e anzi forse anche l'occasione per ringraziare tutto il lavoro che avviene in quest'aula, che avveniva allora e che avviene a tutt'oggi, le interruzioni, i rumori, le voci dai banchi, decine di volte sembra di vederlo proprio qui, mentre lui parlava con i documenti in mano, lo coprivano di urla, non ci riuscirono. Quel discorso lo possiamo leggere ancora oggi, arrivò fino alla fine. Per fortuna quella violenza non la leggiamo, ma la possiamo intuire da quelle interruzioni, la possiamo intuire dal tragico epilogo fascista. E lo dico da chi, come me, in questa legislatura è entrato per la prima volta. Quando entriamo siamo presi dalla routine, dalle dinamiche politiche, come è anche normale e giusto che sia, ma uno scranno come questo ci ricorda un'altra cosa, che qui lo scontro può essere durissimo, deve poterlo essere, però quello che non può mai entrare in quest'Aula, non dovrebbe entrare neanche fuori da quest'Aula, è la violenza. Matteotti fu ucciso perché qualcuno preferì la forza alle parole, e quando la forza prende il posto delle parole finisce il Parlamento e poco dopo finisce la libertà di tutti. Per questo questa targa non è un omaggio al passato, è un richiamo per noi. Ci ricorda ogni volta che alziamo la voce gli uni contro gli altri dove siamo, nel luogo in cui le idee si combattono soltanto con le idee. Onoriamolo così, non solo con il silenzio di un minuto, ma con il rispetto di ogni giorno per l'istituzione che Giacomo Matteotti scelse di difendere fino alla fine.
2: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Colucci, ne ha facoltà.
0: Noi moderati.
9: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. La posizione di questa targa oggi è un momento importante per tutti, appartiene a tutti, appartiene a chi ama la democrazia e chi fa politica con quei principi. Molti si sono appropriati di Matteotti, diciamo tutti, ma è stato il segretario, è bene ricordarlo, del Partito Socialista, il riferimento del Movimento Socialista insieme a Turati. Sparito il Partito Socialista, non spariscono però le idee socialiste. Io appartengo a questi valori, a questi riferimenti, a questi mi richiamo, e quindi credo che sia importante ricordare, più che la morte, come spesso viene ricordato, perché fu assassinato da una squadra di sicari fascisti il 10 giugno 1924, ricordare cosa fece in vita Matteotti. Io vorrei ricordare oggi, usando il sottotitolo di un bellissimo libro di Antonio Funicello, ripercorrere la vita e non la morte di Giacomo Matteotti, di quest'uomo politico che fu un vero antitotalitario, perché antifascista. Tutti conoscono solo l'icona che ne è stata dipinta dopo la morte e non proprio da gente che lo amava. Piero Gobetti, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti crearono il Matteotti che veniva bene alla causa. Quello morto, lasciando nel dimenticatoio quello vivo, quello che più volte avevano attaccato. Gobetti ne tracciò un ritratto sbilenco, descrivendolo come uno straniero in casa propria, come un socialista malvoluto dai suoi compagni e persecutore degli stessi, come il volontario della morte. Scrisse che Matteotti non fu mai popolare, bensì un aristocratico, un eretico e oppositore del Partito Socialista, salvo poi definirlo l'unico che aveva compreso il rischio che il fascismo stava portando all'Italia, quando ancora il regime non si era formalmente affermato. Quanto a Gramsci, dopo l'assassinio di Matteotti, così scrive su Lo Stato Operaio: pellegrino del nulla appare a noi Giacomo Matteotti quando consideriamo la sua vita e la sua fine. Il propulsore che alimenta questi giudizi, commenta Funicello, è quell'odio che contraddistinguerà sempre l'atteggiamento politico e l'approccio teorico dei comunisti verso i socialisti, comunisti che gli rinfacciarono il rifiuto del metodo della violenza, lo accusarono di evangelismo o tolstoismo. Togliatti invece mirò più sul mentore e maestro di Matteotti, Filippo Turati, il più formidabile diseducatore dell'Italia moderna. Turati fu fra i più disonesti dei capi riformisti perché fu tra i più corrotti del Parlamento e dulcis in fundo, allargando l'accusa a tutto il suo partito, ovvero gli unitari vengono a costituire niente altro che una forza di riserva della borghesia, un'ala del fascismo. Tale era Matteotti da vivo per gli alfieri della rivoluzione proletaria. Impopolare aristocratico, era radicatissimo sul territorio. Il suo Polesine, dove condusse le sue battaglie come sindacalista dei braccianti, certo preferiva gli accordi che si traducevano in vantaggi per i concittadini, per i cittadini, piuttosto che lo scontro duro che pur non rifiutava. Fu un uomo elettoralmente e politicamente parlando di successo, fu eletto alla provincia di Rovigo e in numerosi comuni della zona. Arrivò in Parlamento una volta addirittura senza fare campagna elettorale perché i fascisti, dopo la prima bastonatura cui fu sottoposto nel 21, gli vietarono di farsi vedere in Veneto. Scalò velocemente il Partito Socialista diventandone giovane segretario e di fatto portavoce in Parlamento. Quale fu il vero problema? Lo esprimono alla perfezione queste sue parole rivolte ai comunisti. Noi vogliamo lottare contro il fascismo in nome della libertà, voi della dittatura. Matteotti vedeva nel regime incipiente la sopraffazione della libertà della persona, dei suoi diritti e viene meno del metodo democratico. Insomma, il Matteotti vivo fu un socialista, riformista, anticomunista quanto antifascista. La sua morte, azzardo col senno di poi, interruppe l'incontro possibile tra il socialismo riformista di cui Matteotti era il principale esponente e il popolarismo cattolico del suo coetaneo Alcide De Gasperi. Un altro protagonista del popolarismo cattolico, arrivo Presidente, il torinese Piero Giorgio Frassati, riconosciuto come santo della Chiesa Cattolica, alla caduta del ministro Facta sperava in un ministero popolare socialista. Allora Presidente, dobbiamo ricordare qual era l'obiettivo e l'opportunità che rappresentava Matteotti, che non viene mai ricordato, e quindi dire viva Matteotti vuol dire viva la libertà, vuol dire viva la verità. Matteotti non fu solo un martire, è stato anche un'occasione persa per l'Italia. Grazie.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Faraone, ne ha facoltà.
10: Sì, grazie Presidente.
0: Italia viva.
10: Questo intervento che mi ha preceduto lascia sgomenti. Cioè, sinceramente una ricostruzione storica dei fatti accaduti che è veramente incredibile, però siccome siamo qui a commemorare una grandissima personalità, provo a farlo molto brevemente ricordando che Matteotti era un vero riformista. E il riformismo di Matteotti si concretizzava in un'espressione chiara, e cioè che è quella tipica di tutti i riformisti che interpretano quella corrente di pensiero come una corrente di pensiero che ha caratteristiche positive, che interpreta la democrazia come strumento per produrre cambiamenti e quindi contrasta chiunque si pone contro la democrazia. Però il riformismo a volte viene taroccato da qualcuno che pensa che essere riformisti vuol dire farsi andar bene tutto, perfino il fascismo. C'era chi si definiva riformista perché provava a riformare il fascismo, perché provava a temperare una dittatura. Invece Matteotti, davvero riformista, quando si è trattato di trasformarsi in persona che delle istituzioni, che metteva avanti a tutto la democrazia, ha compreso che doveva compiere gesti più forti, più clamorosi rispetto a quelli che avrebbe voluto compiere se la sua carriera politica fosse stata possibile in un'epoca dentro i canoni democratici, e quindi fu costretto a gesti di coraggio che lo hanno portato poi ad essere vittima del fascismo e di chi contrastava la democrazia, perché proprio il discorso fatto alla Camera, il suo comportamento contro il fascismo ha comportato poi ciò che è accaduto, cioè la sua morte picchiato dalle squadracce fasciste. Io credo che interpretare Matteotti oggi in questo modo vuol dire dare valore alla democrazia. Dare valore alla democrazia ovunque c'è qualcuno che è costretto a gesti di coraggio per difenderla. Alexei Navalny. Se poi da siciliano penso al discorso che fece Borsellino alla biblioteca contro la mafia e col coraggio che dimostrò qualche giorno dopo l'omicidio di Falcone di comunicare che custodiva dei segreti e nonostante questo lo faceva sapendo che sarebbe potuto essere ammazzato. Io credo che tutte le personalità che hanno dovuto contrastare la criminalità, il fascismo e difendere la democrazia, e per questo sono morte, dimostrando grandissimo coraggio, vadano commemorate. Matteotti ha dimostrato questa personalità e questa grandissima forza a difesa della nostra democrazia e del nostro Parlamento. Grazie.
2: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Maggi.
0: Più Europa.
2: Ne ha facoltà.
11: La ringrazio, Presidente. È qualcosa di particolarmente importante per la Camera dei Deputati l'iniziativa odierna, perché commemorando ancora una volta Matteotti, noi lo facciamo ricordando e salutando quanto la sua azione, quanto il suo esempio sia vitale per l'istituzione centrale in una democrazia parlamentare, per il Parlamento. Matteotti fu ucciso, diede la vita per far vivere il Parlamento, diede la vita, sacrificò la vita per la sua intransigenza, perché in quest'Aula, da questo posto, osò chiedere una cosa semplice, che non fossero convalidati i risultati delle elezioni del 1924, che l'Aula avesse il coraggio di dire la verità al popolo italiano, cioè di dire che quelle elezioni erano state inficiate da brogli, da violenze, da sopraffazioni, che in molte aree del Paese era stato impedito di presentare le liste, erano stati circondati gli studi dei notai dove si stavano raccogliendo le firme per il deposito delle liste, erano stati picchiati, perseguitati coloro che volevano promuovere quelle liste. Chiese cioè al Parlamento di essere Parlamento, nel momento in cui molti, come è stato ricordato dal collega che mi ha preceduto, guardavano già a come cercare un compromesso con il fascismo. Matteotti fu il primo, insieme a Piero Gobetti, a vedere nel fascismo la vera natura totalitaria, la vera natura violenta, la vera natura di negazione profonda, di annientamento della democrazia e quindi del Parlamento. Matteotti pagò e, come è stato detto giustamente, non voleva essere eroe. Io cito solo le parole di Carlo Rosselli, che le aveva scritte, rivolte a Pietro Nenni. Matteotti non voleva e non cercava la morte, volle e cercò la lotta, volle e cercò i

0: Grazie. È così conclusa la commemorazione di Giacomo Matteotti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Ruffino. Ne ha facoltà.
1: Grazie signor Presidente. Io sono a reiterare la richiesta urgente di informativa da parte del Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Ho già fatto questa richiesta e la ribadisco oggi. Il 24 giugno 2024, è trascorso praticamente un anno, è stata inviata una PEC avente per oggetto gravi anomalie di funzionamento relative alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Non è stato dato nessun riscontro. E inoltre chiedo di valutare, sempre ovviamente al Ministro, ai sensi della normativa bancaria e degli orientamenti e delle linee guida della vigilanza, la situazione anomala, ossia se un amministratore di banca, un presidente, possegga il fondamentale requisito dell'indipendenza di giudizio al fine di assicurare che non vi sia nessun condizionamento, sindaco di Asti, presidente della Banca di Asti. Tale situazione è certamente anomala, poteva prevedere un periodo di raffreddamento proprio per evitare queste situazioni che potrebbero essere ascritte a un conflitto di interessi. C'è da chiedersi che cosa pensino le segreterie dei partiti che sostengono la coalizione del sindaco Rasero, i consiglieri comunali di Asti, se questa situazione sia sensata e accettabile e sui motivi che portano un sindaco ad assumere un'ulteriore carica, ossia sindaco di Asti e presidente della Banca di Asti, nominando tra l'altro 3 membri come sindaco e 3 quando il sindaco era presidente della provincia di Asti, dopodiché si dimise. Grazie.
2: Grazie. Onorevole Grimaldi, sullo stesso argomento, prego.
3: Grazie Presidente.
4: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Ahimè, alle nostre interrogazioni Giorgetti non ha dato ancora risposte, ma anzi questo clima, che probabilmente è un unicum allora piemontese, perché come le abbiamo raccontato in quest'aula è assai incredibile che un sindaco di una città che fa poi il presidente della provincia pro tempore e poi influenza già tante delle nomine nelle fondazioni bancarie, ex bancarie, pensi a un certo punto di arrivare addirittura a essere il presidente e quindi a guida di una banca. È abbastanza incredibile. Però fatemi dire che anche in queste ore sta succedendo un'altra cosa surreale in un'altra fondazione ex bancaria. Ma dicevo l'altro giorno, ma immaginatevi se il sindaco di Torino, Lo Russo, facesse in qualche modo nominare o addirittura proponesse sua sorella. Stefano Lo Russo è figlio unico, quindi sto facendo così una metafora, a direttrice o segretaria generale della Compagnia di San Paolo della Fondazione CRT. Immaginatevi, credo che un po' di banchi dall'altra parte direbbero che questa vicenda è inaccettabile. Ecco, andate a vedere che cosa sta succedendo a Cuneo e mi fermo qui, non faccio nomi. Ma allora io lo dico ai colleghi di centrodestra e al ministro Giorgetti. Lo ripeto, vogliamo parlare di Asti? Vogliamo parlare di Cuneo? Noi siamo pronti. La vicenda è abbastanza chiara. Le fondazioni ex bancarie non sono bancomat, ma non possono neanche essere un grumo di potere in cui non si capisce l'inopportunità di detenere tutti i poteri insieme, di decidere in qualche modo che queste vicende diventino un unicum. Allora lo diciamo così, ma guardate che, lo dico ai colleghi, bramate socialismo, volete chiudere

0: le fondazioni ex bancarie e dare tutti i soldi delle banche ai comuni? Facciamolo. Facciamolo per legge. No, lo dico perché ci saranno qualche liberale lì in mezzo che non è d'accordo. Ma guardate, noi siamo pronti a discutere. Volete dichiarare chiusa l'esperienza delle fondazioni ex bancarie? Volete restituire, diciamo, quelle risorse allo Stato? Facciamolo. Ma finché è questa, invece, le leggi sono queste, quelle in corso, beh, allora ve lo chiediamo, sì. Vogliamo monitorare queste vicende. Vogliamo che non si sommino quei poteri, perché non sono nati per questo. Quelle indicazioni devono essere fatte nel rispetto dei territori, ma non possono essere l'incarnazione del potere stesso. E allora lo diciamo al sindaco di Asti, che non può diventare il presidente di una banca. Così come lo diciamo, non è possibile che si sovrappongano le fondazioni ex bancarie al potere politico. Ma questa è una vicenda che ci parla del futuro. Ci parla anche dell'editoria italiana. Qualcuno adesso ha iniziato a pensare che sia normale che le fondazioni bancarie sostengano i giornali, fuori tra l'altro da quelli che sono i confini di questa vicenda. E anche lì, allora riscriviamo delle leggi. Qual è il punto? Volete sostenere pubblicamente l'editoria? Parliamone. O volete continuare a fare quello che state facendo? Cioè dirottare risorse solo per i canali che vi fanno comodo, magari per sterilizzare quell'informazione, magari per renderla, voi la dite così, più istituzionale, cioè vuol dire non avere più un'opposizione in giro per l'Italia, non avere più un editore indipendente, ce ne sono talmente pochi, ne volete ancora meno. Ecco, questa cosa ci preoccupa, ma ci parla anche di tanto altro. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso tema il deputato Coppo, le chiedo se si associa o meno, così non la interrompo.
2: Allora, io mi devo associare, se no non posso parlare, corretto Presidente? Quindi
1: no, può anche dissociarsi. Scusate, colleghi, ci penso io.
2: Allora mi dissocio.
3: I Fratelli d'Italia.
2: Perché? Io mi chiamo Marcello Coppo, sono di Asti. Ho fatto il vice sindaco di Asti, vice del sindaco Rasero per 5 anni. Non sempre andiamo d'accordo, per carità, però ovviamente il rapporto è franco. Maurizio Rasero non ha tessere di partito in mano. Prima di fare il sindaco era vicepresidente della banca di Asti, quindi non è che ha fatto il sindaco perché doveva andare a finire in banca. Però quando sento certi interventi, specialmente decontestualizzati dalla situazione storica della città di Asti, mi viene un po' da sorridere, specialmente da persone che magari appartengono ad un'area politica che tempo fa per telefono dicevano finalmente abbiamo una banca, no? Perché ragioniamo anche delle verginelle, no? Se poi andiamo a vedere nel concreto, nel consiglio di amministrazione della banca di Asti, oggi siede un consigliere comunale del Partito Democratico, che è stato eletto dalle stesse fondazioni che loro adesso sento dire che lo vogliono fare per zittire l'opposizione. Le decisioni sono state prese su dei requisiti precisi, perché per come è stata fatta la normativa, per finire in un consiglio di amministrazione di una banca bisogna avere dei requisiti. E quelli che sono finiti dentro o sono professori universitari o hanno già fatto parte di consigli di amministrazione delle banche o sono degli imprenditori o sono esperti in un determinato campo. Aggiungo, già tempo fa, lo dico, voglio ripetere, un discorso che ho fatto quando ero in consiglio comunale all'opposizione nel 2016, dicendo per me non è uno scandalo che un sindaco finisca in un consiglio di amministrazione della banca, specialmente se è una banca del territorio. Uno, perché i soldi in quella banca li ha messi il territorio e quindi anche se c'è qualcuno che la rappresenta, che rappresenta il territorio lì dentro, secondo me non è uno scandalo. Due, le decisioni del consiglio di amministrazione di una banca le si prende a maggioranza e non le prende il singolo presidente. Terzo, quando dissi quello è perché c'era nel consiglio di amministrazione della banca CR Asti il sindaco del PD, che era anche presidente della provincia. Al che, quando continuano a chiedere, e soprattutto se andiamo a verificare chi sono stati i presidenti della banca di Asti, Andiamo a fare un bel elenco di ex sindaci. È solo adesso che viene fuori il casino, viene fuori lo scandalo. E scandalo di cosa? Uno era vicepresidente, tra un anno lui non avrà più niente in politica, non potrà neanche presentare una lista a suo nome alle comunali, perché puoi mica farlo. Anche perché sennò poi Banca d'Italia giustamente gli direbbe: guarda Ciccio, separa un attimo le due cose. Attualmente si è dimesso da tutta una serie di situazioni, poi vogliamo che si dimetta, come chiede l'opposizione, anche da sindaco, così ci andiamo col commissario? Solo per fare sfregio a quello che è il voto dei cittadini, che ricordo noi abbiamo vinto senza neanche fare il ballottaggio. Aggiungo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha finanziato attività sul territorio senza guardare destra e sinistra, e all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti non ci sono politici o gente che ha fatto politica in maggioranza, cioè nel senso non è la maggioranza che ha fatto politica. In più, anche nel consiglio di indirizzo c'è gente che viene dall'altro settore. Poi si vuole ricordare che c'era il problema che qualcuno vociferava di vendere la banca? Probabilmente mettere il sindaco da presidente è una garanzia che questa rimane sul territorio. Probabilmente la loro intenzione è quella diversa di vendere questa banca. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Fornaro. Prego.
3: Del Partito Democratico.
4: Grazie signora Presidente, ringrazio la collega Ruffino. Noi ci associamo alla richiesta di avere urgentemente un'informativa sulle vicende che sono state ricordate, su cui non ritorno, ma devo ovviamente intervenire anche dopo il collega Coppo, perché altrimenti chi ci ascolta rischia di avere una verità parziale, e come sempre si prova a mescolare le cose, si prova a rilanciare vecchi stereotipi. La questione è profondamente diversa ed è quella legata a come viene composto il consiglio di indirizzo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti, che a sua volta indica i consiglieri di amministrazione della banca, essendo, a differenza della stragrande maggioranza delle fondazioni bancarie, ancora detentrice della maggioranza assoluta delle azioni. Il problema non è che il sindaco faccia il presidente della banca, è che il sindaco ha nominato 3 consiglieri di indirizzo, che il sindaco viene eletto consigliere provinciale in un'elezione di secondo grado e da presidente della provincia elegge, nomina per essere preciso, altri 3 membri del consiglio di indirizzo e siamo a 6. Cioè di fatto siamo in una situazione di cortocircuito istituzionale e di conflitto di interessi palese che credo debba essere attenzionato non soltanto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricordo ha la sorveglianza sulle fondazioni di origine bancaria, ma anche da Banca d'Italia. Non c'è soltanto una questione relativa ai requisiti. Nello specifico vorrei ricordare al collega Coppo che non può dire mezze verità, che è vero che un consigliere comunale del Partito Democratico è stato in questa tornata eletto nel Consiglio di Amministrazione, ma deve anche ricordare che la direzione provinciale del partito di Asti si è totalmente dissociata da questa scelta personale. Noi lo abbiamo ribadito con forza, abbiamo da questo punto di vista un'opinione profondamente diversa del ruolo delle istituzioni, della separazione dei poteri e non di quel coacervo che oggi c'è e che ha dominato la città di Asti da molti anni tra comune, banca, fondazione, associazione di categoria. Allora io credo che da questo punto di vista l'opinione pubblica di Asti abbia necessità di avere chiarezza sulla correttezza di questo percorso che ha portato alla nomina del sindaco a presidente della banca e poi le valutazioni le faranno gli elettori. Eh sì, per fortuna siamo ancora in democrazia, però la democrazia presuppone, proprio nella base di partenza, nel momento in cui si va ad elezione, di essere tutti sulla stessa linea, di essere tutti nelle stesse condizioni, ed è evidente che questo, per le cose che sono state ricordate anche in quest'Aula, riesce difficile pensarlo per il Comune di Asti. Io credo quindi che la collega Ruffino abbia giustamente sollevato di nuovo questa questione, si attendono risposte, le attendiamo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e anche, lo ripeto, siamo in attesa dell'opinione di Banca d'Italia, che credo nella sua autorevolezza da autorità indipendente saprà mettere parole di correttezza a questa vicenda che ha più di un elemento di criticità e più di un elemento di ombra.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Appendino. Chiedo anche a lei se si associa.
5: Sì, grazie.
3: Movimento 5 Stelle.
5: Associarci anche noi alla richiesta, è stato già descritto in modo molto corretto quel che sono le nostre perplessità e per il motivo per cui richiediamo che ci sia un'azione e un'operazione verità da parte del Ministro Giorgetti. Qua siamo di fronte a delle ombre evidenti, siamo di fronte a un conflitto di interessi che per me, almeno per come lo vedo io, è palese. Siamo di fronte a un cortocircuito, come è stato definito, istituzionale, un pastrocchio che francamente non lascia certamente intendere o far pensare alla buona politica. E quando ci sono queste ombre, il governo ha il dovere di provare a chiarirle, anche perché non mi sembra che questo governo, come dire, non si preoccupi di mettere le mani, gli occhi e usare e spendere parole per quanto riguarda il risico bancario e le questioni che riguardano le banche. E chiudo con una questione, Presidente. Guardi, che questo governo sia incline a occuparsi, o meglio a difendere gli interessi delle banche, c'è chiaro, perché dopo 4 anni siamo ancora qui a aspettare una seria tassazione degli extra profitti delle banche. Però mi faccia dire almeno una cosa, un consiglio: anziché occupare le banche, i posti nelle banche, occupate le fabbriche con gli operai, perché guardate che fareste molto molto meglio con Electrolux, Stellantis, quelle persone che lottano per la dignità arrivare a fine mese. Forse fareste meglio, anzi sicuramente fareste meglio per le comunità locali.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. Sempre sull'ordine dei lavori ma su un altro argomento, la deputata Serracchiani. Prego onorevole.
6: Sì, grazie Presidente. Chiedo la parola sull'ordine dei lavori per
3: il Partito Democratico.
6: Informativa della Presidente Meloni, perché vede, la Presidente Meloni in questi anni si è occupata molto, giustamente, anche nel ruolo che ricopre, di un tema che credo sia caro a tutti noi, cioè della lotta all'antisemitismo. Lo ha fatto anche con delle prese di posizione importanti. E allora ci domandiamo come possa la Presidente del Consiglio tollerare che possano essere presenti ancora e ricoprire dei ruoli istituzionali importanti ed essere presenti nel coordinamento del partito di Fratelli d'Italia alcune persone che, come abbiamo appreso da Il Domani, hanno in una chat utilizzato dei termini che sono a dir poco antisemiti, che non ripeterò in questa sede, Presidente, anche per il luogo nel quale siamo e per, credo, la correttezza con cui il linguaggio dovrebbe essere portato avanti qui in quest'Aula. Però invito i colleghi, in particolare i colleghi di Fratelli d'Italia, di leggere queste frasi, che sono delle frasi veramente crude, violente, che sono delle frasi antisemite, che in un partito che spesso sventola la bandiera della lotta all'antisemitismo dovrebbe in qualche modo avere il coraggio di espellere queste persone. Quindi chiediamo, Presidente, quali sono le iniziative, gli impegni che la Presidente del Consiglio intende prendere per appunto ribadire l'importanza che ha la lotta all'antisemitismo per lei e per il suo partito. Perché non si può non solo fare propaganda su questi temi, ma non si può fare più parti in commedia, da una parte dirsi antisemita e dall'altra tollerare che nel tuo partito possano ricoprire ruoli istituzionali e ruoli di partito anche importanti persone che si esprimono nel modo in cui abbiamo letto e visto nella chat che è stata pubblicata dal Domani. E quindi chiediamo alla Presidente del Consiglio quali impegni intende prendere per la lotta all'antisemitismo, quali impegni intende prendere dentro al suo partito rispetto a queste persone e quali impegni intende prendere con tutto il governo per avere non solo una parola chiara finalmente su quello che sta accadendo in Palestina e su quello che deve essere detto rispetto a Netanyahu e ad Israele, ma che dica una parola chiara anche rispetto all'antisemitismo che evidentemente ancora alberga all'interno del suo partito.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso tema il deputato Riccardo Ricciardi, prego.
7: Grazie Presidente, per associarmi e
3: del Movimento 5 Stelle
7: gruppo all'informativa richiesta dalla collega Serracchiani. Cosa sarebbe accaduto se in una chat delle persone che si sono mobilitate per Gaza fossero emerse delle frasi come sono emerse nelle chat di Fratelli d'Italia? Cosa sarebbe accaduto se esponenti dell'opposizione avessero celebrato nei giorni scorsi un personaggio che aveva sposato le leggi razziali del ventennio? Cosa sarebbe accaduto in quest'Aula se persone che ricoprono ruoli istituzionali avessero il busto in casa di chi quelle leggi razziali firmò? Si sarebbe gridato all'antisemitismo di sinistra, ai fiancheggiatori dei tagliagole di Hamas? E avete provato a fare tutto questo semplicemente per bollare un popolo che di antisemita non ha nulla, ma che semplicemente manifesta, manifestava e manifesterà contro un genocidio. E quello che è venuto fuori da un'inchiesta giornalistica, e ricordiamo sempre quanto il giornalismo libero, senza padroni, sia importante in questo Paese, fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti, e gli antisemiti ce l'avete nel vostro partito, ce l'avete voi, avete tentato di infangare persino il 25 aprile con queste sciocchezze, perché per voi il 25 aprile è divisivo, e come se è divisivo. E allora, vedete, ha ragione la collega Serracchiani quando dice che la Presidente Meloni deve venire in aula, perché è troppo facile nascondere la testa sotto la sabbia e non prendersi la responsabilità politica di quello che accade nel suo partito. E non è la prima volta. Non è la prima volta, perché qui nessuno c'ha un capogruppo che si vestiva con la svastica, qui nessuno ha nelle chat, non di consiglieri provinciali, ma chat emerse anche quelle di Fratelli d'Italia, anche quelle per una, diciamo, inchiesta giornalistica e per delle inchieste giornalistiche fatte nelle sedi di Fratelli d'Italia, è un ritorno continuo di antisemitismo, di intolleranza e di razzismo. Quindi la Presidente Meloni non può far finta di nulla e deve venire in aula a prendersi la responsabilità politica del suo partito e degli esponenti del suo partito.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso tema la deputata Piccolotti, chiedo anche a lei se si associa alla richiesta di informativa.
8: Grazie Presidente.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
8: Verdi e Sinistra, ci associamo ovviamente alla richiesta di informativa affinché Giorgia Meloni venga in quest'Aula a prendersi la responsabilità politica di quanto emerge dalle chat del gruppo dirigente di Fratelli d'Italia del Trentino e a dire parole chiare e nette sull'antisemitismo, perché non è tollerabile che il partito di maggioranza di questo paese, quello che esprime la Presidente del Consiglio, accolga tra le sue fila esponenti che si esprimono, come abbiamo letto, grazie alle coraggiose inchieste del Domani. Sono frasi irripetibili perché sono frasi chiaramente antisemite, chiaramente frasi contro un popolo, chiaramente parole che ricordano un'epoca oscura di questo paese, quella che abbiamo appena ricordato svelando la targa a Matteotti, quella delle leggi razziali, un'epoca di cui evidentemente molti in Fratelli d'Italia hanno nostalgia, come sappiamo anche da altre inchieste. E quello che fa più male è vedere come ci sia una doppia faccia, una doppia morale, una montagna di ipocrisia vergognosa, perché sono anni che ogni volta che un ragazzo in questo paese scende in piazza per criticare il governo di Israele e le azioni criminali dello Stato israeliano, non per attaccare un popolo, ma per criticare il genocidio, per criticare l'occupazione, per criticare l'apartheid, dall'altro lato di questo Parlamento piovono le accuse di antisemitismo. Siamo stati attaccati, siamo stati bollati ingiustamente, siamo stati anche offesi, perché per noi l'antisemitismo è un male assoluto e da combattere. Non accettiamo di essere bollati come antisemiti. E tutto questo è oltremodo grave, perché sta arrivando anche in quest'Aula una norma con cui si vorrebbe punire e perseguire per il reato di antisemitismo tutti coloro che appunto si battono contro il genocidio, che hanno il coraggio di denunciare l'apartheid che subisce il popolo palestinese, che si sono schierati per due popoli e due stati a fianco della battaglia dei palestinesi per la dignità, per la pace, per avere uno Stato che possa appunto difenderne i diritti umani fondamentali. Allora, da un lato, in pubblico si fa questa grande campagna contro l'antisemitismo dei Propal, che non esiste, perché i Propal si battono invece per tutt'altro, si fanno norme che puntano a perseguire attraverso reati fantomatici i movimenti a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e contro il genocidio, e dall'altro, confidenzialmente, come dicono oggi i protagonisti di questa triste chat ai giornalisti che li hanno intervistati, confidenzialmente si può fare e dire tutt'altro, cioè si può dire nelle chat che peggio degli ebrei non esiste niente. Allora qualcuno ci spieghi se avete la stessa faccia in pubblico o in privato, oppure se, come pensiamo noi, siete nient'altro che degli ipocriti, tra l'altro anche sfacciati, perché questa è la verità. Perché l'antisemitismo, e noi lo sappiamo bene, lo dice la storia di questo paese, non siede da questo lato del Parlamento, ma siede dall'altro, nelle fila della destra estremista che voi rappresentate e che avete persino portato al governo.
1: Concluda? Ah, concluso. Benissimo. Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Malaguti, devo chiedere anche a lei se si associa o si dissocia, così poi non la interrompo.
9: Grazie Presidente, mi dissocio, ma rimango veramente esterrefatto. Perché si viene accusati di essere divisivi per l'occasione del 25 aprile, quando in quell'occasione alcuni manifestanti hanno espulso la Brigata Ebraica
3: Fratelli d'Italia
9: con gli alleati, e si dimenticano che i palestinesi in quel periodo erano alleati dei nazisti. Allora, io credo che in quest'Aula si possa dire qualunque cosa, ma almeno la storia bisognerebbe studiarla prima di parlare. E se c'è qualcuno che non è mai stato
1: divisivo... Colleghi, dovete ascoltare in silenzio.
9: Se c'è qualcuno che non è mai stato divisivo, siamo proprio noi che abbiamo presentato dei PDL sull'antisemitismo. E adesso tra un po' arriverà in aula, dopo la legge elettorale, perché è calendarizzato in prima commissione, e quando arriverà voglio vedere chi voterà a favore e chi voterà contro, visto che al Senato avete votato contro il PDL sull'antisemitismo. E il PD si è astenuto, a parte pochi coraggiosi che si ricordano cosa vuol dire la coerenza nel loro partito, ma AVS e 5 Stelle hanno votato contro. Questo è il vostro senso di antisemitismo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. E quindi andiamo avanti. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095, 2220A, disposizioni in materia di terapie digitali. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. La relatrice e la rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge il deputato Quartini. Ne ha facoltà.
3: Del Movimento 5 Stelle.
10: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul complesso degli emendamenti, poi astenendomi su ciascun emendamento che abbiamo presentato, in virtù del fatto che questa proposta di legge finalmente, direi, riesce a intervenire in una terra di nessuno. Una terra pericolosa, soprattutto in relazione al Far West che si rischia di generare rispetto a un tema di grande importanza che naturalmente rischia a sua volta di essere molto pervasivo attraverso l'intelligenza artificiale e anche quindi attraverso situazioni al limite dell'etica fondamentalmente. E quindi con questa proposta di legge sulle cosiddette terapie digitali interveniamo per normare questa terra di nessuno. E nel nostro Paese tutto questo non era mai avvenuto, a differenza della Germania o di altri stati europei. Era importante intervenire su questo, quindi da questo punto di vista io terrei a ringraziare tutti i membri della Commissione Affari Sociali che alla fine, all'unanimità, è riuscita a partorire questa proposta di legge. Cerchiamo però anche di fare un minimo di chiarezza sull'importanza di questa proposta di legge. Che cosa sono innanzitutto le terapie digitali? Per terapie digitali si intendono degli interventi terapeutici basati su software che hanno l'obiettivo di fare prevenzione, di gestire e di trattare una malattia. Non sono semplici applicazioni per il benessere, ma veri e propri dispositivi medici. Hanno alcune caratteristiche fondamentali che in questa proposta di legge in parte, non del tutto, ci sono, però sono questioni essenziali, perché una terapia digitale, per essere considerata importante e definita, deve soddisfare alcuni requisiti. Il primo fra tutti è l'evidenza clinica, cioè deve dimostrare efficacia e sicurezza attraverso studi clinici randomizzati e controllati, pubblicati su riviste scientifiche. Deve avere una natura regolatoria, è un dispositivo medico che deve essere marcato CE o FDA negli USA e richiede quindi prescrizione e autorizzazione medica. Deve avere come requisito un meccanismo d'azione terapeutico, non si limita solo a monitorare o informare, ma interviene attivamente sulle malattie. Deve essere personalizzata, un po' come succede per i farmaci. Le applicazioni delle terapie digitali riguardano un vasto territorio clinico, riguardano la salute mentale. Ci sono, per esempio, applicazioni che si riferiscono alla terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi d'ansia, della depressione o dell'insonnia. Le terapie digitali possono intervenire su alcune malattie croniche, per esempio programmi digitali per la gestione del diabete di tipo 2, sulle dipendenze, dall'azzardo fino alla dipendenza da sostanze, su disturbi cognitivi importanti, per esempio nel disturbo da ipereccitabilità e iperattività dei bambini, nei disturbi visivi e motori, per esempio nella riabilitazione dell'ambliopia, cioè la visione doppia, che qualche volta per strabismi più o meno manifesti si manifesta. Ecco, le terapie digitali su questa base, attraverso studi clinici controllati, randomizzati e pubblicati scientificamente, hanno la dignità di dispositivi medici veri e propri. C'era di fatto una terra di nessuno e quindi andava normata e noi con forza l'abbiamo sostenuta. Si poteva fare di più, certamente, per questo abbiamo presentato anche in aula alcuni emendamenti su, per esempio, la definizione più accurata del campo di intervento, sulla conformità delle terapie digitali, sul ruolo importante del Consiglio Superiore di Sanità, che è il massimo organo consultivo tecnico-scientifico a cui fare riferimento, sulla coerenza ed economicità, soprattutto rispetto all'istituzione di un comitato tecnico-scientifico un po' pletorico, sull'uniformità contro il rischio, che dicevo prima, di un far west rispetto alla pervasività della stessa intelligenza artificiale e anche da riparo da soggetti che si presentano come influencer sui social come se fossero dei maghi e bisogna proteggere i cittadini, sull'importanza dell'istituzione di un registro sulle terapie digitali, sulla erogabilità e prescrivibilità delle terapie digitali, sul ruolo importante che deve avere Agenas su questo tema e infine, come sempre succede, anche sullo stesso finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. C'è un emendamento che chiedeva di erogare finanziamenti specifici proprio per i livelli essenziali di assistenza. Quindi si continua, nonostante tutto, a fare leggi a invarianza finanziaria che rischiano di non trovare applicazione. Nonostante questo, noi sosterremo questa PDL, riproporremo i nostri emendamenti in aula nella speranza che vengano anche accolti, ma comunque vigileremo molto attentamente sull'iter di questa proposta di legge. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del testo unificato delle proposte di legge segnalati per la votazione. Prego, relatrice.
11: Allora, 1.1. Grazie Presidente. Prego. Allora, cominciamo all'emendamento 1.1, Faraone, parere contrario. 1.1000, Quartini, parere contrario. 1.1.
1: Collega, se dovessero essere, qualora mai, tutti contrari, può anche darmi, o comunque diciamo quasi tutti, può anche darmi
11: allora
1: un parere complessivo.
11: Allora, siccome sono tutti contrari,
1: okay, benissimo.
11: Rielenco,
1: non c'è bisogno.
11: Parere unico per tutti. Allora, 1.1.
1: No, non c'è, collega, non c'è bisogno neanche che li elenchi. Se sono tutti contrari,
11: tutti
1: mi dice.
11: Contrari.
1: Perfetto, benissimo, grazie onorevole Loizzi. Governo.
12: Grazie Presidente, parere contrario per tutti e anche per il Governo.
1: Grazie. Allora passiamo ai voti. 1.1 Faraone, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Nel primo voto portiamo un po' di pazienza. Sì, colleghi, vi aspetto il primo voto. Affrettiamoci, ma portiamo pazienza.
13: Un minuto, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Squeri, Morfino deve prendere la tessera, io lo ripeto così almeno resta almeno nei verbali. Il preavviso che diamo serve a prendere la tessera, vi stupirà. Collega Ziello. Può anche farsi aiutare dal collega Sasso, eventualmente. C'è il collega Ziello che sta salendo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 97, contrari 131, la Camera respinge. 1.1000, Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Provenzano e Ascari che sta salendo. Squeri.
13: Al momento della votazione, secondo punto all'ordine del giorno, a seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge, disposizioni in materia di terapie digitali.
1: Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 132, la Camera respinge. 1.101 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 101, contrari 131, la Camera respinge. 1.1001 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 128, la Camera respinge. 1.103 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 127, la Camera respinge. 1.8 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 98, contrari 128, la Camera respinge. 1.1002 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 132, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 228, contrari 5, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 233, contrari 2, la Camera approva. 3.1003 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Mattone sta andando a votare, la aspettiamo. Sì. Ah, sta votando collega, sì. È il suo banco quello. Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 104, contrari 132, la Camera respinge. 3.103 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. astenuti 4, favore 102, contrari 133, la Camera respinge, 3.4 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 4, favore 103, contrari 131, la Camera respinge, 3.1001 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 6, favorevoli 101, contrari 131, la Camera respinge, 3.104 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 4, favorevoli 103, contrari 130, la Camera respinge, 3.102 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 4, favori 102, contrari 132, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favori 235, contrari 1, la Camera approva. 4.1002 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 7, favorevoli 100, contrari 133, la Camera respinge, 4.1010 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 4, favorevoli 102, contrari 131, la Camera respinge, 4.1011 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa, astenuti 4, favorevoli 104, contrari 132, la Camera respinge, 4.1012, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Zinzi. Ha votato? No. Adesso sì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 134, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 233, contrari 3, la Camera approva. 4.0001, Quartini, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Caiata. Caretta. Sì, sì, stiamo aspettando lei. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 135. La Camera respinge. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretario. 1, Quartini.
14: Favorevole con riformulazione nell'impegno a valutare l'opportunità di...
1: 2, Sportiello.
14: Sportiello, favorevole con riformulazione nell'impegno a valutare l'opportunità di...
1: 3, Di Lauro.
14: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
1: 4, Marianna Ricciardi.
14: Contrario.
1: 5, Ciani.
14: Contrario.
1: 6, Filippin.
14: Filippin è contrario.
1: 7, Malavasi.
14: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di... nei due impegni.
1: 8, Girelli.
14: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di adottare.
1: 9, Pastorella.
14: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
1: 10, Onori.
14: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
1: Bene, passiamo ai voti. 1, Quartini, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 2, Sportiello, favorevole con riformulazione, va bene? No, chiede di votarlo, quindi lo votiamo col parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votiamo l'ordine del giorno 2, Sportiello. Amic, prego, prego, collega. Nevi, facciamolo votare, ha votato, lo vedo, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 101, contrari 135, la Camera respinge. 3 Di Lauro, favorevole con riformulazione, va bene? Che faccio, Quartini? Sì? Lo votiamo? Quindi col parere contrario del Governo lo votiamo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 133, la Camera respinge. 4 Marianna Ricciardi, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 136, la Camera respinge. 5 Ciani, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 136, la Camera respinge. 6 Filippin, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 136, la Camera respinge. 7 Malavasi, favorevole con riformulazione, va bene. 8 Girelli, favorevole con riformulazione, va bene. 9 Pastorella, favorevole con riformulazione, va bene. 10 Onori, favorevole con riformulazione, va bene. E allora passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha facoltà di intervenire il deputato Del Barba. Se riuscissimo a uscire in silenzio sarebbe meglio per tutti, anche e soprattutto per Del Barba. Allora, facciamo così, collega Del Barba, almeno lei parla nel silenzio dell'aula. Facciamo una mini pausa tecnica e riprendiamo alle ore 11:15. La seduta è sospesa.

0: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Sono le 11 e 12 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, stavamo seguendo i lavori della Camera dei Deputati, la seduta è sospesa, lo avete potuto sentire, l'annuncio da parte della Vicepresidente Onorevole Anna Ascani, seduta che riprenderà intorno alle 11 e 15 minuti. Nel frattempo vi diamo un aggiornamento su quelle che sono le ultime notizie, le notizie di questa giornata. Si parla molto dell'emergenza Ebola sulle agenzie e su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, veniamo a sapere, la Farnesia ha disposto un finanziamento di 1,15 milioni di euro firmato dal viceministro Edmondo Cirielli per sostenere la risposta umanitaria immediata all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il finanziamento sarà messo a disposizione delle organizzazioni della società civile italiana con una presenza operativa nelle province colpite di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. Si tratta, spiega la Farnesina in una nota, di interventi immediati per arrestare la trasmissione di Ebola, rafforzare la sorveglianza epidemiologica, la risposta del sistema sanitario locale e la fiducia delle comunità verso le misure di contenimento indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le risorse si concentreranno su quattro aree prioritarie identificate dalle agenzie delle Nazioni Unite, OCHA e OMS, per la prevenzione e controllo delle infezioni. Sorveglianza epidemiologica e tracciamento dei contatti, soccorsi sanitari immediati e coinvolgimento comunitario. Tale finanziamento si aggiunge a due iniziative umanitarie in corso, finanziate dalla cooperazione italiana, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro per 5 progetti realizzati dalla società civile nelle province orientali. La cooperazione italiana contribuirà inoltre direttamente con un sostegno di 290 mila euro all'azione di risposta alla crisi messa in campo dall'OMS. Questo dunque la Farnesina che dona 1 milione di euro per sostenere la risposta del Congo all'Ebola. In particolare, rispetto a questa notizia, vediamo dei virgolettati ripresi dal Wall Street Journal che hanno citato delle fonti a conoscenza di una questione in particolare, cioè di un progetto degli Stati Uniti per una struttura di quarantena in Kenya. Si tratta in particolare di inviare in Kenya dei funzionari statunitensi del settore sanitario pubblico per gestire, come dicevamo, una potenziale struttura di quarantena nel paese a seguito di questa epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Questo il progetto dell'amministrazione Trump, secondo quanto appunto riporta il Wall Street Journal, citando delle fonti a conoscenza della questione. La struttura ancora in attesa dell'approvazione del governo keniota sarebbe destinata principalmente agli americani esposti al virus o ad alto rischio di positività nella regione, nonché a quelli che dovessero risultare positivi. Nel frattempo anche il Ministero della Salute messicano intensificherà le ispezioni negli aeroporti e la vigilanza epidemiologica per il focolaio di Ebola in Africa, in previsione dei mondiali di calcio del 2026 organizzati con Stati Uniti e Canada. Il ministro David Kerschenobik ha assicurato che nella nazione non ci sono infezioni sospette e che il pericolo di diffusione è molto basso. Ha esortato chi ha visitato la Repubblica Democratica del Congo. Ci fermiamo qui con questo aggiornamento di notizie e ci ricolleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
0: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Tecnica, perché che si tratti di un'innovazione è evidente a tutti. Non è qualche cosa di rilevante.
1: Radio Radicale 11 e 17 minuti, stiamo ascoltando l'Aula di Montecitorio. All'ordine del giorno disposizioni in materia di terapie digitali, sta intervenendo in questo momento l'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva.
2: Questo aspetto può entrare dentro altre dimensioni della cura. Ciò che sembra una piccola innovazione che addirittura può apparire quasi una curiosità, che capiamo può sulle prime suscitare scetticismo, porterà invece, ne sono convinto, un potenziale enorme cambiamento positivo, prima di tutto nel rapporto medico-paziente, che è una questione fondamentale nella medicina e anche nella medicina di territorio, e in secondo luogo per il principio di universalità della cura, che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Ecco, questi aspetti quindi dovrebbero sgomberare quantomeno quelli che ho chiamato scetticismi o degli equivoci relativamente alle terapie digitali, di questo ci occupiamo, che lo abbiamo voluto precisare con degli emendamenti che non sono passati, ma tuttavia il testo è sufficientemente robusto da questo punto di vista. Non sono delle semplici app, come qualcuno immagina, per il fitness o banali strumenti di monitoraggio, sono dei veri e propri interventi curativi paragonabili alle terapie che già conosciamo, per certi aspetti paragonabili, e il disegno di legge va in questa direzione, ai farmaci, fin dal loro concepimento, dalla ricerca, dalla loro produzione, dall'analisi dei risultati e dalla validazione del prodotto. Il principio attivo in questo caso è un algoritmo, che deve essere un algoritmo di alta qualità, progettato per prevenire e trattare le malattie, agendo sui pensieri e sui comportamenti del paziente. E questo è un aspetto tutt'altro che secondario proprio nella cura ontologica come viene intesa oggi. È chiaro che qui si appuntino delle paure, degli scetticismi, delle preoccupazioni, delle verifiche che tuttavia ci sembra vengano affrontate molto bene nel provvedimento. Si potrebbe pensare che stiamo isolando ulteriormente il paziente, che lo stiamo gettando nelle mani oppure nei processi di calcolo, in questo caso, di una fredda macchina, che lo stiamo parcheggiando rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Preoccupazioni e timori legittimi, e credo che sia allora proprio il compito di questi nostri interventi, che chiaramente sono favorevoli, confutarle fin da questa sede. E noi non stiamo usando il termine terapia in modo improprio, questo è il primo aspetto che viene chiarito. Stiamo riconoscendo una nuova generazione di cure che ha la stessa dignità e lo stesso obiettivo clinico della medicina tradizionale e che proprio per questo motivo viene inserito nel rapporto medico-paziente, che non è sostituito dalle terapie digitali, ma che è potenziato proprio per come sono previste queste terapie digitali e per come ci auguriamo, ma ne siamo certi, verranno applicate secondo i criteri deontologici che ispirano la professione medica. Quindi verrà rafforzato, non esautorato. E come ogni strumento, il tipo di uso che se ne fa dipende dal soggetto, e qui abbiamo già fatto riferimento alla deontologia dei medici, e dal processo di riferimento. E in questo caso è proprio l'analisi del testo legislativo che ci conforta, perché la legge chiama in causa molteplici soggetti nella validazione di queste terapie digitali.

0: che riguardano problemi di tipo psichiatrico. Questa dignità deriva da un percorso di riconoscimento rigoroso, e qui sta uno dei punti di principale garanzia del provvedimento, che non ammette scorciatoie. Una terapia digitale, per arrivare al paziente, deve ottenere la marcatura CE come un dispositivo medico ai sensi del regolamento UE 2017-745, che quindi già dal 2017 prevedeva un'apposita sezione che riguardava le terapie digitali. Semmai da questo punto di vista dobbiamo dire che questa innovazione, questa pianificazione della nostra sanità arriva con un certo ritardo, ma quantomeno arriva, proprio per fare riferimento alla data del regolamento UE, e seguirà le procedure previste per i dispositivi digitali che a suo tempo prevedemmo nel 2016. Ma non ci accontentiamo di una promessa tecnologica, esigiamo evidenze scientifiche derivanti da sperimentazioni cliniche rigorose, che sono richieste dal testo di legge, preferibilmente da studi randomizzati controllati. La medicina basata sulle prove deve restare il nostro unico faro anche nell'era digitale. Sappiamo bene che l'innovazione porta con sé timori legittimi, c'è chi teme una medicina senza medici, e questo sarebbe sbagliato, ma ripeto, non è questa la finalità delle terapie digitali, al contrario, come abbiamo detto, rafforzare il rapporto medico-paziente, o una deriva algoritmica, anche questo sarebbe sbagliato, lo sappiamo, tutti i principi che riguardano l'uso del digitale o addirittura dell'intelligenza artificiale, che non è detto debba essere alla base di queste terapie, prevedono che non sia mai la macchina a prendere delle decisioni, ma in questo caso non sia nemmeno la macchina a curare la relazione, che deve rimanere in carico al rapporto medico-paziente. La nostra è una visione chiara in questo caso. Nessun algoritmo potrà mai sostituire il medico. Il professionista sanitario deve restare il perno della relazione di cura, colui che prescrive, accompagna, monitora l'uso di questi strumenti. Il rischio di una sanità disumanizzata si supera solo con l'accompagnamento responsabile. E se ben ci pensiamo, proprio la carenza di medici e il fatto che gli italiani rinuncino sempre più spesso alle cure ci deve far capire che questo non è un rischio, è un'opportunità, perché oggi purtroppo spesso assistiamo appunto all'assenza di terapia, e in questo caso l'utilizzo adeguato dell'innovazione potrà offrire ulteriori spunti di terapia e ottimizzare anche i tempi dei medici nel rapporto con il loro paziente. Questo rischio di una sanità disumanizzata, abbiamo detto, lo superiamo con un accompagnamento responsabile, con la garanzia che questi dati sanitari, che sono la parte più intima della vita dei cittadini, restino sotto il controllo e la sovranità delle nostre istituzioni pubbliche, al riparo da logiche puramente commerciali o interessi di potenze straniere o comunque di soggetti privati che non hanno a cuore deontologicamente la cura del paziente, non sono terzi rispetto alla sua salute. I vantaggi sono sotto i nostri occhi: maggiore aderenza terapeutica, una presa in carico globale dei pazienti cronici, una medicina territoriale finalmente potenziata, o così ci auguriamo, perché oggi diamo solo il via a questa procedura che porterà alla validazione delle terapie digitali. È una sfida anche di equità. L'innovazione o è inclusiva o non è, non può essere accettata. Non possiamo permettere che la salute digitale diventi un nuovo fattore di diseguaglianza tra chi ha competenze informatiche e chi no. Per questo il passaggio decisivo di questa legge è l'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Anche qui viene previsto questo inserimento, vengono stanziati dei fondi. Solo in questo modo garantiamo che queste cure non siano un lusso per pochi, ma un diritto accessibile a tutti, validato dal programma nazionale di HTA e rimborsato dallo Stato. Usciamo dalla contrapposizione tra chi è contrario all'innovazione e chi la vede come salvifica. Scegliamo la strada della responsabilità politica. Per queste ragioni il nostro è un voto favorevole al provvedimento.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Pessina Vitale Barnaba di Ostuni che assistono ai nostri lavori da

0: Tribune, benvenute e benvenuti. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto finale la deputata Zanella, ne ha facoltà. Prego.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
2: Grazie Presidente. Intervengo anch'io per dichiarare il nostro voto favorevole su un provvedimento che affronta un tema cruciale per il presente e il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale, quello appunto delle terapie digitali, che riteniamo rappresentino effettivamente un'opportunità concreta, direi eccezionale, per rafforzare la sanità pubblica, integrando le terapie tradizionali con strumenti innovativi capaci di migliorare la gestione delle patologie sia in forma autonoma sia in combinazione con farmaci e altri dispositivi medici di tipo tradizionale. Parliamo di soluzioni che possono incidere in maniera decisiva e positiva sulla qualità della vita delle persone, sull'efficacia dei percorsi di cura, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, inclusa l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è stata da noi audita in commissione e a cui rimando per l'intervento estremamente importante e chiaro. Le terapie digitali costituiscono una frontiera avanzata della medicina, anche abbastanza non conosciuta. Software clinicamente validati, sottoposti a rigorosi processi di valutazione, spesso prescrivibili dal medico, che rispondono alla crescente domanda di personalizzazione delle cure e all'evoluzione dei bisogni dei pazienti, penso per esempio ai pazienti cronici. Applicazioni, dispositivi indossabili, piattaforme digitali possono contribuire in modo significativo al trattamento di patologie diffuse, dalle malattie croniche ai disturbi mentali, migliorando l'aderenza terapeutica e gli esiti clinici. Non partiamo da zero, in Europa esistono già esperienze avanzate, dalla Germania che ha introdotto un sistema strutturato di accesso e rimborso alle terapie digitali, alla Francia, al Belgio, che stanno costruendo modelli efficaci di integrazioni nel sistema sanitario rispettivo. E quindi è evidente che anche l'Italia debba colmare, e lo facciamo con questa proposta di legge, debba colmare un ritardo che è normativo e ovviamente organizzativo, garantendo però un approccio coerente con i principi fondamentali di universalità, equità, tutela della salute pubblica. Accanto alle opportunità, infatti, non possiamo ignorare le criticità. Serve per questo un quadro normativo chiaro e uniforme che eviti disuguaglianze territoriali, che sappiamo essere il problema fondamentale, uno dei problemi veramente decisivi del nostro sistema e servizio sanitario pubblico. E quindi è necessario che vengano definiti criteri rigorosi di valutazione, termini di sicurezza, efficacia, qualità. Va da sé che bisogna investire nella formazione dei professionisti sanitari e anche nella consapevolezza, nelle informazioni delle e dei pazienti. E soprattutto è imprescindibile garantire la protezione dei dati personali, trattandosi di informazioni estremamente sensibili e anche fortemente a rischio di cattura. Per queste ragioni, pur condividendo l'impianto generale del provvedimento, abbiamo ritenuto necessario proporre delle proposte emendative. E come gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo apprezzato l'approvazione di nostri due emendamenti all'articolo 2, uno relativo al Comitato di Valutazione delle Terapie Digitali, un organismo cui viene affidato un ruolo particolarmente delicato. Con il primo emendamento abbiamo infatti previsto la presenza del garante per la protezione dei dati personali all'interno del Comitato, rafforzando così le garanzie in materia di privacy e di sicurezza. Con il secondo abbiamo chiesto che la relazione annuale al Parlamento non si limiti a descrivere lo stato dell'arte, ma valuti in maniera esplicita anche l'efficacia delle terapie digitali affinché il Parlamento possa esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo. È un punto politico importante. Non vogliamo un organismo che si limiti a prendere atto dell'esistente, ma di uno strumento capace di produrre conoscenza, trasparenza, valutazione pubblica, cioè al servizio del Parlamento e del Paese. In conclusione, Presidente, ribadiamo l'orientamento di voto favorevole al provvedimento, nella consapevolezza che si tratta, questo, di un primo passo per colmare un vuoto normativo, per integrare effettivamente le terapie digitali nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, continueremo a vigilare affinché questo percorso avvenga nel rispetto dei diritti delle persone, della qualità delle cure, del principio di uguaglianza nell'accesso. Perché l'innovazione per noi ha senso pieno solo se è effettivamente al servizio della salute di tutte e di tutti e non se diventa un fattore di disuguaglianza e, peggio ancora, di mero profitto. Grazie.
0: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pastorella. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Colleghi, annuncio già da subito che voteremo naturalmente
1: di azione
3: a questo provvedimento, perché è necessario e fondamentale che la sanità, così come tanti altri ambiti della nostra vita, della vita pubblica e del nostro benessere, siano innovati. E la sanità ha bisogno di innovazione, le abbiamo viste queste innovazioni, le abbiamo visto con il fascicolo sanitario elettronico, con le ricette dematerializzate. Naturalmente dopo il Covid c'è stata un'accelerata con la telemedicina, che permette anche il monitoraggio da remoto, e poi naturalmente il PNRR, che ha ampliato e rafforzato la connettività delle nostre strutture sanitarie. Penso in particolare al piano per gli ospedali, che con più di 300 milioni ha permesso alle nostre strutture sanitarie di avere quella connettività necessaria per poter effettuare tutti questi servizi innovativi, appunto dalla telemedicina, addirittura le operazioni chirurgiche da remoto e quant'altro. Ecco, questo provvedimento sulle terapie digitali quindi è un ulteriore passo in avanti verso un'innovazione, che non è un'innovazione che noi apprezziamo in quanto tale perché siamo pro innovazione. No, la apprezziamo e la sosteniamo per i risultati che potrà dare. Si saranno sicuramente dei risultati sulla qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che, lo diciamo da quando Ezione è nata, è sotto uno stress fortissimo, sotto una serie di problematiche che fanno sì che i nostri cittadini non solo non apprezzino più il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma proprio non abbiano più accesso. Ecco, le terapie digitali sono uno tra i tanti meccanismi che possono permettere magari di avere più accesso, più servizi per i cittadini che in questo momento sono sfiduciati, si rivolgono al privato proprio perché spesso mancano le strutture territoriali, le liste d'attesa sono troppo lunghe, per tutti i problemi che abbiamo sentito tantissime volte. Ecco, queste terapie digitali per esempio possono andare proprio in quella direzione, nella direzione di permettere anche a chi vive in zone remote, in zone nel nostro entroterra, nei piccoli comuni, di avere le migliori terapie possibili quando e laddove purtroppo le strutture territoriali non ci fossero o fossero depotenziati. Questo mi porta a dire il primo punto, forse un po' critico: attenzione che questa spinta verso l'innovazione non sia poi una scusa per depotenziare, diciamo, i metodi tradizionali, perché con tutto, ripeto, che l'innovazione può portare beneficio, non bisogna depauperare i territori delle strutture fisiche, della presenza dei medici, della presenza degli infermieri, perché queste terapie devono essere viste come a complemento e non sostitutive di tutti gli altri aspetti tradizionali, se così vogliamo chiamare, della medicina. Queste terapie digitali, quindi, oltre a permettere un maggior raggiungimento della popolazione, ci permetteranno forse anche di avere dei costi minori. Ecco, io non ho paura a dire che naturalmente noi ogni legge di bilancio chiediamo più soldi per la sanità, ma se ci sono anche soluzioni innovative che permettono di dare un supporto ai pazienti in caso dei disturbi che sono previsti, l'ansia, la depressione, il diabete, tutti quelli che le terapie digitali possono aiutare, ecco, bene che ci sia un supporto e che questo supporto magari permetta di liberare tempo, energie e anche fondi da dedicare altrove, quindi anche in un'ottica di risparmio in questo senso può essere assolutamente utile. Quali sono i caveat? Ma questa legge per fortuna è abbastanza rigida per quanto riguarda tutto l'iter autorizzativo di certificazione, riferendosi naturalmente al regolamento europeo sui dispositivi medici e poi andando al processo di validazione nazionale di HTA, quindi da quel punto di vista ci sentiamo sicuri, ma il problema non è tanto il processo formale, il problema è quello che i cittadini percepiscono in questo mare magnum di app di ogni forma, colore, che promettono qualunque cosa, dal wellness a appunto la cura alla salute mentale. Bisogna stare molto molto attenti a non mischiare le cose. E qua mi piace raccontarvi una storia che forse non tutti sanno, che il primo chatbot di intelligenza artificiale nel lontano 1966, fatto negli Stati Uniti, si chiamava Eliza e sapete cosa faceva? Faceva psicoterapia, era uno psicologo, era uno psicoterapeuta che doveva aiutare in teoria i pazienti a migliorare le loro condizioni di salute mentale. E un altro pezzo della storia è che non è mai stato commercializzato, perché il suo creatore, quello che l'ha immaginato, ha avuto troppa paura delle conseguenze e della umanizzazione che i primi pazienti, le prime cavie, diciamo, avevano fatto di questo chatbot. Perché parlo in particolare dell'aspetto dei chatbot di intelligenza artificiale? Perché oramai sono diventato davvero il sostituto del medico, il sostituto dello psicologo, il sostituto per i minori dei genitori, del supporto, dei maestri, anche talvolta, figuratevi, dei fidanziatini, delle fidanzatine, degli amici. Quindi parlare di terapie digitali e in particolare di intelligenza artificiale, perché di questo anche si parla nella normativa, ecco, bisogna stare molto attenti a non confondere ulteriormente le persone che già in questo momento faticano a capire che una app di intelligenza artificiale non certificata, non validata, non può essere un sostituto per il supporto psicologico di professionisti che hanno studiato per anni e che quindi va monitorata con attenzione. Per questo siamo contenti che i nostri due ordini del giorno siano stati approvati, seppur con una riformulazione a valutare l'opportunità di, però chiedevano proprio questo. Da una parte chiedevano una particolare attenzione su come i minori utilizzano questi strumenti, non tanto quelli che saranno validati, saranno messi nei LEA, ma quanto quelli, diciamo, disponibili pubblicamente, perché bisogna assolutamente limitare e insegnare ai nostri minori che queste app non possono sostituire, come dicevo, uno psicologo, uno psicoterapeuta e tantomeno, diciamo, supporto familiare. Quindi da quel punto di vista bisogna fare molta attenzione. E dall'altro, proprio come previsto già dall'articolo 3, si prevede che ci sia una relazione al Parlamento su come queste terapie digitali stanno andando, quali sono state approvate, eccetera. Ecco, noi crediamo, e l'abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, che ci voglia una relazione più ampia, una relazione anche dedicata alla cittadinanza, proprio per non solo far vedere quali sono state approvate o in iter di approvazione, ma proprio aiutare i nostri pazienti, i cittadini, a distinguere quelle che sono commercialmente disponibili, ma non necessariamente clinicamente solide, da quelle che invece lo sono, perché se, ripeto, addirittura il primo chatbot è stato poi ritirato per paura degli effetti psicologici, ecco, dobbiamo davvero fare attenzione a che queste terapie digitali possano essere un vantaggio e non confondere ulteriormente una società in cui i problemi mentali, in particolare tra i giovani, sono in crescita e in cui, ripeto, oramai ci si affida, prima era il dottor Google, adesso è il dottor ChatGPT o Claude o chi per esso, e quindi dobbiamo stare attenti a mantenere una chiara distinzione tra queste due categorie. Quindi, in conclusione, sicuramente è un provvedimento molto positivo, un provvedimento che arriva più tardi che in altri paesi europei, come sempre, o non come sempre, ma come spesso purtroppo accade, il nostro paese fatica un po' ad accettare e a cavalcare l'innovazione laddove è già disponibile, in Germania c'è già un processo consolidato, in Francia pure, però meglio tardi che mai, mi viene a dire in questo senso, è bene che ci siamo arrivati. È bene che prevediamo che siano inseriti nei LEA in modo che siano disponibili a tutti, che non siano diciamo, distribuiti in maniera ineguale rispetto al reddito, quindi voteremo in maniera positiva, auspicando naturalmente che poi si possa procedere spediti, perché le tempistiche di approvazione, lo sappiamo, per i farmaci ma anche per queste terapie digitali sono molto lunghe. Se noi poi ci aggiungiamo di nostro un processo lungo di approvazione, decreti attuativi e quant'altro, ecco, non facciamo l'interesse dei nostri cittadini, dei nostri pazienti, che fin da subito potrebbero beneficiare davvero tanto di queste terapie digitali. Grazie.
0: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà.
1: Movimento 5 Stelle.
0: Prego, onorevole Quartini.
4: Grazie Presidente. Eccoci alla conclusione di questo percorso condiviso sulle terapie digitali. È stato un lavoro trasversale iniziato in commissione e vorrei ribadirlo, le opposizioni sanno distinguere quando una proposta di legge va nella direzione dell'interesse dei nostri cittadini, dei nostri servizi. Questo ovviamente a differenza di quello che fa la maggioranza, che assume posizioni pregiudiziali quando le proposte provengono dalle opposizioni, come per esempio per il salario minimo, per il conflitto di interessi, per il finanziamento della sanità, sulle ecomafie, solo per dirne alcune. Le opposizioni sono mature nel riuscire a identificare ciò che serve. Con questa PDL cerchiamo di portare il nostro Paese fuori dalla terra di nessuno, un po' più avanti rispetto a quanto di buono le terapie digitali possono dare come strumento all'interno dei percorsi di cura e di presa in carico, perché rappresentano una realtà che non va subita, non va organizzata di riflesso, ma va governata attraverso il controllo diretto dello Stato del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, proprio perché stiamo parlando di salute, di strumenti che incidono direttamente sui percorsi terapeutici delle persone, abbiamo contribuito a sostenerlo e migliorarlo sotto il profilo scientifico, quello regolatorio e organizzativo e della sicurezza, che è un tema che non possiamo assolutamente tralasciare nel momento in cui parliamo di digitale. In particolare l'implementazione del profilo dell'evidenza scientifica e del monitoraggio pubblico delle tecnologie digitali attraverso l'Health Technology Assessment rende il testo sostanzialmente condivisibile. Non si tratta di avere un approccio ideologico pregiudizievole nei confronti dell'innovazione e delle tecnologie, perché se parliamo di salute ci vuole assolutamente validazione scientifica. Non solo, occorre tenere conto anche del divario digitale, dei divari che si aprono, del non lasciare indietro tutte quelle persone che in condizioni di fragilità rischierebbero di restare fuori anche da questi strumenti. Parliamo di strumenti che possono incidere sui comportamenti delle persone, sull'aderenza terapeutica, sulla gestione della malattia, sugli esiti clinici. Pensiamo alle tante condizioni che possono essere prese in carico e per le quali le terapie digitali, se correttamente guidate e validate, possono rappresentare un contributo importante. Dobbiamo naturalmente aver chiaro che occorre costruire un quadro rigoroso di garanzie scientifiche, cliniche e istituzionali che mettano i cittadini al riparo dai rischi etici della manipolazione dei dati sensibili e non solo. Del resto l'affare Palantir insegna molto da questo punto di vista. Infatti per noi, per il Movimento 5 Stelle, anche per le terapie digitali vale la regola aurea della salute, che non può essere il mercato, le pressioni commerciali o peggio gli entusiasmi privi di un adeguato supporto scientifico a dominarle. Servono evidenze solide e robuste e servono soprattutto degli studi clinici metodologicamente validi. Serve una valutazione che sia indipendente del rapporto fra benefici, rischi, sostenibilità, impatto organizzativo ed efficacia reale. Non possiamo e non dobbiamo permettere che siano i privati, big tech, i grandi padroni del web a prendere il sopravvento, magari in modo cialtronesco, senza procedure di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate completamente da quello che è il loro ruolo. E per questo, quindi, abbiamo insistito sul tema della governance. Altro tema fondamentale riguarda l'inserimento delle terapie digitali nei LEA, perché ne va del rispetto dell'equità e uniformità d'accesso sul territorio nazionale. Ci sono disparità tra regioni incredibili. Ci sono regioni in cui i LEA sono accessibili e altre in cui ancora oggi, pur introducendo nuove prestazioni all'interno dei LEA, non sono erogabili. Questo perché? Perché non basta introdurre una prestazione e definirla a livello essenziale di assistenza, perché se non si investono risorse, come si farà a rendere erogabile quella prestazione? E certo, l'abominio dell'autonomia differenziata, per quanto ridotta dalla Corte Costituzionale, non aiuterà a superare questi gap tra Nord e Sud. Non siamo soddisfatti delle preintese regionali che sono una fotocopia l'una dell'altra e che ci dicono che l'obiettivo resta quello della secessione del Nord. E duole purtroppo la negazione di un aumento di risorse per implementare LEA. Le terapie digitali nel nostro Paese non possono rappresentare comunque una scorciatoia per avere servizi dove non c'è personale, dove non si riescono a smaltire le liste d'attesa e le persone attendono, rinunciano e nella peggiore delle ipotesi muoiono senza neanche aver potuto fare l'esame di cui avevano bisogno. Se pensiamo che questo possa servire da pezza a questo enorme disastro, allora stiamo sbagliando. Serve una riflessione profonda e più ampia su quello che stiamo andando a fare. Una dimensione di senso e anche una fotografia di qual è la sanità attuale e quella del futuro, perché noi ci ritroviamo in un momento storico in cui il 10% delle persone in questo Paese rinuncia a curarsi. 6 milioni di persone rinunciano a fare quelle visite e quegli esami diagnostici che dovrebbero fare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Non possono farlo per liste d'attesa troppo lunghe o perché i costi sono diventati proibitivi. La salute, la sanità e l'assistenza nel Paese non possono essere un privilegio. Se hai l'assicurazione e le risorse, ti curi. Se la tessera sanitaria viene sostituita dalla carta di credito, viene meno la più grande conquista sociale del nostro Paese, il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Voteremo a favore di questo provvedimento, che comunque può rappresentare un passo avanti in questa terra di nessuno sulle terapie digitali, ma vigileremo perché venga governato al meglio. Vigileremo per difendere il nostro prezioso Servizio Sanitario Pubblico. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Patriarca. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi, Governo. Il provvedimento che oggi giunge all'esame dell'Aula affronta un tema innovativo e di grande rilievo per il futuro del nostro sistema sanitario.
1: Di Forza Italia.
5: Appunto quello delle terapie digitali. Questo testo rappresenta un passaggio importante verso una sanità più moderna, più efficiente e più vicina ai bisogni concreti dei cittadini. Le terapie digitali costituiscono una delle frontiere più avanzate dell'innovazione sanitaria. Parliamo di strumenti basati su software, validati scientificamente, capaci di supportare la prevenzione, la gestione e il trattamento di patologie e disturbi medici attraverso percorsi terapeutici personalizzati. Non stiamo parlando di semplici applicazioni o di strumenti accessori, ma di soluzioni terapeutiche che possono affiancare le cure tradizionali, migliorare l'aderenza ai trattamenti, favorire il monitoraggio continuo del paziente e contribuire ad una presa in carico più efficace e tempestiva. Pensiamo ad esempio all'ambito della salute mentale, delle patologie croniche, della riabilitazione, del diabete, dei disturbi neurologici o delle dipendenze. In tutti questi settori le tecnologie digitali possono offrire strumenti aggiuntivi di grande utilità sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. Questo provvedimento ha il merito di introdurre una prima cornice normativa chiara per disciplinare tali strumenti, definendone l'inquadramento e prevedendo meccanismi di valutazione e monitoraggio. Particolarmente importante è la scelta di ricondurre le terapie digitali nell'ambito del Programma Nazionale di Health Technology Assessment dei dispositivi medici. È una scelta di serietà e di responsabilità. L'innovazione infatti deve sempre essere accompagnata da criteri rigorosi di validazione scientifica, appropriatezza clinica, sicurezza ed efficacia. Il progresso tecnologico è una straordinaria opportunità, ma deve svilupparsi all'interno di un quadro regolatorio credibile, capace di tutelare i pazienti e garantire standard elevati di qualità. Positiva è anche l'istituzione del Comitato Nazionale per le Terapie Digitali presso il Ministero della Salute con funzione di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico. Si tratta di un organismo che potrà favorire il coordinamento istituzionale e accompagnare l'evoluzione di un settore destinato inevitabilmente a crescere nei prossimi anni. Vi è un altro aspetto che riteniamo particolarmente rilevante, l'attenzione all'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza. Naturalmente tale percorso dovrà avvenire sulla base di evidenze scientifiche solide e secondo procedure rigorose di validazione clinica, come giustamente prevede il testo. Tuttavia, la prospettiva di rendere accessibili queste innovazioni all'interno del Servizio Sanitario Nazionale rappresenta un obiettivo importante anche sul piano dell'equità. L'innovazione sanitaria non deve diventare un privilegio per pochi. Dobbiamo evitare il rischio che le tecnologie più avanzate siano disponibili soltanto per chi può permettersele economicamente o per chi vive in territori più attrezzati. Da questo punto di vista, il ruolo pubblico resta fondamentale per garantire universalità, accessibilità e uniformità delle prestazioni. Per Forza Italia, sostenere l'innovazione significa anche valorizzare la ricerca, il contributo delle imprese tecnologiche, delle università, dei centri clinici e delle professionalità italiane che operano in questo settore. L'Italia ha competenze scientifiche e tecnologiche di grande livello e può svolgere un ruolo importante nello sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla salute. Creare un quadro normativo certo significa anche favorire investimenti, ricerca e sviluppo, attrarre competenze e sostenere la competitività del nostro sistema. Naturalmente l'attuazione concreta di questa disciplina richiederà attenzione, equilibrio e capacità di aggiornamento continuo. Parliamo di un settore in rapidissima e continua evoluzione, nel quale sarà necessario mantenere un costante raccordo tra innovazione tecnologica, evidenze scientifiche, tutela dei dati personali, sicurezza informatica e sostenibilità economica. Sarà altresì importante accompagnare questo processo con adeguati percorsi di formazione rivolti agli operatori sanitari e con strumenti capaci di ridurre il divario digitale, affinché nessun cittadino resti escluso dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Questa proposta di legge rappresenta un primo passo importante verso una sanità capace di guardare al futuro senza rinunciare ai principi fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale. È un testo equilibrato che promuove l'innovazione, ma allo stesso tempo introduce criteri di controllo, valutazione e monitoraggio. È un provvedimento che guarda alla persona, alla qualità delle cure e alla modernizzazione del sistema sanitario. Per queste ragioni, ribadendo il giudizio positivo sul lavoro svolto in Commissione e apprezzando il clima costruttivo che ha consentito l'approvazione unanime del testo, il gruppo di Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Loizzo. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Innanzitutto, prima di iniziare la mia dichiarazione di voto, voglio ringraziare il sottosegretario Gemmato per la grande spinta che ci ha dato durante la discussione, il ministro Orazio Schillaci, tutto il Dipartimento Sanità della Lega, il capogruppo
7: della Lega
6: Molinari. Quando si avvia la conclusione una legge così importante è solo perché si è lavorato in squadra, e mi sento di ringraziare i partiti di maggioranza ma anche l'opposizione che ha prodotto anche in parte alcune modifiche della legge che sicuramente l'hanno migliorata. E poi un particolare ringraziamento va al Politecnico di Milano nella persona di Emanuele Lettieri e Chiara Sgarbossi, che hanno costruito l'impalcatura insieme all'intergruppo di sanità digitale, al senatore Bruno, a Federico Serra, a Monica e anche ad Altis, che ne hanno curato la segreteria organizzativa. Bene, le terapie digitali sono l'integrazione esatta tra competenze tecnologiche e nuovi sistemi di cura. Oggi non ce ne rendiamo conto, ma tra qualche mese, tra qualche anno, questo passaggio delle terapie digitali in aula sarà il cambiamento del paradigma. Passiamo finalmente dalle terapie farma alle terapie non farma, cioè dalle terapie che interagiscono direttamente col paziente. Oggi i sistemi sanitari soffrono di varie criticità. La cronicità, oltre il 40% degli europei è affetto da patologie croniche. Lo shortage di personale, la mancanza di personale medico. L'OMS segnala come noi abbiamo necessità di 18 milioni di operatori sanitari entro il 2030. Le pressioni ineguagliabili sul sistema, ne sa qualcosa il sottosegretario Gemmato, liste d'attesa, finanziamenti da ricercare, frammentazione dei percorsi di cura che rendono ormai la sanità ospedalocentrica del tutto fallita. E poi abbiamo una nuova frontiera che è il patient empowerment. Noi abbiamo pazienti finalmente più formati, più dialoganti, che ci chiedono sistemi di cura che dialogano costantemente con loro. E qui la convergenza tecnologica fa il suo. L'intelligenza artificiale non è un demone che va in medicina antagonizzato, è un aiuto prezioso che va governato. E poi meccanismi cloud e l'interoperabilità di sistema, cioè oggi le terapie digitali ci permettono di fare dialogare il sistema sanitario regionale con la casa, i caregiver e i nostri pazienti. E i biosensori, oggi dispositivi indossabili, sensori biologici, raccolgono dati fisiologici continui, trasferendo al paziente una forma attiva di evidenza clinica. Quindi le terapie digitali si trovano in un cerchio tassonomico, cioè la salute digitale, la medicina digitale e le terapie digitali, che attraverso i trial clinici noi nella legge abbiamo previsto che per immetterle nel sistema di rimborsabilità le terapie digitali devono passare attraverso il riconoscimento di trial clinici e di sistemi di HTA. E poi abbiamo i cicli terapeutici. Cosa fa una terapia digitale? Raccoglie i dati attraverso i sensori, elabora questi dati attraverso algoritmi e decide insieme al paziente l'intervento terapeutico. Noi abbiamo un adattamento continuo della terapia al paziente. Questo oggi è, secondo me, secondo noi, secondo tutti quelli che hanno costruito questa legge, lo scatto che ci chiede la sanità del futuro, il dialogo della sanità col paziente al centro. E poi l'evidenza clinica, perché è vero, come qualcuno ha detto, che le terapie digitali, se non vengono sperimentate e se non sono supportate da trial clinici, non devono essere immesse nel mercato. La legge lo prevede. Noi abbiamo cercato di snellire, come suggerivano anche ricercatori internazionali, c'è uno studio dell'Lancet sulla depressione grave, basta un trial clinico per sperimentarle. Quali sono le principali aree cliniche di applicazione? Il diabete, per esempio, ma soprattutto la salute mentale. Ma pensiamo all'insonnia cronica. La collega Patriarca sta lavorando ad un progetto di legge sull'insonnia. E poi l'oncologia. E in che modo il supporto all'oncologia, proprio pensando alla sopravvivenza, alla cronicizzazione del paziente, alla gestione dei sintomi, l'aderenza alle terapie orali. La grande scommessa sono le terapie orali, che non vanno ospedalizzate ma che possono essere in oncologia gestite da remoto, e il monitoraggio della qualità della vita, degli aspetti psicologici del paziente che svolge, che effettua terapie oncologiche. Quali sono state negli Stati europei le prime terapie digitali approvate? Quelle per il disturbo da uso di sostanze, come quelle da abuso di alcol, ma abbiamo approvato una terapia digitale nei Paesi membri anche sui bambini che hanno disturbo di attenzione, con un'adesione del 100% dei bambini da 7 a 11 anni. Negli abusi da oppioidi, la Francia e la Germania hanno percorsi strutturati di approvazione e rimborso. Il mercato europeo accelera con 30 percorsi pipeline di autorizzazione per terapie digitali. Ma quello che mi interessa, quello che ha animato lo spirito di questa legge, è il nuovo ruolo del paziente. Le terapie digitali ridefiniscono quello che è il ruolo, il rapporto tra paziente e sistema di cura. Il paziente non è più un destinatario passivo degli interventi nostri medici, ma è un coproduttore attivo della propria salute. Genera dati, fornisce feedback, adatta continuamente, aggiusta i comportamenti e partecipa al processo terapeutico in modo continuo e informato. Quindi noi passiamo da un paziente passivo a coproduttore di salute, addirittura alleato del sistema sanitario regionale. Quindi la cura passa da episodica alla continuità assistenziale, perché cambiamo, modifichiamo la terapia in base al target della memoria dei dati che i pazienti ci tornano indietro. Quali sono le opportunità per il sistema sanitario nazionale? Il raddoppio dell'adesione terapeutica, il risparmio con riduzione del 30% dei ricoveri, ma poi il mercato, perché i nostri produttori italiani di terapie digitali, e sento di ringraziare sia Agenas sia AIFA nella persona del Presidente Robert Nissico, le nostre piccole e medie imprese italiane sono tra le principali a produrre brevetti e start-up sulle terapie digitali. La terapia digitale, vedete, non sostituisce la medicina, ma ne espande e espande continuamente la capacità di cura. Il percorso italiano con questa legge va verso una governance nazionale, e io dico che non c'è innovazione in sanità sostenibile se non c'è governance. Il prossimo salto è da una sanità che sia di tipo assistenziale a una sanità che ha protagonista il paziente. La sanità digitale rende omogenea e rende uguali tutti i pazienti rispetto al sistema sanitario nazionale. È una rivoluzione, direi, socialista, e per questo annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Girelli. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente. A mia volta voglio iniziare questa dichiarazione di voto con una sottolineatura. Che ci troviamo, e non è la prima volta, ad approvare un provvedimento che riguarda la sanità, che nasce da una prima proposta di maggioranza. Ringrazio la collega Loizzo di aver posto il tema, che poi ha trovato il contributo, a mio parere significativo, delle minoranze, che hanno contribuito ad arricchire e giungere a un testo condiviso di particolare, secondo me, spessore, che pur non essendo, come nelle umane vicende accapita, il migliore possibile, rappresenta comunque un buon punto di partenza. In un clima di collaborazione e dialogo che dovrebbe, a mio parere, sempre caratterizzare i provvedimenti sanitari, anche quando nascono su iniziative della minoranza. Perché io credo che anche oggi abbiamo la dimostrazione di come si voglia contribuire a rendere fermi i principi e i riferimenti costituzionali dell'universalità del diritto alla cura in un contesto complicato come quello che abbiamo, uscendo dalla demagogia ma sempre avendo questa predisposizione al dialogo e al contributo. E mi auguro davvero possa rappresentare un punto di svolta, perché abbiamo di fronte a breve provvedimenti di particolare spessore e importanza che hanno bisogno di un clima condiviso e di grande responsabilità nell'esame. E oggi noi arriviamo infatti a approvare un provvedimento che, con grande sincerità possiamo dircelo, rappresenta un po' anche l'affanno con cui la politica rincorre la scienza e la ricerca. Perché non stiamo parlando di un qualcosa di effettivamente nuovo, ma di un qualcosa di ben consolidato, sperimentato in altri paesi del mondo, parte del sistema sanitario in maniera puntuale, che vede in noi un vuoto normativo, che non ha impedito un certo diffondersi, una certa sperimentazione, ma come sempre è necessario ricondurre ad un quadro normativo di riferimento. Secondo quel processo che uno dei padri della cibernetica, Wiener, disse appunto che la tecnica, la scienza, quando ci consegna degli strumenti nuovi, mette sì in campo delle opportunità incredibili, ma predispone anche la necessità di assunzioni di responsabilità incredibili, quelli della politica. E in questo caso cosa significa? Significa cercare di fare quello che abbiamo messo nell'articolato, ma che, badate bene, non è certo la soluzione, ma è l'indicazione delle soluzioni da costruire, che riguardano l'essenza stessa della terapia digitale, perché forse anche in quest'aula, fra di noi, se dovessimo fare una descrizione anche molto puntuale, distribuire un questionario, una qualche difficoltà, ma persino di chi illustra la legge o fa le dichiarazioni di voto, difficilmente potrebbero essere precisissime. Ma significa riuscire a affrontare il tema dell'elaborazione dei dati, e qui voi sapete che esistono proposte di legge depositate, dati che devono permettere di consegnare quello che è uno strumento informatico che ha sempre bisogno di una grande coregia umana, l'elaborazione delle possibili terapie, cercando il più possibile di coniugare l'opportunità che la scienza e la ricerca ci dà dal punto di vista farmaceutico con quelle che sono le necessità anche variabili delle singole persone, mettendo in condizioni chi fa sanità di avere un supporto incredibile in tutti questi processi e chi ha bisogno di cura di poter godere del meglio della cura in qualsiasi momento. Ma questo implica ovviamente la validazione di questi processi, l'assoluto rigore scientifico nel dire che sì, sono strumenti che hanno una ricaduta positiva, perlomeno stanti i dati, le conoscenze del momento. Questo implica il saper mettere in, diciamo, in comunione nella comunità scientifica tante informazioni, nello stesso tempo avere la capacità di tutelare la riservatezza che le stesse hanno nella tutela della privacy dei pazienti. Significa anche riuscire però a fare in modo che tutto questo non sia un qualcosa di esclusivo per centri che magari già godono di grande efficienza, che possono aumentare la loro efficienza ma aumentare anche la distanza rispetto alla rete di servizi territoriali. Perché spesso e volentieri parliamo delle tante Italie, spesso e volentieri parliamo come persino nelle stesse regioni convivono situazioni profondamente diverse. E non dimentichiamo mai che da questo punto di vista l'innovazione, la digitalizzazione in questo caso non può diventare certo strumento di ulteriore divario, ma deve diventare strumento di ricucitura, di costruzione di un sistema davvero omogeneo che garantisca a tutti e tutte pari opportunità di accesso e qualità della cura. E non è un fatto così semplice. Perché? Perché fatichiamo a farlo nella normalità dell'organizzazione sanitaria in settori e in attività ben consolidate e conosciute. Ecco, oserei dire che avventurarci nel normare qualcosa di nuovo ci pone di fronte sia la difficoltà del capire come, ma anche nell'opportunità di cominciare a fare a livello nazionale delle scelte uniformi che obbligatoriamente diventino appunto uguali per tutti i territori. Ma non mancano altre due considerazioni che in questo caso mi sento di fare. Non possiamo nemmeno fare l'errore però di dare là una specie di deriva tecnologica, dove anche per quanto riguarda la sanità noi pensiamo di poter affidarci alla tecnica, alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, delegare la soluzione ai nostri problemi. Lo sappiamo, non potrà mai avvenire, perché il fattore umano, l'interazione, quello che è il ruolo del medico in tutto questo non deve mai venire meno. Un quid di umanizzazione in meno non può essere generata da questi strumenti. Anzi, mi verrebbe da dire che proprio perché questi sono strumenti di una certa complessità hanno bisogno di quel quid di umanizzazione in più. E guardate, c'è bisogno che vi sia in chi fa sanità nel momento che le utilizza e ne fa un uso pratico, appunto, per quanto riguarda poi la terapia, e lo è anche in chi la vive da persona paziente, che non lo deve vedere come una rottura nel rapporto con chi ha cura di lui, come l'essere consegnato alla scienza così, senza nome e cognome, senza occhi che ti guardano, ma la deve vedere sempre di più come uno strumento che quegli occhi, quel viso che ti guarda, utilizza per darti il meglio, perché anche da questo punto di vista io credo che la digitalizzazione possa diventare uno strumento per riconsegnare fiducia nelle persone, nella scienza e nella ricerca. Fiducia che ha bisogno di essere ricostruita, che con grande superficialità molte volte viene messa in discussione anche da qualcuno di noi, quando si assecondano teorie scientifiche che poco hanno di scientifico e non ha alcuno radice o validazione appunto per essere considerate tali. Dicevo prima, è un primo passo, perché come sempre avviene, voler fare una legge che affronti dall'inizio alla fine una questione come questa, fra l'altro in grandissima evoluzione, è impossibile, però rappresenta un riferimento al quale tutto quello che avverrà dopo dovrà appunto ricondursi. E questo significa avere innanzitutto, e qui riguarda davvero una responsabilità tutta nostra, la consapevolezza che in un contesto sociale cambiato come quello che è, dove diventiamo più anziani, dove il bisogno di cura è sempre più elevato, dove la diagnosi precoce è sempre più necessaria, dove il personale sanitario rischia di essere sempre di più un problema nel numero, noi due pilastri dobbiamo seguire, quello della prevenzione, e avremo altre occasioni per parlarne, e quelle dell'innovazione come in questo caso. nella consapevolezza che dobbiamo maturare, mi auguro di vedere anche nella prossima legge di bilancio, che tutte le risorse che noi sapremo mettere in innovazione ce lo ritroveremo come aumento della qualità della vita futura, e già basterebbe, ma ce lo ritroveremo anche come risparmio di spesa sanitaria diretta e di spesa socio-economica indiretta che sempre accompagna appunto le difficoltà sanitarie. Per tutte queste ragioni, in maniera convinta, con un'assunzione di responsabilità, il Partito Democratico vota favorevolmente a questo provvedimento.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gabellone. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Di Fratelli d'Italia.
8: Presidente, sottosegretario Gemmato, onorevoli colleghi e colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia su questo provvedimento, e lo faccio con una convinzione che va al di là del merito tecnico della norma, pur rilevante, e che attiene ad una questione di fondo: la capacità del governo Meloni di stare al passo con una realtà che cambia e di farlo senza inseguire mode, senza cedere all'entusiasmo acritico per la novità, ma con quella serietà istituzionale che le materie attinenti alla salute dei cittadini impongono sempre. Anche da parte mia, del nostro gruppo, un grazie al Ministro Schillaci, al Sottosegretario Gemmato, alla struttura ministeriale, e grazie ai componenti della Commissione che hanno permesso un dialogo franco, aperto, volto a raggiungere l'obiettivo di un importante di ammodernare la nostra sanità e di spendere tutti gli strumenti a disposizione per la salute dei nostri cittadini. Le terapie digitali esistono da anni. L'Italia non disponeva di una cornice normativa, non perché le mancassero tecnologie, non perché mancassero le competenze scientifiche, e di eccellenze in questo Paese ce ne sono, ma perché mancava la volontà politica di affrontare il tema con la necessaria sistematicità. Questo provvedimento colma quella lacuna e lo fa bene, grazie ancora una volta al lavoro profuso in Commissione. Lo fa perché parte da una definizione rigorosa: le terapie digitali non sono, come potrebbe ritenere qualcuno, applicazioni commerciali per il benessere, non sono strumenti di intrattenimento salutistico. Sono dispositivi medici software, soggetti alla marcatura CE, prevista dalla normativa europea, sottoposti ad un'attenta valutazione di conformità, fondati su sperimentazioni cliniche condotte secondo gli standard più esigenti della ricerca biomedica internazionale. Questa distinzione non è meramente burocratica, è sostanziale. Nel mercato digitale esistono migliaia di applicazioni che si presentano come strumenti di salute. Di queste, soltanto alcune, quelle che hanno attraversato i test della validazione clinica, che hanno dimostrato la propria efficacia in studi rigorosi, assolutamente controllati, randomizzati, meritano di essere trattate alla stregua di un farmaco o di un dispositivo medico tradizionale. Su questo punto il progetto di legge traccia la linea con grande precisione. Lo fa anche perché introduce un sistema di governance proporzionato alla complessità della materia. Il Comitato Nazionale per le Terapie Digitali, istituito presso il Ministero della Salute, è un organismo molto importante. È un tavolo tecnico-scientifico di alto profilo nel quale siedono le istituzioni sanitarie centrali, le regioni, le professioni mediche e sanitarie, le associazioni di pazienti, e scelta che merita di essere adeguamente sottolineata, il garante per la protezione dei dati personali. Quest'ultima presenza riflette una consapevolezza che troppo spesso manca nel dibattito sull'innovazione digitale, che i dati prodotti e registrati da una terapia digitale, dati su comportamenti, stati emotivi, condizioni di salute dell'individuo, sono tra le informazioni più sensibili che esistano, e che la loro protezione deve essere garantita non a posteriori, non come rimedio a falle già aperte, ma strutturalmente fin dall'origine. Su questo fronte il provvedimento dimostra di recepire la rilevanza degli interessi in gioco. Vi è poi una dimensione che ritengo centrale e sulla quale vorrei soffermarmi, il rapporto tra innovazione tecnologica e professione medica, il quale a volte non è privo di tensioni nella realtà come nel dibattito pubblico. Chi lavora in sanità sa bene quanto pesi nella pratica clinica quotidiana la pressione di una digitalizzazione che talvolta sembra procedere indipendentemente dalle esigenze reali dei professionisti e dei pazienti. A tal proposito, le terapie digitali non devono aggiungersi a quel peso, devono alleggerirlo. Devono essere strumenti che il medico è chiamato a padroneggiare, che prescrive con consapevolezza e che integra nel proprio giudizio clinico senza che quel giudizio venga scavalcato o sostituito. Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico.

0: l'alleanza tra tecnologia e professionalità sanitaria che è possibile comprendere pienamente i benefici sistemici che le terapie digitali possono apportare al Paese. Il primo e forse il più sottovalutato riguarda l'aderenza terapeutica. Una quota significativa di pazienti cronici non segue con continuità il proprio piano di cura, con conseguenze gravi sugli esiti clinici e costi enormi per il sistema sanitario. Su questo punto le terapie digitali possono venire in loro soccorso. Esse infatti accompagnano il paziente nel tempo, lo supportano nelle scelte quotidiane, lo aiutano a mantenere i comportamenti terapeuticamente corretti. Sono in questo senso uno strumento di continuità nella cura, rappresentando una delle risposte più concrete al problema dell'abbandono terapeutico, il quale costituisce ancora oggi una delle maggiori criticità nella gestione delle patologie croniche. Al tempo stesso le terapie digitali possono contribuire a una gestione più efficace e proattiva della malattia, riducendo il numero di ospedalizzazioni improprie e liberando risorse che il Servizio Sanitario Nazionale può reinvestire laddove il bisogno è più acuto, migliorando l'efficienza della spesa sanitaria. Non va inoltre dimenticato il tema dell'universalismo delle cure e dell'equità di accesso, principi fondanti del nostro sistema sanitario che affondano le proprie radici fin dalla legge istitutiva 833 del 1978. Il nostro Paese presenta storiche disomogeneità nella distribuzione territoriale dei servizi sanitari. Nelle aree interne, nelle zone montane, nelle isole minori, l'accesso alle cure specialistiche richiede spesso sacrifici gravosi in termini di tempo e di costo, con ricadute concrete sulla soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini che vi risiedono. Ebbene, le terapie digitali hanno la capacità di attraversare queste distanze e di colmarle, portando la cura dove la cura fatica ad arrivare, direttamente presso il domicilio del cittadino, e garantendo così a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, quel diritto alle cure che la nostra Costituzione riconosce senza operare distinzioni. Accanto alla dimensione sanitaria vi è una dimensione industriale e strategica che non possiamo ignorare. Le terapie digitali non sono soltanto un tema clinico. Esse rappresentano uno dei settori a maggiore crescita nell'economia della salute a livello globale. Investire oggi in questo comparto significa favorire ricerca, innovazione, occupazione qualificata, sviluppo di competenze avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, del software medicale e della medicina personalizzata. Un Paese che non ha regole in questo campo non è un Paese neutrale. È un Paese che si esclude dal tavolo dove si decidono gli standard, dove si orientano le risorse, dove si costruisce il futuro della medicina. Dunque, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge l'Italia torna a sedere a quel tavolo guardando al futuro, un futuro nel quale l'Italia non rincorre l'innovazione ma la guida. La vera domanda che dobbiamo porci non è se la medicina digitale arriverà e in parte già qui, ma se saremo pronti a governarla con saggezza, con rigore, con una visione di lungo periodo che la materia necessariamente richiede. Fratelli d'Italia crede che questo Parlamento possa e debba assumersi questa responsabilità, crede che il governo Meloni stia accompagnando questo cambiamento con determinazione e con metodo scientifico e crede soprattutto che questa legge possa rappresentare un messaggio di speranza per i milioni di pazienti che attendono risposte nuove e più aderenti ad una medicina che sia al passo con i tempi. Concluda. Per tutte queste ragioni dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095 e 2220A, disposizioni in materia di terapie digitali. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi.

0: Colleghi, siamo in votazione. Raggiungete i vostri posti, vedo quartini lassù.
1: Radio Radicale 12:27 in diretta con i lavori della Camera dei Deputati.
0: Quartini, l'ho vista. Ho votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 234, contrari nessuno. La Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale già approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato numero 2197, modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e delle abbinate proposte di legge costituzionali numero 286 e 1312. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale, il relatore e rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale. Avverto che, consistendo la proposta di legge costituzionale di un solo articolo e non essendo stati presentati né emendamenti né ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giachetti. Prego, onorevole.
1: Italia Viva.
2: Grazie signora Presidente. Il tema che affrontiamo oggi riguarda il rapporto tra lo Stato e la giustizia e le vittime di reato. È una questione su cui il Parlamento discute ormai da tempo e rispetto alla quale anche le istituzioni europee hanno più volte richiamato gli Stati membri alla necessità di rafforzare gli strumenti di tutela e di assistenza per le vittime. Nel nostro ordinamento storicamente l'attenzione è concentrata soprattutto sulle garanzie dell'imputato e sulla correttezza del procedimento penale. È un elemento essenziale dello Stato di diritto che deve ovviamente rimanere fermo. La tradizione giuridica europea ha costituito un sistema nel quale il processo penale non è uno strumento di punizione, ma un luogo di accertamento delle responsabilità fondato su garanzie e regole assolutamente precise. Questo equilibrio dobbiamo inevitabilmente preservarlo. Quando si interviene sul tema delle vittime, quindi, bisogna evitare il rischio di alterare la natura del processo penale e comprimere le garanzie costituzionali. Ma allo stesso tempo dobbiamo guardare e non ignorare il fatto che molte vittime abbiano percepito negli anni una difficoltà da parte delle istituzioni nel offrire ascolto, sostegno e accompagnamento adeguato. E questo riguarda non solo il processo, ma anche l'assistenza psicologica, sociale ed economica che lo Stato deve essere in grado di garantire. E per questa ragione noi riteniamo che il lavoro che è stato svolto in Commissione, anche attraverso il confronto con numerosi costituzionalisti ed esperti, ha consentito di arrivare a un testo direi anche più equilibrato rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali. In particolare noi consideriamo significativa la scelta di inserire il riferimento delle vittime nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111 sul giusto processo, perché questa è una soluzione che riconosce la tutela delle vittime senza intervenire direttamente sull'impianto delle garanzie processuali. Ci sembra un punto di equilibrio ragionevole, si afferma un principio importante di attenzione verso chi subisce un reato senza mettere in discussione i principi garantisti del nostro ordinamento. Naturalmente sappiamo che una modifica costituzionale da sola non potrà certo risolvere il problema. Servono servizi efficienti, serve soprattutto che i tempi della giustizia siano più rapidi e che ci siano strumenti di sostegno concreti e risposte e risorse adeguate. Tuttavia, noi riteniamo che il testo oggi all'esame rappresenti sicuramente un passo serio e misurato nella giusta direzione, e per queste ragioni il gruppo di Italia Viva esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ricordare che
4: Alleanza Verdi Sinistra
3: il 21 maggio del 2026 ha approvato la revisione della direttiva sui diritti delle vittime, introducendo misure per migliorare la protezione, l'accesso alla giustizia e i servizi di supporto. È stata prevista una nuova linea telefonica europea 116006 per le vittime. I paesi dell'Unione Europea dovranno garantire risorse umane e finanziarie per assistere le vittime, l'accesso all'assistenza sanitaria, sessuale e riproduttiva per le vittime di violenza sessuale. E le proposte introdotte sono state approvate con 440 voti a favore, 49 contrari e 84 le astensioni. Adesso l'iter prevede, come noto, l'adozione formale da parte del Consiglio e poi la pubblicazione e nella Gazzetta Ufficiale Europea. Dopodiché gli Stati membri avranno 2 anni per il recepimento della direttiva riformata. Ecco, questo perché? Perché noi invece con un grande ritardo e con diciamo anche un travaglio e soprattutto grazie ad una pressione da parte delle associazioni, quindi della società civile, ci apprestiamo a questo passaggio fondamentale che riguarda la tutela costituzionale, come è stato spiegato anche dal collega Giachetti che mi ha preceduta, e delle vittime. Infatti, con la legge costituzionale numero 2 del 99 si modificò l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. E la norma fondamentale principale approvata nel 99 concerneva proprio questo, l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno poi regolamentato e concretizzato, esplicitato il principio vuoi del giusto processo, vuoi del contraddittorio, quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti e la ragionevole durata del processo, la terzietà e l'imparzialità del giudice. Però l'articolo 111, come modificato, inserito nella sezione del titolo 4 della Costituzione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in processo, concentrando, come noto, l'attenzione e la preoccupazione sulla figura della persona accusata di reato. Ora, come ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero e l'esercizio quindi dell'azione penale, si trovano sia nella sezione 1 sia nella sezione 2 del citato articolo 4 del titolo della Costituzione, continuano a mancare in Costituzione norme specifiche a tutela della parte dell'altra parte che è al centro del processo, e cioè la vittima dei reati, nonostante che fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella dei principi fondamentali, si faccia continuo riferimento a principi ed esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente quindi che soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti, bisogna passare in modo esplicito anche alla tutela della parte più debole, meno protetta sotto tutti i punti di vista, cioè le vittime di reato. Si tratta di colmare una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. E l'esigenza di piena tutela delle vittime del reato è avvertita, come ho detto, ai vari livelli, alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa, la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse di natura pubblica, collettiva. Emblematico è il caso delle vittime del terrorismo, quello delle vittime delle stragi, degli infortuni, delle malattie mortali a causa del lavoro, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori, quello delle vittime di aggiotaggio, di reati societari, bancari, dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, qualche volta magari per un risarcimento puramente simbolico, assumono maggior rilievo e importanza a livello sociale, a livello culturale, la richiesta di verità anche processuale e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole o dei colpevoli. D'altra parte, che la tutela delle vittime sia un'esigenza fortemente sentita e provata, come ho già cercato di spiegare nella discussione sulle linee generali, che già nel corso delle passate legislature alla Camera siano state presentate di legge costituzionali che prevedevano l'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime di reato nell'articolo 111 della Costituzione. Abbiamo visto che poi nella Commissione al Senato si è passati alla previsione di intervenire sull'articolo 24, come spiegato precedentemente. E quindi nella 14ª legislatura, di cui facevo anch'io parte, ma anche della 15ª, ricordo l'atto Camera 1242, di iniziativa del nostro collega Marco Boato, atto Senato 742, di iniziativa del senatore Casson, che poi ha continuato la sua opera nelle successive legislature. Ma anche a livello internazionale l'esigenza è emersa in tutta evidenza sia dalla trattazione che ne ha fatto la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto dei provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo. Ebbene, viene riconosciuto in maniera molto precisa, molto dettagliata, il diritto di accesso alle informazioni rilevanti a fine della tutela degli interessi specifici, tra cui quella del patrocinio gratuito della vittima, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata. Ebbene, si riconosce il diritto alla protezione sua, a quella dei familiari, alle persone ad essi assimilabili e tanti ancora. Quindi che noi siamo oggi qui a coprire una lacuna veramente inaccettabile e dice della necessità anche di conformarci a quanto previsto già dalla giurisprudenza, ma anche dalla normativa europea. Quindi è con grande soddisfazione che noi naturalmente voteremo a favore della proposta, sperando che l'iter successivo al Senato per la seconda lettura, anzi la terza, e alla Camera, vadano completati entro la fine di questa legislatura. Grazie.
0: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti del liceo artistico Francesco Antonio Grue di Castelli in provincia di Teramo che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritto a parlare il deputato D'Alessio. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie. Grazie Presidente, siamo in tema di articolo 24 della Costituzione, che cosa fa? Dichiara che tutti hanno diritto in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi, dichiara inviolabile il diritto della difesa e assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi, prevedendo la giusta riparazione in caso di errori giudiziari. E allora sancisce dei principi importanti, cioè la totalità di tutti i soggetti che possono agire in giudizio, la inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento e la predisposizione dello Stato, con riferimento ai non abbienti, attraverso l'istituto del gratuito patrocinio della difesa, permettendo cioè di rendere effettivo anche per i meno abbienti il diritto di difesa. Oggi noi introduciamo cosa? Che la Repubblica tutela le vittime di reato. Intanto un piccolo plauso con riferimento al metodo attraverso il quale si è arrivati e si è proceduti e si è arrivati alla predisposizione oggi in aula per l'approvazione di questo testo. Innanzitutto un percorso che è stato caratterizzato dalla unanimità che ha accompagnato tutto il processo di predisposizione in un clima di grande affiatamento e di lavoro, di concertazione rispetto a quello che è un tema che è stato condiviso ma che non necessariamente ha avuto un percorso unanime, cioè anche quando si lavora su un tema che è condiviso a volte bisogna smussare e riflettere su quello che è il miglior risultato possibile per il Paese. Il secondo profilo che va sottolineato è che oggi andiamo a modificare quella prima parte della Costituzione. La Costituzione ha subito una serie di modifiche nel corso della sua storia repubblicana, ma modifiche che tendenzialmente hanno caratterizzato più la seconda parte rispetto a quella che è invece la parte dei principi. Oggi andiamo con grande convinzione e ripeto all'unanimità, con ogni probabilità, vedremo al momento del voto, ma tutto lascia intendere che sarà un voto unanime con riferimento alla modifica della prima parte della Costituzione. E sappiamo quanto è importante introdurre un principio o anche una semplice sottolineatura nel testo costituzionale, perché è un testo che orienta poi, come ben sappiamo, l'azione del legislatore ponendo dei parametri, dei paletti a cui il legislatore ordinario deve conformarsi senza interpretazioni, senza tentennamenti, senza ambiguità con la formazione della legge. La legge ordinaria è sempre vincolata ovviamente dalla Costituzione, è un vincolo che astringe il legislatore ordinario, che però quando legge una norma costituzionale non deve soltanto essere orientato da criteri di coerenza, di buona amministrazione, di opportunità, ma naturalmente cambia proprio registro perché noi stiamo introducendo un principio costituzionale. Naturalmente quando si tocca la Costituzione c'è da prendere in considerazione l'equilibrio dei valori in gioco, l'armonizzazione, perché la Costituzione, ogni principio ha sempre dei contrappesi, ci sono sempre dei valori che vanno bilanciati, qui c'è ovviamente la tutela dell'imputato con le sue garanzie, oggi introduciamo in maniera cristallizzata la tutela delle vittime del reato con le sue garanzie. Naturalmente c'è anche un altro fattore che va contrastato, va contemperato, va indirizzato, va moderato, va modellato, che il legislatore ordinario dovrà tenere presente. Il fattore dell'emotività, perché è chiaro che la vittima di reato spesso è, la sua figura è contornata da una forte emotività, da una pressione sociale che si può sviluppare intorno alla necessità di tutelare la vittima del reato con le sue garanzie, che ripeto poi deve essere bilanciato con le garanzie che devono caratterizzare la figura dell'imputato. Dicevo quindi grande attenzione sempre quando ci sono modifiche costituzionali, e quindi oggi perché si è resa necessaria questa introduzione di questa modifica costituzionale? Perché troppo spesso il ruolo della vittima è stato relegato, la vittima di reato, a figura residuale rispetto al processo penale, rispetto all'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato. Oggi il legislatore invece pone l'attenzione e sancisce maggiore sensibilità verso le vittime, sia con riferimento all'informazione, alla partecipazione della vittima stessa, alla protezione e al risarcimento. L'equilibrio è anche questo, non è soltanto l'aspetto risarcitorio alla fine di un processo penale che deve caratterizzare la figura della vittima del reato, ma la completezza della sua considerazione e anche l'attenzione a non trasformarlo in un vendicatore. Quindi attenzione anche sotto questo profilo alle distorsioni processuali e all'equilibrio costituzionale dei vari valori in gioco. Non c'è dubbio che la legislazione europea, le normative e le convenzioni internazionali hanno richiesto attenzione su questo tema sotto i profili processuali, sotto i profili sostanziali e naturalmente quelli risarcitori, con un sistema di protezione completo e dettagliato nei confronti delle persone offese. Quindi ultimamente ci sono state delle sollecitazioni da parte dell'Unione Europea nei confronti degli Stati membri a realizzare proprio quelli che sono i livelli minimi di protezione e di garanzia, sia con riferimento al ruolo, sia ovviamente ai diritti delle vittime all'interno di un processo penale, sia relativamente alla necessità di realizzare effettivamente la predisposizione di strumenti di tutela, di assistenza alla persona offesa dal reato. Quindi torno sull'equilibrio processuale, giusto processo, garanzie per l'imputato, questo non dimentichiamolo mai, è un indice assoluto di civiltà, ma a questo punto ovviamente tutela della vittima ab inizio rispetto a tutto il percorso della dinamica di un reato. Percorso legislativo che favorisca quindi la tutela, sì, ma mai spazio per vendetta o pressioni determinata dai condizionamenti emotivi. Plausibile, e chiudo Presidente, anche l'inserimento non nell'articolo 111 della Costituzione con riferimento al giusto processo e ai suoi delicatissimi equilibri, ma nell'articolo 24 come elemento che deve far parte dei principi della nostra Costituzione. Bello, devo ribadirlo ancora una volta, anche il percorso aperto e condiviso che ci porta oggi al voto in aula. Naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
0: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Auriemma. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente, membri del Governo e illustri colleghi. Oggi votiamo una legge di modifica della Costituzione.
1: Movimento 5 Stelle.
6: Un provvedimento che è già stato approvato in prima lettura all'unanimità al Senato e che avrà lo stesso consenso anche in questa Camera oggi. Ciò a dimostrazione che la Costituzione per noi del Movimento può essere cambiata, ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto ai valori e diritti, un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente, come nel caso di questo provvedimento, che con una modifica all'articolo 24 della Costituzione eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato. Un tema particolare, soprattutto per chi ha studiato diritto, per chi è un giurista. Più in particolare, questa proposta è volta ad inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. Si inserisce all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, la dicitura «La Repubblica tutela le vittime di reato». Un cambio di prospettiva molto importante e significativo, in linea tra l'altro con le norme comunitarie e con una visione del processo più giusto e conforme ai valori della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sappiamo che ci sono state ben quattro proposte di legge, le forze politiche hanno discusso tantissimo su questo tema e alla fine si è arrivato ad un provvedimento unico a prima firma del nostro senatore Marton. E si è riusciti a trovare una convergenza, perché appunto c'era un obiettivo comune, ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale. Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo ed esclusivamente su chi commette un reato e si erano lasciati ai margini del processo le vittime, la vittima o i parenti di vittime di quel reato. La vittima del reato ha attualmente una rilevanza nel processo solo e se si costituisce parte civile, cioè solo se ha fa valere un diritto al risarcimento, un diritto di valenza economica. Ecco, Presidente, questa è una distortura, è una stortura, perché ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non è solo un errore, ma è soprattutto un'offesa, direi, a chi ha visto vedere ammazzato un proprio caro, a chi ha magari subito una violenza. Una donna che subisce violenza, un genitore che perde un figlio, di certo non può vedersi soddisfatto perché ottiene un risarcimento danni, un risarcimento economico. Le vittime, la vittima o i parenti della vittima vogliono in primo luogo una sola cosa, giustizia. Per questo non c'è giustizia se non c'è l'accertamento della verità. E per questo siamo convinti che se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più alla verità sostanziale, dobbiamo ascoltare tutti, tutte le parti e quindi anche le vittime dei reati, indipendentemente dall'attivazione, dall'azione appunto risarcitoria. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica, non rispetta quell'equilibrio che oggi con questa proposta di legge vogliamo ricostituire, inserendo appunto all'articolo 24 della Costituzione la tutela della vittima del reato. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, quindi è importante appunto il lavoro che si fa in sinergia anche rispetto alla rotta tracciata dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse, ottenere sì il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile, ma anche e soprattutto contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero. La Corte Costituzionale quindi riconosce alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in quest'ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Ed era questa l'altra grande preoccupazione che avevamo. Non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata, occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica della responsabilità del reo all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta. Cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionale al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano invece oggetto di una vendetta sulla base di risentimenti, di pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica che possono essere veicolate anche attraverso il dolore delle vittime. Un tema, e dico io una sfida che ci ha posto questo tema, questo provvedimento che ci accingiamo a votare. In quest'ottica la tutela inserita nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111, appunto modifica che è arrivata appunto col confronto di tutte le parti, le parti politiche, con il confronto con i costituzionalisti auditi, scongiura in maniera certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela delle vittime determini una torsione del processo e quindi un disequilibrio con un'ulteriore compressione dei diritti fondamentali di difesa e degli imputati, che restano appunto diritti inviolabili, diritti tutelati. Perché, Presidente, quando affrontiamo questo tema non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma soprattutto che l'interesse dello Stato persegue, che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato, e solo ed esclusivamente quel reato, quel fatto, non si ripeta più, e non per un senso di vendetta. Un principio di democrazia, un baluardo della nostra civiltà che mai va annacquato né limitato. Per questo annunciamo il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gentile. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie, Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, signora sottosegretaria, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula affronta un tema di straordinaria rilevanza civile, giuridica e morale. Il riconoscimento esplicito nella Carta costituzionale della tutela delle vittime di reato. Con tale norma si
1: di Forza Italia
7: all'interno dell'articolo 24 della Costituzione il principio secondo cui la Repubblica tutela le vittime di reato. Si tratta quindi di una modifica che, seppur apparentemente essenziale nella sua formulazione, è profondamente significativa nella sua portata assiologica, culturale e concreta. Siamo d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. Per lungo tempo, infatti, la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto a esigenze di accertamento della responsabilità e di tutela dell'imputato. Per troppo tempo il nostro ordinamento, pur giustamente fondato sulle garanzie dell'imputato e sul principio del giusto processo, ha rischiato però di lasciare sullo sfondo la persona offesa dal reato, la persona che subisce violenza, che ne porta le conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e sociali, proprio perché dietro l'espressione vittima di reato non vi è una semplice categoria astratta. Vi sono donne vittime di violenza, famiglie spezzate dalla criminalità, anziani raggirati, lavoratori colpiti da estorsioni, usura, minori abusati, cittadini segnati per sempre da esperienze di dolore e di traumi. Vi sono storie di paura, di fragilità e troppo spesso anche di solitudine. Molte vittime, oltre al danno subito, affrontano poi un ulteriore peso, la lentezza burocratica, la difficoltà di essere ascoltate, la sensazione di essere marginalizzati nel procedimento penale, quasi spettatrici di una vicenda che invece nasce proprio dal torto subito nei loro confronti. Ecco perché questo provvedimento si pone dunque l'obiettivo di colmare una distanza storica tra la persona offesa e il sistema di giustizia. È un obiettivo condivisibile che intercetta un'esigenza reale della società e risponde a una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Negli ultimi anni il legislatore italiano ha certamente compiuto passi avanti importanti. Penso alle norme contro la violenza domestica, al codice rosso, alle misure di protezione per le vittime vulnerabili, fino al recepimento delle direttive europee in materia. Ricordo in particolare che la direttiva del 2012 dell'Unione Europea ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime, rispetto alla quale è oggi in corso un ulteriore percorso di rafforzamento e di revisione proprio dei diritti e delle garanzie previste da questa particolare normativa. Costituzionalizzare questo principio significa dunque conferire radici profonde a un percorso di civiltà giuridica già avviato, e con questa modifica la tutela della vittima non resta solo affidata alla legislazione ordinaria, ma diviene un principio costituzionale, con tutti i corollari che ne derivano. Perché introdurre un principio nella Carta Costituzionale, come ben sappiamo, Presidente, non ha una funzione meramente dichiarativo-programmatica, ma assume un valore destinato a proiettarsi ben oltre il procedimento penale. E ciò produce conseguenze importanti, significa orientare l'azione futura del legislatore, offrire un criterio interpretativo ai giudici, affermare che la Repubblica riconosce nella vittima un soggetto titolare di diritti che meritano attenzione, protezione e dignità. L'importanza della tutela della vittima di reato è stata peraltro ribadita anche dalla recente giurisprudenza costituzionale, che ne ha evidenziato il ruolo e la portata applicativa in ambito processuale, e naturalmente proprio perché stiamo intervenendo sulla Costituzione riteniamo però sia giusto ribadire in questa sede, in sede di confronto parlamentare, che questo passaggio deve essere gestito con equilibrio, con saggezza e con senso delle istituzioni. La sfida che abbiamo davanti, infatti, è quella di tenere insieme e bilanciare due esigenze che riteniamo fondamentali, da un lato la piena tutela della persona offesa, dall'altro la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. E il nostro sistema costituzionale si fonda su un principio irrinunciabile: l'imputato è considerato non colpevole fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può e non deve tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Ed è proprio questo il monito che è venuto fuori dai pareri espressi dalle commissioni, in cui assume particolare rilevanza quello della Commissione Giustizia, che ha dato parere favorevole al provvedimento, ma accompagnato da un'osservazione significativa: valutare la congruità del riferimento alla vittima del reato, anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino a condanna definitiva. È un'osservazione che riteniamo, Presidente, di buonsenso, che deriva dall'impegno del nostro gruppo parlamentare, condivisa anche dal Vice Ministro Sisto, che ha seguito con attenzione l'iter del provvedimento. È un richiamo importante, perché le espressioni utilizzate in Costituzione devono essere formulate con rigore, evitando ambiguità interpretative o conflitti applicativi, e assicurando che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente nell'impianto costituzionale esistente. Riteniamo dunque che uno Stato democratico maturo deve saper coniugare entrambe le cose, coniugare entrambe le esigenze. Anzi, riteniamo che una giustizia credibile è proprio quella che sa tenere insieme equilibrio e umanità. Con questa riforma l'Italia rafforza dunque il proprio allineamento agli ordinamenti europei più evoluti, che hanno da tempo intrapreso un percorso di tutela della vittima del reato, ma vi è anche un messaggio umano e istituzionale che lo Stato manda alle vittime: noi vi vediamo, vi riconosciamo, noi non vi lasciamo sole. È un messaggio significativo, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, di chi teme di non essere creduto, di chi vive il trauma del reato come una ferita permanente. E naturalmente sappiamo che nessuna norma costituzionale da sola può risolvere tutti i problemi, ma siamo consci che quello che serve è l'attuazione pratica delle norme, cui auspichiamo fortemente che arrivino, dopo questo provvedimento, ulteriori provvedimenti concreti, quali servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento, supporto psicologico alle vittime. Proprio perché la tutela delle vittime deve tradursi in azioni reali, efficaci e verificabili, noi sosterremo con Forza Italia, sosterrà con forza questo provvedimento, proprio nella consapevolezza che è importante sostenere le vittime di reato, mantenendo l'attenzione alta sull'equilibrio costituzionale e sulla concreta declinazione dei diritti che intendiamo affermare, nella consapevolezza che tutelare le vittime significa precisamente questo: rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia. Per tutti questi motivi annuncio il voto, un convinto voto favorevole di Forza Italia al provvedimento in questione. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Boff. È a facoltà. Prego.
8: Presidente, onorevoli colleghi, con questa proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione noi andiamo ad inserire un principio fondamentale, un principio in cui noi crediamo, che è quel principio che dice che la vera parte offesa è la vittima del reato, la persona che subisce il reato. Questo è una cosa in cui noi crediamo fortemente. La Lega ha sempre sostenuto che la giustizia deve stare dalla parte delle vittime, non dalla parte degli autori dei reati. Troppo spesso la vittima è la grande dimenticata. Troppo spesso la vittima di un reato diventa poi a sua volta vittima delle lungaggini burocratiche, diventa vittima delle lungaggini giudiziarie, diventa quella che poi deve espiare la pena delle lungaggini per veder risolto quello che è il caso che l'ha visto vittima di un reato. È chiaro che nella cronaca quotidiana, che soprattutto ci tocca sempre e spesso, abbiamo ad esempio le donne vittime di stalking, le violenze domestiche, denunce ignorate e processi spesso troppo lunghi per garantire una giustizia che sia equa. Anziani truffati con perdita di risparmi e poi processi lunghissimi. Esercenti, commercianti, vittime di rapine e di furti ripetuti. Familiari di vittime di omicidi stradali che restano con il dolore della perdita della persona cara e in attesa di un'infinita giustizia per il risarcimento. Se questa norma fosse esistita già in precedenza, probabilmente le vittime di questi reati avrebbero avuto soddisfazione giuridica da parte dello Stato in modo più veloce, efficace e con una maggior attenzione nei loro confronti. Questa modifica ribalta la logica. La vittima torna al centro del sistema, introduce un impegno solenne della Repubblica all'assistenza con supporto psicologico, risarcimenti certi e tempi ragionevoli. È un passo di civiltà giuridica questo. Con orgoglio possiamo dire che la Lega ha contribuito in maggioranza a portare avanti questo testo, testo che unisce forze politiche diverse su un principio di buon senso. Le prospettive future. La norma costituzionale è importante, ma ahimè sappiamo tutti non basta a risolvere da sola il problema. Serviranno poi le leggi attuative, risorse, procedure semplificate, fondi per i risarcimenti e una giustizia più veloce. Come Lega saremo vigili sul fatto che questi principi, questi valori inseriti in Costituzione trovino poi l'attuazione nella pratica reale per i nostri cittadini. Vedete, noi scriviamo la Costituzione oggi che finalmente sta dalla parte delle vittime dei reati. Non è sempre scontato questo principio, non è un principio sempre presente nella nostra giurisdizione e lo vediamo anche su sollecitazione di quella che è poi la Corte Europea, l'Unione Europea, dove in realtà questo principio ci viene sollecitato e, fra virgolette, è già applicato, nel senso che viene inserita quella parte, diciamo, che fa parte poi del reato, che non deve essere sicuramente il protagonista dell'azione dello Stato, ma deve essere considerato dallo Stato come parte in causa, come parte offesa, come parte a cui lo Stato deve dare una risposta celere, deve dare una risposta sicura, deve sentirsi protetto dallo Stato, perché il principio di legalità che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini è il principio della convivenza civile fra le persone. Se noi non siamo in grado di proteggere le persone che sono vittime di reato, noi non riusciamo a garantire quelli che sono i principi della convivenza civile, i principi di uno Stato di diritto, di uno Stato civile. Quindi è determinante questa modifica. È vero che a volte i principi fondamentali non cambiano la vita dei cittadini dal giorno successivo, però i principi fondamentali sono quelli sui quali si basano poi tutti gli ordinamenti successivi e le leggi ordinarie, che devono tener conto di questi principi che vengono inseriti in Costituzione. Quindi ritengo che questo sia un passo importante nella direzione che noi abbiamo sempre segnato come Lega, un passo importante nella direzione di riconoscere chi è vittima di un reato. Molto spesso vediamo che il protagonista delle vittime di reato molto spesso è il criminale, e lo vediamo quando la vittima di reato addirittura ci troviamo di fronte al fatto che chi poi commette un reato addirittura chiede un risarcimento a chi ne è stato vittima. Cioè siamo veramente al cortocircuito. Noi dobbiamo pensare che è giusto che lo Stato sia lo Stato a garantire la giustizia, ma è giusto che chi subisce un reato, è giusto che chi subisce un torto abbia garanzia da parte dello Stato che quel reato venga perseguito, e questo lo prevede già il diritto, ma soprattutto abbia diritto a quelle tutele che lo vedono come parte debole, lo vedono come parte lesa, lo vedono come una vittima di ciò che lo Stato non è riuscito a fare. Perché noi ricordiamo una celebre frase che pronunciò Giovanni Falcone nel suo libro Cose di Cosa Nostra, dove Falcone diceva: lo Stato uccide le persone che lo Stato non è riuscito a proteggere. Cioè il diritto va garantito dallo Stato, e ovviamente per garantire il diritto, all'interno della garanzia del diritto, ci deve essere anche la garanzia delle persone che, ahimè, subiscono un reato che magari non si è riusciti a prevenire, subiscono un reato che non si è riusciti a fermare, ma proprio per questo queste persone devono essere tutelate. Noi come Lega Salvini Premier, noi saremo sempre dalla parte delle vittime, saremo sempre dalla parte di chi subisce un torto e saremo sempre dalla parte di chi ritiene che chi delinque non debba avere diritti maggiori rispetto a chi viene offeso con le condotte di persone che si macchiano di reati. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Movimento Lega Salvini Premier per la tutela delle vittime e non dei criminali. Grazie.
0: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Andrea Torrente di Casoria che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti. È iscritta a parlare la deputata Serracchiani, ne ha facoltà, prego.
1: Del Partito Democratico.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Quello di oggi è un passaggio davvero importante. Non accade spesso che si riformi la Costituzione. Negli ultimi anni lo abbiamo fatto soprattutto nella parte prima per inserire quelli che sono valori e principi che servono per dare una cornice giuridica forte a questi principi e a questi valori affinché poi agli stessi si possa adeguare la legislazione ordinaria. Prima di tutto però, Presidente, il mio pensiero va nel dichiarare ovviamente il voto favorevole del Partito Democratico a questa riforma ai familiari delle vittime che abbiamo incontrato, che abbiamo conosciuto, che abbiamo audito al Senato e in altre tante circostanze, alle associazioni, alle sofferenze ingiuste che oltre alla perdita dei loro cari quelle persone hanno subito. E va a quei cittadini che da domani potranno sentire lo Stato meno lontano se riusciremo a portare fino in fondo questo provvedimento. E allora, Presidente, mi faccia prima di tutto parlare del metodo, perché il metodo è, quando si parla di riforma costituzionale, anche e soprattutto sostanza. Il metodo, perché vede, Presidente, al Senato c'erano 4 disegni di legge. Tutti e 4 i disegni di legge presentati da gruppi diversi chiedevano di introdurre la modifica costituzionale dell'introduzione delle vittime del reato in Costituzione all'articolo 111 della Costituzione. Questo sarebbe, dal nostro punto di vista, sarebbe stato un errore e avrebbe esposto questa modifica costituzionale non soltanto a discussioni, dibattiti, ma probabilmente avrebbe anche distorto l'idea di giusto processo che noi abbiamo e che la legislazione e la giurisprudenza hanno ormai acquisito. Ed è grazie all'attento lavoro che è stato fatto al Senato dai tanti colleghi di tutti i gruppi politici che si è giunti ad una modifica importante. Quindi non si è più introdotta la modifica costituzionale nell'articolo 111 della Costituzione, cioè nella parte processuale, ma si è ritenuto che andasse e che fosse più opportuno che andasse modificato l'articolo 24 della Costituzione. Ed è per questo motivo che noi oggi dichiariamo il nostro voto favorevole a questa riforma, Presidente, perché il principio di tutela delle vittime nel caso dell'introduzione appunto nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe determinato una torsione del processo, un disequilibrio e quindi non avremmo potuto dare il nostro voto favorevole. La modifica e l'introduzione nell'articolo 24 della Costituzione che vado a leggere è invece il punto, il posto più opportuno, quello più corretto. L'articolo 24 dice: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Ebbene, all'articolo 24, dopo il secondo comma, noi aggiungiamo con la modifica costituzionale, con la proposta di legge costituzionale, la Repubblica tutela le vittime di reato. Ecco, questo è il luogo giusto in Costituzione nel quale inserire le vittime del reato. E quindi voglio ringraziare i colleghi senatori che hanno ritenuto di fare questa quanto mai opportuna modifica, perché questo aiuta, come è stato al Senato, credo anche alla Camera, ad ottenere un voto unanime di favore rispetto alla formazione alla riforma costituzionale, che, dicevo, non pone soltanto un principio o un valore assolutamente importante, sul quale la giurisprudenza, anche non soltanto nazionale ma anche dell'Unione Europea, da tempo ci chiedeva di prendere una posizione. Ce lo chiedevano anche le tante associazioni dei familiari delle vittime del reato, perché questa è una cornice giuridica che aiuta poi ad avere una legislazione ordinaria che tenga conto di questo principio. Il merito, quindi, Presidente, è fondamentale. E questo intervento, che diciamo arriva a valle di altri interventi che sono stati fatti da altre leggi, penso ad esempio alla legge numero 77 del 2013, che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione di Istanbul, che è molto importante perché ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso delle donne vittime di violenza, appunto della presa in carico della vittima del reato. Penso ad esempio all'articolo 43 del decreto legge cosiddetto Draghi, il numero 36 del 2022, che ha istituito il fondo statale per risarcimento delle vittime dei crimini neonazisti. Penso all'articolo 42 del decreto legislativo numero 150 del 2022 della ministra Cartabia, nel quale sono stati individuati, ed è estremamente importante che vengano attuati in Italia, i principi, i percorsi di giustizia riparativa, un modo per tener conto della sofferenza delle vittime del reato, ma anche il modo con cui la vittima può diventare coprotagonista in un percorso di recupero dell'autore del reato. Quindi, come vede, già da tempo si parlava di vittime del reato e già da tempo la legislazione ordinaria, quella delle direttive europee, aveva chiesto anche al nostro Paese di tenerne conto. Quindi questo inserimento nella cornice costituzionale è quanto mai prezioso ed importante, perché dà un riconoscimento che riguarda non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma più in generale dà vita, riconosce la necessità di assicurare nell'intero ordinamento giuridico degli strumenti effettivi di tutela, di assistenza e di riconoscimento della persona offesa dal reato, che non è limitata sola all'ipotesi risarcitoria, ma che va ben oltre. La moderna cultura giuridica infatti ci dice che il processo penale deve certamente accertare la responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena infatti non può essere legata ad un momento, diciamo così, emozionale, non può essere legata a quello che noi abbiamo definito più volte in quest'aula ad un panpenalismo penale, cioè al fatto che si facciano ipotesi di reato, e quest'aula ha visto più di 55 nuove ipotesi di reato, altrettanti inasprimenti di pena, che vanno però purtroppo in una direzione che ci auguriamo con questa riforma costituzionale si modifichi e riconosca la necessità appunto di una giustizia penale che non segua l'emozione, di una giustizia penale giusta e soprattutto di una giustizia penale che non sia vendicativa e che applichi un altro fondamentale articolo della nostra Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, che prevede che il fine della pena sia la rieducazione. Ecco, l'insieme dei principi costituzionali fa sì che oggi riconosciamo con la modifica dell'articolo 24 un altro principio fondamentale. Lo dobbiamo ai familiari, alle vittime del reato, alle associazioni, lo dobbiamo a tutti coloro che in questi anni hanno chiesto al Parlamento più volte questo passo in avanti. Per queste ragioni, quindi, Presidente, e concludo, è molto importante, e mi auguro che così sia come è stato anche al Senato, che ci sia un voto unanime e largo, perché questa riforma costituzionale è giusta nel metodo, perché è logica discussione di tutto il Parlamento, che ha portato ad una modifica opportuna, cioè quella di mettere non nell'articolo 111 della Costituzione ma nell'articolo 24 questa modifica, ma è anche una questione preziosa di metodo, una cornice giuridica fondamentale, una cornice giuridica che consente al nostro Paese di fare un passo in avanti e di far sentire quelle persone che hanno sentito lontano lo Stato, di sentirle non solo più vicine, ma di avere anche una attuazione concreta della Costituzione che aiuta ad essere questo Paese un Paese civile, un Paese europeo e un Paese che si riconosce nei valori della nostra straordinaria Costituzione.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Decorato. Ne ha facoltà. Prego.
10: Grazie, Presidente.
4: Fratelli d'Italia.
10: Colleghi, intanto vorrei ringraziare l'Associazione Vittime del Dovere che ha fatto un'opera di convincimento affinché le vittime abbiano dignità e considerazione costituzionale. Vorrei dire che vi sono riforme che non hanno bisogno di molte parole.

perché dietro quella frase vi sono persone vere, vi sono famiglie che hanno conosciuto il dolore, vi sono cittadini che dopo aver subito un reato hanno chiesto allo Stato non compassione, o non solo compassione, non vendetta, ma giustizia, protezione e riconoscimento. Per troppo tempo la vittima è stata vista soltanto come presenza processuale, parte offesa, persona danneggiata, testimone, elemento di un fascicolo, ma la vittima non è una formula tecnica, è una persona colpita nella propria libertà, nella propria sicurezza, nei propri affetti, talvolta nella propria vita. Con questa riforma diciamo che la Repubblica non la guarda più da lontano. La scelta di intervenire sull'articolo 24 della Costituzione è precisa. Non collochiamo questa tutela solo dentro il processo. La collochiamo nel campo dei diritti, là dove vivono le garanzie fondamentali della persona. La vittima deve essere tutelata prima, durante e dopo il procedimento. Quando chiede informazioni, quando chiede protezione, quando affronta la paura, quando porta il peso delle conseguenze del reato. Nessuno, credo, in quest'Aula può sostenere seriamente che ciò indebolisca le garanzie dell'imputato. Non è così. Le garanzie restano, il diritto di difesa resta, il giusto processo resta. Ma uno Stato giusto non è tale se vede una sola parte del dramma. È giusto quando accerta la responsabilità senza abbandonare chi ha subito l'offesa. Esserci con la protezione, esserci con una giustizia che non dimentichi chi ha sofferto. Per questo la maggioranza sostiene questa proposta e il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore. La sostiene perché è giusta nel merito e misurata nella forma. La sostiene perché da rango costituzionale ha un dovere che lo Stato avrebbe dovuto sentire da sempre. La sostiene perché una Costituzione che riconosce le vittime di reato non diventa meno garantista, diventa più completa. La Repubblica tutela le vittime di reato. Oggi non scriviamo soltanto una norma, restituiamo presenza dello Stato a chi troppo spesso ha conosciuto la sua assenza. Il riconoscimento della vittima non modifica quindi i criteri di giudizio né incide sui principi del giusto processo, ma mira a garantire una più adeguata considerazione delle esigenze di protezione, informazione e partecipazione della persona offesa dal reato. L'ampia convergenza registratasi su queste proposte rappresenta un elemento significativo del dibattito parlamentare e dimostra la crescente attenzione istituzionale verso il tema della tutela delle vittime di reato. L'auspicio è che tale patrimonio di condivisione possa proseguire nel corso dell'iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione, così da giungere a una formulazione condivisa, equilibrata e coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, introducendo finalmente nella Carta fondamentale un espresso riconoscimento della vittima e delle sue esigenze di tutela. Concludendo, possiamo affermare che questa riforma rappresenta una grande conquista civile e giuridica, un passaggio storico che restituisce piena dignità, riconoscimento e centralità alla vittima nella Carta Costituzionale, fonte primaria dei valori, dei diritti e dei principi su cui si fonda la nostra Repubblica. Per questo il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore

0: questa riforma. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge costituzionale già approvata in un testo unificato in prima deliberazione del Senato numero 2197, modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Tucci. Ha votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 216, contrari nessuno, la Camera approva. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Ricordo che alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione della strage di Piazza della Loggia. Ricordo altresì che secondo le intese intercorse tra i gruppi le votazioni previste nella parte pomeridiana della seduta termineranno alle ore 18. La seduta è sospesa.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Ancora in diretta, 13:29, abbiamo seguito i lavori della Camera dei Deputati, torneremo a collegarci in diretta alle 15 per il Question Time. Tre ministri che interverranno al Question Time, appunto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad accelerare le tempistiche di rilascio dei passaporti presso la Questura di Monza, poi sulle iniziative volte a rafforzare l'ordine pubblico e il controllo del territorio nella città di Palermo e sulle notizie relative al passaggio per l'Italia dell'ex ministro della giustizia polacco Ziobro, su quale pende un mandato di cattura. Ancora Piantedosi parlerà dell'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio e risponderà ad una interrogazione sulle iniziative per garantire la sicurezza dei giovani, soprattutto nell'ambito dei centri urbani, e poi ancora su iniziative volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto della violenza legata al tifo organizzato. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, risponderà a interrogazioni sulle prospettive della struttura dell'Ufficio per il processo e del relativo personale. Poi ancora un'interrogazione sulle iniziative urgenti volte a garantire condizioni detentive conformi ai principi costituzionali europei negli istituti penitenziari, e poi interverrà anche il neo ministro del turismo Gianmarco Mazzi per rispondere a una interrogazione sulle iniziative a sostegno del turismo balneare. Questo quindi il Question Time alle 15 in diretta su Radio Radicale. Per quanto riguarda l'attività parlamentare, domani la Commissione Affari Costituzionali della Camera continua il lavoro per l'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, quindi ai sensi dell'articolo 116 del terzo comma della Costituzione. Quindi si parla di materie come protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, e poi ancora di schema di intesa preliminare tra il Governo e la Liguria, Lombardia, la Piemonte e il Veneto in materie che riguardano la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, quindi autonomia differenziata che prende corpo. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti. Intanto noi proseguiamo con il nostro palinsesto, vi proponiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Pierfrancesco De Roberti sul suo ultimo libro sulla figura di Margherita Sarfatti.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Pierfrancesco De Robertis, che ha curato un libro secondo me molto importante dal titolo È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, edito da Paesi. Si tratta di un memoriale scritto da Margherita Grassini Sarfatti, che è stata un intellettuale socialista e poi fascista, che è stata anche l'amante di Mussolini, che propose nel 1947 questo suo memoriale ad alcune case editrici americane, ma questo libro non era mai stato tradotto in lingua italiana e quindi rappresenta una totale sorpresa per il panorama editoriale italiano. Il merito della casa editrice Paesi è stato quello di far uscire questo libro, dal quale possiamo ricavare alcune rivelazioni che riguardano appunto la vita di questa intellettuale che fuggì negli Stati Uniti durante il periodo delle leggi razziali. Ricordiamo che Pier Francesco De Robertis è stato direttore della Nazione tra il 2015 e il 2017 e ha pubblicato diversi saggi sia sull'attualità politica italiana che sulla storia della politica italiana. Allora, com'è nata l'idea di pubblicare questo libro di cui tutti avevano dimenticato l'esistenza?
0: Sì, allora, buongiorno, buonasera a tutti. La cosa è abbastanza semplice, nel senso che questo documento era rimasto un po' confinato in un archivio, prima privato della famiglia dei eredi di Margherita Sarfatti e dopo all'archivio del MART di Rovereto. Io sono entrato in contatto con questo prezioso documento, preziosissimo, storico, e ne ho parlato con i dirigenti della casa editrice. La famiglia ha dato l'assenso alla pubblicazione, quindi, come dire, alla fine il pubblico italiano ha per la prima volta dopo 80 anni la possibilità di leggere in diretta un documento di valore storico molto significativo, perché Margherita Sarfatti è stata la persona, non solo la donna, ma la persona che è stata più vicina a Mussolini per 20 anni della sua vita, e quindi dal 12 sostanzialmente in poi l'ha accompagnato prima nella sua ascesa politica, nel passaggio all'interventismo, la guerra, l'ha anche finanziato, fino alla fine, a metà degli anni 30, il distacco. E quindi, diciamo così, tutti avevano, dopo la guerra, tutti avevano parlato, avevano scritto memorie di Mussolini, Rachele ha scritto le memorie, cioè io e mio marito, chi era mio marito, Edda ha scritto una cosa analoga, i gerarchi sopravvissuti hanno detto da loro, l'autista di Mussolini, il cameriere di Mussolini, tutti avevano dato la propria versione, mancava l'unico elemento al puzzle era quello, guarda caso, della persona più importante. Quindi questo è un documento di una portata veramente molto molto significativa, e credo che sarà molto interessante a tutti, per tutti, e soprattutto credo che darà molto lavoro agli storici, ecco, perché sono 200 pagine fitte di piccole o grandi rivelazioni, il quotidiano di Mussolini, il profilo psicologico di Mussolini, alcuni tic, la paura di farsi togliere il sangue, sono tutte cose anche a volte semplici, quotidiane, che però rivelano sia l'uomo sia passaggi importanti della storia del nostro paese.
4: Io le volevo chiedere questo, perché in Italia non era mai uscito questo memoriale?
0: Allora, Margherita scrive questo memoriale, scrive un memoriale su Mussolini, cioè scrive sostanzialmente la biografia di Mussolini, per la prima volta nel 1945. Allora, inizia ad abbozzarla intorno al 41, 42, 43, non è chiaro, non ci sono fonti precise, e lo fa sapere a Mussolini, perché in quel momento lei si trova in Sud America, dove è scappata. Prima è passata a Parigi, ha fatto un lungo giro, poi si è stabilita in Argentina. Lo fa sapere, però una parte della sua famiglia è ancora a Roma e non erano pochi, sono in Italia. Quindi lei fa sapere al regime che sta scrivendo un libro, come dire, io scrivendo so molto di Mussolini, so tutto di Mussolini, posso parlare, posso rivelare. Quindi questo le serve un po' come arma di pressione, come anche tutela verso la sua famiglia. Quindi questo è il primo intento. Lei lo poi trascrive questo memoir per la prima volta nel 1945, lo pubblica in un giornale argentino che si chiamava Critica. Sono 15 puntate, è, diciamo così, rispetto a quello che viene pubblicato adesso, è un quello che chiameremmo un prequel, cioè è una versione un pochino più ristretta. Nel 1947 poi lei lo estende, lo scrive in inglese, lo riscrive in inglese e lo arricchisce di molte altre cose e lo intitola è My Fault, e è quello che viene pubblicato adesso. Lei lo scrive, lo manda a delle case editrici americane, newyorkesi, che però lo rifiutano perché era ancora un po' troppo fresca, diciamo così, la ferita del fascismo, insomma, nemmeno di 2 anni dalla morte di Mussolini. Torna in Italia, Margherita, nel 1947, ne parla con alcune case editrici italiane, però poi la cosa rimane lì, perché probabilmente c'è anche un'insistenza dei figli che non avevano piacere che si tornasse a parlare della vicenda della mamma con Mussolini. La mamma è stata amante di Mussolini per un certo periodo, anche quando il marito di Margherita era in vita, e quindi il padre di Fiammetta e Amedeo, che erano quelli che erano ancora in vita. E soprattutto, questo è un aspetto, quindi i figli fanno capire alla madre, attenzione, non è il caso, non stiamo a rivangare tutto. E poi nel libro, nel memoir che adesso viene pubblicato, in My Fault, quindi la traduzione Colpa Mia, ci sono una serie di rivelazioni molto forti rispetto alla famiglia di Mussolini. Edda Sarfatti dice: Edda non era figlia di Mussolini, Ciano hanno rubato questo, hanno portato via i soldi all'estero, hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro. Ecco, tutte queste cose su persone che al momento erano ancora in vita, perché Mussolini è morto, Claretta è morta, Galeazzo Ciano è morto, però i figli di Ciano no, Edda no, Rachele no, quindi tutta gente che magari negli anni 50 non avrebbe gradito questo tipo di rivelazioni. Era impubblicabile sostanzialmente a quell'epoca, ora ormai è tutta storia passata.
4: Viste le origini ebraiche di Margherita Sarfatti, nel libro emergono delle valutazioni di Mussolini sugli ebrei e sull'ebraismo?
0: Sì, Margherita ne parla molto e ricorda come Mussolini in un primo periodo, ma nemmeno primissimo periodo, per molto tempo non è stato anti-ebraico, cioè fino al 34-35, sostanzialmente fino all'incontro con Hitler. Lei ricorda come Mussolini e il fascismo non avessero preso posizioni di antisemitismo diffuso o dilagante, rispetto più di quanto potesse essere il clima dell'epoca. Negli anni 30 un po' tutte le società avevano qualche vena di antisemitismo, no? Voglio dire, la stessa Chiesa Cattolica, il caso Dreyfus in Francia è degli anni 10, non è o Stalin in Russia o negli stati dell'Europa orientale c'erano comunque dei sentimenti di antisemitismo. Il fascismo non più di questo, e lei ricorda come, ma questo già era emerso, ad esempio Mussolini quando fa quella intervista a Ludwig all'inizio degli anni 30, pubblicatissima, ricordatissima dagli storici,
4: non ha nessun colloqui con Mussolini.
0: Come?
4: Colloqui con Mussolini.
0: Sì, quello, ecco, non parla male degli ebrei, che addirittura all'inizio la sala di Piazza San Sepolcro viene offerta a Mussolini da Goldman, che era un ebreo. Quindi nel primo fascismo ci sono gli ebrei. La svolta antisemita purtroppo avviene quando sostanzialmente Mussolini abbraccia un po', si avvicina al nazismo, che invece era da sempre stato, dai primi anni 20, antisemita, fino alla criminale svolta delle leggi razziali.
4: Lei cosa scrive di Rachele Mussolini?
0: Con la famiglia, la Sarfatti ha dei tratti, che dire, velenosi. Lei dice addirittura c'è questa cosa, io non l'ho mai sentita, che secondo la Sarfatti la Rachele era la sorellastra di Mussolini.
4: Addirittura.
0: Addirittura, sì, perché questo è storia. Quando morì Rosa Maltoni, che è la mamma di Mussolini, nel 1905, Alessandro Mussolini, il fabbro, il padre di Mussolini, si portò in casa, come, diciamo, come altra moglie, poi non la sposò mai, la mamma di Rachele, che era stata, lei, la Sarfatti dice, se la portò in casa perché era da sempre stata la sua amante, quindi in qualche modo scusate, sistemò una cosa che già c'era. E proprio per questo, da questo rapporto, a questa relazione che da sempre Alessandro aveva avuto con la mamma di Rachele, era nata Rachele. Quindi Rachele non era figlia del legittimo marito della signora, non mi ricordo, si chiamava, non mi ricordo, della signora, la mamma di Rachele, ma era, quindi era figlia, non, della mamma di Rachele, ma di Alessandro Mussolini. Quindi già questa è la prima cosa. Poi dice era una contadina, rozza, e questo era abbastanza noto, voglio dire, no? Rachele si era fatta costruire a Villa Torlonia un pollaio per allevare le galline. Dice che, ecco, un'altra rivelazione che la Sarfatti fa nel memoriale, dice Rachele ebbe due amanti, cosa che poi nel 47 era assolutamente sconosciuta. Invece, se ricordate, l'anno scorso, nel 2025, Alessandra Mussolini, in un'intervista a Cazzullo sul Corriere, disse: mia nonna Rachele ebbe un amante. Quindi Alessandra Mussolini, senza sapere niente di questo memoir che viene pubblicato adesso, ha confermato almeno in parte quello che la Sarfatti dice nel 47. Dice che Rachele, la Sarfatti, era una cattiva madre, mandava i figli a scuola sporchi, non teneva conto dell'igiene elementare, non li faceva curare, insomma, ha un quadro horror, ecco, insomma, della mamma. Peggio ancora Edda. Edda dice che era una mezza ninfomane, era una donna che non sapeva regolare nessun tipo di istinto, frivola, brutta, con le gambe torte, ne
4: Senta,
0: dice proprio.
4: io le volevo chiedere, dunque, le volevo chiedere questo: quanto è portato a credere a quello che aveva scritto Margherita Sarfatti è colpa mia? Cioè, nel
0: Ma io
4: senso,
0: credo
4: quanto
0: che
4: c'è
0: sia.
4: del, diciamo, perché immagino che lei sia stata disprezzata dall'entourage di Mussolini, ma quanto è portato a credere a quello che ha scritto, cioè, visto che lei aveva scritto anche
0: Sì, ho
4: Dux,
0: capito, ho
4: ecco.
0: capito. Lei viene, allora, Margherita viene emarginata nel 33-34 fase, chiaramente su pressione forte. Un po' Mussolini si era scocciato perché sta donna aveva sempre preso più piede nella sua vita, era una donna dal carattere molto forte, che voleva anche una sua riconoscibilità. Mussolini si era sicuramente stufato di questo rapporto, però ci sono delle fortissime pressioni sia della nuova amante Claretta, sia di Edda, sia di Rachele, ma Rachele era da sempre che faceva pressioni a Mussolini perché mollasse la Sarfatti, e lui non l'aveva mai mollata. C'è pressione da perché loro, i Chanio, avevano capito che Rachele continuamente metteva il duce sull'allerta, stai attento, questi rubano, te la fanno alle spalle. Quindi, finita la guerra, chiaramente la Sarfatti regola un po' i conti, no? Perché un po' per diciamo, un umano sentimento di rivalsa, un po' perché la teoria di Mussolini è caduto perché si è fatto, non mi ha dato retta, ha fatto l'alleanza con Hitler, che io gli avevo sempre detto di non fare, ha dato spazio ai gerarchi che volevano rubargli tutto e gli hanno rubato tutto, io l'avevo messo in guardia, ha dato spazio a Sciano che gli avevo detto che era quello che era, ha dato spazio alla figlia. Quindi Margherita sicuramente, per rispondere alla domanda, calca la mano questo aspetto in particolare rispetto a queste piccole vicende private, come la calcola con tutte le amanti Sarfatti ha parole tremende per la Balabanov, che era una socialista russa, amante anche lei di Mussolini. Per Claretta non ne parliamo, ne dice di ogni, dice una poco di buono, una che quando si è messa con Mussolini sicuramente aveva già partorito da un'altra persona, perché aveva avuto già un figlio da un'altra persona, quindi insomma questo è il quadro. La parte storica, invece, sempre per restare alla domanda, sia la parte storica in cui lei fa rivelazioni storiche e la parte sul profilo psicologico di Mussolini, secondo me quella è ampiamente credibile.
4: Sì. Ecco. Allora, dunque, Mussolini sniffava cocaina?
0: Allora, lei racconta di come nel 2021 Mussolini per un certo periodo ha avuto questa dipendenza. Bisogna ricordare che a quell'epoca la cocaina era ampiamente era in libera vendita, peraltro Mussolini in ogni caso ha fatto cose ben peggiori che di fare cocaina già in quel periodo, però insomma se volessimo restare la cocaina era per me a Fiume con D'Annunzio, cioè lì sono scorsi fiumi di cocaina, era un po' molto diffusa in un certo tipo di ambiente, ecco, era un qualcosa che era molto usato, non c'era, la mise fuori legge nel 28 proprio il regime, quindi questo piccolo particolare. Certo.
4: Dunque, su Matteotti lei ha tirato fuori qualche cosa di nuovo rispetto a quello che sapevamo?
0: Allora, secondo me è molto interessante la parte su Matteotti, perché da una parte lei dice Mussolini non c'entra niente perché ne ha avuto solamente un dam, giorni che lei ha passato insieme a Mussolini dopo l'omicidio di Matteotti, la sera si sfogava con me e quindi dice secondo me lui non è stato, e questa è una teoria che ovviamente poi si è dimostrata falsa, perché chiaramente la responsabilità di ha avuto una sua dignità questa teoria, la teoria della serie, se l'avesse fatto lui l'avrebbe fatto meglio, no? Questa è una cosa che abbiamo sentito da un certo punto di vista anche una sua credibilità razionale, cioè dice se lo volevano ammazzare perché sotterrarlo con un click di macchina sotto 20 centimetri di terra, se lo vuoi fare, se è uno lo fai in maniera più intelligente, quindi questa è la teoria della Sarfatti, quindi sotto questo aspetto niente di nuovo. La cosa che invece secondo me lei dice e non dice, perché la prima parte della teoria in qualche modo lei la enuncia anche per salvare se stessa, no? Perché gli anni lì erano gli anni dell'adesione massima di Margherita al fascismo, quindi sarebbe stato poco credibile nel 47, cioè si sarebbe condannata se avesse detto Mussolini era colpevole. Però la cosa che dice molto interessante, oltre a dire appunto lui non ha avuto vantaggio, eccetera, dice però a un certo punto mi ricordo che in quel periodo Mussolini mi diceva sempre, mi raccontava con ammirazione, mi citava questa pratica che le sette politiche tedesche avevano nel far sparire le persone, avevano una tecnica che si chiamava spurlos, che è una parola strana che tipo equivale al desaparecidos in sostanza. Dice allora in quel periodo, ma anche prima, nei periodi più crudi della lotta politica, mi diceva, vedi come sono bravi i tedeschi, loro sì che sanno risolvere i problemi, loro sì che con lo spurlos hanno questa pratica che risolve ogni cosa. Allora lei dice, poi ripensando e mettendo tutto in fila le cose, mi sono chiesta su che cosa volesse dire lui quando mi diceva questo e questo. Ecco, quindi secondo me questo elemento è un elemento che lei probabilmente butta lì per dire e non dire. Ecco, peraltro, secondo molte ricostruzioni degli storici, il delitto Matteotti era una sparizione venuta male, era proprio quella il tipo di operazione che avevano in testa gli assassini che l'hanno fatto e Mussolini che probabilmente l'ha ordinata, cioè farlo, toglierlo di mezzo senza poi farlo ritrovare in qualche modo lasciando sto mistero, ecco, questo è un po' lo
4: visto che si parla anche del caso Matteotti, la Sarfatti cita mai il sottosegretario Finzi, che era ebreo, che era uno stretto collaboratore di Mussolini a Palazzo?
0: Mi sembra di sì che ci sia una citazione, mi sembra di sì.
4: No, capito. Comunque non si sofferma più, cioè visto che lui era ebreo, no, cioè ebbe una grossa rottura con lui. Ah, va bene.
0: No, No, più di tanto no. Cita Pippo Naldi, che è stato un ex direttore del Carlino, giornalista che in quell'epoca era molto attivo. Lei dice: l'ho rincontrato dopo a Parigi nel 39, ci siamo messi a parlare, ci siamo un po' raccontati un po' di cose, insomma, ecco, queste un po' le cose. Però ci sono novità storiche, ad esempio, secondo me, la più rilevante storicamente, ho sentito anche un po' di storici, è il retroscena, per usare. Questo è veramente un inedito che lei fa della mattina del 4 gennaio 2000, 1925, no? Cioè il giorno precedente è il giorno del discorso della dittatura, quando il famoso discorso
4: È
0: terribile
4: tutta
0: di
4: colpa mia,
0: Mussolini.
4: cioè no, colpa
0: Sì.
4: mia, è la mia responsabilità, colpa mia è il titolo del memoriale, però
0: Sì.
4: dice quella cosa lì, insomma, si prende le responsabilità del delitto Matteotti.
0: No, no, no, sto dicendo un'altra cosa. La vera, secondo me, novità storica che lei dice, cosa mai citata fino adesso dagli storici, definisce incluso, è lei dice quando Mussolini il 3 gennaio alla Camera disse entro 48 ore vi dico che tutto sarà chiarito, poi dice nessuno ha mai capito che cosa voleva dire Mussolini, perché nelle 48 ore successive non successe niente di particolare. Dice: vi racconto io che cosa successe. Successe che lui la mattina dopo andò al Quirinale dal re in una cartellina, aveva davanti il decreto di scioglimento immediato del Parlamento e di arresto immediato di tutti i deputati d'opposizione. In sostanza, il colpo di Stato immediato, quello che poi fece un anno e mezzo dopo, quando fece arrestare tutti i deputati. Dice: lui andò su il 4 mattina. Lo sottopose al re, ma Vittorio Emanuele non glielo firmò e ci fu uno scontro violentissimo tra i due. Mussolini arrivò a minacciare il re e lui gli disse: no, io non te lo firmo, se volete ammazzatemi, fate quello che vi pare. Ecco, questo è un fatto storico che fino adesso nessuno aveva mai raccontato. Lei lo dice: io vi racconto questa cosa, è una cosa che sappiamo in pochissime persone, non è mai trapelata e oggi mi sento di rivelarla 20 anni dopo quello che è successo. Questo, secondo me, è uno dei, dal punto di vista storico, è uno degli aspetti forse più
4: Quello
0: nuovi.
4: più clamoroso, sì,
0: È
4: certo.
0: quello più clamoroso, è un retroscena assolutamente inedito di un passaggio importante per la storia del paese d'Italia, ecco.
4: Si sofferma sulla penultima domanda. Volevo sapere se Margherita Sarfatti si sofferma sempre su quel periodo, sul fatto che Mussolini si sentì male, molto male, ebbe un periodo.
0: Sì, lei lo cita spesso questo fatto. Dopo quegli anni, quel periodo lì, il
4: Lui
0: marzo.
4: abitava in Via Rasella,
0: Sì,
4: credo, nel febbraio si sentì.
0: lui abitava in Via Rasella. Lei parla di questo appartamento di Via Rasella, racconta di come la sera lei andava a trovarlo in Via Rasella, stavano lì assieme, lui suonava il violino, gli faceva i racconti. E secondo me questa è forse la parte anche più bella, le riflessioni che Mussolini le diceva quelle sere al chiaro di luna, quando gli raccontava della sua infanzia, di quando era bambino, di quando aveva appunto, gli raccontava sempre di questa infanzia molto povera, molto difficile. Lei racconta, lui se l'è portata sempre dietro fino in fondo, è uno che odiava i ricchi, odiava la ricchezza, perché l'aveva sempre odiata, era cresciuto in un mondo in cui i ricchi si odiavano, erano poveri.
4: Senta, per concludere, le volevo chiedere questo. Lei si è fatto l'idea che in realtà quella fosse forse la donna che ha amato di più Mussolini? Con la
0: Sì.
4: quale forse diciamo, lui si è trovato intellettualmente meglio e con la quale era in sintonia? E poi che tipo di reazioni ha riscontrato quando è uscito questa cosa che è stata una piccola bomba, insomma?
0: Allora, secondo me Mussolini, allora, era in grado Mussolini di amare un uomo di potere così. Lei, Margherita, dice: Mussolini non ha mai amato nessuno, non ha mai avuto amici, non amava i figli, non amava la moglie, non amava nessuno, perché era una persona assolutamente affettiva, incapace di provare il minimo sentimento per nessuno. Questo lei racconta. Io credo che Mussolini, da quello che già si sapeva della Sarfatti, del suo rapporto con la Sarfatti, in particolare da questo libro, viene fuori come Margherita è probabilmente l'unica persona con la quale lui è riuscito a stabilire un rapporto, diciamo, intellettuale paritario. Dice, ad esempio, dopo ogni discorso lui mi chiamava, mi telefonava e voleva sapere quello che ne pensavo io, per dire, ecco, questo è un esempio di un rapporto in qualche modo paritario. Quindi l'amore sicuramente per qualche tempo, la passione anche, ma quelle Mussolini ne ha avute molte. Ecco, quello che viene fuori è il quadro di un rapporto veramente intellettualmente di uno scambio intellettuale molto forte, di una simpatia che poi può essere anche un rapporto anche a volte di interesse, di interessi, però insomma un rapporto vero, ecco, non un rapporto così da poco. Per l'altra domanda, sì, io ho trovato veramente tantissimo interesse perché non me l'aspettavo sinceramente. Da una parte sì, perché comunque un indedito su Mussolini è sempre un indedito su Mussolini, però ho trovato tanto interesse anche rispetto alla figura di lei, non solo di Mussolini, cioè perché lei è rimasta per troppo tempo e troppo schiacciata solamente sotto la definizione di amante di Mussolini, che
4: No, ma
0: è
4: lei è
0: stata anche
4: una
0: l'amante.
4: grande donna, lei.
0: Ecco, però è stata molto di più, è stata la consigliera. Oppure l'altra definizione con la quale molti l'hanno liquidata era la donna che ha insegnato a Mussolini a stare a tavola. Insomma, sì, è vero, però molto, molto di più. Non è stata solo l'amante o solo quella che gli ha insegnato
4: No,
0: via la testa.
4: assolutamente no, no.
0: È stata una figura importante, una critica d'arte, visto che facciamo i giornalisti, una delle prime giornaliste italiane, delle più brave. Margherita aveva una penna felicissima, scriveva benissimo, e quindi un'organizzatrice culturale, una donna di spessore intellettuale notevolissimo. Ecco, quindi sono rimasto un po' sorpreso da questo, ecco, che molti apprezzassero, pensavo che fosse più schiacciata solo sull'amante, invece sto incontrando molti che mi dicono: eh sì, ma lei è stata una donna veramente di grandissimo spessore. Questo mi fa anche contento perché, secondo me, si dà a lei quello che in fondo merita. Ecco, insomma, ecco, al di là delle sue colpe, la compromissione con il fascismo che c'è stata, non è stata da poco. Però, ecco, comunque era una persona con una testa di grandissimo, grandissimo valore. Ecco, questo è sicuramente.
4: Grazie, la ringrazio della sua pazienza.
0: Grazie a voi.
4: Ringrazio Pier Francesco De Robertis,
0: Grazie a
4: curatore
0: voi.
4: di È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, il memoriale di Margherita Sarfatti che esce 80 anni dopo la sua scrittura. La ringrazio molto.
0: Grazie a voi,
4: Grazie.
0: arrivederci, arrivederci.
3: Radio Radicale 14 in punto, l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzola. Adesso è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi e Gabriele Rossi in studio, Lorenzo Bruschi in regia. Notiziario che apriamo tornando sull'esito, sui risultati delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. E sentiamo un'intervista sull'analisi del voto a Salvatore Vassallo a cura di Gabriele Rossi.
5: Radio Radicale con noi Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, per una prima lettura dei risultati delle amministrative del 24 e 25 maggio. Professore, innanzitutto buonasera.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
5: Allora, dai primi dati che avete analizzato, cosa ci dicono i risultati di queste elezioni?
6: Ma penso la cosa più macroscopica che tutti in fondo hanno rilevato è che questi risultati sconfessano l'idea, l'impressione che si potesse ricavare dai risultati del referendum una misura dell'equilibrio politico tra maggioranza e opposizione in termini elettorali. È stato chiaramente un indizio significativo dell'umore dell'opinione pubblica e ha dimostrato, questo è molto importante, che gli elettorati del tradizionale centro-sinistra e 5 Stelle sono sommabili, che quindi, come poi ha riconosciuto anche Elly Schlein dopo questa tornata amministrativa, la competizione è aperta, quindi tutti e due gli schieramenti hanno delle chance di vincere le prossime elezioni. Le amministrative hanno mostrato che i numeri più plausibili per fare congetture su che cosa potrebbe accadere in occasione di elezioni politiche sono ancora quelli delle regionali è in una certa misura quelle delle intenzioni di voto nazionali stimate dai sondaggi, che del resto dicono esattamente questo. I due schieramenti sono più o meno al pari.
5: E invece su questo argomento i risultati dello scorso referendum pensa possono essere indicativi per le prossime elezioni?
6: Dicevo esattamente questo, cioè che i risultati del referendum sono indicativi di una sola cosa importante per il centro-sinistra, cioè tradizionale centro-sinistra e 5 Stelle sono sommabili, che era un quesito perché nel 2022 sono andati divisi, quindi non era certo che insieme potessero mettere, fare che la somma dei due valesse una quota dell'elettorato sufficiente a competere con il centrodestra. Invece le regionali e il referendum hanno mostrato che questo è possibile, ma la misura registrata dal referendum, la misura della percentuale del no, non è meccanicamente trasferibile nella misura del potenziale elettorale del centro-sinistra allargato. Per esempio, questo è l'errore ottico che ha condotto probabilmente i politici del centro-sinistra e forse anche alcuni istituti di sondaggi, di previsione, a Venezia. Si è pensato che il fatto che a Venezia il no fosse risultato prevalente rispetto al resto del Veneto fosse l'indizio che lì si poteva vincere, mentre se si guardano i dati, anche facendo un po' di analisi dei flussi che non abbiamo pubblicato perché non ci sembrano così importanti, noi li abbiamo fatti e quindi io posso dire verbalmente qual è il risultato, mostrano i risultati, i flussi fatti a Venezia mostrano che il candidato del centrodestra ha vinto facendo sostanzialmente il pieno degli elettori che avevano votato per Stefani, cioè il candidato alla regione. E non solo questo, naturalmente, c'è qualcosa di più, perché il candidato del centrodestra a sindaco è riuscito anche a prendere una quota un po' più larga di elettori astensionisti che non avevano votato alle regionali e hanno votato alle comunali. Invece dall'altra parte Martella ha preso un po' meno voti dall'astensione e soprattutto ha perso un po' di voti verso candidati alternativi, in particolare verso Boldrin, e questi elementi hanno prodotto il risultato, però ripeto, è più ragionevole, come dimostra anche quello che ho appena detto, sarebbe stato più ragionevole considerare come base le regionali, non il referendum, che aveva altri elementi aggiuntivi, ci sono persone che hanno votato no per le ragioni più svariate e non necessariamente per, forse molti di loro per contrarietà verso il governo, ma non tutti loro per una piena sintonia verso l'attuale conformazione del centro-sinistra.
5: Certo, e però il caso Venezia credo sia anche indicativo per la vittoria di Venturini, della sua lista, che è la prima della coalizione, diciamo, era stata la prima a livello locale, e come è successo in maniera simile, seppur diversa, a Salerno con De Luca, che si presenta senza la lista, senza il PD, insomma. Cosa ci dice questa, cioè cosa ci indica questo contrasto sul territorio rispetto ai partiti a livello nazionale?
6: Ma non, dunque, allora, intanto questo fenomeno è sempre esistito e è sempre stato più sviluppato nell'ambito del centrodestra che nel centrosinistra, tranne casi eccezionali in presenza di candidati particolarmente popolari. Tra l'altro è una delle ragioni per cui normalmente il PD, anche quando perde le sfide per i sindaci, può consolarsi dicendo che ha mantenuto un buon livello delle sue percentuali di voto o addirittura le ha viste crescere, perché l'elettorato del PD rispetto agli elettorati di altri partiti è più affezionato al simbolo e più tendente a votare anche le elezioni amministrative per sostenere il partito. mentre gli elettori di centrodestra sono molto più volatili dentro il campo del centrodestra, quindi si sono già spostati con una certa facilità da Forza Italia alla Lega, poi a Fratelli d'Italia, e in occasione delle amministrative fanno più o meno la stessa cosa, cioè si guardano al candidato, al leader che in quella circostanza è più attrattivo. Dopodiché ci saranno anche altri fattori che per essere esaminati richiederebbero un'analisi del voto di preferenza, perché può essere che la lista del candidato da sindaco abbia preso tanti voti perché lui era l'attrattore in quel caso, sicuramente c'è questa componente, però potrebbe anche esserci un'altra componente. Lui è un politico, anche se giovane, ma molto presente a Venezia, conosce le dinamiche territoriali e quindi potrebbe anche avere fatto una lista più efficace, cioè di candidati al Consiglio Comunale che hanno una presenza più stabile, ricorrente sul territorio e quindi sono in grado di attrarre voti.
5: Un altro tema invece è quello dell'affluenza che è scesa sul totale rispetto alle scorse elezioni amministrative. E, insomma, sembra un trend che continua in questa direzione.
6: Allora, tutte le tornate elettorali, con rarissime eccezioni, dagli anni 70 ad oggi, registrano un calo rispetto alle elezioni precedenti. Il fenomeno è problematico, può avere aspetti preoccupanti, non ne conosciamo esattamente tutte le motivazioni, però in questo caso la riduzione non è stato un salto tanto drastico e, come forse dicevo già un attimo fa, per esempio è stata più alta nelle due città di cui si parla di più, cioè Venezia e Reggio Calabria, la partecipazione è stata più alta alle comunali che alle regionali. Anche questo è un fenomeno non usuale, però appunto non identificherei le elezioni del maggio 2026 come un caso di critico di crollo della partecipazione, sta in un trend di lungo periodo e, considerando peraltro che si tratta di una tornata che ha incluso un numero piccolo di comuni, quindi ha avuto una visibilità mediatica relativamente ridotta, così se devo fare il geometra, cioè uno che misura i fenomeni tenendo conto delle tendenze di lungo periodo, non è un caso particolarmente fuori norma.
5: Un caso unico invece è stato quello di Vigevano con insomma un candidato sostenuto da Roberto Vannacci dal suo partito, l'unico caso, e dove il candidato ha preso Furioso Villa, ha preso il 14%. Ci racconta qualcosa su Futuro Nazionale oppure è un caso isolato? Sarà un caso isolato?
6: Non lo sappiamo, nessuno può dirlo. Di sicuro non è una misura che possiamo prendere sul serio come indicatore predittore di risultati futuri, perché Vannacci si è scelto un caso specifico, ha concentrato tutta la sua tutto l'investimento in comunicazione in questo singolo caso, peraltro una circostanza nella quale il centrodestra, anche le altre componenti del centrodestra, non avevano un candidato unico, quindi era chiaro che si stava facendo una partita preliminare che serviva a stabilire quale dei tre candidati di centrodestra sarebbe arrivato secondo, e quindi tutti elementi che rendono non replicabile il risultato, cioè se lui avesse candidato almeno 20 candidati in 20 posti diversi dell'Italia con contesti diversi l'avremmo potuto prendere sul serio. In questo modo è un'ottima strategia di marketing, perché è chiaro che lì avrebbe preso comunque un po' di più di quanto ci si può aspettare che lui prenda confrontandosi con una competizione nazionale, e quindi era semplice prevedere che avrebbe potuto dire che la percentuale che gli attribuiscono ai sondaggi è falsa, no? Ma data la natura dell'esperimento continua a rimanere quanto siano da prendere con le molle più affidabili le misure della media dei sondaggi che non questo esercizio.
5: Oltre alla questione coalizioni, c'è qualche partito che secondo lei ne esce peggio da questa tornata elettorale?
6: Beh, è difficile dire, perché appunto data la tendenza degli elettori a spostarsi tra liste della stessa area, le misure, cioè ci sono state varie tornate elettorali amministrative comunali in cui i partiti maggiori hanno ottenuto percentuali più basse, oltre al fatto che c'è un'ampia parte d'Italia in cui questa migrazione è impossibile, perché praticamente in tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti e forse anche in alcuni sopra i 15.000 le liste di partito, cioè i simboli di partito, non vengono presentati, sono presentate liste con denominazioni locali, magari in alcuni casi tutti sanno che c'è una lista più orientata verso il centrodestra, verso il centrosinistra, però non è possibile misurare il risultato dei partiti, e quindi, come le dicevo prima, di solito va a finire che il PD è quello che va meglio, perché ha un elettorato un poco più legato al simbolo stesso rispetto agli altri, ma non si è mai verificato che poi questi risultati, misurati nel modo in cui stiamo dicendo, abbiano avuto riflesso in elezioni generali.
5: Grazie Salvatore Vassallo per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
5: Radio Radicale, allora adesso sempre sull'argomento delle elezioni comunali, ascoltiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Virginio Merola del Partito Democratico.
7: Radio Radicale, con Virginio Merola del Partito Democratico commentiamo questo voto amministrativo. Allora, io non saprei dire chi ha vinto tra i due schieramenti, perché insomma i risultati sono contrastanti e aprono tante incognite sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Allora, se lei dovesse trovare qualcosa di buono per il campo largo, per il centrosinistra, cosa direbbe?
8: Ma io condivido quello che stai dicendo, cioè sono elezioni amministrative che indicano una tendenza molto discutibile. In ogni caso mi viene da dire, come il referendum è stato un risultato specifico, le amministrative sono un risultato specifico. Dovremmo abituarci tutti a non generalizzare nelle valutazioni, perché ogni elezione è un'esperienza a sé. Quello che posso dire è quello a cui tu accennavi. Anche il campo largo deve comprendere fino in fondo che deve costruire una proposta, non basta stare insieme, ma accentuare le proposte per dire perché cosa ci candidiamo al governo dell'Italia.
7: C'è un vedo un problema a destra, perché in alcuni casi dove insomma si è presentato Vannacci ha creato qualche problema al centrodestra.
8: Sì, c'è il caso Vannacci, molto pompato direi dai mass media, ma c'è, e quindi rispetto all'eventuale legge elettorale dovranno riflettere su che cosa fare. Io mi auguro che non cedano all'idea di prendersi anche Vannacci nella coalizione.
7: Lo faranno secondo lei oppure...
8: Ma io spero che Forza Italia si faccia sentire, ogni tanto rivendica di essere liberale e antifascista, questo è il momento.
7: Per quanto riguarda il centro-sinistra, ci sono queste schegge, non dico impazzite, ma che insomma con le quali la Schlein non ha voluto fare un accordo, no? Io cito Crisafulli, noto per essere il Barone Rosso a Enna, il caso di De Luca a Salerno. Allora, la Schlein doveva trovare un accordo con questi esponenti politici o seguire il metodo che aveva seguito per portare Fico alla presidenza della Regione Campania.
8: Guarda, io sono un bolognese,
7: Cioè, però visto da Bologna.
8: Emiliano Romagnolo, no, non è assolutamente accettabile un accordo con De Luca, non è accettabile un accordo con Crisafulli, nel senso che sono certo elezioni locali, ma anche nelle elezioni locali un partito deve mantenere i propri principi e i propri valori. Non possiamo essere contenti del fatto che si vincono le elezioni sulla base di che cosa? Certo, De Luca è il padre padrone di Salerno, Crisafulli ha degli agganci notevoli a livello locale, ma se siamo un partito nazionale, alcune idee, alcuni valori di rinnovamento e di cambiamento devono valere dappertutto.
7: Ecco, questa cosa non va fatta neanche alle politiche.
8: Direi proprio di no. Direi proprio di no, perché alle politiche bisogna evitare questa eterna tentazione anche della sinistra di confondere civico con indipendente.
7: Lei si ricorda la vittoria in questo turno amministrativo di un esponente del Campo Largo che possa essere identificato con il Campo Largo? Un
8: Ma
7: nome così non
8: a questa
7: è
8: amministrativa.
7: questa mia.
8: Ma direi che a Pistoia c'è stato un buon risultato, ma c'è stato un buon risultato anche a Prato, c'è stato un buon risultato a
7: Prato, il
8: Fico.
7: candidato Biffoni non era molto gradito al Movimento 5 Stelle.
8: Però bisogna scegliere il candidato che fa vincere e che è più gradito agli elettori, quindi mi passa una scelta saggia, devo dire. Poi anche Figline Valdarno, anche Chieti, senza offendere nessuno,
7: No, no, chi è voi?
8: voglio dire che
7: Noi amiamo tutti.
8: l'usato sicuro in qualche caso ha dato dei risultati forti. Non li ho dati a Venezia perché non era un risultato, secondo me, un usato sicuro. È stato un modo troppo contrapposto di presentarsi alle elezioni.
7: È stato un errore, quindi, cioè, non so se ha visto la battuta di Cacciari oggi.
8: Sì, ecco, diciamo che però con senno di poi siamo incapaci tutti.
7: Certo,
8: I sondaggi
7: cioè
8: erano
7: Cacciari
8: molto
7: doveva
8: favorevoli.
7: fare il filosofo prima.
8: Magari.
7: Ho capito. Se con questa strategia qui, secondo lei, con le grane a sinistra di De Luca, del Barone Rosso e a destra del generale con i Galloni, secondo lei si va al pareggio? Con questa legge elettorale, eh?
8: Con la legge attuale elettorale, secondo me no, e lo dimostra il fatto che la destra vuole cambiare a tutti i costi questa legge elettorale. Io francamente non c'è governo più stabile che sta arrivando al traguardo degli oltre 4 anni il governo Meloni, non c'è governo più stabile di questo, ma a quanto pare non basta la stabilità, bisognerebbe anche fare qualche riforma.
7: Vabbè, anche perché alle ultime politiche sono andati tutti in ordine sparso.
8: Il
7: Il Movimento 5 Stelle, il Partito
8: centro-sinistra,
7: Democratico, Calenda, cioè è stata una disgrazia dietro l'altra.
8: È stata una scelta disastrosa per il centro-sinistra, ma secondo me anche per il paese. Quindi il messaggio che dobbiamo andare uniti è completamente giusto e condivisibile. Aggiungo uniti perché cosa? Perché ci sono ancora molti punti da chiarire nella nostra coalizione.
7: No. Lei non darebbe un consiglio a Elly Schlein, oppure mi direbbe quella frase diplomatica che si dice in tutti questi
8: Il
7: casi:
8: mio
7: la
8: consiglio,
7: Schlein non ha bisogno dei miei consigli.
8: sicuramente non ha bisogno dei miei consigli, io posso dire che secondo me fa bene essere tenacemente unitaria, ma si ricordi che questo partito da più di 15 anni ha bisogno di essere rinnovato e molti che la circondano, secondo me, non rappresentano quel cambiamento.
7: Vuole fare un nome? No,
8: No,
7: no, no.
8: basta fare l'elenco dei capitoletti.
7: Va bene. Grazie come sempre a Virginio Merula del Partito Democratico.
8: Grazie.
2: Radio Radicale, 14:22 minuti. Continuiamo a parlare dell'esito delle elezioni amministrative di questo fine settimana. A Vigevano, in provincia di Pavia, Furio Suvilla, candidato sostenuto da Roberto Vannacci, ha sfiorato il 15% dei risultati.
3: di questi risultati, Lanfranco Palazzolo ha parlato con Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, che è appunto il partito fondato da Roberto Vannacci.
4: Radio Radicale, siamo

0: ci ha sorpreso di meno noi di Futuro Nazionale, perché girando per le piazze, per le strade, parlando con le persone, si vede proprio una onda di entusiasmo in relazione a questa proposta politica nuova di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il dato di Vigevano penso che sia, come dire, l'antipasto di una serie di dati che penso saranno travolgenti di consenso verso la piattaforma di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale non si è ancora consolidato come partito, siamo in fase costituente, ci sarà l'assemblea costituente a Roma all'inizio di giugno e quindi per ovvie ragioni non si è presentato come con i simboli di partito da nessuna parte queste amministrative. C'erano nostri candidati vicini a Futuro Nazionale, vicini a Roberto Vannacci, che si sono invece candidati in liste civiche e i dati sono quello di Vigevano il più lampante di tutti, ma sono sempre molto molto positivi. Credo che sia appunto l'inizio di un percorso in ascesa.
1: Secondo voi il centrodestra non vuole dialogare con voi? C'è Forza Italia che si oppone a questo?
0: Io credo che la ragionevolezza porterà la politica a valutare poi in modo più concreto alcune situazioni. Sicuramente Roberto Vannacci ha indicato una strada di dialogo con il centrodestra che si fonda su dei paletti molto chiari, le cosiddette linee rosse di Futuro Nazionale, temi come la famiglia, l'immigrazione e la sicurezza, noi non possiamo trattare più di tanto, sono dei principi non negoziabili della destra. Sulla base di questi principi però il dialogo è possibile se il centrodestra vuole tornare a fare una politica davvero alternativa alla sinistra, Futuro Nazionale c'è. Qualora ci siano, come dire, delle intenzioni differenti e ci sia un torcicollo verso sinistra, Futuro Nazionale proseguirà la sua strada a destra.
1: Temete di essere il grimaldello della sinistra per il potere? Nel senso, ha capito perfettamente quello che dico.
0: Direi proprio di no. Diciamo che se si intravedono dei grimaldelli per la sinistra verso il potere, stanno in alcuni settori del centrodestra che, ripeto, forse soffrono di torcicollo verso sinistra su alcuni temi, su alcune linee politiche. Futuro Nazionale è di destra, e di destra, come dice Roberto Vannacci, pure autentica, quindi sicuramente siamo decisamente ontologicamente diversi dalla sinistra. Noi anzi vogliamo far sì che la destra e il centrodestra possano rivincere le elezioni, cosa non scontata se non si ascoltano alcuni consigli che Futuro Nazionale, anche qui, anche alla Camera, insistentemente propone all'attenzione del governo Meloni e del centrodestra.
1: Senta, secondo lei che cosa è cambiato dal referendum al voto delle amministrative?
0: Io penso che non sia cambiato assolutamente niente dal referendum alle elezioni amministrative. Le elezioni amministrative hanno un dato che è sempre appunto, particolarmente locale. Si possono intravedere dinamiche politiche, come diciamo, noi le stiamo intravedendo con il sorriso e con un valore positivo come Futuro Nazionale. Io credo che un dato sia comunque molto onestamente da prendere, di cui bisogna onestamente prendere atto, e si tratta del fatto che dopo le elezioni del 22, visto il trionfo del centrodestra, soprattutto su alcuni temi di svolta, parte dell'elettorato del centrodestra e soprattutto la destra si aspettasse molto di più. E questo è il punto.
1: Grazie, grazie Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale.
0: Grazie a voi.
2: E ora sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo, ascoltiamo Ettore Rosato di Azione.
1: Radio Radicale con Ettore Rosato, vogliamo parlare del voto delle elezioni amministrative. Allora, lei è responsabile degli enti locali di Azione, è un esperto, diciamo, anche di voto amministrativo. Le volevo chiedere che interpretazione dà di questo voto. Ha vinto il centrodestra oppure il campo largo non si è manifestato appieno?
3: Secondo me, il voto amministrativo sempre di più ha solo una valenza amministrativa, nel senso che i cittadini scelgono, il miglior sindaco per la loro città e questo giustifica i risultati che vediamo, perché un cittadino che vota alle elezioni politiche o alle elezioni europee a destra, magari al sindaco sceglie una persona di sinistra o viceversa, a seconda della qualità della proposta politica che gli si presenta. E questo è successo anche in questa tornata delle amministrative. Il bilancio com'è? Ma si era dato molto significato, l'aveva dato molto significato il centro-sinistra alla città di Venezia, perché pensavano di vincere e dopo alla fine invece non è andata così. Quindi io credo che poi se bisogna dare un peso alle cose, nessuno può dirsi di aver vinto le elezioni amministrative. Ci sono stati sindaci che adesso cominceranno il loro lavoro, gli facciamo i nostri auguri.
1: Ritiene che il Movimento 5 Stelle

0: si sia eclissato in alcune zone.
1: Ma il Movimento 5 Stelle alle amministrative ha sempre fatto poco, quindi è inutile adesso pensare che c'è un risultato dietro questo. Sono sempre stati molto molto poco presenti e di conseguenza è successo la stessa cosa anche queste elezioni amministrative. Noi invece abbiamo deciso di radicarci dove c'era un gruppo dirigente che voleva presentarsi col simbolo, ma siamo andati a destra o a sinistra, siamo andati facendo esattamente quello che fanno gli elettori. Gli elettori cosa fanno? Guardano la scheda elettorale, magari qualche giorno prima leggono il programma, decidono con chi andare. Noi abbiamo fatto questo nei mesi precedenti le elezioni, abbiamo visto quali erano le proposte in campo, abbiamo scelto che candidato sindaco appoggiare e così abbiamo fatto.
0: Dove vi siete schierati?
2: A Reggio Calabria con Cannizzaro
1: ci sono 18 città, adesso fare l'elenco. A Mantova per esempio eravamo col centro-sinistra, abbiamo fatto il nostro consigliere comunale che sarà in maggioranza a Mantova, così come sarà a Reggio Calabria, insomma, così tante altre città.
0: Senta, ci sono stati dei posti dove Vannacci ha sfondato alla grande, tipo Vigevano?
1: Sì, ci sono. Le elezioni amministrative vanno sempre lette in chiave locale, perché magari a Vigevano c'era un gruppo di persone, di consiglieri, di amministratori o comunque un gruppo organizzato che ha deciso di schierarsi con Vannacci e quindi Vannacci esplode. Non è l'esplosione di Vannacci, è una cosa di Vigevano.
0: Chi ha vinto? Ha vinto Azione.
1: No, hanno vinto quei pochi italiani che sono andati a votare, perché questo è di nuovo un altro punto, sempre di meno, anche qui un calo di altri 5 punti rispetto all'anno precedente delle elezioni amministrative, ahimè, mi sembra che sia il dato che emerge sempre.
0: Un'ultima cosa, la vittoria di De Luca, del principe di Monaco e del barone rosso a Enna di Vladimiro Crisafulli, che ne pensa?
1: Diciamo c'è sempre
0: i fuori classe vincono sempre.
1: C'è sempre un amore per non cambiare mai. Sono persone che hanno sicuramente una grande capacità di rappresentare il loro territorio, perché questo va riconosciuto, perché altrimenti gli elettori non è. Poi anche hanno una grande capacità di gestire il potere, e quindi quando hai una grande capacità di gestire il potere nel piccolo, cioè nella città, riesci a condizionare in maniera importante.
0: Se lei fosse stato residente a Salerno, l'avrebbe votato De Luca?
1: No, avrei votato la lista di Azione.
0: Ok, grazie Ettore Rosato.
1: Grazie a voi.
3: E ora sentiamo, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo, il giornalista del quotidiano Domani, Stefano Iannaccone.
0: Radio Radicale, siamo con Stefano Iannaccone di Domani, col quale vogliamo parlare del voto delle elezioni amministrative. Allora, abbiamo visto alcuni successi nelle grandi città, o medie città del centrodestra, e la vittoria di alcuni RAS, il barone rosso a Enna, il marchese dello stretto a Messina, Cadeno De Luca, il principe di Salerno a De Luca, l'altro De Luca a Salerno. Allora, è un quadro abbastanza frammentato, perché c'è stata anche la vittoria una bella affermazione della lista di Vannacci a Vigevano del 15%. Allora, è un quadro confuso oppure è chiaro?
4: Ma è un quadro locale, io direi, nel senso che la fotografia del voto deve essere fatta sul piano locale. Anche Venezia è un po' il risultato più importante, è una vittoria del centrodestra, sicuramente il candidato di centrodestra, ma sottolineerei la vittoria della lista civica del candidato di Venturini del centrodestra. Quindi è una vittoria, secondo me, molto personale, che sicuramente fa gioco, fa bene a Meloni, che sarebbe... è sciocco non ammetterlo, però ecco, non vorrei che si caricasse troppo di aspettative questo risultato, che ha un carattere molto locale. Dicevi, Salerno De Luca è una partita che con livello nazionale ha poco, almeno ha solo interessi nel momento in cui il ruolo che può essere di De Luca alle prossime politiche appoggerà fare campagna elettorale per il PD o meno, però appunto credo che determinate dinamiche vadano tenute molto nel contesto locale. Poi ovviamente ogni voto ha una sua ricaduta nazionale, ed è evidente che ci siano, come dire, una sorta, possiamo dire, quello che si vuole evitare la legge elettorale di Meloni, il pareggio, sostanzialmente se dovessi immaginare un pareggio, che però lascia un po' più la mare in bocca al centrodestra, che immaginava forse una vittoria invece di un pareggio.
0: Allora, si evidenziano problemi per tutti e due gli schieramenti, a tuo modo di vedere?
4: Beh sì, diciamo il centro-sinistra, diciamo, prima era attesa una vittoria più larga, probabilmente la conquista di Venezia, quantomeno all'arrivo a un ballottaggio, la possibilità di giocarsela a un secondo turno, si pensava probabilmente a qualche città conquistata in maniera più facile o addirittura al primo turno, quindi sicuramente la, in termine forse inadeguato in questo caso, la spallata, comunque un altro colpo dopo il referendum non c'è stato. Non c'è stata parte del centro-sinistra, diciamo del campo largo al centro-destra, quindi l'amaro in bocca. Cioè, d'altra parte il centro-destra appunto deve esaltare alcuni risultati però un po' scontati, pensiamo appunto alla V prima di Città del Sud, anche Reggio Calabria è stato un successo molto largo ma altrettanto preannunciato, sempre in quel caso lì da dinamiche molto locali in cui la precedente amministrazione di centro-destra si è delineata, sì. E quindi ha lasciato un po' campo aperto al centro-destra e quindi la vittoria molto decantata, diciamo, un'esaltazione di un pari.
0: Allora, si può dire che la Schlein o comunque il campo largo ancora non è pronto, perché abbiamo assistito a alcune cose. Primo, il Movimento 5 Stelle si è eclissato in varie zone. Secondo, la Schlein non si è messa d'accordo con questo mondo del Barone Rosso, del Principe di Salerno, cioè non si è messa d'accordo con questo mondo che i voti li vince e li vince pure da solo.
4: Cioè, sono due livelli appunto che poi si incrociano. Il Movimento 5 Stelle conferma la sua debolezza nelle tornate sia amministrative ma anche nelle regionali, a meno che quando non esprime il candidato magari riesce a trainare il candidato presidente delle regionali, mi riferisco. Altrimenti a livello di voti di lista sia amministrative sia regionali il trend è sempre molto basso, poi probabilmente c'è quello che scende di più o scende di meno, ma il problema c'è, e Giuseppe Conte penso che sia anche ben consapevole, devo lavorare molto per fare quello che non ha mai fatto il Movimento 5 Stelle, ossia radicarsi veramente sui territori. Mentre dal punto di vista di Elly Schlein il problema è evidente, quello di rapportarsi a questi grandi portatori di voti che poi fanno un pochino, fanno i vecchi cacicchi, diciamo, per usare un'espressione di tipo d'Alemiano, ed è una realtà con cui in qualche modo bisogna venire a compromessi. Questa elezione dice una cosa, prendere i voti sul territorio non è un gioco da ragazzi e chi sa farlo. Pensiamo a, diceva, il barone, il vicere, non so adesso come...
0: Allora io ho detto il barone rosso a Enna...
4: Il barone rosso è il principe di Salerno.
0: Il principe di Salerno.
4: Che sono evidentemente Crisafulli e De Luca molto abili a conquistare i voti, ma
0: c'è anche il marchese dello stretto,
4: c'è anche il marchese che è De Luca. Ma io appunto voglio anche sottolineare la capacità di non ha ancora titoli nobiliari di Venturini, che ha vinto bene a Venezia e che ha dimostrato di saper prendere i voti, perché li ha preso appunto molti con candidati della sua lista, e quindi determina, conferma la bravura, la necessità di fare voti, quanto sia importante e quanto sia anche difficile oggi per chi forse con delle leggi elettorali qui, diciamo, sempre molto blindate, non più abituate alle preferenze, scendere fra le persone a prendere, a conquistare i voti, non è un'operazione che riesce molto, molto facile a parecchi di questi.
0: Anche il Movimento 5 Stelle non ha capito bene questa cosa di mettersi d'accordo. Per esempio a Prato ha vinto Biffoni, che era un uomo molto avversato dal Movimento 5 Stelle.
4: Beh, Biffoni potremmo, cioè, è meno noto rispetto ai De Luca, sia a Messinese che Salernitano e a Crisafulli, però è comunque, diciamo, un portatore di voto, diciamo, anche lui potremmo definirlo un cacicco per semplificare, nel senso che lui è uno che è molto amato, ha un ampio seguito popolare per un modo di fare che può essere condivisibile o meno. Probabilmente nel Movimento 5 Stelle c'è la difficoltà a mandare giù un vecchio rivale, quando, diciamo, nelle precedenti amministrazioni, e credo che il Movimento 5 Stelle, che in tanti aspetti ha maturato, come dire, un approccio molto più realistico, potrebbe e dovrebbe farlo anche in determinati contesti, in determinate dinamiche, fermo restando appunto poi i punti di contatto quando si parla di amministrazione locale non sempre e per forza debbano convergere con il livello nazionale, anche a destra, ma a centro, diciamo, in tanti vari realtà. Poi non ci sono state alleanze, cioè la destra in alcune parti andate separate. Io parlo per esempio di Avellino, città da cui provengo, il centrodestra si è presentato spaccato, e non per questo significa che non andrà unito alle prossime elezioni politiche.
0: Ha vinto il centrosinistra?
4: Ha vinto il centrosinistra al primo turno, diciamo, contro una dinamica abbastanza lì, anche quella lì, però molto locale, in cui
0: c'era l'ombra di De Mita.
4: No, diciamo adesso De Mita non,
0: no, vabbè, no,
4: l'ombra,
0: c'è anche Mastella,
4: c'è l'ombra di,
0: non si è stagliata l'ombra di Mastella,
4: un moderatismo del centro-sinistra, diciamo, ecco, dell'area che un tempo sarebbe rifatta. De Mita sicuramente quella è molto influente, come ma la cosa singolare è che ha vinto un sindaco che aveva perso qualche anno fa contro invece due ex sindaci.
0: Si può dire che in Campania stavolta non si è visto lo stesso metodo che aveva portato Fico alla guida della regione Campania? Non si è visto in Campania, per esempio, tanto per dire.
4: Ma non si è visto perché se tu prendi il modello di Avellino, potrebbe essere, ma ovviamente più, diciamo, è meno rilevante delle regionali in Campania. A Salerno ovviamente si è giocato, ma anche lì una partita totalmente diversa, totalmente personale, tutta concentrata sul Danilo.
0: Allora, se dovessimo proiettare questo voto in vista delle politiche a legge elettorale immutata, questo voto provocherebbe un pareggio?
4: Diciamo, mi chiede una domanda molto complicata, perché appunto per tutto il tempo ho cercato di tenere separato il concetto, diciamo, molto.
0: Facciamo finta che l'abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale.
4: Sì, questa è secondo me la fotografia perfetta di un pareggio, come dicevo prima, tant'è che il centro-sinistra pensava di vincere, invece pareggia, ci resta male, il centro-destra forse pensava di perdere, pareggia ed è un po' più contento, quindi sì, sarebbe un pareggio che come dire, con questa legge elettorale poi aprirebbe scenari difficili da leggere da qui appunto alle elezioni.
0: Grazie a Stefano Iannaccone di Domani. Possiamo dire Domani è un altro giorno.
4: Domani
0: è un
4: altro giorno, grazie.
5: Radio Radicale, sono le 14:40 e chiudiamo questa pagina sulle elezioni amministrative di domenica e lunedì scorsi e continuiamo col nostro notiziario parlando dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, perché gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore Mauro Carroccia. Carroccia, che si ricorda, è indagato per riciclaggio ed è in carcere nell'ambito di un procedimento sul clan di malavita dei Senese. L'iniziativa dei magistrati è stata anticipata dal sito del Corriere della Sera. Infatti nella disponibilità degli inquirenti della Procura di Roma è nella disponibilità degli inquirenti da alcune settimane il telefono di Carroccia. L'ex sottosegretario, invece, si ricorda, è stato azionista della società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante in zona Tuscolana. Proprio ieri la commissione parlamentare antimafia ha ascoltato Del Mastro, il quale ha ribadito di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia per la vicenda e di non essere indagato. Al vaglio dei pubblici ministeri c'è anche la possibilità di prendere anche gli atti delle dichiarazioni rese da Del Mastro. E invece ora un fatto di cronaca, quello di Milano, alla stazione Certosa, dove un 22enne Gianluca Ibarra Silvera è morto, accoltellato in una rissa tra bande sudamericane. Su questo fatto è intervenuto Matteo Salvini, che ha commentato: altro sangue, altra violenza in una stazione per mano di bande di balordi stranieri, è inaccettabile, siamo al lavoro per raddoppiare la presenza di militari, forze dell'ordine e personale di FS Security che opera sui treni e nelle stazioni. Già oggi sono oltre 5.000 le donne e gli uomini in divisa impegnati ogni giorno per garantire sicurezza e tranquillità a chi viaggia, per l'appunto, ogni giorno. Questa presenza va almeno raddoppiata per stroncare una violenza quotidiana ormai diventata intollerabile. Una preghiera per il ragazzo e per i suoi familiari, così il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sul suo profilo X. E ora una notizia invece sulle carceri, perché il CNEL ha approvato all'unanimità nella seduta odierna dell'Assemblea un disegno di legge in materia di case famiglia protette, modificando la legge 62/2011 che ha introdotto nell'ordinamento queste strutture residenziali esterne al circuito carcerario destinate ad accogliere madri in esecuzione penale che hanno figli di tenera età. L'obiettivo è di rafforzarne l'efficacia applicativa, la coerenza con il sistema integrato dei servizi territoriali e l'uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale. L'iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Recidiva Zero, realizzato dal CNEL in collaborazione con il Ministero della Giustizia, al fine di favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone private dalla libertà personale grazie a studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. Quello approvato oggi è il quarto disegno di legge del CNEL predisposto nell'ambito di Recidiva Zero.
3: E torniamo a parlare del caso del Mastro. Il centrodestra, secondo quanto si apprende, ricalcherà il metodo adottato per la vicenda MPS anche per il caso del Mastro, ovvero è pronto a respingere la richiesta della Procura di Roma di accesso alla messaggistica del parlamentare. Oggi, appunto, come abbiamo ricordato, la Procura di Roma aveva, nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato Mauro Caroccia, accusato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, aveva chiesto alla Giunta per le autorizzazioni l'accesso, appunto, l'acquisizione delle chat intercorse tra lo stesso e l'ex segretario della giustizia Andrea Del Mastro, che non è iscritto nel registro degli indagati. E sempre le chat fanno discutere, infatti da un'inchiesta del quotidiano Domani, i messaggi di odio antisemita che sarebbero emersi, e ha dichiarato la segretaria del PDL Schlein, sono gravissimi e inquietanti i messaggi di odio antisemita emersi dall'inchiesta del Domani nelle chat territoriali dei Fratelli d'Italia di Trento. Parliamo di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito di Giorgia Meloni. Per questo è necessario e urgente che lei in prima persona condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti. L'odio antisemita rivolto contro gli ebrei non può trovare alcuno spazio, non può esserci neppure il minimo dubbio che posizioni come quelle emerse nelle chat possano essere tollerate o derubricate, ha detto appunto Ellie Schlein. E oggi visita del premier spagnolo Pedro Sanchez in Vaticano, l'incontro con Papa Leone XIV, un incontro definito molto prezioso, incentrato sulla difesa della pace dal premier spagnolo Sanchez in conferenza stampa. Pace attraverso il dialogo, pace attraverso la diplomazia, pace attraverso le parole che costituiscono il diritto internazionale. Questo è il nostro vero baluardo contro le guerre, non la corsa agli armamenti. Credo che la pace non si costruisca con i missili, come ha affermato più volte il governo spagnolo, ma con il dialogo e il rispetto del diritto internazionale. Perciò ringrazio di cuore il Papa per il suo coraggio, la sua ispirazione e il suo impegno su questo cammino necessario ed essenziale in questi tempi che il mondo sta attraversando, ha commentato il premier spagnolo proprio sulla sua visita appunto in Vaticano, l'incontro con Papa Leone XIV. Però proprio mentre si trovava a Roma per incontrare il Papa, Sanchez questa mattina gli agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civil spagnola hanno perquisito la sede centrale del Partito Socialista spagnolo del primo ministro Sanchez. Gli agenti cercavano negli uffici di Via Ferraz a Madrid prove su presunti finanziamenti illeciti al partito. L'operazione rientra nel quadro di un'inchiesta segretata del magistrato della Corte Nazionale Ismael Moreno sui pagamenti in contanti ricevuti dal PSOE e dal Partito Socialista tra il 2017 e il 2024 per spese sostenute dai suoi dirigenti, dipendenti e associati, hanno aggiunto fonti legali. Alcuni di questi pagamenti, come quelli ricevuti dall'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos e dal suo consigliere Koldo García, potrebbero configurarsi come riciclaggio di denaro. Ábalos, ex braccio destro di Sanchez, è attualmente sotto processo per corruzione in un caso di alto profilo che ha portato più volte l'opposizione a chiedere le dimissioni del governo. E a proposito dell'opposizione, è intervenuto il leader del Partito Popolare Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto elezioni anticipate dopo le perquisizioni della Guardia Civile. Non c'è altra opzione se non quella di dare immediatamente voce al popolo spagnolo, ha dichiarato ai cronisti. Quante altre retate, quanti altri tangenti, quante altre mazzette, quanti altri contanti in borse, gioielli, quanti altri fascicoli? Feijóo ha dichiarato che la Spagna sta attraversando un periodo di agonia politica e un'atmosfera politica insopportabile. Ha chiesto ai partiti alleati del PSOE di dire basta a un governo che puzza. Ironizzando sulla visita di Sanchez in Vaticano, in corso in queste ore, Feijóo ha affermato che se vuole avvicinarsi al Papa dovrebbe ricordarsi il settimo comandamento: non rubare, non dire falsa testimonianza, non ne possiamo più, la situazione è estremamente grave, ha concluso appunto il leader conservatore, presidente del Partito Popolare Spagnolo, Fecio. E Sanchez a Roma ha commentato commentato questa vicenda: l'intervento di agenti della Guardia Civile nel Partito Socialista a Madrid corrisponde a una richiesta di informazioni e non a una perquisizione, ha precisato Sanchez. Ma non sottovalutiamo la gravità delle indagini in corso. In caso di irregolarità, il partito stesso agirà con la stessa determinazione di sempre nel prendere provvedimenti contro eventuali implicati, ha detto Sanchez rispondendo ai giornalisti a Roma. Siamo pronti ad una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, ha detto Sanchez, che ha tra l'altro ribadito la volontà del suo partito, il Partito Socialista, di collaborare con la giustizia e rispettare la presunzione di innocenza del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, coinvolto in un'indagine per il caso Plus Ultra, così come di sostegno nei suoi confronti. Ho letto la risoluzione giudiziaria che lo riguarda, ha detto Sanchez in conferenza stampa, e non ci sono motivi per cambiare questa posizione, appunto, di sostegno a Zapatero. Così appunto il premier spagnolo Sanchez. E ora qualche dato economico: l'economia italiana continuerà a crescere a ritmo modesto, frenata da fattori esterni sfavorevoli e da sfide strutturali. Questo è il rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5% in Italia, sostenuto dai consumi privati e dai continui investimenti del PNRR, ma con la guerra in Medio Oriente si prevede una crescita dello 0,5% quest'anno e nel 2027. Il fondo mette in guardia sul debito pubblico, che rimane troppo elevato. Il disavanzo complessivo si è ridotto al 3,1%, riflettendo un risultato migliore rispetto all'obiettivo iniziale. Nonostante questi progressi, il debito è aumentato a circa il 137% del PIL alla fine del 2025. La dinamica resta vulnerabile agli shock legati alla crescita, ai tassi di interesse e alla fiducia, scrive il Fondo Monetario Internazionale. Mentre in questi minuti il petrolio è in calo sulla speranza di un accordo sullo stretto di Hormuz fra Iran e Stati Uniti, le quotazioni del WTI a New York, petrolio americano, perdono il 5%, circa $89 al barile, scendendo sotto la soglia dei $90. Sentiamo ora un'intervista di Gianfranco Palazzolo a Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia, sull'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri all'Assemblea annuale di Confindustria.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Guerino Testa di Fratelli d'Italia per commentare l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Allora, io le volevo chiedere, qualcuno ha scritto la Meloni si allea con Confindustria, era diventata nemica di Confindustria o il paese si sta rendendo conto delle difficoltà che stiamo vivendo e anche con gli imprenditori vuole chiedere all'Europa alcune cose?
7: Innanzitutto buongiorno a tutti. Non mi sembra che questo governo e il presidente Meloni in primis abbia mai mostrato disinteresse oppure di avercela con una parte del nostro paese, né tantomeno nei confronti di Confindustria, che rappresenta le imprese, gran parte delle imprese italiane, quindi parliamo gran parte del PIL italiano. E potrei citare diversi provvedimenti dal punto di vista fiscale, dal punto di vista delle internazionalizzazioni, dal punto di vista del taglio del cuneo fiscale, attività posti in essere proprio per venire incontro a richieste che il mondo dell'impresa fa da anni. È giusto che in un mondo che si evolve e cambia rapidamente, anche l'approccio con l'Europa deve cambiare pelle giorno dopo giorno. Ed è giusto che il presidente Meloni, non dico alza la voce, ma raduni attorno a sé le nazioni europee per fare una battaglia comune, perché da soli non si va da nessuna parte, per cercare di dare risposte a aziende italiane e europee che stanno vivendo un periodo complesso e difficile, in primis per le guerre che ci sono in parti importanti del mondo.
6: Allora, vuole dire qualcosa sul fatto che l'Europa forse non ha capito la gravità del momento che stiamo vivendo con la crisi energetica di Hormuz?
7: Ma io ritengo che forse l'Europa sia ancora troppo assoggettata ai tecnocrati, un po' all'apparato amministrativo, e la politica non prende ancora il sopravvento come dovrebbe prendere, perché è innegabile che ci sia una situazione di forte disagio in Europa e nel mondo, e la crisi energetica è una di queste, e quindi ci dovrebbe essere proprio un allineamento compatto tra la scelta politica e la scelta amministrativa, cercando di dipanare il più possibile i lacci e lacciuoli che questa Europa da troppo tempo impone agli Stati membri.
6: È un modo per cominciare a farsi sentire. Ho visto che la Schlein ha detto ma in Europa sono 4 anni che ci va lei, però per ribaltare certi schemi bisogna creare alleanze, dialogo.
7: Ahimè, 4 anni sicuramente sono un periodo importante, ma non sono un periodo sufficiente per in qualche maniera disinnescare tutti i lacci, ciò dicevo prima, che esistono da troppi anni. Voglio mettere in rilievo come ci sia stata un'attività ancora in essi Giorgia Meloni di amalgamare le forze politiche, i vari governi europei per cercare di avere una voce unica. Voglio anche ricordare ad esempio le grandi battaglie che sono state portate avanti e vinte dal ministro Lollobrigida su tutto il tema dell'agricoltura, dove noi eravamo soccombenti su agricoltura e pesca su più fronti, invece abbiamo riportato a casa risultati importanti, e quindi Giorgia Meloni va avanti con grande determinazione, essendo un leader di caratura sempre più mondiale, e io ritengo che porterà a casa risultati importanti per l'Italia e per l'Europa.
6: Si aspettava queste critiche da parte dell'opposizione?
7: Ma oramai più si avvicina alla campagna elettorale, qualsiasi cosa fa Giorgia Meloni verrà interpretata in negativo da questa opposizione. Io prima ho parlato del taglio del cuneo fiscale, lei sa perfettamente che il taglio del cuneo fiscale è stata una battaglia del centrosinistra, della CGIL, e anche quando da una tantum è diventato strutturale non ha ricevuto, non dico un plauso, ma nemmeno un segno di stima, quindi l'opposizione continua a fare la propria attività legittimamente, ma il centrodestra va unito, forte, sapendo che c'è una leader importante.
6: Ritiene che questa volta il nostro paese, che ha la situazione del debito pubblico così alto, in una condizione di crisi energetica come questa, rischi veramente tanto?
7: I rischi ci sono, ma gli italiani hanno dimostrato che specialmente nei periodi più complessi e difficili ce la fanno sempre. E quindi sono fiducioso.
6: Grazie all'onorevole Guerino Testa di Fratelli d'Italia.
3: Radio Radicale, 14:56 minuti. Intanto vediamo anche la notizia della morte all'età di 91 anni di Giuseppe Gargani, presidente dell'Associazione Ex Parlamentari. Gargani è stato a lungo nella Democrazia Cristiana dal 1956, poi è aderito al Partito Popolare Italiano, a Forza Italia, all'Unione di Centro. È stato anche deputato, sottosegretario, eletto al Parlamento europeo con Forza Italia nel 2004. E la dichiarazione su Facebook del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani: con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa di Giuseppe Gargani, un politico di rango ma soprattutto un uomo di grande spessore. Ricordo gli anni trascorsi insieme nella delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, sempre a difesa dei valori del popolarismo europeo. Se n'è andato un amico che ci mancherà. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Peppino. Così Antonio Tajani.
5: E ora la pagina di esteri, partendo dalle ultime notizie dall'Ucraina. Mosca ha preso il controllo di 2 insediamenti nelle regioni ucraine di Kharkiv e Zaporizhia. Secondo quanto annunciato il Ministero della Difesa, le truppe russe hanno preso il controllo del villaggio di Granov nella regione di Kharkiv, e grazie ad azione decisiva un altro villaggio nella regione di Zaporizhia è stato liberato, si legge in un messaggio del ministero russo su Telegram. E sempre sul conflitto in Ucraina è intervenuto il ministro degli esteri russo Ryabkov, parlando delle relazioni con gli Stati Uniti, e ha detto che rimangono estremamente difficili le nostre relazioni, per l'appunto sono estremamente difficili, ha detto il ministro, insieme all'elemento del dialogo e di un qualche progresso portano con sé un considerevole carico di difficoltà, sanzioni e altre restrizioni. Dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio dello scorso anno, il presidente statunitense Donald Trump ha avuto diverse conversazioni telefoniche e un vertice nel Ferragosto del 2025 con il suo omologo russo Vladimir Putin, ma le aspettative di un rapido miglioramento delle relazioni tra Mosca e Washington non si sono finora realizzate. Intanto, sempre sulla questione, ha parlato invece il generale ucraino Bielecki, che ha detto che l'Ucraina ha 6 mesi di tempo per strappare l'iniziativa sul campo di battaglia alla Russia e rafforzare la propria posizione in vista dei colloqui di pace. Una svolta che, da un punto di vista militare, è realistica, ha dichiarato il generale di brigata alla Reuters. Credo che i prossimi 6-9 mesi rappresentino un punto di svolta, più precisamente credo che i prossimi 6 mesi siano i più critici. Ora, ha proseguito, dobbiamo definire le direzioni in cui possiamo migliorare le nostre posizioni, conquistare alcuni punti strategici e poi parlare con i russi di una posizione di forza, non da una posizione di forza, non di debolezza, riguardo a una tregua veramente stabile. E invece dal Medio Oriente arrivano notizie sia sul fronte libanese che su quello iraniano per quanto riguarda il Libano nel conflitto principalmente con l'Iran. L'esercito israeliano ha riferito che diversi droni esplosivi di Hezbollah si sono schiantati in un territorio israeliano poco fa nella località di Shlomi nel nord di Israele e non ci sarebbero feriti. E sempre notizie invece che arrivano sulle operazioni dell'IDF in Libano, attualmente si sa che l'IDF sta bombardando la periferia di Nabatieh nel sud del Libano dopo l'ordine di evacuazione, lo ha riferito il media libanese L'Orient Le Jour. I colpi di artiglieria israeliana hanno interessato l'area intorno all'ospedale Nabi Berri, mentre un drone delle forze dello Stato ebraico ha colpito l'area intorno all'ospedale Gandur. Gli aerei dell'IDF hanno bombardato anche diverse abitazioni nello stretto di Bint Jebel. E invece non andiamo su Teheran perché sta iniziando il question time alla Camera.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Considerata la diretta televisiva in corso, la prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3. 2692, presentata dal deputato Sala, che ha ad oggetto iniziative volte ad accelerare le tempistiche di rilascio dei passaporti presso la questura di Monza. Il deputato Sala ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
10: Grazie, Presidente. Signor Ministro. Devo iniziare questa interrogazione con un ringraziamento, perché le cose stanno andando sempre meglio. Ma io la interrogo in merito alla problematica avuta...
11: Fabrizio Sala, Forza Italia.
10: ...secondo semestre del 2025 nel territorio di Monza e Brianza, dove si sono rilevate criticità inerenti alle tempistiche al rilascio dei passaporti, con attese che allora erano tra i 2 e i 4 mesi. Nei primi mesi dell'anno in corso si è registrato un miglioramento e la questura di Monza però deve affrontare un numero di richieste molto elevato che si aggira in media in 50.000 richieste all'anno. E siccome la provincia ha un numero di partite IVA, diciamo così, molto elevato, una persona su 12 è una partita IVA dalle nostre parti, è di fondamentale importanza che si possano prendere iniziative per avere una risoluzione definitiva del problema. Grazie.
9: Grazie onorevole Sala. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
12: Grazie Presidente. La questura di Monza Brianza, per fare fronte all'elevato numero di domande, dall'inizio dell'anno ha rimodulato i processi lavorativi per il rilascio dei passaporti con l'adozione di misure organizzative migliorative e questo ha consentito nel periodo gennaio-maggio 2026 di conseguire i risultati che le rassegno. 17.388 passaporti stampati rispetto ai 14.341 del medesimo periodo del 2025, vale a dire il 21% in più, 17.322 passaporti consegnati rispetto ai 14.685 dell'anno precedente, vale a dire il 18% in più. E una riduzione dei tempi medi di consegna da 32 a 15 giorni, dal deposito della documentazione alla consegna del documento. Oltre a ciò è in atto un incremento quotidiano dell'agenda ordinaria degli appuntamenti, che consente di inserirne fino a 30 in più rispetto a quelli programmati, permettendo di far fronte con tempestività alle richieste urgenti. Ricordo anche che grazie al progetto Polis, realizzato dal Ministero dell'Interno con Poste Italiane, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto direttamente agli sportelli delle Poste Italiane senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il progetto si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale ed in particolare nella provincia di Monza e Brianza. Sono abilitati al servizio 43 uffici postali, di cui 35 nei comuni con meno di 15.000 abitanti e 8 nei centri urbani che superano tale densità demografica. Ed attraverso questa opportunità giornalmente possono essere acquisite complessivamente fino a 50 istanze. Grazie all'impegno organizzativo che il Ministero dell'Interno ha realizzato negli uffici di tutte le questure, nell'ultimo biennio sono stati emessi sul territorio nazionale circa 5.450.000 documenti d'espatrio e al 25 maggio di quest'anno sono già stati emessi circa 940.000 documenti di viaggio. In un'ottica di attenzione alla qualità dei servizi, di semplificazione degli oneri burocratici e di prossimità ai cittadini, proseguiremo nella direzione intrapresa di costante miglioramento delle prestazioni attraverso il continuo monitoraggio della situazione, affinché il servizio di rilascio dei passaporti avvenga con la massima celerità su tutto il territorio nazionale e quindi anche nella provincia di Monza e Brianza. Grazie.
9: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Sala. Prego.
10: Grazie signor Ministro, sono non solo soddisfatto della sua risposta.
3: Fabrizio Sala, Forza Italia.
10: Del suo lavoro, del Ministero e anche del lavoro della Questura di Monza. Vorrei in questa replica semplicemente sottolineare che la nostra provincia, istituita con legge del 2004 e ha preso funzione nel 2009, non ha ancora tutte le funzioni proprie che una provincia può avere per la sua indipendenza. Faccio un esempio, la prefettura per esempio non è ancora dotata dell'ufficio stranieri, ufficio che può servire moltissimo alle aziende. Sottolineo il tema delle aziende perché, con tutto il rispetto per i turisti, il turismo economico per noi è di fondamentale importanza. Dicevo prima, una persona su 12 nella nostra provincia è una partita IVA, non solo, ma la manifattura e l'export nella nostra provincia è molto forte e quindi ritardi sui passaporti che ci sono stati hanno causato problemi che possono diventare anche problemi economici. Quindi ringraziandola la pregherei di vigilare, come lei ha detto, anche perché con i nuovi pensionamenti si ridurrà nuovamente l'organico. Grazie.
9: Grazie onorevole Sala. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2693 presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a rafforzare l'ordine pubblico ed il controllo del territorio nella città di Palermo. L'onorevole Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
11: Sì, grazie Presidente. Ministro, io non so se lei ha contezza di quello che sta succedendo a Palermo, perché se lei ne avesse contezza, noi dovremmo aspettarci dal governo delle misure straordinarie.
3: Davide Faraone, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
11: Qualche giorno fa un ulteriore colpo di arma da fuoco nei confronti di una ragazza, colpi di Kalashnikov nei confronti di esercizi commerciali a cui riteniamo poi verrà chiesto il pizzo. C'è una condizione di insicurezza assoluta nella città di Palermo e noi abbiamo la sensazione che il governo non abbia assolutamente percezione della gravità di una situazione in cui di fatto si torna a sparare frequentemente in una città in cui non si sparava con questa frequenza da tantissimi anni.
9: Grazie onorevole Faraone. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego signor
12: Ministro.
9: Grazie
12: Presidente. Per la sparatoria dello scorso 25 maggio a Palermo che è stata evocata, è stato in poche ore individuato ed arrestato un giovane anche grazie al sistema di videosorveglianza installato nella zona, e a assicurare alla giustizia nell'immediatezza gli autori dei fatti è un dato ricorrente la cui importanza viene spesso sottovalutata. Ieri in prefettura a Palermo è stata condivisa l'opportunità di procedere ad una più efficace regolamentazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi e si è convenuto di rafforzare ulteriormente i sistemi di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori 60 telecamere nell'area urbana. Ricordo che in considerazione dell'importanza della videosorveglianza nelle attività di prevenzione e di indagine, dimostrata anche in questa occasione, sono stati destinati a partire dal 2024 notevoli stanziamenti per implementarne i sistemi nella città di Palermo, pari complessivamente a circa 12 milioni e 300 mila euro su fondi del Ministero dell'Interno. Sempre in relazione all'attività di controllo del territorio nel capoluogo sono svolte periodicamente operazioni interforze ad alto impatto e sono state prorogate fino al 23 ottobre prossimo le aree del centro di Palermo sottoposte a vigilanza rafforzata. In aggiunta a questa attività sono effettuati servizi straordinari con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine che nel 2025 in tutta la provincia sono stati 320 con l'impiego di 5.148 operatori e dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati 126 con l'impiego di 1.689 operatori. Sono misure che stanno facendo in ogni caso registrare i primi risultati, come evidenziano i dati provinciali della delittuosità. Tra il 2025 e il 2024 si registra un calo complessivo di oltre il 9% e se il confronto viene fatto con anni trascorsi, riferiti ad esempio al decennio precedente, la flessione sale a circa il 24%, quando al governo non c'eravamo noi, anni in cui in tutta Italia si commettevano 200 omicidi in più all'anno. L'impegno del governo è stato, sin dal suo insediamento, volto a rafforzare gli organici sul territorio, tant'è che nei primi mesi dell'anno sono stati assegnati alla Questura di Palermo 148 operatori della Polizia di Stato e 141 carabinieri del Comando Provinciale dell'Arma. Con specifico riguardo all'azione di contrasto al crimine organizzato, mi limito per ragioni di tempo a fornire dati più recenti sulla lotta al narcotraffico. A Palermo quest'anno 133 operazioni antidroga con il sequestro di 200 kg di sostanze stupefacenti e la denuncia all'autorità giudiziaria di 162 persone, di cui 145 in stato d'arresto. In conclusione, le iniziative intraprese a Palermo sono in linea con quanto stiamo facendo in tutto il Paese, vale a dire più risorse, più tutele, stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti a fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, più efficace contrasto ad ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata. L'esatto contrario di quel che avveniva negli anni passati, quando la sicurezza era considerata in modo miope, un mero fattore di costo e veniva sottoposta a tagli indiscriminati con l'effetto di ridurre non solo gli organici e gli investimenti, ma anche i risultati operativi. Un grave errore che adesso tocca a noi recuperare. Grazie.
9: Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Faraone. Prego.
11: Ministro, ma chi le scrive le risposte dovrebbe porsi il problema del fatto che la
13: Italia vive al centro del New Europe.
11: Dei cittadini che la guardano. Intanto perché io da cittadino palermitano ho posto un problema da un punto di vista istituzionale e non ho fatto una gara fra quale era il governo più bello. Quindi l'idea che lei venga qui come Ministro dell'Interno, persona che dovrebbe garantire l'istituzione, a rispondermi come un leader politico facendo statistico o altro, a me pare una modalità ridicola di affrontare un problema. Si spara a Palermo, Ministro. Si spara costantemente a Palermo, nella città delle stragi in cui la mafia ha ucciso negli anni passati. C'è stato una radicale azione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine che ha messo i boss in carcere. I boss ritornano ad essere scarcerati, tornano nei mandamenti, tornano nei quartieri, riorganizzano la malavita, usano i ragazzi che normalmente delinquono in quartieri come lo Zen, dove la videosorveglianza non esiste, Ministro, perché hanno sparato alla parrocchia dello Zen e non è stato beccato nessuno perché non ci stava una telecamera. Sta succedendo questo e lei, anziché porsi un problema da persona delle istituzioni e capire come affrontare il problema, mi fa una polemica politica a me di chi c'era prima e chi c'era dopo. C'è la mafia che si riorganizza. Colpi di Kalashnikov al brigantino, a Sicily Baikar, richiesta di pizzo. Ministro, sa di che cosa si sta parlando? E parla lei di zone rosse in cui noi non vediamo neanche un posto di blocco. Prima c'erano i posti di blocco, fermavano quelli senza casco, quelli che potevano delinquere. Io non vedo un poliziotto, nonostante quei pochi che ci sono in quella città stanno facendo uno sforzo immane per riuscire a rappresentare le istituzioni nei territori. Lei non ha minimamente contezza della gravità della situazione. Si sta riorganizzando la mafia e la criminalità organizzata a Palermo. Continuano e riprendono a sparare più di prima e lei fa una becera e sterile polemica politica anziché affrontare il problema e dirci come il governo vuole trovare soluzioni anziché chiacchiere. Grazie.
9: Grazie onorevole Faraone. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2694, presentata dai deputati Zanella ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti circa le notizie relative al passaggio per l'Italia dell'ex ministro della giustizia polacco Ziobro. L'onorevole Fratoianni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
14: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, la vicenda su cui la interroghiamo, anche di rocambolesco, un ex ministro accusato di reati gravissimi in Polonia, la Polonia ha emesso un mandato d'arresto che ha aperto la procedura per un mandato d'arresto internazionale, a un certo punto scappa, finisce in Ungheria, riceve l'asilo politico dal vostro amico Viktor Orban, poi quando Viktor Orban perde scappa anche dall'Ungheria e pare passi dalla Serbia, poi arrivi in Italia il giorno in cui...
15: Alleanza Verdi e Sinistra.
14: Ungherese, Magyar, e comodamente prenda un volo per fuggire negli Stati Uniti. Allora siamo qui a chiederle se lei sa dirci, sa qualcosa di come sia arrivato in Italia e sul perché quando è arrivato in Italia non ci sia stata nemmeno una comunicazione alle autorità polacche per garantire la leale collaborazione con esse di fronte a un criminale accusato di reati appunto molto gravi.
9: Grazie onorevole Fratoianni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
12: Grazie Presidente. Il cittadino polacco Ziobro Zbigniew Tadeusz risulta essere stato controllato in uscita dal territorio nazionale dalla frontiera esterna dell'aeroporto di Milano Malpensa lo scorso 9 maggio. Il medesimo viaggiava unitamente al figlio a bordo di un volo internazionale inizialmente previsto per le 9.45 e partito poi in ritardo intorno alle 11.10 con direzione Newark negli Stati Uniti. La sussistenza di eventuali segnalazioni a carico del soggetto interessato e le connesse motivazioni sono ovviamente ed evidentemente non ostensibili, però io assicuro comunque che nella maniera più assoluta tutti gli adempimenti relativi alla posizione del cittadino polacco in questione, conseguenti alla consultazione delle banche dati, sono state puntualmente ed esaustivamente effettuati dalle forze di polizia. Grazie.
9: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Fratoianni. Prego.
14: Grazie signor Ministro.
15: Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra.
14: Perché il fatto che lei assicuri al Parlamento, non a me naturalmente, che tutti gli adempimenti sono stati svolti e che i controlli sono stati effettivamente effettuati lascia più di qualche perplessità a me che oggi la interrogo, al nostro gruppo, credo al Parlamento e anche a chi ci ascolta. Perché vede, signor Ministro, è davvero difficile capire come sia possibile che nel paese dei decreti di sicurezza, uno dietro all'altro, nel paese del fermo preventivo, 12 ore, avete fatto un decreto per fermare preventivamente italiani e italiane o altri cittadini che manifestano le loro opinioni se li ritenete potenzialmente problematici sul piano dell'ordine pubblico. Questo è un paese nel quale chi attraversa il Mediterraneo per scappare dalla guerra, dalle torture, dalla persecuzione perde la vita con una frequenza impressionante. Nei primi mesi di quest'anno sono già 1000 morti nel Mediterraneo, con un aumento impressionante rispetto allo stesso periodo del 2025. Insomma, con chi vive una condizione di fragilità i controlli sono spietati, si controlla fino all'ultimo capello. Con un criminale internazionale, era un caso di cui si discuteva in Europa dal mese di gennaio, accusato di crimini pesantissimi, 35 milioni rubati, sottratti per comprare peraltro un programma di controllo di massa israeliano, Pegasus, per spiare gli oppositori politici. Non siamo riusciti neanche a fare in modo che le autorità polacche, che adesso stanno peraltro protestando con quelle statunitensi e non solo, potessero svolgere la loro attività, magari perfezionare il mandato d'arresto che evidentemente europeo non aveva ancora concluso il suo iter. Si poteva forse fare qualcosa, l'impressione che anche questa volta, visto che pare che sia stato Donald Trump in persona a dire sì al visto per gli Stati Uniti, ancora una volta la scelta del nostro governo sia stata quella di sempre. Un atto di sudditanza e di subalternità di fronte all'amico americano.
9: Grazie onorevole Fratoianni. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2695, presentata dai deputati Iezzi ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine all'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. L'onorevole Carrà ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
16: Grazie, Presidente. Signor Ministro, come è noto, i centri di permanenza per i rimpatri sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione ed hanno la finalità di garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio nazionale. Difatti, tali strutture consentono non solo l'identificazione dell'immigrato e i conseguenti adempimenti amministrativi.
15: Anastasio Carrà della Lega.
16: Rimpatrio, ma anche la possibilità di trattenere soggetti la cui libera circolazione sul territorio nelle more dell'espulsione rappresenterebbe un enorme pericolo in termini di sicurezza. Più recentemente si è avuta una notizia della prossima attivazione di un CPR a Trento e un altro in Campania, che al momento non è priva, quest'ultima in provincia di Caserta, precisamente in località La Piana di Castelvolturno. Tale struttura rappresenterà un ulteriore importante strumento per contrastare l'immigrazione illegale e garantire maggiore sicurezza a supporto dei presidi delle forze di polizia in via di implementazione per il controllo del territorio. Signor Ministro, noi le chiediamo dunque quali siano le iniziative ad oggi intraprese da questo governo e quali gli intendimenti rispetto all'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Grazie.
9: Grazie onorevole Carrà. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
17: Grazie Presidente. Per troppi anni in Italia si è parlato di immigrazione senza affrontare il nodo decisivo dell'effettività dei rimpatri degli irregolari, mettendo in discussione l'importanza dei CPR a questo fine. Noi abbiamo scelto invece una linea chiara: controllo dei confini, lotta ai trafficanti di esseri umani, contrasto all'immigrazione illegale e rafforzamento degli strumenti che consentano allo Stato di fare rispettare le proprie regole. In questo quadro, senza una rete adeguata di CPR, qualsiasi politica migratoria seria sarebbe inevitabilmente inefficace e la narrazione ideologizzata che talvolta viene diffusa, secondo cui nei CPR verrebbero trattenute persone colpevoli soltanto di non avere un permesso di soggiorno, è clamorosamente smentita dai dati ufficiali che le darò per dare qualche numero. La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei CPR italiani, il 90% circa, risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui la violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ci sono poi soggetti trattenuti con precedenti per omicidio e lesioni ed altri pericolosi per la sicurezza nazionale, e per questo il governo respinge con fermezza le campagne ideologiche e le opposizioni strumentali contro la realizzazione o il potenziamento dei CPR. Chi osteggia queste strutture dovrebbe confrontarsi con il conseguente effetto di lasciare sul territorio nazionale soggetti che si sono macchiati di gravissimi reati, pericolosi per la sicurezza dei cittadini, come ho detto, senza peraltro indicare una credibile alternativa. Noi continueremo con determinazione lungo il percorso intrapreso, stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio e abbiamo avviato inoltre le procedure per la realizzazione di nuove strutture, una in Campania, due in Trentino Alto Adige, una in Calabria, una in Toscana e una in Emilia-Romagna. L'obiettivo è costruire finalmente un sistema migratorio serio e credibile nel quale chi entra illegalmente in Italia e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica venga effettivamente rimpatriato, obiettivo che stiamo perseguendo con risultati crescenti. Da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40% e in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati. Siamo passati dal 3% del 2023 al 10% dell'anno scorso e addirittura al 33% dall'inizio dell'anno. Grazie.
9: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Carrà. Prego.
16: Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il signor Ministro dell'Interno per la risposta ampia, puntuale, esaustiva fornita
15: della Lega.
16: mia interrogazione. Mi ritengo pienamente soddisfatto delle dichiarazioni rese dal Ministro, che hanno confermato l'attenzione, la serietà e la determinazione con cui il Governo sta affrontando il tema del contrasto all'immigrazione illegale e del rafforzamento della sicurezza nazionale. La risposta odierna ha evidenziato con chiarezza il grande lavoro svolto fino ad oggi, sia sul piano normativo e sia su quello operativo, attraverso misure concrete che stanno già producendo risultati significativi, come dimostrano i dati relativi alla riduzione degli arrivi irregolari e all'aumento dei rimpatri. Particolarmente importante appare inoltre il percorso intrapreso per il potenziamento dei centri di permanenza per rimpatrio, strutture fondamentali per garantire l'attivazione e l'applicazione delle espulsioni e per assicurare maggiore controllo e sicurezza su tutto il territorio nazionale. Accogliamo quindi con favore l'impegno del Ministro nel rafforzare tali strumenti.

0: attenzione per la risposta da lei fornita. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie, onorevole Carrà. Passiamo all'interrogazione numero 3-2696 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per garantire la sicurezza dei giovani, soprattutto nell'ambito dei centri urbani. L'onorevole Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Signor Ministro Piantedosi, i giovani rappresentano il patrimonio più importante della nostra...
3: Non moderati mai e centro popolare.
2: Valorizzarli e difenderli. C'è un dato che ci ha impressionato: i giovani tra i 18 e i 35 anni hanno modificato le loro priorità, è diventata una generazione meno preoccupata per il lavoro e più attenta alla sicurezza personale. I giovani considerano prioritario rispetto all'occupazione e al reddito la salute mentale, le relazioni affettive ed il tempo libero. I luoghi dove queste preoccupazioni si manifestano di più sono le grandi città, tra queste la città di Milano, dove la percezione della sicurezza è gravemente insufficiente, legata a microcriminalità, violenza giovanile, sicurezza negli spazi pubblici, soprattutto nelle zone della movida e del trasporto pubblico. Signor Ministro, proprio ieri sera nella stazione di Milano Certoso un ragazzo di 22 anni è stato inseguito, aggredito da 10 ragazzi, riempito di coltellate e purtroppo è deceduto. La situazione è insostenibile e non più tollerabile. Signor Ministro, noi sappiamo che sta facendo molto, soprattutto per la città di Milano, e le chiediamo come si è concretizzato questo lavoro e qual è la collaborazione delle altre istituzioni, a cominciare dal Comune di Milano. Grazie.
1: Grazie, onorevole Colucci. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
4: Grazie, Presidente. Il tema della sicurezza dei giovani richiede una risposta dello Stato che affianchi all'indispensabile elemento securitario un profilo non secondario incentrato su misure capaci di ridurre il disagio giovanile e di spezzare quel legame sempre pericoloso tra disagio e criminalità attraverso una più lungimirante politica di prevenzione sul piano sociale, culturale, educativo, in stretta sinergia tra istituzioni, famiglie e mondo della scuola. Abbiamo quindi per un verso intensificato le misure del controllo del territorio attraverso la programmazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto e l'innovativo strumento delle zone rosse, ossia vigilanza rafforzata, misure assai apprezzate dai cittadini e degli amministratori locali per i positivi risultati conseguiti e con il recente decreto legge sicurezza abbiamo istituzionalizzato. Abbiamo inoltre realizzato un'ulteriore stretta alla violenza giovanile proprio con il citato decreto legge sicurezza, introducendo il divieto di vendita ai minori anche sul web di strumenti atti ad offendere ed in particolare di coltelli e in chiave di prevenzione, ampliando i casi per i quali si può applicare l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Ma risponde per altro verso alla logica multilivello cui ho fatto riferimento anche il modello che abbiamo sperimentato per la prima volta a Caivano, nel quale accanto alle misure di prevenzione e contrasto è stata potenziata l'offerta scolastica per combattere l'abbandono precoce della scuola in una logica di sistematica prevenzione del disagio giovanile, ottenendo importanti risultati in termini di riduzione del tasso di dispersione scolastica, passata dal 14% del 2020 all'8% del 2025, con picchi di riduzione in regione di particolare sensibilità. Dispersione addirittura calata con 5 anni di anticipo sotto la soglia del 9% prevista dall'Agenda 2030. Sono di particolare significato inoltre, credo, le progettualità che stanno portando all'apertura di palestre di legalità, strutture capaci di veicolare i valori positivi dello sport in aree e contesti periferici per ricostruire forme di aggregazione e di coesione sociale. E a questo scopo stiamo destinando risorse del Fondo per lo sviluppo e per la coesione per rendere strutturali e di lungo termine questo tipo di interventi. Io come Ministro dell'Interno abbiamo insomma inoltre da tempo elaborato una strategia integrata che prevede iniziative su tutto il territorio nazionale svolte dalle forze di polizia e dalla rete delle prefetture in collaborazione con le scuole, proprio al fine di sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo e dei pericoli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcol, nonché sull'utilizzo sicuro della rete internet. Io credo che queste siano conferme dell'attenzione e dell'impegno che il Governo sta ponendo per coniugare costantemente l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile con iniziative di sostegno e di sensibilizzazione in favore delle giovani generazioni, come mi sembra essere auspicato dagli onorevoli interroganti. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Colucci. Prego.
2: Grazie, Presidente. Signor...

0: Ministro, siamo soddisfatti della sua risposta alle iniziative che ha illustrato, che sono l'intensificazione dell'attività sulla città di Milano, le zone rosse che sono state create. Hanno certamente dato una risposta importante di cui ci siamo accorti. E ce ne siamo accorti nella stazione centrale di Milano, in Piazza Duomo. Ma noi crediamo sia fondamentale che il Comune di Milano diventi parte attiva. La risposta del sindaco, che la responsabilità di tutto è solo del governo, è un errore. Il Comune deve fare la sua parte. Le chiediamo di stimolare l'amministrazione comunale e di chiedere al Comune di lavorare con lei, come sempre succede, come sollecitazione in Consiglio Comunale da parte del nostro capogruppo in Consiglio Comunale a Milano, Padalino. Il sindaco ha strumenti importanti sul tema della sicurezza. Lo dice il testo unico degli enti locali, che desidero recitare. Può adottare misure per la sicurezza urbana e la prevenzione della delinquenza giovanile, coordinando la polizia locale e collaborando con prefetture e questore. Può emanare ordinanze urgenti e temporanee contro degrado, violenza, abuso di alcol e occupazione irregolare degli spazi pubblici. Può attivare progetti sociali, educativi e sportivi rivolti ai giovani. Può rafforzare controlli e videosorveglianze nelle aree più critiche della città. Se si lavora coordinati oltre al suo lavoro, ovviamente senza che ci siano a livello locale posizioni ideologiche steccati, aiutiamo a salvare i giovani e ciascuno se ne prenderà il merito, ma soprattutto ciascuno avrà fatto il suo dovere per il vero patrimonio della nostra collettività, che sono i ragazzi e che sono il nostro futuro. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2697 presentata dai deputati Bignami ed altri, che ad oggetto ulteriori iniziative volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto della violenza legata al tifo organizzato. La deputata Cherani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego deputata.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, i recenti fatti di Torino in occasione del derby fra Torino e Juventus, durante il quale si sono verificati scontri tra i gruppi ultra e le forze dell'ordine, con il ferimento peraltro di numerosi agenti di polizia, dimostrano che nonostante
3: Sara Chelani, Fratelli d'Italia,
2: apparati di sicurezza, nonostante l'estrema professionalità delle nostre forze dell'ordine, colgo l'occasione per continuare, seguitare a ringraziare le nostre forze dell'ordine per l'abnegazione, il senso del dovere dimostrato anche in questa occasione. Ecco, questi fatti dimostrano che nonostante questo permangono delle sacche di criminalità organizzata, i gruppi violenti che usano le manifestazioni sportive come occasioni di scontro e occasioni di aggressione. Per questo, Ministro, le chiediamo cosa il Governo intende fare per rafforzare i già pregevolissimi strumenti messi in campo e il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza legata al tifo organizzato. Grazie.
1: Grazie deputata Chelani. Al Ministro per l'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
4: Grazie Presidente, mi permetta innanzitutto di esprimere il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze di polizia che anche nella circostanza da lei richiamata degli scontri a Torino hanno operato con professionalità, equilibrio e senso dello Stato, evitando conseguenze ancora più gravi e garantendo la sicurezza dei cittadini. Evidenzio che nella circostanza in meno di 24 ore gli autori dei reati sono stati assicurati alla giustizia e la mia solidarietà va inoltre ai feriti tra le forze dell'ordine. L'azione di questo Governo sul tema della sicurezza delle manifestazioni sportive è fondata su un articolato sistema di prevenzione, di monitoraggio e di contrasto sviluppato attraverso il lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e poi delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. I dati confermano l'efficacia delle misure adottate, perché se guardiamo alle stagioni calcistiche dal 2022-23 ad oggi, il numero degli incontri con incidenti si è ridotto del 44%, passando da 210 a 118. Il dato più significativo riguarda quelli con feriti. Nello stesso periodo considerato sono diminuiti del 56%, vale a dire da 114 a 50. In forte calo è anche il numero dei feriti tra le forze di polizia, diminuito del 41%, in linea con il trend generale che mostra una netta decrescita anche del numero dei feriti tra i civili e gli steward. Sono risultati ottenuti grazie anche all'aumento delle misure preventive, i cosiddetti DASPO. Nella stagione 2024-2025 ne sono stati emessi 5.229 contro i 3.643 della stagione precedente e i 3.761 di quella ancora precedente. E ciò non di meno siamo pienamente consapevoli della persistente presenza di gruppi violenti organizzati, come diceva lei, che tentano di utilizzare gli eventi sportivi come occasione di scontro e di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, gruppi talvolta contigui anche ad organizzazioni criminali. E anche su questo sono significativi i risultati ottenuti, perché nella stagione appena conclusa sono state arrestate 116 persone e denunciate 1.841. Inoltre abbiamo promosso ulteriori iniziative finalizzate a migliorare gli strumenti di identificazione dei partecipanti alle manifestazioni sportive come deterrente alla commissione dei reati. Seppure quindi in un ambito così complesso, noi confidiamo di proseguire sulla strada intrapresa. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Maiorano. Prego.
5: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, siamo soddisfatti della risposta che ci ha dato e desidero ringraziarla per la chiarezza con cui ha ribadito ancora
3: Giovanni Maiorano, Fratelli d'Italia.
5: Del governo su un tema così delicato e tanto sentito dai cittadini. I fatti avvenuti a Torino confermano che la violenza di certe frange, legate a certe frange di tifo organizzato, non può essere sottovalutato. Ma di fronte a questi fatti però emerge anche un'altra verità che va detta. Lo Stato c'è e c'è grazie al lavoro straordinario delle nostre forze dell'ordine che ancora una volta hanno saputo e dimostrato professionalità, capacità operativa, sangue freddo e senso del dovere anche in condizioni estremamente difficili. A loro va ovviamente ribadito il nostro sostegno convinto e la nostra gratitudine. Donne e uomini in divisa che ogni settimana garantiscono negli stadi, nelle piazze, nelle città e molto spesso mettendo a rischio la propria incolumità per difendere quella degli altri. Condividiamo pienamente l'approccio del governo con la prevenzione, l'intelligence, il coordinamento tra istituzioni e fermezza assoluta verso chi usa lo sport come pretesto per seminare odio e violenza. Perché il calcio, come ogni manifestazione sportiva, deve tornare ad essere ciò che milioni di italiani amano. Passione, comunità, appartenenza, famiglie sugli spalti e bambini che vivono giorni di festa. Non possiamo permettere che tutto questo diventi ostaggio di pochi violenti, di vigliacchi, di delinquenti che nulla hanno a che vedere con lo sport e con il tifo vero. Continuare a rafforzare gli strumenti di contrasto e il lavoro dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive significa difendere non soltanto l'ordine pubblico, ma anche il diritto dei cittadini per bene a vivere in maniera serena. Lo sport e gli spazi della socialità, tutto questo deve tornare ad essere un diritto dei cittadini. E quindi, signor Ministro, da parte nostra, da parte di Fratelli d'Italia, troverà sempre pieno sostegno in queste battaglie di legalità e civiltà. Grazie.
1: Grazie, onorevole Maiorano. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2698, presentata dai deputati D'Orso ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine alle prospettive della struttura dell'ufficio per il processo e del relativo personale. La deputata Morfino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, deputata.
6: Grazie Presidente. Ministro Nordio, in questi 4 anni avete celebrato i lavoratori dell'Ufficio per il Processo come il motore della rivoluzione della giustizia.
3: Stiamo parlando Daniela Morfino, Movimento 5 Stelle.
6: Accelerato arretrati, accelerato processi, ma soprattutto hanno raggiunto il target del PNRR facendo guadagnare all'Italia miliardi. E voi cosa fate? Li state abbandonando. A meno di un mese dalla scadenza dei loro contratti, 1.544 lavoratori non sanno che sede raggiungere, che mansioni dovranno svolgere, ma soprattutto, ancor peggio, non sanno se avranno un lavoro o meno dal 1 luglio in poi. Voi state abbandonando tutti questi lavoratori, queste professionalità già formate, giocando con il loro futuro. E allora le chiedo, avete usato questi lavoratori per recepire le rate del PNRR e poi abbandonarli? Oppure avete finalmente il coraggio di dire chiaramente se l'ufficio per il processo diventerà una struttura stabile della giustizia italiana, garantendo continuità occupazionale e soprattutto dignità a tutti questi lavoratori? Attendiamo la sua risposta, Ministro.
1: Grazie, deputata Morfino. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha facoltà di rispondere.
7: Grazie,
1: prego, signor ministro.
7: Grazie, collega. Ma è esattamente il contrario, se lei mi permette, rispetto a quello che lei ha detto. Perché lei sa che l'ufficio del processo era stato costituito per vincoli molto rigidi con l'Unione Europea in una situazione di assunzione a tempo determinato di queste persone. Abbiamo cercato anche di rendere più flessibile questo vincolo, ma ci è stato posto un rifiuto. Abbiamo cercato di rimodularlo e non c'è stato nulla da fare. Allora cosa abbiamo fatto? Con le nostre forze finanziarie, abbiamo praticamente stabilizzato quasi tutti gli appartenenti all'ufficio del processo e adesso vi darò le cifre. Allora, noi con avviso del 17 dicembre 2025 sono stati pubblicati due bandi rivolti alle figure professionali, tecniche di area funzionari e area assistenti. Sono pervenute 231 domande a fronte di 246 posti disponibili e si procederà sulla base della valutazione dell'anzianità e dei titoli senza l'espletamento della prova scritta. L'avviso del 16 marzo 2026 riguarda le restanti figure professionali assunte nell'ambito del PNRR, e qui vengono le cifre buone. 6.919 unità da inquadrarsi nei profili di addetti all'ufficio del processo, 712 nel profilo di tecnico dell'amministrazione, 1.488 nel profilo di operatori data entry. Praticamente abbiamo colmato il 90% di quelle situazioni che erano, per così dire, precarie e contiamo, e siamo certi di farlo entro un breve tempo, di colmarlo integralmente. Vorrei anche aggiungere, vorrei sgomberare il campo dalle polemiche che abbiamo sentito in questi giorni, che non vi è che la funzione degli addetti all'ufficio del processo non viene ridimensionata, ma al contrario viene rafforzata e viene resa strutturale, senza peraltro, ove necessario, privare le cancellerie del loro supporto anche in concessione, in connessione con le funzioni svolte sempre per l'ufficio del processo. Sarà assicurata, ove possibile, la continuità territoriale della sede del servizio, anche questa è una cosa importante. Vorrei concludere dicendo che tutta questa rimodulazione che è stata fatta, ripeto, con risorse proprie, anche per quanto riguarda la ricollocazione degli appartenenti all'ufficio del processo, è stata fatta attraverso una interlocuzione continua e serrata sia con le parti sociali, sia attraverso la novità che è la costituzione delle famiglie professionali di cui l'altro giorno abbiamo sottoscritto l'accordo, e che ha trasformato la logica della mansione nella logica del lavoro per processi. Ammetto che si tratta di una questione abbastanza tecnica, ma è stata molto apprezzata. Da ultimo, ma non ultimo, con colloqui e con confronti anche qui continui e serrati con la magistratura. Voi sapete che gli uffici giudiziari sono retti anche per quanto riguarda la parte amministrativa dei magistrati, e quindi con loro l'interlocuzione deve avvenire in via primaria, e la rimodulazione che noi abbiamo fatto è stata apprezzata.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata D'Orso. Prego.
8: Grazie, Presidente. Ministro, a pagina 59 del PNRR c'è scritto a chiare lettere che l'ufficio per il processo deve diventare strutturale, permanente, così esattamente per come lo conosciamo, con funzioni e mansioni con cui è stato ideato. Quindi stiamo giocando con le parole, ma forse stiamo giocando con la vita e il futuro di migliaia.
3: Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle.
8: Una cosa dovevate fare, quello di rendere permanente e strutturale l'attuale assetto dell'ufficio per il processo, mantenendo in servizio tutte le unità di personale attualmente in servizio e presso le sedi cui sono fin dall'inizio state destinate, mantenerli nelle stesse funzioni, mansioni, a fianco, a supporto degli stessi magistrati, perché si è già consolidato un rapporto di fiducia e questo garantisce l'efficienza degli uffici giudiziari. E invece avete messo a bando per la stabilizzazione meno posti, lasciando fuori circa 1.500 persone, ma soprattutto guardate che nel bando non avete scritto quanti posti sono disponibili per ciascun distretto, per cui domani potrebbero essere in esubero in taluni distretti. E cosa ne facciamo di quel personale in esubero? Lo mandiamo a centinaia di chilometri di distanza dalla loro casa o lo mandiamo a casa? Ecco, questo, la verità è che state smantellando l'ufficio per il processo per come l'abbiamo conosciuto. Per la buona prova che questa innovazione ha dato sullo smaltimento dell'arretrato e per ridurre la durata dei processi, ma se smantellate l'ufficio per il processo, guardate che si ferma la giustizia. Già il GIP di Roma, il GIP di Milano si sono fermati a parte le urgenze perché sono andati in ferie gli addetti all'ufficio per il processo. Guardate, voi avevate fatto loro tante promesse durante la campagna referendaria, le avreste stabilizzati tutti integralmente e nelle sedi di destinazione, così avevate detto. Avete perso il referendum e cosa fate? Li avete abbandonati? Prendete quei 100 milioni di euro l'anno che avete risparmiato perché per fortuna gli italiani hanno bocciato il secondo CSM e l'alta corte disciplinaria, investiteli, investiteli sull'ufficio per il processo, per stabilizzare tutti quanti e renderlo funzionale. Non possiamo più tollerare che a pagare per la vostra incapacità e per la vostra ipocrisia siano cittadini e lavoratori. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2699, presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ha ad oggetto iniziative urgenti volte a garantire condizioni detentive conformi ai principi costituzionali ed europei negli istituti penitenziari italiani. L'onorevole Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente, Ministro.
3: Fabrizio Benzoni, Azione Popolari Europeisti Riformatori Renew Europe.
9: Chieste di un'informativa urgente a lei sulla situazione carceraria nel nostro Paese, una situazione che è al collasso, dichiarato da molte fonti. Oltre 500 detenuti in più ogni mese, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si è espressa. Avete annunciato un piano carceri, continuiamo a leggere di un piano carceri sui giornali, nel mentre sono calati di 540 unità i posti disponibili, cala l'organico al netto delle entrate e uscite di personale, ci sono gravi problemi di carenza dell'assistenza medica, problemi per seguire con l'assistenza psicologica e psichiatrica i detenuti nelle carceri e per seguire un terzo dei detenuti che è tossicodipendente e aiutarli. C'è un grave problema che denunciamo da mesi dopo la vostra circolare nell'effettuare le attività trattamentali all'interno dei carceri italiani e c'è la recidiva che non tende ad abbassarsi e rimane, secondo le fonti non ufficiali perché non ci sono, oltre il 70% per chi non lavora. Di tutto questo vorremmo sapere quali sono gli intendimenti del Governo.
1: Grazie onorevole Benzoni. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere.
7: Grazie,
1: prego
7: Presidente,
1: signor Ministro.
7: Grazie a lei collega. Beh, naturalmente la situazione delle carceri è nota in Italia e purtroppo si è sedimentata nei decenni, come è stato rilevato addirittura ufficialmente dalla Corte dei Conti nella relazione del 2025. Pensare che possa essere risolta o anche ridotta drasticamente con provvedimenti improvvisi è molto difficile. In secondo luogo l'aumento dei detenuti, come sapete, dipende dal fatto che hanno commesso dei reati e che sono stati soggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o cautelari o addirittura definitivi. Questo non significa affatto sminuire l'importanza del problema, significa semplicemente porre i paletti logici dai quali partire per vedere che cosa stiamo facendo. E che cosa stiamo facendo? Stiamo intervenendo su vari settori, naturalmente prima di tutto quello di ampliare le strutture carcerarie. Se i detenuti aumentano e non possono essere liberati perché la magistratura li ha incarcerati, l'unica soluzione evidentemente è quella di aumentare la capienza carceraria e su questo siamo intervenuti. Il trend si è già invertito e il piano carceri si sta concludendo, stiamo portando a termine con numeri estremamente significativi. Nel primo trimestre 2026 risultano già consegnati 793 posti con un saldo attivo per i posti ripristinati, ma soprattutto la definitiva attuazione di questo piano carceri attraverso il commissario straordinario porterà entro un brevissimo tempo a una capienza aumentata di ben 10.000 posti. Questo per quanto riguarda l'allargamento delle strutture, ma stiamo intervenendo anche in un altro settore che per certi aspetti è più importante anche dal punto di vista etico e del recupero del detenuto. Come forse avete letto in questi giorni, stiamo dando attuazione a quella che è la carcerazione, diciamo così, differenziata per coloro che avrebbero diritto agli arresti domiciliari ma che non hanno domicilio, ed è per questo che abbiamo concluso e stiamo concludendo degli accordi dopo aver individuato delle strutture protette nelle quali trasferire queste persone che avrebbero diritto, ripeto, agli arresti domiciliari ma non possono trovarlo proprio perché difettano di domicilio. Sono numeri abbastanza elevati, vanno da 2.000 a 4.000 persone secondo le stime. Da ultimo, ma ancora più importante, quello che stiamo facendo adesso, e lo sentirete entro brevissimo tempo, la detenzione differenziata per i tossicodipendenti. Come sapete, i tossicodipendenti rappresentano da un 20 a un 30% della popolazione carceraria e soprattutto tra di loro vi sono delle persone che prima che essere criminali da punire dovrebbero essere dei malati da curare. Ecco, noi stiamo sotto questo profilo elaborando, e lo vedrete, dei provvedimenti che consentono la detenzione differenziata in queste strutture protette e curative anche attraverso l'inserimento del lavoro durante e dopo l'espiazione della pena per attuare proprio il principio costituzionale della rieducazione.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Benzoni, prego.
9: Grazie Presidente. Ministro, non possiamo essere soddisfatti
3: di Azione.
9: È 4 anni che siete al governo ed è vero che è complicato risolvere in 4 anni una situazione annosa, al di là del fatto che l'avevate detto voi che la risolvevate, ma la situazione non è neanche migliorata, è proprio peggiorata in questi 4 anni ed è evidente a tutti. E non ha citato un tema che è quello della recidiva. Certo che aumentano i detenuti, ma la maggior parte di questi arrivano già da un percorso carcerario che non ha avuto il suo effetto rieducativo, come prevede la Costituzione, e tornano a delinquere. E su questo non state facendo nulla e non state spiegando ai cittadini che mettere in carcere le persone senza fare un'attività rieducativa non serve a nulla per avere più sicurezza quando usciranno poi. C'è tutto un tema dei nuovi reati, che non lo state dicendo, che porta in carcere tante nuove persone per reati minori. Ne avete introdotti a decine durante questa vostra legislatura. C'è il tema della capienza, avete quasi concluso il piano carcere, noi di questi 10.000 posti però non ne vediamo ancora neanche uno inaugurato, e non basta aumentare la capienza se non si interviene su quello che si fa dentro nelle carceri, se non si immagina dei carceri nuovi non solo per avere più posti letto, ma per avere dei carceri che incidano sul lavoro, sull'educazione, su portare le persone a poter uscire e tornare a vivere senza delinquere. E poi c'è il tema del sovraffollamento che lei non cita, che è collegato anche ai suicidi, 82 l'anno scorso, già 24 quest'anno. Diciamolo che in questi 24 molti erano a poche settimane dall'uscita dal carcere. Allora c'è un problema, che non stiamo preparando le persone all'uscita, non stiamo preparando la vita, li stiamo uccidendo noi come Stato che li stiamo custodendo. E di fronte a questo aumenta il tempo trascorso nelle carceri e le attività trattamentali continuano a diminuire. Ministro, in 4 anni la situazione è peggiorata, non è che non è stata risolta, e su questo continueremo a incalzarla e speriamo lei possa fare un dibattito in Parlamento su questo tema. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2700, presentata dai deputati Ignassi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza a sostegno del turismo balneare. L'onorevole Pandolfo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
10: Grazie Presidente.
3: Alberto Pandolfo, Partito Democratico.
10: In Italia è senza bussola in questa stagione del 2026. A oltre 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 32-2026, gli operatori balneari non sanno se e a quali condizioni potranno continuare a lavorare, perché il bando tipo per le concessioni demaniali marittime non esiste ancora, i criteri per gli indennizzi ai concessionari uscenti non sono stati definiti e i comuni che ospitano milioni di visitatori ogni anno sono in paralisi giuridica. Sul versante fiscale la situazione non è migliore, la disciplina sull'imposta di soggiorno esclude sistematicamente i comuni costieri, quelli sul mare, sui laghi, quelli montani, quelli diciamo a maggior intensità turistica. Ecco, sono 2 questioni distinte, ma un unico vuoto è quello dell'iniziativa del governo. Chiediamo quindi il Ministro quando intende adottare il bando tipo e quali sono i criteri sugli indennizi per sbloccare il settore balneare. Inoltre, quando presenterà una nuova disciplina sull'imposta di soggiorno che estenda a tutti i comuni, non solo a quelli capoluogo, la piena autonomia su tariffe e destinazione del gettito. Grazie.
1: Grazie onorevole Pandolfo. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
11: Signor Presidente, gentili onorevoli interroganti, in via preliminare, come già segnalato dagli uffici competenti della Camera, occorre ricordare ai colleghi che le materie oggetto dell'interrogazione in tema di concessioni demaniali marittime sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda sia la predisposizione dello schema di bando tipo nazionale per le procedure di affidamento, sia l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, mentre per la tassa di soggiorno la competenza è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia tali quesiti mi consentono di fornire al Parlamento chiarezza su alcuni temi. Il settore sta andando bene, il governo Meloni è realmente investito su un comparto che vale il 13% del PIL e genera oltre 3 milioni di posti di lavoro. Proprio ieri l'Istat ha certificato che il settore turistico cresce anche nel primo trimestre del 2026. Le strutture ricettive italiane hanno registrato 23 milioni di arrivi più 4,2% e oltre 71 milioni di presenze più 7,5%. L'Italia è ormai una nazione turistica tutto l'anno, una nazione fatta di tanti turismi, dalla montagna ai laghi, alle città d'arte, ai cammini, al cicloturismo, al turismo spirituale, delle radici, dell'aria aperta, del divertimento. Nella classificazione Istat sui comuni turistici il comparto marittimo pesa oltre il 38% delle presenze turistiche complessive in Italia e oltre il 30% delle presenze straniere, confermandosi il principale prodotto turistico nazionale per volumi. Alle porte del 2 giugno evidenzia un settore in crescita, aiutato anche da previsioni meteo favorevoli. Il ponte riguarda una festività italiana, ma segnalo che in tema di tasso di saturazione OTA registriamo più 5% sulla Grecia, più 13% sulla Francia e più 17% sulla Spagna. Il bando tipo è da intendersi. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, l'attuale disciplina è prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 del 2011, che già riconosce un ampio margine di autonomia agli enti locali, attribuendo ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni, ai comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistico città d'arte la facoltà di istituire l'imposta, determinarne le modalità applicative e prevedere eventuali esenzioni o riduzioni. Concludo, va infine ricordato che il criterio relativo ai comuni che registrano presenze turistiche pari ad almeno 20 volte la popolazione residente, così come quello relativo ai capoluoghi di provincia, discende da un emendamento parlamentare approvato alla fine del 2022, legge di bilancio 2023, a prima firma proprio dell'onorevole Ignassi, che ha contribuito a definire in maniera più puntuale il perimetro dei territori a maggiore intensità turistica. Sull'imposta di soggiorno è costante il confronto con le amministrazioni interessate e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che abbiamo incontrato proprio ieri con l'obiettivo di garantire la migliore accoglienza al turista e il miglior ricordo possibile dell'Italia. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Ignassi. Prego.
12: Grazie Ministro. Purtroppo siamo ancora all'opposizione, ma se io fossi al suo posto, ad esempio, invece di dire che sul bando tipo per le concessioni della... Mi scusi, riparto. Grazie Ministro. Se io fossi al suo posto, visto che pare che noi siamo stati al governo anche sulla tassa di soggiorno...
3: Andrea Agnassi, Partito Democratico.
12: Come dire, dare delle schedine dagli uffici per dire che va tutto bene, gli arrivi, le presenze, perché il turismo è in crescita nel mondo, è crescita in Europa, in Francia, in Spagna, in Italia. Quello che conta, ad esempio, è il contributo al PIL degli arrivi internazionali, che è molto maggiore in Spagna, in Francia, e noi siamo dietro Spagna e Francia, tanto per puntualizzare un po'. Bando tipo è il bando tipo che riguarda il turismo balneare. Il turismo balneare è il 30% del turismo italiano. Ora, che lei ci venga a dire che la colpa è di Salvini, che non fa il bando tipo, non risolve il problema ai comuni italiani che devono fare i bandi con una dimensione normativa e giuridica che non gli esponga dei ricorsi. Lei è ministro del turismo e anche ministro del turismo balneare. Convochi Salvini, vedetevi nel Consiglio dei Ministri e tentate di risolvere ciò che sta facendo andare a sbattere le coste italiane, gli imprenditori, e non gli dà certezza. Sulla tassa di soggiorno, quell'emendamento riguardava il rapporto 1 a 20, facciamo un patto repubblicano, diamo piena autonomia ai comuni per definire le tariffe, le funzioni e l'utilizzo della tassa di soggiorno. Questo deve fare un ministro del turismo. Abbiamo fatto all'epoca un emendamento per aprire una breccia per dare piena autonomia ai comuni, l'ultimo e unico brandello di autonomia fiscale, altro che governo delle autonomie. I flussi turistici comportano la necessità da parte dei territori di mettere in campo infrastrutture, trasporto pubblico locale, depurazione delle acque. Perché non convocate le regioni e i comuni e cambiate insieme la disciplina a loro della tassa di soggiorno? Venire qui, che tutto va bene, mi consento un'ultima battuta. Lei è stato un ottimo manager dello spettacolo e della musica. È stato anche responsabile del Festival di Sanremo. Non è che se non funzionava l'impianto acustico, audiovisivo, le riprese televisive per il Festival di Sanremo, lei avrebbe detto la colpa è del microfonista. Si occupi del turismo, si occupi degli strumenti che lo fanno funzionare come il bando TIP e come la tassa di soggiorno e non dica che occorre il MEF o il MIT. Si prenda le sue responsabilità, noi siamo qui a darle una mano.
1: Grazie onorevole Gnassi. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale, sono le 15:59, abbiamo ascoltato alla Camera il Question Time con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha risposto a interrogazioni sulle iniziative volte ad accelerare le tempistiche di rilascio dei passaporti presso la Questura di Monza e altre iniziative volte a rafforzare l'ordine pubblico e il controllo del territorio sulle città di Palermo. Sulle altre interrogazioni al Ministro Piantedosi, sulle notizie relative al passaggio per l'Italia dell'ex Ministro della Giustizia polacco e sull'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio e ancora, sempre al Ministro Piantedosi, interrogazioni sulle iniziative per garantire la sicurezza dei giovani, soprattutto nell'ambito dei centri urbani, sulle ulteriori iniziative volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto della violenza legata al tifo organizzato. Il Ministro... E poi è intervenuto ancora il Ministro della Giustizia, invece Carlo Nordio, che ha risposto a interrogazioni sulle prospettive della ristruttura dell'ufficio per il processo e il relativo personale e anche sulle iniziative urgenti volte a garantire condizioni detentive conformi ai principi costituzionali ed europei negli istituti penitenziari italiani. E infine il Question Time è stato rivolto al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha risposto a un'interrogazione sulle iniziative a sostegno del turismo balneare. Torneremo alla Camera alle 16:15 con la commemorazione per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e poi successivamente proseguirà con l'esame di diversi provvedimenti, tra cui la proposta di legge di Enrico Costa e Simonetta Matone sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione e proscioglimento e ancora le relazioni della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione Europea per il 2026 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Poi seguiranno le mozioni riguardante la revisione del patto di stabilità europeo e gli investimenti in armamenti e ancora la mozione sul contenimento del costo dell'energia e sulle misure a sostegno della crescita economica. A seguire ci sarà la proposta di legge Liberi di Scegliere dedicata alla protezione e all'assistenza di minori e adulti coinvolti in contesti di criminalità organizzata e a seguire il disegno di legge sulla delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. La seduta poi concluderà con la proposta di legge per la prevenzione e il contrasto di HIV, AIDS e HPV e infezioni sessualmente trasmissibili. E allora adesso usciamo dalla convenzione per dare alcune notizie.
13: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Come abbiamo detto, torneremo alla Camera alle 16:15, state ascoltando Radio Radicale, sono le 16:02 e ci prendiamo questo spazio per dare le ultime notizie e partiamo dall'Iran, dalla situazione Iran, perché arrivano novità dai media iraniani, la TV di Stato iraniana infatti ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo il nome del documento, afferma che si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni. L'intesa dovrà essere approvata con una risoluzione vincolante dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi si va verso un accordo tra i due paesi in questo momento in guerra. E come dicevamo, continuiamo allora a leggere le ultime agenzie su questo, che dicono che appunto si suppone che, secondo l'accordo, entro 30 giorni riaprirà lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco. Queste sono sempre notizie che arrivano dalla TV di Stato iraniana. Nel frattempo, come dicevamo, nel caso si arrivi a questo accordo, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a riferirlo appunto è stata la televisione iraniana IRIB, che ha diffuso dettagli sull'ultima bozza tra Washington e Teheran. Dall'altra parte però del conflitto in Medio Oriente continuano con dichiarazioni da parte di Hezbollah contro il governo libanese. Hezbollah infatti ha rivolto nuove accuse contro lo Stato libanese, mentre l'esercito israeliano avanza nel sud del paese. Mahmoud Komati, membro del consiglio politico del movimento sciita, ha affermato che Israele è riuscito ad avanzare di qualche chilometro nel sud perché noi lo abbiamo svuotato per compiacere chi ha il potere in Libano, in riferimento alla maggioranza di governo. Il riferimento di Komati è al ritiro, almeno sulla carta, dei combattenti di Hezbollah dall'area a sud del fiume Litani dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele del novembre 2024, basato sulle linee della risoluzione 1701 dell'ONU. Komati ha così accusato il presidente Aoun e la maggioranza di governo di voler colpire la resistenza durante questo mandato. Poi ha minacciato direttamente chi chiede il monopolio statale delle armi: se alcuni vogliono toglierci le armi, vogliono toglierci l'anima, e se vogliono toglierci l'anima, noi la toglieremo a loro. Il dirigente di Hezbollah ha infine difeso la scelta del partito libanese di rimanere alleati all'Iran, affermando che il movimento è fiero di questa alleanza e che il cessate fuoco tra Israele e Libano non sarebbe nemmeno stato preso in considerazione senza la pressione iraniana. E allora andiamo a vedere sulle agenzie, continuiamo a guardare sulle agenzie se su questo fronte ci sono novità, perché come abbiamo detto poco fa, sì, è vicini a un accordo tra Iran e Stati Uniti, e allora controlliamo perché potrebbero arrivare novità in qualunque momento, ma per ora su questo fronte non ci sono aggiornamenti. Allora parliamo ancora di un altro fronte, quello invece ucraino, perché Zelensky ha scritto a Trump. Il presidente ucraino ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Trump per chiedergli di continuare a fornire a Kiev i missili Patriot PAC-3 e altri sistemi di difesa aerea in grado di fermare i missili balistici russi. Lo scrive il Kyiv Independent, che ha potuto visionare la missiva. L'appello giunge mentre la Russia intensifica gli attacchi aerei contro l'Ucraina e minaccia pubblicamente una nuova ondata di attacchi a lungo raggio su Kyiv, compresi attacchi contro quelli che Mosca ha definito i centri decisionali ucraini. Quando si tratta di difesa aerea contro i missili ci affidiamo ai nostri amici. Quando si tratta di difenderci dai missili balistici ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti, si legge nella lettera. L'attuale ritmo delle consegne attraverso il programma Pearl, spiega Zelensky, non è più al passo con la reale minaccia che affrontiamo. Per questo, afferma, chiedo il vostro aiuto per proteggere i cieli dell'Ucraina dai missili russi. A nome del popolo ucraino, continua Zelensky, chiedo rispettosamente al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti di rimanere coinvolti e di aiutarci a garantire questo strumento vitale di protezione contro il terrorismo russo. I missili Patriot PAC-3 e altri sistemi per fermare i missili balistici russi e altri attacchi missilistici russi sono necessari, ha sottolineato e conclude il presidente ucraino. E sempre sulla situazione ucraina, altre novità sono arrivate nelle ultime ore, ma più in particolare ne sono arrivate dal lato europeo. Perché secondo l'opinione prevalente tra gli stati membri dell'Unione Europea, a quanto si apprende, è che questo non è il momento per negoziati o per la nomina di un inviato di pace da parte dell'Unione Europea. L'attenzione, al contrario, rimane sull'applicazione della massima pressione, poiché la Russia non ha dimostrato serietà nel voler aprire negoziati. I 27 ministri degli esteri si riuniscono a partire da oggi a Cipro per la tradizionale informale organizzato dalla presidenza di Turchia. Tra i temi, appunto, elaborare una strategia comune verso la Russia, soprattutto nel caso in cui si dovessero aprire negoziati formali. La novità in questo senso viene dalle richieste ucraine di un posto al tavolo per l'Europa. Quale deve essere la posizione dell'Europa, cosa chiedere a Mosca, con quali linee rosse è l'esercizio a cui saranno chiamati i ministri, sebbene non ci si aspetta la redazione di un documento che metta ogni cosa nero su bianco. Parallelamente, domani si apriranno i confessionali per il 21° pacchetto sanzioni, che mira a portare avanti le inserzioni individuali nella lista nera e le questioni precedentemente bloccate dall'Ungheria, come l'imposizione di sanzioni al patriarca Kirill, nonché a colmare le lacune normative, colpire il complesso militare industriale russo e contrastare la flotta fantasma. Il divieto sui servizi marittimi però rimane un punto di contesa per alcuni stati membri. Allo stesso tempo è chiaro a tutti che oltre al bastone servirà anche la crota. Queste, insomma, sono le sensazioni che arrivano dall'Unione Europea sulla Russia, e invece però situazione diversa per quanto riguarda una notizia che arriva dalla Germania in rispetto alla Cina, perché la ministra dell'economia tedesca Katharina Reich intende sostenere un partenariato moderno con la Cina, un tempo motore della crescita tedesca e ora diventata un'accesa concorrente. Soprattutto in un periodo di incertezze globali servono dialogo, fiducia e partenariati solidi, ha dichiarato la ministra a Pechino. Una cooperazione moderna deve essere basata sull'apertura, la concorrenza e i benefici reciproci, ha aggiunto. Reich terrà a Pechino e nella metropoli economica di Guangzhou colloqui politici e parteciperà a incontri di dialogo con gli ambienti economici e visiterà alcune aziende. Tra i suoi interlocutori figurano il vice primo ministro cinese e il ministro del commercio. Reich è accompagnata da una delegazione di circa 35 imprenditori. Le esportazioni tedesche verso la Cina, ricordiamo, sono diminuite del 10% nel 2025, attestandosi a circa 80 miliardi di euro, mentre le importazioni dalla Cina hanno raggiunto circa 170 miliardi. Ne risulta uno squilibrio commerciale che è oggetto di intesi dibattiti in Germania e in Europa, secondo il Ministero. Allora, sono le 16:10, ricordiamo che tra 5 minuti torneremo alla Camera per il proseguimento della seduta con la commemorazione per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia. Partirà così, riprenderà così la seduta e poi la discussione di vari temi. Continuiamo a guardare sulle agenzie, allora, se abbiamo ancora qualche novità. Vi do un'ultima notizia intanto dall'estero e in particolare dal Benin, perché diversi soldati sono stati uccisi in due attacchi avvenuti ieri nel nord del Benin, vicino al Burkina Faso, un'area in cui gruppi jihadisti sono particolarmente attivi. Lo riferiscono oggi fonti militari. L'attacco si è verificato 2 giorni dopo l'insediamento del nuovo presidente del Benin, Vadagni, che domenica ha promesso che lo Stato sarebbe stato fermo di fronte a qualsiasi cosa minacci la coesione e la sicurezza. E ora, prima di tornare alla Camera, allora ascoltiamo un'intervista di Palazzolo sulla vigilanza Rai, fatta a Stefano Graziano, esponente del Partito Democratico.
14: Radio Radicale, siamo con Stefano Graziano, capogruppo del PD in vigilanza Rai, per parlare della seduta che avete fatto oggi, della plenaria preceduta da un ufficio di presidenza. Allora, avete trattato diverse questioni, avete discusso del Teatro delle Vittorie, poi avete anche pianificato un po' come muovervi per altri punti importanti. Questa seduta di oggi veniva presentata come un momento per riuscire a capire se la situazione della Commissione si sbloccasse.
15: Ma innanzitutto abbiamo discusso sia in ufficio di presidenza che nella plenaria della mozione a mia prima firma e di tutto il gruppo del Partito Democratico per salvare il Teatro delle Vittorie a Firenze. che il teatro più importante, diciamo, del patrimonio della RAI, nel senso che...
14: Roma, Firenze. Lì,
15: a Firenze.
14: A Firenze, ok.
15: Ci sono stati i programmi più importanti storici della RAI, quindi riteniamo che andava salvato e che bisogna cambiare quello che è il piano immobiliare che in qualche modo ha fatto la RAI. Abbiamo fatto una discussione e mi pare che da questo punto di vista però siamo ancora lontani, diciamo... abbiamo chiesto, anzi per la verità è stata la Lega a chiedere le audizioni del ministro Giulia e del dirigente del piano immobiliare della RAI, perché nella mia mozione si chiede sostanzialmente di salvare il Teatro delle Vittorie, di non svendere il Teatro delle Vittorie. E poi ci sarà gli emendamenti entro il 9 e il 10 di, quindi le audizioni, gli emendamenti e poi l'eventuale voto che speriamo la maggioranza ci farà fare.
14: Sulla presidenza RAI?
15: Sulla presidenza RAI non ci sono novità perché continua di fatti ad essere bloccata. Speriamo che si possa fare la legge della nuova governanza della RAI al Senato, perché è incardinata al Senato. Vediamo
14: decima
15: se
14: commissione.
15: Il 10 di giugno arriverà il ministro Giorgetti a sbloccare per i pareri e ci dirà da lì se si potrà continuare oppure no in quella direzione per far sì che ci siano risorse certe per la RAI, che ci sia l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti, quindi del servizio pubblico, quindi l'autonomia editoriale e una governance, quindi la scelta del nuovo consiglio di amministrazione in modo trasparente, soprattutto per rendere autonomi da quelle che diciamo l'influenza della politica.
14: Avete sentito fare qualche nome per la presidenza RAI o resta tutto come prima?
15: Perché noi è prioritario approvare prima la legge e fare okay. Tra parentesi, noi
14: cioè, quindi voi aspettate che venga sbloccata la situazione sul media Freedom Max e poi si va al resto. Si discute
15: certo,
14: del resto.
15: La nuova legge sarà.
14: Ho capito, il volano per il futuro.
15: Per la nuova governance e di conseguenza sulla nuova governance con i parametri che ha dettato diciamo il Freedom Act, cioè il regolamento europeo che prevede come debbano essere formati i nuovi CDA con professionalità, con modalità diciamo trasparenti, in realtà e di indipendenza si possa andare in quella direzione.
14: Avete parlato anche di quella dichiarazione che aveva fatto l'amministratore delegato sulle inchieste giornalistiche Rossi.
15: Non abbiamo parlato perché non era l'argomento, no. In più la
14: sorprendente una frase
15: molto sorprendente, come noi abbiamo detto, ci sembra anche paradossale.
14: Grazie come sempre a Stefano Graziano del Partito Democratico, presidente dei parlamentari del PD nella commissione bicamerale di vigilanza sulla RAI. Grazie.
15: Grazie a voi.
3: Radio Radicale, sono le 16:16, abbiamo sentito l'intervista di Lanfranco Palazzolo e adesso torniamo nei programmi in convenzione perché sta riprendendo la seduta alla Camera.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E allora siamo in attesa che riprenda la seduta sospesa un quarto d'ora fa dopo il question time al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al ministro della giustizia Carlo Nordio, al ministro del turismo Gianmarco Mazzi, e adesso riprenderà la seduta con la commemorazione per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e che poi sarà seguita da alcune discussioni su diversi provvedimenti, tra cui la proposta di legge di Enrico Costa e Simonetta Matone sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, seguita dalla relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione Europea per il 2026 e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. In seguito ci saranno le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità europeo e gli investimenti in armamenti, per poi passare alla mozione sul contenimento dei costi di energia e sulle misure a sostegno della crescita economica. Ascoltiamo.
1: 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che a seguito della richiesta pervenuta in data 27 maggio 2026 è stata autorizzata in pari data, ai sensi dell'articolo 14,5 del regolamento, la formazione della componente politica denominata Futuro Nazionale Vannaci Free nell'ambito del gruppo parlamentare misto cui aderiscono i deputati Edoardo Ziello, Laura Ravetto, Emanuele Pozzolo e Rossano Sasso. Pozzolo e Rossano Sasso, il deputato Edoardo Ziello ne è stato designato rappresentante. Comunico che a norma dell'articolo 16 bis, comma 1 del regolamento, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato per la Legislazione il deputato Andrea Gentile in sostituzione della deputata Katia Polidori dimissionaria. Comunico che è deceduto l'onorevole Giuseppe Gargani, membro della Camera dei Deputati dalla sesta alla undicesima legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

0: non ci stanno. No.
1: Colleghe e colleghi, commemoriamo oggi gli 8 cittadini caduti a seguito dell'efferato attentato consumatosi a Piazza della Loggia nel cuore di Brescia il 28 maggio 1974, che causò anche il ferimento di 102 persone. La deflagrazione dell'ordigno, vigliaccamente celato all'interno di un cestino dei rifiuti, ebbe luogo mentre era in corso una manifestazione sindacale convocata proprio al fine di denunciare il crescendo di violenze di matrice fascista che negli ultimi mesi si erano susseguite in città e nella provincia. Alle 10:12, sotto una pioggia fitta, l'intervento dal palco dell'allora dirigente sindacale ed ex partigiano Franco Castrezzati, che pochi giorni prima aveva scoperto 8 candelotti di tritolo davanti alla sede della CISL di Brescia, fu tragicamente interrotto dal sinistro boato dell'esplosione. L'oratore, deceduto poi nel 2025 a 99 anni, percepì l'estrema drammaticità del momento e, cercando di evitare che si diffondesse il panico in una piazza gremita di persone, rimase vicino al microfono e con fermezza ebbe la capacità di infondere coraggio ai presenti, rivolgendo loro l'esortazione più volte ricordata: compagni e amici, state fermi, calma. Purtroppo quella manifestazione alla quale erano stati invitati a partecipare lavoratori e studenti si trasformò in una tragedia per 5 insegnanti, 2 operai e un pensionato. Era gente comune che condivideva in varie forme un impegno nel sociale in cui si prodigava dopo il lavoro quotidiano e che finì per pagare a carissimo prezzo l'adesione, con sincero senso di partecipazione, all'appello rivolto ad una popolazione che aveva deciso di reagire, con metodo democratico, alla recrudescenza delle violenze neofasciste. Ricordiamo con commozione quelle donne e quegli uomini la cui vita, colma di affetti e di speranze, fu spezzata all'improvviso e che forse, come è stato detto, più che vittime, potremmo definire caduti consapevoli, proprio perché quella mattina avevano scelto liberamente di essere in piazza, in rappresentanza della società civile. I primi 6 di loro a perdere la vita in quel drammatico 28 maggio 1974 furono Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni, professoressa di francese, che quel giorno era in piazza assieme ai 3 figli Alfredo, Guido e Beatrice, di 4, 6 e 9 anni. Livia Bottardi, 32 anni, insegnante di lettere, appassionata di cinema, che morì tra le braccia del marito Manlio Milani, che sarebbe poi diventato il presidente dell'Associazione Familiare dei Caduti di Piazza Loggia e fra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia. Euplo Natali, 69 anni, pensionato originario della provincia di Ancona, che durante la Resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e successivamente si era impegnato nelle sezioni locali del PCI. Bartolomeo Taventi, 56 anni, armaiolo di professione, attivo sindacalista, ma in gioventù anche abile calciatore per le squadre del Mantova e del Brescia. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni, insegnante, alla quale fu dedicata pochi giorni dopo la strage una fondazione a ricordo di tutti i caduti di quel giorno. Alberto Trebeschi, 37 anni, marito di Clementina, anch'egli insegnante, oltre che assistente presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Brescia. Il loro funerale ebbe luogo il 31 maggio nella stessa piazza della Loggia e alla presenza dell'allora capo dello Stato Giovanni Leone, del presidente del Consiglio Mariano Rumor e dei principali leader dei partiti e del segretario della CGIL Luciano Lama, che prese la parola a nome di tutti i sindacati. Alle esequie la partecipazione popolare fu altissima, stimata in più di 500.000 di persone che non risparmiarono fischi nei confronti delle autorità intervenute. Si spensero invece alcuni giorni dopo la strage Luigi Pinto, la vittima più giovane di soli 25 anni, nato a Foggia e che dopo il diploma aveva fatto dapprima l'operaio e il minatore prima di dedicarsi all'insegnamento. E Vittorio Zambarda, 60 anni, lavoratore edile di Salò e militante del PCI, che era andato in pensione solo da qualche giorno. 2 anni e mezzo dopo, e nonostante diversi interventi chirurgici, morì anche una nona vittima, Giacomo Corvini, 64 anni, medico, che quel giorno non stava partecipando alla manifestazione, ma era solo di passaggio vicino al luogo della deflagrazione. La strage rappresentò uno degli episodi più drammatici di quella che sarebbe stata denominata strategia della tensione, un'ondata di atti terroristici perpetrati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, volti a destabilizzare la democrazia, creando un clima di panico e insicurezza che, nella scellerata logica degli eversori,

Ordine Nuovo del Triveneto e Maurizio Tramonte, ordinovista e informatore del SID, il Servizio di Informazione della Difesa, noto come Fonte Tritone, che sono stati ritenuti gli organizzatori della strage. L'esecutore materiale dell'attentato è stato invece individuato in Marco Toffaloni, all'epoca neofascista veronese di 16 anni e al quale il Tribunale dei Minori ha inflitto una condanna a 30 anni. Solo due mesi fa il ricorso presentato avverso questa sentenza è stato dichiarato inammissibile, ma la cittadinanza svizzera, nel frattempo acquisita dall'interessato che ivi vive da decenni con un'altra identità, rende problematica la concreta esecuzione della pena nei suoi confronti. Possiamo dire che la giustizia per Toffaloni purtroppo ancora deve arrivare. A distanza di 52 anni da quel terribile episodio stragista, rimasto indelebile nella nostra memoria collettiva, rinnovo infine il più vivo cordoglio per le vittime e esprimo la piena vicinanza mia e di tutta l'Aula ai loro familiari. Invito l'Assemblea adesso ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire la deputata Michela De Biase. Prego, deputata.
1: Signor Presidente, colleghe e colleghi, la strage di Piazza della Loggia non colpì soltanto Brescia, colpì la Repubblica. Colpì cittadine e cittadini che esercitavano un diritto costituzionale, manifestare pubblicamente contro la violenza neofascista e in difesa della convivenza civile. Il 28 maggio del 1974 quella piazza era il luogo di una mobilitazione antifascista convocata dai sindacati e dal Comitato Unitario Antifascista dopo mesi di attentati, di aggressioni e provocazioni dell'estrema destra. Brescia era uno dei luoghi nei quali la strategia della tensione mostrava con maggiore evidenza il proprio obiettivo, colpire la democrazia attraverso la paura e la violenza. In quella piazza c'erano operai, c'erano insegnanti, studenti, pensionati, lavoratori, c'erano persone che ritenevano necessario opporsi pubblicamente contro il terrorismo neofascista e contro un clima che stava avvelenando la vita democratica del paese. La bomba esplosa alle 10:12 sotto i portici di Piazza della Loggia non colpì soltanto persone inermi, colpì una mobilitazione democratica, colpì il diritto dei cittadini a partecipare, a prendere parola, a manifestare liberamente nello spazio pubblico. Morirono Alberto Trebeschi, Livia Bottardi Milani, Vittorio Zambarda, Luigi Pinto, Clementina Calzari Trebeschi, Bartolomeo Talenti, Giulietta Banzi Bazzoli ed Euplo Natali. Oltre 100 persone rimasero ferite. Alla violenza della bomba si aggiunse quella dei depistaggi, dei silenzi, delle omissioni. La ricerca della verità fu ostacolata, rallentata, talvolta resa opaca, e sappiamo quanto questo abbia ferito non soltanto i familiari delle vittime, ma la fiducia nelle istituzioni democratiche. La storia giudiziaria della strage di Piazza della Loggia racconta molto della storia italiana. Racconta quanto sia stato difficile

0: fare piena luce sulla strategia della tensione e sulla responsabilità dell'eversione neofascista. E racconta anche quanto sia stato decisivo il ruolo dei familiari delle vittime nel tenere aperta la ricerca della verità quando una parte delle istituzioni sembrava incapace o non intenzionata a perseguirla fino in fondo. Tra queste figure c'è certamente Manlio Milani, presidente dell'Associazione dei familiari dei caduti di Piazza della Loggia e instancabile interprete dei principi della nostra Carta Costituzionale. Nella sua testimonianza c'è una domanda che attraversa il dolore personale, ma che diventa anche una responsabilità pubblica. Perché sono sopravvissuto? È una domanda che riguarda tutte e tutti noi, perché chi sopravvive a una strage diventa custode della memoria collettiva, diventa testimone non solo della sofferenza vissuta, ma della verità storica che quella violenza voleva cancellare. Manlio Milani ci ha insegnato che il sopravvissuto non custodisce soltanto il proprio dolore, custodisce una responsabilità pubblica. Testimoniare perché ciò che è accaduto non venga cancellato dalla storia. La vittima è un soggetto storico, non un semplice oggetto del male, ma una coscienza che testimonia, che agisce. È qualcuno che, pur colpito dalla violenza, sceglie di non indietreggiare e di non restarne prigioniero, che cerca non il risarcimento privato, ma la costruzione di una memoria pubblica. La Repubblica ha il dovere di costruire questa memoria, non per trasformarla in rituale, ma perché la democrazia si difende anche così, custodendo la verità storica, riconoscendo le proprie ferite, impedendo che l'odio e la rimozione prendano il posto della responsabilità. La memoria è una ricerca ostinata di verità, contro ogni tentativo di rendere opaca la responsabilità storica. Perché quando si oscura la verità, si indebolisce il rapporto tra cittadini e istituzioni e si ferisce la coscienza civile della Repubblica. Ecco perché ricordare Piazza della Loggia non significa soltanto rendere omaggio alle vittime. Significa difendere il valore della partecipazione democratica, della libertà, dell'antifascismo, della verità come fondamento della vita repubblicana. Oggi, in un tempo nel quale il rapporto con la memoria storica appare spesso superficiale e frammentato, abbiamo il dovere di custodire questa testimonianza, perché una democrazia si difende anche così, cercando la verità fino in fondo, rifiutando l'oblio. Le vittime di Piazza della Loggia non appartengono soltanto alla memoria di Brescia, appartengono alla coscienza democratica della Repubblica. Continuare a ricordarle significa continuare a difendere la democrazia.
1: Grazie, deputata Di Biase. Deputata Almici, prego.
2: Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, domani Brescia ricorda il 28 maggio 1974.
3: Cristina Almici,
2: ricorda d'Italia. Una delle ferite più profonde della nostra storia repubblicana. Piazza della Loggia, luogo simbolo della vita civile e democratica della città. Quella mattina venne colpita al cuore da una violenza vile e disumana. 8 persone persero la vita, oltre 100 rimasero ferite. Donne e uomini che stavano partecipando a una manifestazione sindacale, persone comuni, cittadini che credevano nella democrazia e nella libertà. Per Brescia non è una data qualsiasi, è una memoria viva che attraversa generazioni intere. Ricordo i racconti di chi era presente quel giorno, il boato, il fumo, la paura, ma anche il silenzio incredulo di una città che seppe subito stringersi attorno alle vittime e alle loro famiglie. Una comunità che, pur ferita, non ha mai ceduto all'odio né alla paura. Nel corso degli anni la giustizia ha compiuto passi importanti, arrivando a condanne definitive che hanno riconosciuto responsabilità gravissime. Ma sappiamo anche che non tutte le ombre sono state dissipate. Restano pagine ancora dolorosamente incomplete, interrogativi che fanno parte della memoria collettiva del nostro Paese. Per questo il ricordo di Piazza della Loggia non può essere soltanto commemorazione. Deve essere responsabilità, deve essere impegno quotidiano delle istituzioni nella difesa della democrazia, della libertà e della verità. Brescia ci ha insegnato che la memoria non è rancore, è dignità, è la forza di continuare a chiedere giustizia senza mai rinunciare ai valori democratici. Alle vittime, ai loro familiari, a una città che non ha mai smesso di cercare verità, dobbiamo il nostro rispetto, la nostra vicinanza e il nostro impegno, perché il sacrificio di quelle vite innocenti continui a parlare alle nuove generazioni e ci ricordi ogni giorno che la democrazia va custodita con coraggio, con responsabilità e con memoria.
1: Grazie deputata Almici. Deputata Bordonali, prego.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordare la strage di Piazza della Loggia non
4: Simona Bordolani, della Lega.
3: Commemorare una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Per noi bresciani significa ricordare una ferita che non si è mai davvero chiusa. Una ferita che è entrata nella vita quotidiana, nelle famiglie, nei racconti tramandati ai figli, nella memoria collettiva di una comunità intera. Il 28 maggio 1974 non è una data lontana, confinata nei libri di storia. Per Brescia esiste un prima e un dopo Piazza della Loggia, e quel dopo non è mai più stato lo stesso. Io ero una bambina, non ero in piazza quel giorno, eppure quella strage è entrata ugualmente dentro di me, come dentro tantissimi della mia generazione. È arrivata attraverso i racconti dei nostri genitori, attraverso la paura che si respirava nelle case, nelle vie, nelle piazze della città. I miei genitori mi raccontavano che dopo la strage avevano paura perfino a passeggiare nel centro storico, a poche centinaia di metri da Piazza della Loggia. Mio padre raccontava che durante una passeggiata serale qualcuno gridò all'improvviso «La bomba, la bomba!». Probabilmente era solo un pacco abbandonato, ma bastò quell'urlo perché tutti iniziassero a correre. E lui mi raccontava di aver messo mia madre al riparo contro una delle colonne dei portici, istintivamente per proteggerla. Ecco cosa fecero gli stragisti. Non colpirono soltanto le 8 vittime innocenti e più di 100 feriti. Colpirono un'intera comunità. Instillarono la paura, cambiarono il modo di vivere delle persone, raggiunsero il loro obiettivo terroristico, far sentire i cittadini insicuri, vulnerabili, indifesi. Quella paura è rimasta dentro Brescia per anni ed è rimasta anche dentro quella giornata perché quella giornata non l'ha vissuta direttamente. Per me questa consapevolezza è diventata ancora più profonda quando ho avuto l'onore di essere Presidente del Consiglio Comunale di Brescia e di collaborare con la Casa della Memoria che è già stata citata da molti. Lì ho conosciuto le famiglie delle vittime, lì ho conosciuto Maglio Milani che da decenni porta nelle scuole tra i giovani una testimonianza instancabile di memoria e di verità. La Casa della Memoria non ha soltanto custodito il ricordo, ha continuato anno dopo anno a chiedere giustizia, a pretendere che il nostro paese non dimenticasse, ad opporsi all'oblio e ai depistaggi. E dopo decenni di processi, di silenzi, di ostacoli, di verità cercate con tenacia, la giustizia è riuscita, almeno in parte, a dare un nome ai responsabili di quella strage neofascista. Le sentenze definitive hanno riconosciuto il coinvolgimento di esponenti di Ordine Nuovo, confermando ciò che Brescia aveva sempre saputo nel profondo. Quella bomba fu un attacco alla democrazia, alla libertà, alla convivenza civile. Ma il dolore di Piazza della Loggia non vive soltanto nelle sentenze, vive nei luoghi, vive nei simboli, vive nella memoria concreta della città. Oggi in Piazza della Loggia c'è il monumento che ricorda le vittime. C'è il manifesto della manifestazione antifascista indetta dai sindacati e dal Comitato Unitario Antifascista contro la violenza neofascista che in quei mesi stava colpendo Brescia e l'Italia intera. Una manifestazione nata proprio per reagire a quella spirale di odio, di attentati che stava attraversando il paese. E poi c'è quella colonna ancora segnata, ancora scalfita dalla forza dell'esplosione della bomba nascosta in un cestino sotto i portici. E forse, Presidente, quello è il segno più dirompente di tutti, perché quella ferita nel marmo è rimasta lì, davanti agli occhi di chiunque passi per la piazza. E ogni bresciano, quando passa davanti a quella colonna, davanti al monumento, inevitabilmente si ferma almeno per un istante, anche solo con il pensiero. Perché lì non c'è soltanto il ricordo di una tragedia. Lì c'è una parte della nostra identità bresciana. E in quelle 8 vittime c'era tutta Brescia. C'erano insegnanti, operai, un ex partigiano, lavoratori, pensionati, cittadini comuni. C'erano donne e uomini che rappresentavano il volto migliore di una comunità democratica, civile, impegnata. Persone che quella mattina erano in piazza per difendere la libertà e la democrazia. Per questo, Presidente, commemorare Piazza della Loggia non è un esercizio rituale, è un dovere civile, è un impegno morale verso le vittime, verso i familiari, verso le nuove generazioni. Concludo, Presidente, perché la memoria non appartiene soltanto a chi c'era, la memoria appartiene anche a chi viene dopo, a chi riceve quei racconti e li costituisce dentro di sé come parte della propria identità. E noi bresciani sappiamo bene che Piazza della Loggia non è soltanto il luogo di una strage, è il simbolo di una comunità ferita che ha scelto di non piegarsi alla paura, è il simbolo di una città che ha continuato a chiedere verità e giustizia con dignità, compostezza e tenacia. Oggi, nel ricordare le vittime, rinnoviamo il dovere della memoria, perché una democrazia che dimentica le proprie ferite è una democrazia più fragile e perché il terrorismo, l'odio politico e la violenza eversiva non trovino mai più spazio nella nostra Repubblica. Grazie.
1: Grazie, deputata Bordonali. Onorevole Casasco, prego.
5: Grazie, Presidente.
4: Maurizio Casasco, del gruppo Forza Italia.
5: Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Alberto Trebeschi, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Euclo Natali, 69 anni, pensionato ed ex partigiano. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Vittorio Zambarda, 60 anni. Sono i caduti, esattamente 52 anni fa, della strage di Piazza della Loggia. Un attentato di matrice neofascista che ha ucciso insegnanti, operai, pensionati, ferito 100 persone che passavano di lì per caso. Una bomba che voleva portare disordine in un'Italia che faticosamente i nostri padri cercavano di rimettere in carreggiata per consegnarcela libera e pacificata così come la conosciamo oggi. Rivedendo quelle immagini, quella costernazione, mi ha fatto specie che anche qui, come capita spesso fuori, va riecheggiando una sorta di rimpianto per un'Italia che fu, una specie di nostalgia per quando le cose sembravano più semplici. Un sentimento che non è solo nostrano, attraverso oggi l'intera Europa, dove movimenti che si nutrono di paura e risentimento tornano a guadagnare terreno. In nome di queste 8 persone e di queste 8 vittime ci ricordano dove porta quella strada e perché non possiamo smettere di presidiarla. In nome delle vittime della strage di Brescia, la mia città, ricordano a tutti e innanzitutto a me stesso che mezzo secolo dopo la democrazia ha vinto per sempre sulla paura. Un insegnante, un operaio che la mattina si diriga verso il suo posto di lavoro non rischia più di saltare per aria per mano di un terrorista. Ma quella vittoria va rinnovata ogni giorno e soprattutto va trasmessa. Avevo 20 anni nel 1974 e quell'evento mi ha subito insegnato quanto fosse importante la convivenza civile e quanto fosse fragile eppure importantissima la nostra democrazia. un tema oggi più che mai attuale. La catena della memoria si assottiglia. Ecco perché abbiamo accolto con favore la proposta di ricordare e vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo il dovere di conservare il ricordo dei caduti, di stringerci alle loro famiglie e soprattutto di consegnare questa storia alle generazioni più giovani, perché sappiano da dove veniamo e capiscano cosa vale la pena di difendere con le parole, con i fatti e con le leggi. Grazie.
1: Grazie onorevole Casasco. Onorevole Pellegrini, prego.
6: Grazie Presidente. 52 anni fa, il 28 maggio del 1974, a Brescia, in piazza della Loggia, alle ore 10:12, i terroristi neri realizzarono un attentato spaventoso. Una bomba uccise 8 italiani, poi purtroppo diventati 9 cittadini inermi e innocenti, e ne ferì oltre 100. Il tutto mentre era in corso una grande manifestazione democratica e pacifica organizzata dai sindacati confederali e dal Comitato Permanente Antifascista, proprio per protestare contro la crescente violenza neofascista a Brescia. Infatti nei mesi precedenti la strage, la città era stata teatro di una serie continua di attentati, di intimidazioni, di aggressioni squadriste. E solo 9 giorni prima, il 19 maggio, il neofascista Silvio Ferrari era saltato in aria sulla sua stessa moto mentre trasportava esplosivo. Questo era il clima che si respirava a Brescia in quei mesi, in quelle settimane. La firma neofascista sulla strage era evidentissima sin da subito, anche perché si colpivano cittadini, sindacati, lavoratori. E non la vedeva questa firma solo chi non voleva vederla, e per la verità erano in tanti. Fu materialmente eseguita dai neofascisti appartenenti a Ordine Nuovo, ma per arrivare a una sentenza di condanna definitiva dei terroristi esecutori di questa vera e propria tragedia e di altre stragi abbiamo dovuto aspettare decenni, quasi, lei lo ricordava prima, Presidente, quasi sullo spirare dei 50 anni sono arrivate delle condanne definitive e ci sono ancora dei processi in corso. Ecco, forse la tragedia, anzi senza forse, la cosa sconvolgente, la tragedia nella tragedia, è stato scoprire che coloro che avrebbero dovuto proteggere i cittadini italiani, pezzi dello Stato, pezzi delle forze dell'ordine, pezzi dei servizi di sicurezza e informazione, erano in realtà depistatori o addirittura ispiratori, complici, fornitori di armi e di esplosivo degli stragisti. E pur conoscendo esattamente tutto quello che stava avvenendo tramite gli informatori, gli infiltrati, nessuno mosse un dito, nessuno fece niente. Questo davvero è una cosa sconvolgente. C'era il tecnico degli esplosivi, Di Giglio, che relazionava a servizi che fanno capo agli Stati Uniti, c'era Maurizio Tramonte, che era un informatore del SID, che quindi descriveva passo passo quello che succedeva. Il giudice Guido Salvini ha descritto tutto ciò come controllo senza repressione, e davvero questa è una cosa che ferisce ancor più di quella che è stata la tragedia di quegli anni, di quelle stragi. Concludo, Presidente, noi abbiamo il dovere di non stancarci di continuare a chiedere verità e giustizia, perché non tutti hanno pagato, anzi tanti non hanno pagato e l'hanno fatta franca, sia tra gli esecutori materiali e sia tra gli ispiratori e sia chi ha aiutato queste bande di terroristi neri. Lo dobbiamo al Paese, ai cittadini, ma soprattutto a chi ha perso la vita da innocente. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole Benzoni, prego.
7: Presidente, colleghe e colleghi, ci sono delle ferite della storia repubblicana che non appartengono soltanto ai luoghi in cui sono state inferte.
4: Fabrizio Benzoni, del gruppo di Azione.
7: La coscienza civile di un intero Paese. Piazza della Loggia è esattamente una di queste. In quella piazza non è stata colpita soltanto una città, è stata colpita la democrazia italiana. Non ero ancora nato, non ho sentito il boato di quella bomba, non ho visto il fumo, la pioggia, non ho visto il sangue in piazza, il caos di quei minuti, non ho sentito le sirene incessanti, non ho visto i maledetti idranti. Eppure, come tutti i bresciani, quello che è accaduto lo porto sotto la pelle, fa parte di me. Mi ha accompagnato tutta la vita nei racconti familiari, a scuola, nelle commemorazioni, nelle parole di quella mattina era in piazza e da allora ha continuato a chiedere verità e giustizia. Per anni questa Repubblica ha dovuto convivere con il dolore delle vittime e con il peso di evidenze negate, rallentate, ostacolate. Ma oggi sappiamo con chiarezza che quella strage aveva una matrice neofascista ed eversiva. Sappiamo che faceva parte della strategia della tensione che ha attraversato il nostro Paese, tentando di seminare paura, destabilizzazione, sfiducia nelle istituzioni democratiche. E sappiamo anche una cosa più difficile da accettare, che attorno a quella stagione hanno agito complicità, depistaggi, opacità interna ad apparati dello Stato che hanno tradito il proprio dovere di fedeltà alla Repubblica. Ricordarlo qui oggi non significa riaprire una ferita, significa onorare la verità. Una democrazia forte sa guardare con onestà la propria storia e le proprie ombre. Ma Piazza della Loggia non è soltanto il racconto di una violenza, è soprattutto il racconto di una risposta civile straordinaria. Chi ha pianificato quella bomba voleva dividere il Paese, spegnere la partecipazione, convincere i cittadini che la paura fosse più forte della libertà. Ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti a Brescia, non ci sono riusciti in Italia. Abbiamo trasformato il dolore in coscienza democratica e lo abbiamo fatto attraverso la perseveranza delle famiglie delle vittime, attraverso il lavoro instancabile della magistratura, delle associazioni, della Casa della Memoria, di tutte le istituzioni, delle scuole, dei sindacati che hanno saputo evitare che la rabbia si trasformasse in vendetta. L'abbiamo fatto custodendo la memoria non come un rito, ma come una responsabilità collettiva. E forse è proprio questo il messaggio più profondo che Piazza della Loggia consegna oggi ancora alla nostra Repubblica. La democrazia non vive soltanto nelle leggi o nelle istituzioni, vive nella partecipazione delle persone, nella capacità di una comunità di non arrendersi al terrore, nell'impegno quotidiano contro ogni forma di odio, violenza e intolleranza. Per questo ricordare il 28 maggio 74 è una scelta che riguarda il presente e il futuro. Riguarda il coraggio di chiamare le cose con il loro nome senza ambiguità e senza revisionismi. Oggi, nel ricordo di Livia Bottardi Milani, Vittorio Zambarda, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Giulietta Banzi Bazzoli e Deo Pronatali, il Parlamento della Repubblica rende omaggio non soltanto alle vittime di una strage, ma a un'idea d'Italia che nemmeno il terrorismo è riuscito a spezzare. Un'Italia democratica, antifascista, libera.
1: Grazie onorevole Benzoni. Deputata Zanella, prego.
8: Il 28 maggio 1974 a Brescia, in
4: Luana Zanella,
8: Loggia, poco dopo le 10 del mattino, una manifestazione sindacale antifascista venne brutalmente presa d'assalto con una bomba collocata in un cestino di rifiuti. 8 morti, oltre 100 feriti. Si spezzano in quel momento le vite di persone innocenti. Non c'è più nulla da fare per Giulietta Banzi, mamma del nostro collega Alfredo Bazzoli. Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda, insegnanti, operai, pensionati scesi in piazza quella mattina per protestare contro la recente ondata di attentati neofascisti. La violenza dei neri si era fatta ormai insopportabile in quelle ultime settimane. Bisognava fermarla. E invece gli stragisti erano già pronti per alzare il tiro. Era fallito qualche giorno prima un attentato al Blue Note, un locale notturno dove l'esplosione, se fosse riuscita, avrebbe provocato il massacro più devastante dai tempi del nazifascismo. La strage di 52 anni fa, che colpì così crudelmente la città di Brescia, non fu opera di sbandati o di persone che avevano perso la ragione, votandosi alla violenza. Essa nacque dalla pianificazione di un attacco contro l'ordine democratico, voluto dalla destra neofascista guidata da Ordine Nuovo, l'organizzazione di soldati politici allevati e addestrati a compiere le stragi. L'attentato è ormai riconosciuto anche in sede giudiziaria come un atto di terrorismo neofascista. Ma non sarebbe stato possibile senza la complicità di apparati infedeli dello Stato, dei servizi segreti dell'epoca, abituati a incontrare la manovalanza stragista con sfacciata prepotenza nelle caserme dei carabinieri e persino nella base veronese della NATO, l'Aftase, che allora aveva sede in Palazzo Carli. Il passare del tempo ha contribuito a far cedere molti segreti e dunque a far conoscere il contesto e gli esecutori di un atto che si proponeva di immobilizzare l'Italia che camminava verso il futuro, verso trasformazioni profonde. L'Italia che voleva il divorzio, la legge sull'interruzione di gravidanza e la maternità consapevole, lo statuto dei lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, la riforma sanitaria e del sistema psichiatrico, l'Italia delle regioni, l'Italia della Costituzione. Un blocco reazionario che temeva la forza di questo movimento di uomini, donne, ragazzi e ragazze incredibilmente consapevoli della forza della solidarietà e di una visione comune. Si incaricò di gelare queste energie con la politica della strage. Il tributo di sangue fu enorme, la ferita democratica fortissima. Oggi abbiamo una visione chiara di ciò che accadde. Oggi, come allora, non lasceremo passare il neofascismo. Grazie.
1: Grazie deputata Zanella. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
9: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non intendo Alessandro oggi Colucci, ricordare i fatti di Piazza della Loggia. Quei fatti sono scolpiti nella memoria del nostro Paese, nella memoria di ogni lombardo e di ogni bresciano. Così come scolpiti sono i nomi delle vittime, il dolore delle loro famiglie, l'assurdità del loro destino. Morire per mano della violenza terroristica, mentre si manifesta proprio contro la violenza e contro il terrorismo, rappresenta uno dei paradossi più tragici della nostra storia repubblicana. Un paradosso che ancora oggi ci interroga e ci obbliga a riflettere. La memoria però non può essere soltanto commemorazione, deve essere responsabilità collettiva, deve essere un esercizio continuo di coscienza civile. Perché il tempo passa, le generazioni cambiano e il rischio più grande è che la distanza storica finisca per attenuare non il ricordo dei fatti, ma il loro significato profondo. E quel significato riguarda tutti noi, riguarda il dolore e il dovere di impedire che l'odio torni a insinuare nel linguaggio pubblico, nei rapporti sociali, nella cultura politica. Riguarda il dovere di contrastare la violenza nelle parole prima ancora che nei gesti, l'intolleranza nei concetti prima ancora che nelle azioni. La democrazia vive di confronto, anche duro, anche acceso, ma muore quando il confronto si trasforma in delegittimazione dell'altro, quando il dissenso diventa odio, quando la diversità viene percepita come un nemico da battere e non come una voce da ascoltare. A quel tragico paradosso che vide la morte colpire chi manifestava contro la violenza, dobbiamo porre oggi un altro paradosso, quello della tolleranza formulato da Karl Popper. Una società democratica e aperta deve essere tollerante, certo, ma non può essere tollerante verso l'intolleranza, verso chi alimenta odio, verso chi giustifica la violenza, verso chi nega i principi stessi della convivenza democratica. Perché non esiste libertà senza rispetto reciproco, non esiste pluralismo senza il riconoscimento della dignità dell'altro e non esiste democrazia se si lascia spazio a culture politiche fondate sull'odio, sulla sopraffazione e sulla violenza. Signor Presidente, rinnovare oggi la memoria di Piazza della Loggia significa allora riaffermare con forza questi principi. Significa custodire non soltanto il ricordo delle vittime, ma il senso profondo del loro sacrificio. Significa trasmettere alle nuove generazioni l'idea che la libertà democratica non sia mai definitiva, ma veda difesa ogni giorno, venga difesa ogni giorno, con la responsabilità, con il rispetto e con il rifiuto di ogni fanatismo. È questo il compito che abbiamo davanti ed è questo il modo più autentico per onorare quella memoria e le vittime della strage di Piazza della Loggia. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Del Barba, prego.
10: Grazie Presidente. Colleghi, ci ritroviamo oggi per ricordare una delle ferite più profonde della nostra Repubblica. Il 28 maggio del 74 alle 10
11: Italia Viva.
10: Durante una manifestazione antifascista in Piazza della Loggia a Brescia, una bomba nascosta in un cestino esplose tra cittadini, lavoratori, insegnanti, giovani, persone che erano lì per partecipare a un momento di impegno civile e che, come lei ha ricordato, Presidente, più che vittime, furono persone che offrirono consapevolmente il loro sacrificio. 8 persone vennero uccise, oltre 100 ferite. Più tardi uno di questi feriti si aggiunse al numero delle vittime. Ma non fu soltanto una strage, un dolore che ha dilaniato la storia di molte famiglie alle quali va oggi il nostro pensiero. Fu un attacco alla democrazia italiana. Fu il tentativo di colpire la convivenza civile, di diffondere paura, di incrinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. A quella tragedia si unì un'altra sofferenza lunga e silenziosa, quella della ricerca della verità. Per decenni le famiglie delle vittime, la città di Brescia, magistrati, investigatori e servitori dello Stato hanno continuato a cercare risposte. Lo hanno fatto con tenacia, pazienza, spesso contro la frustrazione di indagini che sembravano non arrivare a un approdo. E sappiamo anche che in quella ricerca non tutti aiutarono la verità a emergere. Vi furono depistaggi, omissioni, comportamenti che rallentarono, ostacolarono il cammino della giustizia. Ci furono soggetti che invece di servire pienamente lo Stato tradirono il proprio compito. Ma proprio per questo il risultato raggiunto assume un valore ancora più profondo. La giustizia, pur con tempi dolorosamente lunghi, ha fatto il suo corso. È stata raggiunta una verità giudiziaria definitiva sulla matrice della strage e sulle responsabilità accertate. Eppure dobbiamo avere l'onestà, il coraggio di riconoscere che la verità giudiziaria non esaurisce il bisogno di comprendere fino in fondo quella stagione della nostra storia. La nostra sete di verità non si arresta qui. Lo scorso anno, nel 50° anniversario della strage, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che la verità è il fondamento della democrazia e ha aggiunto parole altrettanto importanti. Complici e collusi non rappresentano lo Stato, hanno tradito l'Italia. E Mattarella ci ha indicato anche la strada. Il miglior modo per onorare chi perse la vita in Piazza della Loggia è vivere ogni giorno i principi e i valori della nostra Costituzione. Così facendo, la memoria non è celebrazione del passato, un giusto tributo a chi ha sofferto e soffre una tragedia che tocca tutti noi, è una responsabilità verso il futuro.
1: Grazie, onorevole Del Barba.
12: Non ce l'avevi tutto lì sopra, Presidente.
1: No. Ok. Proseguiamo con l'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 632A, modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge numero 2328. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è contenuta nel fascicolo degli emendamenti e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del Regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, che interviene in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale, l'articolo aggiuntivo Giannassi 1.0.1000, non previamente presentato in Commissione, recante disposizioni in materia di corretto recepimento della direttiva per il contrasto delle liti temerarie intentate per bloccare la partecipazione pubblica.
12: Questo è se qualcuno interviene sul complesso, ma non c'è altro, quindi puoi dire se nessuno pensa di
1: okay. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo unico. E quindi chiedo al relatore, Costa. L'onorevole Costa, di intervenire. Prego.
11: Grazie Presidente. I pareri sono 1.1002 invito al ritiro, 1.34 invito al ritiro, 1.1000 invito
13: di
11: al
13: Forza
11: ritiro,
13: Italia.
11: 1.33 e 1.1001 invito al ritiro. Per quello che riguarda l'articolo 1 faccio riferimento anche all'emendamento, diciamo, la clausola di invarianza, invece l'1.0500 parere favorevole.
1: Grazie, quindi chiedo al governo.
14: Grazie proprio... Presidente, conforme al relatore.
1: Grazie, e allora? Passiamo dal 1 punto, partiamo dal 1 punto. Mantieni un attimo, scusa. Dal 1.1002. Ok, allora passiamo al primo, che è l'1.1002 D'Urso. Prego, deputata D'Urso.
15: Grazie Presidente. Allora, francamente il parere contrario a questo emendamento mi ha stupito, perché vedete, con questo emendamento noi intendiamo aggiungere la parola irrevocabile come specificazione rispetto alle sentenze di assoluzione relativamente alle quali dovrebbe intervenire, appunto, come da proposta di legge, questo obbligo di dare notizia. Di darne notizia a carico di editori, responsabili delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive online. Perché mi stupisce? Perché in realtà la irrevocabilità della sentenza di assoluzione era un requisito che nel testo originario del redatto dall'onorevole Costa, quindi dal collega Costa, era presente. Perché do lettura della formulazione iniziale del testo a prima firma Costa. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, quindi non stiamo facendo altro che ripristinare quello che era una formulazione che evidentemente per noi pensavamo come frutto di distrazione era saltata rispetto, diciamo, con la nuova riscrittura del testo, ma qualcosa, insomma, un requisito su cui persino il primo firmatario della proposta di legge che stiamo esaminando era assolutamente convinto e assolutamente d'accordo, perché era uscito da suo pugno. Vedete, non è un capriccio questa precisazione, quindi fare riferimento all'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, perché serve sicuramente a meglio perimetrare o comunque a ridimensionare il numero, insomma, delle istanze che potranno pervenire rispetto all'onere di pubblicazione. E questo non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché noi stiamo varando un provvedimento che per molti versi, se si riversassero contestualmente moltissime richieste in tal senso, potrebbe praticamente causare un ingolfamento, addirittura una compressione della discrezionalità della linea editoriale, insomma, rispetto a cosa pubblicare, quando pubblicarlo, che spazio dare alla notizia. E quindi già limitare alle sentenze irrevocabili, così come era nell'intendimento, e ritengo anche proprio per questo motivo più diciamo, la praticabilità, la fattibilità di quest'onere che viene imposto alle testate giornalistiche e quant'altro. Ecco, io penso che era l'intendimento iniziale anche dell'onorevole Enrico Costa, perché aveva fatto riferimento a sentenze irrevocabili. L'intendimento era sicuramente non, diciamo, ingolfare di richieste di pubblicazione, e sicuramente anche c'era un'altra, diciamo, considerazione, non so se l'aveva fatta anche lui, ma sicuramente la facciamo noi, che merita risonanza mediatica, merita pubblicità sicuramente la sentenza irrevocabile di assoluzione. Quando ancora il procedimento penale è in itinere, perché siamo davanti ad una sentenza che può essere oggetto di impugnazione, o siamo con un grado di appello magari in corso, o un grado di cassazione ancora in corso, ecco, ancora che la vicenda è tutta da scrivere, permettetemi. Quindi anche sotto questo punto di vista i provvedimenti devono essere assolutamente rilevanti per meritare di divenire oggetto di questo obbligo, che sarà particolarmente comunque gravoso, ce lo dobbiamo dire, per i responsabili delle testate giornalistiche in particolare. Quindi era un emendamento di buon senso, un emendamento che trovava la corrispondenza piena nella stesura iniziale del testo. Se bocciate questo emendamento, mi viene da dire che non c'è stata distrazione, ma sicuramente c'è malizia. Grazie.
1: Grazie, deputata D'Orso. Pongo in votazione l'emendamento 1.1002 D'Orso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Aspettiamo un attimo che la prima votazione del pomeriggio. Ci siamo. Chi altro deve votare? Chiedo scusa che non vedo. C'è qualcun altro? No, Pretto. Un attimo che il collega arriva. Sì, l'ho visto. Abbiate pazienza un attimo, la prima votazione. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 216, contrari 134, la Camera respinge. 1.34 D'Orso.
13: Gianassi.
1: Onorevole Cafiero De Rao, prego.
16: Sì. Grazie, Presidente. Questo emendamento vuole sottolineare come
17: del Movimento 5 Stelle
16: il principio che ha informato questa legge sia sostanzialmente restituire l'immagine, la dignità a coloro che hanno subito una lesione a causa di notizie di stampa o notizie mediaticamente diffuse in cui si afferma che quel soggetto ha subito un procedimento penale, laddove però intervenga una sentenza di assoluzione, laddove cioè quella persona poi risulti innocente. Bene, capisco che qui sono poco interessati tutti, ma in realtà si tende soltanto a dare un contributo perché la legge non finisca per essere contraddittoria essa stessa. Cosa vuole questo emendamento? Sottolineare un aspetto. Non è ogni sentenza di non doversi procedere, ogni sentenza di proscioglimento che di per sé determina la riparazione, ma è soltanto la sentenza di assoluzione che spinge alla riparazione, assoluzione piena. Cioè il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, non aver commesso il fatto. Laddove invece la sentenza interviene perché il reato è estinto per amnistia o il reato è estinto per prescrizione, il soggetto destinatario della sentenza non è assolutamente innocente, perché la sentenza di amnistia, così come quella di prescrizione, viene emessa soltanto se gli elementi raccolti fino a quel momento non evidenziano una estraneità al reato, quindi la mancanza di responsabilità. Cioè chi è destinatario di sentenza di non doversi procedere per amnistia o prescrizione, per ciò stesso è responsabile del reato e i giudici lo hanno sostanzialmente affermato nell'ambito della ricostruzione dei fatti, ma non potranno dichiarare la responsabilità e la condanna perché è intervenuta un'amnistia o la prescrizione. La prescrizione vuole che il soggetto sia sostanzialmente responsabile, perché altrimenti si applica la sentenza di assoluzione. E allora il perimetro che viene seguito qui con questa legge è un perimetro errato, perché
1: colleghi,
16: va
1: per
16: oltre
1: favore, sennò
16: le
1: non ascolti.
16: Esigenze, cioè vuole coprire questa legge anche la sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, che invece è una sentenza sostanzialmente affermativa della responsabilità dell'imputato. Sì, sì. Se fosse diversamente si applicherebbe la sentenza di assoluzione, caro avvocato, onorevole, la sentenza di assoluzione. Invece si applica di non doversi procedere per amnistia o prescrizione perché non ci sono gli elementi che ne dimostrano l'estraneità al reato o l'innocenza. Ecco, quindi noi con questo emendamento richiamavamo l'attenzione di coloro che sono seduti a quel banco per dire loro: qui si sta errando perché si va oltre l'esigenza, cioè non consta assolutamente l'utilità e l'opportunità che venga diffusa o pubblicata una sentenza di amnistia o prescrizione che non dimostra l'innocenza o l'estraneità del soggetto. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Cafiero De Rao. Titolo personale. Dell'Ole a titolo personale, prego.
13: Grazie Presidente, oltre al voler chiedere di apporre la mia firma a questo emendamento, ci tengo a segnalare che coloro che hanno pensato questa legge l'hanno pensato già in questa maniera, proprio per sostanzialmente dare informative che sono diverse da quelle effettive, perché altrimenti
17: Gian Mauro Dell'Olio, Movimento 5 Stelle.
13: Alla fine del comma 2, nella modifica che è stata fatta in commissione, non dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato, perché se uno è stato assolto e prosciolto non è più né indagato né imputato, lo è solo quando c'è l'amnistia o la prescrizione. Quindi è stata pensata esplicitamente in questa maniera, perché bisogna tutelare le persone anche quando c'è una prescrizione o un'amnistia, nonostante siano stati accertati i fatti, e questo non è corretto dal punto di vista dell'informativa da dare alle persone. Grazie.
1: Grazie onorevole Dell'Olio. Se nessun altro, Pellegrini sottoscrive. Se nessun altro, anche per Antoni, Carmina e tutto il gruppo. Perfetto. E allora, se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.34 dorso. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì, sì, un attimo Ciocchetti, vedi se ha votato però, è in parlato. Ok, Furgiuele, mi pare che è l'ultimo che deve ancora votare. Perfetto, votazione chiusa, presenti 223, contrari 140, la Camera respinge. 1.1000 Gianassi. Gianassi, ho immaginato che voleva intervenire, prego.
18: Grazie Presidente. Interverrò a questo punto su questo emendamento e non
17: il Partito Democratico.
18: Sarei voluto intervenire anche sul tema che avevamo avanzato con l'emendamento, che però è stato dichiarato inammissibile, lo riproporremo in altre sedi, riguarda il pieno recepimento della direttiva europea anti-slap a tutela dei giornalisti che subiscono querele temerarie. Proponevamo un'integrazione della legge di delegazione europea che a nostro giudizio è insufficiente, e prendo atto della valutazione tecnica di inammissibilità e quindi mi concentro invece in questa sede e mi concentro invece su questo emendamento. Allora, il testo originario che è stato presentato in commissione conteneva a nostro giudizio, mi riferisco al testo Costa, ovviamente in una fase iniziale ve ne era anche un altro, Matone, che per noi era irricevibile soprattutto per la parte relativa alle sanzioni sui giornalisti. Quello Costa, che non conteneva fin dall'inizio la parte relativa alle sanzioni, però conteneva una previsione sulle modalità di pubblicazione della notizia che a nostro giudizio erano irricevibili, sbagliate, irragionevoli, cioè la versione originaria prevedeva che fosse dato notizia della decisione di assoluzione o proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza che era stata data durante le diverse fasi del procedimento. Ripeto, un criterio irragionevole e eccessivamente incidente sull'attività del giornalismo e quindi a nostro giudizio irricevibile. Devo dire, nel lavoro di commissione il relatore si è convinto di presentare un emendamento che raccogliesse queste criticità e ha presentato una seconda versione che rivedeva quella parte, cancellando il criterio della identità dello spazio, delle modalità e dell'evidenza della notizia, sostituendolo con il criterio dell'analogo spazio e del rilievo adeguato. Mentre sul concetto di rilievo adeguato noi riteniamo che sia condivisibile perché recupera la versione contenuta già oggi nel codice deontologico dei giornalisti, la riproposizione di un criterio di analogia dello spazio, seppur estemperata rispetto alla versione originaria, a nostro giudizio era anch'essa irricevibile. Però nel corso dei lavori della Commissione è stato approvato con riformulazione un nostro emendamento che cassava per l'appunto il criterio non solo della identità dello spazio ma anche dell'analogia dello spazio, che oggi dunque non vi è più nella versione che viene approvata. Credo sia importante ricordarlo perché talvolta il dibattito pubblico sui nostri lavori tende a ricordare le versioni originali dei provvedimenti e invece quando quelle sono superate dal lavoro di commissione credo che sia opportuno ricordarlo anche in questa sede e poi fuori. Rimane dentro la previsione normativa il concetto del rilievo adeguato. Noi con due emendamenti, questo è il successivo, proponiamo di modificare anche questo criterio sostituendolo con il concetto di rilievo appropriato e adeguata tempestività. Perché lo facciamo? Perché già oggi questo tema è affrontato nel codice deontologico dei giornalisti all'articolo 24 relativo rubricato cronaca giudiziaria, laddove è previsto che in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, il giornalista ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Quindi noi con questo emendamento e con il successivo proponiamo di sostituire quest'ultima formulazione, che è certamente un passo importante, un miglioramento significativo perché cancella l'identità dello spazio, l'analogia dello spazio, ma con la versione già oggi prevista all'articolo in modo pedisseco all'articolo 24 del codice deontologico dei giornalisti. E dunque chiediamo di sostituire il rilievo adeguato con l'appropriatezza del rilievo e l'adeguata tempestività della notizia.
1: Grazie onorevole Gianassi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.1000 Gianassi, parere contrario commissione e governo. La votazione è aperta. Caro Tenuto, un attimo, aspettiamo. Ha votato, votazione chiusa, presenti 225, contrari 132, la Camera respinge. Passiamo agli identici 1.33 Dorso e 1.1001 Gianassi. La Dorso intende intervenire, prego.
15: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento...
17: Movimento 5 Stelle.
15: Vogliamo sostituire le parole che sono contenute nel testo secondo cui appunto occorrerebbe dare notizie del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, intendiamo sostituire invece dicendo di dare pubblicità con appropriato rilievo, punto. Questo perché? Per eliminare quel richiamo allo spazio, all'adeguatezza collegata allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. E lo facciamo non per un pregiudizio ideologico o quant'altro, ma lo facciamo perché forse non vi siete accorti che collegare lo spazio che dovrebbe essere riservato, sarà riservato ad una sentenza di assoluzione, con lo spazio che nel corso del tempo dell'intero procedimento penale sia stato riservato allo svolgimento, quindi agli aggiornamenti, all'evoluzione, ai vari atti che vengono emessi durante un procedimento penale che può avere, come tutti sappiamo, addirittura ben 3 gradi di giudizio, quindi andare a coinvolgere un arco temporale molto molto ampio, è uno spazio quindi molto molto ampio, ecco, collegare la pubblicità della sentenza di assoluzione a quel vincolo lì è irragionevole. È semplicemente irragionevole e andare ad imporre, lo dicevo anche in discussione generale, un adempimento inesigibile. Cioè non è possibile esigere che lo spazio riservato alla pubblicità di una sentenza di assoluzione o di un provvedimento di archiviazione sia in qualche modo analogo, comunque l'adeguatezza possa essere...

0: effettive, perché nero su bianco è scritto nella proposta di legge. Dico, noi abbiamo praticamente la narrazione minuto per minuto di questo caso a reti quasi unificate tutte le sere. Ora, se passasse questa proposta di legge così come è scritta, io mi chiedo se un domani, esempio, dovesse essere attinto da un raggiunto, insomma, da un provvedimento a lui favorevole, un'archiviazione piuttosto una sentenza di assoluzione, cosa dovrebbe chiedere? Cioè, l'adeguatezza rispetto alla pubblicità, al dare notizia della sua assoluzione, correlata allo spazio già riservato per tutto il procedimento penale a lui annessi e connessi, perché a lui dedicato, perché tra l'altro siamo anche... Dico, cosa dovrebbe richiedere? E la verifica dell'adeguatezza di questo spazio dedicato, dove ci dovrebbe portare? A dire che ogni giorno, per non so, dei mesi, ogni sera anche, perché dobbiamo fare pure conto per quanto riguarda le trasmissioni televisive, perché qua nessuno ne ha parlato, ma anche loro avranno questo obbligo, e dobbiamo anche far conto della fascia in cui raccontare e dare pubblicità, perché noi sappiamo bene che una fascia in prima serata vale molto di più in termini di risonanza mediatica rispetto a una fascia della mattina alle 8, 9, non so, ora non sono un'esperta, però lo diventeremo esperti un po' tutti, perché se si dovrà applicare questa proposta di legge, questa legge, certo bisognerà anche fare i conti con questo genere di conoscenze. Ecco, io quindi vi invito, spogliandovi da qualsiasi pregiudizio ideologico e da una diciamo fede cieca verso un obiettivo, a guardare alla praticabilità dell'obiettivo proprio sul piano della concretezza e della possibilità di adempiere a quello che voi scrivete nero su bianco. Se volete, insomma, che questa proposta di legge in qualche modo abbia una sua, diciamo, utilità, perché altrimenti davvero state solamente per l'ennesima volta mettendo una bandierina, facendo soltanto propaganda, ma con l'unico obiettivo di rendere la vita impossibile al giornalismo, perché questo è poi alla fine, di qualsiasi natura si tratti, perché ripeto, anche qua sono coinvolti testate giornalistiche, televisive, radiofoniche, e chi più ne ha più che ne metta, quindi non solo la carta stampata o non solo le testate online. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso. Onorevole Dori, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Come AVS voteremo convintamente a favore di questo emendamento. Perché? Perché nei lavori in commissione opportunamente è stato approvato un emendamento che ha tolto il riferimento nel primo comma.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Della notizia per come è stata data. Però è rimasto il riferimento invece a quello spazio. Ecco. Allora, probabilmente è un refuso più di natura politica, perché lo spazio attiene alle modalità, quindi nel momento in cui noi abbiamo tolto il riferimento alle modalità, implicitamente dovrebbe essere tolto il riferimento anche allo spazio, perché lo spazio attiene alle modalità e in qualche modo con quel riferimento si continua a mantenere un riferimento che va a legare le mani al giornalista, anche perché allo spazio in senso specifico, in senso stretto, cioè come misure anche dello spazio da riservare sul giornale, per intenderci, oppure in senso generico. Ecco, sarebbe davvero opportuno togliere anche quel riferimento, proprio perché a mio parere, quando politicamente, correttamente, anche la maggioranza ha approvato quell'emendamento togliendo il riferimento alle modalità, implicitamente dovrebbe essere incluso anche lo spazio, perché lo spazio è una modalità. Per questo motivo voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.33 D'Urso, 1.1001 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Com'è? Sì, un attimo la collega Serracchiani. Ha votato, perfetto. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 134, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Mi cambi l'acqua.

0: Ci siamo colleghi? Onorevole Provenzano, un attimo solo, che sta... No, aspettiamo un attimo Provenzano, che non ho capito se sta... Ha votato o no? Ah, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 227, favorevoli 142, astenuti 85, la Camera approva. E passiamo all'ultimo, il 10500. Se nessuno, che pongo in votazione, che il parere dell'emendamento della Commissione Bilancio, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole Commissione e Governo. Ci siamo colleghi? La votazione è chiusa. Presenti 231, astenuti 86, favorevoli 145, la Camera approva. E passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Serracchiani e Scarpa numero 7 e 8 sono stati ritirati dalle presentatrici. Invito adesso il rappresentante del Governo a esprimere i relativi pareri. Io, se lei è d'accordo, sottosegretario, glieli chiamo e lei mi dà il parere. Quindi,
1: d'accordo, Presidente.
0: 1 Cafiero.
1: Contrario.
0: 2 Dorso.
1: Contrario.
0: 3 Ascari.
1: Contrario.
0: 4 Giuliano.
1: Contrario.
0: 5 Gianassi.
1: Allora, è favorevole con riformulazione dell'impegno, che dovrebbe diventare a proseguire e completare il percorso di tutela delle garanzie della libertà di stampa nel rispetto della normativa dell'Unione.
0: 6 De Luca.
1: Allora, è contrario ma favorevole se riformulato nelle premesse e nell'impegno come l'ordine del giorno 5.
0: Come? Ah, ok. Quindi è un favorevole previa riformulazione.
1: Sì.
0: Ok. Allora, 1 Cafiero De Rao, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione alzate la mano prima però. Ok. Prego, onorevole Cafiero.
2: Presidente, stavo ancora finendo di sentire cosa dicesse il rappresentante del Governo. Questo ordine del giorno sostanzialmente riproduce l'emendamento
3: del Movimento 5 Stelle.
2: Penso che si vorrebbe che almeno come impegno del Governo si arrivasse a rivalutare quella parte della normativa che in realtà noi riteniamo non in linea con le finalità della legge. Perché viene proposta e approvata questa legge? Perché si vuole sostanzialmente riparare a quel che sono state le notizie di stampa che hanno evidenziato il procedimento penale o anche il processo penale nei confronti di determinati soggetti che poi sono stati assolti. Ecco, l'innocenza che viene affermata nella sentenza merita una sua diffusione. Bisogna che non soltanto l'interessato venga riparato nelle conseguenze di quelle prime notizie, ma al tempo stesso la comunità sappia che quel procedimento penale si è concluso con una sentenza. Ebbene, quel che è il principio che informa questa normativa non trova sostanzialmente applicazione laddove la sentenza è di non doversi procedere perché è intervenuta un'amnistia o perché è intervenuta una prescrizione. In questo caso non è affermata la innocenza del soggetto che merita la riparazione che la legge si pone come obiettivo. In questo caso in realtà abbiamo un contenuto diverso della sentenza. La sentenza sostanzialmente rileva che non ci sono elementi per ritenere l'innocenza e quindi per assolvere il soggetto, per cui dichiara il non doversi procedere per prescrizione amnistia applicando quindi questa causa di improcedibilità e di estinzione del reato. Noi pensavamo con questo ordine del giorno di invitare il governo ad assumersi l'impegno almeno a rivedere in futuro questa parte della normativa, ma invece anche qui non direi inaspettatamente, anzi direi che ben prevedendo quello che sarebbe stato il parere, abbiamo proposto l'ordine del giorno e puntualmente ne abbiamo avuto il rigetto con questo parere contrario. Noi riteniamo che almeno sotto il profilo dell'impegno del governo sia necessario che si intervenga per modificare in futuro la legge o quantomeno per trovare tutti gli accorgimenti possibili perché la legge non trovi effetto in queste circostanze. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Cafiero De Rao. Pongo in votazione l'ODG 1 Cafiero De Rao. Parere contrario governo. La votazione è aperta.
3: Sì.
0: Ci siamo colleghi?
3: Sì.
0: No, aspetta, come si chiama? Perfetto. Dov'è Orsini? Ha votato. Ci siamo, colleghi. Vinci ha votato, votazione chiusa. Presenti 230, contrari 137, la Camera respinge. 2, D'Urso. Prego, deputata D'Urso.
4: Grazie Presidente, questa è l'ultima occasione per continuare a
5: Movimento 5 Stelle.
4: Un momento di riflessione sul tema di cui parlavo prima. Allora, avete bocciato l'emendamento che tendeva a sostituire la formulazione con la dicitura di dare pubblicità alla notizia con appropriato rilievo. Tra l'altro una locuzione che abbiamo preso dal codice deontologico dei giornalisti, per cui già questo obbligo, questo dovere deontologico di dare pubblicità alle sentenze di assoluzione già esiste. Questo è un ordine del giorno, quindi è chiaro che si tratta di un atto che impegna il governo in modo ben più blando, non va a sostituire un testo, ma quantomeno vi sollecita, ripeto, ulteriormente ad una riflessione, soprattutto vi sollecita a monitorare gli effetti derivanti dalla disposizione relativa all'adeguatezza della pubblicazione. Cioè io in qualche modo vi sto dicendo, quantomeno prendetevi con la briga di monitorare cosa comporterà il fatto di avere pervicacemente lasciato nel testo il riferimento che l'adeguatezza della pubblicità data alla notizia della sentenza di assoluzione sia correlata rispetto allo spazio già riservato alla notizia del procedimento penale. Quantomeno monitorate se vi saranno quegli effetti di cui vi raccontavo prima in qualche modo nel precedente intervento, cioè un eccessivo numero di richieste che arrivano alle testate giornalistiche rispetto alla pubblicazione delle sentenze di assoluzione, specie che non avete neanche voluto precisare sentenze irrevocabili di assoluzione. Quindi se questo manderà in affanno le linee editoriali, perché in qualche modo verrà assolutamente soffocata quella che oggi è la libertà degli editori, dei responsabili delle testate giornalistiche di decidere cosa è rilevante come notizia, cosa non è rilevante, lo spazio da dedicare e per spazio intendiamo anche quando parliamo ad esempio di una testata cartacea, potremmo dire così, quindi di stampa cartacea, lo spazio è anche in relazione al numero di pagine, quindi all'impaginazione del giornale stesso. Ma così potremmo dire anche nelle testate online, perché chiaramente anche lì l'adeguatezza dello spazio già riservato al procedimento penale cosa vuol dire? Mi deve imporre che la notizia venga indicizzata come uno dei primi delle prime notizie della schermata che mi arrivano, della home page, quindi in home page o in sezioni collaterali o comunque in calce rispetto alla pagina. Ecco, ci sono tutta una serie di aspetti che poi sono profondamente pratici su cui questa formulazione che voi avete mantenuto potrebbe impattare. Ripeto, questo era un ordine del giorno che in qualche modo vi sollecitava ad assumervi una responsabilità che era quella quantomeno del monitoraggio di questo, dell'impatto di queste norme che intendete introdurre, e anche a questo, diciamo, avete detto di no. E anche qui quindi mi trovo a dover pensare che non c'è superficialità, ma c'è assoluta determinazione nel volere rendere la vita impossibile ai giornalisti. Grazie.
0: Grazie deputata D'Orso. Pongo in votazione il 2 D'Orso, parere contrario governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Dov'è? Iaria? Dov'è? Ah, un attimo che vota il collega Iaria. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 232, contrari 138, la Camera respinge. 3 Ascari. Prego, deputata Ascari.
3: Grazie Presidente. Dispiace sapere che c'è un voto contrario su questo ordine del giorno, dal momento che qui si parla
5: Movimento 5 Stelle
3: dei giornalisti, delle giornaliste, in cui ci aspettavamo una posizione chiara e purtroppo ci sbagliavamo, e dispiace sapere ancora oggi quanto evidentemente fa paura la verità. Chi svolge attività giornalistica ed inchiesta esercita una funzione essenziale per la vita democratica del Paese ed è una tutela a difesa del diritto dei cittadini e delle cittadine a essere informati, perché colpire una giornalista o un giornalista non significa colpire soltanto una persona, significa colpire la libertà di informazione e comprimere uno spazio fondamentale della democrazia. Troppo spesso assistiamo a un utilizzo, possiamo proprio dire questo, un utilizzo distorto degli strumenti giudiziari, non per ristabilire la verità o tutelare diritti lesi, ma per intimidire, per consumare risorse economiche, per scoraggiare inchieste e generare paura. L'obiettivo non è ottenere giustizia, l'obiettivo è indurre al silenzio. Un giornalista che deve scegliere se pubblicare un'inchiesta o evitare anni di contenziosi, costi insostenibili e pressioni personali, non sta esercitando una libertà piena e una democrazia nella quale la paura produce autocensura è una democrazia che si indebolisce. Per questo occorre introdurre strumenti concreti di protezione, di individuazione rapida delle azioni manifestamente abusive, adeguate misure risarcitorie per le vittime delle cause temerarie, sanzioni efficaci per chi utilizza il processo in maniera strumentale, garanzie rafforzate per chi svolge attività giornalistica nell'interesse pubblico e soprattutto nel rispetto di quelle che sono le direttive dell'Unione Europea. Vorrei ricordare, e chiudo, che difendere le giornaliste e i giornalisti significa difendere il diritto dei cittadini e delle cittadine a conoscere i fatti. È uno Stato che protegge l'informazione libera, è uno Stato che protegge la propria democrazia. Grazie.
0: Grazie deputata Ascari. Onorevole Dori, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Anzitutto, se la collega lo consente, come gruppo AVS vorremmo sottoscrivere l'ordine del giorno. Ecco, io chiederei però al Governo l'accantonamento di questo ordine del giorno e di tutti quelli che riguardano la direttiva anti-slap, perché davvero è incredibile, e invito anzi i colleghi di maggioranza a interloquire con il Governo per l'accantonamento, magari con una riformulazione, perché di fatto state dando un parere contrario secco al rendere chiaramente ad attuare una direttiva dell'Unione Europea. Quindi di fatto state dicendo che questa direttiva non intendete attuarla. Se non è così, perché vedo il sottosegretario che fa accenno con la testa di no, vuol dire che magari ce lo spiegherà adesso al termine del mio intervento nel rigettare, immagino a questo punto, l'accantonamento, perché in realtà non è così come dico. Se date un parere contrario in cui chiediamo l'attuazione della direttiva anti-slap, cioè vuol dire che volete andare in procedura di infrazione, ecco, lo diciamo già, lo dite già con questo parere contrario. Se non è così, ma perché il governo non è, ogni tanto non si alza e precisa? Perché potremmo anche sbagliarci, magari interpretiamo male noi. Qui di fatto stiamo chiedendo di attuare la direttiva SLAP per le azioni temerarie, quindi l'utilizzo strumentale del contenzioso giudiziario nei confronti dei giornalisti e operatori dell'informazione. Veramente incredibile il parere contrario. Ma aspettavo almeno una riformulazione, le solite blande riformulazioni che poi non portano a nulla del governo, ma almeno un segnale. Questo segnale politico è veramente, veramente preoccupante e certo non da paese democratico. Grazie.
0: Grazie onorevole Dori, e quindi chiedo al sottosegretario, rispetto alla richiesta di accantonamento, qual è l'intenzione del governo?
1: No, il governo non accetta la richiesta, non si adegua alla richiesta di accantonamento, perché vorrei far notare che l'obbligo di uniformarsi alle direttive europee fa già parte del nostro ordinamento giuridico. Non c'è alcuna ragione per richiamare il governo o il Parlamento ad adeguarsi a un obbligo che fa già parte del nostro ordinamento giuridico, perché come è stato appena ricordato, si tratta di una direttiva e quindi gli obblighi sono già chiari senza bisogno di alcun ulteriore ordine del giorno.
0: Grazie sottosegretario. Onorevole Gianazzi, prego.
7: Sì, grazie presidente. Saluto il sottosegretario Balboni. Gli auguro comunque
5: del Partito Democratico.
7: Credo sia la prima occasione che è in quest'Aula. Non ho doti di interpretare il futuro, tendo a pensare che saremo su posizioni sempre contrapposte, ma insomma gli auguro buon lavoro. Rispetto alla risposta cortese che ha effettuato nei confronti della domanda del consigliere Dori, cioè che dell'onorevole Dori, cioè che il governo considera, come dire, assolutamente non convincente la sollecitazione a proporre una riformulazione del testo che riguarda un'impegnativa sulla direttiva anti-slap, le chiedo per quale motivo, così invece cortesemente, al mio ordine del giorno successivo, che riguarda lo stesso tema della collega, ha formulato una proposta di riformulazione che, in relazione alla direttiva anti-slap, propone nella sua riformulazione di proseguire e completare quell'operazione. Evidentemente una contraddizione, perché si tratta dello stesso tema. Poi io spiegherò perché non accetto la riformulazione, ma insomma, augurandole il benvenuto e il buon lavoro in questa sede, io mi permetto di suggerirle, di fronte a sollecitazioni di buon senso rispetto a un tema così importante come quello della tutela dei giornalisti, di non arroccarsi su posizioni difensiviste rispetto a iniziative dell'opposizione che hanno solo l'interesse di tutelare una categoria che è fondamentale per l'espletamento della ordinaria e naturale vita democratica del nostro Paese.
0: Grazie onorevole Gianassi. Se nessun altro intende... Dove? Ah, Piccolotti, prego.
8: Grazie Presidente, io penso che ci sia un malinteso, sottosegretario, ora glielo spiego. Il governo si è impegnato a recepire la direttiva europea con l'ultima legge di recepimento delle direttive esclusivamente per la parte che riguarda le querele transnazionali. La direttiva però, in un altro punto, invita a considerare la possibilità di espandere le norme anche alle querele che si svolgono sul territorio nazionale e che non hanno una caratteristica transnazionale. È chiaro che la stragrande maggioranza delle querele temerarie viene avanzata in ambito nazionale, sono invece pochissime quelle che riguardano ambiti transnazionali. Quindi voi, recependo la norma esclusivamente per l'ambito transnazionale, è come se lasciaste completamente uguale il diritto per quanto riguarda invece tutto lo spazio del dibattito e della stampa italiana. Sostanzialmente vi state rifiutando di proseguire proteggere i giornalisti italiani dalle querele temerarie. Ed è per questa ragione che avreste dovuto, invece di dare parere negativo, dare un parere positivo oppure chiedere una riformulazione. La sua giustificazione rispetto al fatto che sono obblighi contenuti nella direttiva non è una giustificazione che risponde a questi ordini del giorno, che è calzante rispetto al caso, perché, come le ho detto, l'obbligo della direttiva è esclusivamente nella querela transnazionale, ma c'è un invito invece ai parlamenti a recepirla su tutti gli altri settori, in particolare quello nazionale.
0: Grazie deputata Piccolotti, mi pare che nessun altro intenda intervenire, per cui pongo in votazione il 3 Ascari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, mi pare sì, votazione chiusa, presenti 232, contrari 134, la Camera respinge. 4 Giuliano, pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Giachetti, riesce a... perfetto.
9: Baldelli.
0: Chi è?
9: Baldelli.
0: Baldelli. Dove sta Baldelli? Vota? Ecco qua, votazione chiusa, presenti 231, contrari 136, la Camera respinge. 5 Gianassi, accetta la riformulazione, l'ha già detto prima ma per atti lo dobbiamo chiedere.
7: Presidente, no, non accetto né la riformulazione relativa all'atto numero 5 né all'atto numero 6, intervengo per entrambi gli atti ora con un unico intervento. Se in relazione all'atto con il quale noi chiediamo di impegnare il governo in relazione all'attuazione piena della tutela dei giornalisti e in particolare sui principi contenuti nella direttiva anti-slap, posso comprendere ma non condivido che il governo mi inviti a riformulare il testo sostenendo nella riformulazione che il governo intende proseguire e completare l'operazione. In che senso lo comprendo? Che la legge di delegazione europea è stata approvata, non lo condivido perché in realtà quell'aspetto che noi ritenevamo importante non è contenuto all'interno della legge di delegazione europea. In relazione al primo punto, cioè l'atto numero 5, lì non siamo in presenza né di un proseguimento né di un completamento, siamo in presenza dell'inerzia del Governo e del Parlamento, perché si riferisce quell'atto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2021 che ha stabilito che è illegittima costituzionalmente la norma che impone il carcere, l'articolo 13 della legge sulla stampa del 48, ai giornalisti condannati per diffamazione aggravata e è pertanto necessario che il Parlamento intervenga per adempiere quel principio costituzionale senza lasciare quell'incertezza che poi inevitabilmente la giurisprudenza deve colmare nel rispetto dei principi europei che sono sovraordinati entro nel nostro ordinamento. Quindi qui a nostro giudizio siamo in realtà assolutamente fermi e in relazione alla tutela dei giornalisti affermando con pienezza i principi contenuti nella direttiva anti-slap riteniamo in realtà che ciò che è stato fatto è assolutamente insufficiente. Poiché diciamo, la riformulazione è certamente un atto di cortesia, ma sostanzialmente quella riformulazione sottintende all'espressione di un giudizio favorevole, positivo, compiacente verso il Governo, rigetto con la medesima cortesia la proposta di modifica che ha suggerito il sottosegretario, perché non abbiamo né compiacenza né stima politica nei confronti delle azioni del Governo su questo come su tanti altri punti e quindi chiedo che l'Aula voti il testo nella sua versione originaria con la quale noi proponiamo di estendere le tutele dell'ordinamento alla categoria dei giornalisti e delle giornaliste già sul presupposto di intervenute sentenze della Corte Costituzionale e di orientamenti europei che vanno in quella direzione. Chiediamo di farlo con quest'atto perché domani esprimeremo un voto finale a un provvedimento che afferma un principio, cioè quello che, quello in forza del quale il giornalista che ha dato notizia della notizia del procedimento deve fare altrettanto anche dell'esito del procedimento. Il proponente ha affermato che questo è un principio di ragionevolezza, noi rispondiamo che i principi di ragionevolezza non valgono a giorni alterni e dunque l'occasione parlamentare e legislativa è una buona occasione per dimostrare che se si ritiene importante ispirarsi nell'attività legislativa ai principi di ragionevolezza lo si faccia con coerenza sempre. Il giornalismo italiano oggi ha necessità di un aggiornamento degli strumenti che tutelino la libertà di quella professionalità, soprattutto in una fase storica nella quale le democrazie occidentali vivono situazioni di grande criticità e difficoltà. È una ragione in più per rafforzare gli strumenti a tutela di quelle categorie, di quelle soggettività che nel nostro Paese contribuiscono ad alimentare la qualità della nostra democrazia. Per questo ringrazio la proposta di riformulazione che ha avanzato il sottosegretario, ma la respingo e chiedo di votare il testo nella sua versione originaria.
0: Grazie onorevole Gianassi. Pongo dunque in votazione l'ODG 5 Gianassi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 232, contrari 134, la Camera respinge. ODG 6 De Luca accetta la riformulazione, già emerso di no, ma insomma glielo chiedo. L'accetta? Ah, pongo in votazione l'ODG 6 De Luca, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 131, la Camera respinge. E sono terminati gli ordini del giorno. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e secondo le intese intercorse lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9.30. Comunico che il Presidente del Gruppo Parlamentare Misto, con lettera pervenuta in data odierna, ha reso noto che il deputato Edoardo Ziello è stato nominato vicepresidente del gruppo in rappresentanza della componente politica Futuro Nazionale Vannacci Free. Comunico che a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo sono stati stabiliti il calendario dei lavori per il mese di giugno 2026 e il programma dei lavori per i mesi di luglio e agosto 2026. Entrambi pubblicati in calce al resoconto stenografico della seduta odierna e in distribuzione in aula. E altresì pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna l'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario conclusi in sede referente, nonché delle mozioni presentate. Avverto che nella parte pomeridiana della seduta di domani, giovedì 28 maggio, essendo stato richiesto il rinvio dell'unico atto presentato, lo svolgimento delle interpellanze urgenti non avrà luogo, ripeto, non avrà luogo. Avverto altresì che, a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione generale del disegno di legge numero 2865, recante proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, anch'essa prevista per la parte pomeridiana della seduta di domani, è stata rinviata alla seduta di mercoledì 3 giugno. Avverto infine che, come convenuto nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta di domani, al termine delle votazioni, avranno luogo interventi dei gruppi in occasione dell'80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Morsino. Magari si aspetta un attimino, deputata.

0: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, ora gli interventi di fine
1: Prego, onorevole
0: seduta.
1: Marfino. Prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, intervengo per denunciare con forza quanto accaduto in provincia di Palermo, a Villa Grazia di Carini, ai danni ancora una volta della Sisili Baicar.
0: Daniela Morfino, Movimento 5 Stelle.
2: Il punto vendita il 7 maggio scorso. La scorsa notte, poco prima di mezzanotte, hanno bruciato 20 macchine, di cui 10 completamente distrutte, parcheggiate nello showroom. Le telecamere hanno filmato, seppur a distanza, le scene. Si vedono concretamente tre persone entrare dopo aver scavalcato la recinzione e appiccare le fiamme. E allora noi non possiamo ignorare il contesto nel quale questo episodio si inserisce. Parliamo infatti della stessa azienda che appena pochi mesi fa, a marzo, era già stata oggetto di un gravissimo attentato armato, colpi di Kalashnikov esplosi contro il deposito di via San Lorenzo a Palermo. Oggi, davanti a un nuovo episodio che colpisce la medesima realtà imprenditoriale, non possiamo limitarci alle rituali espressioni di solidarietà, perché qui il punto non riguarda soltanto un imprenditore o un'azienda, riguarda il clima che si respira oggi a Palermo. Oggi Palermo è abbandonata. Negli ultimi mesi assistiamo a un'escalation preoccupante di incendi dolosi, intimidazioni, aggressioni e atti criminali che stanno colpendo attività commerciali, esercenti e cittadini. Penso anche a quanto accaduto a Sferracavallo, dove si sono verificati ripetuti episodi di violenza e tensioni che hanno aumentato il senso di insicurezza tra residenti e operatori economici. E allora, Presidente, Palermo non può essere lasciata sola. Non possiamo permettere che si diffonda l'idea di un territorio in cui la violenza criminale torna a colpire indisturbata. Lo Stato deve esserci subito con fermezza e autorevolezza e la politica ha il dovere di alzare l'attenzione prima che questi episodi diventino normalità. Allora il ministro Piantedosi si svegliasse dal letargo politico e amministrativo in cui sembra essersi confinato da troppo tempo. Grazie.
1: Grazie deputata Morfino. Onorevole Ferrara, prego. Ferrara, Ferrara.
3: Ah, ok, grazie, scusa. Grazie Presidente. Intervengo sul caso Zambelli, non per commentare decisioni giudiziarie, ma per porre una questione politica. Una questione coerente per quanto è successo e nelle ultime edizioni della Cassazione. Praticamente, da quando è stato riportato dagli organi di stampa su uno dei progetti relativi alla richiesta di estradizione verso il Brasile, c'è stato un pronunciamento in Italia. E ne prendiamo atto come fatto istituzionale. Fine. Non è questo il punto del mio intervento. Il punto è un altro. Sempre quanto riportato dai media, resta però aperto un secondo profilo di una condanna a 5 anni e 3 mesi per un porto d'arma illegale e costrizione illegale. E qui una domanda viene posta perché esiste un video in cui questa Zambelli, che è una deputata brasiliana bolsonarista, insegue una persona in pieno giorno a San Paolo con un'arma in pugno perché era stata contestata durante la campagna elettorale. E quindi sono anche stati sparati dei colpi, però appunto il tema rimane, come dire, enorme, perché non tutto può diventare una persecuzione politica. Qui non basta appartenere alla destra bolsonarista per trasformare ogni vicenda giudiziaria in martirio. Non basta far parte di quella rete della destra radicale internazionale che per anni ha fatto asse tra Brasile, Argentina, Ungheria e Stati Uniti per pretendere sempre una forma di narrazione di comodo, perché lo schema è sempre lo stesso. Quando la giustizia riguarda gli avversari di una certa destra diventa inflessibile, severa, quasi feroce. Quando invece riguarda i propri riferimenti politici, tutto cambia. Le condanne diventano sospette, i processi diventano complotti, la responsabilità diventano persecuzioni. È una destra che predica ordine, autorità, legge e sicurezza, però quando le stesse parole bussano alla porta dei propri amici, l'ordine sparisce, la legge diventa elastica e la sicurezza si trasforma in propaganda. E allora diciamolo con chiarezza, la legalità non può essere una clava contro gli avversari e una carezza quando riguarda gli amici. Non può essere rigida per qualcuno e comodamente flessibile per qualcun altro, perché questa non è legalità, è appartenenza politica travestita da principio. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Ursi, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sabato 30 maggio per tutta la giornata sarà il caos. Ecco, voglio spiegarmi. Ci sarà il blocco previsto sulla tratta autostradale del Brennero sul versante austriaco. Chiuso l'autostrada, chiusa la statale. Questo per una manifestazione ambientalista che è annunciata di 7 ore, ma di fatto il blocco del traffico stradale e autostradale sarà per l'intera giornata. È veramente gravissimo, Presidente, è incomprensibile l'irrigidimento delle autorità politiche ma anche giurisdizionali tirolesi, anche perché non sfugge a nessuno che sarà il ponte del 2 giugno, un traffico assolutamente oltre le previsioni. Non sfugge a nessuno, eppure si è fatto finta di non comprendere e saperlo. La manifestazione ambientalista, Presidente, è pensata per colpire gli interessi italiani e soprattutto l'autotrasporto italiano. Ecco, per il traffico pesante italiano sono già scattate da parte delle autorità italiane, alla prefettura di Verona, i divieti per l'intera arco della giornata e l'invito a seguire altre direttrici, quindi il Tarvisio, la Svizzera oppure la Francia. Faccia conto che giornalmente sono previsti circa 70.000 passaggi di veicoli al giorno, ci sarà un'assoluta costrizione di questi passaggi e quindi ci saranno code che saranno di proporzione mai viste. La Coldiretti, Presidente, solo poche giornate fa ha svolto una grandissima manifestazione molto frequentata al Brennero sul versante italiano, senza nessun tipo di rallentamento, senza code, senza disagi per gli utenti della strada. Manifestare è possibile, ma vanno anche garantiti i diritti alla mobilità. Il 30 maggio, Presidente, semplicemente si è deciso di non farlo. L'Europa deve essere anche libera circolazione. Questo il 30 maggio sul versante austriaco del Brennero non sarà garantito e noi abbiamo il dovere di denunciare la nostra massima indignazione e preoccupazione per le conseguenze anche di ordine pubblico che si determineranno soprattutto sul versante italiano e l'intero Nord Italia. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ursi. Onorevole De Maria, prego.
5: Grazie Presidente. Oggi si è svolta davanti al GIP a Roma un'udienza relativa alla richiesta di archiviazione avanzata alla Procura di Roma.
0: Andrea De Maria, Partito Democratico.
5: Sulla strage di Ustica. Noi l'abbiamo fatto con altri colleghi, con Don Luigi Ciotti, la Presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica, in una conferenza stampa ieri, lo voglio rifare oggi in aula. Credo che sia importante che quell'inchiesta non venga archiviata e si continui a cercare verità sulla strage di Ustica. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari, lo dobbiamo alla nostra dignità nazionale, perché la notte del 27 giugno 1980 sui cieli di Ustica c'è stata una battaglia aerea, quindi c'è stata anche una violazione della sovranità nazionale del nostro Paese. A questo voglio aggiungere che il mio auspicio è che nelle prossime udienze, la prossima è fissata il 24 giugno, l'Avvocatura dello Stato che è presente si dichiari anch'essa perché le indagini proseguano e perché l'inchiesta non venga archiviata. Peraltro questo sarebbe un segnale importante anche sulla volontà del Governo, su questo aspetto così significativo per il Paese, anche perché noi continueremo a chiedere, io e altri colleghi, io l'ho fatto con tante iniziative parlamentari, che il Governo assuma tutte le iniziative utili verso paesi amici dell'Italia, come la Francia e gli Stati Uniti, per acquisire quelle informazioni che mancano alle indagini della nostra magistratura per fare piena luce sulla strage di Ustica. Approfitto di questo intervento di fine seduta anche per dire che ci sono 4 colleghi che in questo momento non mi possono ascoltare, che sono i colleghi Casu, Ciani, Enrico e Marianna Ricciardi, che sono stati espulsi, come è accaduto anche a me, perché hanno partecipato a quell'iniziativa a difesa dei valori costituzionali, della dignità del Parlamento, a fronte della conferenza stampa, qui rappresenta Casa Pound, sulla proposta della remigrazione. siamo stati, diciamo, colpiti da un provvedimento che io ritengo anche infondato sul piano del regolamento della Camera, e quando i nostri colleghi non ci sono per questa ragione, noi in aula lo ricordiamo sempre. Grazie.
1: Grazie onorevole De Maria. Onorevole Pellegrini, prego.
6: Grazie Presidente. Per la strage di Ustica, in questo momento, dopo le dichiarazioni dell'ex Presidente
0: Marco Pellegrini, Movimento 5 Stelle,
6: erano state riaperte le indagini, ormai sono passati quasi 18 anni, la Procura di Roma ha fatto un gran lavoro, ha praticamente ribadito, anzi acquisito altre informazioni che configurano un quadro da cui non ci sono più dubbi. Quella tragica sera di giugno del 1980, sui cieli di Ustica ci fu una guerra in tempo di pace, uno scontro di guerra in tempo di pace. Conosciamo più o meno tutto quello che è successo, manca di accertare la responsabilità del paese, dell'aereo, del mezzo navale che ha materialmente buttato giù, purtroppo abbattuto il D-19. Noi crediamo che, stante questa situazione, che è una situazione di stallo, ripeto, diamo atto del grandissimo lavoro che ha fatto la Procura, ma occorre un passo in più e quindi occorrono due cose: che la politica faccia la sua parte, perché noi dobbiamo pretendere come governo, come Stato italiano, come tutte le forze politiche, e lo hanno già fatto tutte le forze di opposizione, che i paesi nostri alleati, segnatamente Francia e Stati Uniti, invece di raccontare bugie come hanno fatto in tutti questi anni, cominciano a raccontare la verità. Noi chiediamo, io chiedo con questo intervento di fine seduta, che oltre agli avvocati delle parti civili, delle vittime, che stanno appunto chiedendo di non archiviare, quindi di continuare le indagini, anche perché ci sono, vengono fuori giorno per giorno evidenze ulteriori che rafforzano il lavoro dei magistrati. Oggi diciamo, gli avvocati ne hanno fatto, come dire, una bellissima e grande spiegazione anche dal punto di vista tecnico. Noi chiediamo che la Presidenza del Consiglio, che è costituita in questo procedimento e quindi è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, si associ alla richiesta di non archiviazione, quindi si associ alla richiesta di prosecuzione delle indagini. Noi confidiamo che questa possa che questo possa accadere, e confidiamo che una buona volta, dopo tanti anni, si arrivi a mettere un punto fermo su quella che è stata una strage che davvero è stata terrificante, in cui sono morti 81 italiani innocenti. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole Borrelli, prego.
7: Grazie Presidente. Per informare l'Aula che oggi il Consiglio regionale della Campania ha unanimità, su proposta dei due consiglieri regionali di AVS Ceparano e Andreotti,
0: Alleanza Verde e Sinistra,
7: ha approvato un ordine del giorno per chiedere al Parlamento italiano di attivarsi sulla vergogna delle tariffe RC auto, che danneggiano in particolare, senza alcuna ragione etica o giuridica, in particolare i cittadini del centro-sud Italia e delle isole, in particolare ancora di più i cittadini del napoletano e del casertano, solo per essere nati in quel, o per vivere su quei territori. Faccio presente che c'è stato il voto favorevole anche degli eletti del centrodestra in Campania, che hanno espresso pubblicamente la volontà che il loro governo e la loro maggioranza approvi una norma che è stata già presentata due volte in questa legislatura, cioè sulla tariffa unica per chi non commette sinistri. Siamo tutti uguali davanti alle leggi, siamo tutti uguali se non commettiamo sinistri davanti alle assicurazioni. Mi auguro che questa nota, che arriverà ben presto al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, faccia fare un sussulto a questa maggioranza approvando una norma indispensabile per l'equità di tutti i cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole Borrelli. Sono terminati gli interventi di fine seduta, pertanto do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 maggio 2026, ore 9:30. Seguito della discussione della proposta di legge recante modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Seguito della discussione della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. Seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei nazionali in armamenti. Seguito della discussione della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. Seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Seguito della discussione della proposta di legge recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni a trasmissione sessuale. La seduta è tolta.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Radio Radicale 18 e 15 minuti, terminata la seduta della Camera che è convocata per domani alle 9.30 e restiamo però sui lavori parlamentari, anche se si tratta dei lavori delle commissioni parlamentari. Andiamo ad ascoltare la seduta di ieri della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, la commissione antimafia, che ha svolto l'audizione di Andrea Del Mastro delle Vedove.
9: L'ordine del giorno reca l'audizione dell'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove nell'ambito del filone di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle formazioni politiche. Ricordo a tutti che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, ma che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla Web TV. Mi è stato comunicato che l'onorevole Del Mastro non intende fare una relazione e che quindi si sottoporrà direttamente alle domande. Alzate le mani, quelli che l'onorevole Cantalamessa. Senatore Cantalamessa, prego, a lei la parola.
10: Grazie Presidente. Buongiorno onorevole. Allora, prima di farle le domande volevo fare delle piccole premesse. Innanzitutto che noi abbiamo questa audizione fa parte di un filone di inchiesta sollecitato dal Governo e dal Presidente del Consiglio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema politico. E su questo la Commissione antimafia, all'unanimità, all'inizio della legislatura, ha deciso di fare un comitato ad hoc sulle infiltrazioni degli enti locali. Entrando poi nel merito dell'audizione, secondo me noi non dobbiamo perdere di vista il quadro complessivo. Perché non
0: Gianluca Cantalamessa della Lega.
10: La valutazione del singolo fatto, perché la valutazione del singolo fatto spetta alla magistratura. Noi il nostro compito è capire perché, come e cosa possiamo fare perché non ci siano infiltrazioni della politica, cioè infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica. Altra premessa, e che è anche una domanda, mi sembra che lei non sia attualmente indagato e che non risultino misure interdittive per il locale nel quale, voglio dire, oggetto dell'audizione. E venendo al punto, dopo le premesse che secondo me era importante chiarire, io concentrerei le domande in due capitoli. Uno, la frequentazione dei locali pubblici per quel che riguarda i politici, non avendo a disposizione una serie di alert da poter attivare. La seconda è la partecipazione di politici in società o attività d'impresa che potrebbero rivelarsi a rischio. Sul primo punto, domanda che può sembrare retorica, lei può avere accesso allo SDI? Quando entra in un locale, lei come tutti i politici, perché chiaramente questo è un'audizione che deve portare a riflettere tutta la Commissione e secondo me tutto il sistema politico. E mi risulta che fosse noto da più giornali che in quel ristorante partecipassero, andassero spesso anche forze di polizia, imprenditori e quant'altro, quindi le chiedo chi le ha consigliato la prima volta o le prime volte di andare in questo ristorante. E ho letto da fonti aperte che sarebbe stato il suo capo scorta, quindi un rappresentante delle forze dell'ordine. Conferma? E se sì, si è sentito relativamente tranquillo per il fatto che le fosse stato consigliato in qualche maniera da un rappresentante delle forze dell'ordine? Chiaramente le rassicurazioni possono essere valide fino ad un certo punto, se voglio dire non si hanno accessi a una serie di informazioni, perché credo che neanche le forze dell'ordine per alcune situazioni quali queste possono avere accesso allo SDI e o possono attivare una serie di indagini per andare a mangiare in un ristorante. Altra domanda che può sembrare banale, ma così sgombriamo il campo da una serie di dubbi che ho letto sempre su fonti aperte. Se lei avesse saputo delle attività criminali relative, diciamo, alla famiglia Carroccia, lei ci sarebbe andato? Altro punto, sempre da fonti aperte, si evince, e vengo diciamo adesso al discorso dell'attività della creazione della società, si evince che lei non si sia servito di scatole cinesi, di prestanomi, ma lei e i suoi amici siate entrati direttamente nella società. E per quale motivo siete andati direttamente e non vi siete sentiti serviti di prestanomi e quant'altro? E si è chiesto il perché Carroccia le ha indicato la figlia. Cosa le disse il signor Carroccia quando le indicò la figlia? Altre due domande e chiudo. Ha partecipato alle fasi preliminari della costituzione della società? Ha preso nota della normativa antiriciclaggio? O si è servito di consulenti, dell'avvocato, del notaio, del commercialista? È una domanda che faccio a lei, ma che può valere per tutti i politici. Se avesse avuto la possibilità di accedere ad altre informazioni, per avere la certezza, l'avrebbe fatto? Grazie.
9: Ok, io do la parola all'onorevole Del Mastro delle Vedove per rispondere. Viste le molte domande, se si fosse perso qualcosa, ovviamente gliela ripete, senatore.
11: Grazie, grazie Presidente. Confermo attualmente di non sapere se, di non avere a contezza di essere indagato, quindi credo non sono indagato in questo momento. Per quanto riguarda l'accesso allo SDI, ovviamente io non ho accesso allo SDI, credo non lo abbiano neanche per questa attività eventuale le forze dell'ordine. Chi mi ha consigliato il locale? Devo dire in verità nessuno, io ero andato, in verità volevo andare a mangiare in un locale lì vicino che si chiama Carnivori, era pieno e quindi non mi ricordo se ho guardato poi io su The Four, sulle app, un locale vicino, o se qualcuno mi ha detto qua vicino c'è questo locale, o se l'abbiamo visto di transito. In ogni caso ci siamo fermati anche in quel locale, anche quello era pieno. Quindi quella sera poi alla fine non andai a mangiare nei locali perché erano entrambi pieni, dopodiché quel locale lì che ci avevamo fermati, che aveva una struttura simpatica, divertente vista dall'esterno, dopo qualche mese ho detto ma perché non andiamo là dove effettivamente poi non ci avevano potuto ospitare perché ero occupato, e così finì in quel locale la prima volta. Ovviamente se avessi saputo, non solo non ci avrei fatto alcuna società, ma non ci sarei andato più immediatamente. Devo dire, così come la precipitosa fuga, appena ho avuto contezza, la precipitosa fuga dalla società testimonia, credo inequivocabilmente, allo stesso modo non ci siamo serviti di prestanome, di scatole cinesi o di quant'altro, evidentemente perché non vi era contezza della necessità di schermare la propria presenza all'interno di questa società, perché non avevo contezza di chi fosse questa persona. Perché la figlia, credo di aver fino adesso risposto a tutto, perché la figlia e cosa le disse quando indicò la figlia? Guardi, la questione della figlia nacque esattamente in questo modo. Dopo essere poi ritornato in questo locale, che la prima volta non aveva potuto ospitarci perché ci aveva detto che era pia, conobbi questa famiglia, mi trovai bene in questo locale, ci andai anche altre volte. E nel frattempo il signor Caroccia mi spiegava che è il locale troppo, cose che dicono spesso i ristoratori, il locale è troppo grande, vorrei fare una cosa più carina, vorrei avviare finalmente mia figlia a questa attività in un contesto più piccolo, più carino, e quindi quando poi si decise di fare la società non è che mi disse perché la figlia, perché già all'inizio lui, quando ancora mi parlava genericamente sul fatto che quel locale era troppo grande, i costi di gestione, che voleva fare una cosa più piccola, più carina, avviando la figlia, quindi per me fu poi normale che ci fosse la figlia. Per quanto riguarda l'antiriciclaggio, ovviamente non è che mi sono avvalso di consulenze specifiche di notaio commercialista, ma il notaio e il commercialista sono tenuti e non mi hanno dato alcun alert relativo all'antiriciclaggio, perché

0: consigliato da forze dell'ordine, che in verità, come ho detto prima, non credo di poter dire che mi è stato consigliato da forze dell'ordine, ma però certamente posso dire che in quel locale mi si sono avvicinate alcune forze dell'ordine salutandomi e chiedendomi delle foto. E quindi anche questo forse può aver contribuito ad abbattere eventualmente alert o attenzioni sul locale che sembrava ben frequentato.
1: Grazie, ho scritto il senatore Verini.
2: Grazie Presidente. Onorevole Del Mastro, faccio anch'io qualche domanda. Io prendo atto
3: Walter Verini, Partito Democratico.
2: dice di non aver avuto contezza, diciamo, di frequentare o comunque stabilire rapporti con determinati ambienti. Tuttavia mi permetto, non penso che ci sia bisogno di avere accesso allo SDI. Basta avere accesso alla rassegna stampa quotidiana per capire chi fossero i Caroccia, per capire i fratelli Caroccia entrambi, per capire che erano coinvolti in qualche modo nei traffici del clan Senese. La domanda che le faccio, posso capire, come ha detto lei, che personalmente non aveva lei questa contezza, ma com'è possibile che un parlamentare, che quindi è un uomo, tra virgolette, di Stato, com'è possibile che un sottosegretario, che tra l'altro è sottosegretario alla giustizia, non abbia i suoi apparati che collaborano con lui, compresi quelli, che, conducono la personalità in certi ambiti, in certi locali? Possibile che, oltre lei, nessuno di questi avesse contezza? Un ufficio stampa che legga i giornali, che avesse avuto notizie pubbliche del fatto che questa famiglia era legata al clan Senese. Questo, lei capisce, è un fatto importante che va oltre la persona del sottosegretario o del parlamentare pro tempore. Significa che almeno gli apparati che lavoravano con lei, sia quelli di sicurezza, sia quelli del ministero, diciamo, forse quegli alert non l'avevano. Ecco, lei può dire che neanche lì avesse nessuno contezza, oppure magari questa contezza c'era. La seconda domanda è legata sempre in qualche modo. Lei, Caroccia, clan Senese, la società SRL, Biella, notaio, al di là di ogni valutazione, ma queste uno le società le fa anche con gli amici che ritiene più adatti, il carcere di Biella, lei lo ha, come dire, frequentato diverse volte nella sua attività di parlamentare e di sottosegretario alla giustizia. Sono mai stati detenuti nel carcere di Biella esponenti del clan Senese? Per caso, nelle sue visite di sindacato ispettivo, è mai capitato anche incidentalmente di aver avuto contatti? E secondo, lo studio legale suo ha mai avuto occasione, o personalmente lei o con qualche suo associato, di avere a che fare come assistenza legale con esponenti del clan Senese? Infine, una domanda, Presidente, che chiederei di segretare.
1: Senatore, se per lei va bene, facciamo le segrete tutte insieme in modo che non facciamo anche per chi segue da remoto
2: Per
1: fuori e
2: me va
1: dentro.
2: bene.
1: Grazie.
0: Dunque, com'è possibile che nessuno dell'apparato abbia avuto contezza? Guardi, non lo so neanch'io. Sotto questo profilo mi sento, fra virgolette, intendiamoci, vittima anch'io di un meccanismo che non ha messo in campo evidentemente tutto quello che forse, immagino, non si doveva, si dovrà mettere in campo. Me lo auguro per tutti noi, per tutti voi, per chiunque. Anche perché se qualcuno mai avesse avuto contezza e me lo avesse riferito, lei capisce che intanto può non credermi sul fatto che ovviamente avrei immediatamente interrotto qualsivoglia forma di rapporto. Potrà credermi sul fatto che almeno avrei veramente usato dei prestanomi se avessi voluto coltivare un disegno criminoso e non lo avrei fatto io personalmente. Quindi effettivamente lei mi chiede come sia possibile, non le so dare una risposta, le posso dire che è stato possibile perché nessuno mi ha mai anche solo adombrato lontanamente.

0: un dubbio. Questo lo posso dire con granitica certezza. Clan Senesa Biella non lo so, molto spesso sono stato criticato per visitare solo polizia penitenziaria e comparto funzioni centrali nelle mie visite negli istituti. Devo dire anche che io avevo quella delega, non al trattamento del detenuto, e quindi ho caratterizzato la mia esistenza per aver visitato sempre, solo ed esclusivamente polizia penitenziaria e comparto funzioni centrali, che è l'altra gamba, come lei ben sa, dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai direttori. Quindi non so. Mai avuto contezza se eventualmente fossero o meno a Biella qualche appartenente al clan Senese. Lo troverei strano, in valore assoluto e astratto, però non ho mai avuto contezza, quindi non posso dire né sì né no. Mentre posso con orgoglio dire che per quanto il mio studio legale all'epoca certamente uno dei più noti e con più traffici legali della mia provincia, avesse una predisposizione, una specializzazione soprattutto nel diritto penale, posso dire di aver sempre, comunque e a prescindere, rifiutato ogni difesa di persone che appartenessero a clan. Quindi escludo con categorica certezza di aver mai assistito, non il clan senese, qualsivoglia clan. Non posso escludere che io abbia assistito 20 anni fa una persona che ha fatto un furto e che poi successivamente possa aver fatto d'altro, ma il mio studio non ha mai assistito per scelta personale, etica, non professionale evidentemente, nessun appartenente a nessun clan, non dico il senese, a nessun clan.
1: Grazie mille, senatore Scarpinato. Ovviamente da adesso in poi per tutti le segrete le facciamo alla fine. Ah, va bene.
2: Grazie Presidente. Dunque, dall'indagine IDRA sul cosiddetto consorzio delle mafie sono emersi rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia ed esponenti del clan facente capo a Michele Senese. È risultato in particolare che Giancarlo Vestiti, esponente del clan Senese a Milano, si sia attivato per la creazione di un club di forza di Fratelli d'Italia, ottenendo il via libera ad occupare gli spazi della sede milanese del partito. È emerso inoltre che Gioacchino Amico, manager della camorra romana all'interno del consorzio mafioso, abbia incontrato nel periodo del Covid una deputata ed una senatrice di Fratelli d'Italia per ottenere agevolazioni per l'avvio nel settore delle sanificazioni. Ancora prima, nel 2019, vi fu una riunione in Montecitorio. Su questa parte della domanda vorrei che si andasse in segretata.
1: E forse non era ancora entrata, anche il senatore Verini aveva una domanda. Le segrete le facciamo tutte dopo alla fine, quindi, perché se no ce ne sono collegati, diventa complicata la gestione dell'assemblea.
2: Va
1: Quindi fate
2: bene,
1: solo quelle
2: allora.
1: libere e poi facciamo una parte della seduta tutta in segreta.
2: Sì, diciamo che queste premesse si collegavano però a quella, all'ulteriore domanda in segretata, perché altrimenti non si capisce. Vabbè, però vado avanti e seconda domanda.
1: Onorevole, mi raccomando, quello che è emerso in segreto rimane in se viene trattato in segreto.
2: Ma diciamo che in
1: No, quello che ha detto
2: quel
1: fino ad ora era su fonte libera,
2: che.
1: diciamo, quindi non,
2: Dunque,
1: però noi membri della commissione ci capiamo,
2: altra
1: credo.
2: domanda. Lei conobbe Mauro Carroccia, che nel frattempo era stato messo sotto processo per intestazione fittizia di beni, sempre in relazione al clan Senese, e partecipò alla società. A questa società partecipò non solo lei, ma anche Ena Chiorino, vicepresidente assessore alla regione Piemonte, il consigliere regionale Davide Zappalà, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, nonché assessore al comune di Biella, Cristiano Franceschini. Coloro che avevano cariche specifiche poi si sono dimessi dalle rispettive cariche, però vorrei che ci spiegasse, anche per chi ci ascolta, qual era il motivo per partecipare tutti a questa società. Cioè, conoscevate tutti Mauro Carroccia e come l'avete conosciuto? Vi era consapevolezza in voi che egli fosse sottoposto ad un procedimento penale per intestazione fittizia di beni sempre in favore di soggetti del clan Senese?
0: No, ovviamente non vi era alcuna consapevolezza, come penso di aver già detto prima, non voglio neanche, non pretendo neanche che mi creda, pretendo che sia chiaro che sarebbe un insulto alla mia intelligenza immaginare che per quanto io abbia consapevolezza poi faccio una società con la mia faccia senza utilizzare dei prestanomi. Quindi questo credo che sia un'ulteriore prova che io posso offrire all'antimafia della assoluta inconsapevolezza. Sì, si sono dimessi tutti per quanto non indagati, perché io nella mia vita politica ho sempre preteso rigore morale dagli altri, evidentemente devo applicare quel metro molto rigoroso anche a me stesso e a tutti i miei amici, perché tutti parteciparono alla società, eravamo amici, erano venuti anche loro a Roma quell'anno pressappoco in cui ero andato qualche volta a mangiare in quel ristorante, anche loro avevano sentito della volontà di avviare, eh? Anche a loro sembrava una buona idea fare un piccolo investimento tutti assieme, e tutti assieme abbiamo fatto questo piccolo investimento, che però evidentemente l'esito, se è questo, non è stato imprenditorialmente intelligente, questo è certo, se no non sarei qua, ecco, e non mi sarei dimesso.
1: Prego, onorevole Michelotti e poi l'onorevole Serracchiani.
3: Sì, grazie Presidente, buongiorno onorevole Del Mastro, intanto anche io una piccola premessa, ringraziando l'onorevole per, direi, la consueta chiarezza con cui anche oggi ha ricordato, rispondendo anche alle domande del senatore Cantalamessa, una serie di questioni che, ricordo a me stesso, nessuna indagine, nessuna misura, solo suggestioni, ce lo possiamo dire in questa fase, giornalistiche molto, ma poi la ringrazio anche per la chiarezza, perché ci ha dato degli argomenti anche molto solidi, a mio avviso, il tema dei prestanomi, il tema quindi di non usare prestanomi, di entrare in prima persona, che, come dire, denota chiaramente, lo possiamo dire in maniera inequivocabile, l'assoluta buona fede e anche inconsapevolezza rispetto al contesto. Le chiedo, onorevole, rispetto proprio a questo, se lei conosceva prima di questa iniziativa imprenditoriale Carroccia, se sapeva che Carroccia era coinvolto in qualche misura, in qualche modo all'interno degli affari del clan senese, se sapeva dei suoi precedenti e quando eventualmente li ha appresi. Questa è la tempistica, come dire, che ci permette poi di fare definitivamente chiarezza sulla vicenda. Grazie.
0: Grazie. Come ho già detto prima, evidentemente non sapevo dei precedenti, non sapevo dei procedimenti in corso, non conoscevo le storie giudiziarie del signor Carroccia, altrimenti non avrei certamente, non dico fatto la società, ma avrei proseguito il rapporto di andare anche solo occasionalmente o saltuariamente in quel locale. Scusi, mi sono perso, scusate.
3: Quando ha conosciuto, quando ha preso dei precedenti,
0: esatto.
3: Scusi la voce, e quando...
0: Non posso essere certo della data. Sono andato per prepararmi anche all'audizione, però a vedere due date che sono pacifiche. Il 18 febbraio vi sarebbe stata la condanna definitiva, almeno fonti aperte anche io in questo caso. Il 27 febbraio ero fuori dalla società. Quindi, non appena ho avuto notizia, vi è stata una, direi, precipitosa fuga mia e di tutti i soci da quel contesto societario, ovviamente disinteressati al fatto che questo comportava la precipitosa fuga, perdere ogni investimento fatto, perché l'importante era precipitosamente fuggire in ogni modo da un contesto che è distante anni luce dalla mia formazione, non dico etica perché non voglio scomodare paroloni, ma certamente culturale.
3: Presidente, per completare il quadro, quindi ecco, rispetto alla domanda, conosceva Carroccia prima di questa iniziativa imprenditoriale?
0: L'ho conosciuto prima andando a cena lì, prima ancora no, perfetto. Non sapevo chi fosse.
1: Grazie mille, prego onorevole Serracchiani.
4: Del Partito Democratico.
5: Presidente, grazie sottosegretario, ma alcune
0: più sottosegretario.
4: Sì, lo so, però faccio fatica a ricordarmelo ancora. E volevo dirle, chiederle questo, ex sottosegretario. Vede, non è necessario, penso, per avere alcune informazioni, accedere allo SDI, perché penso che si potesse, ad esempio, accedere anche ai verbali del GOM e del NIC, come lei sa. Perché, ad esempio, trattandosi di persone che avevano già delle dinamiche, diciamo così, processuali con anche ingressi in carcere, non era difficile assumere informazioni anche, diciamo, dal sistema della polizia penitenziaria per capire che quelle persone con cui lei aveva in mente di fare anche una società avessero problemi. Tra l'altro, guardi, i problemi anche datati nel tempo, perché le prime indagini fatte dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Distrettuale Antimafia risalgono addirittura al 2020. Le prime immagini che la ritraggono con Mauro Caroccia, ovviamente sto riferendo cose che ho letto, quindi può darsi pure, diciamo, che la verità o che le dinamiche siano altre, risalgono al 2023. Lei oggi ha parlato di una precipitosa fuga non appena si è reso conto con chi aveva a che fare. Ora mi consenta che un avvocato penalista, già sottosegretario alla giustizia e responsabile nazionale della giustizia per Fratelli d'Italia, non sapesse dove fosse quando, come diceva il collega, bastava sfogliare una qualunque rassegna stampa. Ma le aggiungo, io come lei per un paio d'anni ho avuto una tutela dovuta a vicende che riguardavano il mio precedente ruolo di Presidente della Regione. Ed era una tutela, tra l'altro, estremamente più, diciamo, soft rispetto a quella che aveva lei. Eppure in quella circostanza, pensi, che le persone che mi accompagnavano, che ancora ringrazio per il grande lavoro fatto e il grande senso delle istituzioni, prima di farmi andare in un posto si informavano di dove stavo andando. Pensi che mi hanno anche impedito di fare alcune fotografie in alcune circostanze, convinti che non fosse opportuno. Ora mi fa veramente molto, mi stupisce molto, in qualche modo sono anche un po' sbigottita che a lei nessuno l'abbia avvertita, insomma, anche perché onestamente per la qualità della scorta che lei aveva penso che non si possa parlare di poca accortezza. Quindi le chiedo, intanto, chi era la sua scorta e perché la sua scorta ha agito, se lei lo ritiene, poi lo valuterà lei, con tale, diciamo, scarsa accortezza. Lei ha detto precipitosa fuga e ha parlato del febbraio 2025, giusto? Febbraio 2025 lei è uscito? No, allora qui c'è...
0: Scusi, 26.
4: Ecco, qui ci sono questioni che non tornano, perché lei è uscito più volte da più società. Quindi bisognerebbe che lei ce lo raccontasse in modo un po' più dettagliato, perché lei aveva prima una società, poi dopo ha ceduto delle azioni, poi dopo le ha riprese, poi dopo le ha rimesse, poi dopo l'ha presa un'altra signora, che magari ci dirà anche chi è questa signora, se la conosce, che tipo di attività svolge, che ruolo ha, la persona a cui ha ceduto le quote. Perché quello che non torna è che lei dice che non conosceva la vicenda, diciamo, di Mauro Caroccia. Non tornano gli anni, tutto qui, cioè non i mesi, non tornano gli anni rispetto alle cessioni societarie, rispetto alle fotografie che sono state fatte, ultima tra l'altro mi pare a gennaio 2026 o a febbraio 2026. E siccome i giri societari sono precedenti, un po' mi stupisce, perché guardi, lei come me è persona politicamente esposta e noi ogni qualvolta facciamo qualunque azione, dall'apertura di un conto corrente a semplicemente la firma di compravendita di un'auto usata, piuttosto che ci fanno firmare carte su carte, ci chiedono di tutto, i notai bloccano gli investimenti finché non abbiamo... A lei tutto questo non è successo, è particolarmente fortunato, devo dire, perché noi facciamo un po' più fatica, noi facciamo un po' più fatica a fare società, eccetera, eccetera. Evidentemente nel suo caso non è accaduto. La scorta, quindi, che andava alla bisteccheria, chi erano le persone del DAP con cui si accompagnava, magari anche chi pagava gli scontrini delle cene, perché questo sarebbe anche interessante capirlo. E se ci racconta un po' i giri societari dei percorsi tra Biella e Roma, che sono abbastanza contorti e quindi sarebbe utile capirli meglio. Poi se c'è la possibilità, anche in segretata, ci sono altre questioncine.
1: Prego.
0: Grazie. Io La ringrazio per il garbo, ma con fermezza le devo dire che lei può rimanere sbigottita, ma non mi hanno avvertito. E le ripeto quello che ho detto prima. Chi si è avvertito che quelli sono dei mafiosi prosegue o invischiati con la mafia prosegue, ma soprattutto chi prosegue con il suo nome? Almeno questo. Quindi le posso garantire che chi prosegue con la sua faccia, chi non mette un prestanome se volesse perseguire un disegno criminoso, quindi le posso proprio garantire che per quanto lei sia sbigottita, effettivamente nessuno mi ha mai dato alcun alert. Ho capito perché c'è un equivoco, credo in buona fede da parte di tutti, sulle date. Allora, l'unica cosa certa è che io ho contezza di chi sia dopo che arriva la condanna. La condanna è da fonti aperte, adesso non vorrei dire una falsità qua dentro, quindi 18-19 febbraio, però è su fonti aperte, 20-26. 27 febbraio 2026 io esco e dal 18 febbraio... Sì, però è proprio così. Le posso proprio garantire, se fa una ricerca, la condanna esecutiva finale è 20-26-18 febbraio, lo può vedere su fonte... 18-19, adesso non lo so.
1: Trasferimento in carcere, per l'esattezza è il trasferimento in carcere.
0: Il trasferimento in carcere credo uno o due giorni dopo, ecco. In ogni caso, io nel 27 febbraio 2026 esco dalla società. Da quel momento lì in avanti mai più visto il signor Roccia né altri ed esco dalla società. Questo è l'unico dato inoppugnabile anche su fonti aperte. Io credo che la confusione sia ingenerata nella lettura dei giornali da un altro fatto che è accaduto medio tempore. Nel novembre del 2025 io cedo a una mia società, ne ho costituito un SRL, ma unipersonale, quindi ci sono di nuovo solo io lì dentro, quelle mie quote personali alla società, perché avevo costituito una società SRL nel novembre del 2025, G&G SRL unipersonale, quindi c'era nessuno schermo, era di nuovo sempre solo Andrea Del Mastro, alla quale avrei dovuto cedere una serie di beni per far rientrare tutti in questa società. Quindi mi sono anche segnato, per essere preciso, 3 novembre 2025 costituisco questa società, 24 novembre 2025 cedo le quote. Nel novembre del 2025 non avevo alcuna contezza di niente proprio. Al 18 febbraio 19, non me ne voglia, ma questa è una data che credo di non aver segnato esattamente, vi è contezza, si sa, e io il 27 febbraio sono fuori dalla società, cedendo a, perché lei mi ha chiesto se non sbaglio fra le domande anche a chi avessi ceduto, a un'altra socia, Pelle. Allora, scopro la cosa, avviso ovviamente tutti gli altri soci biellesi di quanto accaduto e dico che dobbiamo uscire velocemente. Per uscire velocemente, che io abbia in testa, ci sono tre modi: andare tutti i soci, ivi compreso quindi anche Caroccia, da un notaio, trovando una data da un notaio in una data certa fra Roma e Biella per consensualmente cedere le quote, dare le quote, rescindere dalla società, chiudere la società, prima ipotesi. Seconda ipotesi, recedere unilateralmente, ma ci vuole la giusta causa e può essere impugnata. Terza ipotesi, cedere le quote, che è la più veloce e la più immediata. Prima, dicevo, precipitosa fuga. Certamente in sei giorni non avrei mai potuto, sei, sette giorni non sarei mai potuto uscire da quella società con le altre due ipotesi, quindi cedo le quote alla signora Pelle, che era già altra socia. Signora Pelle che, devo dire onestamente, io ho detto dobbiamo uscire tutti dalla società, la Pelle che era dentro per X quote societarie mi dice guarda, allora il modo più veloce è che tu vendi subito a me, Poi io e con gli altri soci cercheremo di capire se questi vogliono acquisire o vogliono vendere per uscire anche noi velocemente per il tramite di cessione quota, ma dovremo pur sentire se vogliono acquisire o vogliono vendere, mentre tu puoi immediatamente cedere a me. Io l'ho ringraziata, essendo il personaggio politico più esposto, ho detto tu vendi subito a me così tu inizi a uscire velocemente. Io l'ho ringraziata per questa gentilezza, ho ceduto immediatamente le quote a lei. Nel frattempo un avvocato incaricato appositamente ha sentito Miriam Caroccia se avesse voluto acquisire o vendere come dire, le quote agli altri soci, perché per noi l'importante era uscire velocemente da quel contesto per tutti noi. A me hanno fatto uscire un po' prima, però hanno detto vabbè, puoi vendere direttamente a uno dei soci biellesi, nella fattispecie a Pelle Donatella. Credo di aver risposto tutto.
4: Cosa rispetto alle persone politicamente esposte che non mi torna e che le dicevo è che l'indagine famosa sui prestanomi inizia nel 2020. La persona con cui lei avrebbe fatto la società aveva già una condanna del 2022. Questo che mi stupisce, cioè che nessuno le abbia detto che la persona con cui, ma nessuno intendo dire il mondo, cioè il notaio, l'avvocato, tutti quelli che hanno agito intorno a lei, nessuno l'ha avvertita che quella persona era una persona condannata. Cioè questo è che, capisce, stupisce un po' tutti, a me per prima, ma semplicemente perché come lei sono PEP ed essendo PEP so benissimo che cosa significa andare a fare qualunque attività di qualunque tipo, anche la più, diciamo, meno impegnativa di quella che ha fatto lei. Quindi questa è una cosa che francamente per me resta inspiegabile e non giustificabile in alcun modo, perché non può trattarsi, mi perdoni, di poca accortezza. Perché l'altra domanda che le ho fatto è: ma secondo lei allora perché quello invece di mettersi in prima persona mette la figlia? Neanche questo le è venuto in mente di domandarlo?
0: L'ho già spiegato, ma ho il piacere di rispiegarlo. Io guardi, lei questa domanda, io dico, può ripetermela veramente sino allo sfinimento e può rimanere sbigottita. Io continuerò a risponderle che nessuno mi ha avvisato e continuerò a dire qual è la persona che sa di fare un affare con un mafioso e lo fa, se è per bene come sono io, ma lei immagino non ha di me la medesima impressione che ho io, no? E, ma non è, ognuno può coltivare un giudizio morale sugli altri che vuole, è legittimo. E allora diciamo così, qual è una persona che, essendo un delinquente, fa una società con la mafia mettendoci la faccia mentre è sottosegretario? E quindi evidentemente questa dovrebbe essere la controprova del fatto che io non fossi stato avvisato, se no le posso garantire che vi sono tantissimi schermi societari che gli avvocati conoscono per fare società senza mettere la loro faccia e quindi senza poi dover avere un esito che è quello odierno, cioè dimettersi pur non essendo indagato perché lo reclamava la mia coscienza. Questo glielo posso garantire. Quindi può ripeterla per davvero, ma non lo dico, vorrei che lei comprendesse, sono consapevole di dove sono e non voglio essere minimamente insolente, ma lei può ripetermelo tante volte, ma se nessuno, ma mi chiedo anch'io, peccato che non mi abbiano avvertito evidentemente, se no non avrei perso dei soldi, anzi mettiamolo nell'ordine, come dire, delle priorità, se no non avrei avuto rapporti con famiglie di un certo tipo. Poi non mi sarei dimesso da sottosegretario, poi non avrei sottoposto anche la mia famiglia a uno stress importante e poi non avrei perso dei soldi, che è l'ultimo dei miei problemi in questa vicenda. E se avessi voluto perseguire un diabolico disegno criminale, credo che avrei fatto di tutto per non lasciare la mia carta d'identità sul tavolo, non proprio esporla assieme come dire, al passaporto. Ecco, fra l'altro utilizzando strumenti che io ho sempre quasi sempre solo fatto il penalista, dopo un po' di esercizio della professione, però non è che non mi ricordo quali sono gli strumenti per mascherare la presenza societaria, strumenti legittimi per mascherare la presenza societaria. Quindi, lo ripeto, ma guardi, perché lei non mi ha mai fatto sconti nella mia attività politica, ha fatto bene, avrei fatto altrettanto io a lei, quindi non le debbo... No, non lo so,
1: evitiamo ma questo dibattito, no, vi prego.
0: Glielo stavo dicendo, guardi, prego, senza...
1: Siamo andati bene,
0: guardi,
1: fino
0: facciamo
1: adesso,
0: così, ho cominciato supplico. Io ed è tutta colpa mia, non è questo il tema. Tanto che le stavo dicendo, lei non mi ha mai fatto sconti, ma ha fatto bene perché io avrei fatto altrettanto a lei. Ma dato che alla fine il giudizio morale interpersonale mi interessa coltivarlo con tutte le persone in qualunque schieramento siano, le posso, per questo che insisto nel dirle che può non credermi, ma vorrà comprendere che se io fossi stato anche solo lontanamente consapevole e incredibilmente per follia avessi comunque voluto perseguire una società, beh, insomma, potevo trovare mille modi per non mettere la mia faccia in prima persona, almeno questo me lo vorrà concedere, per il giudizio interpersonale. Poi può ripetermi la domanda ancora, perché questo è il suo dovere.
1: Grazie mille.
0: Quante persone del DAP... Guardi, non ero preparato a questo tipo di domanda, allora. Dunque, ok, allora, ministero, sicuramente Bartolozzi, sto pensando se anche altri del ministero, sicuramente la dottoressa Bartolozzi. Sto pensando al ministero perché, no, mi pare che del ministero, cioè, a parte che il DAP appartiene al ministero, ma del ministero fuori dal DAP mi sembra di poter dire solo Bartolozzi. DAP invece la lista è più lunga, ovviamente, allora, Stefano Carmine De Michele, Rita Russo, Massimo Parisi, Augusto Zaccariello, Antonio Bianco, Lina Di Domenico, direi la maggior parte del DAP, ecco, in genere, perché era consuetudine ogni tanto fare delle cene di natura conviviale.
1: Senatore Verini, questa era senatore carina, Verini, ma non è andata a verbale.
0: Le posso garantire che sono stato orgogliosamente carnivoro per una vita, mi sono convertito al... Me l'aveva sempre detto il dottore che la carne era cancerogena. Non avevo capito quanto.
1: Onorevole Del Mastro, andiamo avanti. Prego.
0: Ah, scusi. Chi pagava? Tendenzialmente ognuno pagava per sé, tranne che se c'era qualcosa da festeggiare, allora pagava uno piuttosto che l'altro. Certamente se c'è anche questa, come dire, retropensione volontà, certamente tutti sempre solo privatamente, senza utilizzo di fondi che non fossero quelli privati.
1: Grazie. Prego, senatore Sallemi, poi l'onorevole Piccolo.
5: Grazie, Presidente. Premesso che appare assurdo ritenere che l'allora sottosegretario Del Mastro dovesse assumere informazioni riservate dal GOM e dal NIC per decidere dove andare a cena, cioè mi sembra proprio, diciamo, un'assurdità. Però, dico, è stato chiesto anche questo, quindi prendiamolo così. Per come sottosegretario, anzi, onorevole Del Mastro, mi scusi, lei è socio, è stato socio di altre attività imprenditoriali o si è dedicato esclusivamente a questa della ristorazione? Cioè ha avuto altre esperienze imprenditoriali, se magari ce le può ricordare, grazie.
0: Allora sì, dunque, io ho ereditato sostanzialmente delle attività imprenditoriali sostanzialmente... Mio nonno era un imprenditore, sia da parte paterna che da parte materna. Mio padre era un libero professionista, era un avvocato come me. Abbiamo ereditato da entrambe le parti, ho ereditato da entrambe le parti delle attività che però all'epoca, facendo l'avvocato, non ho mai potuto essere amministratore in prima persona, quindi ho ancora parzialmente e avevo ancora di più attività di natura imprenditoriale ereditate, rispetto alle quali non ho però mai svolto funzione, no, sarebbe un falso, non ho mai svolto funzione amministratore, in una sì per qualche tempo perché non ero ancora avvocato e quindi potevo, poi appena ho iniziato l'esercizio della professione ho dismesso anche quell'unica che avevo avuto, che era relativa ad un albergo di famiglia, che ovviamente non gestivo in prima persona, ma che avevo. E quindi per quello ho fatto l'amministratore per un breve periodo, poi dopo, esercitando la professione di avvocato, non ho più fatto l'amministratore di nulla e sono stato un socio.
1: Onorevole Piccolotti.
6: Grazie Presidente. Anch'io torno sulle verifiche fatte prima di costituire la società per chiederle se non ha mai pensato, prima di costituire questa società, di usare banalmente Google per fare una ricerca su Mauro Caroccia, visto che andava appunto a diventarne socio, perché a noi risulta che tra i primissimi link che escono, uscivano anche all'epoca, inserendo il nome di Carocci, uscivano link con un'indagine relativa sostanzialmente al clan Senese. E vorrei anche sapere se non ha pensato, appunto dovendo avviare un'attività imprenditoriale, di approfondire le precedenti attività di questo signore, come erano andate, perché erano state chiuse o perché erano fallite. Cioè lei ha aperto una società con una persona senza interessarsi minimamente del suo passato, del suo successo, del suo fallimento imprenditoriale, senza nemmeno cercare il nome su Google. Quindi vorrei diciamo una risposta precisa su questo. Poi le vorrei chiedere perché non ha dichiarato il possesso delle quote della società nella dichiarazione che va alla Camera dei Deputati e poi l'ha fatto dopo. Vorrei chiederle anche quanto denaro ha investito in questa società, perché la famiglia Carocci dice che lei sarebbe stato un benefattore, cioè sostanzialmente qualcuno che ha aiutato una persona in difficoltà, e pare che lei, queste sono notizie riportate dai giornali, avrebbe aiutato questa persona anche acquistando gli arredi per circa 50.000 euro. Allora la prima domanda è se si riconosce nella figura del benefattore, e l'altra è se corrisponde al vero che ha investito 50.000 euro per comprare gli arredi, e se non le è sembrato un investimento un po' esoso in un ristorante a 700 chilometri da casa sua. Poi vorrei ancora sapere un po' delle frequentazioni del locale, perché lei è un tifoso della Lazio, come noi sappiamo il clan Senese e alcuni tifosi della Lazio, tra cui Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, che era uno dei capi ultra degli irriducibili della Lazio, si sono incontrati diciamo in numerose inchieste. Le cronache giornalistiche dicono che il suo ristorante era un ritrovo anche di pezzi della tifoseria della Lazio. Vorrei sapere se questo corrisponde al vero. Infine, sempre per tornare alla domanda precedente dell'onorevole Serracchiani, chi ha pagato? I giornalisti scrivono che ai primi di giugno del 2025 c'è stata una festa al ristorante per la nomina a capo del DAP di Stefano Carmine De Michele. In quell'occasione ha pagato Stefano Carmine De Michele, oppure avete suddiviso e ognuno ha pagato per sé? Chi ha deciso di fare la festa lì? Li ha invitati lei oppure hanno deciso di propria iniziativa. E poi un'altra domanda, se sono venuti a mangiare altri politici di Fratelli d'Italia nel suo ristorante in questi anni. L'ultima è che vorremmo sapere se lei conosce o ha mai conosciuto Gioacchino Amico e Giancarlo Vestiti.
0: Cominciamo dalla più dolorosa per me, quella di Google. Sì, effettivamente ho poi visto che bastava digitare e difatti è una imperdonabile leggerezza politica, non giuridica, perché con un socio ti chiedi cosa fai da domani mattina, ovviamente se non pensi che sia un mafioso, ovviamente non da quello che hai fatto lui ieri. È stata un'imperdonabile leggerezza politica che ha portato evidentemente alle mie dimissioni. Però no, non avevo googolato, come diceva lei. Se avessi googolato non avrei fatto la società, non avrei perso dei soldi, non mi sarei dimesso. Ho googolato e ho fatto quello che dovevo fare, dimettermi. Non sono un benefattore, o meglio, se lo sono, lo sono nella mia vita privata, non in quella imprenditoriale eventualmente intrapresa. Ho fatto un piccolo investimento, perché peraltro non erano 50.000 euro, 50.000 euro era la quota complessiva, la mia quota essendo socio del 25% era di 25.000, per l'esattezza, perché questo me lo sono appuntato perché immaginavo che fosse una domanda, oltre alle quote societarie che sono lì paralizzate nel momento in cui compri, io ho tirato fuori 25.000 euro il 27 dicembre del 2024, messi nella società che poi sarebbe dovuta partire, che poi è partita nell'aprile del 2025, l'esercizio vero, dove ho messo altri 1.500 euro. Quindi la mia quota di finanziamento socio era quella, non serviva evidentemente per comprare gli arredi, sono stati anche comprati gli arredi, serviva per comprare gli arredi, per pagare, come si dice, i primi mesi di affitto in un momento in cui l'attività evidentemente, probabilmente, appena iniziata non rende, no? Per pagare dipendenti, per pagare contributi INPS, per pagare erario, per pagare fornitori. Quindi quella quota mia, che corrisponde non a 50.000 euro, ma a questa diversa e minore somma che gli ho detto, era, si può ottenere in due modi quando fai un SRL, andando a chiedere credito in banca o facendo un finanziamento soci. Generalmente se uno ha piccole, direi, disponibilità economiche, è meglio fare il finanziamento soci piuttosto che chiedere un credito in banca, perché si sa che applicano gli interessi. Io sì, sono un tifoso della Lazio, credo che questa non sia una colpa, anzi ne sono anche orgoglioso, come ognuno di noi è orgoglioso della sua tifoseria calcistica. Non ho mai frequentato gruppi organizzati di tifosi, non gruppi ultras, gruppi anche solo organizzati di tifosi. Credo che al netto di qualche partita vista da ragazzino al nord, di non essere mai neanche poi, per darle un'idea della mia tifoseria, una tifoseria intensa, accalorata, sentimentale, ma non è una tifoseria vissuta in curva, sono andato credo una volta nello stadio qua a Roma, il resto delle volte da piccolino, da ragazzino, l'ho vista a Torino, la Lazio. Non ho mai frequentato, ripeto, non i gruppi ultras, nessuna tifoseria organizzata, a prescindere da gruppi ultras. Con questo non per dire che ci sia qualcosa di cui vergognarsi a frequentare tifoserie, ci mancherebbe ancora, non mi è capitato. Se posso fare, nonostante la sacralità dell'aula, una battuta sul fatto che quel locale fosse un ritrovo per tifosi ultras della Lazio, le posso garantire che l'unico tifoso che ho visto una sera lì era della Roma, perché aveva la maglia della Roma e era un ragazzo, e gli ho fatto una battuta a questo ragazzo fuori dal locale, per me ragazzo sconosciuto, con una trentenne, 25-30enne con la maglia della Roma, e gli ho detto: credo che tu abbia davanti l'unico biellese della Lazio. Questa è stata una battuta, l'unico tifoso che ho visto lì dentro che era della Roma e non della Lazio. Stefano Carmine De Michele credo abbia pagato lui in quell'occasione la cena. Non conosco Amico e Vestiti, non posso escludere di averli visti magari, perché poi qui ormai bisogna avere il terrore di tutto, ma certamente non li conosco, non ci ho fatto cena, non ci ho fatto pranzo, non ci ho preso caffè, non intrattengo rapporti. Dopodiché che io una volta abbia potuto vedere uno di questi qualche minuto, qualche secondo, quello contestato, addebitato che ho letto sui giornali lo escludo, perché me lo ricorderei, ma io non ho frequentazione di questi signori.
1: Grazie, ho iscritto l'onorevole Ghelani, poi il senatore Nave, poi ho ancora Provenzano e Paita, e se non ci sono altri passiamo alla segreta.
7: Grazie.
1: No, altri si segnalino prima della segreta,
7: Grazie Presidente. Guardi, onorevole Del Mastro, il gancio me lo dà la domanda della collega Serracchiani, che le chiedeva quale fosse stato il suo apporto in... Scusami, è alto, canta la messa, mi copre la visuale. Quale fosse stato il suo apporto in denaro, in quote all'interno di questa società. A me quindi viene in mente di chiederle quale sia stato l'eventuale apporto dei Carroccia, sia in denaro sia in beni, all'interno della società, se v'è stato e a che cosa, insomma, come lo possiamo, diciamo, perimetrare. E aggiungo un'altra domanda, che era quella invece che avevo in mente precedentemente. Guardi, in questo periodo è stato adombrato, ipotizzato dalle opposizioni, non certo dalla procura, perché come è stato più volte ribadito, lei attualmente non è soggetto ad alcun tipo di indagine per questi fatti, quindi adombrato dalle opposizioni, un suo rapporto o occasionale o strutturale con la criminalità organizzata. Ecco, io volevo sapere se lei, da sottosegretario, ha mai compiuto atti che possano avere avvantaggiato, che possano essere tornati utili a sodalizi criminali, e glielo chiedo perché io rammento delle parole che risuonano veramente stentore ancora, che si trovano su fonti aperte di stampa, riferibili a soggetti attualmente ristretti al regime di 41 bis presso le patrie galere. E queste parole, guardi, sottosegretario, me le sono appuntate in modo tale da riportarle. Appuntato, questo governo di destra si sta accanendo con la chiusura dei detenuti, e in particolare questo Del Mastro. Non utilizzo gli epiteti volgari che sono stati utilizzati per decenza e per rispetto di questa istituzione, ma ne utilizza svariati nei suoi indirizzati alla sua persona. Questo Del Mastro deve venire lui qua, deve saltare in aria. Io vi schifo a voi e a tutte le divise. Ecco, peraltro mi pare di ricordare che il suo regime elevato di scorta è determinato proprio da l'interposizione di questi soggetti detenuti al 41 bis a seguito dell'inasprimento, diciamo, o quantomeno dell'attenzione, della capacità che lei ha mostrato durante lo svolgimento delle sue funzioni di sottosegretario nel tenere in piedi questo che è un istituto fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata.
0: Eccoci, allora guardi, l'apporto del Carroccia in beni o denaro si è limitato alla quota societaria paralizzata nella società, mentre il finanziamento soci evidentemente l'hanno fatto io e pro quota i biellesi. È stato adombrato da qualcuno questo rapporto. Lei mi chiede se io possa aver anche solo indirettamente avvantaggiato sodalizi criminali. La ringrazio per aver già ricordato che in verità i motivi per cui sono sotto scorta non è certamente il più non solo e non tanto il ben più celebre caso Cospito, peraltro avvenuto in un momento in cui io credevo e credo tuttora che lui saldasse la sua protesta con quella della criminalità organizzata, per le note vicende che hanno contraddistinto questa legislatura. Certamente sono minacciato da diversi clan. Non credo di disvelare segreti di Stato se confermo effettivamente almeno il più, come dire, blando dei clan che mi minaccia essere un clan camorrista, che effettivamente mi ritiene un pezzo di merda e un bastardo e ritiene che io debba saltare in aria perché questo è stato pubblicato da un giornale. Non vi posso dire quali e ben altri clan abbiano minacciato il sottoscritto nell'ambito di tutto il mandato e per alcuni motivi che per me sono semplici da individuare. Uno, aver chiuso l'alta sicurezza secondo quanto previsto da ordinamento e circolari del DAP, mentre prima era aperta, rendendo fragile e porosi i nostri istituti. Li abbiamo chiusi con fermezza e con durezza, non già perché sarei un... come? Sì, no, me la ricordo. No, ma me la ricordo. Chiarirò. Ho il piacere di chiarire anche quella dell'aria. Ho il piacere di...
1: Adesso, ma... onorevole Del Mastro, conduco io anche per lei. Fino adesso abbiamo evitato questa picciamaglia e vi prego di fare domande in modo assolutamente congruo ai lavori della Commissione. Quindi ci si iscrive e poi si fanno le domande. Prego, onorevole Del Mastro, continui sulla risposta alle domande che le sono state poste a microfono, perché quelle non a microfono ovviamente non sono verbalizzate.
0: Mi scusi, Presidente. Dunque, dicevamo, ecco sì, con fermezza e con durezza, ma nel rispetto di una legge che non ho scritto io e di circolari che precedevano la mia presenza al DAP, in ordine al regime custodiale da applicare agli AS, cioè alta sicurezza. Terroristi, islamisti, camorristi, mafiosi, 'ndranghetisti. Abbiamo fatto circolari che nel solco di quelle precedenti hanno fatto anche discutere, una in particolar modo, che io rivendico in verità sulle attività trattamentali, che non voleva negare minimamente, difatti non ha negato le attività trattamentali, ma era quella che dire che nei circuiti promiscui dove c'erano detenuti comuni e detenuti in alta sicurezza, le attività trattamentali che avessero coinvolto in uniche, sia comuni che alta sicurezza, dovevano essere prioritariamente comunicate a Roma per comprendere se ci fosse un disegno che potesse portare a della porosità. Non lo avrei nominato mai, perché non sono aduso a nominare persone con le quali svolgo anche rapporti professionali, ma avendolo lui detto, mi pare, dal conduttore televisivo Floris, quella circolare sull'alta sicurezza, non certamente il contenuto, non certamente, ma l'idea politica è stata condivisa con il dottor Gratteri, perché era uno dei tanti magistrati, lo ha detto lui, quindi mi permetto di dirlo, se non mai avrei nominato, ma era uno dei tanti magistrati antimafia che ci sottolineava quanto fosse rischioso, rispetto più ancora forse che il 41 bis, il regime custodiale aperto degli AS che ho ereditato e le attività trattamentali promiscue che consentivano agli AS di approfittare e sfiltrare eventuali messaggi contro l'EGEM. E così abbiamo operato e credo che questo abbia, come dire, no, non abbia certamente aiutato, anzi tutt'altro, ed è uno dei motivi per cui sono stato a lungo minacciato, così come sono stato a lungo minacciato per altre attività, quella di schermare gli istituti penitenziari, ne potremo parlare dopo, eventualmente in segretata, non posso aggiungere di più, per impedire che, come è accaduto sino ad oggi, con cellulari potessero comunicare all'esterno, cellulari che entrano, nonostante ogni più ampio sforzo del sottoscritto. Abbiamo costituito l'unità antidronisti degli antidroni, cioè tutte le sere sopra i nostri cieli degli istituti penitenziari sorvolano dei droni che portano o droga o cellulari negli istituti. Ho ingegnerizzato il corpo per la polizia penitenziaria con i dronisti, però in funzione antidroni, fucili antidroni con i quali atterri il drone, piuttosto che le postazioni fisse antidrone. A Trieste abbiamo sperimentato la voliera, nel senso che cioè una rete che impedisca l'arrivo almeno nella cella determinata del cellulare o della droga. Avevamo un progetto terminato ormai del 41 bis, anche questo ha prodotto qualche legittima critica, ma ricordo che non mi sono inventato io di mettere il 41 bis tutti in un istituto e non in istituti promiscui e di dare a loro la sorveglianza solo al GOM. Lo prevede proprio l'articolo 41 bis, non era mai stato realizzato e c'erano 12, ci sono ancora, ci sono, perché in verità doveva essere inaugurato il 15 aprile e vedremo cosa succederà, ma attualmente io ho ereditato 12 istituti dove i 41 bis, cioè i capi dei capi, stavano in promiscuità con i detenuti comuni e quindi in promiscuità non solo con i GOM ma con la polizia penitenziaria. Da lì abbiamo lavorato per fare 7 istituti dedicati, che è il progetto 41 bis che qualcuno ha contrastato, perché in quegli istituti ci fossero solo il 41 bis. Mi dica.
1: Mi scusi,
0: non so come funziona.
1: No, non facciamo dibattito.
0: No, ma non volevo far dibattito. È che sentivo. Non... Ah, mi scusi, commissario. Per trasformarli in 7 istituti a loro dedicati, vigilati solo dai GOM, schermeremo taluni, non posso dire quali, verranno schermati definitivamente con tecnologia avanzatissima taluni istituti più critici d'Italia per impedire comunicazioni esterne. Devo dire, lo stesso agente sotto copertura, molto criticato, certamente viene utilizzato non per fare indagini rispetto a chi è dentro per aver commesso una pluralità di furti nei supermercati, ma viene utilizzato proprio per comprendere eventuale attività criminosa che si tende a fare anche all'interno degli istituti, ovviamente avvalendosi della forza intimidatoria di talune associazioni. Il reato di rivolta passiva, ho il piacere di dirlo qui, può essere il peggiore errore della mia vita, io penso di no, ma certamente nasce dalla considerazione comune a tanti magistrati antimafia, anche in questo caso lo disse pubblicamente all'epoca Gratteri, che nelle rivolte del marzo del 2020 negli istituti penitenziari d'Italia erano eterodirette dagli AS che poi mantenevano un atteggiamento passivo all'interno degli istituti e quindi probabilmente, se mai verranno condannato qualcuno per quelle rivolte che determinarono decine e decine di milioni di euro nei nostri istituti penitenziari e ferirono centinaia e centinaia di agenti della polizia penitenziaria, verrà condannato il detenuto comune e non l'AS che verosimilmente ha ordinato quelle rivolte perché e tante altre attività abbiamo svolto in questi 3 anni e mezzo per contrastare con grande durezza, con grande fermezza la criminalità organizzata, ma sempre, solo ed esclusivamente nel pieno rispetto della normativa, anzi tentando di dare attuazione a taluni istituti che nessuno prima di me ha cambiato e che quindi erano in vigore, ma che altrettanto mai nessuno ha messo in esecuzione.
1: Grazie, onorevole Provenzano.
8: Grazie Presidente. Nelle ore immediatamente
9: del Partito Democratico,
8: scandalo, lei ebbe a dichiarare, onorevole, delle parole molto semplici, dicendo ma una società con una ragazza non imputata, non indagata, che poi si scopre essere la figlia di puntini, questo quello che riportano le agenzie di allora, lasciando intendere di non aver conosciuto e di non conoscere il padre. Cosa che invece qui oggi ci ha detto, anche alla luce delle evidenze che sono emerse nelle inchieste giornalistiche, che conosceva questo padre. Semplicemente lei ha deciso, avendo pienamente consapevolezza del fatto che il padre era dietro a questo percorso imprenditoriale della figlia diciottenne, di non doversi informare. E questo, mi lasci dire, onorevole, a noi continua a risultare inverosimile, oppure ci risulta inverosimile che un uomo che agisce con una tale leggerezza abbia ricoperto incarichi prestigiosi come quelli che ha ricoperto lei. Ma voglio farle una domanda specifica che a me, guardi, mi ronza dall'inizio. Ma lei ha detto che è entrato in questa vicenda imprenditoriale con un gruppo di amici. Non era propriamente un gruppo di amici, era un gruppo di dirigenti politici di un partito, in particolare in una regione che è quella del Piemonte. Cosa porta un gruppo dirigente politico di un partito, di una regione Piemonte, a avviare delle attività imprenditoriali in una regione diversa da quella in cui si opera? Cioè, qual è stato il meccanismo decisionale che ha portato lei e gli altri soggetti a partecipare a questa attività imprenditoriale? Seconda domanda. Poiché siete andati in un territorio non, diciamo, che

0: con altri esponenti politici di Fratelli d'Italia. Infine, onorevole, quando ha avuto modo di avvertire Giorgia Meloni di quello che era accaduto e di quello che lei ha appreso, e se nell'ambito di quella conversazione che ha avuto con Giorgia Meloni avete discusso o meno, quando è avvenuta e se avete discusso o meno delle dimissioni? Infine, delle dimissioni. Infine, ultima domanda, visto che lei ha ricordato il suo impegno antimafia per le carceri, eccetera, a lei ha idea e ha consapevolezza del danno simbolico e che nella lotta alla mafia ha un valore politico procurato dal punto di vista dei mafiosi? Che i vertici dell'amministrazione penitenziaria si riunissero e festeggiassero all'interno di un locale che riciclava i soldi del clan?
1: Grazie commissario. Dunque, alla prima domanda che mi pare, lei dice quando poi è venuto tutto alla luce ha confermato di conoscere il padre. Io lì dissi, non mi ricordo le parole esatte, che non è un reato, e difatti non lo è, e per il momento non mi viene contestato nulla, fare una società con una persona incensurata. Perché? Una figlia rimaneva una persona incensurata. Poi sul gruppo di dirigenti politici che sono un gruppo di amici, sì, nel nostro partito tendenzialmente oltre a essere i gruppi dirigenti sono anche gruppi di amici, o perché lo erano prima e poi iniziano a fare politica assieme, o perché facendo politica nasce anche un rapporto di amicizia. Credo che sia da invidiare eventualmente un clima del genere, non da stigmatizzare. Comunque sì, eravamo un gruppo di amici e un gruppo di dirigenti. No, no, mi ha detto prima questo e ho risposto questo. Poi arrivo lì, certamente non sfuggo. Allora le chiedo scusa, avevo capito male che diceva perché gruppo. Ah, ok, ho capito.
2: Onorevole
1: La
2: Provenzano, non
1: invidio.
2: mi va a verbale
1: Allora.
2: così, quindi.
1: Dunque, chi ha guidato il processo decisionale? Certamente io, difatti mi rammarico anche di questo, nel senso che si affidavano più a me, evidentemente, no? Perché fuori regione? Beh, insomma, chiunque fa attività imprenditoriali non limitate alla propria regione. Non mi sono confrontato, ahimè, con esponenti politici laziali, perché forse magari loro mi avrebbero potuto avvisare, non lo so. Comunque, purtroppo no, non mi sono confrontato illo tempore con alcun esponente politico laziale. Ho invitato anche altri esponenti politici del mio partito all'interno di quel locale. Quando ha avvisato Giorgia Meloni, mai. Io ho avvisato Giovanni Donzelli in qualità di responsabile organizzativo del mio partito, condividendo con lui la necessità di uscire precipitosamente da questa società, e tanto ho fatto, e quando l'ho avvisato è all'indomani del fatto che di quando io abbia avuto consapevolezza. Quindi, ripeto, 18-19 febbraio, ecco. Il danno simbolico per aver pranzato, per aver cenato in un ristorante che riciclava, dice lei, in verità non vi è per ora emergenza di riciclaggio, ma dato che non voglio sottrarmi non vi è evidenza, però insomma, no, no, io non ho evidenze di riciclaggio. Ma non voglio sottrarmi alla domanda. In ogni caso, il danno simbolico determinato dal fatto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria andasse a cena in quel locale. E in effetti, per quanto credo che tutti assieme siamo tenuti a riparare qualsiasi

0: voglia danno simbolico nelle battaglie contro la criminalità organizzata e in effetti io mi sono dimesso. No, si sono dimessi tutti gli altri soci.
1: Prego, senatore Nave. Solo una cosa,
0: Grazie.
1: perché abbiamo fatto 2 volte la stessa domanda, ma non è arrivata una risposta chiara. Quali sono gli altri esponenti politici che lei ha invitato o ha portato al ristorante in questi anni?
0: Guardi, per esempio, una sera nel locale antecedente. Quello non dove ero socio, una sera mi aveva chiamato l'onorevole Donzelli, mi aveva chiesto dove fossi perché mi doveva parlare, è passato, Giovanni Donzelli è noto per essere persona che non ha il
1: Non ce
0: piacere, ecco, non ha il piacere di cenare fuori casa, quindi è passato, ha mangiato una cosa che non mi ricordo quale fosse, velocissima, 10 minuti per esempio, e se ne è andato. Per esempio Giovanni Donzelli, uno degli esponenti politici che è venuto lì, ma nessuno di questi esponenti politici ha mai fatto più che eventualmente una cena o ha avuto frequentazioni nel vero senso della parola di questo locale, poteva essere semel in anno, cioè una volta, e non hanno avuto rapporti societari, rapporti di conoscenza.
1: Grazie, prego, senatore Nave, stavolta tocca a lei.
2: Grazie Presidente, sì. Io ringrazio l'onorevole Donzelli per essere qui. Due le domande a cui avevo, chiedo scusa, sì. Le domande. La prima ha già dato modo di rispondere più volte ed era quella sull'inopportunità di poter fare la società con una disciplina.
3: Luigi Nave, Movimento 5 Stelle.
2: Senza nemmeno la possibilità, insomma, di avere un passato su cui potersi fidare, ma lei ha dato già risposta su questo. L'altra invece, le era stata posta anche dal collega Piccolotti, a cui lei non è riuscita a dare risposta, era come mai lei non ha dichiarato le quote societarie e le ha fatto solo successivamente. Quindi se a questo può dare risposta. Grazie.
0: Lo scusa intanto l'onorevole Piccolotti, le giuro che me l'ero proprio persa fra le tante domande. Dunque, non sono tendenzialmente abituato a nascondere le mie responsabilità. Io credo che come tutti voi mando al commercialista ogni cosa e il commercialista mi compila quel foglio. In ogni caso è responsabilità mia. La giustificazione che mi ha dato il commercialista, ha detto scusa, ma perché non l'abbiamo mandato? La giustificazione è stata, la società è stata, fermo restando che è un errore, ma nella sua testa la giustificazione nasce dal fatto che la società è stata costituita, non voglio dire un errore, sì, 16 dicembre 2024, ma non è entrata in esercizio, era una società inattiva e quindi in verità è entrata in esercizio il 3 aprile del 2025 e quindi variazioni economiche sarebbero state comunicate nel 2026. Evidentemente un errore interpretativo, evidentemente è stato fatto, altrettanto evidentemente l'ho commesso io perché sono io che sono tenuto al deposito, ma questa è la spiegazione sottostante.
1: Grazie.
2: Ovviamente le è capitato in un turbinio di coincidenze che ovviamente non le ha fatto bene. Sono
1: Senatrice
0: d'accordo.
1: Paita.
4: Grazie Presidente. Allora, vi anticipo che cambierò schema, nel senso che non, io
3: Raffaella Paita, Televivo, il centro Renew Europe.
4: considerare l'onorevole Del Mastro una persona intelligente. Mi ostino. Ho, diciamo, questa mia fissazione e non la voglio cambiare. La ragione di questa, diciamo, presunzione di intelligenza sta nel come, diciamo, ha condotto la sua carriera politica, il suo percorso. Quindi, diciamo, non mi posso rassegnare all'idea che l'onorevole Del Mastro abbia deciso solo per una ragione di superficialità di stare dentro una società con un individuo che aveva avuto 8 volte chiuso ristoranti in passato, e queste sono parole pronunciate, diciamo così, da, nelle audizioni che abbiamo fatto, forse 8, non mi ricordo, insomma comunque più volte, più ristoranti, diciamo, chiusi, la cui, come dire, notorietà era tale da potervi accedere, come appunto dicevano i colleghi, con una banale ricerca, che malauguratamente tutta questa infilata di vicende porta anche all'errore del commercialista che decide di non mettere nella dichiarazione quali sono i beni societari dell'onorevole Del Mastro. Anzi, le annuncio, Presidente, che io chiedo l'audizione del commercialista, se possibile. Perché, diciamo, tutto questo porterebbe, secondo la sua interpretazione attuale, all'idea che lei è uno sprovveduto che non fa le ricerche prima di mettersi in società con un'altra persona, che non conosce il fatto che a quella persona sono stati chiusi per ragioni, diciamo, di questo genere più volte dei locali, che ritiene una cosa normale il fatto di fare la società con la figlia di questo, che comunque, diciamo, è intestazione fittizia, perché sempre sta nome, diciamo, vabbè. Ma tutta questa narrazione a me non porta al convincimento che lei non sia una persona intelligente e che quindi, diciamo, solo per assenza di scrupolo abbia fatto questa scelta. A me porta, diciamo, all'idea che lei l'abbia voluta fare questa scelta. Quindi le ragioni che le sto chiedendo è quali sono i motivi per i quali, perché non ci crede proprio nessuno qui, in questi banchi, che lei non sia una persona intelligente, che va a verificare le cose e che tutti quelli intorno a lei, a partire dal commercialista, guarda caso siano stati tutti tratti in inganno, non ci riusciamo a credere, continuiamo a pensare che lei invece sia una persona discretamente intelligente. Quindi ci vuole dire le vere ragioni per le quali lei scientemente ha fatto questa scelta? Perché non, così non si capiscono. E francamente, diciamo, che le voglia dire qui, che le voglia dire in segretata, ma non è, come dire, non è plausibile, diciamo, il suo ragionamento. Infine, lei ci ha voluto raccontare solo, diciamo, di una persona, suo collega, che ha frequentato il ristorante. Io sono tutt'altro che curiosa e le anticipo che non credo che, se, diciamo, un suo collega ha frequentato il ristorante, sia in qualche modo abbia condiviso, diciamo, le sue scelte. Può essere stato del tutto un caso. Però ci ha fatto presente che una figura, cioè Donzelli, era venuto al ristorante mangiando poco e via dicendo. Qualcuno che ha mangiato di più, qualche altro nome? Perché uno solo ne abbiamo sentito, ed è sempre il solito Donzelli che ritorna, diciamo così, nei rapporti con lei. Su Donzelli abbiamo capito, siccome lei ci andava spesso e, come dire, la vicenda è stata narrata in più occasioni, ci vuole dire qualche altro nome che in qualche modo possa avere preso visione del fatto che esisteva, diciamo, questo rapporto societario e questa, diciamo, sua frequentazione di questo ristorante? Glielo chiedo non per curiosità, ma perché magari anche, diciamo, il fatto che un collega fosse stato portato lì avrebbe potuto, come dire, no, accendere qualche lampadina, magari di conoscenza, ecco, una rete di conoscenza che in qualche modo possa, le poteva essere utile, diciamo, in quel momento.
0: Io sono felice che lei abbia cambiato idea e mi consideri una persona intelligente. Ho sempre detto che ero stato sprovveduto, dirò che da ora in avanti dirò che anche gli intelligenti possono sbagliare. Ho fatto un errore in piena inconsapevolezza. Guardi, io non credo che sia reato né da parte mia invitare dei colleghi a cena, né da parte dei colleghi venire a cena. E le posso dire, per esempio, che un altro collega che è venuto a cena è l'onorevole Schiano. Però, com'è? Voglio dire, io credo che questa commissione antimafia debba porsi degli obiettivi che non siano quelli di sapere chi è venuto a cena pur non commettendo alcun reato e nella ancor più inconsapevolezza del sottoscritto. Ho invitato parecchi colleghi, ho invitato anche persone che nulla c'entrano con la politica, che sono venuti a cena in quel locale e che non hanno commesso loro nessun reato a venire e io nessun reato a invitarla. Dopodiché mi consideravo uno sprovveduto, ora mi considero una persona intelligente che ha commesso un errore.
5: Grazie mille, ho iscritto il senatore Russo.
6: Sì, grazie Presidente. Atteso che io sono tra coloro i quali iscrive l'onorevole Del Mastro è intelligente a prescindere, per conoscenza e per averne anche apprezzato la sua azione da sottosegretario di Stato nel gestire la delicatissima delega che aveva. È vero che verificato anche io personalmente, penso i parlamentari che fanno visita alle carceri sanno la situazione delle nostre carceri, le stesse missioni in cui è stata impegnata questa commissione in relativamente al fiume dell'alta sicurezza, ribadisco che sarebbero le cose più importanti di cui ci occupiamo, hanno dimostrato come la permeabilità delle nostre carceri rispetto alla criminalità organizzata sia stata nel passato e possa anche ancora essere, vista la pervicacità dell'azione criminale, un fatto fondamentale. Quindi io penso che nella sua azione il sottosegretario Del Mastro, e come ci pensavo prima, che ringrazio per il suo operato, abbia voluto porre un freno, come dice lui, applicando le leggi esistenti, che forse sono anche da migliorare in qualche caso. Atteso che io vengo, chi guarda anche le cronache sa perfettamente come la criminalità organizzata si sta riorganizzando sul territorio, chi esce dalle scontate delle pene ritorna a delinquere nell'ambito mafioso, sono tutte le cose che noi diciamo attenzioniamo precipitamente in questa commissione. Quindi non riesco, atteso che sottosegretario Del Mastro è una persona intelligente ma sprovveduta come per sua ammissione, vorrei comprendere se abbiamo addirittura se lei era talmente, se è stato così attento nel perseguire il pericolo di infiltrazioni criminali nelle carceri, è pensabile mai che lei spontaneamente si potesse andare a inserire in rapporti con persone che fossero oggetto o che potessero essere stati parte di queste patrie galere che tra virgolette lei ha dimostrato essere state molto permeabili. Questo per dire anche che in effetti forse di questo ci dobbiamo occupare e su questo io vorrei comprendere da lei esattamente ancora una volta, visto che l'ha detto ad oltranza, forse è meglio ce lo spieghi ancora meglio, quanto il suo operato sia stato distante da questa sprovvedutezza per cui lei ha già pagato le dimissioni.
0: Guardi, io non posso che aderire a quanto lei diceva. È stata una, come dire, sistematica, costante e continua attività di contrasto alla criminalità organizzata in tutti i suoi profili all'interno degli istituti, nella consapevolezza che il sistema penitenziario è un pezzo della sicurezza, è un pezzo del sistema della sicurezza nazionale. E quindi evidentemente avessi avuto minima contezza di chi avevo davanti non avrei neanche più, non sarei neanche più passato nei paraggi. E ripeto ancora una volta, evidentemente se io invece ne avessi voluto contezza, avessi voluto proseguire lo stesso, avrei provato a mettere in campo almeno degli schermi che la legge consente. tutto quanto accaduto ha portato alle mie fatali, irrevocabili dimissioni come precipitato ineludibile di quello che è accaduto, nel tentativo di salvaguardare invece l'attività, tutta l'attività del governo posta in campo nel contrasto alla criminalità organizzata, non solo all'interno degli istituti penitenziari.
5: Grazie, lo dico perché poi devo chiudere, se no non riusciamo a fare quella in segreta. Ho la senatrice Valenti, l'onorevole Ascari e il senatore Rastrelli e poi andiamo in segreta, ok? Ho chiuso qui. Prego, senatrice Valenti.
4: La mia domanda è abbastanza semplice in realtà, però io partivo dalla dichiarazione che vedevo che insomma prima non gradiva l'onorevole Del Mastro. Cioè, a proposito della sua dichiarazione in occasione della presentazione dei nuovi blindati, quando lei disse, abbiamo anche avuto un battibecco in Commissione Giustizia, lei disse, mi procura un sentimento intimo di gioia pensare che lì dietro, quei vetri oscurati, ci sono delle persone a cui togliamo l'aria. Penso che più o meno fosse questo, più o meno testuale, ma avrà modo di correggermi se mi sono allontanata. Intanto le voglio chiedere se secondo lei ancora interpreta quella dichiarazione o comunque ne va, o come dire, orgoglioso e fiero, come ha raccontato, di altre cose che ha fatto, al pari, e se soprattutto lei di quella dichiarazione pensa che quella risponde allo spirito della legge. Perché le dico subito, per onestà intellettuale, che secondo me lei interpreta proprio male la legge e il tema della disciplina e dell'onore con cui si svolgono le funzioni pubbliche, perché lo Stato non sta al pari di un criminale e non si mette in una logica vendicativa, ma si mette al di sopra e quindi dovrebbe lavorare per. In questo senso, in questa direzione, a proposito della storia della disciplina e dell'onore, sull'articolo 54 della nostra Costituzione, sul quale lei ha giurato, no? In qualità di sottosegretario, le chiedo come interpreta disciplina e onore rispetto a tutto quello che ci ha raccontato oggi, perché io lo leggerei come ci sta mentendo e quindi dovremo prendere atto, quando ci sarà eventualmente prosieguo di un procedimento, prenderemo atto che lei oggi ha mentito, in questa sede ha mentito, oppure se invece come lei dice, prenderemo atto in quel caso. Noi oggi invece le vogliamo dare, come dire, il beneficio della buona fede e di credere a quello che lei sta dicendo. Se volessimo credere a quello che lei ci sta qui raccontando, lei almeno ci dovrebbe dire che quella disciplina e onore non è assolutamente all'altezza. E guardi che la disciplina e onore, l'articolo 54 non la chiede solo per i sottosegretari, pure per gli onorevoli, pure per i parlamentari, qualsiasi funzione pubblica. Perché in questo caso lei ci ha detto che era assolutamente sempre e comunque Alice nel Paese della Meraviglia. Lei non si è reso conto di nulla di quello che accadeva accanto a lei. Nulla. Quella stessa fermezza che ha rivendicato adesso, poco fa, nel ricordare tutti i provvedimenti, non è la fermezza, perché la fermezza uno ce l'ha o non ce l'ha, la fermezza ce l'hai sempre, invece lei ha avuto una fermezza e un rigore, pare, invece che io personalmente, almeno io interpreto quasi come un atteggiamento, come dire, di chi deve dimostrare il pugno duro, perché si deve mettere, ed è la stessa logica dei rapporti di forza. Io non mi ci metto dentro questa dinamica e penso che lo Stato e le istituzioni non si debbano mai mettere in questa dinamica, ma evidentemente è la sua. Perché lei la interpreta così? Perché è coerente con quello che ha detto e anche con la superficialità con cui invece ha gestito tutta la seconda fase, quella che ci ha raccontato oggi. Lei, glielo chiedo davvero, si sente totalmente inadeguato alla luce di quello che ci ha raccontato a svolgere non solo la ruolo di sottosegretario ma pure quello di parlamentare? No, glielo chiedo per capire.
5: Colleghi, come sapete io non intendo censurare alcuna domanda. Però stiamo sull'argomento, perché l'argomento è l'infiltrazione nelle formazioni politiche. E, onorevole, se vuole rispondere, veda lei.
0: No, rispondo. Rispondo, atteso che la Presidente della Commissione ha appena...
5: Basta, colleghi, se continuate così sospendo la seduta, dopodiché ribadisco che l'ordine, se continuiamo così sospendo la seduta. Va bene. Sto per sospendere la seduta, ve lo dico, perché fino adesso sono state fatte domande pertinenti a cui l'ex sottosegretario ha potuto rispondere. dobbiamo rimanere sulle infiltrazioni e sul fatto, vi prego. Se l'onorevole intende rispondere, a lui la parola.
0: Atteso che il Presidente ha detto che non ha mai vietato alcuna domanda, mi farò convesso allo spirito concavo della Presidente o concavo allo spirito convesso della Presidente e quindi risponderò a ogni domanda. Allora, cominciamo da quella: se rivendico anche l'intima gioia di non lasciar respirare chi sta dietro quei vetri, perché me la sono scritta, perché era esattamente quello, anzi, in verità me la sono scritta tutto, l'intima gioia di far vedere come sappiamo trattare, incalzare, non lasciar respirare chi sta dietro quei vetri. Quei vetri erano quelli di un blindato, una delle cose che non ho detto prima, che abbiamo acquistato al gruppo operativo mobile preposto al trattamento, alla sorveglianza e al trattamento dei 41 bis, e quindi era un mezzo comprato per loro, perché mi faccia solo fare questo inciso, ma a beneficio di tutti noi e anche per chiarire quella mia posizione, precisandole subito che la rivendico. Prima, se la polizia penitenziaria avesse dovuto, i GOM avessero dovuto portare un 41 bis in un cimitero della Locri da trovare il padre, avevano il pulmino e se in alcune strade strette non passava si proseguiva a piedi. Se doveva andare nei quartieri spagnoli e a Napoli bisognava andare a piedi. Non lo ritenevo in sicurezza né per la polizia penitenziaria, cosa che a me interessava in particolar modo, e ovviamente neanche per il detenuto stesso, tradotto per eventuali sanguinarie guerre di clan. Ho comprato quel mezzo e ho detto: ho il piacere di far vedere come incalziamo, come sappiamo trattare, incalzare e non lasciare respirare chi sta dietro quel vetro. E non vorrei, lo dico a me stesso, perché non lo dico a lei, glielo giuro, proprio a me stesso. Mio figlio Giovanni ha 11 anni e talvolta mia moglie dice: se non ti lascio respirare fin quando non hai finito i compiti. Ma mio figlio Giovanni non ha mai inteso di chiamare il telefono azzurro preoccupato che la madre da un secondo all'altro lo avrebbe per davvero strangolato. Si chiama metafora, e ripeto e ribadisco che nella metafora voleva esprimere la durezza con cui trattavamo i criminali organizzati, e io rivendico quella metafora. Se stiamo nell'ambito della metafora e nessuno vuole intendere dire che io ho comprato una macchina asfissiante, poi posso comprendere che rimangono posizioni diverse, legittime, che magari lei non condivide mentre io condivido. Dorie, no, guardi, non mi ritengo soverchiamente inadeguato a vivere o a sopravvivere. Le dico, sembra un clima da auto, l'avevo studiato al liceo classico, l'auto da fé, quei processi che si celebravano nel Medioevo, dove uno doveva anche ammettere, prima che venisse giustiziato dall'Inquisizione, la inadeguatezza a respirare, a vivere, a sopravvivere. No, non mi ritengo così soverchiamente inadeguato come pensa lei, ritengo di aver commesso un errore e, da uomo che applica un metro rigoroso agli altri, ma anche a se stesso, di fronte a quell'errore per il quale, ripeto, non sono indagato, mi sono dimesso.
5: Grazie, onorevole Ascari, mi sente?
7: Sì, sì, la sento.
5: Prego, onorevole Ascari.
7: Perché la domanda... Sì, sì, grazie, la domanda è stata fatta, però io volevo solo una precisazione, perché io anch'io volevo chiedere di chiarire alla Commissione, appunto, perché, per quali ragioni la partecipazione o il collegamento con la società in questione, insomma, non risulta inserito nella documentazione patrimoniale e nella dichiarazione prevista per i membri della Camera. Lei l'ha chiarito, però insomma volevo capire, visto che si era a conoscenza intanto di questi obblighi di trasparenza e comunicazione, ma le volevo nel merito chiedere, dal momento che non c'è questa pubblicazione sul sito della Camera relativamente all'incarico o agli interessi riconducibili, insomma, a quella che era la sua posizione istituzionale, se potesse magari specificare, perché non ho capito e evidentemente non ho sentito, se relativamente alle caratteristiche di questa società lei aveva delle eventuali deleghe. Vorrei chiederle relativamente ai compensi percepiti perché non ho, insomma, non ho capito questo aspetto, o se ci può riferire relativamente a eventuali benefici, insomma, diretti o indiretti collegati alla società, ma nel merito, non avendo appunto la documentazione pubblica, ad oggi compensi percepiti e benefici. Grazie.
0: Grazie commissario, ribadisco quello che ho detto prima sulla prima domanda, ma o meglio, diciamo così, ho già risposto sulla prima domanda. Invece su quelle, se io avessi deleghe societarie, nessuna; se io avessi percepito compensi, nessuno; se io abbia ricevuto benefici, nessuno; ho solo perso tutto il denaro. La documentazione adesso ovviamente è depositata e di questo vi è traccia. Quindi posso, la società è stata aperta dal 3 aprile del 2025 sino a quando l'ho chiusa, è ancora aperta fino a quando io non ho dismesso le quote, quindi meno di, direi, aprile, febbraio, 10 mesi. Non ho mai diviso un solo euro di utile, poi tendenzialmente lo si fa eventualmente al termine dell'esercizio solare, ma in ogni caso io non ho mai diviso un solo euro di utile, non ho mai avuto alcun beneficio diretto o indiretto, materiale o immateriale, di alcun tipo.
5: Grazie. Allora, l'ultima domanda in pubblica, senatore Rastrelli, e poi andiamo in segreta, lo dico anche per chi ci ascolta da remoto.
8: Sì, grazie Presidente. Io, sia detto con il massimo rispetto, non intendo adeguarmi a questo progressivo scadimento della fase pubblica dell'audizione, perché mi è sembrato di cogliere che forse talvolta tracce di insulto all'intelligenza siano altrove, perché le audizioni servono per acquisire dati, non per introdurre morbosità, suggestioni che sono giunte sino a richieste di nomi che possano configurare forme di lista di proscrizione alimentare. Io invece denoto un dato. Tutte le questioni sollevate sembrano nascondere una sorta di paradosso, cioè che un uomo che ha impiegato non soltanto la propria vita personale, ma che ha, se mi passa il termine, creato anche la propria immagine pubblica nel durissimo contrasto alle mafie, avrebbe compiuto non una attività dettata da interesse, ma avrebbe compiuto un'azione suicida, cioè avrebbe dolosamente partecipato, coinvolgendo altri esponenti pubblici del proprio partito, ad una società, partecipandovi in prima persona, senza nessuna schermatura, finalizzata a perpetuare un meccanismo delittuoso. Io devo tornare quindi necessariamente con lei al dato tecnico che è quello che qui rileva. Primo, da quello che abbiamo assunto, lei non è indagato. E io ricordo a me stesso le iscrizioni nel registro degli indagati a carico della Procura della Repubblica avvengono immediatamente quando il magistrato non soltanto abbia una notizia qualificata di reato, ma anche quando il fatto descritto sia non inverosimile, cioè dovrebbe essere immediata anche laddove ci sia soltanto una potenziale aspettativa di reato. Quindi il primo dato dovrebbe essere questo. Secondo punto, la Procura della Repubblica che sta indagando, che va ringraziata perché serve a sgomberare il campo da qualunque equivoco, starebbe indagando a carico di altri soggetti per il classico complesso sistema di riciclaggio e interposizione fittizia dei beni, finalizzata addirittura a favorire un clan mafioso. E quindi tendenzialmente per l'ipotesi di reato che è stata, ripeto, a carico di terzi immaginata, eludere le leggi in materia di disposizione patrimoniale. Quindi a chiederle sotto questo profilo. Primo, lei lo ha già riferito in relazione al conferimento dei proventi da parte dei soci suoi e degli altri soggetti da lei coinvolti. Se vi siano stati in qualunque forma da parte di Caroccia o di terzi, conferimenti in denaro o in beni nella società che avrebbe poi gestito il ristorante. E la seconda circostanza, lei ha già tracciato il dato della sentenza definitiva del Caroccia, a significare che lei non solo ha fatto società con un'incensurata, ma anche con la figlia di un incensurato nel momento in cui l'ha costituita. Se i fatti sono stati poi dichiarati con sentenza definitiva nel 2026, ma riguardassero fatti profondamente datati addirittura nella fascia temporale che va dal 2015 al 2018. Grazie.
0: Grazie commissario, senatore Rastrelli. No, non sono, confermo di non essere indagato, non vi sono stati conferimenti in denaro o in beni da parte di chi qualsivoglia persona che non fosse i soci BL se non l'acquisto delle quote societarie. Basta. Al netto di quello non vi è stato nessun conferimento in denaro o in beni di nessun altro. Questo lo posso dire non solo per, come si dice, perché lo so perché ero socio, ma ho ulteriormente poi allarmato, fatto delle verifiche con il commercialista, il quale peraltro mi ha anche detto che non vi erano né iperfatturazioni in entrata né iperfatturazioni in uscita. I fatti erano decisamente risalenti dalle fonti aperte che ho letto. Quando avvenne tutto, avvenne in una fase in cui non vi era ancora una condanna definitiva del padre della signora Caroccia e non vi era una e ovviamente non vi era nulla a carico della signora Caroccia.
9: Verini, perché resti agli atti che nonostante io abbia detto che andavamo in segreta, adesso si è scritto il senatore Scarpinato. Siccome rifiuto di avere l'ennesima polemica per cui io non gli avrei dato la parola, segnalo solo che ho ripetuto tre volte. No, ma me la vedo io, me la vedo io. Siccome è già scritto il comunicato stampa in cui io impedisco al senatore Scarpinato di fare la domanda, senatore Scarpinato, davanti a tutta la commissione che ha sentito che per tre volte io avevo chiuso gli interventi, le do la parola.
10: Certo, domande vengono stimolate dalla risposta. Comunque posso rinunciare alla domanda?
9: Assolutamente no, aspettiamo con ansia.
11: Del Movimento 5 Stelle.
10: Questo tono polemico...
9: Fate fare la domanda al senatore Scarpinato. Facciamo fare la domanda al senatore. Colleghi. Colleghi, facciamo fare la domanda al senatore Scarpinato. Grazie.
10: Onorevole Del Mastro, lei non è un esperto di mafia, ma io per motivi professionali ho dovuto esserlo. E so che i capi mafia hanno interesse a esibire in pubblico i loro rapporti con personaggi importanti. Per fare un esempio banale, nelle processioni di paese i capi mafia si fanno vedere accanto al sindaco, accanto a onorevoli. Allora io mi chiedo se lei si rende conto di cosa è accaduto. È accaduto che il mondo dei Senese, che attualmente è sotto processo il professor Idra, ha acquisito la notizia che uno di loro era socio del sottosegretario alla giustizia e ha visto in quel locale tutto lo staff del DAP e lo ha visto in una fase drammatica del processo Idra, perché lei sa che nel processo Idra ci sono dei colletti bianchi dei Senese che stanno parlando dei politici e sa che ce n'è uno che ha iniziato a collaborare a febbraio, malato terminale di cancro, ha fatto i nomi dei politici, ha detto che era terrorizzato dall'idea di essere assassinato in carcere, rifiutava il vitto del carcere per timore di essere avvelenato, la procura di Milano ha segnalato la gravità della situazione, non è stato disposto nessuna misura particolare di protezione, è stato trovato morto in cella con un cavo intorno al collo. Ora, tenuto conto che il DAP è il vertice nella struttura organizzativa che si occupa della gestione della sicurezza all'interno del carcere, dal punto di vista degli imputati e dei collaboratori del DAP, ma si rende conto del danno che ha provocato alla credibilità delle istituzioni, diciamo con la sua leggerezza? Io non la sto accusando di niente, ma guardandolo da questo punto di vista, con gli occhi dei mafiosi che interpretano tutto come simbolo, come segnale, significa che noi abbiamo nelle mani un pezzo di Stato. Non lo sto attribuendo alla sua responsabilità, sto dicendo un fatto oggettivo. Lei a posteriori si rende conto del danno che involontariamente forse ha provocato e del fatto che in questo mondo si può essere generato la prospettiva che è meglio stare zitti perché il Dappo è cosa nostra, per banalizzare naturalmente, nella buona fede di tutti quelli che erano a cena quella sera, ma perché loro sanno che quello è un locale dei Senese e possono tranquillamente immaginare che chi va in quel locale, soprattutto se un sottosegretario della giustizia, non può non sapere che quel locale è gestito da un noto riciclatore dei Senese.
0: Io la ringrazio per il garbo, non ho compreso esattamente il perimetro della domanda. Io non penso che nessuno in Italia possa dire il DAP è cosa nostra. Cosa ne so? Se un magistrato incautamente vende o acquista un bene immobile da un mafioso, credo che nessun mafioso sia legittimato a dire la magistratura è cosa nostra, per fare un esempio. Quindi, secondo me, la mafia non può dire mai che lo Stato è cosa sua e non lo dirà mai, e spero che su questo faremo le battaglie insieme, sia che siamo o non siamo stati incauti nella nostra vita.
9: Bene. A questo punto anche a me è sovvenuta una domanda prima di andare in segreta, e la domanda è la seguente, onorevole Del Mastro. In realtà è una domanda che faccio a lei pro forma, perché è una domanda che avrei fatto in segreta per condividere una riflessione con i membri della Commissione. Però anche in questa occasione credo che sia giusto, anche per il ruolo che ho, che io la faccia in pubblico. E noi da diverso tempo ormai, in tutte le audizioni, colleghi, ci siamo domandati, abbiamo domandato a quelli che abbiamo ascoltato, ma è possibile che nessuno lo abbia avvisato? Ma è possibile? Io per prima, diciamo, che ho lo stesso livello di scorta del sottosegretario Del Mastro. Allora io, rifacendomi a una vostra domanda, segnalo che in una risposta l'onorevole Del Mastro ha citato almeno altri 4 magistrati, oltre al capo del GOM, che probabilmente anche loro avevano una tutela e che probabilmente nemmeno loro sono stati avvisati che quel locale non fosse frequentabile. E ora, io ripeto, intendevo fare questa riflessione in segreta, invece credo sia giusto farla in pubblico, perché qui la questione è molto più, diciamo, ampia di quella che fino a qui abbiamo trattato, perché qui non si tratta, se si tratta di dove si va a cena, allora la questione riguarda quelli che sono andati a cena e che non sono stati avvisati su dove andavano a cena. Onorevole Serracchiani, però io credo di avere il diritto di parlare, diciamo, grazie. E su questo io, diciamo, da presidente della Commissione Antimafia mi interrogo, perché credo che tutti quelli che hanno una tutela debbano essere messi nelle condizioni di evitare posti pericolosi, non di essere avvisati che non devono fare affari con qualcuno, perché quello non rientra nei compiti della tutela. Quello che rientra nei compiti della scorta e della tutela e che è importante che avvenga è che non frequentino posti per loro pericolosi. E questo vale anche per gli altri magistrati che sono stati a pranzo, a cena o dovunque siano stati lì. Questa è la riflessione, non so se il sottosegretario vuole rispondere a questa riflessione. Chiede la parola quando gliela do, anche perché è già intervenuta onorevole. Quindi vediamo se l'onorevole Del Mastro vuole rispondere, però io devo porre questo tema, perché rispetto alla sicurezza di tutti quelli che eventualmente hanno frequentato quel posto e avessero una tutela, si pone la stessa questione che si è posta per l'onorevole Del Mastro.
0: Sì, Presidente, io fatalmente sarei uno che oggi dice dobbiamo estendere gli strumenti per chi verrà dopo di me, evidentemente, in qualunque posizione sia, se tutelato dobbiamo estendere gli strumenti alle tutele, al servizio centrale delle tutele, per fare eventualmente delle indagini più accurate e non lasciarle alla eventuale conoscenza o no personale, ma dare strumenti ulteriori. Per forza io come faccio a non dirlo? Io credo che il legislatore questo tema possa, in questo caso penso anche trasversalmente, porselo per bilanciare esigenze di privacy degli altri cittadini e esigenze di tutela a tutto tondo del tutelato, dell'uomo di Stato che dir si voglia. Io credo che, certo, sarebbe nell'interesse di tutti noi, forse in questo caso anche a prescindere da governo o opposizione, poi evidentemente una necessità più intensa quando governi, ma oggi tocca a me, domani tocca a te, non quello che mi è accaduto governare, dico. E quindi sì, io credo che dotare le tutele, non so a quale livello, caposcorpo, il servizio centrale, il dirigente, luci, non lo so, dotare però questo servizio anche di ulteriori strumenti, pur bilanciando esigenze di privacy del cittadino su cui si fanno eventualmente controlli, potrebbe essere una soluzione.
5: Grazie. Prego, onorevole Serracchi.
9: Grazie Presidente, scusi, era solo per farle notare che la sua riflessione porta necessariamente ad un'ulteriore riflessione, perché qui si sta un po' banalizzando. Qui non è che la questione è se è troppo, diciamo, inopportuno, se è stato troppo sprovveduto, se è stato troppo accorto. Qui il punto non è che si è entrati in un locale sbagliato, con la scorta sbagliata, che non ha fatto le verifiche che doveva. Qui nessuno sta sostenendo questo, perché guardi, la riflessione che faceva lei si chiude semplicemente con: ma nessuno di quei magistrati sotto scorta ha fatto una società con Mauro Carroccia, nessuno di quei magistrati. Il punto qui è che un sottosegretario alla giustizia, penalista, che ha incarichi importanti in Fratelli d'Italia, che è il partito di rappresentanza relativa che guida questo governo, quel sottosegretario nell'esercizio del suo ruolo ha fatto una società con persona che tutti quanti sapevano essere la persona sbagliata con cui fare società, ma semplicemente entrando in Google eccetera. Quindi non è una questione che c'è, diciamo, uno poco avveduto. Qui ci sono questioni su cui i commissari non possono essere presi in giro, come mi sembra di essere stata presa in giro da alcune risposte, perché c'è un limite anche all'intelligenza e si offende l'intelligenza dei commissari a farci credere, sottosegretario, già sottosegretario, che lei proprio non sapesse assolutamente niente. Il punto non è che è entrato nel locale carino e lì ci ha fatto la società, il punto è che lei non poteva non sapere con chi stava facendo quella società, e per come lei ce l'ha detto e per come lei ce l'ha raccontata,
5: colleghi, fate terminare.
9: Meno c'è una questione di
5: onorevole Serracchiani, se risponde a me, però risponda a me, non, perché sennò è un'altra
9: allora
5: cosa, perché
9: allora
5: a Del Mastro vanno fatte le domande.
9: Nessuno di quei magistrati da lei citati che entravano in quel locale con la scorta, e poi secondo me anche lì c'è da fare una verifica di opportunità, ci sono interrogazioni a cui ancora il ministro Nordio non ha dato una risposta. Il punto è che nessuno di quelli poi ci ha fatto una società.
5: Sì, ma questo l'ho detto io facendo la riflessione, onorevole Serracchiani. No, non era diverso. Ho detto che se noi insistiamo, sì, gliela spiego meglio io, così sgombriamo il campo dagli equivoci. Ho detto che se noi insistiamo sul chi sia andato a cena, perché ci sia andato a cena, l'onorevole Del Mastro non è l'unico che ci è andato a cena con la scorta, anzi è preoccupante. Ma io questo non, però non era questo l'ordine della riflessione, e non dobbiamo fare un dibattito tra me e lei. Le sto dicendo che trovo altrettanto pericoloso per persone tutelate andare in un posto senza conoscere
9: evidentemente il pericolo di quel posto, perché se Carroccia è, e così dice la giustizia italiana, e quindi così è, un affiliato del clan senese, allora evidentemente un magistrato o chiunque difenda la legge non può frequentare il locale di Carroccia, perché non sai che cosa può accadere dentro quel locale. Questa era la riflessione che serviva proprio ad ampliare il raggio di una commissione che, ricordo, deve indagare sulle infiltrazioni nelle formazioni politiche, che quindi riguarda tutti quanti noi. Ho anche la Piccolotti ancora in seduta libera e poi andiamo in segreta, però non sì, sono più concesse.
1: Grazie Presidente, deroghe. È solo una domanda che mi è venuta in mente ascoltando le riflessioni che state facendo. Lei, onorevole Del Mastro, che sostiene di appunto non sapere nulla, si è domandato come mai Mauro Carroccia non gli ha raccontato nulla di quello che era accaduto precedentemente, e le voglio chiedere se si è sentito usato, cioè se lei ha ex post pensato che il clan senese, attraverso i suoi uomini, la stesse usando per mandare dei messaggi, perché altrimenti sarebbe dato, diciamo, una diversa spiegazione delle menzogne o delle omissioni di Mauro Carroccia. L'altra domanda velocissima è se conosceva altri della sua famiglia, il fratello Daniele oppure altre personalità della famiglia in generale.
0: Partirei dalla seconda domanda, che è fattuale: no, non conoscevo il fratello o altre persone. Dopodiché, sulla prima domanda, se io dovessi sentirmi usato, come dice lei, dovrei ipotizzare il cosiddetto mascariamento. Quello che io penso, non credo che rilevi, e non voglio neanche fare, non sono abituato a tentare di fare la parte della vittima. Quello che io penso non credo quanto rilevi. Sicuramente io non conoscevo comunque altri, oltre evidentemente a loro, altri familiari.
9: Dagli uffici di andare in segreta?
1: No, senatore Verini, però io ho aperto a uno, lo vedete perché? Lo capite perché non posso fare questa cosa? Perché finisce sempre così. Sì, ma lei lo dice sempre nell'interesse del lavoro della commissione. Certamente. Prego, senatore, prego.
12: Siamo uomini di
1: istituzioni. Perché noi non diamo, io non intendo
12: Presidente,
1: dare alibi a nessuno.
12: No, questa nessun alibi. In le volevo seduta. Dire questo. Allora, su un punto, lo dico anche qui senza particolare bispolemica, e non ce l'ho in questo caso.
1: Sono domande,
12: È una domanda che sto rivolgendo al sottosegretario Del Mastro. Al di là del fatto che condivido quello che ha detto lei, Presidente, quello che hanno chiesto per esempio la Serracchiani sulla necessità e l'urgenza, direi, di
11: irrigidire
12: gli alert, le prevenzioni per tutti coloro che hanno, diciamo, titolo e rappresentano lo Stato, non c'è dubbio. Ma, viva Dio, se io sono un membro del DAP, un dirigente del DAP, e assieme agli altri 6, 7, 8 dirigenti del DAP, sodali di lavoro, dice: vogliamo andare a cena stasera? Se io vado in un ristorante qualsiasi, credo che chi tutela la mia sicurezza e quella degli altri debba bonificare, debba fare tutti gli accertamenti. Ma se qualcuno mi dice, e io chiedo, ma dove andiamo a cena? Beh, andiamo al ristorante del sottosegretario. Ah, cavolo, se è il ristorante del sottosegretario, vuol dire, no, io chiedo anche qui, magari lei, come ha detto, non era a conoscenza di tutto, anche se resta impossibile che non fosse in qualche modo a conoscenza di che ambiente andava a frequentare, ma tuttavia non pensa che questa cosa di aver portato abbia recato un grave danno all'istituzione, al di là della sua volontà. Infine vorrei mettere a verbale, Presidente, in libera, perché sennò poi in segretata non rimane, due concetti. La prima, come capogruppo del mio gruppo, noi abbiamo un'idea radicalmente diversa dell'articolo 27 della Costituzione, che evidentemente, su cui Del Mastro ha giurato, su tutti gli articoli probabilmente, ma non ha giurato su quello, o comunque non l'ha seguito. E noi siamo molto contro gli allentamenti al carcere nei confronti dei mafiosi, non vogliamo assolutamente indebolire 41 bis e così via. La seconda cosa che voglio mettere a verbale come gruppo del PD è questa: fare antimafia, questa è una riflessione veramente politica che però consegno, perché il sottosegretario ha fatto anche legittimamente riflessioni politiche, E fare antimafia, oltre che le cose di cui abbiamo discusso oggi, significa anche non indebolire i presidi e il sistema di regole antimafia.
1: Senatore,
12: questo...
1: siamo completamente fuori.
12: Siamo fuori, ma questa è antimafia, siamo in sede di... e non è una domanda, è
1: ci
12: per
1: sono
12: dire...
1: delle domande importanti da
12: e ho
1: fare
12: finito, ho
1: no?
12: finito, volevo mettere, agli atti, queste due considerazioni e quella prima domanda.
1: Grazie. Ce l'avete già detto, prego senatore Cantalamessa.
13: Grazie Presidente, forse della vecchia legislatura c'eravamo solo io e il collega Verini di tutti i componenti e commissari di oggi. Lo dico perché così ci
11: rendiamo conto
13: che quell'episodio di Del Mastro è un episodio che ha anche precedenti, tra virgolette, più importanti. Ricordo che ai colleghi che non sanno questa cosa, nella vecchia legislatura noi ci trovammo come commissione antimafia in missione in Sicilia. Entrammo in un ristorante e ci fu detto alla commissione con politici di destra e sinistra, magistrati, forze di polizia, entrammo in quel ristorante e una volta seduti ci fu qualcuno che a livello locale disse la cosa. Quindi volendo elevare il discorso e volendo evitare mere speculazioni politiche, questo discorso delle scorte che riguarda anche magistrati eccetera, credo che sia un approfondimento da dover fare per valutare eventuali alert che mettano a riparo le istituzioni quando si muovono in buona fede. Poi se c'è qualcuno che vuole speculare, vuole fare qualche voto e vuole far parlare di malafede è libero di farlo. Ma se vogliamo parlare di istituzioni è un altro discorso. Grazie.
1: Grazie, possiamo andare in seduta segreta per favore?
11: Radio Radicale, sono le 20:23, avete sentito i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, lavori della giornata di ieri prima che appunto poi la seduta proseguisse come seduta segreta. Vi abbiamo proposto questi lavori di ieri, avete sentito l'audizione di Andrea Del Mastro delle Vedove. Prima di andare avanti e prima dell'appuntamento tra qualche minuto con il notiziario serale, veniamo a una notizia di questo pomeriggio. La maggioranza, il centrodestra, ha depositato il testo di una nuova legge elettorale in commissioni affari costituzionali questo pomeriggio, e quindi su questo Lanfranco Palazzolo ha realizzato due interviste che vi facciamo ascoltare appunto subito, e poi ne riparleremo anche di questo tema nel corso del notiziario. Ma intanto ascoltiamo queste interviste sull'accelerazione in corso sulla legge elettorale. La prima è con Nazario Pagano, che è il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati di Forza Italia.
14: E Radio Radicale con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano per parlare di legge elettorale. Oggi la Capigruppo ha stabilito che il 26 giugno si arriva in aula, e dalla prossima settimana che succede?
15: Ma direi già da oggi, nel senso che dobbiamo cominciare ad andare avanti rapidamente sul cronoprogramma dei lavori parlamentari, che per chi li conosce sono abbastanza complessi, quindi la discussione generale sui testi, perché sono tre i disegni di legge abbinati, ovviamente la approvazione, la votazione di un testo base, adesso la maggioranza,
14: ci sarà un nuovo testo.
15: I relatori stanno predisponendo un nuovo testo, non so dire quando sarà depositato, credo all'esito della discussione generale, dopodiché ovviamente se sarà necessario per via di questo nuovo testo aprire a qualche audizione si potrà fare, e una volta fatte le nuove audizioni si adotterà il nuovo testo base e si darà termine per gli emendamenti, quindi si discuteranno gli emendamenti e si voteranno, e comunque a questo punto entro il 24 giugno tutto il procedimento parlamentare va concluso.
14: Quindi per la prima settimana di luglio sarà approvato qui alla Camera, si può dire?
15: Ma è ovvio che se in prima battuta è stato calendarizzato il provvedimento a giugno, è probabile che venga ricalendarizzato a luglio per l'approvazione definitiva.
14: Sa nulla per i nuovi orientamenti del testo, del nuovo testo? Se ma, si vuole sbilanciare, se no... Non...
15: Sì, ma diciamo che sì.
14: Quello che abbiamo letto...
15: Sì, quello che sostanzialmente è già apparso su alcuni organi di stampa, e cioè l'abolizione del ballottaggio, perché così come era stato pensato non funziona bene, come dire, anche elementi di irragionevolezza che vanno quindi espunti, probabilmente l'innalzamento della soglia per ottenere il premio, cioè adesso per ottenere questo premio di maggioranza basta superare il 40%, invece bisognerà superare il 42%, quindi

0: hanno dovuto fare una bella battaglia, storicamente è sempre stato così qui.
1: Immagino che sarà anche questa volta.
0: Allora, in bocca al lupo per il lavoro che l'aspetta.
1: Viva il lupo!
0: Viva il lupo. Grazie a Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. E Radio Radicale, siamo con Vittoria Baldino al termine della seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Oggi la conferenza dei Capigruppo ha fissato al 26 giugno l'approdo in aula della legge elettorale. C'è stata un'evidente accelerazione. Avete fatto una riunione e poi stasera penso verrà presentato il testo base su cui dovrete discutere, se ho capito bene.
2: Credo che sia proprio un nuovo testo, non il testo
0: Ah,
2: base,
0: ok,
2: quindi
0: il nuovo testo.
2: probabilmente presenteranno un nuovo testo sul quale evidentemente bisogna fare ulteriori valutazioni di fase istruttorie, perché è chiaro che si tratta di un nuovo testo, non si tratta di una, cioè, né di un testo base, perché testo base vorrebbe dire unificare i tre testi in
0: Certo.
2: discussione e non è questo il caso. Evidentemente loro prendono atto del fatto che tutti gli auditi, quasi all'unanimità, hanno segnalato dei profili di manifesta incostituzionalità della legge e quindi hanno dovuto correggere alcune cose ricorrendo ad un ulteriore difficile, diciamo, lavoro di raccordo all'interno della maggioranza, no? Di, come dire, di compromesso tra i vari desiderata delle varie forze di maggioranza. Adesso ci presenteranno il testo, è evidente che vogliono accelerare, probabilmente perché hanno intenzione di tenere le mani libere per andare a votare, no? La sensazione è un po' questa, quella che abbiamo avuto, e si stanno rendendo conto che tutti i nodi sono venuti al pettine, quindi vogliono chiudere questa esperienza e richiedere il voto degli elettori.
0: Le sorprese su che cosa ve l'aspettate? Sul premio di maggioranza, sul fatto che non ci sarà un secondo turno?
2: Ma sinceramente non c'è nessuna sorpresa perché già il testo, il contenuto del testo è stato già comunicato ai giornali, diramato tramite alcune note stampa, hanno corretto alcune piccole cose, penso che abbiano tolto il ballottaggio, abbiano alzato un po' la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza e
0: Ha capito se ci sarà qualche novità per le preferenze?
2: non credo che ci siano altre novità se non questi 3-4 punti, diciamo, di incostituzionalità che è stata rilevata, che hanno corretto, quindi soglia sul premio di maggioranza, soglia massima di parlamentari in più ottenuti col premio di maggioranza, eliminazione del ballottaggio, credo solo queste cose, poi chiaramente questo è quello che abbiamo letto sulla stampa, ma verosimilmente sarà così.
0: Per l'inizio, la prima settimana di luglio, potrebbero approvarla qui e poi, prima delle ferie d'agosto, cioè risolvere, tra virgolette, tutto al Senato.
2: Tutto depone per questa grande accelerazione e anche la mortificazione del Parlamento.
0: Quindi si aspetta dopo settembre qualsiasi momento buono per sciogliere,
2: Evidentemente
0: dopo che ha
2: sì,
0: superato i record.
2: esattamente, dopo aver superato il record, dopo aver pronte le regole del gioco scritte da loro in maniera chirurgica per cercare di impedire alle opposizioni di vincere, probabilmente potranno mandare il paese al voto.
0: Lo sentiva che si sarebbe arrivati così, oppure non l'hanno preso un po' di lì?
2: Ma io fossi stata al posto suo mi sarei dimessa subito dopo il referendum, perché quella è stata veramente una grande, che ne dica ora dopo le amministrative, ma è stata una grandissima bocciatura, anche considerato i flussi da dove sono arrivati questi voti, cioè i giovani, il sud, cioè è stata una grandissima bocciatura su tutta la politica, non solo nazionale ma anche internazionale del governo. Quindi avrei tratto, diciamo, il messaggio e mi sarei dimessa, fosse stata al posto suo subito dopo il referendum. Probabilmente sarebbe stato un segnale di debolezza, quindi lei ha preferito tirare dritto, ma è evidente che adesso le condizioni economiche del paese sono talmente difficili da affrontare che probabilmente preferiscono rimandare il paese al voto.
0: Grazie a Vittoria Baldino.
2: Grazie.
3: Ecco, con queste interviste realizzate questo pomeriggio da Lanfranco Palazzolo, già siamo entrati nel merito dei temi di cui parleremo in questa edizione di questa sera del notiziario di Radio Radicale, che si apre in questo momento in regia Iva Radice, in studio Michele Lembo. Tema dunque questo del testo bis di riforma elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Questo pomeriggio è il tema con il quale apriamo il notiziario di questa sera e ci sono diverse dichiarazioni. Quella di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, che ha detto nel corso del dibattito di questa.

0: Commissione, questa è una nuova legge che accoglie buona parte delle critiche sollevate, ma sono piccole cose che si capiscono abbastanza velocemente. Il testo non è inemendabile, ha aggiunto. Se c'è un emendamento condivisibile, non abbiamo motivi per non approvarlo. Se c'è un emendamento che stravolge l'impianto, ha detto Donzelli, ad esempio cancellando il premio di maggioranza, non possiamo accettarlo, ha precisato. Donzelli ha quindi fatto poi un riferimento al voto fuori sede che non è stato inserito nel testo bis perché sarebbe stato un profondo cambiamento sul resto. Si farà un lavoro sugli emendamenti, ha aggiunto, li valuteremo con la massima attenzione. Come avete sentito nelle interviste di poco fa c'è stata la decisione che la legge elettorale approderà in aula per la discussione generale alla Camera il 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Ci sono state già oggi dichiarazioni all'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata a cambiare le regole del gioco, ha detto Braga del PD con i colleghi del Movimento 5 Stelle AVS. E più Europa, nessuna mancanza di rispetto. Abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni. Aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. Era l'replica di Donzelli, ma poi c'è stata questa accelerazione, appunto, di questo pomeriggio. E vedremo, ci saranno altri commenti nel corso della serata, di cui cercheremo poi di darvi conto anche questa sera da Radio Radicale. Braga è infatti rintervenuta. Chiara Braga, lo ricordiamo, capogruppo dei deputati del Partito Democratico. Democratico, ha detto la forzatura sulla legge elettorale si consuma sul testo e sui tempi. Non si tratta di un semplice intervento correttivo. L'impianto normativo è stato completamente ridisegnato. La scelta di portare il provvedimento in aula già il 26 rischia di comprimere in modo significativo il lavoro parlamentare e di impedire un esame approfondito e trasparente. Per questo avevamo chiesto nella capigruppo di oggi di garantire tempi adeguati per l'approdo in aula. Mi rivolgo di nuovo, ha detto Braga a poco fa, di nuovo al presidente Fontana per rinnovare questa richiesta, garantire quindi il rispetto delle prerogative dell'opposizione e delle regole di un confronto parlamentare serio e completo. Questa è una dichiarazione proprio di qualche minuto fa. Ceccanti, che è costituzionalista, sentite spesso da Radio Radicale. Legge il testo e dice un testo in chiaroscuro. Tra le novità positive, il tetto massimo del premio che scende da 230 alla Camera a 220 e da 115 a 113 al Senato, la direzione giusta, ha detto Ceccanti, ma non è un tetto effettivo perché non sono compresi oltre all'estero, cosa giusta, neanche Trentino, Alto Adige e Val d'Aosta. Poi altre osservazioni, ma insomma la discussione sicuramente proseguirà e ve ne daremo conto. Altro tema di cui vi diciamo in apertura di questo notiziario di Radio Radicale, oggi il ministro degli esteri è a Cipro, Antonio Tajani, ha parlato delle esportazioni italiane verso Cipro che sono aumentate di quasi il 30% nell'ultimo anno. Gli investimenti ciprioti in Italia sono triplicati. Tajani a Limassol è intervenuto a una tavola rotonda imprenditoria italo-cipriota e parlando a margine del Business Forum, parlato dell'importanza dell'export, poi ha toccato altri temi. Oggi si parla di Ucraina con l'accelerazione da parte dell'Unione Europea sulla prospettiva che Kiev possa avviare il percorso verso l'adesione. Il ministro degli esteri da Cipro ha detto: noi siamo favorevoli ad aprire un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani, ha detto Tajani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare il percorso, ha spiegato, segnalando che tra le tappe del percorso c'è quello della lotta alla corruzione. Noi, ha concluso, siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare su questa questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oggi c'è stata una nota della Lega. La Lega è assolutamente contraria, si legge in questa nota, ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina alla Unione Europea. È una nota appunto che segnala questa diversità di vedute, vedremo poi come si svilupperà. Che potrebbe appunto, peraltro, la Commissione, come è stato detto oggi, proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione di Kiev già durante il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea del 16 giugno, oltre a non avere i requisiti necessari che altri paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nell'Unione Europea, conclude il partito di Via Bellerio, rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, così la Lega. Sugli altri temi che riguardano lo scenario internazionale, ancora Tajani da Cipro oggi ha detto che domani ci sarà la ministeriale esteri in cui si cercherà un accordo in vista del prossimo consiglio, e ha parlato poi del ministro israeliano Ben Gvir. Abbiamo letto che per esempio la Germania è decisa, la Repubblica Ceca dice di no, anche la Bulgaria è contraria a sanzioni verso Ben Gvir, quindi non c'è una unanimità. È ancora presto per concludere, noi chiediamo sanzioni forti, ha detto Tajani, è una decisione mirata verso una persona per fatti ben precisi, quindi mi auguro che si possa raggiungere un accordo. Comunque sulla Ucraina Tajani ha precisato, dopo le osservazioni di cui abbiamo detto poco fa, noi siamo comunque favorevoli al percorso che porta l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare gli altri paesi. Questa è la questione per quello che riguarda anche la discussione all'interno delle forze di maggioranza, che come vedete si manifesta da angolazioni diverse. Parliamo delle dichiarazioni poi del ministro dell'economia Giorgetti oggi, illustrando la posizione italiana messa sul tavolo a Bruxelles nel corso dell'evento economico annuale della Lega. Giorgetti ha detto: riteniamo che senza fare stravolgimenti l'attuale regola, gli attuali limiti quantitativi già previsti per le spese per la difesa, proprio perché riteniamo che il fattore energetico sia di sicurezza nazionale, possono essere estesi anche ai contraccolpi che derivano sulla finanza pubblica dalla crisi in corso. Insomma, sull'energia la discussione non è facile e speriamo in una risposta dell'Unione Europea a breve. Ma torniamo al nostro paese, in particolare torniamo alle carceri. Vi facciamo sentire una intervista realizzata questo pomeriggio da Antonello De Fortuna con Irene Testa sulla situazione delle carceri in Sardegna, sul sovraffollamento, l'emergenza sanitaria. Ascoltiamo appunto questa intervista.
1: Radio Radicale, parliamo di carceri sarde, e lo facciamo con Irene Testa, che è garante regionale delle persone private della libertà personale. Bentornata a Radio Radicale, Irene.
2: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, parliamo della relazione che hai redatto, relazione annuale sulla situazione nelle carceri. Il titolo per me è facile, perché aumentano i problemi di sovraffollamento e con essi quelli legati alla salute, giusto?
2: Sì, guarda, la Sardegna è lo specchio di ciò che avviene a livello nazionale, naturalmente. Molti dati sono gli stessi, insomma, soprattutto quelli relativi al sovraffollamento e al tipo di popolazione che vive all'interno delle nostre carceri, e quindi ai problemi relativi anche alla salute. Noi abbiamo una popolazione prevalentemente malata, affetta da disagio psichiatrico, con tantissimi casi di doppie diagnosi, e pochissimo personale medico, sanitario, infermieristico in genere, che si aggiunge a quello della carenza del personale di polizia penitenziaria. Diciamo che in Sardegna la Sardegna si distingueva dal resto delle altre regioni per il fatto che ha anche 3 colonie penali agricole, diciamo un modello sicuramente importante, un modello di detenzione che ha degli aspetti che ricalca, diciamo, quello che la Costituzione ci indica, ma che il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, a furia di mandare, di trasferire, diciamo, dalla penisola detenuti, perché mi pare che ormai l'obiettivo sia chiaro, sia quello di trovare posti letto, brande, dove allocare detenuti, anche quel poco che funzionava ormai è affollato e
1: allineamento al ribasso, praticamente.
2: E impedisce ogni forma di trattamento.
1: Ecco, quali sono le situazioni più critiche?
2: Guarda, le situazioni più critiche sono che quando si entra in queste sezioni si ha l'impressione di entrare in gironi infernali, in gironi dove si vedono persone che ti chiedono aiuto, ma non aiuto, vogliamo uscire dal carcere, richieste di aiuto di ogni tipo, di vestiario, di richieste soprattutto di assistenza sanitaria, di visite specialistiche, di psicologi, richieste di poter incontrare lo psicologo, perché non ci sono, per cui queste persone che sono gravemente malate e comunque stanno male non soltanto, come dire, alcuni fisicamente, ma altri a livello psicologico, quindi diventa ancora più difficile riuscire a gestire intanto queste persone all'interno di una cella affollata, ma soprattutto se queste persone non ricevono le cure e in quei luoghi non possono tra l'altro essere curati, è chiaro che quando si va a visitare le carceri si esce da questi luoghi con un malessere, con una sensazione di impotenza, perché ci ritroviamo di fronte a esseri umani che in quei luoghi non sono quasi più neanche persone, ma semplicemente diventano considerati quasi lo scarto della società, che deve essere in qualche modo allocato da qualche parte. È l'unico luogo dove, come dire, il legislatore e anche, devo dire, le agenzie territoriali, perché anche loro hanno grandi responsabilità se i ragazzi, soprattutto giovani tossicodipendenti o con doppie diagnosi, vanno a finire in carcere, perché c'è spesso una mancanza di intervento preventivo rispetto al carcere. Cioè, io ti posso fare l'esempio di tantissimi giovani che seguo che sono in carcere per maltrattamento spesso verso le famiglie, ma queste forme di maltrattamento nascono da un disagio, da ragazzi che chiedono i soldi in continuazione alla famiglia perché hanno bisogno di drogarsi o perché hanno appunto anche patologie psichiatriche. Non è che noi mettendoli in carcere abbiamo il carcere li può riabilitare, rieducare, come dire, riconsegnare alla società in grado di non nuocere più alla società, anzi usciranno, se usciranno da lì, perché molti non riescono, non fanno neanche in tempo ad uscire, perché pur di evadere da questi luoghi escogitano ogni forma, diciamo, possibile, immaginabile per levarsi la vita. Io credo che uno stato di diritto non dovrebbe essere consentito questo, come non dovrebbe essere consentito che luoghi che dovrebbero riportare alla legalità, insegnare diciamo il rispetto delle regole a chi quelle regole le ha in qualche modo non le ha rispettate, beh, se quella stessa istituzione pubblica, amministrazione pubblica in qualche modo, è essa stessa illegale, e lo è, perché lo è quando non garantisce i metri quadri, lo è quando non garantisce il diritto alle cure, lo è quando non consente ai detenuti di svolgere un'attività trattamentale, lavorativa, di studio, perché sono tutte cose previste dalla Costituzione, previste dall'ordinamento, dai codici, insomma, e poi alla fine di tutto questo non c'è niente, e beh, quella è un'istituzione che sta producendo illegalità.
1: Tu tra l'altro evidenzi anche un ricorso massiccio all'uso quotidiano di psicofarmaci.
2: Sì, in molti istituti quando andiamo a vedere i dati che come dire da parte delle ASL è sempre molto difficile riuscire a reperire, ma comunque diciamo dai dati che sono riuscita a raccogliere sono tantissimi i detenuti che prendono psicofarmaci, sono tantissimi perché moltissimi li chiedono, fanno proprio richiesta perché vivere in quelle condizioni, come dire, appunto psicologicamente non è emotivamente una cosa semplice, quindi magari molti hanno proprio bisogno anche di prendere, diciamo, delle cose che li aiutino a dormire, perché noi dobbiamo anche considerare a parte il disagio psichiatrico, ma anche una persona che non ha dei disagi ed è perfettamente sana e si ritrova a dover condividere una cella con 3-4 persone, con pochissimo spazio, con i bagni che praticamente sono nel cuscinino, perché non è che esiste un bagno da una parte e la cucina dall'altra, no, cioè i bagni nel cuscinino, quindi se uno sta cucinando e l'altro ha urgenza di andare in bagno, proviamo a immaginare che cosa può voler dire ritrovarsi in una cella di questo tipo.
1: Una situazione difficile per chi, diciamo così, deve scontare una pena e dovrebbe essere recuperato e chi lavora all'interno degli istituti penitenziari.
2: È difficile per tutti, è difficile per i direttori che pur non avendo disponibilità di spazi sono costretti a raccogliere in qualche modo le richieste che arrivano dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria quando devono essere trasferiti, detenuti o aumentati i posti letto. Ecco, diciamo che i direttori da una parte si sa, sono dipendenti dell'amministrazione penitenziaria e quindi sicuramente fanno molta fatica a dire di no, diciamo, ai superiori. Certo. Detto questo, dovrebbero, a mio avviso, creare però una situazione almeno tra loro che insomma stabilisca delle regole, perché se in un carcere non ci sono più posti letto non è che i direttori se li possono inventare perché il dipartimento deve liberare, deve trovare spazi, no, questo yeah. Però rispondendo alla domanda che dici tu, in carcere stanno tutti male, stanno male gli agenti che lavorano nelle sezioni e che si devono come dire, accollare non il loro lavoro che consiste nel garantire la sicurezza e la custodia, ma tutte le situazioni di disagio e di disperazione che all'interno degli istituti ci sono. Quindi se c'è un detenuto che urla, che butta l'acqua nel corridoio, che tira uno schiaffo a un suo compagno di cella, oppure situazioni di violenza, o il detenuto che dà in escandescenza, o quello che tenta di impiccarsi, o quell'altro che si taglia, o quell'altro ancora che ingerisce le pile, perché noi abbiamo istituti che funzionano così, che ogni 2 ore c'è qualcuno che tenta il suicidio. Quindi questo significa che chi lavora là dentro, senza un'equipe, perché ci servirebbero proprio delle equipe formate da criminologi, psicologi, psichiatri, no? Che in qualche modo aiutino anche gli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo non c'è.
1: Grazie Irene Testa.
2: Grazie, grazie a te.
0: Radio Radicale, sono le 20:50 minuti, state ascoltando l'edizione serale del nostro notiziario, avete ascoltato questa intervista con Irene Testa, a cura di Antonello De Fortuna. Andiamo avanti con un'altra intervista, torniamo su Marco Pannella, lo facciamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Fabio Rampelli.
3: Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli per parlare della commemorazione che c'è stata la scorsa settimana qui a Montecitorio di Marco Pannella. Allora, io ci tenevo particolarmente a ringraziare Fabio Rampelli perché lui ha scritto riga per riga il suo intervento su Marco Pannella, ha tenuto a farlo di persona, perché spesso succede che quando capita qualche commemorazione gli uffici se la facciano passare la commemorazione scritta da altri, ma lui l'ha scritta e l'ha scritta in una maniera che è unanimemente piaciuta a tutti, perché è stato un ricordo molto toccante. Allora, io le volevo chiedere perché, e non lo fanno tutti, questo lo dico per esperienza, ci ha voluto mettere del suo nella commemorazione di Marco Pannella.
4: Beh, intanto perché non mi piacciono in assoluto le commemorazioni che vengono fatte in astratto, quindi mi piace sempre approfondire e tirare fuori il carattere delle persone che si ricordano, anche perché davvero è il minimo che si possa fare, soprattutto se si è in presenza di personalità di rango da un punto di vista politico, culturale. Nel caso di Marco Pannella ancora di più, perché comunque è una personalità che ha segnato la storia italiana. Non si può, sarebbe un errore farlo, anche da chi è di provata fede radicale, derubricare uno statista della sua fama a una persona di parte. Pannella è stato un leader italiano a tutti gli effetti e ha spaziato a 360 gradi, toccando le sensibilità di varie componenti politiche e culturali della nostra nazione. Ci sono state delle fasi in cui era maggiormente in sintonia con la sinistra, il centrosinistra, altre fasi in cui ha toccato temi cari alla destra, al centrodestra, ma anche nelle metodologie è stata una persona profondamente trasgressiva che ha ribaltato i vecchi e stantii codici della politica italiana. È stato un rivoluzionario a tutti gli effetti. Devo dire che in alcuni frangenti mi scappa di rammentare che noi ci siamo ispirati un po' alle tecniche di Pannella. Mi riferisco in particolare alla non violenza, perché comunque la destra ha fatto una svolta importante da questo punto di vista e ha eretto come metodo di lotta politica quello della non violenza dopo i turbolenti e sanguinosi anni 70. L'immagine del Satyagraha, le fonti di ispirazione a cui Pannella stesso ci ha abituato, e la sua capacità di stare sempre così alto, ma di camminare coi piedi per terra, e a volte anche nel fango, è un'altra cifra che dovrebbe appartenere a tutta la politica italiana. Nessuno può permettersi il lusso di astrazioni, e nessuno può permettersi di immiserire la politica nazionale con, diciamo così, procedure e meccanismi di basso profilo. Quindi queste sintesi che lui ha rappresentato sono importanti per la storia italiana, ripeto, e ancor più importanti sono per la destra italiana, perché rammento questa sua vocazione democratica e liberale era davvero sincera e genuina. Perché negli anni del secondo dopoguerra, quando il Movimento Sociale Italiano sbarcò in Parlamento, e negli anni 70 in modo particolare, l'unico interlocutore che la destra democratica ha avuto, perché gli altri neanche ci parlavano con la destra parlamentare, no? Ancorché fosse presente in Parlamento per volere degli italiani. Pannella partecipò ai congressi del Movimento Sociale Italiano, non ha mai mancato di solidarizzare quando ci sono state situazioni, diciamo così, incresciose, sconvenienti per quell'area politica. Radio Radicale ha seguito tutte le nostre principali manifestazioni, a iniziare dai congressi. Adesso dirlo è una cosa facile, no? Perché lo fanno più o meno tutti, insomma, chi lo fa con risentimento, chi lo fa con sincera partecipazione democratica, però adesso è troppo facile farlo. Pannella si deve riconoscere il pregio, il coraggio di averlo fatto quando non era conveniente per lui. E io penso che una persona che veramente si ispira ai valori della democrazia debba essere capace di farlo quando non conviene.
3: L'ha chiesto lei di voler fare proprio questa commemorazione, di occuparsene lei?
4: Mi è stato proposto e io ho accettato con gioia, ero contento di poterlo fare, insomma, perché una figura, a parte che negli ultimi anni, prima che venisse meno, comunque c'era anche un rapporto personale, poi lui comunque è storicamente una persona, come ho già detto, molto accessibile, non si è mai messo in disparte a pontificare. Forse uno degli aspetti più incredibili della sua storia, che potrebbe dare lezioni a molti tra noi, me compreso, è la rappresentazione delle sue chilometriche telefonate a Radio Radicale, dove parlava con chiunque avesse desiderio anche di insultarlo e di insultare la sua parte politica. Lui stava sempre lì, dopo un minuto comunque la telefonata sfumava.
3: All'inizio non era così, si poteva parlare quanto si voleva.
4: Sì, all'inizio, poi c'è stato un intervento regolatorio che era più che opportuno, però insomma un leader nazionale come lui che perdeva ore e ore del suo tempo a parlare con i cittadini in quanto tali, tanta roba. Voglio ancora aggiungere, perché penso che possa servire a, diciamo, celebrare la sua personalità, lui ha anche fatto una rivoluzione copernicana nella modalità con cui i partiti tradizionali si sono rappresentati in quell'epoca storica, no? Perché tutti parlavano alla loro categoria di riferimento per blocchi ideologici, e quindi il linguaggio che utilizzavano era un linguaggio orientato a intercettare i simpatizzanti, poi del Partito Comunista, poi della Democrazia Cristiana, poi del Movimento Sociale Italiano. E la rivoluzione liberale fatta da Pannella è che lui cercava di intraprendere un rapporto, una relazione col cittadino in quanto tale, in prima persona, anche sollecitandolo, come più tardi malamente avrebbero fatto altri, che sono stati, diciamo così, capaci di ammalorare la politica con l'antipolitica, mentre Pannella era contro la partitocrazia, quindi la degenerazione della politica, e invitava con le sue metodologie ogni cittadino a difendere il proprio diritto alla libertà, quindi a ribellarsi alla partitocrazia in maniera però costruttiva, senza distruggere la politica, ma utilizzando la politica per liberarla dalle sue degenerazioni.
3: Grazie, non so veramente come ringraziarla, sia per il bell'intervento, anche per queste parole su Marco Pannella. Ringrazio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.
0: Questa intervista che avete ascoltato è stata realizzata da Lanfranco Palazzolo, sono le 20:59, siamo in chiusura del notiziario di Radio Radicale di questa sera. Dopo oltre un anno e mezzo di stop, l'ufficio di presidenza della commissione di vigilanza RAI, questa mattina una prima riunione, quindi alla fine l'attività è ripresa, anche se non è una ripartenza a pieno regime, è stato votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie da parte della RAI e favorevole ad una revisione del piano immobiliare proposto dal capogruppo PD nella bicamerale Stefano Graziano. E nel corso di questa discussione ci sono stati anche momenti polemici e poi è stata decisa una audizione che dovrebbe svolgersi tra un paio di settimane del ministro della cultura Giuli, che ha palesato l'interesse del ministero sia per la questione del Teatro delle Vittorie sia per altre questioni di cui poi vi diremo. Ma ci fermiamo qui con le notizie, andiamo avanti con il palinsesto di questa sera di Radio Radicale, il momento dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La puntata di stasera torna nelle aule di giustizia, in questo caso resta nel distretto di Caltanissetta, dove si sta tenendo il processo sul cosiddetto depistaggio, sulla strage di Capaci e soprattutto la cosiddetta pista nera e l'eventuale ruolo di Stefano delle Chiaie sugli scenari della strage di Capaci. Il processo si tiene nell'unica sezione penale, il tribunale di Caltanissetta, presieduto dal dottor Francesco D'Arrigo. L'udienza che ascolteremo è del 18 maggio, quindi di pochi giorni fa, ed è molto importante perché uno dei due imputati verrà sentito, come si diceva una volta, in interrogatorio, ma resta sempre un esame testimoniale, ed è proprio Walter Giustini, l'ex brigadiere, che è accusato di depistaggio e calunnia, e condivide il banco degli imputati con Maria Romeo compagna, lo ricordiamo, del collaboratore deceduto Alberto Lo Cicero, e Maria Romeo è accusata di falsa testimonianza. Secondo l'assunto della procura di Caltanissetta, entrambi avrebbero fornito false informazioni, appunto, sulla pista nera, sulla strage di Capaci, che il 23 maggio del 92 ha portato all'eliminazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. Come vedete dalle date, questo esame dell'imputato, che non si è avvalso ovviamente della facoltà di non rispondere, quindi si è sottoposto alle domande delle parti del processo, si è tenuto proprio a pochi giorni del 34esimo anniversario della strage di Capaci. Ricordiamo chi è Giustini, è l'ex carabiniere che ha gestito in un certo senso la collaborazione di Alberto Lo Cicero, ma lo sentiremo, perché Lo Cicero in quel momento, da confidente prima e collaboratore di giustizia poi, era un uomo di fiducia di Mariano Tullio Troia, boss di Cosa Nostra, simpatizzante dell'estrema destra, additato con il soprannome di un Mussolini, ed era legato a Maria Romeo, Alberto Lo Cicero, sorella di Domenico, autista di Stefano delle Chiaie. E peraltro la Romeo aveva parlato addirittura di un sopralluogo di delle Chiaie, Alberto Lo Cicero a Capaci, ha parlato anche di un colloquio tra Lo Cicero e Paolo Borsellino al Palazzo di Giustizia di Palermo dopo la strage di Capaci. Insomma, di questo si parlerà, e si parlerà peraltro in un contesto anche di bracci di ferro che la procura di Caltanissetta, come avete notato, non è molto convinta per nulla su questa pista nera, e l'abbiamo fatto sentire anche con le audizioni fiume del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca in commissione antimafia. Perché c'è un braccio di ferro? Perché si è consumato sempre nella giurisdizione nissena su una serie di richieste di archiviazioni proprio sulla cosiddetta pista nera. A maggio dell'anno scorso, questo fu un colpo, diciamo, giornalistico di Salvo Palazzolo di Repubblica, dopo due anni di indagine su, appunto, questa pista nera, la procura di Caltanissetta ha concluso tranchant con una dichiarazione dicendo che nella fase ideativa ed esecutiva della strage del 23 maggio del 92 non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva, tra cui il noto Stefano delle Chiaie. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna in quel maggio dell'anno scorso ha sposato in pieno le conclusioni del pool coordinato dal procuratore capo Salvatore De Luca e dall'aggiunto Pasquale Pacifico, archiviando il fascicolo. Una richiesta di archiviazione, tra l'altro, che ha recato le firme, diciamo, dell'intero team della magistratura requirente ai vari livelli, perché non ci sono solo le firme dei sostituti, non ci furono solo le firme dei sostituti procuratori nisseni Nadia Caruso, che peraltro rappresenta la pubblica accusa insieme a Pacifico in questo processo, Davide Spina, Claudia Pasciuti, ma anche dei sostituti procuratori nazionali Domenico Gozzo e Francesco Del Bene, che vennero applicati al tempo al fascicolo. E il cosa scrisse, attenzione, il primo GIP che archiviò in toto tutta la storia, e certo, ha scritto quel periodo l'anno scorso il GIP Santi Bologna, è certo che nessun elemento utile a ricostruire un ruolo di delle Chiaie nella strage di Capaci possa trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati. E quindi sembrava essersi chiusa lì la cosa. No, perché nell'aprile di quest'anno, dopo un ricorso acceso, un'impugnativa accesa proprio dalla procura avverso un altro GIP, in questo caso la dottoressa Luparello, grazie a Luparello, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura avverso a un rifiuto, e non era il primo e neppure l'ultimo, di archiviazione proprio sulla pista nera. Il procuratore De Luca ha precisato di aver escluso solo la rilevanza del filone dedicato alla figura di delle Chiaie, però a quanto pare le indagini proseguono su piste alternative alla mafia, con una attenzione su un eventuale coinvolgimento anche di apparati esterni, che poi ritornano sempre come un evergreen nelle torbide vicende siciliane. Cosa vi dobbiamo segnalare come peculiarità? Questo è un processo che interagisce con una, è inutile nasconderlo, con una trasmissione abbastanza nota come Report, ha dedicato diverse inchieste, ha anche intervistato i personaggi di questo processo, inclusi appunto gli imputati. E siccome stasera appunto ascolteremo, inizieremo a ascoltare il lungo esame di uno degli imputati, appunto l'ex brigadiere Walter Giustini, sentiremo qualche minuto prima, perché ormai sembra essere una questione di rito in queste udienze, ancora una interazione ritenuta ovviamente impropria spesso per diciamo per le forme, tanto dalla pubblica accusa quanto dalla difesa in molti casi, è un'interazione che spesso ricorre appunto nei personaggi che sono stati sentiti nelle escursioni testimoniali e quindi che abitano nella lista testimoni di questo processo, che però poi magari diciamo in sede televisiva e di inchiesta, in questo caso Report di Rai 3, magari hanno detto delle cose che non hanno detto in aula. Questo è un, per esempio, questo assunto è parecchio cavalcato dalla difesa degli imputati, lo sentiremo, che chiedono per esempio il riesame testimoniale del magistrato Vittorio Teresi, che per tanti anni è stato in servizio al capoluogo siciliano. Ma poi la chicca, se vogliamo chiamarla così, la nota di un personaggio celebre, diciamo, alla cronaca giudiziaria, non fosse altro che il legale storico di parte civile di Salvatore Borsellino, l'avvocato Fabio Repici, che in merito a queste dichiarazioni di Teresi ha tentato di produrre, di far acquisire al dibattimento una nota. Peccato che però, appunto, come ascolterete, Fabio Repici non è parte in questo processo. Procura e difesa si sono opposti, il presidente l'ha rigettata senza pensarci più di quel tanto. Non ha dovuto certo prendere tempo per prendere questa decisione. E appunto del presidente stavamo parlando, quindi nella solennità gli cediamo subito la parola al dottor Francesco D'Arrigo, che guida questa sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, l'udienza del 18 maggio, ed eccoci quindi appunto all'esame di uno dei due imputati, e quindi l'esame di Walter Giustini, l'ex brigadiere, l'ex carabiniere che gestì la collaborazione di Lo Cicero. Buon ascolto.
6: Allora, Giustini Walter.
7: Sì, presente, buongiorno presidente.
6: È presente, buongiorno. Avvocato Battagliese, è presente?
8: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno. Romeo Maria, libera, assente. Avvocato Buttigè, presente. Buongiorno. E prima di iniziare, il Tribunale deve dare comunicazione alle parti che è pervenuta una nota da parte dell'avvocato Fabio Repici, nella quale si fa riferimento a vicende del presente processo, in particolare alla testimonianza del dottor Vittorio Teresi, resa nell'ambito di questo processo. Si mette a disposizione delle parti per la conoscenza.
7: Sì, presidente, io la nota la conosco perché è stata trasmessa anche in procura, perché atteneva sostanzialmente ad un diverso procedimento penale, che è il 1418/2017. Ora, innanzitutto non posso che sottolineare l'assoluta irritualità di una produzione che l'avvocato Repici, che non è parte in questo processo, fa in cancelleria. Non si capisce, o meglio si capisce, ma vorrei evitare di dirlo qui, a quale finalità, ma è una produzione che secondo me non può essere assolutamente accolta, perché è totalmente irrituale ed è una produzione che proviene da un soggetto che non è neanche parte processuale di questo procedimento. Alla memoria dell'avvocato Repici, quindi sul cui deposito mi oppongo e chiedo che venga espunta dagli atti, è allegato un verbale di sommarie informazioni del dottore Teresi, almeno in quella che è arrivata a noi. A voi neanche allegato, benissimo. Allora mi taccio sul punto, perché era nella nostra copia allegato un verbale di somma informazione del dottor Tedeschi, sul quale lo posso già anticipare, se ci fossero richieste di acquisizione da parte delle altre parti non ho nulla da osservare sul verbale di sommare informazioni di servizio. Ovviamente la nota chiedo che venga formalmente espunta dal procedimento perché proviene da un soggetto che non è parte di questo stesso procedimento. Grazie.
9: Presidente, sì, la difesa si rimette alla decisione del Tribunale.
10: Sì, l'avvocato Battagliese vuole intervenire.
11: Presidente, io ho ascoltato quello che ha detto il dottor Pacifico, ma sinceramente non ho ben compreso la nota a cosa faccia riferimento e soprattutto quale sia questo verbale del dottor Teresi, che a quanto pare non è allegato alla memoria.
10: Sì, sì, no, noi non abbiamo nulla, abbiamo solo questa nota dell'avvocato Repici. Ripeto, viene messa a disposizione delle parti appunto per le loro osservazioni, perché ovviamente non è una nota che può essere considerata mandata così a chi vi parla come posta privata, quindi,
11: certo.
10: Quindi magari
11: io mi associo a quanto detto dal dottor Pacifico, in quanto il collega non è parte del procedimento e sinceramente non capisco a quale titolo introduca memorie in questo procedimento. Poi Presidente, io vorrei ricordare in maniera veramente molto sommessa che io avevo già richiesto a suo tempo di riascoltare di nuovo il dottor Teresi in virtù del fatto che il dottor Teresi, quando è stato ascoltato in questo procedimento nelle prime battute, se non ricordo male, come dire, si era trincerato dietro molti non ricordo, per poi farsi venire la memoria durante un'intervista di Report, che tra l'altro immagino, come tutte le interviste, sia stata rimodulata e tagliata a seconda della convenienza del servizio giornalistico. Per cui io rinnovo la mia richiesta di risentire il dottor Teresi su alcuni aspetti importanti e, qualora questo tribunale non lo ritenesse opportuno, rinnovo la richiesta di acquisire quanto detto al Report e, ove possibile, anche l'intera registrazione effettuata dal dottor Teresi in riferimento a quella puntata. Grazie.
10: Sì, sì, ma comunque sulle sue richieste c'era una riserva, ancora non si è pronunciato il Tribunale, quindi...
7: Io avevo già interloquito, Presidente.
10: Quindi sì, sì, sono ancora all'attenzione del Tribunale le sue richieste.
7: Per completezza, infatti... il verbale cui facevo riferimento, di cui si parla in questa nota dell'avvocato Repici, ma che non è allegato all'allegato che è il Tribunale, mentre è allegato alla memoria che ha mandato a noi, cioè che è la stessa memoria in più con l'allegato, è un verbale di sommario informazioni reso davanti alla Procura di Caltanissetta il 7 dicembre del 1992, quindi su questo, se ci dovessero essere richieste di acquisizione, nulla questo.
10: Bene, va bene. Tribunale.
11: No, Presidente, mi ricordavo bene che lei si era riservato,
10: sì. Cioè,
11: insomma, era semplicemente perché, ripeto, la prova si forma in questo dibattimento, quindi, come dire, siccome il dottor Teresi era teste di questo processo, ritengo opportuno che se ci sia qualcosa da chiedere ulteriormente al dottor Teresi, e di cose per quanto mi riguarda ce ne sono parecchie, ritengo che debba venire in questo processo a dire le cose. Grazie.
10: Sì, sì, ma infatti questo processo ancora non si è concluso, per questo le dicevo è all'attenzione ancora del Tribunale. Va bene. Per quanto riguarda la nota pervenuta dall'avvocato Repici, a questo punto il Tribunale ne dispone l'espunzione dal fascicolo del dibattimento, in quanto irrilevante ai fini della trattazione e decisione del presente processo. E allora possiamo procedere con l'esame dell'imputato. È presente?
12: Sì.
10: Allora, signor Giustini, è stato chiesto il suo esame. Lei come imputato ha facoltà di non rispondere a domande. Vuole rispondere o preferisce di no?
12: No, intendo rispondere.
10: Vuole rispondere. E allora, se ci dà le sue generalità complete per la verbalizzazione?
12: Sì. Walter Giustini, nato a Roma il 16/6/1959.
10: Bene. Il pubblico ministero lo aveva richiesto, vuole?
13: Sì. Prego. Sì. Buongiorno signor Giustini, locotenente Giustini. Preliminarmente le chiedo se rispetto alle dichiarazioni che poi ha reso, sono già peraltro versate con le corpo del reato agli atti di questo dibattimento, se conferma quelle che sono le dichiarazioni che ha reso il 9 maggio del 2022 alla procura di Caltanissetta.
12: Sì, confermo.
13: Ok, ora magari mi limiterò, ecco, a delle precisazioni, allora, signor Giustini. Lei nel periodo in cui nel 1992 ha avuto modo di conoscere e avere contatti con Alberto Lo Cicero, innanzitutto lei con quale in che reparto prestava servizio e chi era il suo diretto superiore gerarchico?
12: Allora, io ero un sottufficiale addetto alla prima sezione del nucleo operativo del gruppo Palermo 1 e il mio superiore diretto era il capitano Arcangeli.
13: Perfetto. Chi comandava il nucleo investigativo e il reparto?
12: Allora, il nucleo operativo lo comandava il capitano Minicucci.
13: Sì.
12: E il reparto operativo... ce ne sono stati diversi, c'è stato il colonnello Corona, ce ne sono stati più di uno, adesso non mi ricordo proprio quel periodo chi fosse il comandante del reparto operativo.
13: Ricorda che prestava del capitano Borghini, in quel periodo aveva contatti con il capitano Borghini?
12: Il colonnello Borghini era il comandante del gruppo Palermo 1.
13: Perfetto.
12: Sì, avevo quei contatti, cioè quando serviva di parlare con lui, insomma, avevo contatti normali, insomma, di routine.
13: Perfetto. Senta, le chiedo un'altra precisazione. Rispetto ai magistrati con cui lei nell'ambito dell'attività investigativa che ha condotto, nel quale emerse la figura appunto di Alberto Lo Cicero, con quali magistrati lei si rapportava?
12: Io mi rapportavo più che altro col dottor Teresi, perché era il titolare del fascicolo,
13: sì,
12: diciamo. E a volte mi è capitato di relazionarmi pure col dottor Aliquò.
13: Che ricorda il dottor Aliquò che ruolo aveva all'epoca presso la procura di
12: allora, se,
13: di Palermo?
12: Se, allora, lui era procuratore aggiunto.
13: Perfetto.
12: E se non ricordo male, doveva essere anche il procuratore facente funzioni.
13: In che periodo lei dice?
12: Nel periodo sempre lì nel 92, nel periodo poi delle stragi pure,
13: sì.
12: Perché io mi ricordo che poi dopo di lui venne il dottor Caselli, che arrivò proprio
13: dopo.
12: Il giorno che fu arrestato Totorì, nel 15 di gennaio.
13: Sì, diciamo che Aliquò dopo nell'autunno divenne poi facente funzioni, perché nei primi 6 mesi c'era il dottore Giammanco, non so se questo lei... lo ricorda.
12: Sì, c'era il dottore Giammanco.
13: Esatto,
12: sì.
13: Perfetto, il procuratore Giammanco. Senta, un'altra precisazione con riguardo proprio a Alberto Lo Cicero. Cosa mi riferì Alberto Lo Cicero rispetto a quello che era la figura di Armando Bonanno? Che tipo di rapporti avevano? Scusi, che cerco di precisare la mia domanda, se può chiarire che tipo di rapporti avevano e cosa sostanzialmente vi riferì su questo oggetto?
12: Sì, allora, a noi ci riferì che Armando Bonanno era il suo cugino di primo grado.
13: Sì, come venivano cugini, lei se lo ricorda?
12: Perché mi sembra che il padre o la madre di Bonanno,
13: sì,
12: Armando era il fratello o la sorella della madre di Lo Cicero.
13: Perfetto. E cosa lei riferì in relazione a Bonanno?
12: Ah, ci disse che noi vabbè, conoscevamo un po' il personaggio, sapevamo che era latitante, e sì. Lui ci disse che aveva avuto pure di recente dei rapporti col cugino, e non era vero quello che dicevano gli altri pentiti, che fosse Lupara Bianca.
13: Che quindi fosse morto sostanzialmente.
12: No, allora lui disse che non era vero quello che avevano affermato alcuni collaboratori, che Bonanno Armando fosse morto, perché lui nel periodo successivo a queste dichiarazioni, quando poi uscirono sui giornali una cosa o un'altra, lui il cugino l'aveva visto, ci aveva pure parlato.
13: Ho capito. Senta, rispetto, ecco, quindi la divergenza rispetto di queste dichiarazioni di Lo Cicero, lei ha detto contrariamente a quanto risultava, ecco, da dove risultava invece, in senso una, diciamo, che invece Bonanno Armando fosse stato vittima di Lupara Bianca?
12: Io non è che avevo gli atti, sì, diciamo specifici, però se ne parlava anche in procura, si parlava che Bonanno Armando, alcuni collaboratori, perché noi a volte prendevamo visione anche delle dichiarazioni di altri collaboratori proprio per cercare dei riscontri a quello che noi stavamo facendo, insomma. E insomma si parlava ed era noto che alcuni collaboratori avevano dichiarato che Bonanno Armando fosse sparito di Lupara Bianca. Anche se poi nessuno aveva mai specificato le modalità e la responsabilità da parte di chi l'aveva fatto sparire Lupara Bianca. Cioè era questa notizia che era sparito.
13: Perfetto, senta, lei quindi ebbe modo di riferire, beh, l'ho appena detto, quindi ai magistrati, in particolare al dottor Teresi, di quelle che erano le dichiarazioni di Lo Cicero anche in relazione a Bonanno Armando, ma qual è stata, diciamo, se ricorda, diciamo, il riscontro che lei ebbe dalla procura rispetto alla figura di Alberto Lo Cicero e alle cose che vi diceva Alberto Lo Cicero da parte dei magistrati, allora, del dottor Teresi? Sì,
12: certo. Dottoressa, noi all'inizio, quando abbiamo iniziato questa attività con Lo Cicero, portavamo mano a mano gli atti che facevamo, le relazioni di servizio, i pedinamenti su quello che ci diceva Lo Cicero. Lo Cicero era ritenuto un personaggio magari minore, però era stato anche attenzionato dalla procura, fino a che uscirono fuori queste dichiarazioni su Bonanno Armando. E lì sono un po' sorti dei problemi, proprio perché queste dichiarazioni, a dire della procura, avrebbero screditato collaboratori più affidabili, più attendibili, e quindi Lo Cicero non era credibile. E lì ha cominciato a vacillare un po' la fiducia della procura su Lo Cicero.
13: Cioè, perché non erano rispondenti a quelle che erano ulteriori emergenze che provenivano da altri, quindi, collaboratori. Questa era la problematica, ho capito.
12: Esatto.
13: Ho capito. Senta, e di questo ne parlò sia con Teresi che con il dottor Aliquò?
12: Sì, sì, ne parlammo. Io ne parlai sia col dottor Teresi, e quando capitava di avere un colloquio col dottor Aliquò, il discorso era uscito fuori. Anche il dottor Aliquò mi aveva fatto presente che Lo Cicero non era ritenuto molto attendibile proprio in virtù delle dichiarazioni che aveva fatto su Bonanno Armando.
13: Perfetto. Senta, un'altra domanda. Nell'ambito di questa attività investigativa, nella quale, diciamo, è emersa la figura di Lo Cicero, io innanzitutto le chiedo come nasce quel rapporto con Lo Cicero, se può ripercorrere questi fatti al tribunale, e poi magari procedendo un po' nello specifico. Partiamo prima da questo.
12: Sì, allora, io era le feste di Natale diciamo a cavallo tra il 91 e il 92, io rientrai dalla mia licenza per le feste natalizie e trovai sul mio tavolo un fascicolo, perché ero un po' il responsabile di questa squadra che si occupava di criminalità organizzata. E trovai questo fascicolo sul mio tavolo con scritto tentato omicidio a carico di Rocicero Alberto e conseguente arresto di Ardizzone Rosario. Siccome io non ero presente quando era successo il fatto, e chiesi a dei colleghi, dico, di che cosa si trattasse questo fascicolo, e mi hanno spiegato, dice, che un falegname era stato colpito da 7 colpi di pistola, però si era salvato, e hanno arrestato il marito dell'amante perché sulle dichiarazioni che loro avevano fatto era ritenuto irresponsabile. Io siccome sono abbastanza curioso di natura, mi sono messo a leggere tutto questo fascicolo.
13: Sì.
12: Però da tutto quello che io ho letto che c'era lì dentro, c'era qualcosa che non mi convinceva nella storia che era emersa da questo fascicolo. Al che chiesi a questo collega, dico, senti, mi fai una cortesia,

0: Anche io ho detto, vede, perché se suo marito è colpevole, è giusto che sia lì dove sta. Ma se è innocente, cioè, non mi sembra una cosa molto bella lasciarlo in galera senza aver fatto niente. Dico, signora, se c'ha qualcosa da dirmi in più, me la dica adesso e vediamo il da farsi. Al che io mi ricordo che aveva cominciato quasi a uscire una lacrima e mi ha detto, guardi, mi ha detto, brigadier, io le dico che Alberto Lo Cicero sicuramente non è stato mio marito, perché Alberto Lo Cicero è l'autista, è uomo d'onore ed è l'autista del boss Troia Mariano Tullio. A questa notizia io ho invitato la Romeo a prendermi un appuntamento con il Lo Cicero. Lei lì per lì era titubante, dice, come faccio a dirgli, glielo dico come me l'ha detto lei, dice, mica gli posso portare gli sbirri a casa. Gli ho detto, ma tu ci devi parlare. Gli dici che parlo io e lui deve solo ascoltare. Se acconsente, dare un colloquio con me. Ha detto, le faccio sapere. Dopo qualche giorno ci ha chiamato, ha detto che va bene, Lo Cicero ha detto che vuole parlare con voi, vuole sentire che cosa ci avete da dire. E da lì è nato questo rapporto con Alberto Lo Cicero.
1: Senta, ma le disse proprio la Romeo che era Alberto Lo Cicero uomo d'onore? O le disse che aveva quei contatti contro Troia e questi soggetti?
0: No, ha detto, mi disse questo, lui è uomo d'onore, è il cugino di Bonanno Armando e fa l'autista a Troia Mariano Tullio, che noi di per lì, questo Troia Mariano Tullio in quel momento per noi era un po' sconosciuto. Allora ho detto, vabbè, dico, se mi prende un appuntamento, se mi concede questo colloquio, io vengo lì dove dite voi. E così è iniziato questo rapporto.
1: Senta, i rapporti, andiamo invece appunto a questo poi rapporto che si è instaurato con Alberto Lo Cicero. Innanzitutto, come nasce questo rapporto e se può dirmi, lei lo ha incontrato, vi siete poi visti più volte, quando ne ha parlato con il procuratore Teresi?
0: Allora, io all'inizio, il primo colloquio, lui diceva e non diceva, mi confermò solo che era il cugino di Bonanno Armando, però evidentemente ancora non aveva preso fiducia in me e nei miei colleghi, insomma. E, però vedevo che era quasi predisposto a dirci qualcosa, ma non in quel momento, voleva prima vedere l'evolversi della situazione. E al che noi facevamo delle relazioni di servizio e portavamo alla procura, all'attenzione del dottor Teresi, dicendo, guardi che Lo Cicero forse riusciamo ad avere qualche notizia, le facciamo sapere piano piano, perché stiamo iniziando questo rapporto, questi colloqui a casa della Romeo. E Teresi ci disse, va bene, fatemi sapere, e niente, così ci siamo visti più volte. Fino a che, quando ha cominciato a darci qualche notizia un po' più consistente, abbiamo chiesto un decreto di intercettazione ambientale.
1: Perfetto, senta, anche sull'ambientale o anche telefonica per la verità, le chiedo?
0: Allora, noi abbiamo fatto l'ambientale e successivamente abbiamo fatto l'intercettazione telefonica sul telefono fisso della Romeo, perché lui spesso usciva di casa e stava sempre lì a casa della Romeo.
1: Perfetto, ma anche per come mai l'intenzione era anche quella di intercettare colloqui con la stessa Romeo, telefonate con la stessa Romeo da parte vostra, come mai era semplicemente perché Lo Cicero stava dalla Romeo e quindi potevate intercettare dei suoi contatti?
0: Sì, perché siccome lui ci aveva detto che la Romeo era l'amante,
1: sì,
0: e che lui ci aveva una moglie e quattro figli, quindi a casa faceva poco e niente, e quindi abbiamo pensato che se poteva usare un telefono avrebbe usato quello della Romeo.
1: Sì.
0: E quindi niente, abbiamo messo questo coso anche perché la Romeo

0: quando lui non c'era, quando il Lucicero non c'era, a volte ci telefonava per darci qualche, che ne so, l'altro appuntamento, una cosa o un'altra, e quindi faceva comodo anche sentire quello che ci diceva la Romeo.
1: Perfetto, ho capito. Senta, un'altra domanda, ma lei parla appunto al plurale, chi è che si relazionava oltre lei con il Lucicero?
0: Normalmente io e l'allora brigadiere Coscia.
1: Michele Coscia?
0: Sì.
1: Perfetto. E anche quando svolgevate le attività di intercettazione ambientale, cioè voi avete svolto intercettazioni ambientali che hanno captato anche i vostri dialoghi con il Lucicero?
0: Noi non avevamo una, diciamo, una microspia fissa, perché all'epoca neanche ce l'avevamo tutti ancora, queste microspie fisse, però andavamo con un apparecchio di registrazione e quindi registravamo il colloquio che noi avevamo con lo Cicero in quel momento. Certo, c'erano anche le nostre voci, insomma si sentiva il dialogo tra noi e lui.
1: Perfetto, ricorda se a questi incontri è stato pure presente il capitano Arcangioli?
0: Mi sembra che una volta venne pure lui, sì.
1: Perfetto. Senta, un'altra precisazione rispetto ancora a questi fatti. Romeo, le parlò mai di Stefano Delle Chiaie? Lei sa chi è Stefano partiamo da questo, lei sa chi è Stefano Delle Chiaie, immagino di sì, ma le devo fare la domanda preliminarmente.
0: Sì, guardi, il fatto di Delle Chiaie è nato così. La Romeo era nel mio ufficio, io stavo prendendo degli appunti per un'altra cosa, e così, estemporaneamente, così all'improvviso mi disse: dice, sa brigadiere, io conosco pure dei personaggi famosi. Ma io così, mentre scrivevo, dico, sì, chi conosce? E mi disse, io conosco Stefano Delle Chiaie, siccome il nome, il personaggio lo conoscevo, nel senso, la sua fama la conoscevo, perché io ho fatto servizio a Roma, all'epoca del terrorismo e via dicendo, e quindi io ho detto, sì, vabbè, ma tu conosci Stefano Delle Chiaie? Dice, sì, perché è amico di mio fratello, perché c'hanno delle associazioni, poi ogni tanto vengono pure qui in Sicilia, pure a Capaci, dico, ah vabbè, a posto. Questo è stato il discorso che, tra me e la Romeo su Stefano Delle Chiaie, non c'è stato né più e né meno.
1: Scusi, a Capaci dove?
0: A Capaci perché c'è stava il fratello, cioè stava a Capaci, a Isola delle Femmine. Cioè
1: dove aveva la casa praticamente.
0: Perché... Non ho capito.
1: Isola delle Femmine dove la Romeo aveva la casa.
0: Esatto, siccome però si spostavano perché sono vicine Isola delle Femmine e Capaci, e quindi si spostavano e lei ha detto sì, l'abbiamo visto pure qui, l'ho visto pure qui a Capaci con mio fratello, ma così, è stato un discorso che poi è accaduto lì, non c'è stato nessun altro particolare.
1: Quindi Romeo le riferì mai, appunto, rispetto alla figura di Stefano Delle Chiaie, quindi si limitò solo a riferire fatti di cui aveva avuto una conoscenza diretta tramite il fratello, se capisco bene.
0: No, non mi ha raccontato nessun fatto, mi ha detto solo che lo conosceva perché era amico del fratello.
1: Perfetto, solo questo. Ho capito.
0: Sì, non mi ha raccontato nessun episodio, non mi ha raccontato nessuna vicenda, era come per dire, sai, io conosco Caio, ma è accaduto così, è un discorso che è finito lì.
1: Sì. Senta, lei sa che, innanzitutto, ecco, le diede qualche, diciamo, documento a riprova di questa conoscenza che il fratello aveva con Stefano?
0: Sì, sì, dottoressa, perché mi disse, perché siccome mi ha visto che ero un po' scettico sul fatto che lei dicesse che conosceva Stefano Delle Chiaie, io mi misi quasi a ridere, ma come fa a conosce Stefano delle Chiaie. E lui ha detto, guarda che io ho pure le foto, poi la prossima volta te le porto. Dico, vabbè, ecco, ma è accaduto così, era giusto per un riscontro, se è vero lo conoscevo o no, ma non era attinente alla mia indagine, non sì. era attinente alla mia attività.
1: Quindi le chiedo, a questo punto è scontato, ma glielo chiedo espressamente, mise mai in collegamento, diciamo, Alberto Lo Cicero con Stefano Delle Chiaie?
0: No, no.
1: Romeo, no. Senta, un'altra domanda sul punto. Questa, lei rispetto a questa diciamo notizia o questa informazione, diciamo così, che aveva avuto dalla Romeo sul fatto che il fratello conoscesse Stefano Delle Chiaie, ne parlò con innanzitutto che era presente anche il Michele Coscia, ne parlò lei con Michele Coscia, ne parlò con i suoi operatori gerarchici. Qual è la destinazione di questa informazione? Qual è stata la destinazione dell'informazione che lei sul punto ha ricevuto da Romeo Maria?
0: Ma noi ci trovavamo, allora io c'avevo un ufficio che era pure piccolo, avevamo due delle scrivanie, ma era un ufficio molto piccolo. C'erano pure gli altri colleghi presenti quando la Romeo Maria parlava con me.
1: Sì.
0: E poi ci portò queste foto, io non mi ricordo che se l'ho trasmesse con lo stesso fascicolo dello Cicero, ma non penso, perché secondo me non avendo attinenza, forse l'ho trasmessa con una pratica generica che avevamo noi nel carteggio,
1: sì.
0: come vedi, atti informativi circa, e mandata via, ma non c'era un'ipotesi di reato, non c'era niente.
1: Quindi lei ricorda di questo, che ci fu un carteggio su questo?
0: Sì, io mi ricordo che feci una lettera e allega, perché io mi ricordo che ho fatto pure riprodurre quella foto che ci aveva portato per tenere una copia agli atti, l'avevo fatta riprodurre al gabinetto fotografico del nucleo operativo. E quindi ce ne avevamo più copie. Abbiamo trasmesso l'originale, io ho trasmesso l'originale. E le copie ce le siamo tenute nel carteggio, ma non ricordo con quale pratica, perché lì a volte facevamo sì. degli atti che, non avendo una valenza investigativa o una notizia criminis, veniva un po' accantonata in pratiche generiche.
1: Quindi, luogotenente, mi perdoni, una precisazione su questo: quando lei dice la trasmisi, a chi?
0: Alla procura.
1: Alla procura, ma nell'ambito dell'attività appunto investigativa o a parte, in maniera autonoma?
2: No, presidente, su opposizione ha appena risposto. No,
1: forse mi è sfuggito.
2: Ha detto testualmente, non era attività di indagine, quindi è stata mandata così.
1: Sì, ma non è un'opposizione.
2: Formuliamo sempre le stesse domande.
3: Siccome da qui siamo in collegamento, non si sente bene il completamento. Se lo facciamo completare.
0: Sì, insomma, non abbiamo, cioè non sono andato a parlare personalmente con un PM, abbiamo trasmesso quest'atto alla procura e viene depositata in cancelleria, adesso non mi ricordo neanche l'ufficio qual è, ma le trasmettevamo come fosse un atto generico, un atto solo così informativo.
1: Ho capito. Senta, lei rispetto all'interlocuzione che poi ha la Romeo avuto con il capitano Cavallo, ne ha ricordo ricorda che poi venne fatta un'annotazione che riguardava proprio l'interlocuzione tra la Romeo e il capitano Cavallo, che all'epoca era in servizio presso la sezione di PG della pretura.
0: Allora, quel periodo era passati un po' di giorni che io non avevo rapporti con la Romeo, cioè non c'eravamo né visti né sentiti, fino a che mi sembra che il capitano Minucci mi dice guarda che la Romeo è stata convocata, dice, non so come l'aveva saputo, lui se l'aveva vista per le scale, perché la sezione di PG della pretura era al piano sopra il nostro.
1: Sì.
0: Quindi le scale erano in comune. Cioè, non so, dice guarda che è salita su alla sezione di PG della pretura. E io lì per lì rimasi così, dico, che ce fa questa la sezione PG della pretura? E Minicucci ha detto: non lo so, so che sta su, è stata su. Io sono salito sopra e parlai con un collega, gli dico: scusate, ma che avete convocato una certa Romeo Maria? Dico: perché sai, è una persona che sta collaborando con noi, sta lavorando con noi, volevo sapere che cosa era successo. Mi ha detto: dice, sì, guarda, l'abbiamo chiamata, ma era per una pratica, per alcuni assegni che ci ha dato la delega alla procura della pretura. Ah, dico, ma nient'altro? Mi ha detto: no, è solo questa pratica di questi assegni. Quindi mi sono tranquillizzato, perché io ho detto: guardate, non vorrei che si sovrappongano poi delle indagini. Io sono venuto a chiedere, appunto, se era venuta su per un motivo specifico. Sì, era una pratica, c'è un fascicolo della pretura che parlava di alcuni assegni dove lei era coinvolta. A posto, arrivederci, e me ne sono andato giù. Tutto qui. Io poi non ho parlato né col capitano Cavallo, che tra l'altro conoscevo bene perché era stato il mio comandante a Sassuolo, però non parlavo con nessuno tranne con quel collega e basta.
1: Chi era il collega?
0: Non me lo ricordo, io sono salito su nei corridoi, ho detto chi è che ha chiamato a Roma, è uscito fuori questo collega e mi ha detto: l'abbiamo chiamata noi, ma non è che io ho chiesto come ti chiami, perché sì, ci conoscevamo di vista, però non sapevo i nomi di tutti quelli degli altri reparti.
1: Perfetto, senta, un'altra domanda. Lei poi il contenuto della nota Cavallo, che è stata acquisita agli atti di questo processo, ha avuto modo di conoscerlo, quindi quando, non in quel momento, lei ha avuto modo all'epoca di leggere quella che era la nota che poi venne trasmessa dal capitano Cavallo?
0: Guarda, io ne sono venuto a conoscenza di questa nota il giorno che mi hanno sentito alla DNA, il dottor Scarpinato,
1: sì,
0: che me l'ha mostrata, mi ha detto, dice, Marcia, lei la conosce questa nota? Io ho detto, che cos'è? Dice, la nota che fece il capitano Cavallo della sezione del PG della pretura. Dico, no, ma su che cosa? E me la mise davanti, me la mostrò, insomma, io la presi, la guardai, avevo letto tutti gli indirizzi a cui era stata mandata, e niente, ho dato uno sguardo così, ho detto: no, io questa non l'ho mai vista, è la prima volta che la vedo.
1: Perfetto. Lei quindi ne è venuto a conoscenza del contenuto?
0: Quel giorno lì.
1: Sì, dico, se vuole gliela rileggo, se ritiene, che può essere utile.
0: Le spiego. Gli ho dato una lettura così, in modo superficiale, perché... cioè, me l'hanno fatta vedere, io ho aperto, ho dato uno sguardo così su quello che parlava delle chiaie, ho detto: no, guardi, dottore, questa è la prima volta che la vedo, non sapevo neanche che esistesse.
1: Presidente, se mi consente, tanto in breve, io gliene vorrei dare lettura al luogotenente, perché è propedeutica, ecco, alla successiva domanda. Luogotenente, dunque, le leggo brevemente, perché sono poche righe, quello che è riferito nella nota Cavallo. Nell'aprile del 1992, a cavallo delle elezioni politiche in Palermo, si è recato Stefano Delle Chiaie accompagnato dal suo avvocato tale Minicacci di Roma. In Palermo ha preso contatti con Troia, boss della zona di Croillas, Macaluso, avvocato di Palermo, e ci sono le indicazioni dell'avvocato di Palermo, Miranda, sindacalista onorevole dell'M6, impiegato presso l'ospedale psichiatrico di Palermo di via Piedimonte. Ecco, nel corso di tale incontro avrebbero parlato di recarsi a Capaci per procurarsi esplosivo dalla cava di tale Sanzana. Prima delle stragi, il Delle Chiaie, che solitamente si recava in Palermo nel solo mese di agosto, sarebbe venuto più volte. In una di queste occasioni la fonte ha appreso di una telefonata che il Delle Chiaie ha fatto per il tramite di un cellulare, per evitare di essere intercettato, con un individuo non noto, tale Mario di Roma. E poi prosegue. Io le voglio chiedere queste
4: Presidente,
1: informazioni.
4: Mi perdoni, c'è opposizione a questa forma di domanda. Cioè, stiamo leggendo il contenuto della nota Cavallo.
1: Ma la devo fare la domanda, avvocato, mi perdoni.
4: Sì, ha chiesto se conosce il contenuto. La domanda è questa: c'è opposizione, perché non sono dichiarazioni del test. Quindi stiamo leggendo la nota Cavallo.
5: Ma l'opposizione dovrebbe fare almeno dopo che la collega ha fatto la domanda. Non
4: l'opposizione ha la domanda, se ricorda il
5: contenuto. Ma non ha fatto la domanda, avvocato,
4: 5 secondi fa.
6: No,
4: ha chiesto al test, conosce il contenuto.
6: Lo ha detto.
3: Sì, ma ha detto il pubblico ministero, questa era la premessa, la lettura di questa è la premessa per fare una domanda. La premessa è stata fatta, vogliamo sentire la domanda?
1: Sì. Allora, io le chiedo, Romeo Maria, nel corso dell'interlocuzione dei riferimenti che fece a delle chiaie, le ha mai riferito i fatti che poi sono confluiti in questa annotazione di PG?
0: Mai. Le ripeto, è stato solo un colloquio che è caduto così, da solo, nel momento in cui è nata. Ha detto, amico di mio fratello, ho le foto, è quello che già le ho detto.
1: Perfetto.
0: Non c'è stato poi nessun altro colloquio riguardante delle chiaie con la Romeo o con nessun altro.
1: Perfetto, guardi, le faccio prima di proseguire una domanda su quello in relazione in particolare a quando lei ebbe modo di apprendere del fatto che Romeo Maria fosse stata sentita dalla sezione DPG presso la pretura. Oggi ha riferito al tribunale che interloquì e lo seppe da un collega di cui non ricorda il nome, che non parlò direttamente col capitano Cavallo. Ora, nel punto verbale del 9 maggio che è versato agli atti processo e a pagina 36, giusto per dare anche un'indicazione più chiara, lei ha riferito proprio su questo tema specifico. Ecco perché dico, riferivo tutto io comunque ai miei superiori. Io andai su dal capitano Cavallo e gli ho detto, scusate, ma voi perché avete chiamato Romeo Maria? Quindi la domanda è il contrasto rispetto a quello che ha detto oggi. All'epoca lei riferì che ebbe un'interlocuzione diretta col capitano Cavallo, mentre oggi ha riferito che ha avuto un'interlocuzione, giusto per comprendere se effettivamente ha memoria, se ha parlato direttamente col capitano Cavallo o no sul punto, in questa circostanza.
0: No, allora dottoressa, guardi, secondo me è stato un po'.
2: Mi scusi dottoressa, mi perdoni, sì. Pagina 36, sì. Delle
1: trascrizioni, sì, avvocato. È proprio l'ultima risposta della pagina.
2: Ah, ok, l'ultimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Grazie. Sì, grazie.
0: Allora, dottoressa, stavo dicendo, forse è stato trascritto male questo verbale, io poi non è che mi metto a rileggere perché insomma non... io mi fido poi
1: era la sua voce mi perdoni luogotenente, giusto per chiarire, non ho dato lettura del verbale riassuntivo ma della trascrizione che è stato fatto dal consulente.
0: Sto spiegando. Perché io forse ho detto sono andato su da Cavallo perché il reparto era quello del capitano Cavallo.
1: Ho capito.
0: Ho detto, come per dire, vado da Minicucci vado al nucleo operativo, perché sappiamo che c'è Minicucci, ma io ho parlato con un maresciallo, ma neanche sono entrato in ufficio di quel maresciallo, sono rimasto nel corridoio. Quando io nel corridoio della sezione di PG ho detto chi è che ha convocato Romeo Maria? Ed è uscito questo collega da questo ufficio, abbiamo parlato quei 5 minuti qui nel corridoio della sezione. Io poi con il capitano Cavallo non ci ho parlato nel modo specifico di questo incontro della Romeo, delle chiaie, niente, è rimasto così. Quando mi hanno detto che era una pratica di riguardante assegni, sono sceso di nuovo al nucleo operativo, ho detto poi ai miei colleghi, ah no niente, guarda, l'hanno chiamata per degli assegni, tutto qui.
1: Perfetto, senta una domanda su un altro tema su cui anzi, prima di passare a un altro tema, un'ultima su questa vicenda di delle chiaie le voglio anche chiedere. Invece Illo Cicero le fece mai riferimento alla figura di delle chiaie?
0: No.
1: Non gli ha mai parlato di delle chiaie?
0: No, ma non ci hanno, cioè io non ho mai ricevuto nessuna notizia che potesse ricollegare il delle chiaie alla mia indagine.
1: No,
0: nessuno, okay. Neanche uno minimo di spunto. Sì, avuto un minimo di spunto avrei indagato pure su delle chiaie, ma non c'era la notizia criminis, non c'era niente.
1: Allora, guardi, lei, io non le sto chiedendo semplicemente, anche se in maniera avulsa dalle sue indagini, Illo Cicero le fece riferimento alla figura di Delle Chiaie. A questo punto io le leggo a pagina, anche per il suo difensore, a pagina 54 della trascrizione. A domanda del pubblico ministero in cui il dottore Pacifico che le chiese, lo Cicero le parlò mai di Delle Chiaie che lei ricordi, lei ha risposto: mi sembra che uscì fuori questo discorso quando, ma sempre in maniera un po' così, dicendo, no, dico, Maria conosce pure Delle Chiaie. Mi fa, dice, sì, lo so, dice, che ogni tanto l'ha vista pure qui con il fratello a Capaci, ma sono state chiacchiere così. Ecco, all'epoca lei, quando è stato sentito, ha fatto questa precisazione, quindi vorrei che oggi un attimino chiarisse in che termini lo Cicero le parlò di Delle Chiaie.
0: Sì, dottoressa, è nata così. Quando è successo tutta questa vicenda di Delle Chiaie con la Romeo, io gli feci la battuta allo Cicero, ho detto, oh, hai visto, dico, Maria conosce pure questi personaggi, conosce pure Delle Chiaie. E lui mi ha detto, dice, sì, sì, lo so, so che è amico del fratello, che viene a fare dei giri pure in Sicilia, basta. Ma era un discorso che non c'entrava niente proprio con tutta l'indagine.
1: Perfetto, perfetto, è chiaro. Quindi, diciamo, su questo non ebbe una specifica interlocuzione sul dottor con il dottor Teresi.
2: Dottoressa ha già risposto, ha risposto ampiamente.
1: No, con il dottor Teresi. Sto chiedendo, rispetto a questa specificazione, a questo commento, poi ci fu anche un seguito con la procura.
2: Prima, ha detto di aver inoltrato una nota alla procura in maniera così estemporanea, in quanto non riguardava attività di indagine.
1: Sì, e io sto facendo un'altra domanda: se nelle sue continue, così quotidiane interlocuzioni con il dottor Teresi fece riferimento anche a questo?
0: No, non c'ho motivo perfetto. Di parlare di Delle Chiaie col dottor Teresi, perché non era attinente all'indagine.
1: Perfetto, chiaro. Un'altra cosa. Senta, lei poco fa. Vorrei che ci concentrassimo ora su un'altra. Su un altro argomento, lei ha avuto modo di conoscere il dottore Contrada?
0: Allora, io il dottor Contrada non ci ho mai parlato e non ho mai avuto rapporti personali col dottor Contrada. Sapevo chi era perché insomma a Palermo se ne parlava, però l'unico episodio che mi collega al dottor Contrada è quando io un giorno rientrando il capitano Minicucci si fece scappare che Contrada aveva chiesto al colonnello Borghini di trasferirmi perché secondo lui io stavo intralciando delle indagini dei servizi. Io rimasi un attimo sbalordito, ho detto perché? Ha detto vieni un attimo con me, dice ormai mi è scappato e mi ha portato dal colonnello Borghini dicendogli signor colonnello guardi mi è scappato, evidentemente il colonnello gli aveva detto di non dirmi niente, dice guardi purtroppo mi è scappato, c'è Giustini qui, il fatto di Contrada, e mi ha detto sì guarda mi ha chiesto di allontanarti e io gli ho detto, dice no, dico, io non vedo il motivo di aver allontanarlo, è finito lì, tutto lì. Questo è l'unico episodio che mi lega a Contrada.
1: Quindi, per quello che lei ricorda, è Borghini che ha avuto un contatto, di un incontro sul punto con Contrada?
0: Sì, a me quello mi ha detto il Tavino Minicucci è che Contrada si era rivolto a Borghini per chiedere il mio allontanamento.
1: Ecco, però ora poi lei ha avuto modo di interloquire anche direttamente con Borghini, appena riferito, no?
0: Sì.
1: Quindi Borghini aveva confermato che aveva avuto un diretto incontro con Contrada su questo tema?
0: Sì, non mi ricordo se era un incontro o una telefonata, comunque mi ha confermato, mi ha detto sì, guarda, ha chiesto, dice che gli sta intralciando delle indagini, ma io gli ho detto che io, dice, non ti avrei allontanato perché non vedevo proprio il motivo. Ecco. dice comunque non ti preoccupare, dice stai tranquillo, torna a lavorare a posto così. Ho detto va bene, arrivederci, e me ne sono andato.
1: Senta, no, questo glielo dico perché appunto perché poi abbiamo sentito i testi Minicucci e Borghini che non avevano memoria di un incontro diretto soprattutto con, avuto su questo con il dottore Contrada, quantomeno Borghini. Ma le chiedo, lei ricorda il periodo in cui ciò avvenne?
2: Mi perdoni. Dottoressa, mi perdoni, sì. Se non ricordo male, il colonnello Borghini riferì di aver parlato probabilmente al telefono con il dottor Contrada e riferì, diciamo che disse anche che probabilmente il dottor Scarpinato ne era a conoscenza di questa cosa in quanto il telefono del dottor Contrada probabilmente era intercettato.
1: Guardi, non è esattamente così, comunque poi saranno oggetto di valutazioni successive. Mi perdoni.
2: Però non può dire che non c'è stata questa cosa.
1: No, perché Minicucci ha assolutamente negato. Comunque
2: che c'è stata questa telefonata con Contrada avvenuta presumibilmente attraverso i telefoni degli uffici.
1: Allora, poi su questo, ripeto, saranno oggetto di precisazioni successive.
2: Dottoressa, ci sono le trascrizioni.
1: Sì, no, infatti, avvocato, non è questo il momento di.
3: Va bene, sì, possiamo andare avanti.
1: Senta, un'altra domanda. Un secondo. Ecco, lei ha avuto modo di incontrare, di conoscere il dottore Paolo Borsellino?
0: Sì.
1: Ecco, se ci può riferire quando è accaduto e che cosa è accaduto?
0: Sì, è accaduto nel periodo dopo la strage di Capaci,
1: sì.
0: E nei giorni precedenti, non mi ricordo, cioè, io ci sarò stato 2-3 volte. Penso nei 10 giorni precedenti purtroppo alla strage di Via D'Amelio, che mi aveva chiamato in caserma, io andai dai miei superiori dicendo guardate che mi ha chiamato il dottor Borsellino e mi hanno detto vai a sentire che vuole. Sono andato lì e mi fece un po' di domande che non ricordo adesso esattamente quale domande mi fece, però sulla vicenda di Rocicero, sulle dichiarazioni di Rocicero, mi chiese alcune precisazioni e poi passava un paio di giorni, mi richiamava, mi riconvocava, io riandavo lì, facevo altre precisazioni e niente, fino a, mi sembra che l'ultima volta che sono stato da lui, non mi ricordo se era il giorno prima o 2 giorni prima della strage, se non so se era il venerdì o il giovedì, venerdì, insomma, prima della strage.
1: Giovedì o venerdì prima della strage, ha detto?
0: Sì,
1: verso
0: perché
1: che
0: la strage
1: ora?
0: È avvenuta di domenica. La strage è avvenuta di domenica.
1: Sì, verso che ora? Se lo ricorda.
0: Cioè, non ho capito.
1: Più o meno ricorda l'orario dell'incontro.
0: Sì, era prima di pranzo, io mi ricordo, se non ricordo male, andai uscita dall'ufficio che era passato mezzogiorno.
1: Ok, e poi?
0: E niente, poi dopo questi incontri purtroppo la domenica l'ho rivisto lì a Via D'Amelio, purtroppo.
1: Ma quanti sono stati questi incontri che ha avuto con il dottor Borsellino?
0: Mi sembra 2 o 3.
1: E quindi sono stati 2 o 3, che mi colloca temporalmente, quindi mi ha detto, cioè tutti in questa decina di giorni, per capire, perché
0: sì,
1: non vorrei interpretare male.
0: Sì, era per dire, lo incontravo oggi, poi magari saltava un giorno, poi mi richiamava, poi saltava 2 giorni e poi mi richiamava.
1: Quindi tutte nella stessa decina di giorni, nel giro di 10 giorni praticamente, ha
0: sì,
1: detto.
0: Sì, penso 10, 15 giorni.
1: Sì, no, per comprendere
0: adesso
1: il periodo. Quindi comunque parliamo di luglio 92, questa era il.
0: Sì.
1: Senta, ma lei parlò di. Ci fu mai un qualche riferimento con il dottore Borsellino a Stefano Delle Chiaie?
0: No.
1: Senta. Vedo se questo abbiamo fatto. riguardo alla figura di Biondino Salvatore, lei, lo Cicero, quando le parlò di Biondino Salvatore?
0: Allora, all'inizio di quando ha cominciato un po' ad aprirsi con noi, ci elencava un po' gli uomini d'onore che frequentavano la casa di Troia Mariano, e quindi faceva un elenco di nomi, quelli che poi stanno nelle informative nostre, e specificò che questo Biondino Salvatore era uno, diciamo, più in vista degli altri, di tutti quelli che frequentavano la villa di Troia Mariano. Era quello, diciamo, che c'aveva un po' più di potere, e ci raccontava che aveva pure i fratelli, il Biondino c'aveva pure due fratelli che erano mafiosi pure loro, e niente, quindi cominciamo a identificarli via dicendo. Quindi ci disse che andava a casa di Troia Mariano accompagnando a volte Gambino Giacomo Giuseppe, a volte altri personaggi, di cui uno che non conosceva né il nome, né gli era stato mai presentato né mai indicato da nessuno, ma che vedeva che quando arrivava tutti i presenti gli portavano un gran rispetto. Dopo qualche giorno io rincontrai, cioè mi rividi con Biondico, no scusi, con lo Cicero, e parlando, perché mi ero incuriosito da questo fatto quando lui ci disse all'inizio che portava questi personaggi, e io gli chiesi: senti una cosa, dico, vabbè, ma dico, tu ci hai detto che sto Biondino Salvatore portava Gambino Giacomo Giuseppe, altri personaggi, più un personaggio che tu non conoscevi, che però tutti gli portavano rispetto. Gli ho detto, ma non potrebbe essere Totò Riina? E lui mi rispose questo: guarda, a me nessuno me lo ha indicato come Totò Riina, io non lo so, non è stato presentato, però ti posso dire che ho dei forti sospetti che sia proprio lui. E gli ho detto, perché sai, sto personaggio tutti gli portano rispetto, davanti a Troia Mariano, che tu ci dici che sia un grande boss, se questo arriva e tutti gli portano rispetto, dico, non ci potrebbe essere l'ipotesi che sia Totò Riina? E lui mi ha detto, guarda, la certezza non ce l'ho, ma sono convinto pure io che possa essere proprio lui. Ecco, questo. Poi dopo abbiamo fatto tutti gli accertamenti e via dicendo, e io di questo colloquio feci una relazione di servizio, un'annotazione di servizio, perché avevo intenzione di chiedere delle intercettazioni ambientali video e telefoniche su Biondino Salvatore, poiché era impossibile fare dei servizi di osservazione sia presso l'officina lì a San Lorenzo che presso l'abitazione lì a Via Tranchina, perché erano posti dove ci avrebbero scoperto subito, insomma, erano molto vigilati da loro. Quindi feci questa annotazione di servizio e riferì alla procura.
1: Senta, lei quando è stato sentito ha detto una cosa sul punto, ha reso dichiarazioni, prendo anche il verbale che aveva reso, che viene richiamato, un secondo che prende il passaggio. Le ricorda che è stato sentito, già l'ha riferito poco fa, che è stato sentito dal dottore Scarpinato, e sono le stesse dichiarazioni che le sono state lette il 9 maggio, quando è stato sentito. Un secondo che trovo il passaggio.
2: A quale verbale fa riferimento, a quello del 9 maggio o a quello di Scarpinato?
1: Il 9 maggio gli è stata, c'è un passaggio in cui gli viene dato lettura delle dichiarazioni del 12 gennaio.
2: Ok.
1: Ora un attimo che prendo il passaggio.
0: Sì.
1: Un secondo. Allora, sì, pagina, lo dico per il suo difensore, pagina 2, No, questo è il allora, pagina 4 della trascrizione del verbale del 9 maggio, in cui si richiama pagina 2 delle dichiarazioni rese al dottore Scarpinato, di cui gli è stata data lettura anche appunto il 9 maggio. Lei disse: ricordo in particolare che ci parlò, ovviamente si parla di Lo Cicero, dei fratelli Biondino, dicendoci che il più importante era Salvatore. Lui ci disse subito, fin dai primi mesi, che Salvatore Biondino portava Totò Riina a casa di Troia Mariano Tullio e c'era avvenuto in un paio di occasioni. Ribadisco che sono assolutamente sicuro che Lo Cicero ci disse sin all'inizio che Salvatore Biondino era colui che accompagnava Salvatore Riina a casa di Troia. Questo, diciamo, è il passaggio che lei ha riferito sia il 12 gennaio 22 che il 9 maggio del 2022. E quindi che è ben diverso rispetto a quello che lei oggi sta riferendo, in quanto lei ha precisato come fu proprio Lo Cicero a indicarvi come Biondino era l'autista di Salvatore Riina.
0: Sì, allora, quando... Vede, dottoressa, quando sì. Uno fa un certo tipo di attività... fa un'attività di analisi dei fenomeni, quindi si valutano pure delle sfumature. Io perché gli ho chiesto allo Cicero, ma non è che quello che porta su Biondino Salvatore è Totò Riina? Perché? Perché noi a naso, a fiuto e dalla conoscenza del fenomeno mafioso avevamo la quasi certezza che fosse lui, perché davanti a un boss, come diceva Lo Cicero, della caratura di Troia Mariano Tullio, arriva un personaggio che tutti gli portano rispetto e via dicendo, è normale che facciamo 2+2, dico questo sicuramente è Totò Riina. E lui e Lo Cicero disse: io non ho la certezza matematica, ma sono sicuro pure io.
1: Sì, però lei non ha superato, cioè io quello che le ho dato lettura è una cosa diversa da quella che lei oggi sta dicendo. Lei al dottore Scarpinato e alla procura di Caltanissetta il 9 maggio ha riferito: Lo Cicero mi disse che Salvatore Biondino accompagnava Salvatore Riina da Troia Mariano Tullio.
0: Ma sì,
1: quindi questo è il...
0: Dottoressa, io ho fatto 2+2, noi eravamo convinti fosse Totò Riina, per questo io dico accompagnava Totò Riina, perché noi volevamo fare un'attività di indagine proprio per provare che quel personaggio era Totò Riina e avvenire la sua cattura. Ma è normale, cioè io dico, ci ha detto che accompagnava Totò Riina perché noi eravamo sicuri, eravamo convinti che fosse proprio Totò Riina.
1: Ma sì, però questo che sta dicendo, va bene, io rimetto poi al tribunale la discrepanza su quelle che sono le dichiarazioni dell'epoca di cui gli ho dato lettura e quello che oggi ha riferito.
2: Dottoressa, però mi perdoni, allora, l'interrogatorio serve anche... Sì. Per, come dire, fare in modo che l'imputato spieghi ciò che lei le contesta. Ora, lei ha letto un passaggio, l'imputato lo ha spiegato secondo quella che è una sua logica, lei non può, dal sì. mio sommesso punto di vista, dire c'è la discrepanza, perché altrimenti, visto che il verbale è già all'interno del processo, perché è un corpo del reato, è inutile che continuiamo sì. questo interrogatorio. Salutiamo, arrivederci e grazie. Se vuole che Giustini riporti in maniera pedissequa ciò che ha dichiarato nel verbale, abbia pazienza, altrimenti è inutile che stiamo qui.
5: Allora, avvocato, fermo restando che ovviamente essendo Giustini imputato è facoltà sua in qualunque momento, diciamo, di questo esame, di dire che non vuole più sottoporsi all'esame e che vuole interrompere l'esame. Però mi permetto di dire che sulle modalità di conduzione dell'esame, fino a che siamo in presenza di domande ammissibili, questa è una scelta del pubblico ministero, rispetto alla quale il signor Giustini, se ritiene che con l'esame condotto con queste modalità sia inutile, non voglia più sottoporsi, in qualsiasi momento dice non mi voglio più sottoporre all'esame perché mi voglio avvalere, come è previsto dalla legge, essendo io un imputato, della facoltà di non rispondere. Ma non si può sindacare la modalità con la quale il pubblico ministero conduce l'esame di un imputato. L'imputato può scegliere se rispondere o non rispondere, se sceglie di non rispondere tutti ne prendiamo atto, punto e basta. Dico, ma non è un problema di sindacare le modalità. Poi, se restano delle discrasie, dei contrasti e così via, alla fine questo sarà poi l'oggetto di valutazione nostra in sede di discussione e del Tribunale in sede di decisione. Però non si può sindacare la modalità con la quale il pubblico ministero intende procedere all'interrogatorio. Questo solo per chiarezza.
2: E io per chiarezza, dottore, le ribadisco che non sto sindacando, sto semplicemente dicendo, né tantomeno sto dicendo che Giustini non ha volontà di rispondere, sto dicendo che se dobbiamo riportare in maniera pedissequa ciò che è scritto nel verbale, a questo punto è inutile, cioè l'imputato, seppur con grandi difficoltà, visto il suo stato di salute, si è sottoposto all'esame e ha voglia di rispondere, cerchiamo di dargli modo di rispondere. Okay, questo
1: sì, però
2: dicendo,
1: dal suo punto di vista che è inutile, avvocato, è dal suo punto di vista che è inutile, per me non è inutile fare riferimento a quello che ha riferito prima il Giustini rispetto alle dichiarazioni che dice oggi, laddove
2: detto,
1: io verifico delle discrepanze.
2: Faccio presente la discrepanza, perché non gli stava bene ciò che ha detto.
1: Ma non è che
2: sai
1: che quello che sta bene a me o meno, avvocato.
3: Comunque, vabbè,
2: ricordo, ci siamo capiti.
3: Ricordo alle parti che se discrepanze c'è lo deve valutare il Tribunale. Quindi.
1: Dunque, senta, tutti gli incontri e le interlocuzioni che avete fatto con il Lo Cicero sono state rese oggetto di annotazioni, qual era la modalità che voi avete messo in atto nelle, appunto, rispetto alle interlocuzioni da un canto che avevate con Lo Cicero e poi le successive comunicazioni alla Procura?
0: Allora, quando noi c'era l'incontro, diciamo, organizzato, quindi andavamo lì con l'apparecchio per la registrazione, veniva registrato. A volte capitava di incontrarlo oppure di arrivare lì all'improvviso per parlare, per comunicargli qualcosa o per chiedere qualcosa, e andavamo senza fare la registrazione, ma poi tutto quello che ci riferiva, se era utile alle indagini, noi facevamo l'annotazione e poi la trasmettevamo alla Procura con un preliminare o una relazione di servizio, una lettera di trasmissione, cioè tutto quello che noi ritenevamo fosse utile per l'indagine noi mettevamo su carta e trasmettevamo alla Procura.
1: Perfetto, quindi le intercettazioni, quindi erano o annotazioni, ovvero laddove c'erano intercettazioni avete...
0: c'erano le trascrizioni.
1: Avete fatto le trascrizioni. Senta, ricorda il riferimento, con quale modalità, quando emerse questo riferimento a Salvatore Riina tra lei e Lo Cicero?
0: Sì, doveva essere, se non sbaglio, fine aprile, primi di maggio.
1: Ok. Dove si è svolto, la modalità, in quella circostanza cosa fece, diciamo, se ne ha memoria?
0: E niente, noi, mi sembra che io ci parlai... Io adesso non ricordo bene se ci parlai fuori casa di lui, che scendeva perché a volte ci incontravamo pure per strada, o fuori casa di lei, della Romeo. E lì parlando, ho detto come va, tutto a posto, dico che si dice, dico senti un po', te volevo fare una domanda, io ho detto ma il fatto di Biondino che portava sta persona così, e lì è uscito fuori il discorso che già ho dichiarato. Che mi ha detto guarda, io non lo conosco personalmente, però sono convinto anch'io che sia proprio lui. Però lì non si possono fare domande, mi disse, non è che posso chiedere chi è, ma io sono convinto che è lui, perché tutti quanti quando lo vedevano a suo personaggio gli prestavano un gran rispetto.
1: Fece annotazione di questo incontro, di questa interlocuzione,
0: certo,
1: o c'era una trascrizione di intercettazione in questo caso?
0: No, le spiego. Io feci l'annotazione su quello che mi era stato riferito e sono andato a portarla in procura al dottor Teresi perché volevo concordare con lui la possibilità di fare delle intercettazioni video ambientali e telefoniche sul conto di Biondino Salvatore. Io entrai dal dottor Teresi, feci presente questa cosa, gli misi la relazione lì sopra il tavolo e lui mi rispose: sì, brigadier, però lei lo sa, dice, lo Cicero non è ritenuto attendibile per la storia di Bonanno, purtroppo rischia di confutare le dichiarazioni di pentiti più credibili, una cosa e un'altra. Quando ho visto il suo scetticismo, che è anche lecito, se uno non crede, non crede, per carità, io non ho mai pensato che possa averlo fatto per chissà quale scopo, è perché è una cosa umana, non ci ha creduto. Però giustamente io un po' mi sono risentito, perché a quell'attività ci tenevo, volevo farla, perché io ero sicuro che quello che portava Biondino era Totò Riina. E avevo, ritenevo che il monitorare il Biondino Salvatore ci avesse potuto portare pure alla cattura di Totò Riina.
1: Ma
0: uscito
1: lei...
0: dall'ufficio del... Non ho capito.
1: No, la faccio completa, completi pure.
0: Uscito dall'ufficio del dottor Teresi, è normale che ero un po' risentito, no? Ero un po' deluso, perché io ci contavo di fare quell'attività. E mi recai direttamente nell'ufficio del dottor Aliquò, al quale misi un'altra copia della relazione sul tavolo e gli dissi: consigliere, guardi, c'è lo Cicero che ci ha detto che ci sono buone possibilità che l'autista di Totò Riina sia Biondino Salvatore. Lui prese io mi ricordo questa scena, prese la mia relazione, cominciò a leggerla e disse: chi sarebbe sto Biondino Salvatore? E io gli risposi: una guardia forestale volontaria della regione Sicilia e c'ha un'officina meccanica a San Lorenzo. E mi chiese: che precedenti c'ha suo signore? Io ho detto: no, guardi, è incensurato. Fa: vede, però, vede, brigadiere, purtroppo qui la procura, lo Cicero non lo ritiene attendibile. E quindi non so che dirle. Dice: questo pure incensurato, cioè chi non lo conosce nessuno questo. Dico: non lo so, io sto qui per chiedere di andare avanti. E lui mi disse: vabbè, me la lasci qui, le faccio sapere. Va bene, consigliere, arrivederci. Sono uscito e da quel momento in poi io non ho saputo più niente.
1: Oh, e questa annotazione quindi l'ha depositata in procura?
0: Non ho capito.
1: Questa annotazione l'ha quindi depositata nel fascicolo in procura?
0: Sì, l'ho data al dottor Teresi e al dottor Aliquò.
1: E che cosa aveva rappresentato con esattezza, con precisione in questa annotazione?
0: Il colloquio che avevo avuto con lo Cicero, che mi aveva detto che non aveva la certezza matematica, ma che era, pure lui era convinto che quel personaggio che portava Biondino Salvatore fosse proprio Totò Riina.
1: Ho capito. Senta, questa richiesta di intercettazioni, quindi poi fu dal suo ufficio, anche a fronte delle resistenze del dottore Teresi, formalizzata la richiesta oppure no?
0: No, perché io aspettavo notizie da parte del dottor Aliquò, ha detto: le faccio sapere, perché siccome
1: poi...
0: io chiesi la possibilità di fare delle intercettazioni, ma siccome non ritenevano lo Cicero credibile, evidentemente non sapevano come giustificare queste intercettazioni. Questo ho pensato io, perché mi hanno detto... il dottor Teresi non mi disse niente, disse: non è affidabile, non è attendibile, mentre il dottore Aliquò mi disse: le faccio sapere.
1: Ho capito.
0: Però...
1: E poi a fronte del silenzio della procura lei tornò sull'argomento con la procura oppure su questo non ci furono ulteriori interlocuzioni?
0: No, mi sono fermato, poi abbiamo trasmesso quegli atti che già avevamo fatto in precedenza e mano a mano quella pratica rimase lì.
1: Ma lei ne parlò con i suoi superiori gerarchici, per esempio col capitano Arcangeli che seguiva diciamo, l'attività sul fatto che voi avevate questa intenzione di intercettare, anzi lei l'aveva previamente concordata col capitano, ne riparlò dopo aver parlato con Teresi all'interno del suo ufficio, lei cosa fece rispetto a questa richiesta?
0: Certo,
1: e questa
0: io ne parlai prima dicendo sia ad Arcangeli che al capitano Minicucci, ho detto guardi, dico guardate che pare che ci sia la possibilità che Biondino Salvatore sia l'autista di Toto Arena. Dico adesso vado a portare questa annotazione in procura, vediamo se riesco a ottenere le intercettazioni. Quando sono tornato ho raccontato il fatto, dico il dottor Teresi proprio ha fatto cadere il discorso così, mentre il dottor Aliquò mi ha detto che mi farà sapere. E loro mi hanno detto allora aspettiamo che ci facciano sapere, d'altronde è la procura che decide. Dico infatti.
1: E invece
0: quella pratica poi è morta lì.
1: Quindi non siete più tornati, diciamo, sull'argomento, né lei con i suoi superiori gerarchici, né tantomeno con la procura, è corretto?
0: Non ho capito.
1: Dico, non siete più tornati sul tema, quindi né con i suoi superiori gerarchici, né con la procura, mi pare di comprendere.
0: No, forse l'abbiamo fatto, che ne so, qualche volta dicendo, dico io sto ancora aspettando che mi chiamano, se mi fanno fare l'intercettazione, perché io ci tenevo molto, io lavoravo 20 ore al giorno, stavo fuori dalla mattina alla sera per cercare di trovare riscontri e per cercare di arrivare a quantomeno a verificare se questo personaggio che portava il biondino fosse stato proprio Toto Arena.
1: Un secondo.
0: Io ci tenevo molto, solo che ero rimasto deluso perché non mi era stato dato. Non è stato dato corso a quello che io chiedevo.
1: Un attimo, ok, un secondo che... Senta, rispetto invece a un altro, un secondo che prendo il passaggio, ad un altro argomento. Sì. Aspetta un attimo. Sì, sì, infatti.
6: La proseguo io, Presidente. Luogotenente, buongiorno, dottore Pacifico, per
7: buongiorno,
6: il verbale.
7: Dottore.
6: Un paio di chiarimenti rispetto ad argomenti che ha già trattato con la collega e quindi eviterò, diciamo, di farle ripetere le stesse cose.
7: Sì.
6: Risulta dagli atti che sostanzialmente lei il primo contatto confidenziale con il Lo Cicero lo ebbe il 24 gennaio del 92, mentre il primo decreto di intercettazioni dei colloqui con le modalità che le ha descritto risale al 9 aprile del 92. Quindi ci sono due mesi circa, due mesi e qualche giorno di differenza. In questa prima fase, cioè nella fase prima che iniziassero le intercettazioni, le interlocuzioni che lei aveva con il Lo Cicero, come venivano documentate?
0: Con delle annotazioni di servizio, perché non è che ci incontravamo tutti i giorni.
6: No, certo.
0: Io infatti prima ho detto che Lo Cicero aveva bisogno un po' di prendere fiducia in
6: certo.
0: noi.
6: Quindi con delle annotazioni di servizio.
0: Sì.
6: Perfetto.
0: Queste... Sì, all'inizio sì, perché sennò, perché sulla base di quelle annotazioni di servizio poi ci hanno dato l'intercettazione.
6: Perfetto, ecco, questo le volevo chiedere. Queste annotazioni di servizio sono quelle che poi sono confluite, se così possiamo dire, nella vostra nota sulla base della quale sono state avviate le attività di intercettazione?
0: Ma le annotazioni di servizio servivano per portare a conoscenza la procura delle notizie che ci dava diciamo il Lo Cicero.
6: Scusi,
0: e quindi
6: aspetta.
0: Gli abbiamo chiesto alla procura se ci poteva emettere un decreto di intercettazione in modo da poterli registrare, perché mano a mano vedevamo che prendeva sempre più fiducia nei miei confronti, quindi si apriva un po' di più. A quel punto ho detto se ci dà qualche notizia buona la registriamo.
6: Perfetto, però la mia domanda era proprio per comprendere questo, cioè gliela faccio in maniera più diretta, cioè voi
0: sì.
6: facevate di volta in volta queste annotazioni, o lei o chi per lei faceva di volta in volta queste annotazioni di servizio e le trasmetteva alla procura, o le avete queste annotazioni di servizio tenute ai vostri atti e poi a un certo punto sulla scorta del contenuto di queste annotazioni avete fatto la prima richiesta di intercettazione? Questo è quello che io volevo comprendere.
0: No, allora dottore,

0: spiegai che avevo chiesto degli incontri con lo Cicero e mano a mano avrei fatto sapere alla procura quello che usciva fuori da questi incontri, se c'era la possibilità di andare avanti in un'indagine. Perfetto. Quindi mano a mano che lui ci dava quelle piccole notizie, una cosa e un'altra, e facevamo l'annotazione di servizio e poi ne andavo a parlare col dottor Teresi, perché allora, il fascicolo già c'era aperto, perché era quello del tentato omicidio di lo Cicero.
1: Tutto chiaro, però, Lorenzo Giustini, la cosa sulla quale io la pregherei di fare mente locale è questa. Cioè, lei ha detto, facevamo, ripeto le sue parole, le annotazioni di servizio e poi andavo a parlare col dottore Teresi. Queste annotazioni di servizio venivano, diciamo, materialmente trasmesse al dottore Teresi o era soltanto un'interlocuzione orale e quindi le annotazioni venivano conservate esclusivamente ai vostri atti? Questo è il punto che vorrei cercare di chiarire.
0: Adesso, sì dottore, adesso io mi ricordo che col dottor Teresi ci parlavamo anche a voce, perfetto. Insomma raccontavo un po' i fatti, però poi per l'intercettazione quelle annotazioni sono state allegate alla richiesta di intercettazione.
1: Ecco, e allora torniamo alla domanda che io le ho fatto poc'anzi, perché
0: non mi ricordo se le consegnavamo mano a mano oppure gliene parlavo e poi le ho riunite tutte insieme.
1: Vabbè, non se lo ricordo, perfetto, andiamo avanti. Un'altra cosa le volevo chiedere: quando, diciamo, ci fu il primo contatto con il lo Cicero, oltre lei, quindi lei Giustini, chi era presente, se lo ricorda?
0: Io e il brigadiere Coscia.
1: E c'era anche la Romeo?
0: Sì.
1: C'era anche la Romeo, perfetto.
0: Sì, eravamo a casa della Romeo.
1: Oh, perfetto, perfetto. Senta, un'altra cosa, lei ha spiegato le modalità con le quali avvenivano queste intercettazioni a casa della Romeo, cioè ci ha detto non c'erano ancora, o comunque non avevamo in dotazione delle microspie, quindi ci andavamo sostanzialmente con un registratore. È così?
0: Sì.
1: Compreso bene. Perfetto.
0: Lo portava addosso mentre io parlavo, vicino a me c'era il brigadiere Coscia che nel giubbotto aveva questo registratore.
1: Quindi lui accendeva questo registratore e si registrava la conversazione. È così, no?
0: Esatto.
1: Perfetto. Quindi eventuali dialoghi all'interno di questa abitazione tra il lo Cicero e la Romeo che intervenivano quando voi non eravate lì presenti ovviamente sfuggivano del tutto alla vostra possibilità,
0: certo, sì,
1: di captazione di cognizione. È così?
0: No, perché non avevamo apparecchiature per poterle piazzare nella, esatto, abitazione. E quindi noi eravamo costretti a intercettare, perfetto, la conversazione nel momento in cui c'era l'appuntamento con lo Cicero, andavamo a parlare con lui.
1: Perfetto, esattamente, questo è chiaro. Senta, un'altra cosa, torno veramente in maniera telegrafica sulla vicenda cui lei ha fatto riferimento poc'anzi, cioè della vicenda quando lei porta questa annotazione di servizio che riguardava le sue deduzioni rispetto al fatto che il soggetto accompagnato da Biondino potesse essere Salvatore Riina, lei ha detto che ne parla prima con Teresi e poi con Aliquò. È così, è corretto?
0: Sì.
1: Perfetto. Lei ricorda se praticamente queste annotazioni di servizio lei gliele fece solo vedere, gliele lasciò, furono depositate formalmente?
0: No, gliele ho lasciate, perché tanto è vero che, come ripeto, il dottor Aliquò pure prese quella relazione, se io poi non so quella che diedi al dottor Teresi che ci ha fatto, se l'ha messa nel... non, certo, lo so, perché io l'ho lasciata lì e sono uscito, ero un po' contrariato e sono andato dal dottor Aliquò. Io mi ricordo, il dottor Aliquò l'ha presa in mano,
1: sì,
0: si mise a leggerla e mi fece quelle domande che già, di cui ho già, perfetto, parlato.
1: Dico, ma
0: queste... E mi ha detto, vabbè, me la lasci qui, le faccio sapere.
1: Quindi lei le lasciò sostanzialmente ai due magistrati, ma,
0: certo,
1: furono mai formalmente depositate? Cioè lei aveva una copia con un timbro di ricevuta, con una sigla per ricevuta,
0: no,
1: dei magistrati?
0: No, dottore, perché a volte lasciavamo le copie lì, a volte il timbro.

0: Penso che se viene depositato serve più alla procura che a noi, cioè per noi sì, dicendo guardate l'abbiamo depositato in data, ma siccome siccome il discorso aveva preso un po' una piega che mi aveva lasciato un po' titubante.
1: Ho capito, quindi non ci fu un depositato formale.
0: No, gliel'ho lasciata lì e me ne sono andato.
1: Perfetto. Questa annotazione, lei ha detto che prima di portarla ne parlò ovviamente anche con i suoi superiori, se non vado errato, è così?
0: Certo.
1: Erano queste annotazioni accompagnate anche da una lettera di trasmissione, di accompagnamento da parte del comandante del reparto o del suo superiore?
0: Sì.
1: Quindi lei lasciò l'annotazione con la lettera di accompagnamento del suo superiore?
0: Certo, la lettera, come dici, si trasmette l'unità di annotazione di servizio relativa.
1: Esatto, perfetto. E lei ricorda questa lettera di accompagnamento, chi ebbe a firmarla?
0: Guardi, io vado per una deduzione logica, sicuramente Minicucci, però capitava pure che a volte Minicucci non era presente e firmava Arcangeli.
1: Arcangeli o Minicucci,
0: chi l'ha firmata non lo so.
1: Quindi uno dei due comunque, diciamo, o Arcangeli o Minicucci sostanzialmente, in base alla sua deduzione logica, è così?
0: Sì, cioè prima Minicucci, perché tutta la corrispondenza che usciva dal nucleo la firmava il comandante del nucleo.
1: Perfetto.
0: Solo in assenza, perché magari era fuori e serviva di consegnarlo urgentemente, un atto, la firmava il comandante di sezione.
1: Benissimo, ok, chiaro. Senta, un'altra specificazione. Mi sembra che sia già chiaro in quello che ha detto, ma le pongo la domanda diretta. Il riferimento a delle chiarie, in termini ovviamente assolutamente generici ed avulsi dell'indagine, come lei ha detto, chi glielo fece per primo, Romeo Maria o Alberto Lo Cicero?
0: Ma no, l'ho già detto. Romeo Maria era in ufficio da me perché si doveva parlare di altro. Non mi ricordo se gli stavo chiedendo di prendere un altro appuntamento. Insomma, si parlava di cose inerenti a quell'indagine.
1: Esatto.
0: In un momento in cui io stavo prendendo degli appunti sempre su quella pratica, la Romeo Maria che stava lì aspettava, insomma, che io gli parlassi, perché dice aspetta un attimo, devo finire una cosa. Mi disse, sai, io conosco pure dei personaggi grossi. E io, mentre scrivevo, le ho chiesto, perché chi conosci? E lei mi disse, conosco Stefano delle Chiaie. Perfetto. Io la guardai, mi misi a ridere e ho detto, ma come lo conosci Stefano delle Chiaie tu?
1: Quindi, e diciamo, la prima che tira fuori questo nominativo è Romeo Maria.
0: Sì.
1: Perfetto. Poi, invece, lei, mi pare, abbia detto, successivamente, parlando con Lo Cicero, lei ebbe modo di chiedere a Lo Cicero se questa circostanza della conoscenza di Romeo Maria con delle chiaie gli risultasse. È così?
0: No, io allora,
1: come fu? Ce lo spieghi lei a
0: Romeo Maria?
1: Come
0: quando
1: arrivate
0: io
1: a parlare con
0: sono
1: Lo Cicero?
0: Andato lì, sono andato lì all'appuntamento, diciamo, a un colloquio lì con Lo Cicero.
1: Sì.
0: E quasi per prenderla in giro, io alla Romeo, dissi allo Cicero, dico, oh, hai visto? Dico, Maria c'ha conoscenze grosse, eh? Ma così col sorriso sulla bocca, dico, conosce pure Stefano delle Chiaie. E lui mi ha detto, sì, lo so che è amico del fratello, che ogni tanto vengono giù in Sicilia.
1: Perfetto,
0: ecco,
1: tutto chiaro.
0: L'ultimo discorso fatto su delle Chiaie.
1: Ora le chiedo di fare uno sforzo di memoria. Questo colloquio in cui, sia pure in termini assolutamente generici e slegati rispetto al contesto investigativo, in cui lei parla fa questa battuta, diciamo, allo Cicero su delle chiaie, si ricorda più o meno quando è avvenuto sto colloquio?
0: No, non se lo adesso ricordo. Ce ne abbiamo avuti diversi.
1: Si ricorda dove è avvenuto sto colloquio?
0: A casa della Romeo.
1: Oh, allora,
0: era in occasione, dottore,
1: sì?
0: Di un incontro dove noi avremmo registrato.
1: Oh, perfetto. Quindi, teoricamente, di questa cosa dovrebbe esserci traccia nelle intercettazioni.
0: No. Allora, noi siamo arrivati, perché noi arrivavamo a casa sua, poi c'era il brigadiere Coscia che con una scusa chiedeva di andare al bagno, sistemava diciamo il registratore, metteva la cassetta e via dicendo, se lo metteva nel giubbotto, insomma, per non farsene accorgere. E lì, mentre Coscia stava al bagno a sistemare l'apparecchio, io così, come quando uno entra, no, ridendo, perché lo Cicero mi disse: ah Giusti, come stai? Tutto bene? Tutto bene, oh, hai visto Maria qua, che conoscenze che c'ha, mica come te, ma lo prendevo un giro.
1: Ho capito, il senso della sua interlocuzione mi è
0: però
1: chiara.
0: Però non è stato registrato, perché non faceva parte, diciamo, dell'attività che io ero andato a fare lì.
1: Quindi lei dice che sostanzialmente, in effetti, ma questa parte non fu registrata, e insomma, da quello che mi sta dicendo lei, per il suo ricordo, non era neanche presente Coscia, perché Coscia era andato al bagno a sistemare il registratore.
0: Coscia era andato al bagno, sì, se non ricordo male, Coscia era andato al bagno a mettere a posto l'apparecchio, perché a volte pure, quando finiva, se il colloquio andava avanti più del dovuto, Coscia... Tant'è vero che lo prendevamo in giro, e poi ho detto: oh, ma che c'hai? Stai sempre al bagno.
1: Vabbè.
0: Chiedeva di andare al bagno per girare la cassetta.
1: Però in questo caso, diciamo, l'esigenza di girare la cassetta non c'era, perché voi
0: eravate appena al bagno a sistemarsi l'apparecchiatura.
1: Mi scusi, Eva, per comprendere io, cioè, dal momento in cui voi andavate là e dovevate registrare questo colloquio con il signor Alberto Lo Cicero, questa cassetta non poteva arrivare già con la cassetta inserita nel registratore e messa nella tasca di Coscia, così lui doveva solo premere un bottone e non c'aveva bisogno di fare tutta sta manfrina del bagno, scusate.
0: No, allora...
1: Per comprendere, non lo so.
0: Le spiego, l'apparecchiatura, se mi fa rispondere, rispondo.
1: Siamo qua per questo.
0: L'apparecchiatura era pronta.
1: Oh.
0: C'era un problema però. Perché se noi schiacciavamo, diciamo, la registrazione prima di metterci al tavolo e parlare, rischiavamo che mezza cassetta se ne andasse. Allora, una volta fatti i convenevoli, magari faceva il caffè, prendevamo il caffè, una cosa e un'altra, Coscia andava al bagno per vedere che tutto era a posto, se il suo microfono, che era un microfono che usciva, diciamo, dall'apparecchio, non fosse visibile, quindi se lo metteva bene, si sistemava e ritornava lì. E lì cominciavamo la registrazione.
1: Quindi è corretto dire che sostanzialmente non tutto quello che vi dicevate in quella casa era registrato.
0: Ma se gli devo chiedere come stai, c'hai la febbre, non lo registravo, no.
1: Ma lei, scusi, però, lei come fa a sapere prima di che cosa avreste parlato e qual era la parte rilevante e qual era la parte non rilevante?
0: Perché le domande gliele facevo io, lui rispondeva alle domande che gli facevo io.
1: Sì, ma se gli avesse detto una cosa spontaneamente, con questo criterio, non veniva registrato.
0: Ma
1: comunque
0: lei
1: ha capito,
0: sì,
1: quello che era il vostro modus operandi,
0: però
1: mi sta bene.
0: No, dottore, però lui, non è che noi entravamo e lui ci diceva: ah, sai, Tizio e Caio ha fatto questo, Tizio e Caio ha fatto quest'altro. Lui aspettava che noi ci sedessimo, io e Coscia seduti allo stesso tavolo insieme a lui, e si cominciava a parlare. Non è che mi parlava di cosa è entrata a casa e mi raccontava fatti. Lui pure sapeva che ci sedevamo allo stesso tavolo e lì si cominciava a parlare.
1: Perfetto, va bene, ne prendiamo atto. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei è a conoscenza se Lo Cicero abbia mai incontrato il dottore Borsellino?
0: No, io non ce l'ho questo ricordo.
1: Perfetto.
0: Però potrei sbagliare, io non me lo ricordo se l'ha incontrato.
1: Se non se lo ricorda, non se lo ricorda, per carità. Quindi non ha conoscenza diretta su questo punto?
0: No, non mi ricordo se si sono incontrati, forse sì, forse no, ma
1: vabbè, se non lo
0: evidentemente io non c'ero, quindi ecco perché magari non me lo ricordo.
1: Ecco, quindi questo lei ha già risposto, cioè lei comunque non c'era, quindi in sua presenza può escludere che sia accaduto. Se è accaduto... Lei non ne ha ricordo.
0: Se è accaduto non me lo ricordo.
1: Va bene, perfetto. E a questo abbiamo risposto. Un'altra cosa le volevo dire. Lei ha parlato, questo sempre per cercare di mettere un attimo di ordine sulle date, lei, parlando con la dottoressa Caruso, ha parlato di avere nella decina di giorni, 10-15 giorni, antecedenti, diciamo, al tragico evento della strage di Via D'Amelio, ha avuto 3 interlocuzioni col dottore Borsellino. È così?
0: Sì, 2 o 3.
1: Oh. Lei poc'anzi ha detto che, diciamo, l'ultima di queste interlocuzioni avvenne immediatamente prima della strage, il giovedì o il venerdì. Quindi saremmo, diciamo, la strage del 19, saremmo al 16 o al 17. È così?
0: Sì, io mi ricordo che era proprio poco prima, perché io poi sono stato uno dei primi a arrivare lì in Via D'Amelio, quando è successo il fatto, e quindi ho ricollegato che l'avevo visto un paio di giorni prima, 2 o 3 giorni prima.
1: Però, dico, per aiutarla e per sollecitare la sua memoria, le faccio presente che il 16 luglio e il 17 luglio risulta dagli atti processuali il dottore Borsellino non era in sede, perché era a Roma e stava facendo l'interrogatorio di Gaspare Mutolo insieme con altri soggetti. Quindi, se sulla base di questa indicazione che le sto fornendo, lei potesse fare mente locale su questo incontro e su quando possa essere avvenuto, perché giovedì e venerdì sicuramente no, perché era a Roma Borsellino. Quindi.
0: No, dottore, guardi, io ho questo ricordo, mi ricordo che era comunque stato un incontro recentissimo prima della strage, molto recente.
1: Quindi, però, sicuramente
0: perché,
1: a questo punto...
0: Perché? Proprio perché quando ci fu la strage,
1: sì,
0: noi andammo lì in Via D'Amelio,
1: sì,
0: il dottor Borsellino all'inizio... non si sapeva di chi fosse quella scorta, vedevamo le macchine blindate, ma non si sapeva, perché lì non ci abitava nessuna personalità.
1: Sì.
0: Fino a che io entrai nel cortile del palazzo dove abitava la madre, e lì, entrando nel cancello, ci sono 2 aiuole, una a destra e una a sinistra. E io mi misi a guardare in mezzo alle macerie, perché il palazzo erano crollati, diciamo, c'erano i calcinacci giù.
1: Sì.
0: E sotto delle macerie, io vedremo quando ne parlo, però io ho questa cosa, mi porto
1: dentro.
0: Guardi,
1: lei ne ha già parlato, se le crea difficoltà, ripetevela, tanto c'è il verbale in atto.
0: No,
1: piano ci arriviamo. Capisco anche la sua difficoltà e la sua emozione, ma se diciamo le ha difficoltà, l'ha già detta, c'è il verbale in atti, quindi non era questo l'oggetto della mia domanda. Io le chiedevo soltanto, visto che giovedì e venerdì non può essere avvenuto questo incontro, se con questa mia precisazione riesce a collocarlo un po' meglio nel tempo, se non se lo ricorda, non se lo ricordo.
0: Appunto, io sto facendo un attimo un discorso un po' ritroso. Allora, sì, quando io sono entrato in questa aiuola, la aiuola di sinistra, c'erano tutte le macerie e io vidi da sotto le macerie una spalla umana, cioè da sotto queste macerie si vedeva un pezzo di spalla e io gridai, dico: guardate, qui c'è un altro morto, qui ce ne sta un altro. Sono arrivati dei colleghi, non mi ricordo chi, perché in quel momento ero fuori dalla grazia del Signore. Alzammo queste macerie e c'era questo corpo carbonizzato. C'era solo una parte che non si era bruciata, che era un pezzo di baffo. Solo che non c'aveva più le gambe, non c'aveva più, era proprio dilaniato. E io dissi: porca miseria, ma non è che è Borsellino? Al che un poliziotto, me lo ricordo, da dietro le sbarre, diciamo, della recinzione, che stavano lì a guardare, disse: sì, mi sa che è Borsellino, perché io anni fa gli feci la scorta e qui mi sembra che ci abita la madre.
1: Perfetto.
0: E da lì ho detto: ma guardate, dico, l'ho visto l'altro giorno io, ci sono stato l'altro giorno, ecco perché dico che era molto recente.
1: Quindi... Allora,
0: adesso il giorno esatto non me lo ricordo.
1: Quindi, sintetizzando, diciamo, questa sua dichiarazione, possiamo dire che è stato qualche giorno prima del 19, ma non è in grado di ricordare il giorno esatto.
0: Il giorno esatto non...
1: Perfetto, va bene, abbiamo chiarito. Andiamo ad un altro argomento. È versata in atti una intercettazione registrata a casa di Lo Cicero, che peraltro è l'unica occasione in cui era presente anche Arcangioli, che è del 26 maggio del 92, cioè 3 giorni dopo la strage di Capaci. Ed è una intercettazione, sì. Il contenuto poi lo leggeremo, in cui comunque Lo Cicero fa riferimento al fatto di aver visto degli strani movimenti a Capaci prima delle stragi. Si ricorda questa circostanza?
0: Allora, aveva visto la presenza di alcuni personaggi.
1: Perfetto, benissimo. Poi l'intercettazione è nata.
0: E io gli dissi, però, se non ricordo male, mi disse che l'aveva visti prima della strage.
1: Prima, sì, questo gli ho detto. Gli ho, l'ho detto anche
0: dissi,
1: nella domanda.
0: E io gli dissi, ma non è che vogliono ammazzare te? E lui mi ha detto, ma non penso, perché se vengono questi personaggi non vengono per me, questi si muovono solo per cose grosse.
1: Però aspetti, la domanda che le volevo fare è un'altra, cioè questa circostanza di aver visto questi personaggi grossi e così via, risulta da questa intercettazione del 26 maggio 92. La domanda che io le volevo porre è, prima del 26 maggio del 92, il Lo Cicero le parlò a lei, a Coscia, del fatto di aver notato questi personaggi? O è un argomento che tira in ballo,
0: sì,
1: solo dopo la strage?
0: Sì, sì, sì, dottore. Guardi, quel giorno, durante quell'ambientale, quella registrazione, sì, lui ribadì davanti ad Arcangioli che aveva visto questi personaggi. Ma non ce lo disse prima. Tanto è vero che io, perché siccome io gli ho detto, ma non è che vogliono ammazzare te, è normale che se la prima volta me l'avesse detto dopo la strage, era una domanda fuori luogo.
1: Perfetto.
0: Allora... io gli ho detto, ma non è che vogliono ammazzare te? E lui mi ha detto, no, perché se vengono questi personaggi non si spostano per cose, ma se era per me avrebbero mandato qualcuno. Ma visto che sono venuti loro, c'è qualche cosa che deve succedere.
1: Benissimo. Tutto chiaro. Allora le chiedo, lei ricorda, rispetto a questa data certa del 26, quanto tempo prima il Lo Cicero gliene parlò?
0: Guardi, me ne parlò, penso, forse 3-4 giorni, 5 giorni prima della strage di Capaci.
1: 5-6 giorni prima della strage, 6-4 giorni,
0: sì,
1: 5 giorni
0: intorno...
1: prima.
0: Erano i giorni a ridosso, diciamo, della strage.
1: Quindi prima, però. Questa,
0: sì, sì.
1: Questa prima occasione in cui Lo Cicero le parlò di questi personaggi che aveva notato e lei,
0: sì,
1: disse praticamente che gli fece la battuta non è che sono là per te, e lui gli rispose no, perché non si scomodavano, in sintesi, diciamo, questi personaggi. Ecco, dico... Questa conversazione fu documentata in qualche modo? Lei se lo ricorda?
0: Ma non mi ricordo, perché cioè, era un discorso un po', diciamo, non è che ci dava, diciamo, sai, ho visto quello, ci avevi le pistole in mano, ha detto, sai, ho visto questi personaggi qua, sì, chissà che deve succedere. Certo,
1: perfetto,
0: col senno del poi, sapendo che sarebbe successa la strage, l'avremmo pure cercato di impedire. Però è stato un discorso così, dice, questi, siccome lui ci disse che Capaci era sotto il mandamento di San Lorenzo, e questi erano personaggi vicini a Troia Mariano Tullio, che lui riteneva fosse il capo mandamento di San Lorenzo, era normale che magari giravano per territorio.
1: E io
0: infatti gli dissi,
1: ho capito.
0: Ma non è che ci aveva dato, sai, l'ho visti vicino a autostrada, chiaro, che facevano,
1: chiaro,
0: movimenti strani, l'ho visto in giro.
1: Vabbè, chiarissimo.
0: Siccome noi avevamo già un'attività, per esempio di pedinamento del Sensale, del Ferrante e degli altri, forse era normale che stessero pure lì.
1: Ho capito. Senta, però le volevo chiedere questo, in occasione di questo primo riferimento, sia pure assolutamente generico e così via,
0: sì,
1: Questo colloquio con lo Cicero non fu registrato, perché in atti non c'è nessuna registrazione su questo punto.
0: No, no, ne parlammo, non mi ricordo se eravamo per strada, insomma sotto casa.
1: Ne parlaste quindi fuori dall'abitazione?
0: Sì, sì, ne parlammo in un'occasione dove non eravamo pronti per la registrazione.
1: Era solo lei o c'era anche Coscia in questa occasione?
0: Dottor, non lo so, non mi ricordo.
1: Scusi, ma lei quando andava...
0: Però io non è che andavo lì da solo, però...
1: Ci andava anche da solo lei?
0: Sicuramente insieme a me c'era Coscia, però a volte Coscia che faceva? Si sedeva in macchina... che ne so, era preso a fare una telefonata, io non mi ricordo se stava lì, ascoltava tutto quello che io mi dicevo con lo Cicero quando si parlava così in mezzo alla strada,
1: voi andate
0: perché
1: a gestire...
0: poi quando c'erano le registrazioni Coscia era lì con me, quindi era presente,
1: cioè quindi sostanzialmente quando c'erano le registrazioni dove tutto era documentato e quindi non ci sarebbe stato bisogno di Coscia, Coscia era presente. Quando c'erano cose non registrate, guarda caso Coscia una volta era al telefono, una volta era in bagno, vabbè, ne prendiamo atto, andiamo avanti.
0: Guarda caso, dottore, scusi, guarda caso è un po' un'allusione un po' forte.
1: Sì, guarda caso lo dico io e me ne assumo le responsabilità.
0: Guarda caso è un'allusione un po' forte, dottore, perché io ho detto, non mi ricordo, può essere pure che stava lì, ma io non posso avere la certezza di guardare mentre parlo con una persona che fa il mio collega.
1: Vabbè.
0: Cioè, guarda caso lo vedo un po' offensivo.
1: Lo veda come vuole, Giustini, andiamo avanti.
0: Lo so, però scusi, ma io lo vedo un po' offensivo.
1: E vabbè,
0: caso,
1: se si sente offeso mi dispiace. Io intenderei proseguire l'esame, sempre che lei voglia continuare a rispondere. Se lei non vuole più rispondere, me lo dice, e ne prendo atto e mi fermo.
0: No, se deve continuare su questo tono mi fermo adesso.
1: E allora si fermi, io non intendo farmi dire da lei come devo condurre il suo esame, quindi se lei non vuole più rispondere ne prendiamo atto.
0: Perché non mi sembra che qui si voglia arrivare a conoscere i fatti, qui mi sembra che ci sia un po' una prevaricazione sui fatti che a noi ci piacciono che arrivino.
1: Guardi, questa è una sua...
2: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Questa è una mia deduzione che sto vedendo dal suo atteggiamento, scusi.
1: Le faccio i complimenti che riesce a comprendere dal mio atteggiamento quello che...
2: Vabbè, vogliamo continuare o...
1: O ci fermiamo?
0: Io sono disposto a continuare, l'importante è che venga fatto.
2: Vabbè, passiamo alle domande.
0: In modo più sereno.
2: Passiamo alle domande.
1: No, sono serenissimo, Giustino. Allora, senta, parliamo di un altro, passiamo ad un altro argomento. La nota Cavallo. Lei, dopo che apprende queste circostanze che era stata sentita Romeo Maria e così via, lei ebbe modo di avere una interlocuzione sul punto con Romeo Maria? Cioè gli chiese come mai era andata a dire certe cose ad altro ufficio di polizia?
0: Sì, io sì, poi successivamente io chiesi a Romeo Maria, dico scusa, ma com'è che sei andata dai carabinieri della pretura? E lei mi ha detto, vabbè, tanto carabinieri con carabinieri. Ho detto, ma scusa, perché sei andata lì, che dovevi fare? E mi ha detto, no, mi hanno chiamato per un fascicolo perché c'è una storia d'assegni che io ho dato a qualcuno, non mi ricordo, insomma, mi confermò comunque che era una vicenda di assegni.
1: Perfetto. E ma le disse che però aveva parlato di ben altro rispetto agli assegni?
0: No, no.
1: Lei è certo di questo?
0: Sì. E chiesi solo perché era andata dai carabinieri della pretura. Ho parlato con loro così, però non mi ha raccontato che cosa gli aveva detto né niente, anche perché quando mi ha detto.
1: Allora, lei, pagina 105 della trascrizione del 9 maggio, a domanda del procuratore De Luca, dice: infatti poi la chiamai e gli dissi, scusa Marie, ma perché te ne vai a parlare delle stesse cose con cui parli, cioè di cui parli con noi, con altri comandi? Dice, no, ma io stavo a parlare lì, gli ho detto, ti fai sempre bella, gli ho detto, dico, so cose riservate, cioè se le dici a noi, non è che le puoi andare a dire ad altri. E lei dice, ma siete tutti carabinieri, quindi, e lei gli risponde, no, ma così non funziona. Quindi sostanzialmente in base a questa sua dichiarazione, lei chiese in qualche modo conto e ragione alla Romeo Maria del fatto che aveva parlato di questi fatti specifici, non
0: di questi fatti, di questi fatti, scusi, dottore, di questi fatti io non l'ho mai affermato.
3: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera. La parte documentale che avete ascoltato fin qui, fino al tempo che purtroppo non ci consente di andare oltre perché dura 2 ore lo speciale giustizia, era del 18 maggio scorso, proprio a pochi giorni dalla celebrazione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, perché di questo si occupa il processo, un depistaggio sulla strage che appunto il 23 maggio del 92 ha portato all'eliminazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. È un processo molto particolare e delicato, come avete capito, ha una coda anche mediatica importante, l'abbiamo detto all'introduzione, un'interazione tra un programma televisivo come Report e una sede giurisdizionale come quella di un dibattimento di primo grado, che vede appunto sul banco degli imputati Walter Giustini, l'ex brigadiere dei carabinieri che gestì la collaborazione del pentito Lo Cicero, e Maria Romeo, che di Lo Cicero è stata proprio la compagna, e stasera abbiamo iniziato ad ascoltare una prima parte dell'esame dell'imputato in questo processo per depistaggio, questo è l'assunto della procura di Caltanissetta, sulla strage di Capaci, sulla cosiddetta pista nera e il presunto ruolo di Stefano Delle Chiaie. Vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui. E come sempre, buon proseguimento di serata, restate in diretta con i programmi di Radio Radicale.
4: Sono le 22.59, questa era la edizione di questa sera dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi questa sera, passiamo all'ascolto di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Buonasera a chi ci ascolta, appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri, ecco, condurre questa rubrica Francesco Radicioni, esperto di Asia e corrispondente all'Asia per Radio Radicale, ben ritrovato Francesco.
6: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta come sempre.
5: Un piacere riavere con noi Nicola Missaglia, analista dell'ISPI, a capo della comunicazione ISPI e Desk India. Tra l'altro parleremo proprio di questo in quest'ultima puntata. Ben trovato!
7: Buonasera a voi e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
5: E chiaramente l'India è al centro di questa nostra mezz'ora insieme per 2 ragioni. Per la presenza del primo ministro Narendra Modi a Roma e poi varie tappe europee, e in particolare tutto ciò si inserisce anche nel solco del grande accordo raggiunto, insomma, di diversificazione anche da parte dell'Europa tra Unione Europea e India, con un importante rilancio degli scambi commerciali, non solo, ma anche perché a questo sarà dedicata la seconda parte della nostra puntata, parleremo anche della visita del segretario di Stato statunitense Rubio, che proprio in questi giorni si trova in una visita diplomatica ufficiale di 4 giorni appunto in India. Partiamo però appunto dalla cornice europea, soprattutto se ne è parlato molto in Italia nella presenza di Modi e l'incontro con Meloni appunto in Italia, che pone insomma l'Italia si sta di fatto ponendo come un partner importante dell'hub europeo per le merci e l'energia provenienti dall'India, si cerca di sfruttare corridoi strategici e logistici alternativi, soprattutto anche per, visto il contesto in cui parliamo, per evitare le crisi nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz. Come sapete appunto ci sono stati ulteriori accordi siglati per l'interscambio commerciale per appunto un obiettivo di 20 miliardi di euro, insomma ce n'è di che parlare stasera, Francesco.
6: Ma sì, in qualche modo si può partire con alcune immagini che i leader di Cina, di India e Italia hanno diffuso sui loro social appunto l'immagine di Narendra Modi e Giorgia Meloni insieme al Colosseo che si fanno i selfie, insieme al Pincio, poi una scena alla Casina Valadier dove hanno anche fatto un video a beneficio dei social con le caramelle indiane Melody, giocando proprio su un meme molto, molto diffuso. Esattamente un po' la crasi tra i nomi di Giorgia Meloni e Narendra Modi, però a parte appunto tutta questa
5: Sparati i classiconi, diciamo.
6: esatto, a parte però tutti questi elementi di colore, quella a Roma del primo ministro indiano è stata una visita, insomma, davvero densa, densa la dichiarazione congiunta finale in cui le relazioni tra Roma e Delhi sono state innalzate a livello di partnership strategica speciale, densa per il numero di dossier che sono presenti all'interno di questa dichiarazione, compresa tutta la parte delle nuove tecnologie, della cooperazione sulle nuove tecnologie, sulle catene dei minerali strategici, sull'innovazione, sullo spazio, sulla cultura, cito appunto a memoria, il che conferma che in qualche modo Melody, al di là del meme, è anche qualcosa su cui sia l'India che l'Italia stanno puntando. Questa almeno è un po' l'impressione. Nicola Missaglia, tu come l'hai visto questo 2 giorni di Narendra Modi qui a Roma?
7: Sicuramente è stato un incontro che in qualche modo ha suggellato, ecco, un percorso che era stato inaugurato forse già prima del governo Meloni, che però sicuramente la relazione buona tra Modi e Meloni ha via via innalzato nel corso di questi ultimi anni. Ricordiamo che nel 2023 Meloni è stata l'ospite d'onore nell'anno del G20 indiano, in cui per la prima volta fu appunto siglato un accordo di partnership su diversi dossier tra l'India e l'Italia. Tra l'altro, dopo, come sappiamo bene, dopo un decennio e passa di relazioni più difficili, dopo il caso dei Marò, dopo il caso dell'Augusta Westland. E poi nel 2024, quando c'è stato il nostro G7, Meloni invitò proprio Modi in Italia a rappresentare il sud globale intero, quindi in qualche modo legittimando anche l'India e il suo primo ministro come portavoce dei paesi del sud globale. Poi via via, ecco, questa partnership è diventata più strategica, sino a diventare speciale, come hai detto, ed effettivamente è stata anche raccontata in questo ultimo viaggio in maniera molto esplicita, molto aperta, molto mediatica. È stato anche, insomma, entrambi i leader hanno firmato un editoriale sul Corriere della Sera in cui hanno appunto raccontato dell'importanza di questa relazione. Il comunicato finale che poi è stato presentato, come dicevi, comprende moltissimi dossier, sono ben 39 i punti che vengono affrontati e sostanzialmente coprono tutte le aree di cooperazione, di cui sicuramente alcune sono anche molto interessanti. Pensiamo a quella sulla difesa, che appunto era stato il dossier un po' più complicato negli ultimi decenni. Adesso l'Italia e l'India si sono impegnate a svolgere esercitazioni navali congiunte, a cooperare sulla sicurezza marittima, a cooperare a livello industriale sulle tecnologie di dual use, di tutta l'industria militare. L'India è un importatore netto di materiale militare, come sappiamo, ha delle relazioni molto strette con la Russia storicamente, da cui ha sempre importato, sin dai tempi dell'Unione Sovietica, materiale per la difesa. Però poi dagli anni 2000 in poi ha anche sviluppato le relazioni ovviamente con gli Stati Uniti sotto questo profilo, ma anche con paesi europei come la Francia, da cui acquista gli aerei, per esempio i Rafale. E l'Italia era rimasta un po' indietro da questo punto di vista e adesso si apre però questo dossier. Ovviamente in questo c'è anche una dimensione geopolitica che interessa entrambi i paesi, perché l'Italia sicuramente in questi ultimi anni ha cominciato a cercare una presenza più forte, più stabile in quello che noi chiamiamo l'Indo-Pacifico. Quindi il fulcro della geopolitica mondiale di oggi e probabilmente dei prossimi decenni. E l'India, d'altro canto, invece cerca dei nuovi partner europei per ridurre le sue dipendenze, in primis dalla Russia, che comunque è un paese sempre più isolato a livello globale, però anche per in generale rafforzare la propria autonomia strategica, soprattutto sotto il profilo della difesa. Sono due paesi, l'Italia, per arrivare al tema delle nuove tecnologie, di cui si è parlato molto poi in questi giorni, anche dell'intelligenza artificiale, l'Italia e
6: A
7: l'India.
6: proposito di intelligenza artificiale, ricordiamo che Tele ha ospitato una manciata di mesi fa, a febbraio, proprio un grosso summit internazionale nella capitale indiana, dedicato proprio a come il più importante paese del sud del mondo guarda all'intelligenza artificiale, insomma.
7: Assolutamente, è stato il summit più importante di quest'anno, sotto questo profilo, e l'India, appunto, si è presentata come ospite e come leader, che vuole mettere la persona, l'essere umano, al centro dello sviluppo delle nuove tecnologie. Però su questo convergono anche l'Italia, e l'India, che in qualche modo vogliono presentarsi come potenze o potenziali potenze tecnologiche affidabili, nel senso che possono essere alternative sia al modello cinese, diciamo così, più autocratico, e sia dalle dipendenze degli Stati Uniti. Quindi in questo periodo si sta sviluppando questo, come dire, un dialogo tra medie potenze che cercano in qualche modo di diversificare le proprie relazioni, di consolidarle anche su dossier molto pratici, come abbiamo visto, quindi l'industria, la difesa, lo spazio, il cyber, lo sviluppo di tecnologie, proprio mentre vediamo, e il timing qui conta molto, vediamo che le grandi potenze, per esempio in primis ovviamente gli Stati Uniti e la Cina, ricominciano a dialogare, e in qualche modo, insomma, i paesi che non sono grandi potenze ma sono medie potenze sono anche forse preoccupati, che i grandi al tavolo possano sviluppare un nuovo ordine, nuove regole in cui loro si accordano e tutti gli altri debbono subirle sostanzialmente. Quindi io penso che questo viaggio in Italia e in Europa in generale sia anche da leggere in quest'ottica, ecco.
6: Tra l'altro tu, Nicola, citavi proprio la questione delle nuove tecnologie. C'è un'altra questione che devo dire, a me l'ultima volta che sono stato in India, a Delhi, in inverno, e chi ha frequentato la capitale indiana in inverno sa che significa vivere praticamente in una palla di inquinamento, e che però, nonostante appunto questa questione, una consapevolezza sempre maggiore a tutti i livelli di come l'India debba affrontare questa questione, puntando tantissimo sulle nuove tecnologie proprio, comprese le tecnologie verdi, e anche di questo, leggendo la dichiarazione, si è
5: È
6: parlato
5: parlato
6: sia a
5: esattamente.
6: Roma che più in generale, diciamo così, nel viaggio europeo, mi pare.
7: Beh, se ne è parlato in Italia, innanzitutto perché l'Italia è sicuramente un leader, alcune delle sue industrie sono dei leader nello sviluppo di tecnologie verdi e importanti per la transizione energetica. L'India è uno dei paesi sul piano globale proprio più vulnerabile ai cambiamenti climatici da un lato, perché insomma, intanto è il paese più popoloso al mondo e quindi anche con il rischio di inquinamento che può riguardare un paese di queste dimensioni, soffre endemicamente di siccità, di inquinamento delle acque e di carenza di infrastrutture che possano appunto garantire una protezione rispetto ai cambiamenti climatici. E poi è arrivata anche la crisi dell'Iran, perché l'India, essendo un paese fondamentalmente ancora basato oggi sul consumo di idrocarburi, buona parte dei quali vengono importati proprio dal Golfo e proprio dal canale di Hormuz, anche questo paese si è reso conto che è più che indispensabile investire per essere più resilienti nel futuro, investire su tecnologie che possano proteggerla da questo tipo di dipendenze. Pensiamo che negli ultimi mesi, insomma, in India si è riattivato il consumo di carbone, di cherosene domestico, semplicemente per non lasciare le persone al buio, per non dover chiudere le cucine, ma è chiaro che questa non è una situazione sostenibile. Poi d'altronde questa è una consapevolezza che anche l'Europa, anche l'Italia e addirittura i paesi del Golfo hanno assunto in questi ultimi mesi. Le stesse monarchie del Golfo che esportano petrolio e di cui in buona parte ne esportano verso l'India si stanno rendendo conto, ecco, che il modello deve essere protetto proprio da shock di questo tipo, perché se poi la geopolitica impatta sulla sicurezza economica, sulla sicurezza energetica dei paesi, è importante, ecco, trovare dei modi per far sì che gli shock vengano assorbiti meglio. E questo sì, sicuramente in quest'ottica anche i viaggi nei paesi nordici, europei, credo sia stato importante per modi. Ricordiamo che un paio di mesi fa l'Unione Europea e l'India hanno anche siglato un accordo di libero scambio
5: Esatto.
7: molto importante, molto
5: Che
7: grosso.
5: fa parte per l'Europa di questa diversificazione che hanno iniziato a intensificare col Mercosur, con l'India, anche visto, insomma, l'area che tira con Washington. C'è stata un'importantissima accelerazione, cioè l'Europa poi è pigra, piccola, eccetera, però poi in realtà si sta muovendo a
7: Si
5: livello
7: sta
5: commerciale, che poi è
7: muovendo.
5: l'unico, no, dossier su cui ha mani libere, perché appunto è la politica commerciale è competenza esclusiva. Quindi
7: Esattamente,
5: si spiega
7: quindi
5: anche, no?
7: qui si spiega proprio il periodo anche in cui viviamo, nel senso che l'Europa, bisogna dirlo, ecco, ha accelerato su questi dossier commerciali proprio in un'ottica fondamentalmente di sicurezza economica, perché in questi anni, meno dall'invasione dell'Ucraina in poi ci siamo accorti che il tema delle dipendenze è anche un tema sostanzialmente di sicurezza, ecco, delle nostre economie, dei nostri stili di vita. E quindi, ecco, l'Europa che sul commercio, come ricordavi, ha le mani libere, in questi anni si è data da fare per siglare questi accordi, e quello con l'India, che era nell'area da più di 20 anni, sicuramente è stato un passo molto, molto importante. E io credo anche che queste visite che vanno intensificandosi, ecco, tra leader siano anche per sfruttare un po' questo momento, no?
5: Ecco, io volevo farti una domanda perché ascoltando alcuni dei passaggi, diciamo, degli incontri, delle conferenze stampa pubbliche tra Modi e Meloni, Modi diceva a un certo punto, siamo paesi, l'Italia e ovviamente l'India, ma questo diciamo possiamo anche estenderlo a parte di altri paesi europei, voi siete bravi, made in Italy, design. Produzione di alta qualità, noi ancora sappiamo far bene, praticamente agire sull'economia di scala, no? Sintetizzo male, però insomma, questo era il messaggio. Al di là di questo, c'è qualcosa in più da dire su come sta evolvendo anche la capacità produttiva indiana, al di là dei grandi numeri, anche sulla qualità? Ovviamente questo discorso spesso viene fatto quando anche all'asiatica parliamo degli stereotipi legati alla produzione cinese. Si può dire lo stesso, e c'è qualche stereotipo da sfatare anche per quanto riguarda Daddy.
7: Beh, sicuramente l'obiettivo dell'India e su cui l'India intende investire molto, anche grazie alle nuove partnership con paesi europei, è quello di diventare una potenza industriale asiatica che possa competere con la Cina. Però competere con la Cina vuol dire sviluppare la capacità di produrre a livello industriale anche prodotti ad alto valore aggiunto e quindi non solo la base manifatturiera, però anche lo sviluppo, comunque l'assorbimento di una tecnologia che permetta poi effettivamente di realizzare quelle cose di cui da tempo si parla, cioè il nearshoring, il reshoring, cioè se io voglio produrre gli iPhone in India non basta sicuramente una base industriale di base, ma deve essere sviluppata anche un'industria ad alto valore aggiunto, quindi che riesca a lavorare sui semiconduttori, sulle terre rare, sulle tecnologie speciali. E l'India si sta, insomma, sta investendo molto su questo, ha sviluppato anche un capitale umano, sta sviluppando anzi un capitale umano in grado di creare questa base industriale e sta cercando delle partnership soprattutto con paesi come l'Italia, che appunto è leader in determinate tecnologie di alto valore, paesi come i Paesi Bassi, che per esempio sono l'unico paese europeo che veramente possiede delle industrie in grado di lavorare su semiconduttori, microchip a livello di competitività globale. E quindi, insomma, sicuramente serviranno degli anni perché l'India possa arrivare a questi livelli, però mi sembra che alla leadership indiana sia sempre più chiaro che per poter contare, per poter competere in un mondo di grandi che sono sempre più potenti, quindi gli Stati Uniti e la Cina, insomma, lo sviluppo industriale e tecnologico deve essere accelerato e non si può fare tutto in casa e quindi è per quello anche che l'India cerca partnership con economie avanzate e industrialmente avanzate per sviluppare queste capacità. L'Italia, d'altro canto, cerca
5: Certo.
7: ovviamente uno sbocco anche di mercato e di cooperazione industriale.
5: Francesco, dobbiamo andare sul Rubio, credo, perché insomma ci siamo.
6: Sì, inevitabilmente appunto si è parlato anche del corridoio proprio economico durante nel corso di questa visita, l'IMEC tra India, Golfo, Trappa, tra l'altro di Narendra Modi lungo la strada verso l'Europa, sono stati ancora una volta gli Emirati Arabi Uniti, quindi uno dei paesi della regione con cui l'India ha stretto sempre di più. E poi appunto l'Europa, un corridoio interessante, ma prima o poi ci torneremo con una puntata un po' più ampia per affrontarlo. Come mi ricordava Valeria, però appunto il tempo è tiranno, come si dice, quindi dobbiamo spostarci sull'altro fronte, perché in questi giorni, praticamente subito dopo la visita a Pechino in Cina di Donald Trump, nell'altro gigante dell'Asia, e cioè proprio l'India, è arrivato Marco Rubio, è arrivato il segretario di Stato americano. E Nicola, il capo della diplomazia di Washington è arrivato in India dopo esattamente 12 mesi, praticamente segnati da una certa tensione tra Delhi e Washington. Com'è andata questa visita? Tra l'altro, una visita è iniziata da Calcutta, da Kolkata, poi è proseguita a Delhi, Agra, Jaipur, insomma.
7: Ma sicuramente è una visita che avviene in un periodo, per definirlo così, di imbarazzo delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'India. Intanto guardiamo alla simbologia, anche insomma, se pensiamo che a Pechino ci è andato Trump, ovvero il presidente americano, a Delhi ci è andato il segretario di stato, quindi sicuramente un livello più
5: cariche
7: basso degli
5: contano,
7: altri.
5: come dire.
7: Le cariche in queste cose contano.
6: E non solo Trump, a Pechino ha parlato, ne abbiamo parlato tanto qui ad Asiatica, ha parlato ancora una volta con Xi Jinping di G2, un termine che secondo me dalle parti di Delhi, non solo di Delhi, ma
5: Non è
6: anche di
5: tanto
6: Delhi, mi
5: piaciuto.
6: piace un granché.
7: Beh, no,
6: Esatto.
7: ovviamente no, essendo la Cina sicuramente uno delle nemesi dell'India. Questo non è piaciuto, però d'altronde non piace a nessuno di coloro che pensano che il multilateralismo sia la soluzione, diciamo, alla pace e alla sicurezza mondiale, perché qui si parla veramente di relazioni bilaterali tra potenti che di fatto scalzano quello che è stata la diplomazia multilaterale, su cui, molti paesi e soprattutto quelli occidentali hanno puntato nel corso dei decenni dopo la seconda guerra mondiale. Io dicevo momento di imbarazzo perché, come ricordiamo, Trump la scorsa estate ha imposto dei dazi altissimi verso l'India, sostanzialmente distruggendo, se possiamo dire così, quelli che erano stati tentativi per oltre 2 decenni di Washington di costruire invece una relazione con l'India, una relazione funzionante, di mettere l'India al centro della propria strategia dell'Indo-Pacifico. Strategia che doveva servire in primis a contenere la Cina. Ecco, Trump in questo secondo mandato, su cui tra l'altro gli indiani speravano molto, perché nel primo mandato c'erano state delle buone relazioni tra Modi e Trump, in questo secondo mandato Trump ha fatto un po' saltare questo banco e la relazione, la difficile relazione di fiducia che era stata costruita almeno da Obama in poi con l'India. Poi, dopo l'accordo che hanno firmato l'Unione Europea e l'India, anche gli Stati Uniti e l'India hanno annunciato la firma di un accordo. Non si è capito se poi effettivamente qualcosa sia stato veramente firmato, un po' forse per segnalare comunque che gli Stati Uniti ci sono nella zona, però è stato un accordo che, almeno da quello che si può leggere, è abbastanza negativo per l'India, perché l'India avrebbe dovuto fare delle concessioni importanti nei confronti degli Stati Uniti, tra cui una cosa su cui i giornali indiani scherzano anche molto: un commitment, una promessa agli Stati Uniti di acquistare 500 miliardi di merci dagli Stati Uniti, insomma,
5: Non è cosa di poco conto,
7: non è
5: diciamo.
7: cosa di poco conto, perché insomma arriviamo proprio ai livelli di export dell'India, sostanzialmente import-export. Quindi probabilmente questa visita di Rubio è servita anche a presidiare quel dossier indiano, però per come la vedo io, ecco, sicuramente la priorità di Trump, almeno da quello che ha segnalato con la scorsa visita, è quella di trovare innanzitutto un accordo con la Cina e poi vedere che cosa si può fare con paesi come l'India. Di questo gli indiani sono preoccupatissimi. Tra l'altro, in un momento in cui hanno visto anche il Pakistan tornare al centro,
5: Aumentare il proprio peso, no?
7: aumentare il
5: Come
7: proprio peso.
5: mediatore, poi con quale successo,
7: Esatto.
5: però intanto lo hanno, no? Nobilitato.
6: Sì, con il capo delle forze armate pakistane, cioè l'uomo più potente di Islamabad, che ha fatto diversi viaggi a Washington nell'ultimo anno, in cui appunto di fatto è stato incaricato da Donald Trump di questo ruolo di, non so se di mediatore, ma di facilitatore dei contatti tra gli Stati Uniti e l'Iran, insomma, e tutto questo appunto mentre lo dicevate, insomma, nel rapporto con la Cina, insomma, per Delhi è stato piuttosto complicato. A tutto questo si aggiunge il fatto che uno, diciamo così, dei meccanismi più visibili di quella strategia americana dell'Indo-Pacifico doveva essere il Quad, il dialogo quadrilaterale tra le democrazie marittime, appunto, dell'Indo-Pacifico, India, Giappone, Stati Uniti ed Australia, che l'anno scorso doveva essere ospitato a Delhi e invece non c'è stato. C'è stato, però adesso è stato recuperato, diciamo, questo meccanismo con una riunione proprio in India, proprio a Delhi, dei ministri degli esteri del Quad. Qualcuno ha annunciato la morte di questo meccanismo. Secondo te è così? Ha dimostrato in questi anni di non essere particolarmente efficace?
7: Beh, insomma, da che si era arrivati a un certo punto a un livello di incontri tra leader di paesi per il Quad, adesso si è tornati a livello dei ministri, ma soprattutto il Quad, era stato immaginato dagli Stati Uniti e insomma, dai paesi che vi partecipano proprio in funzione, difensiva o comunque di contenimento, dell'espansionismo cinese. Se per

0: esperto appunto del desk ISPI sull'India. Di questo e molto altro abbiamo parlato in questa puntata di Asiatica. Grazie, grazie Nicola per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni. Anche per questa puntata di Asiatica è tutto. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre su Radio Radicale.
2: Sono le 23:29 minuti, Radio Radicale. Questo era l'appuntamento di questa sera di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Una brevissima notizia prima di andare avanti. Il ministro degli esteri belga Maxime Prevot ha ordinato la convocazione dell'ambasciatore russo in Belgio dopo l'invito di Mosca al personale delle ambasciate straniere a Kiev a lasciare la capitale ucraina. È inaccettabile, ha detto l'ambasciatore su X. Il ministro ha aggiunto che il Belgio non prevede di evacuare la propria ambasciata dalla capitale ucraina. Bisognerà vedere che cosa intende Mosca con questo messaggio, vedremo quali saranno gli sviluppi. Ma andiamo avanti con i nostri appuntamenti. È il momento di passare all'ascolto della rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
3: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme. Siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno.
4: Eccomi qua.
3: Allora, ci sono diverse notizie, e cominciamo proprio dall'ultima ora, la
4: Sì,
3: notizia che è arrivata
4: l'ultima ora,
3: poco
4: la
3: fa.
4: notizia di oggi, anzi in realtà ha cominciato a circolare di notte, però non c'era ancora la conferma, non era sicuro che fosse stato eliminato questo Mohamed Huda, che era il capo, prima ai tempi di Sinwar era il capo dell'intelligence militare, però poi dopo che era stato eliminato Sinwar era passato di grado ed era praticamente ora uno dei due capi, ce n'è un altro di cui non ricordo il nome, anche perché sono personaggi appunto di cui non ci eravamo occupati in maniera così diretta fino a che. Quindi ce n'è rimasto uno di quelli che, questo è lo specifico, hanno programmato, ordinato, disegnato nel corso del tempo il 7 di ottobre, cioè luglio era uno dei pianificatori di quella che sempre di più, via via che le indagini vanno avanti, e ti dirò che in questi giorni alla radio israeliana c'è un inquietante, magnifico reportage in 5 puntate di come via via questi pezzi di piano venivano fuori in realtà, lo Shabak, i servizi israeliani ne venivano in possesso e poi la famosa conceptia, cioè la concezione per cui alla fine si pensava che Hamas non avrebbe mai osato mettere in piedi un'autentica guerra come quella che invece stava programmando e che sempre di più mostra dei contorni anche legati al suo rapporto con l'Iran, al suo rapporto con gli Hezbollah, eccetera. Ecco, però il punto è questo, quello che esce chiaramente è che anche i nomi più importanti di tutta queste vicende sono sempre stati poi quelli che di volta in volta, compreso Kochavi, che era il precedente capo di Stato Maggiore, che è rimasto capo di Stato Maggiore fino a 2 mesi prima del no, 2 mesi, forse 4 mesi prima del 7 ottobre, anche lui fino all'ultimo, nella sua ultima relazione, quella in cui salutava l'esercito, diceva il Hamas, poi l'abbiamo messo a posto, insomma, tutto sommato le minacce restano minacce, però resta quello che è. Cioè veramente questo poi verrà un momento in cui ne riparleremo magari più avanti, e si vede come non si era capito niente. E forse questa, ecco perché ve la dico oggi, perché questa è anche una spiegazione molto molto importante che l'opinione pubblica italiana non riesce assolutamente a recepire, desiderosa di pace come legittimamente è, per cui sia la questione di Hamas che la questione degli Hezbollah, per non parlare di quella iraniana rispetto alla quale poi daremo 2 parole sulle ultime prese di posizione di Trump, quelle relative all'eventuale accordo per cui oggi c'è una riunione che doveva essere tenuta a Camp David, ma ora è stata spostata all'ultimo momento alla Casa Bianca perché pare che il tempo sia molto brutto a Camp David e Trump pare non si senta molto bene, questo te lo dico perché sono proprio le ultimissime cose. che fosse

0: così inducono curiosità per questi esseri umani che in fondo tali sono, no? Che hanno nelle mani le sorti del mondo intero. Ecco, ti dico appunto questo fatto che si rimanga i punti interrogativi, il senso, le questioni relative a quel momento, che si capisce come anche ciò che era più in evidenza non si è voluto vedere, oggi spinge a un atteggiamento strategico completamente diverso, che è quello di cercare di prevedere oltre e di prevenire di conseguenza quelli che potrebbero essere poi situazioni fatali, e quella degli Hezbollah è proprio, diciamo, la più importante di tutte queste questioni. Ora ci vengo, resto ancora un attimo sui palestinesi perché anche qui c'è parecchio da dire. Allora, lui, questo Huda, che forse ora come ora non era così tanto importante, però lo è stato molto, e quello che si sa è che Hamas in ogni caso in questo periodo cerca di riprendere piede e si lamenta di questo anche la nuova milizia palestinese che è stata incaricata anche in base a tutti i nuovi piani, no, di ristrutturazione, di ricostruzione, eccetera, che, per cui Hussam al-Attar, che è il capo della milizia anti-Hamas che ha sede a Khan Yunis, ha fatto sapere che quello che sta mettendo in giro Hamas, senti che giro di pensiero, ovvero che gli uomini che si erano uniti a questa milizia che vuole ricostruire Gaza senza Hamas, puntando a una presenza palestinese diversa, Hamas aveva fatto sapere, no, guardate che stanno tutti cercando di riunirsi a noi e stiamo ricostruendo una larga milizia in cui ci sarà posto anche per quelli che hanno sbagliato indirizzo e in un primo momento hanno deciso di volgersi ad una situazione più pacifica, insomma, diciamo così. E, fra l'altro, il capo di questa organizzazione dice: ma noi stiamo già costruendo scuole, ospedali, qui anche abbiamo già aperto una scuola di ingegneria, insomma, guarda che c'è movimento dentro Gaza. Bene, Hamas è lì che scava di nuovo gallerie, è lì che cerca di nuovo di procurarsi armi, è lì che cerca di nuovo, con la minaccia naturalmente di cui si è parlato molto in questi giorni, con la violenza e violenza fisica di ogni genere anche nei confronti delle donne, riconquistare una posizione di preminenza, e su questo c'è una grande discussione. Aggiungerò quindi a questo elemento un altro che potrebbe avere un certo rilievo, e lo vedremo nei giorni prossimi, Venturi, se ce l'ha sì o no. Ti ricorderai Dahlan, vero? Te lo ricordi Dahlan?
1: No, ricordaci chi è.
0: Beh, è un palestinese molto importante, in rotta con tutti, che è stato a Gaza per un certo periodo, poi ne è dovuto fuggire, lui è Fatah, non è Hamas, però ha avuto relazione profonda appunto con la questione di Gaza, con Abu Mazen è in un conflitto diretto da sempre, è uno strano tipo che ha fatto un sacco di soldi, sicuramente con dei mezzi che nessuno di noi si può immaginare, mettiamola così, insomma, garbatamente. Per fartelo venire in mente, Dahlan a vederlo sembra un po' un cantante napoletano, ecco, diciamo così, con tutto il rispetto per la categoria, pieno di anelli, tutta una banda di capelli neri, molto accomodata, insomma è un personaggio curioso, però senz'altro potente, importante. Beh, che cosa è successo? Che negli Emirati ha avuto un incontro col capo dello Shabak. Ecco, e qui non si sa che cosa si siano detto, però questo incontro è venuto fuori, è un incontro mai visto prima, insomma, diciamo così. Ecco, probabilmente tende a disegnare queste intangibili, intoccabili, lontane realtà palestinesi plausibili, va bene, che non si limitino a ripetere quella formula due stati per due popoli che viene cantata e suonata senza sapere assolutamente che cosa si sta cosa si sta dicendo, perché non si sta dicendo niente oramai quando si dice questa formula qui dopo quello che è successo, e anche si cerca di e quindi si cerca di affrontarla in maniera, come posso dire, che abbia uno sfondo realistico. Dahlan è un tipo realistico, insomma, ecco, nel bene e nel male probabilmente, ma non è un assassino, per quello che ne so io, neanche uno implicato direttamente in grandi imprese terroristiche. La metto in questo modo perché voglio andarci cauta in quello che dico, perché qualcuno può venire su e dire: come non ti ricordi che? Sì, può darsi. Ecco, in generale però la sua figura è sicuramente quella che io sto disegnando adesso, quindi potrebbe essere un interlocutore possibile. Torna fuori di quando in quando, viene osteggiato, ha dei nemici, ma insomma, ecco, ti voglio dire che c'è movimento sulla questione palestinese, c'è in tutti i sensi. Però anche ieri gli arabi di Gerusalemme, accanto a casa mia, l'angolo, va bene, è stato scoperto un gruppo terrorista grosso, è stato beccato, perché ormai quando si parla di operazioni terroristiche non si parla più di uno che si va a fare esplodere, oppure di qualcuno, di un lupo solitario, oppure di un personaggio che si è infiltrato da Gaza. No, si parla sempre di larghi gruppi, ormai tutti quanti collegati fra di loro, in cui la distinzione sciiti-sunniti non ha più nessuna importanza, e quindi sui quali, così come l'Iran muore di fame e ha tutti gli scaffali dei supermarket vuoti, va bene, però se ha seguitato a riempire di soldi gli Hezbollah, ecco, questa storia seguita ad essere valida anche per quello che riguarda Hamas, che infatti non molla. E ti ricorderò l'elemento centrale di tutta questa vicenda: l'elemento centrale era che Israele, da quel 53% in cui ancora è l'IDF, si sarebbe ritirato, e questo ci porta subito direttamente in Libano, nel momento in cui Hamas avesse consegnato le armi. C'è scritto, è negli accordi, è la conclusione della guerra. E Hamas dice: io non consegno le armi finché Israele non si ritira, finché non si fa questo, finché non si fa quell'altro. Ora, è evidente che consegnare le armi è sempre una priorità quando queste armi hanno un colpo in canna, va bene? Ecco, e qui il colpo in canna non c'è dubbio che ce l'hanno. Per quello che riguarda gli Hezbollah, la questione è questa. Voi non vi immaginate, neanche lontanamente, in Italia, perché non c'è informazione su questo, la sofferenza di Israele rispetto alla situazione libanese. Questa è una cosa che deve essere chiarita. La gente, io ve l'ho già detto tante volte, però mi sembra che questa cosa dovreste andare con dei pullman al nord a vedere che cosa succede. La sirena suona ogni 5 minuti. Ormai non arrivano soltanto missili, ma arrivano i droni che fanno il rumore di una zanzara. Un drone non lo fermi, non lo blocchi, e ieri ha distrutto una casa, per esempio, una casa dei cittadini normali, a Metulla, se non mi sbaglio, uno di questi paesini che ci sono lungo il confine. I bambini a scuola si infilano sotto i banchi ogni 5 minuti con le mani in testa, perché fino a ieri l'altro avevano deciso di seguitare a tenere le scuole aperte per cercare di togliere i bambini di casa, va bene, dopo tanti mesi, persino anni, e adesso li hanno riportati tutti quanti dentro le case, perché siccome ieri l'esercito è avanzato oltre la linea gialla e sono stati colpiti alcuni obiettivi militari più importanti, e quello che scrivono, credo, i giornali italiani di oggi, no? Israele avanza in
1: assolutamente
0: Libano, Israele,
1: sì, è
0: questo. Ecco, appunto, Roberta, Israele avanza in Libano perché secondo il cessate il fuoco, che è in atto ancora in atto il cessate il fuoco, gli Hezbollah non devono sparare, ok? Ora, non solo sono stati, allora, Israele ora ultimamente, in questi ultimi giorni, ha perso 11 soldati, o 13, no, 11, mi confondo col numero quello di Trump, va bene? Perché Trump nel giorno della memoria ha parlato dei suoi 13 soldati perduti in questa guerra come di una perdita gigantesca per gli Stati Uniti, per le famiglie, eccetera. Immaginati cosa sono qui 11 soldati, l'ultimo aveva 19 anni ed è stato seppellito ieri. Io non ti posso dire la disperazione, era un autista fra l'altro lui, questo ragazzo di 19 anni, e il giorno, due giorni prima un altro di 21 anni. Quelli stanno lì a cercare di impedire che gli Hezbollah seguitino a sparare incessantemente sui villaggi di confine. Non hanno nessuna intenzione di occupare il Libano. Questa è una cosa che, insomma, che a qualsiasi persona di buon senso dovrebbe apparire evidente. La cosa che è Israele non ce l'ha col Libano, tant'è vero che siede intorno a un tavolo a Washington per cercare un accordo con Aoun. Aoun è quello che doveva parlare al telefono con Netanyahu finché gli Hezbollah non gliel'hanno proibito. C'è il governo libanese, vorrebbe disarmare Hezbollah. Israele è l'alleato del governo libanese. È chiaro che poi il governo libanese, una volta che un potere straniero, cioè Israele, si muove militarmente sul suo territorio, si arrabbia, e fa bene a farlo, è il suo mestiere. Però sa che tutto ciò cesserebbe d'incanto, come quando si diceva restituite, volete che cessi la guerra, diceva Israele a Hamas, restituite i rapiti. Ecco, qui infatti hanno restituito i rapiti ed è cessata la guerra, giusto? Anche se non hanno ancora dato le armi, quindi Israele è elastica in questo e lo sarebbe anche in questo caso. Allora qui la questione è: smettete di sparare e vedrete che subito ci si siede a un tavolo e ci si mette d'accordo su come gli Hezbollah devono essere disarmati, perché senza questa premessa è impossibile qualsiasi pace, in quanto la vita stessa degli Hezbollah dipende dal fatto di sparare. Gli Hezbollah sono un'appendice della promessa iraniana di distruggere lo Stato di Israele e sono la sua, in questo momento, e sono la sua maggiore carta in questo momento per mantenere uno spazio di rottura aperto fra Israele e Trump. Ecco, qui si viene ancora a un'altra questione fondamentale. Si parla sempre, ci si domanda, ma Trump e Netanyahu vedono la situazione nello stesso modo? E la domanda, e questo è l'altro argomento fondamentale, diventa drammatica quando Trump annuncia che siamo vicini ad un accordo. Prima di tutto, se siamo o meno vicini ad un accordo è difficile dirlo, è stato annunciato e disannunciato molte volte, si fanno dei titoloni
1: si fanno, sì, perché ormai si è quasi smesso, insomma, di farli questi titoli, perché sono davvero un giorno in un senso e l'altro nel senso opposto, quindi
0: sì, però è piaciuto molto anche in questi titoli di questi giorni, che cosa? Sussurrare, insomma, così suggerire l'idea che Trump si sia dovuto arrendere di fronte a un Iran che insiste sul suo punto di vista, che in realtà tutta questa guerra contro questo regime islamofascista, va bene, iraniano, unico al mondo, perché come l'Iran non c'è niente altro, con tutto che tra l'altro è molto notevole il fatto che l'Iran, e nessuno poi se ne cura più per niente, seguita a impiccare giovani giorno dopo giorno, e ha fatto come resiste nonostante la miseria, nonostante il danno totale, nonostante il regime iraniano, terrorizzando la gente. Questo è la sua arma segreta, no? Come, su che cosa si regge, dato che Mustafa è mezzo morto, la RGC non si vede, non si sente perché non è più in grado di mostrarsi in giro, su una compattezza che nasce dal terrore, questo terrore fatto in un modo per cui se osi aprire bocca sei morto. Allora, altro che resistenza degli iraniani, gli iraniani forti che si ergono, ormai è nata una mitologia anche in questo senso, che si ergono a fronte dell'imperialismo internazionale e con Trump e Netanyahu come nelle manifestazioni che hanno avuto luogo in Canada nei giorni scorsi, vengono impiccati, no, capisci, non Mustafa, ma Trump e Netanyahu sulla pubblica piazza, ormai siamo a questa situazione. Aspetta, ritorno sugli accordi. Allora, gli accordi non si sa come andranno a finire.
1: Che il polso della giornata, ecco, se vogliamo stare a questo termometro che è impazzito, è che sembra quasi che la guerra possa, insomma, riprendere al momento. Però
0: può darsi benissimo, se gli iraniani insistono troppo nel cercare di umiliare Trump, e questa è proprio una chiave tutta di studi islamici e medio orientali che suggerisce questa visione, vabbè, perché l'Iran esagera senza accorgersi di star facendo, perché ritiene che la sua visione messianico-religiosa glielo imponga, ovvero l'Iran a fronte della sua dominazione mondiale, che è il suo disegno, il suo sogno, che non è parziale ma è totale, vuole mettere in ginocchio Trump, e questo è difficile che possa funzionare, anche se Trump c'ha quello che tutti dicono, c'ha il mondiale, c'ha il compleanno, c'ha i 250 anni degli Stati Uniti, ovvero ci sono tutta una serie di elementi per cui rimanda, tira in lungo, eccetera eccetera. Però se Hormuz trova ancora tutte queste difficoltà a riaprirsi, se la questione dell'uranio arricchito non trova una degna conclusione, per cui Trump non debba di fronte alla storia dire ho concluso la vicenda peggio di come l'avrebbe conclusa Obama se avesse fatto l'accordo, perché quello è il grande parametro, poi lui deve per forza, diciamo così, cancellare questa storia di Obama, perché è di questo che adesso lo stanno accusando. Se l'Iran non accetta un punto di vista che sia occidentalmente accettabile e seguita a gestirlo in maniera orientale, alla fine Trump non ci starà. Questa è la mia previsione, però è una previsione diciamo così, che può essere rovesciata in qualunque momento. E quindi qui ritorno alla questione libanese. Israele non può, non deve, va bene se posso esprimermi in questa maniera, accettare che gli Hezbollah, ingrassati da un Iran che ancora in questo modo afferma la sua presenza nel mondo tramite il suo più potente proxy, è un proxy che ha presenza in Medio Oriente, ma ce l'ha anche in America Latina, ma anche commercia in droga e gli porta tutti i quattrini che gli sono ancora rimasti, nel mentre sta cercando disperatamente dal Qatar di farsi dare un anticipo di quello che pensa di poter liberare tramite l'accordo con Trump. Va bene, se Israele non si libera di questo, c'ha un terzo del paese in stato comatoso, la gente non può dormire a casa, la gente non può aprire il lavoro, la gente ha paura che gli ammazzino i bambini dentro la scuola, all'asilo nido, non si può andare avanti così. E questo può capire chiunque. C'è un elemento anche banale in questa storia, che è quello delle elezioni israeliane, fra 3 mesi al massimo. Qui ci saranno le elezioni, va bene? È chiaro che se si va alle elezioni in una situazione in cui il nord di Israele è completamente distrutto, bloccato, e la gente non può vivere, è chiaro che questo governo attuale ne esce a pezzi. E allora è chiaro che questo governo anche c'ha un retaggio a sua volta. Non importa stare a dire quelle sciocchezze, che sono veramente sciocchezze, che Netanyahu vuol fare la guerra per restare al potere. Queste sono veramente sciocchezze. Netanyahu non vede l'ora di porre fine alla guerra, perché è vero quello che si dice, una democrazia sogna sempre di por fine alla guerra, la fa solo quando è costretta, e Netanyahu fa parte di questa schiera e sa che adesso questa guerra la deve condurre finché Israele non è, perlomeno non dico sicura per sempre, ma in una situazione in cui possa, diciamo, godere di un momento di recupero. Ancora noi qua dal 7 di ottobre, nonostante l'economia vada stupefacentemente bene, Tuttavia la situazione è terribile, è drammatica, la gente soffre, insomma. Quindi questo anche rispetto alle elezioni vanno prese in considerazione da questo punto di vista.
1: Comunque la guerra non incide sulla data delle elezioni.
0: No, incide, per quello ti sto dicendo, se Netanyahu dici se c'è la guerra... Cioè,
1: non verranno posticipate le elezioni.
0: No,
1: chiariamolo, perché questo è un punto
0: guarda,
1: importante.
0: Brava, hai proprio ragione, io nemmeno ci penso a questo, perché è ridicolo, così come è ridicolo pensare che qui sia in atto una specie di colpo di Stato legato alla diminuzione dei poteri dell'opposizione, eccetera. Niente di tutto questo, insomma, sia l'informazione furiosa, sempre molto molto anti-Netanyahu, sia la polemica parlamentare, anch'essa che si tirano le seggiole in testa, insomma, senza che nessuno mai gli venga in mente di bloccare questi processi su cose anche molto fondamentali, molto, molto importanti. Ogni singola nomina, va bene, qui diventa oggetto, niente, l'Italia non è nulla in confronto, qua ogni singola nomina diventa oggetto di polemiche politiche approfondite che vanno veramente a scavare dentro il deep state piuttosto che all'interno della magistratura, quindi questa veramente della democrazia incrinata, questa è proprio una favola, è proprio una favola. Se poi mi dici che invece c'è una discussione che faremo qua con gli ascoltatori di Radio Radicale, se interessa, sulla questione il rapporto con i palestinesi, allora due stati per due popoli non vale più niente, e allora che cosa si fa con gli insediamenti, eccetera, questo sì, questo è vero, ma non è vero soltanto perché si è sofferto troppo in questo rapporto con i palestinesi, dopo avergli offerto uno Stato dal 1948 una quindicina di volte, averne ricevuto in cambio soltanto attentati terroristici, alcuni dei quali di dimensioni belligeranti, la cosa, insomma, è chiaro, no? Che ti puoi immaginare che quando fai uno Stato palestinese le cui colline guardano l'aeroporto Ben Gurion, che è l'unica strada con cui ci si collega all'estero, allora ti vengono dei dubbi, cioè dei punti interrogativi, e questi punti interrogativi ti dirò che sono ormai punti interrogativi collettivi.
1: Siamo, abbiamo proprio pochi minuti. Beh, però sì, una parte la dedichiamo alla questione dell'antisemitismo.
0: Altro che sì, l'antisemitismo, appunto, c'ha sempre queste dimensioni paradossalmente gigantesche. Tra l'altro leggevo ieri che un gran rabbino francese stava lasciando con tutte le sue valigie la terra di Francia, dove c'è una grande comunità, ma la cosa più drammatica è il Belgio. Il Belgio non è un caso, perché la presenza islamica in Belgio è molto importante anche elettoralmente, è diventata appunto un punto chiave. Che cosa succede allora? Succede che le proposte di legge, oltre alle persecuzioni di strada anti-ebraiche, diventano molto consistenti, e qui diciamo che senz'altro la più terribile è quella relativa alla Milah, cioè alla circoncisione. Viene criminalizzato l'atto della circoncisione, ma lo viene proprio tecnicamente, per cui ci sono due Moel, che sono i rabbini che performano la circoncisione ai bambini maschi, che sono naturalmente molto esercitati in questo rito che è più che bimillenario, di cui la Bibbia è intrisa, di cui, diciamo così, non c'è famiglia ebraica, laica o religiosa che non ritenga che il proprio bambino debba essere naturalmente circonciso. Oltretutto è anche una pratica igienica molto molto diffusa, questa pratica della circoncisione, e in questo caso però non voglio sostenere affatto che sia una pratica igienica, è una pratica di tradizione religiosa, però come ti dicevo praticata anche dalle famiglie non religiose. Sì. È terribile questo fatto, è proprio un gesto di puro antisemitismo, non lo so proprio altro come definire. E in un paese che prima della Seconda Guerra Mondiale, va bene, aveva 66.000 ebrei, che oggi ce n'è ancora, dunque erano 66.000, e appena fu occupato dai nazisti subito circa 30.000 furono subito uccisi nell'Olocausto. Ecco, si dovrebbe pensare che con una storia di questo genere le autorità belghe dovrebbero essere particolarmente sensibili all'idea della identità ebraica, ma evidentemente non lo sono, e questo è imbarazzante. Ti dico la verità, io ormai ne vedo talmente tante di follie antisemite di tutti i generi che la mia reazione è quella, è una sola, è come già ti dissi l'altra volta, che io se mi facessero volare via la kippa la raccoglierei, me la rimetterei in testa, la rimetterei anche subito al mio bambino. Ecco, la mia reazione è quella di dire peggio per voi, e con queste parole chiudiamo, vai, perché se no ne dico di peggio.
1: Fermiamoci qui e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie, okay, a Fiamma Liechtenstein.
2: Radio Radicale, un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento della nostra programmazione in cui vi presentiamo le prime pagine di giovedì 28 maggio. In regia Iva Radicev, in studio Michele Lembo. In questo primo sguardo ai quotidiani di questa giornata vediamo che ci sono diversi temi a cui quotidiani hanno riservato maggiore spazio, maggiore evidenza. Uno di questi è quello relativo all'accelerazione che c'è stata nella seconda metà della giornata di mercoledì sulla legge elettorale. Per esempio il Dubbio, con il suo titolo di apertura, ci spiega che Meloni accelera legge elettorale, Meloni accelera, opposizioni furiose, un po' diciamo il riassunto della giornata. Fissata alla Camera la data per l'esame sarà il 26 giugno, ma il campo largo insorge, una forzatura inaccettabile. Questo tema lo trovate anche su altri quotidiani. Il Giorno riassume anche più brevemente: legge elettorale in aula, ma è scontro sui temi da parte delle opposizioni. È venuta anche in tarda serata di mercoledì la richiesta, in serata di mercoledì la richiesta di rinviare questa data del 26 giugno, spiega infatti il Giorno nel sottotitolo: dal 26 giugno al via alla discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza che ha affermato da alcuni esponenti, arrivata a questa dichiarazione, temono di perdere, ora niente forzature. Il PD infatti ha richiesto il rinvio, questo tema appunto anche su questo quotidiano, l'argomento poi sviluppato anche nelle pagine interne probabilmente. Un altro fatto di cui si discute molto è quello che riguarda quello che sta avvenendo in realtà in Spagna. Questo sono più i quotidiani che guardano a un lettore orientato alla destra, al centrodestra. Il Secolo d'Italia titola così: triste e solitario i final, che credo sia un titolo di un film un po' cambiato, diciamo, adattato al fatto di cui si parla. Pedro Sanchez, qual è il fatto? È questo: Pedro Sanchez, assediato dalle inchieste, crolla l'icona spagnola della sinistra, con lui anche Zapatero. Ora non ci sono tracce, diciamo, di garantismo in questo, così come sugli altri quotidiani che si occupano di questa vicenda. La inchiesta è alle prime battute, vedremo se le accuse saranno confermate. Sono accuse molto gravi, specialmente per quello che riguarda Zapatero, e gli ascoltatori ricorderanno che è stato un protagonista anche in Italia per quello che ha riguardato una certa stagione ormai di oltre 20 anni fa. Vedremo se saranno confermate, probabilmente considerazioni di carattere garantista le troveremo nelle pagine interne di questi quotidiani di cui per il momento non disponiamo. Questo era il titolo del Secolo d'Italia, la verità picchia, diciamo così, ancora più duramente. Che disastro i miti della sinistra italiana, si legge sopra il titolo che invece è il seguente: socialisti con i soldi degli altri. I soldi degli altri sarebbero quelli appunto di cui si sarebbero appropriati questi esponenti della sinistra spagnola, e dopo i guai di Zapatero, qui diciamo si dà per conclusa la vicenda, forse ho perso qualche passaggio, ma dopo i guai di Zapatero la Guardia Civil perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid a caccia di prove, quindi si cercano invece ancora le prove su finanziamenti illeciti. L'idolo di Elly però si incolla alla poltrona, qui c'è subito quindi la richiesta di dimissioni a New York. Il sindaco Magnami stile Salis vuole requisire le case di chi le tiene, a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Insomma, questa è la cifra con cui si legge questa questione sui quotidiani. Un altro tema che trovate su questi quotidiani di cui stiamo parlando riguarda un fatto, solo il giornale sceglie questa notizia se non mi sbaglio, un evento che c'è stato a Civitavecchia, che è una cittadina del Lazio. Prove di invasione, dice il giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già, c'è una fotografia rappresenta, riproduce a Civitavecchia strade bloccate ieri da fedeli islamici per la celebrazione della festa del sacrificio. È polemica, dice il giornale, su queste strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio, oggi un nuovo sciopero, il paese fermo per Gaza. E il direttore Tommaso Cerno mette insieme altre questioni, e tra queste naturalmente immancabilmente arriva anche la ZTL. Islamisti da ZTL, infatti il titolo che sceglie Tommaso Cerno per queste sue considerazioni. Se volete approfondire prendete il giornale, trovate questo editoriale. Invece prendiamo Libero per una questione abbastanza grave, ma togliamo anche l'abbastanza, insomma una questione grave che riguarda il direttore del quotidiano Libero. Vogliono ammazzare il direttore di Libero, questo è il titolo molto forte di Libero, ma insomma riguarda un fatto davvero preoccupante: minacce, assechi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Questa è la frase scelta tra virgolette. Vi leggiamo anche qualche passaggio di quanto è anticipato sulla prima pagina di Libero. Come si vive prigioniero da uomo libero? Questa esperienza che riguarda Mario Sechi adesso e che ha riguardato anche altre persone in Italia. Succede, dice Mario Sechi, ma non sai cosa realmente ti sta per succedere. Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia, quella minaccia, ti telefona il prefetto Claudio Sgaraglia, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell'attenzione del direttore del giornale, un appuntamento istituzionale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte, devo metterti sotto tutela, così afferma, protesto, non voglio la scorta, non l'ho mai chiesta, sollecitata, desiderata, non fa parte del mio stile di vita, ha detto Sechi. Replica secca dall'altra parte del telefono: non puoi decidere tu, è necessario, ora passa da te il questore e ti spiega tutto. Clic e chiude la comunicazione. Cerco di riordinare le idee, racconta Mario Sechi, trovare una via d'uscita. Bruno Megale, il questore, arriva a casa accompagnato dal coordinatore delle scorte, prepara un caffè, insisto che il mio, con il mio manifesto di libertà non posso avere la scorta, ripeto, il questore è netto, è una minaccia diretta sulla tua persona. E quindi è andata così, sono diventato un bersaglio del terrorismo anarchico perché penso e scrivo. Quando in quei minuti, nel veloce riassunto delle puntate precedenti, che non conoscevo, ho sentito la parola anarco-insurrezionalista, i miei sensi hanno cominciato a rispondere velocemente. Questo è quanto anticipato di questa grave vicenda che appunto riguarda il direttore di Libero, che è stato posto sotto scorta, e racconta la sua esperienza anche di questa giornata che ha vissuto Sechi quando gli è stato comunicato questo provvedimento. Prendiamo un altro quotidiano e cambiamo argomento e passiamo allo scenario internazionale, prima di leggere qualcosa poi più da vicino, tornando all'Italia, sulla questione della legge elettorale, perché l'Avvenire presenta una inchiesta, un reportage interessante, non so se si tratta di un'esclusiva, diciamo così, o se queste notizie sono state pubblicate già da altri quotidiani o vengono pubblicate anche da altri quotidiani o da altri organi di informazione, un reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. Il primo raid degli Stati Uniti non li avrebbe distrutti. Si tratta di due laboratori segreti, super bunker, così vengono descritti nel sottotitolo, dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parsin, se questa la pronuncia dovesse essere giusta, accesso negato per questi luoghi all'Agenzia per l'Energia Atomica. Per Giorgio Pescali, autore di questo reportage da Tiran, scrive: a sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata appunto Montagna del Piccone, per gli occidentali il Piccone Cakes Mountain, non è alta né pittoresca, ma è diventata forse il sito più monitorato della geografia nucleare iraniana, e nessuno tranne i tecnici iraniani ci è mai entrato. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha indicato che qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito al 60% in quantità sufficiente, se ulteriormente lavorato, per più ordigni. Con la distruzione degli altri impianti, nei raid oggi Pancake Mountain è la struttura più intatta del programma nucleare iraniano, ma c'è un'altra struttura altrettanto irraggiungibile e misteriosa a soli 30 km da Teheran, il complesso militare di Parsin, appunto Parsin. La parte cruciale si chiama Telegan 2. Agli ispettori della IAEA non è mai stato consentito di visitare questo edificio. Nell'ottobre del 24 Israele colpì l'area, ma la ricostruzione cominciò quasi immediatamente. Quindi le preoccupazioni degli Stati Uniti sono fondate, almeno per quello che si afferma sull'Avvenire in apertura, sulla capacità dell'Iran di avere appunto questi siti e la possibilità di arricchire l'uranio. Che cosa vi possiamo segnalare ancora? Ecco, veniamo, come avevamo detto, invece torniamo al nostro paese, vediamo che cosa si scrive sull'accelerazione sulla legge elettorale. È stata fissata alla Camera la data per l'esame, il 26 giugno. Leggiamo qualcosa dal Dubbio: il centrodestra coglie al balzo la palla dell'incoraggiante esito delle elezioni comunali, decide di fare sul serio sulla legge elettorale. Ieri la riunione dei capigruppo di Montecitorio, al termine di una seduta ad altissima tensione, ha dato il via libera alla calendarizzazione e alla poi successiva discussione generale del testo. E poi l'articolo prosegue all'interno, vediamo sul Giorno lo stesso tema, che qui poche parole davvero, però è il titolo di apertura, quindi troverete all'interno approfondimenti e probabilmente anche le dichiarazioni da maggioranza e opposizione. È scontro sui tempi. Il giornale entra più nei particolari, qui forse abbiamo anche delle notizie da fonti più dirette. Sprint sulla legge elettorale servirà a indicare il premier. Governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premio scatta al 42%. Dopo il trionfo di Venezia, Reggio Calabria, la maggioranza accelera. Prima di chiudere prendiamo il Foglio per darvi un segnale, diciamo così, poi gli approfondimenti li vedrete più avanti nella programmazione di Radio Radicale. Una intervista con Ronzulli di Forza Italia, il titolo è No Vannacci No, è sul Foglio. Il generale la smetta di dare patenti, dice Ronzulli, i suoi valori sono incompatibili con noi. Senatrice Elisa Ronzulli ha letto le dichiarazioni di Roberto Vannacci contro Marina Berlusconi, chiede l'intervistatore o intervistatrice, le ho lette. Il generale sostiene che la figlia del CAV non sia titolata a parlare. E chi è Vannacci per dire chi parla e chi no? A chi? Chi è per dare patenti? A onor del vero, l'ex vice segretario della Lega, scrive il Foglio, oggi capo di Futuro Nazionale, forse vostro alleato, alleato anche di Forza Italia, in vista delle elezioni del 27, forse risposta si votasse oggi, invece non lo sarebbe, comunque potrebbe arrivare anche al 30%, non ci sono soglie oltre le quali si può dire chi parla e chi no. Dell'orientamento di Marina Berlusconi Forza Italia ha bisogno? Domanda, è stato sgarbato? Lui ci ha abituato all'uso di toni aggressivi sprezzanti, i suoi atteggiamenti non mi scandalizzano, ma non è questo il modo di fare politica. All'interno poi l'intervista prosegue, questa è un'altra puntata di questa questione di cui si parla da giorni, cioè di Forza Italia, in particolare di una parte di Forza Italia e la prospettiva di Vannacci nell'alleanza. Vedremo quali saranno gli altri momenti di questa discussione, che non è una discussione politica ma è anche uno scontro. Per il momento ci fermiamo qui con la prima lettura, il primo sguardo ai quotidiani di giovedì 28 maggio. Vi rimandiamo fin d'ora all'appuntamento con la rassegna stampa completa di Radio Radicale, Stampa e Regime, in onda dalle 7.35 circa. In studio ci sarà Carlo Romeo, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto dei programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriamo con la presentazione del libro La crisi della Repubblica nel carteggio Andreotti Cossiga, a cura di Luca Micheletta, edizioni di Storia e Letteratura. Questa presentazione si è tenuta a Roma il 25 maggio, organizzata dalla Fondazione Roma Sapienza, e sono intervenuti insieme all'autore, che è ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali alla Sapienza, Eugenio Gaudio, che è presidente della Fondazione Roma Sapienza, Pierpaolo D'Urso, che è il preside della Facoltà di Scienze Politiche, sempre alla Sapienza, Maria Cristina Marchetti, che è la direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza, Fulco Lanchester, che è presidente della Fondazione Paolo Galizia Storia e Libertà ed è appunto un emerito di diritto costituzionale, Giuliano Amato, emerito della Corte Costituzionale, Augusto D'Angelo, docente di Storia Contemporanea, Ortenzio Zecchino, storico del diritto, già ministro e parlamentare, Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva. Poi cambieremo argomento, cambieremo situazioni e ci occuperemo di radio televisione. Lo faremo ascoltando un convegno che si è tenuto a Roma il 25 maggio scorso, Le voci del territorio, sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radio televisive locali. Fra gli altri hanno partecipato a questo seminario Alberto Barachini, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega appunto per le emittenti radio televisive, poi Massimiliano Capitanio, del membro della GCOM, Antonio Marano, Maurizio Giunco, Alberto Mazzocco e Alberto Gusmeroli. Infine alle 5.26 andremo ad ascoltare un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo a Vladimiro Satta, Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia, edito tra le righe e libri, e appunto a cura di Gianremo Armeni, un boomerang chiamato Piano Solo. Alle 6 sarà il momento di passaggio a Sud-Est, edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli, e alle 6.30 Michele Lembo ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. A seguire, come sempre, la rassegna internazionale a cura di David Carretta, e Open Polis, numeri all'amaro, a cura di Michele Lembo, ci porta in diretta al spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo alle 7.10. Alle 7.30 post sovietica con Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e alle 7.35 stampa e regime a cura di Carlo Romeo. Adesso quindi andiamo ad ascoltare la presentazione del libro La crisi della Repubblica nel carteggio Andreotti Cossiga, a cura di Luca Micheletta, edizioni di Storia e Letteratura, presentazione che si è tenuta a Roma il 25 maggio scorso, organizzata dalla Fondazione Roma Sapienza. Buon ascolto.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti voi per la presenza qui oggi pomeriggio per la presentazione dei volumi La crisi della Repubblica nel carteggio Andreotti Cossiga, curati dal professor Luca Micheletta, che ringrazio per aver voluto darci l'occasione di organizzare questo interessante incontro. Ringrazio il preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Pierpaolo D'Urso, per l'ospitalità in questa storica sala delle lauree, la direttrice del Dipartimento, professoressa Maria Cristina Marchetti, il professor Fulco Lanchester, professore emerito, membro autorevole del Consiglio Scientifico della Fondazione Sapienza e Presidente della Fondazione Paolo Galizia Storia e Libertà. Mi consentirete anche di ringraziare gli illustri relatori che hanno accettato l'invito, il Presidente Giuliano Amato, non solo Presidente emerito della Corte Costituzionale, ma illustre Professore emerito di questa facoltà, il Professor Augusto D'Angelo, nostro ordinario di Storia Contemporanea, la Dottoressa Barbara Palombelli, tutti nota, giornalista e conduttrice televisiva, il Professor Onorevole Ortenzio Zecchino, già Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. E consentitemi un saluto particolare a Stefano Serena Andreotti e Marco Ravaglioli, che sono qui e ci ricordano la memoria del Presidente Andreotti. Il carteggio fra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga infatti rappresenta, a mio avviso, una testimonianza straordinaria della storia politica italiana del secondo dopoguerra. Si tratta di una raccolta di lettere inedite fra due fra i più importanti protagonisti della vita istituzionale del nostro Paese, pubblicati in tre volumi, curati dal nostro storico Luca Micheletta con la prefazione del Presidente Amato. Questi documenti appartengono al grande archivio Giulio Andreotti, conservato presso l'Istituto Sturzo, e fanno parte della più ampia collana, le carte di Giulio Andreotti, che mette a disposizione degli studiosi materiali preziosi per comprendere meglio la storia della Repubblica Italiana. La raccolta infatti comprende ben 469 lettere, scritte principalmente fra il 1985 e il 1992. Anni cruciali, segnati da profondi cambiamenti internazionali e da una crescente crisi del sistema politico italiano. In quel periodo Francesco Cossiga era Presidente della Repubblica, mentre Giulio Andreotti guidava il governo. Attraverso il loro dialogo emergono non solo i grandi eventi storici dell'epoca, ma anche i dubbi, le tensioni e i conflitti interni alle istituzioni. Il primo volume copre il periodo fra il 1985 e il 1990. Sullo sfondo troviamo eventi epocali: la fine della Guerra Fredda, la riunificazione della Germania, la crisi del Golfo con l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990. In queste lettere emerge soprattutto il tentativo di Cossiga di ridefinire il ruolo del Presidente della Repubblica, in particolare sulle questioni militari e costituzionali. La prima guerra del Golfo infatti rappresentò un momento delicatissimo per l'Italia. Per la prima volta nella storia repubblicana si pose concretamente il problema di un possibile coinvolgimento militare del nostro Paese. E questo aprì un grande dibattito sulla responsabilità delle istituzioni e sull'interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra. Le lettere mostrano quindi come Andreotti e Cossiga si confrontassero quotidianamente su temi che ancora oggi, come sappiamo, restano di grande attualità. Secondo volume, dedicato agli anni 90-91, racconta invece una fase di forte tensione politica e istituzionale. In questo periodo Cossiga diventa una figura sempre più controversa. Le sue dichiarazioni pubbliche, soprattutto in difesa dell'organizzazione segreta Gladio, provocano molte polemiche e aprono uno scontro con parte del mondo politico e giudiziario. Nelle lettere emerge anche la preoccupazione del Presidente per il malfunzionamento delle istituzioni. Cossiga insiste continuamente sulla necessità di limitare la decretazione d'urgenza e di riformare la giustizia. Proprio il tema della magistratura porta a un duro conflitto del Presidente Cossiga con il Consiglio Superiore della Magistratura, soprattutto sulla questione della libertà di associazione dei magistrati. Ma il nodo centrale di questo periodo è forse la riflessione sulla crisi della cosiddetta Prima Repubblica. Cossiga avverte con forza che il sistema politico italiano sta degenerando e chiede profonde riforme istituzionali. Nel 1991 invia perfino un messaggio ufficiale alle Camere per richiamare i partiti alla necessità urgente di cambiare il funzionamento dello Stato. Su questo punto Andreotti e Cossiga mostrano alcune importanti differenze. Cossiga appare più critico, più inquieto, a volte quasi profetico rispetto alla crisi imminente. Andreotti mantiene invece un atteggiamento più prudente e meno drastico, del resto essendo stato protagonista della vita politica italiana fin dagli anni di De Gasperi, guardava la storia della Repubblica con maggiore continuità e fiducia. Il terzo volume copre gli anni 91-92, cioè gli ultimi mesi della presidenza Cossiga. Sono anni drammatici, segnati da tensioni politiche sul terrorismo e sulla lotta alla mafia. Fra gli episodi più significativi emerge lo scontro del Presidente col Ministro Martelli sulla grazia al terrorista Renato Curcio. Uno degli aspetti più interessanti che si coglie nelle lettere riguarda proprio Giovanni Falcone. In una lettera del 26 settembre 1990, Cossiga propone con forza ad Andreotti la nomina di Falcone a direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia. È un dettaglio molto importante a cui poi il Presidente Andreotti diede seguito appena possibile, e nel marzo 91 Falcone fu nominato, e dimostra l'attenzione delle istituzioni verso la lotta alla mafia in un momento decisivo della storia italiana. E infatti, pochi mesi dopo, Falcone verrà, come dicevo, realmente nominato, e c'è l'annotazione sulla busta della segreteria d'Andreotti, nominato marzo 1991. Il carteggio però non si limita agli aspetti politici o istituzionali. Forse il suo valore più affascinante è proprio quello umano. Attraverso queste lettere vediamo il rapporto fra due personalità in parte diverse, ma unite da una lunga amicizia e da una profonda stima reciproca. Andreotti appare come il politico prudente, ironico, sempre controllato, molto competente su tutti gli aspetti trattati. Con la sua formazione culturale fortemente legata alla storia, alla letteratura e alla tradizione politica italiana. Cossiga appare, come sappiamo, più impulsivo, più passionale, con una forte preparazione giuridica e una particolare attenzione al diritto costituzionale e agli avvenimenti internazionali. Nonostante le differenze caratteriali generazionali, i due uomini condividevano elementi fondamentali: la fede cattolica, l'appartenenza alla Democrazia Cristiana e soprattutto una concezione molto alta delle istituzioni. Il loro rapporto era lungo. Nacque nel 1950, quando Andreotti si recò a Sassari per inaugurare un pensionato universitario della Fuci. Lì incontrò un giovanissimo Francesco Cossiga appena laureato. Andreotti capì subito di trovarsi davanti a una personalità fuori dal comune e da quell'incontro nacque un legame destinato a durare per tutta la vita, nonostante i momenti di tensione e le divergenze politiche. Negli anni si ritrovarono più volte a collaborare, non solo nei governi italiani, ma anche nel 1985, quando Andreotti sostenne la candidatura di Cossiga al Quirinale. Cossiga fu eletto Presidente della Repubblica al primo scrutinio, un evento che allora venne interpretato come un segnale di forza delle istituzioni. La pubblicazione di questo carteggio

0: fascino più grande del carteggio, trasformare la grande storia in una conversazione viva, umana e sorprendentemente attuale. Vi ringrazio per l'attenzione e con grande piacere passo la parola. Grazie. Per i saluti al preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, professor Pierpaolo Russo.
1: Grazie presidente. Presidente emerito della Corte Costituzionale, professor Giuliano Amato, presidente della Fondazione Roma Sapienza, professore Eugenio Gaudio, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, professoressa Maria Cristina Marchetti, professor ministro, già ministro Ortensio Zecchino, presidente del professore emerito Fulco Lancis, dottoressa Barbara Parumbelli, il caro relatore anche collega Augusto D'Angelo, care studentesse e cari studenti, signore e signori. E per me motivo di particolare onore e sincera soddisfazione portare come preside il saluto della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, in occasione della presentazione del volume La crisi della Repubblica nel carteggio Andreotti Cossiga curato dal collega professor Luca Micheletta. Quello di oggi non è soltanto un appuntamento editoriale di grande prestigio, è soprattutto un momento di riflessione pubblica sulla storia della nostra Repubblica, sul funzionamento delle istituzioni democratiche e sul rapporto sempre delicato e decisivo tra politica, cultura costituzionale e responsabilità dello Stato. La nostra facoltà trova in iniziative come questa una delle espressioni più alte della propria missione culturale e civile. Promuovere la conoscenza critica del passato per comprendere il presente e preparare il futuro. Non è un caso che i volumi siano stati realizzati dal collega Micheletta del Dipartimento di Scienze Politiche a testimonianza di un impegno scientifico che si colloca pienamente nella tradizione dei nostri studi storici, politici e giuridico-istituzionali. Il carteggio tra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga costituisce una fonte di straordinario valore per comprendere una fase cruciale della vita italiana ed europea. Gli anni finali della Guerra Fredda, come ha avuto modo di dire il presidente della Fondazione, la trasformazione degli equilibri internazionali, la crisi dei partiti tradizionali, le tensioni interne alla nostra democrazia parlamentare, il rapporto tra Presidenza della Repubblica, governo e sistema costituzionale. Siamo di fronte a due protagonisti assoluti della storia repubblicana, due personalità profondamente diverse per temperamento, formazione e stile politico, ma accomunate da una comune appartenenza alla cultura cattolico-democratica e da una lunga esperienza di governo delle istituzioni. I volumi ci restituiscono non solo il dialogo tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, ma anche il confronto umano intellettuale tra due uomini che hanno attraversato alcuni dei momenti più complessi della storia italiana del Novecento. Consentitemi di sottolineare il particolare valore dell'intero progetto editoriale che oggi viene presentato. La scelta di raccogliere e pubblicare in più volumi il carteggio Andreotti-Cossiga rappresenta un'operazione scientifica e culturale di grande respiro, destinata a diventare un punto di riferimento per gli studi sulla storia politica e istituzionale della Repubblica Italiana. Pur avendo avuto modo di approfondire in particolare il primo volume, credo sia importante evidenziare sin d'ora la straordinaria ampiezza dell'iniziativa editoriale, la ricchezza del materiale documentario raccolto e il contributo che essa offre alla ricostruzione di una stagione decisiva della nostra vita democratica. Già leggendo il primo volume del carteggio, che, come ha avuto modo di dire il Presidente, copre gli anni dal 1985 al 1990, è possibile cogliere la straordinaria densità politica, culturale e umana di questo dialogo istituzionale. Ciò che colpisce immediatamente è il livello della scrittura politica. Le lettere non sono semplici comunicazioni tra organi dello Stato, sono veri testi di riflessione costituzionale, di analisi storica e talvolta di intensa introspezione personale. In esse si avverte il peso della responsabilità repubblicana, ma anche la consapevolezza di vivere una fase di trasformazione.

0: un'azione profonda dell'ordine internazionale e del sistema politico italiano. Il primo volume documenta infatti gli anni in cui si consuma la fine della Guerra Fredda e si avvia il tramonto della cosiddetta Prima Repubblica. Le lettere mostrano due statisti che comprendono, forse prima di molti altri, che il quadro geopolitico nato nel secondo dopoguerra sta rapidamente mutando. La caduta del muro di Berlino, il processo di riunificazione tedesca, la crisi del blocco sovietico, l'evoluzione dell'Alleanza Atlantica. Tutto questo entra nelle loro riflessioni come problema politico concreto e immediato. Ma vi è un altro aspetto che merita di essere evidenziato, il tema delle crisi delle istituzioni democratiche e della funzionalità dello Stato. Colpisce leggere pagine nelle quali Cossiga richiama con forza il rispetto dei limiti costituzionali nell'uso della decretazione d'urgenza, denunciando il rischio di una degenerazione delle fonti normative. Sono questioni che appaiono sorprendentemente attuali e che dimostrano quanto sia questo carteggio non appartenga non soltanto alla storia, ma interroghi direttamente il nostro presente. Da studioso e da preside di una facoltà che forma giovani destinati alle istituzioni, all'amministrazione pubblica, al giornalismo, alla ricerca, considero particolarmente prezioso il metodo che emerge da queste pagine, il metodo del confronto, dello studio rigoroso del dossier, della consapevolezza costituzionale e della profondità culturale come requisito delle decisioni politiche. Nel carteggio si incontrano continuamente diritto costituzionale, politica estera, sicurezza nazionale, relazioni internazionali, cultura cattolica democratica, storia dei partiti. È quasi una rappresentazione concreta della identità interdisciplinare della nostra facoltà. E forse anche questo il motivo per cui la lettura di queste pagine risulta così stimolante per una comunità accademica come la nostra. Mi ha colpito molto inoltre il rapporto umano tra Andreotti e Cossiga, che emerge dalle lettere. Al di là delle differenze di carattere, la razionalità giuridica e talvolta tormentata di Cossiga, il pragmatismo ironico e disincantato di Andreotti, si percepisce un legame costruito su decenni di esperienza comune nelle istituzioni della Repubblica. Un rapporto nel quale il dissenso non cancella mai il rispetto reciproco e il senso delle istituzioni. E forse proprio questo costituisce uno degli insegnamenti più importanti che possiamo trarre oggi da queste pagine. La politica democratica come confronto serio tra persone consapevoli del valore delle istituzioni e dei limiti del potere. In un tempo caratterizzato spesso dalla semplificazione del linguaggio pubblico, dalla velocità della comunicazione e della polarizzazione permanente, il ritorno alle fonti documentarie, agli archivi, alla complessità del ragionamento politico rappresenta non soltanto un esercizio culturale, ma una vera esigenza civile. Per questo desidero rivolgere un particolare apprezzamento al lavoro scientifico del professor Luca Micheletta, che attraverso questa imponente opera editoriale restituisce alla comunità degli studiosi e al dibattito pubblico una documentazione di eccezionale rilievo storico e istituzionale. La ricchezza di questo lavoro sta proprio nella capacità di mostrare attraverso le lettere la dimensione concreta della vita costituzionale. Le istituzioni non appaiono come meccanismi astratti, ma come luoghi di interpretazione, mediazione, responsabilità e talvolta conflitto. È particolarmente interessante osservare nelle pagine del primo volume il continuo confronto sui limiti delle prerogative dei poteri dello Stato, il ruolo del Presidente della Repubblica, che come ho detto l'uso della decretazione d'urgenza, il rapporto tra sicurezza e democrazia, tra politica estera e la collocazione internazionale dell'Italia. In questo senso il libro offre anche una straordinaria lezione per le nuove generazioni. In un tempo nel quale il dibattito pubblico, come ho detto, rischia spesso di appiattirsi sulla velocità della comunicazione e sulla semplificazione dei linguaggi politici, queste pagine ci ricordano che il valore della profondità culturale, delle competenze istituzionali e della consapevolezza storica assumono un ruolo centrale. Vorrei sottolineare anche l'importanza metodologica dell'opera. La pubblicazione delle carte di Giulio Andreotti rappresenta un esempio prezioso di valorizzazione degli archivi e delle fonti documentarie, strumenti essenziali per una ricerca storica rigorosa e libera da semplificazioni ideologiche. In una università pubblica come la nostra, il rapporto tra ricerca, conservazione della memoria e diffusione della conoscenza costituisce un dovere civile prima ancora che accademico. È significativo che questa riflessione avvenga proprio alla Sapienza, università che ha accompagnato tutta la storia della Repubblica e che continua a essere uno spazio fondamentale di elaborazione critica del pensiero politico e istituzionale. La nostra facoltà in particolare ha formato generazioni di studiosi, dirigenti pubblici, diplomatici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, mantenendo sempre viva l'attenzione ai grandi temi della democrazia costituzionale e della dimensione internazionale della politica. Desidero quindi rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione Sapienza, Roma Sapienza, per aver proposto questa iniziativa, ancora al professor Micheletta per il grande lavoro scientifico e archivistico svolto e a tutti gli illustri ospiti che hanno accettato di partecipare a questa discussione. Personalità che per esperienza e autorevolezza contribuiranno certamente ad arricchire il nostro sguardo su una stagione decisiva della vita italiana. Consentitemi infine una considerazione conclusiva. Studiare la crisi della Repubblica non significa soltanto guardare al passato, significa interrogarsi sulla qualità delle nostre istituzioni democratiche, sulla tenuta del rapporto tra cittadini e politica, sulla capacità dello Stato di affrontare le trasformazioni storiche senza smarrire i principi fondamentali della convivenza democratica. Per questo il dialogo tra storia e politica, tra memoria e istituzioni resta oggi più che mai necessario e l'università ha il compito di custodire questo dialogo, alimentarlo e trasmetterlo alle nuove generazioni con rigore scientifico, spirito critico e senso della responsabilità politica. E con questo auspicio rinnovo il mio più caloroso benvenuto a tutti voi e auguro pieno successo ai lavori di questo importante incontro. Grazie.
1: Grazie Preside, e con piacere passo il microfono e la parola alla direttrice professoressa Marchetti.
2: Grazie. Grazie Presidente, illustri ospiti, care colleghe e colleghi, studentesse e studenti, sono lieta di portare i saluti del Dipartimento di Scienze Politiche e di tutto il suo corpo docente a questo importante momento che raccoglie il lavoro di anni di Luca Micheletta. È qualcosa di più forse di una presentazione. Quando mi sono imbattuta in questi volumi mi è tornata in mente la storia come ci è stata insegnata nelle aule della Facoltà di Scienze Politiche. Mi sono sentita di nuovo studentessa con l'eco dei nostri maestri che ci hanno insegnato a guardare agli archivi, ai documenti originali, guardando veramente a quella che è la posizione dei protagonisti. È un modo forse unico di fare la storia in questa, secondo questa metodologia. E da sociologa sono stata attratta essenzialmente dall'aspetto metodologico. Non mi dilungherò su tutto quello che è la parte storica, perché gli illustri relatori che siedono a questo tavolo lo faranno molto meglio di me, ma l'aspetto metodologico mi interessa. Il carteggio come metodologia di ricerca storica è una metodologia molto diffusa anche nella mia disciplina. I carteggi costituiscono una delle fonti primarie più rilevanti per la ricerca storica. Non sono semplicemente dei mezzi di comunicazione, le lettere, ma veri e propri strumenti per ricostruire gli eventi, le mentalità, le relazioni. Ci sono infatti degli aspetti che solo il carteggio riesce a cogliere rispetto a qualsiasi forma di analisi dei documenti. La soggettività, prima di tutto. La differenza dei documenti ufficiali, le lettere rivelano il punto di vista personale dell'autore, le sue emozioni, le sue relazioni, spesso forniscono anche quell'elemento di immediatezza, sono in grado di registrare una reazione immediata ad un evento in corso, che offre anche una cronologia molto dettagliata che riesce ad orientare la memoria. La ricostruzione dell'ordine cronologico delle lettere, degli scambi epistolari, diventa veramente un documento in sé che consente di ricostruire gli eventi. Permette, come è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto, di ricostruire quello che è il retroterra culturale. Da una lettera, da un commento, si capiscono molte cose, molte più cose di quanto non emergano da un discorso ufficiale, e penso che si riesca a leggere nelle righe e ricostruire le personalità umane, prima ancora che politiche, dei personaggi che sono al centro di questo scambio. Si può entrare in quelli che possono essere i retroscena delle decisioni istituzionali, che spesso sono preceduti da confidenze, piccole discussioni che poi confluiscono in qualche modo in atti ufficiali, ma che solo attraverso il carteggio è possibile proprio ricostruire nella loro immediatezza. È questo un aspetto della ricerca storica che ha sempre enormemente attratto la mia curiosità, e quindi mi sono anche dilungata a sfogliare le pagine dei volumi, ma il collega Micheletta ci ha spesso abituato, insieme al suo amico Augusto D'Angelo, a questi lavori di ricostruzione. Consentitemi di chiudere solamente con una battuta, non voglio assolutamente togliere altro spazio ai relatori che vogliamo ascoltare con grande attenzione. Mi chiedevo, sfogliando le tante pagine che il professor Micheletta ha rimesso insieme, che cosa ne sarà nel futuro di questa metodologia di ricerca. Un po' ho accennato a lui qualche elemento, chiedendo qualche curiosità. Oggi probabilmente questi scambi avvengono attraverso altre tecnologie, ma saranno ugualmente così in grado di restituire quell'immediatezza e quella spontaneità che i protagonisti erano in grado di mettere in una lettera? Sappiamo che spesso ci controlliamo molto nell'inviare un'email, nell'inviare un WhatsApp, temiamo di essere intercettati, controllati, e in qualche modo questo penso che dovrà essere per il futuro un elemento che sul piano metodologico rimetta in discussione uno dei pilastri, dei capisaldi della ricerca storica. Non mi dilungo oltre, se non per ringraziare tutti gli ospiti che siamo lieti insieme al preside oggi di ospitare qui a questo tavolo, il collega Luca e Micheletta, che veramente ha fatto un lavoro grandioso in questi anni, che consentono la ricostruzione di un periodo estremamente importante della storia d'Italia. Grazie e benvenuti.
1: Grazie direttrice, passo il microfono al professor Fulco Lanchester, che modera la discussione. Prego.
3: No. Devo usare questo.
4: Questo è per ecco. Radio Radicale, quello lì per
3: noi. Allora, le relazioni del professor Gaudio, del professor D'Urso e della professoressa Marchitti sono state una vera e propria introduzione alla discussione, quindi io sono completamente privo di responsabilità, farò semplicemente da moderatore, ma devo dire che nella presentazione dell'opera La crisi della Repubblica nel carteggio Andreotti Cossiga, cura di Luca Micheletta, tre volumi, dà la possibilità di ringraziare la Fondazione Sapienza per l'iniziativa, deve evidenziare la capacità archivistica del professor Luca Micheletta, che è uno storico dei trattati delle relazioni internazionali nella scia di Pastorelli, Francesco Lefebvre Gloviglio, De Clunier di Balsorano, e della scuola storica contemporanea di cui fa parte Augusto D'Angelo, il cui maestro è Francesco Malgeri, che sta benissimo, perché non ho mai visto una persona più in forma, l'ho vista allo Sturzo, e ci dà la possibilità anche di evidenziare i collegamenti dello Sturzo con il terzo piano di questa facoltà, che sono così intensi, da De Rosa, da Dio a Bixio. Oggi l'Istituto Sturzo è diretto da Antonetti, ma in realtà questo volume incentrato su Andreotti e Cossiga dà la possibilità anche di evidenziare le radici nella Sapienza sia di Andreotti sia di Cossiga. Voi mi direte Cossiga e Sassarese, che rapporti ha, che c'entra? C'entra. Giulio Andreotti si è laureato nel 1942 in diritto canonico con Pio Ciprotti, che è stato che allora nel 1942 era incaricato di diritto canonico, e nel 1975 però è divenuto ordinario di storia di diritto diritto ecclesiastico italiano e comparato qui a scienze politiche, mentre De Luca era a giurisprudenza ed era in precedenza.
4: Della commissione pure.
3: No, questo sulla, il problema è nel rapporto di Andreotti con Aldo Moro. Aldo Moro è stato presidente della FUCI dal 1939 in poi, e guarda caso nel 1940 è divenuto assistente volontario di Arturo Rocco in questa università a diritto penale. Quindi ci sono dei collegamenti, ma su Francesco Cossiga, questo tutto tratto poi dagli stimoli del professor Amato, si è laureato a Sassari nel 48, assistente di Giuseppe Guarino nel 50-51, primo concorso di diritto costituzionale con Virga e Gueli, libero docente nel 58-59 in diritto costituzionale. E vi dico la commissione: c'era Costantino Mortati, Vincenzo Sica e Pietro Virga, Carlo Esposito, che era stato docente di questa facoltà di diritto costituzionale italiano comparato, di cui è emerito il professor Amato, responsabilizzava sempre Costantino Mortati perché aveva dato la libera docenza a Cossiga. Ma tra gli abilitati, oltre a Cossiga, c'era Leopoldo Elia, Livio Paladin, Enrico Spagnamusso. No, perché l'elemento essenziale dell'introduzione di Amato è basata sul costituzionale e anche sui costituzionalisti, e come a cavallo della crisi di regime i costituzionalisti fossero importanti. Non lo sono più, e questo è un altro tipo di elemento. Ma nello stesso anno la commissione di istituzioni di diritto pubblico, composta da Silvio Lessona, Guarino, Vincenzo Gueli, abilitò Mario Galizia, Antonino La Pergola, Massimo Palmerini, Guglielmo Negri, Nicola Daniele e Nico Miccoli, e Cossiga fu membro di commissione con Flaminio Franchini, altro costituzionale amministrativista, sì, con Pasquale Del Prete, Pau e Abbamonte, e abilitarono Carlo Gessa. E poiché dobbiamo dire qualche cosa su Giuliano Amato, che è collegato a tutto il volume e al problema, la commissione del 64-65 è fatta da Paolo Biscaretti di Ruffia, Carlo Lavagna, Giuseppe Guarino, e lo so che ci sei tu, Giuseppe Ferrari, Giuseppe Santianello, abilitò Giuliano Amato, Giorgio Lombardi, Federico Moro, Valerio Valerio Nida, Alessandro Pizzo Russo e Michele Scudiero.
4: Ecco, la nostra banca dati è professore Mendola, la facoltà.
3: Ma questo è importante perché dice come il ruolo essenziale dei docenti universitari e in particolare dei pubblicisti e dei costituzionalisti almeno fino al 1990, perché Giuliano Amato gioca in casa come merito di diritto costituzionale italiano e comparato, ma entra nel diritto nell'imperio dei Salandro, dei Luzzatti, degli Orlando, costituzionalisti o pubblicisti, accanto a Segni, Fanfani, Leone e Moro. Ecco, questo volume in realtà ha un'introduzione di Giuliano Amato di 4-5 pagine, che però faccio concorrenza alle edizioni di Storia e Letteratura, che ha fatto una splendida agenzia stampa di questo volume, con il nuovo volume di Giuliano Amato, Giovanni Tardi Barbieri, Le stagioni della Repubblica, che è uscito il 22 di maggio per l'edizione Il Mulino.
5: Perché lo sta facendo gratis.
4: È generoso, Lanchester è generoso.
3: No, non sono generoso, perché in realtà il problema è quello della crisi di regime. Questo volume 85-92, questi tre volumi, 85-92, sono sulla transizione dalla prima fase della storia costituzionale, della Costituzione repubblicana, alla seconda fase, quella che Giuliano Amato nel 1993, il 21 di aprile, dopo il referendum del 18 aprile sugli 8 referendum, tra cui quello sul finanziamento pubblico dei partiti e sulla legge elettorale proporzionalistica per il Senato, disse: qui è finito il regime. E il volume il secondo volume soprattutto, curato da del Carteggio Andreotti Cossiga, curato da Micheletta, si fonda sulla crisi di regime che viene prevista da Cossiga, forse con problemi fisici o caratteriali, ma in maniera molto chiara, e tant'è vero che nel volume del Mulino c'è una estrinsecazione di ciò che disse nel 1993 Giuliano Amato alla Camera dei Deputati. Cerchiamo di essere consapevoli, l'abolizione del finanziamento statale non è la fine se stessa, esprime qualcosa di più, il ripudio del partito parificato agli organi pubblici e collocato tra di essi, e perciò un autentico cambiamento di regime che fa morire dopo 70 anni, e questo l'elemento essenziale della tesi, quel modello di partito-stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in plurale, vivi commenti. E qui c'è un collegamento tra il Carteggio Andreotti Cossiga e Giuliano Amato, perché interviene Rino Formica: non ci siamo proprio, urla alla Camera, e vorrei evidenziare che in questo volume secondo c'è proprio tutto il problema tra il rapporto tra Cossiga e Rino Formica, che già ai tempi precedenti di Giovanni Spadolini aveva avuto dei problemi con Andreatta, quindi dei problemi che però si acuiscono con le trasformazioni di sistema. Ecco, diamo subito la parola al professor Amato, che ha dei problemi di tempo.
5: No, non posso restare.
3: Ah, ecco, allora, ma questo ancora di più, se puoi restare io interrompo immediatamente e passo la parola, e poi presenterò in ciascuno dei relatori al momento dell'inizio. 10 minuti ciascuno.
5: Allora parlo 10 minuti.
3: Parli 10 minuti e poi riparli.
5: Perché devo riparlare?
3: Perché secondo questo schema che voglio evidenziare, 10 minuti ciascuno con una tolleranza di 1 o 2 minuti e poi altri 5 minuti e voi vedrete che avremo raggiunto le sei e mezza. Prego, professor Amato.
5: Sì, dammi il microfono.
3: Ma ti do anche Radio Radicale, che ringraziamo per la sua presenza.
5: L'ho sempre ringraziata, perché se rimarrà in assenza delle lettere qualcosa della nostra storia, rimarrà grazie molto a Radio Radicale. Sì, anche se io mi sono posto lo stesso problema che si poneva la professoressa Marchetti, perché in effetti la ricerca storica, quando si avvale delle lettere, dà dei risultati formidabili, ai quali prima questo carteggio ne è una testimonianza, per capire i rapporti tra quelle persone e i rapporti istituzionali. Ma ecco, una cosa di cui mi sono avvalso in questo libro: leggete anche il carteggio pubblicato 3 anni fa tra Antonio Segni e i suoi colleghi costituzionalisti. Lui allora insegnava procedura civile qua, cioè no, aveva smesso, faceva il capo dello Stato, ma insomma, a giurisprudenza. Pone loro una serie di quesiti su quale scelta deve fare in certe circostanze il capo dello Stato, che vi fa capire che quella che a distanza di decenni è una prassi consolidata, per formarsi ha attraversato anni di dubbi e di opinioni diverse, il che ha indotto me, fra l'altro, a dire: può anche essere che la lunga inattuazione costituzionale, vissuta come il frutto di una pervicace volontà di chi era allora al potere di fare almeno il più possibile di meccanismi nuovi della Costituzione, sia stata invece in parte dovuta alle incertezze interpretative. Ora, ma ecco, non posso non ricordare, lo ricordavo giorni fa al Quirinale, rievocando la prima udienza della Corte Costituzionale, che in quell'evento in cui le parti erano tutte schierate per la Costituzione, interpreti del nuovo contro i giuristi del vecchio, la Cassazione e lo stesso governo, le parti contestarono in quel giudizio la presenza della Presidenza del Consiglio, che non essendo parte in causa non si vedeva che ci stesse a fare. Ecco, avvocati illustri quelli che sostennero, era il 1956, quindi dalle lettere si impara tantissimo. E poi, diciamo la verità, questo è innegabile, sua distanza di anni, si impara la qualità del personale politico di cui disponevamo. Ma insomma, un altro carteggio che io ho letto bene, Emanuele Bernardi è un altro bravo sistematore di lettere, quello tra De Gasperi e Segni sulla riforma agraria. Ma questi due parlano nelle lettere che si scrivono della riforma agraria con una approfondita competenza che oggi proprio non ci pensate neanche che possa appartenere al lessico della politica. È veramente un mondo diverso, insomma, è veramente un mondo diverso. No, io, ecco, in questi pochi minuti volevo utilizzare quello che ho scritto qua per farvi cogliere il personaggio Cossiga, soprattutto, di Andreotti. Qua si coglie soprattutto la prudenza quando parla con Cossiga. Tale è la prudenza che diverse lettere di Cossiga sono senza risposta. Fate che è un modo di raffreddare il tema, anche quello. Basta che facciate il conto, guardate il numero delle lettere di Cossiga e il numero delle lettere di Andreotti, e quelle di Andreotti sono molto meno. In realtà, se rispondesse a tutte, il numero dovrebbe essere uguale, invece non è così. Cioè, Cossiga è un personaggio, io gli ho voluto bene, sono, come si dice in inglese, biased quando si parla di Cossiga. Tendo, anche se ne sono stato vittima, a sottovalutare i difetti e a valutare le qualità, perché era un uomo tormentato, non era un uomo che con deliberato proposito di perfidia colpiva, era tormentato per ragioni che riguardavano anche la sua salute, il suo essere abbastanza fortemente bipolare, con tutte le conseguenze sul carattere, sull'andamento della giornata. E, ecco, quello che ho cercato qui di mettere in evidenza, ma Cossiga rimane alla storia come uno dei presidenti della Repubblica meno rispettosi della Costituzione che abbiamo avuto. Non è vero. Pochissimi hanno avuto lo scrupolo costituzionale che aveva lui. Aveva delle passioni personali invincibili. Per lui la materia, forze armate, stemmi, simboli, servizi segreti, era tutto un impasto questo, dal suo punto di vista, era una materia irresistibilmente attraente. Non resisteva a rispettare le competenze fino in fondo quando si era lì. Era attento, c'aveva sempre Begehot come carta di riserva e diceva: io consiglio, io avverto. Ma sapete come consigliava quando si era in materia di servizi? Dava al governo le norme da scrivere. Io l'ho già preparato, è un consiglio. Però così faceva. Arrivando al punto, e qui proprio aveva tralignato, che per una seduta del Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Capo dello Stato, ma ovviamente col Presidente del Consiglio, col Ministro della Difesa e tutta la compagnia dei responsabili politici, scrive l'ordine del giorno, indica i relatori che in quella prossima seduta dovranno riferire al Consiglio e sotto la voce fa bisogno di personale per i servizi, indica come relatore se stesso. Io suggerirei di staccarlo, sì. Ma naturalmente quando capita in pubblico non ci si riesce mai. È un'antica
3: c'è una soluzione.
5: Buttarlo dalla finestra. Ma ecco, quello che l'hai ricordato tu, mi pare, le preoccupazioni di assetto costituzionale legate all'attività sottoposta alla vigilanza del Capo dello Stato, ma appunto sono quelle che scopriremo dopo. Comincia lui a dire al governo: non prendete l'abitudine di risolvere i problemi urgenti tutti con decreto legge, perché il decreto legge serve per le cose eccezionali. Qua rischia che diventa uno strumento di legislazione ordinaria. Lo fa lui, siamo ancora nel 1987, segnala le leggi con spese pluriennali sprovviste di copertura e le rinvia alle Camere, eccetera, salvo successiva nuova deliberazione. Ecco, ama molto riempire i vuoti, ma a volte sono vuoti davvero, ed è una invenzione quella con la quale se ne esce in tema di supplenza. La supplenza non è regolata dalla Costituzione. Qual è la procedura? Chi lo decide? Qual è il ruolo del governo? Lui propone un accordo interistituzionale tra Capo dello Stato, Presidente del Senato e Governo per dare una disciplina a questa procedura. Quando Andreotti si tiene un interim un po' più a lungo di quanto lui, Capo dello Stato, si aspettava, glielo fa presente e gli dice: guarda, è una scelta tua, è una responsabilità tua, ma se la duri un altro po' interferisci con la prerogativa del Capo dello Stato di nominare i ministri, perché questo interim risulta nominato. Cioè, insomma, la sente la Costituzione, la sente, perché io non lo so se lo faceva con tutti, ma con me, che lui era anche lui un po' costituzionalista, ci teneva a farlo venire fuori. Cioè non faceva la parte del Capo dello Stato che è soltanto un politico, no. Lui era quell'allievo di Guarino di cui io, lui lo sapeva, avevo apprezzato uno scritto sulla trimestrale, non mi ricordo se del 50, no, sulla rassegna di diritto pubblico del 50 o del 52. E gli piaceva poter essere visto come un costituzionalista che applicava. Ecco, chiudo i miei 10 minuti dicendo che fu giusto criticarlo quando tentò la scissione del potere di grazia. Lì tale era il suo desiderio di chiudere la stagione del terrorismo con questa grazia, Curcio, che aveva nella testa, ma che il governo non aveva nella testa, che arrivò a proporre una interpretazione binaria della Costituzione per cui la procedura di grazia poteva essere avviata tanto dal Ministro della Giustizia quanto in proprio dal Capo dello Stato. Il governo la prese proprio di brutto, tant'è che partì un conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale, poi la cosa venne fermata, perché si fermò lì, perché non accadde. Pensate com'è contento Sergio Mattarella del fatto che... Vabbè, che Sergio, diverso da Cossiga, credo che non l'avrebbe mai esercitato in proprio il potere di grazia, insomma, però che non esista neanche la possibilità di farlo, costituzionalmente corretto, credo che faccia piacere a lui. Ecco, in realtà la ragione principale per cui è rimasta l'opinione errata che Cossiga era uno che la Costituzione, insomma, non la rispettava poi così tanto, fu il messaggio famoso, per ragioni proprio ingiuste, perché si arrivò a dire che se tu hai giurato fedeltà su una Costituzione non puoi proporre di cambiarla. Tantomeno puoi proporre una costituente. Ma come propone? Lui nel messaggio dice: ci sono dei cambiamenti di una Costituzione che stanno dentro l'emendamento, dei cambiamenti che sono tali rispetto all'impianto di quella Costituzione che dentro l'emendamento no, non ce li puoi mettere. Occorre una base nuova, una base politico-istituzionale nuova, un'assemblea costituente, più fedeltà alla Costituzione di così dal punto di vista dei principi. Fu veramente ingiusto il suo diventare bersaglio per questo, in cui naturalmente poi pesarono tutti i dissensi che aveva suscitato nella fase della sua vita in cui trattava male le persone. Questo non ha a che fare con la Costituzione, ma insomma i personaggi illustri bistrattati pubblicamente da lui. Io poi smetto, ma insomma mi ricordo, io gli ero molto vicino, ci alternavamo Sergio Berlinguer ed io nel cercare di contenerlo. Dice, Francesco, no, lascia perdere, no? Una mattina
3: alle 5.
5: No, alle 5 noi eravamo lì già presto, eccetera. Lui si sottrasse, andò in bagno, dal bagno telefonò a Rai 1, Rai 2 per sottrarsi ai due controllori e si creò un altro nemico in realtà. Poi tutto questo secondo me ha confluito in quella fase finale. Però, ecco, lui ha fatto alcune piccole cose che erano non rispettose della Costituzione. La cosa più grossa, che era quel messaggio, che era semplicemente premonitore di quello che avrebbe cominciato ad accadere, il terremoto che sarebbe accaduto mesi dopo, lui si limitò a prevederlo e a dire: se siete ancora in tempo, imboccate un'altra strada. E questo io ne ho fatto e continuerò a farne testimonianza.
3: Grazie al professor Amato, che era uno di quelli che alle 5 del mattino, proprio alle 5 e mezza, veniva svegliato dal...
5: Vabbè, non per dirmi quello che andava a dire di nascosto.
3: No, in bagno no, siamo d'accordo. A questo punto do la parola al professor Augusto D'Angelo, ordinario di storia contemporanea, allievo di questa facoltà, giovanissimo perché è del 1964. Due? No, l'ho detto io e quindi nel 64 detto, si cambi l'anagrafe. Detto fra noi, diamo subito la parola, 10 minuti.
6: Grazie per stare nei 10 minuti. Io ringrazio tutti senza titoli, così guadagno qualche minuto, vorrei iniziare intanto col dire che dato l'alto tasso di costituzionalisti presenti in sala, io liscerò completamente tutti i problemi di natura costituzionale che già avete un po' tra la professoressa Marchetti, il preside, cioè già avete accennato, e farò alcune osservazioni soprattutto sul rapporto tra i due, tra Cossiga e Andreotti. Intanto una notazione che in parte ha già fatto il presidente Amato: sanno scrivere e lo fanno bene, si leggono benissimo, sono scorrevoli e si capisce tutto quello che dicono. Non è roba da poco, è un po' difficile trovare, come dire, nel prosieguo della storia della Repubblica letteratura di questo genere, va bene? Ed è un mondo in cui le parole contano, le singole parole contano. Farò qualche rapido esempio successivamente. Intanto però è chiaro che non insisto tanto sul carteggio, è già stato detto, io e Luca ci conosciamo ormai da più di 30 anni direi, frequentiamo lo stesso dipartimento, siamo profondamente amici. È per questo che mi dà particolarmente piacere poter, come dire, criticare selvaggiamente, diciamo, il suo lavoro, va bene? E, è un lavoro, come dire, che si può dire di una vita, ma Luca ne ha fatti tanti altri, quindi lunga vita, e altri ne verranno. Certo, è un carteggio che segna un'epoca, va bene? Ci fa capire tanto. Non soltanto è scritto bene, in futuro sui politici d'oggi sarà molto difficile fare cose analoghe, va bene? Il carteggio sullo stai sereno sarà un po' difficile farlo, va bene? I whatsappini come dire, una brutta notizia per le edizioni di storia e letteratura, saranno difficilmente riproducibili in volumi di questo genere. Quindi è un mondo che non c'è più, se volete. E è un carteggio che si può leggere a diversi livelli, istituzionale, politico, personale. A me piace particolarmente il piano personale perché, come dire, è vero che emerge come frutto di questo carteggio un grande rapporto d'amicizia, emergono tante altre cose, poi qualche altra cosa la diremo, però sicuramente ci sono le origini comuni, cioè sono cattolici, diversi, che fanno politica, stanno nello stesso recinto, perché all'epoca il recinto è quello, va bene? E si riconoscono da questo. Scrive Cossiga in un libro del 2000, La passione e la politica, una delle caratteristiche della comunità, parla della Fuci, era quella di chiamarsi solo per nome. Dunque in pubblico io ho sempre chiamato Moro presidente, Andreotti presidente, ma in privato non mi è mai venuto in mente di usare con loro i cognomi. Così come, per la verità, non mi sono mai sognato, anche da Presidente della Repubblica, di farmi dare la destra da Andreotti, ma l'ho sempre data io a lui, perché era il mio Presidente. La gerarchia che vale è quella della Fuci, diceva Cossiga, va bene? È quella della Fuci. Sono per certi versi distanti, anche se vivono in quello stesso recinto. Da un lato Andreotti, continuità, come dire, espressione della continuità e della cautela democristiana, capace di lavorare in squadra e di costruire una squadra. Dall'altra, forse Cossiga, sardo, impetuoso, l'avete detto, teorico, segnato dal rapporto tormentato con le istituzioni, anche con se stesso, ha dei collaboratori, ma la costruzione della rete non è una della corrente, cioè non è una sua caratteristica, va bene? Però queste diversità non impediscono loro di muoversi per decenni dentro lo stesso recinto, l'unità politica dei cattolici. Un recinto all'epoca necessario, scelto, che forse poteva apparire forzato solo a quanti non ne comprendessero il valore di impatto concreto sulle dinamiche politiche. Un legame che impose, o forse permise, o forse rese possibile a personalità molto diverse di cooperare per garantire stabilità e crescita del Paese. E quando quel recinto si incrina, le reazioni sono diverse. Uno diventa il picconatore, cioè uno imbraccia il piccone, l'altro si muove con molta più prudenza, come si è detto, no? Lui che aveva definito, ricordando la Casti Connubi di Pio XII, il centro-sinistra, la Cauti Connubi, diventa uno molto cauto, va bene? Molto cauto, ma a mio giudizio con una costante, moderata visione riformatrice. Perché lo dico? Perché parlare di Andreotti, abbiamo parlato di Cossiga, parlo un po' di Andreotti, parlare di Andreotti come del moderato e del conservatore mi suona strano. Secondo me è stato cautamente riformista.
7: Era modale,
6: E per provare a dimostrare, cioè a dimostrarlo, poi sai, gli storici prendono un documento e dicono questo potrebbe dimostrare, aiuta a capire, 1994 ci sono state le elezioni. Il Partito Popolare fa un comunicato stampa e in questo comunicato stampa, che parte dal fax di Sergio Mattarella al partito, questo comunicato stampa viene mandato ad Andreotti. No, parte dal. Te lo faccio vedere. Sergio Mattarella. Ma se vuoi lo correggo, ma. Sergio Mattarella. Si parla, diciamo, insomma, sostanzialmente il Partito Popolare deve mostrare la sua visione moderata, e in questo comunicato è scritto così. Andreotti lo riceve, mette un quadratino attorno alla parola moderata e sotto ci scrive riformista col punto interrogativo. Capisco che Però, secondo me, se uno segue un po' la vicenda politica di Andreotti, il cauto riformismo lo trova. Proseguo, salto totalmente la parte, anche perché mi sono già giocato 6 minuti, la parte dei grandi temi del carteggio che sono già stati indicati nelle altre relazioni, e vado alla parte finale, cioè l'importanza delle parole. Già ne ho detto una, riformista. Quando Cossiga si dimette, fa vedere il suo messaggio al Parlamento a Andreotti, va bene? E Andreotti corregge due parole. Una è quella in cui si dice che la sovranità appartiene al popolo completamente, e lui dice togliamo sto completamente, e poi quando parla di rifondazione delle istituzioni, e lui dice consiglierei rinnovamento, che rifondare c'ha un altro senso, va bene? Tutte e due le notazioni, le due parole che Andreotti segnala vengono accolte e il messaggio sarà come lo ha consigliato Andreotti. Tra rinnovare e rifondare, riflessione diciamo che si avvia alla conclusione, a mio giudizio probabilmente ha vinto il rifondare nei decenni successivi. Abbiamo visto tentativi di costruzione di un nuovo sistema politico con ambizioni bipolari, con forze costrette a coalizzarsi dentro due schieramenti contrapposti, alcune a sparire, formazioni politiche a vocazione maggioritaria che poi non sempre si sono realizzate, e dalla Repubblica dei partiti siamo passati alla Repubblica dei segretari. Perché poi, voglio dire, in Parlamento si decide nella stretta cerchia della segreteria, no? Chi ci va. Con la conseguenza che l'elettore deprivato della possibilità di scegliere anche chi lo rappresenta, ha finito per smettere di scegliere. Ultima notazione, perché ahimè il tempo sta finendo. Ce n'era una sul cambio di regime, ma lasciamo stare. Io segnalerei la pazienza di Giulio Andreotti. Abbiamo segnalato già altri aspetti, la pazienza la segnalerei, perché al di là del discorso delle lettere a cui risponde in maniera meno frequente di come le riceva, perché ha bisogno di far decantare l'interlocutore, a mio giudizio ci ha avuto anche un'altra scuola, Luca lo sa, io mi sono occupato del carteggio tra La Pira e Andreotti. La Pira pure era grafomane, sant'uomo, lo stesso Andreotti riconosce che è santo, ma scriveva in continuazione. E Andreotti risponde, allena la pazienza, solo che mentre La Pira c'ha, come dire, quest'aurea di santità, per cui gli si risponde una volta ogni 3-4 lettere, cioè, eccetera, è meno pericoloso, va bene, di Cossiga. Cossiga, quando scrive, richiede, consiglia, come abbiamo detto, no? Va bene? E ci sono momenti anche di forte contrasto. C'è quella lettera del 12 ottobre del 2006, perché uno degli aspetti, perdonati, che a me è piaciuto molto, è che è vero che si arriva al 92, ma poi rimane anche il rapporto successivo, che è indicativo a mio giudizio, no? La lettera del 12 ottobre del 2006 è dura ed è di Cossiga ad Andreotti. Ho preso conoscenza delle battute di spirito e delle prese per i fondelli, con le quali da qualche tempo ti diletti nei miei confronti, eccetera, eccetera, e gli dice... se la riconoscenza non fosse solo la speranza di futuri favori, per quanto io ho fatto per te in politica, nelle aule di giustizia, e per come sempre io ti ho difeso recandomi perfino a tal fine negli Stati Uniti, paese che poco ti ama, e qui se mi permettete apriamo uno scenario, ma lo rivediamo subito perché abbiamo 10 minuti, va bene? E va avanti così, lo so, finisco. Finisco con due cose rapidissime. Passa qualche giorno, 10 giorni, Andreotti, 12, 22, risponde una lettera in cui dice: sono addolorato, e poi alla fine dice: io ti sono grato sempre, anche per la nomina a senatore a vita, non condivido con te la soppressione anche del solo diritto di voto, ma sono aspetti che nulla tolgono alla ammirazione e alla devota amicizia. Cossiga fa 80 anni, Andreotti gli scrive, Cossiga risponde, e concludo con questo.

un caro ringraziamento e un caro e affettuoso saluto. Due uomini che hanno incarnato posizioni apicali all'interno della storia della Repubblica, con un denominatore comune, ma che non si fanno, litigano, fanno di tutto, ma che alla fine sanno riconoscersi, diciamo, all'interno di quella cornice anche religiosa che ha caratterizzato la loro vita. Grazie.

0: Grazie, dottoressa Carbonara. Allora, abbiamo scoperto che c'è un elemento fondamentale, la presidenza della FUCI, e quindi è per questo che salutiamo anche il professor Ceccante. Per questo era intervenuto all'interno. Il professor Augusto D'Angelo ha evidenziato la cesura della storia della Costituzione repubblicana. Faccio questa sottolineatura perché
1: costituzionalistiche.
0: No, perché è Leopoldo Elia che evidenziava la differenza fra storia costituzionale e storia della Costituzione repubblicana, non storia della Seconda Repubblica, ma storia della Costituzione repubblicana nella fase post 1993, e quindi del bipolarismo imperfetto che era successa al bipartitismo imperfetto fino al 1993. Detto questo, i personaggi di cui stiamo parlando sono inseriti nel bipartitismo imperfetto, ma in questo momento abbiamo la dottoressa Barbara Palombelli che deve intervenire, che è collegata con la Sapienza perché si è laureata in questa università in lettere moderne, in antropologia culturale, giornalista dell'Europeo, giornalista di Panorama, Corriere della Sera, Repubblica, TV La 7, oggi Canale 5, Rete 4, la seguo con molta affettuosità, ma Cavaliere della Repubblica. E da ciò che viene fuori, e ci ha detto nel corridoio, Cavaliere della Repubblica in Islanda.
2: Sì, non è andata da Cossiga, controfirmato dal governo.
0: Io che pensavo di avere ricostruito, io che pensavo di avevo di avere ricostruito tutto per i suoi interventi su Gladio, sul Corriere della Serie e poi su Repubblica, no, era in Islanda. Ma a questo punto 10 minuti alla, alla dottoressa.
3: Però Barbara aspetta.
4: Torno raramente alla Sapienza, l'ho vista molto pulita, molto in ordine, tutti i ragazzi sotto l'ombra. Ovviamente io l'ho lasciata come laureata nel 1977, c'era Lucia Annunziata che tirava San Pietrini a Luciano Lama, autobus in fiamme sulla piazza, che non si chiamava Aldo Moro perché Aldo Moro era vivo e veniva qui a insegnare. E quindi insomma i paragoni, però devo tutto a questa università, quindi mi vorrei rivolgere ai dottorandi, agli studenti, dicendo: cercate di prendere il massimo, avete un'ora di buco, state qui, andate per i corridoi, andate in un'altra facoltà, sentite una lezione di fisica, perché l'università è quello che lo Stato, la democrazia, la Repubblica ci regala per entrare nella società. Guai a dimenticare questo, perché tutte le persone che vedete hanno raccontato con il loro meraviglioso curriculum questo, che hanno imparato dai professori universitari, sono stati poi reclutati, sono stati stimati, hanno creato, chiamiamole così, insomma non c'è niente di male, delle cordate di competenza, perché poi di questo si tratta. Allora parliamo di Cossiga e Andreotti. Io li ho conosciuti molto prima dell'inizio di questo carteggio, perché ho iniziato presto a fare la giornalista politica. In pratica sono stata messa da un professore universitario che si chiamava Adriano Magli, che insegnava storia del teatro e dello spettacolo. Durante la mia carriera universitaria chiedeva agli studenti, chiamiamoli così, meritevoli, non lo so, di fare dei pamphlet da dare.

0: ai conduttori radiofonici, lui era vice direttore di Radio 2, perché i vertici della RAI erano tutti professori, e questo pure qualcosa ci insegna, cioè professori che esercitavano, e quindi di dare, non c'era internet, quindi io andavo al Ministero, al Censis, a quello, a quell'altro, facevo dei pacchetti con l'evidenziatore, ci sono tot detenuti, tot cose, cioè quello che poi raccontavano, quindi avevo già una qualche carta da spendere. E quindi mi mise tra i nomi delle persone da chiamare alla radio, a Radio 2. Radio 2 era, perché dico questo? Perché Radio 2 era diretta da Corrado Guerzoni, ufficio stampa di Aldo Moro. Entro nel 77, la mattina del rapimento del 16 marzo del 78, sono lì, ci chiudono dentro la radio, perché sapete che il primo punto per un colpo di Stato è prendere i microfoni della radio in qualunque paese del mondo. Perché dico questo? Dico questo perché io, quando ho conosciuto Cossiga e Andreotti, ho conosciuto due fantasmi, e questo non c'è nella razionalità del loro scritto, del loro operare. Erano due persone sopravvissute e non sapevano fino a quando, in quel momento, nei momenti in cui si scrivono queste cose, a un attacco terroristico che sicuramente, ormai mi sembra che lo possiamo anche dire, diciamo, aveva una non ostilità da certi ambienti internazionali. Moro, come avete sentito, aveva addirittura anagrammato il posto dove era imprigionato, ci sono tutte quelle barzellette sul lago della Duchessa, eccetera, eccetera. Queste cose le sapevano benissimo tanto Cossiga che Andreotti. Quindi sapevano benissimo che non c'era soltanto un attacco, tra virgolette, terroristico, c'erano delle minacce altre che pendevano sulle loro teste. Così che era scritto in tutta la città col K, e comunque il pazzo si poteva anche trovare. Quindi ho conosciuto due persone molto coraggiose, a parte che avevano vissuto, uno più giovane e l'altro, insieme alla resistenza comunista romana. Questo non vi dimenticate mai quando parlate di Giulio Andreotti, che Giulio Andreotti entrava nelle case dei comunisti come un ospite non gradito, graditissimo. Perché nel 43-44 a Roma si era mosso in tutte le direzioni per proteggere, salvare, mettere una parola, e questo nelle famiglie comuniste romane, gente anche che era finita, diciamo, che poteva rischiare di finire alle fosse ardeatine, c'erano testimonianze, testimonianze che poi lui ha tenuto molto riservate, e questo gli va a onore. Ecco, anche questo, Cossiga e Andreotti conoscevano i segreti dello Stato, e questo per noi giornalisti era naturalmente il massimo del fascino, cercavamo ogni volta di fargli dire queste cose. Quando poi Cossiga inizia a picconare e inizia a raccontare che c'era l'associazione Gladio, l'associazione Gladio c'erano anche persone che si conoscevano, genitori di amici, e perché era un elenco. Poi ancora prima, per questo ho retrodato un po', c'erano state tutte le liste della P2, c'erano state le questioni della massoneria. Allora, il fatto di conoscere questi segreti, che i segreti ci sono ancora oggi, perché in questo momento c'è qualcuno che vi sta spiando, magari per conto di quello, di una banca, l'avete letto, insomma, è inutile che non vi dico segreti. Quindi continuamente c'è questo doppio livello, no? Che però da un punto di vista giornalistico all'epoca era molto intrigante. E allora, che cosa ho visto io in questi personaggi, cosa ho ritrovato in queste lettere e anche negli incontri privati, perché io, avendo viaggiato molto in aereo, ore e ore con loro, sia con Cossiga che con Andreotti, mi sono fatta un giro del mondo, niente male. Quello che cosa c'era forte che li univa? C'era la necessità di raffreddare l'emotività, raffreddare le emozioni. Ecco, per voi che studiate, non ci sono due repubbliche, non ci sono tre repubbliche. Questo è uno Stato fondato dai cattolici democratici, da molti liberali, di cui si parla poco, di giustizia e libertà, e di altri di cui veramente potreste, diciamo, cominciare a studiare, perché sono sempre sottovalutati, e da molta gente di sinistra che aveva una sorta di, come dire, medaglia, perché aveva partecipato a una resistenza che, diciamo, a Roma era un po' in un modo, al nord è stata davvero più seria, e quindi, insomma, con varie tonalità, rosa, rossa e bianca, bianca soprattutto, anche quella completamente archiviata, e basta andare alle fosse ardeatine per vedere i nomi. Allora, cosa succede? Questa Repubblica, come dicevano entrambi, noi l'abbiamo costruita, noi sappiamo come funziona. E infatti abbiamo come Presidente della Repubblica un democristiano di sinistra. abbiamo nella larga parte, perlomeno di coloro che consigliano o sono accanto ai poteri attuali, tante persone che vengono da quel mondo. Dico uno per dire: Giuseppe Conte non fa mistero di essere stato un cattolico di sinistra, allevato dal cardinale Silvestrini, che era uno dei cardinali, diciamo, della sinistra democristiana, mi ha sposato, quindi non posso che parlarne bene. Questo per dire che io non ho visto assolutamente, mi spiace contraddire il professore, il passaggio, e non ho visto neanche la rifondazione. Non c'è stata nessuna rifondazione. Quando vediamo, appunto, Giuliano Amato ha parlato del potere della grazia, che ha ispirato un film bello, anche tormentato, di Paolo Sorrentino. Stiamo parlando di cose che sono ricorrenti, che sono state scritte. Voi sicuramente avete letto e studiato la Costituzione, adesso siamo agli 80 anni, quindi l'abbiamo riletta e ristudiata anche noi giornalisti. Io, che mi occupo di un programma di diritti, anche se poi vedete delle pupazzetti che litigano, ogni giorno scriviamo una pagina di diritto in qualche modo. Il diritto cambia continuamente. Io ho aperto qua a caso, perché sono un'impicciona, ho visto che c'è una tesi sulla gestazione per altri. Ecco, i temi che vedete affrontare così vengono raffreddati dalle istituzioni messe in piedi e difese anche contro alcune ingerenze straniere, contro il terrorismo italiano, contro i movimenti, chiamiamoli così. Sono tutti quanti stati raffreddati. Cioè, in questo libro ritrovo il dovere del raffreddare le emozioni che tante volte mi hanno insegnato sia Cossiga, che un po' le stimolava, un po' le raffreddava, e soprattutto Giulio Andreotti. La lezione è: il popolo tuona, si incavola, Scalfari si arrabbia, quell'altro si arrabbia, raffreddiamo le emozioni. E a questo servono le istituzioni, servono le leggi che voi studiate, serve tutto quello che avete imparato. Questa, secondo me, sono le due grandi lezioni che vengono da questo libro. Sono rapidissime, perché so che poco è il tempo. Il coraggio, che non so quante persone oggi hanno il coraggio. Coraggio, questi due, io ho detto erano due fantasmi, sì, erano due fantasmi. Ogni volta che tornavano a casa, uno aveva una famiglia molto invidiata da Cossiga. Cossiga mi diceva sempre: quando Giulio torna a casa trova una famiglia, io trovo una porta chiusa. Queste erano le frasi, chi l'ha conosciuto sa di che parliamo. E uno dei motivi per cui mi voleva bene Cossiga era perché io, conoscendo benissimo sua moglie, andando dal fornaio, perché abitavamo nello stesso palazzo, nello stesso comprensorio, a fare la spesa insieme, non ho mai detto a giornalisti stranieri, americani, italiani, cioè, quale fosse la moglie di Cossiga, di cui nessuno ha mai visto una fotografia. Qualcuna che troverete in archivio è la moglie di Luigi Zanda, una delle prime mogli di Luigi Zanda, che ne ha avute varie. Ma non è la moglie di Cossiga, come sanno tutti quanti. E lui dice: lui torna a casa e trova una famiglia. Ecco, beh, erano persone che quando tornavano a casa ringraziavano il Dio e forse si facevano anche il segno della croce.
1: Ringraziamo la dottoressa Barbara Palombelli per aver ricordato le sue origini accademiche in questa università, per aver ricordato anche gli anni 70 e Lucia Annunziata, che ha scritto l'ultima foto di famiglia, quindi la contestazione e l'espulsione di...
2: Professor Lancita, fu l'unica sessione di tesi a lettere il 21 luglio del 77. Passai sotto una serranda così, perché era sciopero nazionale del personale non docente, ma mio padre sarebbe morto a settembre e io avevo 9 anni. Quindi entrammo tipo in 12, come a quattro zampe, e riuscimmo a tirar fuori i professori dalle aule che erano stati chiusi a chiave da autonomia, allora si chiamavano così, e facemmo una sessione di laurea indimenticabile. I miei relatori erano Luciano Lombardo, perché parlavo della sociologia culturale americana, e Achille Tartaro, poi la madre. Quindi un'unica sessione di laurea di tutta quella della stagione estiva del 77.
1: Sì, in realtà Lucia Annunziata ha presentato in aula nel 2007 l'ultima foto di famiglia, gliel'abbiamo presentato e dato che aveva messo su carta che aveva lanciato un San Pietrino, feci un'indagine sui San Pietrini della Sapienza e portai su un vassoietto un certo numero di San Pietrini e le chiesi ufficialmente di riconoscere il San Pietrino. Non fu molto felice di questo. Ma detto il ricordo del 77 e del 78, del sequestro Moro, del sequestro del professore di istituzioni di diritto e procedura penale della Sapienza, cui è dedicata l'aula 11, è importante perché nelle interpretazioni storiografiche si parla di fine della prima fase della storia della Costituzione repubblicana già nel 77-78 e quindi i tentativi negli anni 80 di portare riparo ad una situazione di questo genere che poi sono falliti tra il 90 e il 93 di cui stiamo parlando. Ma in questo senso viene a fagiolo, espressione non accademica, l'intervento del professor Ortensio Zecchino, perché non sarà stato della Sapienza, ma come ministro delle università tra il 98 e il 2001 e di tutta l'università e in particolare della maggiore università d'Italia dal punto di vista della numerosità presente, ma laureato a Napoli, consigliere regionale della regione Campania dal 70 al 79, parlamentare europeo tra il 79 e l'84, senatore tra l'87 e il 2001, chiudete quel telefono, ministro del MIUR tra il 98 e il 2001, è stato con Andreotti e D'Antoni uno dei fondatori nel 2001 di Democrazia Europea. E nel suo intervento ci interessa anche sapere la sua visione del periodo anni 80-90 nell'ambito della dinamica del Partito Cattolico, di cui si celebrano negli 80 anni e di cui lui è uno, come gli ho detto già in precedenza, il gestore, il massimo gestore quest'anno, quindi 10 minuti non saranno sufficienti, ma lui li fa sicuramente bastare.
3: Bene, grazie dell'invito e supero, mi accodo ai ringraziamenti di rito a tutti gli organizzatori, ma voglio rivolgere un ringraziamento al presidente Andreotti che tra i tanti meriti di statista ha anche quello di averci lasciato queste straordinarie fonti della storia, perché un carteggio di tal genere è una fonte straordinaria di un periodo tra i più complessi. E un ringraziamento logicamente al professore Micaletta che ha scritto, che ha curato con una straordinaria pazienza e intelligenza le note, ma le 113 pagine della sua introduzione sono una grande monografia su quel tempo. Io rispetto alle cose che sono state dette importanti, io non sono un costituzionista, sono un povero storico del diritto, mi fermerei però sull'essenza che viene fuori. Questi 7 anni, 85-92, sono gli anni prodromici del grande Big Bang che ha mandato in frantumi la cosiddetta Prima Repubblica, ma ha mandato anche in frantumi quello che è stato il partito di Andreotti e di Cossiga. Cossiga, avete detto tutti, la differenza tra i due, grande, ma con una sostanziale convergenza, grande dal punto di vista temperamentale, avete sottolineato la compulsività, alla compulsività di Cossiga si contrapponeva la prudenza di Andreotti. C'è una lettera in cui Andreotti scrive: tace il telefono e sono inondato invece di corrispondenza scritta, avrebbe preferito una più immediata, come dire, interlocuzione anziché queste alluvionali lettere puntigliosissime in cui scende Cossiga in dettaglio. E Andreotti, insomma, avete ben capito che sono due personaggi diversi, ma c'è una grande confluenza dal punto di vista della sostanza delle scelte, delle grandi opzioni politiche e della stessa appartenenza al partito, nonostante diversi modi per manifestarla, il professore Micheletta lo sottolinea bene, e nonostante anche i fatti che hanno portato Cossiga ad uscire dalla DC, come sapete nel 92, e Andreotti, che è rimasto fuori dall'impegno politico per essere stato fulminato giudiziariamente dal 93, dal 13 maggio 93, quando ci fu quell'autorizzazione a procedere, mi fermerò rapidamente anche su questo, fino al 99, quando ci fu il primo passaggio delle assoluzioni, poi al 2005, e dirò qualche cosa su quello che Andreotti ha detto su quell'esperimento di democrazia europea. Dunque, quali sono i due temi di fondo che emergono da questo carteggio? Beh, Cossiga pone un problema, il problema della fine, finalmente della fine, di questa democrazia incompiuta, la chiama così. Badate che Moro aveva parlato di democrazia bloccata, anzi della DC inchiodata al potere, espressione che era stata usata già da Sturzo. Debbo dirvi che ci sono tre personaggi, prima di Cossiga, nella storia DC, che hanno avuto coscienza di quanto la incompiutezza della nostra democrazia avrebbe portato alla degenerazione. E sono stati De Gasperi, che come sapete con la legge truffa aveva intenzione di avviare l'Italia verso una ipotesi bipolare molto anticipata, un'utopia, ma aveva questa coscienza, immaginava di poter dare con quella legge respiro maggiore alla socialdemocrazia di Saragat. Poi c'è stato Sturzo, badate, Sturzo, il grande proporzionalista, nel 59, prima di morire, dice è tempo di chiudere questa stagione nefasta del consociativismo, usa questa espressione, dobbiamo puntare ad un maggioritario. E il proporzionalista, il teorico del proporzionalista, propone il maggioritario. Poi c'è Moro, che fa il suo tentativo, perché anche lui, convinto che non si potesse continuare con questa repubblica del consociativismo, Cossiga userà anche egli questa espressione, e fa quel tentativo, finito come finito. Finisce, cade il muro di Berlino, e Cossiga ritiene che finalmente è giunto il tempo di realizzare quello che per 50 anni si era sperato che si realizzasse, una compiuta democrazia dell'alternanza. E lui che cosa fa? Sollecita le due grandi forze politiche, ma non le trova pronte, perché il Partito Comunista si infila nella difficoltà del momento della fine del comunismo, si infila in una astiosa, come dire, vocazione accusatoria, e lancia intorno a Gladio questa grande campagna di delegittimazione dell'intero sistema dei 50 anni. C'è un intervento di Occhetto che riprende la teoria del doppio Stato in quel periodo, nel novembre del 91, era stato avviato nell'estate precedente, dell'anno precedente, la vicenda Gladio, e Occhetto ritorna a Tranfaglia, cita esattamente la teoria del doppio Stato, e mette in stato di accusa sostanzialmente, sapete, c'è la formalizzazione della messa in stato di accusa di Cossiga. E Cossiga rivendica invece come titolo di merito l'aver partecipato a Gladio, come un'associazione a difesa della democrazia. E qui c'è il grande contrasto tra queste due posizioni. E Cossiga imputa al Partito Comunista, ma anche alla Democrazia Cristiana, di non chiudere questa stagione travagliata riconoscendo quello che storicamente era avvenuto. Da una parte c'era stata questa posizione del Partito Comunista oggettivamente legato alla, come dire, ad una potenza straniera e nemica, e dall'altra c'è stato un tentativo delle forze democratiche, Democrazia Cristiana in testa, di in qualche modo parare. E badate che su questo Cossiga, in una lettera, bisogna leggere quella lettera a Fontana, direttore del Popolo, che è un giaccusa alla Democrazia Cristiana sostanzialmente, in cui comincia, dice, bisogna ricordare quello che è avvenuto nel 48. Nel 48 noi giovani democristiani fummo mobilitati per essere allertati anche alle armi, perché c'era il pericolo reale che il Partito Comunista potesse sovvertire le istituzioni. Badate che questa cosa, con maggiore dovizia di particolari, è in quel bel libro di Agarossi e Zasvlaski, che puntualmente ricordano che
4: La Costituzione, la nostra bellissima Costituzione, che viene considerata il prodotto irenico di una stagione felice, in realtà è stato il frutto di un momento di terribile tensione. Fu approvata nel dicembre 47, 20 giorni prima, nella direzione della Democrazia Cristiana. Mario Scelba, ministro dell'Interno, dice ai democristiani: badate, l'esercito non sarà in grado di difendere la democrazia da sola, dobbiamo armarci per tutelare e difendere la democrazia. Verbale della Democrazia Cristiana riportato in questo testo di Agarossi. Cossiga dice la stessa cosa: noi a Sassari in quel tempo eravamo invitati ad armarci perché dovevamo essere pronti a difendere. Chiede: dimentichiamo tutto questo, partiamo in questa nuova stagione. Ma il Partito Comunista ebbe questa posizione e imputa invece alla Democrazia Cristiana questa mancanza di orgoglio. Avete perso, dice, le coordinate, testualmente, le coordinate politiche e morali, e fa tutto un discorso sulla mancanza di orgoglio che c'era stato, fa la storia della vicenda Leone, abbandonato dalla Democrazia Cristiana, e questo lo scrive nel gennaio del 92, ignaro Cossiga di quello che sarebbe capitato un anno dopo esattamente a Giulio Andreotti, che allo stesso modo, per motivazioni varie, fu sostanzialmente lasciato solo e fu affidato, per così dire, alla cosiddetta giustizia del tempo, che l'ha tenuto incatenato per un decennio, sottraendolo all'impegno politico. Quindi vedete quanti, insomma, quante cose vengono fuori. Quindi questo è il tema. Cossiga punta alla necessità di avviare finalmente una democrazia compiuta, ricostruendo la storia per quello che è, non per dividere ma per unire, e incrocia sostanzialmente l'ostilità ferma del Partito Comunista e la sordità della Democrazia Cristiana. Questo è il quadro. E su questo possiamo dire altre cose, perché lui insiste molto rispetto alla Democrazia Cristiana, su quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Naturalmente fu costretto a difendersi come eretico dalle accuse di Scalfaro, dei De Mita, dei Galloni, dei Gava, ricordando che aveva difeso Gava a suo tempo. Insomma, è un risentitissimo Cossiga, rispetto al quale risentitissimo Cossiga Andreotti cerca, nella sua concezione, vorrei dire, ecumenica del partito, perché Andreotti, come sapete, ha avuto sempre una funzione, diciamo così, di punto di coagulo e comunque di incarnazione di questa posizione della Democrazia Cristiana, di moderazione riformista, ha sottolineato il professore D'Angelo. E quindi c'è questo apparente contrasto, che è un contrasto, come dire, di toni, ma non è un contrasto di sostanza. E questo io credo che sia il dato politicamente più importante che viene fuori da questo carteggio. L'invito alle forze politiche finalmente a riconsiderare la storia, ma non per farne arma di contrasto, ma per farne ragione di unità rispetto al nuovo momento che si avviava. E questo momento non è arrivato, lo sapete bene. Cossiga fu costretto sostanzialmente alle dimissioni, si dimise insomma in anticipo anche il discorso Cossiga, il suo invito ad Andreotti a nominare Falcone, anche qui si apre tutto il discorso sulla mafia. Questi due personaggi, che hanno poi finito per essere accomunati, perché questo poi bisogna dire, nelle vulgate storiche del nostro tempo, incarnate da manifestazioni filmiche, e sapete a chi mi riferisco, sono entrambi additati all'opinione pubblica come i grandi carnefici di Moro. E quindi questi due grandi personaggi che hanno vissuto il travaglio di quella stagione, che hanno avuto forte il senso dello Stato in modi diversi, sono oggi nella gran parte i miei nipoti, che vedono questi film alla televisione, mi interrogano sulla verità, e io sono forse in grado, a questi due, tre, ai miei cinque nipoti, di raccontare la storia, ma questa vulgata rischia di ancora di tenere avvelenato il nostro paese in delle vulgate che sono negatrici della storia. Io credo che questo carteggio serve anche a questo e sono lieto che ci siano molti giovani studenti, perché la storia bisogna farla sulle fonti vere e bisogna, come dire, abbeverarsi